0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti.
1: L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola riferite dal suo avvocato Arturo Cola all'uscita dal carcere di Rebibbia, dove legale ha incontrato l'imprenditore reo confesso d'essere mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Durante un colloquio durato quasi 3 ore, l'avvocato ha spiegato che Lavitola vive una condizione psicologica difficile, pentito per avere provocato guai al giornalista. In vista dell'udienza del riesame prevista per la settimana del 24 agosto, la difesa valuta se integrare le sue dichiarazioni per chiarire le modalità esecutive e il movente, escludendo che vi fosse un accordo preventivo e ricordando che Lavitola aveva già avvisato Ranucci di questi pericoli nel mese di settembre. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno con il memorandum Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio mondiale resta in stallo, mentre il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Hatami, ha fissato una taglia di $30,000 sui soldati americani. L'inviato statunitense Jared Kushner ha incontrato ad Amene il leader di Hamas Khalil Laia per sollecitare passi concreti sul disarmo prima di recarsi dal premier israeliano Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza. E Trump avverte: se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con un'intensa pioggia di droni e missili. Un attacco sul villaggio di Koloshkovo nella regione di Belgorod, a 15 km dal confine, ha provocato 6 vittime civili e 4 feriti, tra cui un bambino di 14 anni. Durante la notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni in volo sulle regioni interne, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero, neutralizzando numerosi velivoli diretti verso la capitale, Mosca. Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina. Un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri giungerà da Roma per affiancare la polizia nelle ricerche, puntando i riflettori sul personale della struttura per individuare un eventuale basista. Nonostante i sistemi d'allarme e videosorveglianza fossero perfettamente operativi, i malviventi sono riusciti a asportare 3 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà da una blindata in soli 2 minuti prima di fuggire e abbandonare 2 pannelli all'esterno. Drammatico omicidio-suicidio tra i comuni di Dolo e Camponogara nel veneziano. Il 43enne di Nocchebbera è stato trovato impiccato nella sua abitazione di Dolo dopo aver ucciso la sua ex compagna Tania Terrin di 39 anni soffocandola all'interno della propria casa. Il rinvenimento dei corpi è avvenuto nella tarda serata di domenica. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. La vittima aveva precedentemente denunciato l'uomo nei cui confronti era stato emesso un provvedimento d'ammonimento da parte del questore. Nuove restrizioni operative all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della conseguente emissione di cenere in atmosfera. La società di gestione dello scalo ha disposto la chiusura del settore B1, limitando le attività di volo in arrivo a un massimo di 10 aerei ogni ora fino alle 12 di martedì 18 agosto, mentre le partenze restano regolari. L'allerta era già scattata nella serata di domenica a causa del rialzo del tremore vulcanico nei condotti interni del cratere Voragine. Grande apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Yael Trepi, l'attaccante 20enne ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Durante un weekend di riposo a Porto Cervo, il calciatore ha rischiato di annegare in piscina venendo tradito dall'improvviso cambio di profondità del fondale. Trasferito d'urgenza in ospedale e intubato, il giovane è attualmente tenuto dai medici in coma farmacologico a causa dell'abbondante presenza di liquido nei polmoni. A margine della veglia di preghiera ad Aci Castello per il centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin è intervenuto sulle tensioni tra Italia e Spagna circa la crisi migratoria a Ceuta. Il cardinale ha ribadito la posizione della Santa Sede, auspicando che si superino contrapposizioni e differenze per giungere a un approccio comune europeo in grado di affrontare la situazione in modo umano.
2: Sappiamo che sulla questione migratoria non c'è mai stato un grande consenso ed è sempre quello che la Santa Sede, su cui la Santa Sede ha insistito, cioè che sul fenomeno migratorio, con tutta la sua complessità, ecco, deve esserci un approccio comune. Noi speriamo che ci sia, che si superino le differenze, le contrapposizioni e ci sia davvero un approccio comune che permetta di affrontare in modo umano questa situazione.
3: Senta, l'appello a una pace disarmata e disarmante continua a rimanere inascoltato, come dimostra Hormuz?
2: Ma la Chiesa da sempre fa un appello alla pace, purtroppo non sempre questo appello viene seguito, anzi molte volte, però io credo che la Chiesa deve continuare a insistere su questo tema, che poi alla fine anche trova eco nei cuori degli uomini, perché gli uomini si accorgono che in questa maniera di fare, questa maniera di condurre le cose del mondo non può portare che ulteriori conflitti e ulteriori dolori e distruzioni.
3: Ecco, a proposito di conflitti, a che punto stanno i lavori che sta portando avanti la Santa Sede per quanto riguarda il conflitto in Ucraina?
2: Il conflitto in Ucraina, lì ci abbiamo tentato in tanti modi, a cominciare da Papa Francesco, di offrire anche una mediazione da parte della Santa Sede. Finora non c'è stata nessuna risposta, diciamo, in maniera diretta. Noi continuiamo i nostri sforzi. Adesso ci sarà il segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, che andrà a Mosca. Speriamo che qualche frutto, ecco, si raccolga e si possano avviare dei percorsi di cessate il fuoco e poi anche di negoziato.
4: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, quando ritroveremo l'anticiclone un po' più defilato ad ovest e correnti più fresche oceaniche che dalle isole britanniche interesseranno l'Europa centrale. Andiamo a vedere gli sviluppi quindi sull'Italia, con una fase sostanzialmente stabile in mattinata, mentre durante il pomeriggio sulle Alpi di nord-est e soprattutto l'Appennino centro-meridionale ancora la possibilità di qualche breve temporale. Andiamo a vedere quindi l'immagine dell'Italia, che ci mostra una giornata sostanzialmente stabile e soleggiata, ma dal pomeriggio, dicevamo, possibilità per qualche temporale soprattutto sulle aree interne del sud e l'Appennino centrale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

Trionfo storico per l'Italia agli europei di atletica leggera di Birmingham con gli azzurri che chiudono al primo posto assoluto nel medagliere conquistando ben 22 medaglie complessive, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Tra i grandi protagonisti spiccano le vittorie di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Larissa Iapichino nel lungo, Leonardo Fabbri nel peso, la doppietta di Nadia Battocleti tra 5.000 e 10.000 metri, fino ai successi nel triplo firmati da Daria Derkac e Andy Diaz. Proprio Tamberi ha affidato ai social un messaggio pieno d'entusiasmo dopo successo continentale, lanciando un forte non mollate mai niente ai suoi tifosi. L'Italia precede in classifica la Gran Bretagna, ferma quota 9 ori, e la Germania, coronando una rassegna continentale indimenticabile per tutto il movimento azzurro. Vanno in soffitta i campionati europei di nuoto di Parigi, con l'Italia fantastica protagonista, pur dovendosi accontentare del secondo posto finale nel medagliere generale. Gli azzurri chiudono la rassegna continentale conquistando il bottino complessivo di 43 podi con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi, piazzandosi alle spalle soltanto della Gran Bretagna prima a quota 14 ori. Il sorpasso decisivo dei britannici arriva grazie ai successi nei 200 farfalla e nella 4x100 mista femminile. A nulla è valso successo nell'ultima giornata di Simona Quadrella nei 400 stile libero. Nel bilancio complessivo della spedizione azzurra spiccano le 20 medaglie del nuoto in vasca e le 9 dei tuffi, specialità dove l'Italia ha dominato chiudendo al primo posto. Prima clamorosa sorpresa nei 32esimi di Coppa Italia, la Lazio di Gennaro Gattuso viene eliminata all'Olimpico perdendo 2-0 contro il Mantova. I biancocelesti, con il neoacquisto Davide Frattesi, subentrato al 70esimo minuto, cedono sotto i colpi delle ripartenze della formazione virgiliana, a segno prima con Ruoco al 75esimo e poi nel recupero con Caiazzo a porta sguarnita. Il Mantova avanza così al turno successivo dove affronterà la vincente di Palermo-Lecce. Negli altri incontri della serata passa al turno anche Lella Sverona, che supera i calci di rigore Lentella dopo il 2.

per due dei tempi regolamentari. La Juventus ha scelto il suo nuovo estremo difensore per la prossima stagione. Sarà Guglielmo Vicario a difendere i pali dei bianconeri. Dopo un ultimo tentativo sfumato nel pomeriggio di ieri per Emiliano Martinez dell'Aston Villa, la dirigenza juventina ha virato con decisione sul portiere del Tottenham. Con l'ex Empoli è già stato raggiunto l'accordo totale, mentre la trattativa tra i due club è in fase avanzatissima. L'operazione si concretizzerà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con la fumata bianca definitiva attesa già nelle prossime ore. Si chiude con una vittoria convincente la pre-season del Milan di Ruben Amorim, che supera 4-2 il Manchester United nell'amichevole disputata in Polonia. Dopo il vantaggio iniziale del Red Devils firmato da Maguire, Cequese pareggia i conti nel primo tempo. Nella ripresa Dorgu riporta avanti gli inglesi, ma i rossoneri ribaltano definitivamente il risultato con la rete del giovane Cissé, gol di Gonzalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek. Buone risposte anche per l'Inter di Christian Kivu, che si impone per 1-0 contro Betis Siviglia nell'ultimo test match estivo prima dell'esordio in campionato con il Monza. Decisiva la marcatura di John Stones, entrato a gara in corso e subito protagonista al debutto con la maglia nerazzurra. Con la rosa ormai definita e con l'uscita di Frattesi, la dirigenza meneghina si concentra ora sulla trattativa con il Liverpool per l'innesto di Curtis Jones. I successi immemorabili ottenuti agli europei di Birmingham e Parigi dimostrano in modo inconfutabile la straordinaria salute dell'atletica e del nuoto italiani. I movimenti azzurri dominano la scena continentale grazie a una programmazione pluriennale impeccabile e alla spinta trascinante dei propri campioni carismatici. Dai senatori d'oro come Tamberi, Stano, Martinenghi e Quadarella fino al talento cristallino delle nuove leve come Sara Curtis e Larissa Iapichino, l'Italia dello sport di base olimpico sforna trionfi a ripetizione e colleziona record su record. Non va dimenticato neppure il settore acquatico, dei tuffi capaci di dominare la propria rassegna continentale e confermare l'ampiezza di un serbatoio di talenti senza precedenti. Tutto questo accade mentre la regina delle competizioni di corsa regala perle storiche come la doppietta di Nadia Battocletti e la soccata d'oro della 4x400 maschile. Le federazioni raccolgono oggi i frutti maturi di un lavoro lungo oltre un ventennio, basato su tanta passione, programmazione capillare e dedizione costante. Il sistema sportivo multidisciplinare ha saputo costruire una mentalità vincente, dove l'effetto trascinamento dei veterani accende le motivazioni dei più giovani. È anche un modello d'organizzazione e cultura sportiva da cui tutto il mondo del calcio italiano, oggi chiamato a rifondarsi, dovrebbe urgentemente prendere esempio per ripartire con basi solide e rimettersi finalmente al passo con le eccellenze europee.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati in questa nuova puntata su canale 403 Nexon Channel, una bella famiglia che sta crescendo, ogni mese cresciamo sempre di più e lo so, io non sono super vega wow come Mauro che si ricorda tutto, che ringrazia tutti, che dice tutti i canali, tutti i nomi, io sono un po' più la fatina smemorina e quindi però so che voglio ringraziarvi perché ci seguite, perché mi seguite, so che avete probabilmente mi seguite sorridendo, mi seguite parlando con me e spesso e volentieri arrivano dei bellissimi messaggi e io vi ringrazio sia ovviamente a livello personale, nel senso che mi arrivano messaggi sul mio numero personale di amici che ci seguono, allora io lo so perfettamente che spesso siete portati a dire oh, aspetta un attimo, vediamo cosa sta facendo la Simo o vediamo se c'è la Simo in televisione e allora arrivate, mettete sul telecomandino 403 e vedete se ci sono oppure sul telefono e quando ci sono mi ascoltate, ridete con me, di me, ma non è che mi importi più di tanto, nel senso che grazie a Dio sono dotata di una forte autoironia per cui sono io la prima a prendermi in giro. Quindi però mi arrivano dei messaggi molto carini, tipo però vestita di nero sei molto più carina, nel senso che il tuo pallore esce molto di più, come ti stai vedi con la camicia azzurra, infatti l'ho rimessa, la camicia azzurra, che bello che la puntata è stata.

Molto bella la puntata che hai fatto. Grazie. Io non solo ringrazio ovviamente quelli che mi mandano messaggi privati, ma ringrazio anche comunque tutte le persone che comunque mi stanno seguendo, che non hanno la fortuna di avere il mio numero personale. Sto scherzando. L'altro giorno stavo parlando con un'amica e mi ha detto: sai che io è incredibile che a 40 anni, 45 anni, io abbia scoperto solo adesso quanto una ragazza, seppur mediamente carina, possa avere il potere di pilotare gli uomini. E io gli ho detto: spiegati, non capisco questa cosa. E lei mi dice: sì, perché ero in difficoltà e c'era la persona con la quale stavo parlando, che stava sistemando il computer, come lavando il computer, e educatamente mi rispondeva, però non mi prestava attenzione. Quando è stato il momento che ha alzato gli occhi, perché io gli ho fatto una domanda un po' così, lui ha visto chi aveva davanti e si è sciolto. In che senso? Nel senso che dal non proprio essere completamente assorbito dal lavoro, è stato completamente assorbito da me e ha cominciato ad essere, a prodigarsi nell'aiutarmi a trovare questo posto, piuttosto che veramente. Se tornassi indietro, parliamo di una donna molto bella di 45 anni, comunque bella o non bella, è comunque una donna molto piacevole, una cara amica, e dice: ah, se l'avessi saputo prima che queste doti, no, di essere comunque una donna cosciente della propria bellezza può aiutare. E ho detto: ma guarda che tantissime donne lo fanno, anche le meno belle riescono ad essere un pochino, non civettuole, perché non parliamo di essere civettuole, ma parliamo di avere la coscienza di quello che si è, belle o non belle, ripartiamo sempre dallo stesso discorso, che la bellezza veramente è soggettiva e oggettiva, ma quando hai comunque quella grazia, quell'eleganza, quel modo di fare, comunque nella gentilezza, che ne parleremo forse per sempre, di quanto la gentilezza ci renda belli, uomini e donne, però la donna ha quell'arma un pochino in più di poter essere ascoltata dal momento in cui può essere anche, può utilizzare, diciamo così, la sua avvenenza. Tante donne lo fanno magari nel modo sbagliato, altre donne invece lo fanno proprio per sbrigarsi fuori, perché devi darmi un aiuto e quindi io sono in difficoltà e allora, però è carinissima questa cosa. Per esempio, io non l'ho mai utilizzata. io in macchina facevo cose un po' bizzarre e poi alzavo la velina e mi scusavo. Vedevano che erano bionde, ero caruccia, mi dicevano: non ti preoccupare, non ti preoccupare. E capito? Cioè, ognuna di noi, chi ha il sorriso, chi ha, non so, chi ha la beltà, chi ha tante cose, lo usa magari per tamponare le nostre distrazioni, le nostre... sì, perché, dai ragazzi, ci possiamo dire che la perfezione non esiste per nessuna di noi, e mi rifaccio sempre il discorso che stiamo facendo sia venerdì, che l'abbiamo fatto anche lunedì, di che non è un corpo perfetto che fa di noi delle donne perfette, assolutamente no. Non si capisce bene chi possa decidere a questo mondo cosa sia giusto o sbagliato, cosa sia perfetto, cosa non sia perfetto, o qual è il canone di bellezza che una donna dovrebbe per forza ambire per star bene con se stessa. Io penso che la felicità valga più di una taglia in meno. Ma perché anch'io personalmente ricordo la frase di Chiara Ferragni: quando sto male appassisco, quando sto male dimagrisco tantissimo, e forse probabilmente da una parte dico: va bene, della mia distruzione, la mia autodistruzione è una cosa positiva, cioè che mi posso richiudere le camicette e le giacche, però penso che la felicità e lo star bene fisicamente, e intendo star bene con tutto, cioè star bene senza avere mal di schiena, mal di spalla, le fitte al gomito, le fitte di qua, le fitte di là. Ah, quando stai bene e dici: ok, sono serena e ho la visione di tutto quello che voglio fare, questo è figo, questo è bellissimo. Allora, tornando al discorso che stava facendo, gli ho detto: ma si è messo anche a fare il provolone, no? Ha fatto un po' il broccolo, così. E lei mi dice: ma perché, Simo, tu parli sempre, comunque, ogni volta fai dei riferimenti culinari. vedi tu, per me il cibo è una delle cose più importanti del mondo.
Ma ho detto questo, ma senti un po', ma qual è la cosa più strana, la cosa che hanno fatto più strana per abbordarti? E allora abbiamo cominciato a parlare, a chiacchierare, e sono capitata proprio su un articolo che parlava praticamente i peggiori modi che hanno gli uomini, a volte anche le donne, ma è molto più raro, di approcciarci, no? Quel modo di assurdo di alcuni uomini, ragazzi, uomini, diciamo uomini, che hanno di approcciarci, che hanno di di provarci con noi. E ne ho letti alcuni. Allora, stazione di Urbino. Uno mi si avvicina e mi dice, mostrandomi un bottone: ciao, per caso questo è tuo? Ed io lo guardo stranita, mi controllo il cappotto, vedo che è tutto ok e gli dico: no, non è mio. E lui: ah, peccato, altrimenti avremmo attaccato bottone. Dai, poveri, cioè è carino, però quando non sono così, non sono molesti, ma è una cosa carina. Però pensate a questo tizio che gira con un bottone in tasca, perché appena vede una ragazza che pensa che potrebbe interessargli, parte con sta cosa. Ma io credo che sia veramente una medaglia al valore per l'impegno, perché chissà quante poi ci hanno poi scambiato due parole, in realtà non lo so. Allora, le ragazze che sono fidanzate, che sono sposate, cioè non è che perché siamo sposate o fidanzate allora non dobbiamo rivolgere parola alle altre persone, agli altri uomini. Se per educazione, ricordo sempre che l'educazione è fondamentale, poi c'è il problema, ma forte problema, che spesso questi ometti confondono la nostra gentilezza con lei ci sta, ma su 10, 9 e mezzo lo pensano, 9 e mezzo, e quel mezzo è perché probabilmente, non lo so, sta mangiando, non lo so, dipende. Però questa cosa mi fa molto ridere, perché è uno di quei motivi per cui 20 anni fa pensavano che io fossi lesbica. Perché? Perché lavorando ero molto più gentile e propositiva verso la clientela femminile rispetto a quella maschile. E diventando poi amica, ormai siamo amiche da 20 anni, questa ragazza che pensava che io lo fossi mi disse: ma sai che penso che tu... E io ho detto: ma scusami, che cosa ti ha dato adito di poter pensare che io lo sia? E lei mi dice: perché sei molto più gentile con le ragazze e invece sei distaccata con gli uomini. E grazie, grazie Graziella, perché gli ho detto: ma perché? Perché se io faccio tanto per essere un pochino più gentile con un uomo, questo me lo tolgo più di dosso, ma di qualsiasi età, sposato o non sposato, non te lo levi più di dosso. E non capisco il perché, ma ci deve essere un grosso problema di fondo, ma che non deve essere un mio problema. Quindi preferisco essere scambiata per lesbica piuttosto che avere addosso della gente che non mi interessa neanche poter pensare di servire un caffè, per dire una roba del genere. Poi hai due occhi che sembrano due pupille. Qui quando hai davanti una bellissima ragazza e diventi il paperino della situazione, che non riesci a che non connetti tantissimo. E questa cosa dell'emozione, dell'imbarazzo, io la trovo una cosa estremamente genuina, ma in tutte le cose, non solamente negli approcci tra uomo e donna, trovo che quando c'è una spontaneità, per esempio, all'inizio di questo lavoro, io ormai un anno che vi tengo compagnia, che chiacchiero con voi, mi sono sempre reputata un diesel, ovvero all'inizio della trasmissione io sono avvolta da un totale imbarazzo. È come se qualcosa in me avesse così paura di non essere all'altezza, di impapinarmi, di non riuscire a dire quello che voglio dirvi. E non è semplice, perché nemmeno adesso, che non sono sicuramente cintura nera di disinvoltura, sono un diesel, insomma, che poi parto e vado e spesso sforo anche la mezz'ora che mi compete. Però riesco a capire le persone che si trovano di fronte ad altre persone e sono impacciate. Io ricordo addirittura
un esame di judo dove ero preparatissima, ero una ragazzetta, ero preparatissima.

Preparatissima, sapevo tutto il kata, sapevo fare tutto. Quando è stato il mio momento, ero sul tatami, è stato il mio momento, ero prontissima. Il vuoto, ve lo giuro, il nulla cosmico. Non sono stata in grado di fare una sola fo niente, neanche una mossa, nulla, il nulla. Ho ricevuto lo stesso gli applausi perché ero proprio ferma, come incantata, imbambolata di gesso, e lì hanno capito che l'emozione ha giocato e ha vinto. Però ero una ragazzina, ripeto, ho ricevuto un sacco di applausi perché comunque io, vabbè, io ci provo. Se non ci provi nelle cose, vabbè, puoi fare anche delle figure di merda, ma che cosa ti importa? In fin dei conti, non, come diceva ieri Michela Gerò, far schifo. Voglio dire, sdoganiamola questa cosa, ma perché la perfezione non esiste? Perché a casa vostra, se nel fuori pensate di poter essere passati per persone perfette, poi sapete che in casa non lo siete, perché vi mettete le dita nel naso, perché vi scaccolate anche i piedi, perché fate cose orribili, quindi nessuno è perfetto, nessuno è perfetto. Quindi cercate un attimo di rilassarvi, che far schifo poi non è una cosa così malvagia, anzi, anzi. Impariamo a ridere di noi stessi, impariamo del fatto che possiamo essere buffi. Boh. Dato che sono buffo, mi viene sempre in mente questa cosa. Gigio Pesci. Allora, possiamo essere buffi sia per noi stessi perché per le persone che amiamo, certo non per tutti, voglio dire, ci sono cose che per me è bello che la mia famiglia, il mio marito, Mauro, che sia la stessa persona, scusate. Sì, non è che sono persone diverse, volevo attaccare le cose, però lascia stare. Vedete, non c'è questa cosa, la spontaneità, la voglia di essere se stessi, di far star bene le persone, di metterle a proprio agio, perché quando avete davanti una persona che è perfettissima in tutto, tipo una Jennifer Lopez, è perfetta, cioè non sa, non scappa una ruga, non scappa niente. Io sono dei capelli che ho delle alghe in testa. Stamattina ho fatto la doccia, mi sono asciugato i capelli, in qualche modo sono arrivata in studio, ma i capelli sono così. Va bene, però Jennifer è perfetta. È perfetta quando la guardiamo. Lei è perfetta. Tutta la perfezione della perfezione. La bellezza è più bellezza del mondo, che non so quanti anni abbia, credo, 54, 56. E dici, mio Dio, come sei bella. Però a casa è la persona probabilmente più insopportabile della terra. Probabilmente. È anche una di quelle persone che tratta male la servitù. Chiamarla servitù è proprio brutto, però. Vabbè. Come si chiamano? I suoi collaboratori. Ecco, i collaboratori. Non riesce a tenersi un uomo. L'ultima notizia, l'ultima intervista che ho visto, ma sto ancora ridendo da settimana scorsa, ma ve lo giuro, che dice che a lei non interessano i gioielli, i fiori, i regali costosi. Ti credo, ti puoi comprare tutto quello che vuoi, quindi è normale. A lei interessa un uomo che lavi i piatti. No, non devo ridirvelo perché altrimenti continuo a ridere dalla settimana scorsa. Mi interessa proprio che lava i piatti, che sa apprezzare il profumo del bucato. Vabbè, quindi comunque anche un tuo collaboratore potrebbe essere il tuo uomo ideale. Scusami, non può farti regali costosi perché non ti interessano, comunque ti puoi comprare veramente tutto quello che vuoi. Sa lavare, stirare e lavare i piatti, fare il bucato, sa anche volendo farti da giardiniere. Ma scusami, se ne trovi uno piuttosto bello e che sia anche interessante, cioè, scusami, e sta lì per forza a uscire con i petrolieri? Non credo.

impariamo a ridere di queste che sono i nostri capricci, le nostre debolezze, impariamo a ridere di noi, ma prima, perché se lo fanno poi gli altri, ridiamo insieme agli altri.

una forza incredibile questa cosa, è una forza incredibile. Davvero riuscire a fare in modo di

farti una domanda. Io, certo, lui, ti posso toccare una zinna? Io con molta tranquillità gli ho risposto direi di no, e lui, ah ok, ho chiesto, ed io sì sì, ed io ho risposto, ecco, siamo insieme da 17 anni, sposati con due bambini. Vabbè, ma che approccio è? Cioè, ma ti pare, forse probabilmente solo 20 anni fa poteva succedere una cosa, ma ti pare che arriva uno e ti dice ti posso toccare una tetta? Così, da niente. Io sto malissimo. È successo proprio ieri. Ricevo questo messaggio su Instagram da persona sconosciuta. Ciao, ma se faccio l'abbonamento a Disney Plus posso avere accesso a questa principessa? Wow, cioè sì, assolutamente sì. Ma assolutamente sì. Finalmente qualcosa di un pochino più... quante volte abbiamo ricevuto sui messaggi, sapete che Instagram è una sorta di, che non ci, uno non ci fa mai caso, ma c'è sempre una cosa di messaggi che ti arrivano da chi non ti è amico, da chi non hai, che non condividi follower, quelle menate lì. Allora arrivano sempre: ciao, sei bellissima, wow, ma che occhi che hai, che fotoprofilo che hai. E questi sono gli italiani. Poi non so, non capisco perché. Cioè, deve essere qualcosa che non va nel mio algoritmo, perché io ricevo solo ed esclusivamente richieste di amicizia degli indianini. Manco indiani d'America. Dici, no no, da indianini. Cioè, singringringring, quelli. Piena, io ho 453 persone in attesa di risposta sul mio profilo Instagram e 450 sono indianini, 3 credo che siano italiani. E dici, ma che sta succedendo? Per quale motivo si è acceso questo interesse? Tra l'altro la mia fotoprofilo di Instagram non è che si capisca benissimo, cioè sì, si vede che ho gli occhiali, vagamente bionda, ma non è che si veda chissà che cosa, poi il profilo chiuso, non lo so, però se indianini sanno sta cosa, che però ragazzi a me purtroppo non piacete, non c'ho neanche un giardino, quindi non andate bene. Se fossi un hamburger ti chiamerei Mac Sexy. Io avrei fatto una faccia così, questo è il tipo di facce, no, non si fa. Ero in un evento di lavoro, un tipo continuava a guardarmi e inseguirmi, ad un certo punto trova uno che mi conosceva e si avvicina per presentarsi, mi dà la mano e dico, Frida, piacere di conoscerla. Lui, che nome strano, mai sentito, sembra frigida, io non commento mai, cambio faccia e ritiro la mano. Lui, dopo 3 secondi, comunque, io sono Panfilo. Panfilo. Se mi stai leggendo, ma vaffa. Panfilo. Cioè, lei si chiama Frida ed è un nome bellissimo. E lui cosa fa la tua mente da ottenne, novenne? La prende in giro per il nome. Capite che quando noi donne manteniamo un cuore di bambina, siamo deliziose, siamo divertenti, siamo dolci, siamo da stropicciare di baci, ma quando un uomo continua ad avere, a perseverare, ad essere un bambino, è qualcosa di agghiacciante. Vabbè, questo qua ragazzi non ve l'avete a male, non ve l'avete a male. Io non parlo dei nostri ascoltatori, perché chi mi segue sa che ho rispetto di tutto e di tutti, tranne di alcune persone, però quello ce lo diremo ogni tanto. Ma si chiama il salottino delle amiche, quindi tra di noi ce le diciamo le cose, via. Altrimenti si chiamava, che ne so, l'officina meccanica di... potrebbe essere un'idea, perché il nostro canale da settembre arriverà a full gas e sarà una trasmissione che sarà incentrata solo sui motori, e officina meccanica potrebbe tranquillamente essere una la parentesi dove potremmo intervistare delle persone. Ma no, devo dirlo all'editore, devo dirlo, ma io sono proprio carina. Cioè, queste idee, vabbè, andiamo avanti. Al secondo appuntamento mi ha regalato 2 cuori di pollo crudi, chiusi in una scatolina per gioielli. Scappa, ma ti pare? Cioè, una volta vi ricordate che c'era quel cuore
che è rotto a metà, che lui teneva le

0: L'iniziale di lei, l'iniziale di lui, queste cose veramente molto, molto romantiche, molto anni 80-90. Tu andavi in giro con questo e ti sentivi già fidanzata. Oh, io penso di averne avuto uno nella mia vita. Penso di sì, non ricordo. Cioè, all'epoca andavo come il pane, poi metti la testa a posto. Non la davo come il pane, attenzione, nel senso che ero molto corteggiata, però ero una ragazza comunque che viveva di sogni, di lavoro, soprattutto di molto lavoro, tempo, ne avevo veramente poco e soprattutto, diciamo così, con una madre. Piuttosto, come dire, diciamo che mi tenevano sotto una campana di vetro, non è che avessi chissà quale possibilità di uscire e comunque di conoscere persone, comunque non fa niente, la vita va bene così, si impara, si sta bene comunque. Ero a una festa, non avevo in mano nessun tipo di cibo, solo un bicchiere di Coca-Cola. Un ragazzo ci stava provando da un po', con una frase d'effetto finale: alza una patatina dal suo piatto e mi dici, se io ti do la mia patatina, tu mi dai la tua patatina. Vedete che queste persone meritano una bellissima risata in faccia, ma di quelle tipo che ti arrivano dal duodeno. Questi tipi di tipica, proprio questa risata va affrontata con proprio. Allora, pensate a una Crudelia de Mon, no? A una persona che ride proprio di gusto, quasi sfociando nel diabolico. Ecco, se non la sapete fare, allenatevi davanti allo specchio, perché questa è la risata perfetta per mettere al suo posto un cretino. Divertente anche se volete, perché comunque volevo essere un po' ironico, però quello che gli ha detto: voi ti posso toccare una tetta? Sono sposati da 17 anni, quindi voglio dire, non tutto il male viene per nuocere, però quando qualcosa vi fa ridere, però anche no, perché magari lui non vi gusta, non vi dice niente, allora sfoderate questa meravigliosa risata e andatevene. Poi, tizio spagnolo, mentre stavo lavorando, hai degli occhi bellissimi, per favore quando dormi non chiuderli. È certo, è fantastico, meraviglia, siete meravigliosi. Anni fa sono andata al funerale di un mio parente. Il giorno dopo mi arriva un messaggio su Facebook dal tizio che lavorava per le pompe funebri, che mi chiede testualmente: "Ehi, domani ti becco al funerale?" E io, che funerale? Lui, non so, una morta ieri. E io, scusa, ma non vado mica a tutti i funerali del paese, per fortuna. Non è che non è schiattato nessun altro che io conosca. E risposta di lui, peccato, inutile dire che con la mia famiglia abbiamo fatto scongiuri per giorni. Ma perché? Potevi veramente giocartela meglio. Capite che quando non sei. Allora, se una persona è elegante fuori perché sa comprare, perché ha potenzialmente ha il denaro per comprare dei bei vestiti, ma non sei elegante dentro, salta fuori. Quindi ti bastava veramente poco, perché la ragazza probabilmente c'è stato uno scambio di sguardi, presumo, nonostante tutto, magari lei non ti ha prestato attenzione, però ha visto, se tu le dici, sai, sono quello di ieri, che lei si ricorderà sicuramente di te, ma l'eleganza sta nel non sfociare nell'ignoranza così. L'eleganza non dovete solo indossarla negli abiti, dovete proprio farvela vostra e giocarla meglio. E lui avrebbe potuto tranquillamente giocarsi meglio questa carta, perché ha saputo il suo nome, quindi si è interessato a lei. Vabbè, comunque. Vabbè. Allora, poi vediamo. Posto di lavoro, un collega si gira, mi guarda e mi dice: "Ma quanto sei bella? Devo proprio dirtelo. Quando ti vedo provo qualcosa nello stomaco, mi fai l'effetto del Gaviscon." E vabbè. Vabbè, il Gaviscon non è quella cosa che calma, no? I bruciori di stomaco. Insomma, piuttosto che se mi fai l'effetto di una pomata per le emorroidi, ma è molto meglio il Gaviscon, scusate. È carinissima questa cosa. Comunque, penso che la regia oggi Sì, veramente.
1: Così, anche la pomata per le emorroidi è una cosa buona.
0: Sì, è vero.
1: Fa piuttosto fare in fuga che non ti fa cagare.
0: È vero. Anche esatto, effettivamente sì, effettivamente sì. Mi fa l'effetto delle fave di fuca, allora diventa un'offesa. E quella al limite potremmo usarla noi se qualcuno dovesse magari doverci dire una cosa magari che non riteniamo poco piacevole. Non so se allora questa cosa vale però dai 40 in su, perché non so se prima sanno cosa sono le fave di fuca. Vabbè. Ma quante patate hai dovuto mangiare per diventare così gnocca? Sei il numero uno. Credo che tu abbia tra i 55 e i 60 anni, perché altrimenti non me lo spiega sta cosa. Quando dice, quando avevo 20 anni mi sentivo con un ragazzo su MSN e ci vedevamo in palestra. Un giorno mi scrive, ti va di venire a casa a vedere la mia iguana? E niente, aveva davvero un'iguana in casa. Sì, perché ascolta, allora ti va di venire a casa mia a vedere il mio pitone? I casi sono due, o ha una sovrastima di se stesso, ma proprio fotonica, o ha veramente un pitone in casa. C'è molto da dire. Io comunque vi saluto, ho la lacrimuccia, mi raccomando, scrivetemi se avete anche degli, voi avete avuto degli approcci devastanti, anche voi ragazzi, sulle ragazze, perché anche le ragazze non è che siano delle genie, a volte. Scrivetemi, fatemelo sapere e lo leggerò qui con voi e ci faremo delle grosse risate. Un bacio grande, a domani.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Una delle hit più ballate, una delle hit che si continua a ballare, cari amici, non solo nei locali ma soprattutto negli stabilimenti balneari, in vacanza, perché ormai sono un po' di anni che c'è Destination Calabria e Destination No, quello che è il testo della canzone, ed è di Alex Gaudino, conosciutissima e ballatissima soprattutto. Ben ritrovati, cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, lo sapete, non è Destination Calabria come il titolo della canzone, ma in realtà è Destination Vieste, perché noi adesso siamo qui a Vieste, al Green Park Village, a trasmettere durante il periodo estivo, in queste settimane di agosto che arriveranno poi a fino alla fine mese. Abbiamo superato più o meno indenni il giorno di Ferragosto, che quest'anno è caduto di sabato, quindi è un po', per quelle che sono le strutture turistiche, non è proprio facile. Poi dopo vi spiegherò anche il perché. Quindi oggi la puntata, la prima parte della puntata di oggi, la voglio definire, la voglio spiegare, possiamo chiamarla, che ne so, holiday advice, quindi avvisi e informazioni sulle vacanze. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Salutiamo anche gli amici che abbiamo conosciuto durante questo periodo qui al Green Park Village di VS. Sicuramente ne conosceremo tanti altri, e questa è la cosa bella di stare in villaggio, di trasmettere in villaggio, che abbiamo avuto modo di conoscere, di intervistare, di divertirci anche con persone che come dire, erano qui per rilassarsi, erano qui per godersi con la famiglia quella che è la classica il classico villaggio turistico. Come vi dicevo, no? il Ferragosto è la giornata clou degli italiani, cioè proprio gli italiani, quanto gli piace agli italiani fare Ferragosto. E allora non si è mai capito, e ne avevamo anche già parlato non recentemente, ma un po' di tempo fa avevamo parlato nella prospettiva del Ferragosto. Ho detto: ma perché per forza festeggiare Ferragosto? Avevamo accennato l'altro giorno in cui le vacanze di agosto sicuramente per gli italiani sono un momento cruciale, un po' dovuto al fattore lavorativo, un po' dovuto perché appunto le aziende chiudono in quel periodo e quindi danno le ferie e ai dipendenti in quel periodo, o un po' perché ci ritroviamo magari con, che ne so, io ho un'attività, sono un imprenditore, che faccio io come imprenditore? Non è che posso tenere in centro a Roma il negozio aperto quando non c'è nessuno, e quindi di conseguenza chiudo e me ne vado in ferie ad agosto. Quest'anno qua il Ferragosto è arrivato di sabato. Ora, solitamente, storicamente, dai tempi di Valtour, dai tempi di Club Med, dai tempi in cui c'era Fiorello che faceva animazione, che ancora si parla di questo, si arriva di sabato. Quindi gli arrivi e le partenze sono sabato e domenica. Quindi voi immaginate, voi vi fate la settimana di Ferragosto che finisce proprio il 15 e dovete partire, dovete lasciare l'appartamento mentre arrivate il 15. Solitamente, no? In animazione, soprattutto lo staff d'animazione si prepara tutta l'estate, da quando si mette piede in villaggio fino alla data, la famosa data del 15 di agosto, e è dedicata totalmente e completamente alla preparazione di questo giorno. Perché puoi aver fatto una stagione bellissima, ma sbagli il Ferragosto, hai sbagliato tutto. Quello è purtroppo, ma in tutto. Quindi quando si arriva in villaggio, la prima cosa che si fa è il capo animatore, solitamente con lo staff, inizia a preparare il Ferragosto. Quindi cosa faremo quest'anno a Ferragosto? Ok, il tema, si sceglie il tema. Il tema ce ne sono i più svariati. Quando facevo animazione, che ne so, ho fatto i pirati, e Jack Sparrow ovviamente, ho fatto Romeo e Giulietta, era uno dei miei Ferragosti preferiti, Romeo e Giulietta, perché in base alla tipologia anche di struttura di villaggio, Romeo e Giulietta

Biglietta cambiava la tipologia. Un anno ero al Torre Oliva in Campania, a Policastro Bussentino, abbiamo fatto Romeo e Giulietta, ma l'abbiamo messo sotto un aspetto molto più romantico, quindi abbiamo costruito l'albero dell'amore, i biglietti da visita, abbiamo lasciato sulle porte di tutti gli ospiti un messaggio d'amore tratto dai libri di Shakespeare, poi abbiamo diviso per squadre Montecchi e Capuleti, abbiamo fatto tutto quello che era la struttura dedicata a un Ferragosto romantico. Quello doveva essere un Ferragosto romantico, proprio perché Romeo e Giulietta era un qualcosa di più romantico. Magari invece fatto in altro villaggio era diventato un Ferragosto più casinaro, quindi Montecchi e Capuleti facevano un altro tipo di sfida e quindi erano più attivi, più in movimento, più presi. Quello era un'altra tipologia. Abbiamo fatto Ferragosto Harry Potter, per esempio. Ferragosto Harry Potter ovviamente dedicato a quelle che è la cosa più difficile, è stata trovare il famoso gioco del Quidditch, che come se gioca il gioco del Quidditch. Io, sapete, Simona mi ha preso in giro l'altro giorno per il fattore di non conoscere Harry Potter. Io non lo conosco bene, ma fortunatamente avevo animatori più giovani di me che mi hanno aiutato a fare tutti i giochi e Serpe Verde e fatela ricordare tutti i vari nomi, perché purtroppo appunto Harry Potter, non essendo un super amante in quel caso, ho fatto un pochino più fatica in qualche modo a ricordarmi quei nomi. E abbiamo fatto Ferragosto e Alice nel Paese delle Meraviglie, e dedicato a quello che era il film, no, con Johnny Depp, quindi il cappellaio matto. Io facevo ovviamente il cappellaio matto, abbiamo costruito. Quindi i Ferragosti sono delle date fondamentali che sono cambiate anche nel corso del tempo, perché vi faccio un esempio: negli anni 90 era usanza del Ferragosto, di tutto lo staff d'animazione, di girare alle 7:30 del mattino, pure alle 7 alle volte, a svegliare tutti. Si faceva la sveglia del buon Ferragosto, perché dovevi riempire di attività, dovevi fare un sacco di roba, doveva essere una corsa generale al divertimento e al Ferragosto. Questa era la parte fondamentale. Si arrivava poi però a esagerare, nel senso che c'erano tempi e ci c'erano anni e c'era anche un diverso modo di intraprendere, di vedere l'animazione, perché una volta era molto magari più invasiva, cioè l'animatore che era là, che urlava, che diceva, che faceva, e era un must, cioè doveva essere così, perché sennò altrimenti l'animazione non fa abbastanza, perché la gente voleva casino. Passando il tempo siamo arrivati a dover avere un'animazione più soft. Infatti molti tour operator hanno iniziato a segnare, questo ancora c'è, e informatevi quando andate in vacanza. Attenzione, che ecco il primo advice: quando andate in vacanza in un villaggio, la prima cosa da chiedere, da informarsi, è che tipo di animazione c'è, se vi interessa ovviamente l'animazione, perché ci può essere un'animazione soft, che è un'animazione fatta di servizi, è un'animazione fatta di attività, ma non invasive, cioè io non devo per forza obbligarti a fare un'attività, ma l'attività c'è. Io per esempio ho sempre fatto un'animazione soft, ma piena di servizi, quindi facciamo tante attività con professionisti delle attività che davano quel tipo di servizio, quindi meno
animazione casinara più servizi. Quindi vai a fare l'acqua gym, ti trovi la professionista dell'acqua gym che ti fa la lezione di H-Gym, di spinning, di gag, e lezioni di ballo, non è i balli del gruppo, erano balli di coppia, quindi c'era l'insegnante di ballo che insegnava e faceva tutte le varie coreografie di salsa, bachata e merengue, e si giocava così. Quello era una tipologia di animazione, magari molti colleghi invece puntavano tutto sul famoso gioco caffè, sul famoso gioco aperitivo, sul famoso bordello in piscina, perché avevano gli ospiti e quel villaggio voleva quell'impostazione. Quindi anche voi, se volete un villaggio dove c'è animazione ma è non invadente, dovete capire dove andare, dove scegliere, perché sennò vi ritrovate che magari voi volete riposarvi e invece siete sommersi da urla bambini, corri, fabbrica, megafoni, microfoni, musica a tutto volume, eccetera. No, capito? Quindi magari invece volete il casino, andate in un villaggio e c'è l'animazione soft, giustamente vi ritrovate a dire caspita, ma io mi sto annoiando, perché magari voi volevate in qualche modo avere un sia momenti di divertimento estremo, ma anche di protagonismo, perché è bello salire sul palco, perché mi piace salire sul palco, e magari l'animazione soft non te lo fa fare, non fa il talent. Si faceva la corrida, no? Vi ricordate? Andate in vacanza, facevate. Quanti di voi a casa hanno partecipato almeno una volta ad una corrida in un villaggio? Io immagino quasi tutti, perché nel villaggio ci stava al tempo. Poi si è spostato perché? Perché, ecco, questo è il mio modo di pensare. Io faccio la corrida è sempre stato molto goliardico, molto preso in giro. Quindi alcune volte alcune persone si risentivano, perché magari loro magari si impegnavano a cantare, si impegnavano a recitare e venivano fischiate. Non è giusto. Quindi chi, almeno per quel che mi riguarda, quindi magari... E abbiamo spostato con un discorso di talent, lo chiamiamo saranno famosi, no? Oppure, che so, in questo caso Green Park Got Talent, per dare spazio ai talenti che vengono qui in villaggio, che cantano, recitano, ballano, magari si mettono in gioco, ma devono esserci applausi, non fischi, perché sennò, cioè, perché io mi dovrei mettere in gioco se poi un altro che non si è messo in gioco mi deve fischiare? Quindi di media solo applausi. Comunque anche la musica è importante, e in estate il reggaeton per esempio la fa da padrona.

Sono Rosalia e Bad Bunny con Luna su Nexun Channel. Sono Mauro Caputi, ben rientrati in studio. Siete su Nexun Channel, Teleroma 56. Siamo al Green Park Village. Questa è Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì. E noi stiamo chiacchierando di vacanze, perché il famoso Holiday Advice, chiamiamolo così, no? Quindi piccole informazioni utili che vi possono servire durante la vostra permanenza in villaggio, nei villaggi turistici. Noi siamo qua proprio per questo, perché siamo venuti come televisione a dare manforte a quello che è lo staff d'animazione, quindi a partecipare con loro e l'attività. L'altro giorno, avete visto, abbiamo intervistato in spiaggia e dei bambini, degli ospiti, che poi i bambini, parliamoci chiaro, sono quelli che da una parte ti rendono la vacanza bellissima, dall'altra te la rendono un inferno. Ieri, sentite questo, io chiedo l'aiuto ai genitori. Ieri eravamo in teatro, che stavamo facendo quella che era la serata poi di Ferragosto, perché appunto, ritornando a quello che era il discorso iniziale, il Ferragosto di quest'anno è capitato di sabato ospiti che sono appena arrivati e dicono: come festeggiamo? Giochi non se ne possono fare perché sono arrivati, si devono sistemare. Quindi tutto quello che è l'animazione è incentrata sulla famosa accoglienza, cioè quando gli ospiti arrivano in villaggio avete gli animatori che vi dicono: buongiorno, buonasera, se volete bere qualche cosa, no, non volete bere qualche cosa, allora prego accomodatevi di qua, prego la stanza di qua, lì c'è la piscina, lì c'è, e vi danno le informazioni e vi accompagnano ovviamente in stanza. Però se vi accompagnano in stanza non vi possono ovviamente dare il servizio, almeno in quei giorni, di animazione, soprattutto a Ferragosto, soprattutto se magari ci sono i villaggi a fianco che hanno gli arrivi e partenze di domenica e quindi comunque giorni di Ferragosto delle attività le fanno. Quindi diventa complicato, no? gestire le cose per lo staff d'animazione, ma diventa ancora più complicato quando ci sono le macchine che suonano, in questo caso gli allarmi delle macchine che suonano, no, diventa ancora più complicato quando ci sono i bambini con il monopattino. Ragazzi, bambini e genitori con il monopattini, per piacere, se uno sta parlando, se uno sta facendo la presentazione, uno è concentrato, sta creando uno spettacolo, la coreografa balla o canta, la cantante canta, il presentatore, come nel mio caso, ero sul palco a presentare, bambini su e giù col monopattino, e al quarto giro ovviamente ho dovuto dire al papà: papì, mami, dai, cioè il rispetto è come se appunto uno viene all'interno di nel vostro ristorante, nel vostro negozio, nella vostra azienda, e mi mette a correre col monopattino mentre voi state lavorando. Diventa difficile, no? Quindi la prima cosa è: rispettate, perché è corretto, perché sono esseri umani, sono persone, rispettate i lavoratori nei villaggi. Potete essere stanchi, aver fatto un viaggio lunghissimo, aver affrontato magari delle curve, aver il caldo, il traffico, gli incidenti, coriandoli,

passi, l'Alaska e tutto il resto, ma abbiate rispetto di chi sta lavorando, perché magari alla reception, quando arrivate e c'è la receptionist o le ragazze che sono lì a consegnare la chiave, non è che tu si consegna la chiave, ci sono delle procedure da fare, quindi ci vogliono dei tempi. Lo so che uno vuole, sta aspettando, ma non è tutto immediato. Quindi magari la gentilezza che spesso deve esserci deve essere da tutte e due le parti, perché è normale, ragazze della reception, capiamo che voi state lavorando dalla mattina alle 8, avete visto chissà quante persone eccetera, la gentilezza però per H24 è il nostro mestiere, è questo, ma dall'altra parte ospiti cari che arrivate in villaggio, un sorriso non vi costa nulla da dare a chi sta lavorando, perché comunque così la vacanza inizia tutta in un altro modo, in un'altra maniera. Pensateci, fatelo. Bene, noi siamo giunti al termine di questa prima parte, lo sapete, è un programma diviso in tre parti, ci vediamo tra poco con la seconda parte, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, grazie per essere stati con noi, arrivederci, sigla!

L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola all'uscita dal carcere di Rebibbia, dove legale ha incontrato l'imprenditore reo confesso d'essere mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Durante un colloquio durato quasi 3 ore, l'avvocato ha spiegato che Lavitola vive una condizione psicologica difficile, pentito per avere provocato guai al giornalista. In vista dell'udienza del riesame prevista per la settimana del 24 agosto, la difesa valuta se integrare le sue dichiarazioni per chiarire le modalità esecutive e il movente, escludendo che vi fosse un accordo preventivo e ricordando che Lavitola aveva già avvisato Ranucci di questi pericoli nel mese di settembre. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno con il memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio mondiale resta in stallo, mentre il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Atami, ha fissato una taglia di $30,000 sui soldati americani. L'inviato statunitense Jared Kushner ha incontrato ad Al-Alamein il leader di Hamas Khalil Al-Laia per sollecitare passi concreti sul disarmo prima di recarsi dal premier israeliano Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza. E Trump avverte: se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con un'intensa pioggia di droni e missili. Un attacco sul villaggio di Koloshkovo nella regione di Belgorod, a 15 km dal confine, ha provocato 6 vittime civili e 4 feriti, tra cui un bambino di 14 anni. Durante la notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni in volo sulle regioni interne, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero, neutralizzando numerosi velivoli diretti verso la capitale, Mosca. Proseguono le indagini dopo un clamoroso colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina. Un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri giungerà da Roma per affiancare la polizia nelle ricerche, puntando i riflettori sul personale della struttura per individuare un eventuale basista. Nonostante i sistemi d'allarme e videosorveglianza fossero perfettamente operativi, i malviventi sono riusciti a sportare 3 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e Cristo in Pietà da una teca blindata in soli 2 minuti, prima di fuggire e abbandonare 2 pannelli all'esterno. Drammatico omicidio-suicidio tra i comuni di Dolo e Campo Nogara nel veneziano. Il 43enne di Nochebbera è stato trovato impiccato nella sua abitazione di Dolo dopo aver ucciso la sua ex compagna Tania Terrin di 39 anni soffocandola all'interno della propria casa. Il rinvenimento dei corpi è avvenuto nella tarda serata di domenica. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. La vittima aveva precedentemente denunciato l'uomo nei cui confronti era stato emesso un provvedimento d'ammonimento da parte del questore. Nuove restrizioni operative all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della conseguente emissione di cenere in atmosfera. La società di gestione dello scalo ha disposto la chiusura del settore B1, limitando le attività di volo in arrivo a un massimo di 10 aerei ogni ora fino alle 12 di martedì 18 agosto, mentre le partenze restano regolari. L'allerta era già scattata nella serata di domenica a causa del rialzo del tremore vulcanico nei condotti interni del cratere Voragine.

0: Grande apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Altrepi, l'attaccante ventenne ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Durante un weekend di riposo a Porto Cervo, il calciatore ha rischiato di annegare in piscina venendo tradito dall'improvviso cambio di profondità del fondale. Trasferito d'urgenza in ospedale e intubato, il giovane è attualmente tenuto dai medici in coma farmacologico a causa dell'abbondante presenza di liquido nei polmoni. A margine della veglia di preghiera ad Aci Castello per il centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin è intervenuto sulle tensioni tra Italia e Spagna circa la crisi migratoria a Ceuta. Il cardinale ha ribadito la posizione della Santa Sede, auspicando che si superino contrapposizioni e differenze per giungere a un approccio comune europeo in grado di affrontare la situazione in modo umano.
1: Sappiamo che sulla questione migratoria non c'è mai stato un grande consenso. Ed è sempre quello che la Santa Sede, su cui la Santa Sede ha insistito, cioè che sul fenomeno migratorio, con tutta la sua complessità, ecco, deve esserci un approccio comune. Noi speriamo che ci sia, che si superino le differenze, le contrapposizioni e ci sia davvero un approccio comune che permetta di affrontare in modo umano questa situazione.
2: Senta, l'appello a una pace disarmata e disarmante continua a rimanere inascoltato, come dimostra Hormuz?
1: Ma la Chiesa da sempre appella, fa un appello alla pace. Purtroppo non sempre questo appello viene seguito, anzi molte volte, però io credo che la Chiesa deve continuare a insistere su questo tema, che poi alla fine anche trova eco nei cuori degli uomini, perché gli uomini si accorgono che in questa maniera di fare, questa maniera di condurre le cose del mondo non può portare che ulteriori conflitti e ulteriori dolori e distruzioni.
2: Ecco, a proposito di conflitti, a che punto stanno i lavori che sta portando avanti la Santa Sede per quanto riguarda il conflitto in Ucraina?
1: Il conflitto in Ucraina, lì ci abbiamo tentato in tanti modi, a cominciare da Papa Francesco, di offrire anche una mediazione da parte della Santa Sede. Finora non c'è stata nessuna risposta, diciamo, in maniera diretta. Noi continuiamo i nostri sforzi. Adesso ci sarà il segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, che andrà a Mosca. Speriamo che qualche frutto, ecco, si raccolga e si possano avviare dei percorsi di cessate il fuoco e poi anche di negoziato.
3: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, quando ritroveremo l'anticiclone un po' più defilato ad ovest e correnti più fresche oceaniche che dalle isole britanniche interesseranno l'Europa centrale. Andiamo a vedere gli sviluppi quindi sull'Italia, con una fase sostanzialmente stabile in mattinata, mentre durante il pomeriggio sulle Alpi di nord-est e soprattutto l'Appennino centro-meridionale ancora la possibilità di qualche breve temporale. Andiamo a vedere quindi l'immagine dell'Italia, che ci mostra una giornata sostanzialmente stabile e soleggiata, ma dal pomeriggio, dicevamo, possibilità per qualche temporale soprattutto sulle aree interne del sud e l'Appennino centrale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Vi proponiamo questa sera un'intervista a 360 gradi con Daniel Bertoni, campione del mondo nel 78 con l'Argentina ed ex attaccante di Fiorentina e Napoli tra le altre. Un'intervista a 360 gradi. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto.
1: Con Daniel Bertoni voglio ripartire dalla finale di Coppa del Mondo con l'Argentina che è stata sconfitta dalla Spagna. In quella occasione un'Argentina deludente, un'Argentina che non è riuscita a essere pericolosa.
2: Sì, beh, io penso che, anzitutto, buonasera o buonanotte. Senti, l'Argentina ha fatto un campionato del mondo, è arrivato in finale, importante. Le due finali che ha giocato l'Argentina nel 90 e in questo 2026 non ha calciato in porta. Se te non calci in porta, se te fa difficile. Dopo hai che darle merito alla Spagna, io le felicito alla Spagna in questo senso.

0: che loro hanno lasciato a tutti e due finalisti del 2026 fuori alla Francia e all'Argentina e hanno vinto il mondiale. È un merito proprio di loro, perché hanno vinto a due squadre che pensavo io che poteva essere Argentina-Francia alla finale, che dovevano reeditare il mondiale del 2022.
1: E un'Argentina che è arrivata stanca alla finale?
0: No, mai deve arrivare stanco, no. Loro, quando hanno giocato con l'Inghilterra, l'estadio era chiuso con aria. Dopo quella domenica era aperto e senza aria, era più caldo. E il caldo si sente tante partite. Dopo un mondiale mai visto, è la prima volta, 16avo, ottavo, quarto, semifinale, finale, capito? Tanta partita. Però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il mondiale nei gruppi.
1: E Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
0: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore che Molina, che è andato alla Roma, e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico González, io credo, che non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez e Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non può lasciare fuori a Lautaro Martinez, con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali, ha vinto una, ha perso l'altra.
1: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno.
0: E sì, e quando io se l'ho detto alla società qua a Firenze non me ne hanno dato retta. No?
1: Quanti anni fa?
0: E c'era Corvino, c'era Giancarlo, l'ha detto Giancarlo ha parlato con la società e aveva 20 anni. Ha venuto quell'osservatore che abbiamo parlato oggi, come si chiamava?
1: Antonio Buongiorni?
0: Sì. Antonio, siamo stati nel campo del Racing, c'era Lautaro, c'era Milito, che dopo ha fatto molto bene nell'Inter anche, e c'era Gonzalo, un altro che è andato all'Inter. Bueno, la società non ha creduto in quel momento, Zanetti ha creduto con l'Inter e lo hanno preso, e è un calciatore importantissimo per il calcio italiano.
1: Prima parlavi di Molina che torna in Italia, arriva alla Roma, che rinforzo è per i giallorossi?
0: Hai che vedere come sta, perché lui non ha giocato molto quest'anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid, però ha stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori, no?
1: Si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina, in realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?
0: Ancora le manca, come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid, calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi in Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì, o andare a una squadra più, no, il Real Madrid, prima squadra, lo avessi lasciato, ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
1: Senti, invece restando ancora...
0: Anche se bacio, però non so se è per il calcio italiano, è il mio modo di pensare.
1: Certo.
0: Rispetto
1: assolutamente. E per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene un suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia.
0: Io credo che il Barcellona, il Real Madrid e l'Atletico Madrid, il Cholo, il figlio ha giocato in nazionale, lo conosce molto bene. L'unico problema che posso vedere è tanti infortuni che ha tenuto lì a Tottenham.

0: però è un calciatore che ti dà molta sicurezza dietro, lui da solo è importantissimo.
1: Leader della difesa.
0: Leader forte fisicamente, ti anticipa, ti fa sentire che lui è lì, capito? Molto importante. E l'Inter credo che, no, o la Juve o la Roma, qualsiasi squadra di qua, lo prendono a lui, soluzionano tanti problemi, anche il Napoli, soluzionano tanti problemi per la difesa.
1: Ecco, sei reduce dai festeggiamenti del centenario del Napoli, che atmosfera hai respirato a Napoli, che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
0: No, la sensazione è bellissima, ritornare a Napoli, di stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che sono leggendas, e si respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello l'ha lasciato stare, però ce l'ha dei grandi calciatori in Napoli, lotterà lo scudetto anche.
1: Adesso il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
0: Gabriel Jesus è del Manchester City? Non lo so. Quello lo
1: fa impazzire?
0: No, perché non è andato neanche al Mondiale. Per me uno che doveva essere stato nel Mondiale è del Chelsea. Joao, non mi ricordo il nome, Joao Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Ancelotti. No, così non vince il Mondiale.
1: Io, non c'è più quella grande qualità di tantissimi
0: Brasile,
1: anni.
0: No. No, no, il Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte, certo. Non c'è più.
1: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
0: Stato con lui, l'ho salutato, le ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa più importante. Lo che succede è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina. Se no deve dire vado per lo scudetto, vado per la Coppa Italia o vado per la Champions.
1: Farò una scelta, se no.
0: Una scelta.
1: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
0: Io ho rinnovato l'anno scorso, si è salvato, io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente perché non poteva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una Coppa Europea, come ha entrato prima. Credo che ha stato il mercato non 10 punti in quel momento, ha stato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6-7-8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
1: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà secondo te per vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
0: Il campionato italiano è sempre stato difficile. Prima, l'epoca mia, era l'uomo a uomo, era difficile giocare, ha continuato a essere difficile, però lui ha qualità, molta qualità. Deve imparare a leggere meglio il gioco italiano. Il gioco italiano, se lui mette tutto lo che deve mettere, è un ragazzo intelligente, io non lo conosco, però le dico che questa è una buona piazza. Qui hanno passato tanti grandi campioni.
1: Tanti grandi argentini anche.
0: Grandi argentini, sì, sì. Passarella, Batistuta, Balbo, Ramon Diaz.
1: Bettoni.
0: Sì, lo dice te. Però abbiamo lottato sempre al vertice per vincere qualcosa. L'epoca mia abbiamo uscito terzi, secondi, lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
1: Ecco, secondo te anche un
0: di oggi,
1: certo, sì, assolutamente. Anche un giocatore di grande fantasia, di spiccate doti offensive come Mastantuono dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
0: Sì, lui ha dei piedi straordinari, calcia molto bene le punizioni, lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato.

0: Una punición extraordinaria, pero el Real Madrid no te da tiempos. Real Madrid te da poco tiempo. Debe arribar y es un calciatore importante súbito. Han hallado euforia a Rodrigo, calciatore que le ha dado tantas satisfacciones. Y yo prenderé a Rodrigo, no sé si es infortunado, no sé lo que sucede eso. Pero Napoli dovrebbe vederlo porque Rodrigo con el atacante que hanno loro puede ser que faccia bene, como qua. Puede jugar anche 15, que ama el
1: Sì.
0: centro
1: Ecco,
0: avanti, que ha una fuerza física extraordinaria, un gran goleador.
1: come alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
0: È tanto la prima stagione per lui, per abituarsi è tanto. Io credo in Platense dove era faceva tanti gol, era lui il goleador. Vediamo se si adatta qua, credo che sì. Va a essere la riserva, no? Va a giocare con due punta.
1: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken e
0: Quello lo
1: Pellegrino insieme.
0: deciderà l'allenatore, non lo
1: Certo,
0: decide Bertoni.
1: certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue
0: Va
1: caratteristiche
0: molto bene
1: migliori.
0: di testa e dopo è un rapinatore dentro dell'area. E hai che vedere come si adatta qua. Il
1: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da titolare il
0: gioco.
1: gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
0: È il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
1: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti,
0: Guarda
1: sembra poter puntare a qualcosa di interessante, ecco,
0: che
1: diciamo così.
0: Marcantonio gioca sulla destra,
1: Sì.
0: aperto, e va bene in avanti, eh? E anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro. Però che va molto come faceva Messi, per dentro dell'area per calciare. Credo che le darà soddisfazione, le desidero lo migliore a tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no? Però dobbiamo vedere la prima 6-7 giornata, para che è la Fiorentina, para una Coppa de Champions, para una Coppa,
1: Europa League o una
0: una
1: Conference.
0: Conference.
1: Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederla l'ultimo mondiale della sua carriera?
0: Non so se è l'ultimo, non si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile, come lo ho passato io e lo hanno passato tante persone che hanno perso a suo padre, no? È una perdita molto grande, le parole stanno di più, lui ce l'ha un grande dolore e vediamo come ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, per quello che vedo, però la sua famiglia, il papà, è stato molto importante. Un deseo, se dice no, le deseo lo migliore perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
1: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla?
0: Sì,
1: Una delle tue ex squadre?
0: l'Udinese e la famiglia Pozzo sempre fa bene. Fa bene perché loro hanno di scouting, cercano ragazzi giovani del Sud America, dell'Africa, d'Europa, dell'Asia, loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano allo stile che va a giocare l'allenatore.
1: E si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
0: Sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
1: Senti, in generale l'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
0: Sì. Sì, perché loro hanno due, per fare due squadre, ci l'hanno tanti nazionali. Si è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries.
1: Dumfries.
0: Si è andato via al Real
1: Real
0: Madrid.
1: Madrid, sì.
0: Real Madrid, si te guarda, loro avevano del Liverpool, come si chiamava? Arnold. È bravo quello, però ha tenuto tanti infortuni. Questo è bravo, bravo, ha fatto un grande mondiale il terzino dell'Inter.
1: Il Milan invece come lo vedi? Perché comunque è sempre pieno di difficoltà per
0: Qualcosa,
1: rilanciarsi.
0: qualcosa,

0: manca, qualcosa gli manca.
1: Poi c'è questo Leao che è sul mercato, che è stata una grande delusione
0: Quello è
1: in questi ultimi anni.
0: un problema di loro, credo che non so se...

0: Leonardo, avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini, che ha già allenato la nazionale.
1: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani, non cercare sempre calciatori con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato, nell'epoca mia, dei grandi calciatori, dei grandi nazionali. Campione del mondo nell'82, terzo...
0: Quindi un altro Retegui non lo vedresti bene nella nazionale italiana?
1: No, non posso parlare del Retegui, non parlo, non do il nome. Capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile della nazionale e avere una proposta diversa. Io credo che loro dovrebbero fare, tanti italiani sono fuori con doppia nazionalità. In Argentina io posso andare a vedere tante partite, ci sono tanti italo-argentini e che giocano bene, che dopo arrivano nella Serie A, nella Serie A argentina, nel Brasile, nell'Uruguay, in Cile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
0: No, certo. E per quanto riguarda invece la nazionale...
1: L'America.
0: Sì. Non dicevo le nazionali giovanili, si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
1: La tecnica è importante. Per me lo più importante è che il calciatore, prima di tutto, vedi se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante. Dopo,
0: delle giovanili,
1: fare un difensore lo puoi fare, che marche, che sia grintoso, forte, però un centrocampista, un attaccante che va in porta, deve lavorare molto non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta nel mondiale dell'Argentina. La prima palla che ha calciato in porta quasi fa rete, che è stata una giocata di Leo Messi,
0: sì, sì, sì,
1: che si è dato al Cholo, e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta, quando c'è un buco calciare.
0: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Trionfo storico per l'Italia agli europei di atletica leggera di Birmingham con gli azzurri che chiudono al primo posto assoluto nel medagliere, conquistando ben 22 medaglie complessive, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Tra i grandi protagonisti spiccano le vittorie di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Larissa Iapichino nel lungo, Leonardo Fabbri nel peso, la doppietta di Nadia Battocleti tra 5.000 e 10.000 metri, fino ai successi nel triplo firmati da Daria Derkac e Andy Diaz. Proprio Tamberi ha affidato ai social un messaggio pieno d'entusiasmo dopo successo continentale, lanciando un forte non mollate mai niente ai suoi tifosi. L'Italia precede in classifica la Gran Bretagna, ferma quota 9 ori, e la Germania, coronando una rassegna continentale indimenticabile per tutto il movimento azzurro. Vanno in soffitta i campionati europei di nuoto di Parigi, con l'Italia fantastica protagonista, pur dovendosi accontentare del secondo posto finale nel medagliere generale. Gli azzurri chiudono la rassegna continentale conquistando il bottino complessivo di 43 podi con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi, piazzandosi alle spalle soltanto della Gran Bretagna prima a quota 14 ori. Il sorpasso decisivo dei britannici arriva grazie ai successi nei 200 farfalla e nella 4% mista femminile. A nulla è valso successo nell'ultima giornata di Simona Quadrella nei 400 stile libero. Nel bilancio complessivo della spedizione azzurra spiccano le 20 medaglie del nuoto in vasca e le 9 dei tuffi, specialità dove l'Italia ha dominato chiudendo al primo posto. Prima clamorosa sorpresa nei 32esimi di Coppa Italia. La Lazio di Gennaro Gattuso viene eliminata all'Olimpico perdendo 2-0 contro il Mantova. I biancocelesti, con il neoacquisto Davide Frattesi, subentra

0: Al 70° minuto cedono sotto i colpi delle ripartenze della formazione virgiliana, a segno prima con Ruoco al 75° e poi nel recupero con Caiazzo a porta sguarnita. Il Mantova avanza così al turno successivo, dove affronterà la vincente di Palermo-Lecce. Negli altri incontri della serata passa al turno anche l'Hellas Sverona, che supera i calci di rigore Lentella dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. La Juventus ha scelto il suo nuovo estremo difensore per la prossima stagione. Sarà Guglielmo Vicario a difendere i pali dei bianconeri. Dopo un ultimo tentativo sfumato nel pomeriggio di ieri per Emiliano Martinez dell'Aston Villa, la dirigenza juventina ha virato con decisione sul portiere del Tottenham. Con l'ex Empoli è già stato raggiunto l'accordo totale, mentre la trattativa tra i due club è in fase avanzatissima. L'operazione si concretizzerà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con la fumata bianca definitiva attesa già nelle prossime ore. Si chiude con una vittoria convincente la pre-season del Milan di Ruben Amorim, che supera 4-2 il Manchester United nell'amichevole disputata in Polonia. Dopo il vantaggio iniziale del Red Devils firmato da Maguire, Cequese pareggia i conti nel primo tempo. Nella ripresa Dorgu riporta avanti gli inglesi, ma i rossoneri ribaltano definitivamente il risultato con la rete del giovane Cissé, gol di Gonzalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek. Buone risposte anche per l'Inter di Christian Kivu, che si impone per 1-0 contro Betis Siviglia nell'ultimo test match estivo prima dell'esordio in campionato con il Monza. Decisiva la marcatura di John Stones, entrato a gara in corso e subito protagonista al debutto con la maglia nerazzurra. Con la rosa ormai definita e con l'uscita di Frattesi, la dirigenza meneghina si concentra ora sulla trattativa con il Liverpool per l'innesto di Curtis Jones. I successi immemorabili ottenuti agli europei di Birmingham e Parigi dimostrano in modo inconfutabile la straordinaria salute dell'atletica e del nuoto italiani. I movimenti azzurri dominano la scena continentale grazie a una programmazione pluriennale impeccabile e alla spinta trascinante dei propri campioni carismatici. Dai senatori d'oro come Tamberi, Stano, Martinenghi e Quadarella fino al talento cristallino delle nuove leve come Sara Curtis e Larissa Iapichino, l'Italia dello sport di base olimpico sforna trionfi a ripetizione e colleziona record su record. Non va dimenticato neppure il settore acquatico, dei tuffi capaci di dominare la propria rassegna continentale e confermare l'ampiezza di un serbatoio di talenti senza precedenti. Tutto questo accade mentre la regina delle competizioni di corsa regala perle storiche come la doppietta di Nadia Battocletti e la soccata d'oro della 4x400 maschile. Le federazioni raccolgono oggi i frutti maturi di un lavoro lungo oltre un ventennio, basato su tanta passione, programmazione capillare e dedizione costante. Il sistema sportivo multidisciplinare ha saputo costruire una mentalità vincente, dove l'effetto trascinamento dei veterani accende le motivazioni dei più giovani. È anche un modello d'organizzazione e cultura sportiva da cui tutto il mondo del calcio italiano, oggi chiamato a rifondarsi, dovrebbe urgentemente prendere esempio per ripartire con basi solide e rimettersi finalmente al passo con le eccellenze europee.
1: Un totale gol da parte di Maldini, sì. Quello, però vabbè, De Rossi Grosso, insomma, si sa, lo sapete, se anche ne hanno parlato, la federazione non ha mai preso un allenatore di club, quindi di fatto quel percorso di delega che dice lui, cioè o Maldini e Leonardo non gli hanno mai detto guarda, stiamo pensando, però dai, è difficile che venga, la nostra prima alternativa è Pirlo. Cioè, o non gli hanno mai detto e io non ci posso credere, oppure se gli hanno detto e poi li ha comunque nominati, vuol dire che niente l'aveva messo in conto. Poi detto, per me Pirlo non era una gran scelta, poi non ne capisco quanto, però il tema è se la prima che faccio ti va bene, me la cassi, allora se non vuoi me vuoi prendere qualcos'altro, cioè ho capito quel
2: no può essere questo che ti devo dire. Voglio sentire anche Mattei e poi Bonfanti.
3: Allora guarda, io faccio una premessa rapidissima, io sono amico di Giovanni Malagò, ma io devo giudicare il dirigente, il non presidente, esatto. Quindi, allora, a parte queste polemiche, questi colpi di fioretto verbali che francamente non cambieranno la storia, la cosa più importante forse è un'altra, ma Malagò è stato eletto, sì, per nominare il nuovo CT, e apro e chiudo parentesi, si è mosso come un elefante in una cristalleria all'inizio, poi è arrivato a Mancini, chiuda parentesi, però non solo è stato nominato presidente per il nuovo CT per riportarci ai mondiali, eccetera, eccetera, è stato eletto soprattutto anche per le riforme,
2: certo,
3: che io per il momento francamente non vedo traccia. Allora lui deve sicuramente doveva nominare un nuovo CT e lo ha fatto, ma adesso ci aspettiamo, passate le vacanze, da settembre in poi un bel programma con le riforme, non solo per il nuovo CT che è stato già nominato, ma soprattutto per cambiare il calcio italiano e dargli quell'impulso, come dire, rianimarlo, visto che sono tre modelli che sappiamo. E forse lì adesso il presidente federale Malagò deve dimostrare di avere le idee ben chiare.
2: Infanti.
4: Ad quanto riguarda il discorso di Filippo, anch'io ho apprezzato la specifica, perché Filippo Gatto è responsabile del settore giovanile del Milan e quindi quando ha letto quello che ha letto evidentemente si è sentito in dovere di puntualizzare e ha fatto benissimo a farlo in maniera molto educata, molto signorile, come nelle sue caratteristiche. Per quanto riguarda invece il discorso Mancini, Malagò, Maldini, secondo me ne sono malissimo un po' tutti, sì, perché dal punto di vista della comunicazione secondo me sono stati fatti degli errori clamorosi. C'è una serie di cose che io continuo a capire, il fatto di presentarsi in conferenza stampa e parlare di 8-10 anni, però io ho capito il corso di Maldini, ma 8-10 anni riguarda le riforme, poi naturalmente tutto un discorso legale nazionale che non può stare 8-10 anni, c'era un CT da trovare, ma non ho mai visto in una conferenza stampa prima di chiudere per un CT nominare lì che già provano a prendere da Ancelotti a Guardiola.
2: Esatto.
4: Cioè sono due cose che secondo me vanno tenute molto segrete, perché poi se non li prendi rischi di esporti alle osservazioni che abbiamo fatto tutti quanti dicendo ma come punti Guardiola e poi vai a prendere Pirlo, uno che comunque ha curriculum dal punto di vista dell'allenatore. Dopodiché cassato Pirlo anche lì, a prendere Pirlo e nessuno sa che lui ha un contratto con una società russa, cioè tutti cascano però e ci stupisce che lui ha un contratto con una società russa, anche lì rimango perplesso. Maldini secondo me ha avuto la dimostrazione di un carattere molto rigoroso, cioè cassato Pirlo allora,
2: esatto,
4: basta.
2: Allora ne vado.
4: Secondo me si può trovare anche una via di mezzo. Nel momento in cui tu decidi di sposare un progetto per la nazionale, salta il nome del tuo candidato, provate a sedervi, provate a parlarvi, ma
2: esatto,
4: prendere su anche Burattini ad andarsene, boh, mi lascia perplesso anche questa cosa. Dopodiché alla fine
2: io sono molto vicino a questo momento.
4: Il giocatore, l'allenatore che forse aveva in mente all'inizio, che era Roberto Mancini.
3: Ecco, Maldini aveva soltanto una giustificazione. A parte il discorso di Pirlo, nel momento in cui Pirlo salta, il presidente federale dice a Maldini, e allora dovete scegliere Mancini, che è lui il mio uomo. E allora il Maldini avrebbe avuto ragione ai giudizi, perché comunque
2: però
3: la seconda scelta comunque si dava sempre a lui, e invece forse gli sposta.
2: No, proprio a chiudere in Palome, che qui conmigo si chiamo per cognome, se con Stefano faccio una confusione, però è anche vero, se tu dici la rivoluzione, come tutti avevano detto, Maldini e Leonardo avrebbero fatto la rivoluzione del calcio italiano, e con Pirlo un pezzo è finita una rivoluzione, io la rivoluzione la dovevi fare da basso, quindi saltato Pirlo, io sono d'accordo con Francesco, e dice, vabbè, rimani e lavora al basso, non è il CT che volevi scegliere tu.
5: Ma
2: però
5: guarda, Marco, è stato veramente tutto sorprendente. Secondo me ha sorpreso anche Marco, cioè voglio dire, questa dichiarazione quando ho citato Ancelotti, cioè Paolo è andato lì e ha parlato, è stato sorprendente. E credo che abbia sorpreso tutti.
2: Sì, sì.
5: Tranne se stesso ha sorpreso tutti.
2: Sì, sì. Io mi ricordo il giorno dopo.
5: Come diceva giustamente Francesco, cioè, voglio dire, non fai nomi, cioè, esatto, certo. Quindi stiamo parlando di...
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
7: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
9: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Dai, non cominciamo. Ognuno fa la scelta che vuole, si fa la cosa che vuole, ci mette chi vuole lui. Cioè, ma non mi sembra che gli altri presidenti vedrai che hanno fatto. No, io capisco che vogliono criticare Malagoma, ma aspetto di vedere i fatti.
2: Cioè, io che stata... poi alla fine lui che doveva nominarci, guarda come...
5: Sì, no, cioè, però questo, no, cioè, questo principio di delega, che poi non riguarda soltanto diciamo, il direttore tecnico, ma anche il capo delegazione, sì. Adesso ha fatto anche la figura tra di nonna, tra il Movimento Giovanile, Zola...
2: Sì.
5: Credo Bergamini, Sal Bologna, e l'ha messo anche, diciamo, una sorta di capo gabinetto. Ma voglio dire, ha strutturato la nazione in un modo diverso, che poi adesso diciamo che è qualcosa di fantascientifico, però aspettiamo. Però non è che in passato gli altri presidenti federali facevano quello, sceglievano gli uomini o no, l'allenatore volevano o no. Cioè, non lo so, non, l'amichettismo, tanto l'amichettismo, cioè, voglio dire, se io sono amico tuo, che fai?
2: Ma perché Maldini,
5: non mi chiami?
2: Chiamava Maldini, a tu, Ancelotti, è mio.
5: Guarda, io te lavoriamo insieme perché sono bene, ma siamo mio. Perché amici,
2: tu sei,
5: no?
2: Amico mio, Pino, amico mio, l'ha detto lui, l'ho detto io.
5: Se uno ha, che ne so, un'amicizia, una simpatia particolare, un editore o un direttore, allora, ma però ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando, perché, ma perché all'estero come funziona, o no?
2: Vabbè, dai, fermiamoci, torniamo tra poco con la pandemia, tra poco.

0: Bene, ci siamo, rientrati nuovamente, stiamo dando un'occhiata un
1: ciao
0: po'
1: a tutti
0: di
1: nuovo, ciao Marco.
0: Ciao Stefano, ciao Stefano, ben ritrovati. No, stavamo parlando dell'intervista di Mancini, che oggi è a Luca. Sky, Gianluca Mancini, non Roberto, è Gianluca Mancini, perché avevano visto.
1: No, ancora sta caldando.
0: Dato che l'Inter è davanti a tutti.
1: Davanti a tutti e poi sotto le squadre. Che...
0: Tutta ammucchiata praticamente.
1: Una gran ammucchiata, ma io la vedo così.
0: E no, non sta un po' più avanti delle altre, no?
1: Sì. Napoli e poi Granchia.
0: Anche se bisogna capire che succede con Anghisa, perché insomma.
1: Capito, cioè, qui dobbiamo aspettare che è il 2 settembre.
0: Fine. Sì, primo settembre.
1: Perfetto.
0: Vabbè, vediamo un po' se la pensano così anche coloro che stanno con questo tratto di trasmissione, perché Ciccio Baiano, ciao Ciccio.
1: Ciao Ciccio.
2: Ciao, ciao Stefano.
0: Come
2: ciao
0: stai?
2: Bene.
1: Bene,
2: visto, guarda, adesso devo, perché ero su 61, con camicia bianca, sembrava due gemelle.
1: Se veniamo a servire a tavola se vuoi.
0: Sì. Siamo camerieri oggi, si dico così, caro Gizzo. Sei stato gentilissimo, hai detto gemelli, proprio.
1: Gemelli del gol.
0: Magari. Allora.
1: Baiano Battistuta.
0: Lui sì che è stato un gelo del gol. Tanta roba, tanta roba. Aspetta che arrivo, presento anche altri perché abbiamo Paolo Ioni con noi. Ciao Paolo,
1: ben trovato.
0: Ben ritrovato a te Paolo.
3: Ciao, obietto. Secondo me siete gemelli a Radio Marelli, però va bene.
0: Hai capito? Come è carino. È
1: schizzinoso.
0: Lui sì, è un po' così. È un po' così.
1: Poi c'è... sotto il naso.
0: Allora c'è anche il collega di Netflix, Riccardo Fumato. Ciao Riccardo.
1: Ciao Riccardo.
0: Ben trovato.

0: Coppa, la Champions, che dici Ciccio?
1: Ma sono d'accordo con voi del fatto che l'Inter, al di là del fatto che ha vinto il campionato, bisogna metterla lì in pole position, no?
0: Certo.
1: Ma l'Inter è già da 3-4 anni che è in pole position rispetto alle altre. Poi ovviamente i campionati l'ha perso per demeriti dell'Inter, ma partiva davanti a tutti all'inizio del campionato. Il Napoli lo metto dietro come le altre squadre.
0: Cioè lo metti insieme alle altre oppure lo vedi sempre comunque l'unica?
1: Ma un passettino, mezzo passo avanti alle altre,
0: sì.
1: E poi c'è il gruppone che se la giocherà fino alla fine.
0: Riccardo, la pensi anche tu così?
2: Sì, sono d'accordo con Ciccio che ha perso forse uno scudetto per dei meriti propri, però devo dire che in effetti la capacità dell'Inter e della sua dirigenza è quella di riuscire a mantenere una struttura di squadra forte. I senatori all'interno dello spogliatoio sono importanti. Poi mi sembra di capire che questo mercato, dove finalmente Tri va ad investire, sia anche più propenso a cercare magari di trovare un attimino più di qualità per fare più corsa in Champions, credo, perché sappiamo benissimo come ragionano questi fondi. Parlavo l'altro giorno a TV Nerazzurra con altri colleghi, l'anno scorso tutti bene, tutti contenti, però sotto il profilo di Octree, essendo un attimino così un po', parlando un po' di cose più tecniche, magari Octree era più contenta 2 anni fa con la finale di Champions a livello di introiti. Quindi credo che questa campagna acquisti, che secondo me è importante, sia anche rivolta al fatto che l'Inter deve fare strada in Champions. La rosa messa a disposizione da Chivu con questi innesti forse potrebbe non essere finita qui, potrebbe andare in tal senso.
0: Paolo?
3: Sì, confermo anch'io, diciamo, l'esterofilia o comunque la voglia di fare bene in Europa. Secondo me c'è da aggiungere il fatto che non si aspettavano

0: tecnicamente con l'allenatore che hanno scelto di essere così avanti con, nel programma, perché lo ricordiamo all'inizio, insomma, lo scetticismo di Chivu che era la terza, quarta scelta,
1: e quarta, scelta quarta scelta,
0: si è ritrovato con l'allenatore comunque fatto in casa, campione d'Italia, con delle situazioni iniziali di conferma, mi sembra anche di poter dire, non propriamente da Inter nella difesa d'oltranza con il gruppo di Chivu, perché era una scelta comunque soprattutto poi dopo avvallata da Marotta, però la storia parla anche di, insomma, anche quando Inzaghi arrivava a fare risultati, insomma, dopo due o tre situazioni un po' così così c'era subito, non dico contestazione, ma si parlava del sostituto, insomma. Invece l'anno scorso è marciato tutto, credo anche abbastanza bene, adesso tutto quello che stanno facendo a livello campagna acquisti, giustamente sottolineata dai miei due precedenti colleghi, è in ottica a proviamo a fare qualcosina in più in Europa, anche perché, insomma, ha ragione Mancini, mi sembra di poter dire che non hanno una squadra, ne hanno una e tre quarti per vincere il campionato. Poi adesso forse vedo anche la scelta che è stata fatta su mettere Luis Enrique magari sul mercato, che può essere da una parte o dall'altra. Ho visto Giuff in questo inizio di campionato, sembra un giocatore totalmente diverso, quindi c'è una tranquillità, una programmazione che bisogna dire,
1: certo, ce la sta dando,
0: è chiaramente una virtù dei forti, ma in casa Inter non sempre è stato un assioma, ecco.
1: Stefano, stavi...
2: No, beh, confermo, Inter un po', perché ha un'intensità diversa rispetto alle altre squadre, perché ha una qualità, l'organico, l'abbiamo detto, una struttura di gioco, abituata a vincere, e il doppio impegno lo digerisce proprio alla grande. Cioè, non è che la Champions League non riesce a lasciare perdere, adesso col Bodo Glimt è andata, ma insomma alla fine non è che teme il doppio confronto, il doppio, certo, impegno. Mentre per Roma e Como sarà un'incognita, sarà un fattore. Per il Napoli l'incognita si chiama Allegri. Per il Milan e Juve l'incognito si chiama la ricerca dell'identità perduta, di un qualcosa che non riusciamo ad afferrare adesso. Sono due squadre in cantiere, la Juve è più avanti perché ha Spalletti di 8 mesi più rispetto ad Amorim, però attenzione, tutto può succedere. Però rendimento, resistenza, la fatica, il gruppo giocatori, cioè chi ti traina? L'Inter individui subito il gruppo che traina. La Roma uguale, diciamo pure, perché Fabregas che fa parte dei calciatori. Milan e Juve sono in ritardo dal punto di vista, Napoli c'è da sistemare, c'è da spingere un tasto, i calciatori attendono da Allegri, guarda, ecco, abbiamo fatto 2 anni con Conte e siamo sfiniti, ci dai un po' di tregua, e lì è molto semplice perché la squadra è forte, però se tu mi dici chissà se ne va quell'altro,
3: no, no, io non è che ho detto chissà,
2: c'è Lorenzo problema, è esausto, non ce la fa, c'è gente da rigenerare. Allora, se hanno voglia di dire ancora la loro, il Napoli bene, io ce lo metto. Se no io ci metto Roma e Como come spinta che viene dal basso, cioè questa fame, questa voglia di stare insieme, che l'Inter ha, perché l'Inter ha tutto quello che le altre non hanno.
3: Ma Ciccio, ti chiedo una cosa, questo Napoli qui, no, avevi più, cioè ti dà più fiducia, ti dava più fiducia quello di Conte rispetto a questo di Allegri? Oppure senti la stessa fiducia che c'era con la partenza di Conte?
4: Ma no, io sento la stessa fiducia, sinceramente, la squadra più o meno è quella lì, le motivazioni faranno la differenza, bisogna capire le motivazioni, perché non ci dimentichiamo che Napoli dopo lo scudetto è arrivato decimo, era scarico mentalmente.
3: Beh, dopo tutto quello che è successo, però Ciccio, cambi d'allenatore, tutto un casotto.
2: Però Ciccio è arrivato secondo con Conte dopo lo scudetto.
3: Capito, l'anno scorso è arrivato secondo.
2: Tra mille infortuni.
4: Secondo, perciò ti dico, con tantissimi infortuni, perciò dico che la squadra è forte, però la differenza, io quello che noto, non è tanto negli undici. Io la differenza con l'Inter la trovo abissale nei cambi, il calcio è cambiato, adesso si fanno 5 cambi, ragazzi, sono il 40-45%, e l'Inter quando entrano gli altri sono alla pari dei titolari, poi puoi giocare in un modo, puoi giocare in un altro.
2: Verissimo.
4: Ma la differenza la fanno i calciatori.
2: Però Ciccio, perdonami, lo scorso anno tu su Ciccio non sapevi cosa potesse garantire e dare all'Inter, Bonnier uguale, Bissac uguale. Cioè,

0: il lavoro dell'allenatore è importante, secondo me non è da sottovalutare.
1: No, ma, no assolutamente, ma tutti parlano quindi, di Chivu così.
0: Le risorse te le trovi attraverso il lavoro, tu fai l'allenatore lo sai meglio di me.
1: Ma no, ma sicuramente sì, perciò io a Chivu do 10, cioè perché non
0: molto
1: è
0: bravo.
1: Semplice. No, ma è stato bravissimo, entrare in un gruppo così forte non è una cosa semplicissima. Ricordiamoci l'allenatore del Real Madrid che è arrivato in pompa magna e si è trovato un gruppo di più di calciatori, attori, e si è trovato che dopo poco tempo l'hanno mandato via.
0: C'hai Alonso tu, ti riferisci?
1: Sì. È Alonso, perciò non è. Io parto sempre da questo e dico le parole di Allegri: tutti possono allenare, ma sono pochi quelli che possono allenare le grandi squadre.
2: Beh, pure questo è vero.
0: Sì, sì. Quindi secondo te Allegri è... lo vedi bene a Napoli?
1: Ma secondo me ha preso l'allenatore più titolato e il presidente si è messo a riparo da critiche. Cioè io ho visto questo, io mi aspetto.

0: si voleva mettere a riparo.
1: O i giocatori.
2: Però ti devo dire una cosa,
1: bisogna capire
2: anche sentire
1: questo.
2: Anche Fusato e Ghisoni, però secondo me per questo tipo di squadra, spremuta così da Conte negli ultimi anni, per me non andava bene neanche italiano, Stefano. Perché dovevi rinnovare la squadra, allora tu prendi Allegri e dici è una garanzia, mi gestisce il campione, mi rifà.
1: Sì, però io ti dico 20 e 45,
2: sì.
1: Sabato Marassi.
2: Sì. Sai, tu già vedi una partita.
1: Devi pedalare per vincere la partita.
2: Vabbè, vediamo.
1: Cioè devi correre. Questo gioco devi correre più.
2: Riccardo, vuoi aggiungere qualcosa? Perché poi insomma.
3: Cioè, no, diciamo che il Napoli di Conte lo sappiamo tutti, Conte, no? Conte il primo anno dà quell'impatto importante, e l'anno scorso, due anni fa l'ha dimostrato. Il secondo anno di Conte diventa complicato perché lui comincia a metà anno a mettere zizzania, a fare delle uscite un po' così antipatiche, e Napoli lo sappiamo benissimo come l'ambiente, quindi io per assurdo, a me faceva più paura il Napoli del primo anno di Conte.
2: Okay.
3: Con Allegri, Allegri è un gestore, Allegri ha una, hai detto bene, non so chi l'ha detto prima, ha un curriculum importante e quindi sente le pressioni, la squadra è tutelata e tutto questo. Però volevo tornare un attimino anche sulla questione Inter, sul fatto che non dimentichiamo la società, perché la società oggi dell'Inter ha dato un'impronta a 360 gradi. Non dimentichiamoci da dove veniva.

0: po' tutti a servizio della squadra, e qualche gollettino lo ha fatto. Secondo me è importante che lui dico un'eresia, ritorni ad essere il giocatore che abbiamo visto a Spezia, che lì segnava veramente tanto, e però lì aveva un ruolo anche lì semi sorpresa, però centrale nell'Inter e in una rotazione con altri tre ottime punte. Quindi adesso secondo me su un ragazzo del genere a 20-21 anni, 22 anni, non devi pensare quanto ci puoi puntare, devi capire quanto lui sia disposto a evolversi, perché ha cristallizzato determinate cose benissimo, ma adesso, a parte che leggo qualcuno che ogni tanto delira e arriva a paragonarlo al Van Basten,
1: vabbè, cioè, lascia perdere,
0: ragazzi, cioè qui siamo, però uno magari le legge queste cose, capisci, fanno bisognerebbe veramente fare come in Turchia quando
2: adesso non esagerare,
0: no, veramente ragazzi, perché fai dei danni dal punto di vista morale,
2: esagerato, Paolo, quando deve andare a esagerare. Beh, ti fermo un attimo, fammi sentire anche Baiano su Esposito, così chiudiamo. Ti aspetti anche tu, ecco, questa evoluzione che dice Paolo, tecniche e tattiche?
3: Sicuramente sì, mi aspetto, ovviamente è arrivato in punta di piedi adesso che stabilmente è quasi vecchio, perché noi a 22 anni pensiamo che siano giovani, poi guardiamo in Europa e sono già vecchi a 22 anni. E io mi aspetto ovviamente che possa essere, non dico un titolarissimo, ma che faccia molte più partite da titolare. Poi bisogna anche vedere il rendimento di Thuram, perché lì c'è un titolare fisso, giustamente, che è Lautaro, e poi gli altri che girano. Poi è normale che bisogna farlo riposare Lautaro, ma io mi aspetto che nelle partite importanti dove veramente giocano i titolari il ragazzo possa essere presente.
0: Poi posso aggiungere una cosa, ragazzi, l'anno scorso Thuram e Lautaro c'erano i mondiali, quest'anno non ci sono più i mondiali, cioè fagli digerire una panchina, vabbè, ok, gioca il ragazzino, e poi però comincia a rigiocare la Champions, sei campione, cioè quest'anno cambia anche molto nell'approccio psicologico, nella dinamica del gruppo, perché poi c'è anche Bonny che ha fatto un'ottima stagione, quindi io quando dico mi piacerebbe che cambiasse pelle dal punto di vista anche dell'attitudine psicologica, mi riferisco a questo, capisci, perché quest'anno sarà un anno tosto. Da buttare. Abbiamo visto un po' Frattesi, no? Tanto per fare un esempio, in un altro ruolo che quando è arrivato doveva essere, eppure sono passati gli anni e alla fine Frattesi è stato quello che poi ha abbandonato la nave, pur avendo portato l'Inter in finale di Champions, ce lo ricordiamo tutti.
1: Sì. Sentite, proprio al gol.
4: No, scusate, posso dire una cosa? Magari Ciccio su questo mi trova, può essere d'accordo. Cioè lui deve, l'ho visto esposto tutto l'anno, anche se in ottica nazionale a noi serve un centravanti. Io l'ho visto anche lavorare molto per la squadra, venire fuori, prendere i palloni. Ecco, secondo me per migliorare anche a livello tecnico dovrebbe imparare, e questo sicuramente arriverà con l'esperienza, a sentire l'odore del sangue, cioè della porta, perché lui molte volte ha l'occasione per tirare in porta, per fare gol, e invece fa l'assist. Invece secondo me dovrebbe crescere anche su questo profilo, perché lui un movimento da centravanti lo fa, esce, prende fallo, ti porta avanti la squadra, però molte volte sotto porta è un attimino così, inesperto, eccetera. Dovrebbe essere più egoista, ecco, per diventare il Luca Toni o il Bobo Vieri. Adesso non voglio caricarlo a troppe di responsabilità, però ecco, sono giocatori che vedono la porta, ecco.
3: Lì arriva con un po' più di esperienza, anche perché se tu metti a confronto quello di Spezia e quello dell'Inter, sono due giocatori completamente diversi. Lui quando giocava con lo Spezia tirava anche dalle bandierine.
4: Infatti,
3: con l'Inter e lì aveva proprio lì lo puoi fare, ma quando tu hai accanto Thuram, Lautaro, Mkhitaryan e questa gente qui, tu cerchi ovviamente, stai entrando in punto
5: di limitare il repertorio, anche
3: di limitare è questo che mi aspetto da lui. Adesso sei entrato in punta di piedi, ti sei fatto,
5: e adesso tira da centro,
2: adesso fa,
1: bravo Ciccio,
5: sfodera il tuo repertorio.
1: Sì. Due cose velocissime prima di salutarci, Stefano. Partiranno questo fine settimana anche tre sfide della panchina interessanti di tre nuovi allenatori: Sarri, che dopo sentiamo che ha parlato, Amorim.
5: Detto che la Poel ha grande qualità, già.
1: Sì, vabbè, dai,
5: no, è

0: Sentivo lo ricordare questo.
1: Sì, sta mettendo le mani avanti già.
0: Però ha detto che è un ottimo potenziale.
1: Beh,
0: un potenziale
1: tre parte. Sfide tecniche in panchina di questi tre allenatori. Qual è quella secondo te che, non so, ti convince di più o ti convince?
0: Non è che mi convince, mi intriga. Andiamo un po'.
1: Vai.
0: Amorim. Perché sai che è sottovalutato da tutti, è messo là in un angolo, sbattuto, vedo l'ora che ha la fine, sì, di Fonseca, e invece sono curioso di vedere se farà la fine di Fonseca. Tra l'altro ieri ha strappato un buon punto in Turchia, Fonseca.
1: Come no?
0: Con Openda.
1: Sì, sì, Openda che è tornato a fare gol. Tolisso ha detto delle cose su Openda clamorose.
0: Fenomeno, cioè, ma capito. C'è mancato Openda. È arrivato, ha timbrato,
1: È vero, è vero.
0: Calcio strano.
1: Ciccio, tre sfide in panchina di questi tre allenatori? Quella che ti
2: Sarri? Quella di Sarri
1: intriga, e quindi ti aspetti.
2: Mi intriga molto perché qui praticamente più di un decennio che gioca in una certa maniera, e non bastano un mese e mezzo per cambiare la testa dei giocatori. Prima giocavano a uomo a tutto campo, adesso bisogna ragionare di più, e non è semplice ovviamente portare il tuo credo in un mese e mezzo.
0: Vero,
1: verissimo.
0: C'è rischio di minestre prima, le prime partite dell'Atalanta saranno un po' delle minestre così.
1: Poco riconoscibili. In certe situazioni la minestra va bene.
0: No, per dire, per far rendere un po' certo. Quello che dice Francesco. Cioè, ci devi avere tempo per poi
1: certo.
0: cambiare una cultura che necessariamente la devi cambiare, non è poi giocare sempre come Gasperini. Sì. Gasperini andava
1: da Roma. Infatti. Riccardo?
3: Sì, no, sono d'accordo con voi. Io butterei lì, io sono attratto da un altro nome, mi permetto di.
1: Vai, dirlo, buttalo lì.
3: Io sono curioso di vedere Grosso con la Fiorentina.
1: Ma io l'avevo chiesto, di questi tre c'era anche Grosso.
3: Ah, c'era Grosso, scusa, sì, non l'ho sentito. Perché Grosso, a differenza della leva del 2006, De Rossi, Gilardino, ha portato qualcosa. Quest'anno la Fiorentina è una signora squadra. Adesso non dico che deve andare in Champions, però degli allenatori così emergenti, perché mi piace anche l'allenatore italiano, eccetera. Grosso, voglio vedere quest'anno,
0: è furbo,
3: sono molto curioso di come fa giocare, perché comunque a Sassuolo ha fatto bene. È un
0: adesso fa il 4-3-2-1, capito Marco? Capito Riccardo?
3: Però sono idee.
0: Sono idee intelligente, perché non lo può fare il 4-3-3 e fa il 4-3-2-1.
2: Non c'è Stefano, non c'è esterni.
0: Bravo, ma sai, gli allenatori sono capoccioni, però, capito Ciccio? Cioè, nel senso che lui 4-3-3 non c'è, fa 4-3-2-1.
2: giusto.
0: Sì, guarda lunedì che partita, io sono un po' preoccupato per lui.
1: Ghisoni.
4: E io invece vi dico Fabregas, perché
1: l'altra volta, Fabregas non è una novità, però
0: è fuori concorso, caro Ghisoni.
4: È un po' come il discorso di Esposito, l'anno scorso andava tutto bene, quest'anno va tutto bene. Vediamo, perché così
0: ma resta bravo, anche se andrà male, Fabregas avrà un valore sempre.
4: No, ma Stefano, non sto dicendo che debba andare male, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo sono intrigato nel vedere il next level, perché giustamente lui è rimasto dentro anche la società con delle quote, perché la proprietà comunque gli ha fatto intravedere, no? Una dimensione non da calcio di provincia, ma da Champions o comunque da Europa.
0: È un martello,
4: e adesso che c'è l'Europa, vediamo.
0: Hai visto che precampionato ha scelto le squadre più forti, più titolati, per prendere un po' di schiaffi, per vedere. Così si fa, no? Che si affronta la quelli 8-0, 7-0, non sai quanto puoi essere pronto. E invece vai con il Liverpool, Arsenal.
3: Fabregas è un argomento interessante, non ha tutti i torti, nel senso che lui in una conferenza stampa l'anno scorso, non dico che ha messo i piedi avanti, comunque ha detto attenzione perché questa squadra la voglio vedere coi tre impegni a settimana.
1: Certo, con i tre impegni a settimana, ha detto anche io mi devo vedere con gli impegni a settimana, perché un po' più.
0: Ma c'è un discorso fantastico che piacciono a Paolo, questi discorsi, l'hai visto tra l'intervallo di Verona-Como?
1: No.
0: Ma è una cosa meravigliosa. A uno gli ha detto guarda, io non ti ho mai fatto giocare, però tira fuori
3: un po' guardolante,
0: non mi ricordo il nome, ti chiedo scusa, non ti ho mai fatto giocare. Ma è straordinario, ma l'hai seguito quello, Paolo?
4: Sì.
0: Ma è una cosa meravigliosa, vattela a vedere l'intervallo di Verona e poi segna Dovicas, è una partita delicata. Verona ha rischiato di fare 6 gol il primo tempo, tra prima e il secondo tempo ha detto ma che siamo una squadra, ma io quello cammino, quell'altro però esce fuori proprio tipo Guardiola, a te piacerebbe tipo Guardiola, quella scuola lì,
4: posso chiudere con l'ultima, visto che sono quattro, ma a voi De Rossi a Genova no? Cioè qualcosa di finalmente De Rossi?
0: Ma noi ce la auguriamo con tutto il cuore, per Daniele questo è altro.
4: Ma certo, ma quello al di là dell'augurio, a parte che poi si è scoperto, no, chi doveva essere il vero allenatore della nazionale quando c'è stato il cambio,
1: sì,
4: no?
1: Ci mancava proprio quello, vale.
4: E ci mancava proprio quella, sicuro?
1: Sì, sì, ci mancava.
4: No,
1: cioè,
4: no, secondo voi, no, secondo voi, se no, al posto di Gattuso c'era De Rossi, finiva così?
0: Che ne sappiamo noi, Paolo? Adesso
1: no, sappiamo. Io avrei messo Baldini qua a partita.
4: Ci mancava proprio quella, no?
1: E io avrei preso. Ma era un allenatore sotto contratto, non poteva andare nella nazionale. Su.
4: No,
0: diceva prima.
4: Prima.
0: Saremmo andati al mondiale, secondo Paolo, con DDR in panca al posto di Ringhi.
1: Non lo so.
4: Secondo me.
0: Intanto ci avrà il Napoli a Marazzi alle 20:45.
1: Prima di arrivare in nazionale devi fare un percorso serio. Io direi,
0: ti devi strutturare.
1: Prima di arrivare a
3: la soluzione migliore sarebbe stata Baldini. Adesso
1: era meglio Baldini.
3: È un allenatore
1: con la Bosnia. Andavamo ai mondiali con quattro giovani e Baldini.
0: Non so, ma Silvio
3: prima.
1: Lasciamo stare,
0: non è portato sul giorno.
1: Ciccio, ti saluto. Sto per salutare, ti chiedo una cosa, però. Vuoi aggiungere qualcosa?
0: Sì, voleva dire che di Baiano ce ne sono più in giro.
1: Purtroppo è così.
2: Volevo dire che non so chi stava parlando, ma ero molto d'accordo sul fatto che per allenare la nazionale non basta.
0: Marco.
2: Non basta un campionato.
1: Esatto.
2: Ma non
1: però
2: non basta neanche col calciatori, che dopo due partite.
1: Verissimo.
0: Sì, però Ciccio, ti faccio il discorso al contrario. Ci sono tanti allenatori di che sbagliano 6 stagioni consecutive ancora, però stanno capito come funziona qua,
1: ci sono i sono
0: in generale, sto dicendo c'è chi l'acqua per l'orto a tante persone, agli altri che stanno sempre lì e no, quello no, perché quello dice le cose che poi quell'altro no, perché quello poracci, lavorano mai, lavorano sempre gli stessi, anche se falliscono, fanno cose clamorose, stanno lì.
4: Baiano in trasmissione, la Fiorentina fa esordire un 2010 Federico Croci, e non parliamo di più giovane esordiente nella storia del calcio italiano.
0: Non frega niente a nessuno, però, vedo Paolo.
4: Ma parliamo, andiamo avanti a parlare.
0: No, però dobbiamo sentirci più spesso quest'anno, adesso Paolo, seriamente, per questa cosa qua.
1: Dobbiamo fare
0: la formazione di ogni settimana
1: di giovani, la fa Paolo.
0: Se gioca più Esposito, se non gioca Liberali, Forza Liberali, capito? A Como,
1: ci facesse un regalo Fabregas quest'anno.
0: Non lo so, mi sa che fa giocare a Baturina,
1: Liberare la panchina.
0: Liberali si deve liberare dalla panchina.
1: Sì, rimane incatenato.
0: Stai dicendo, Ciccio?
2: Pia
0: sta al Dortmund.
2: E noi lo facciamo.
0: Ma Paolo, spondi la porta aperta con Paolo, non glielo dire a Paolo.
1: Senti, a proposito, stiamo parlando.
4: Andrea Delle Rovere, giocatore.
1: Delle Rovere.
0: Sembra c'è un cognome, però un po' da barone.
4: Va alla Cremonese, gioca in Primavera 2, fa qualche partita in Cremonese in B, e quest'anno un pazzo Company in un amichevole.
0: Senti, quello Paolo, perdonami, quello che ha fatto la doppietta al Parma, scuola Milan, là, come si chiama? In Coppa Italia.
4: Sì. Stavo parlando Simone Lontani. Sì,
0: Lontani.
4: No, ma stavo andando sul discorso che Della Rovere in un amichevole il precampionato del Bayern Monaco aveva la fascia al braccio.
0: Pazzesco.
4: Italiano, ragazzi, cioè, e noi continuiamo a far finta che qua arrivino i giocatori veri. Ma no, i giocatori veri forti vanno via.
2: Quello serve per buttare fumo negli occhi.
1: Però scusami, Ciccio, sono arrivati quattro stranieri giovani, Mora, Mastantuono, Morera, Alabegovic, chi farà meglio?
0: Fammi vedere.
4: Ma riportare indietro Reggiani, PA e questi qua? No, delle eroe invece di pigliare questi e lasciarli dove erano, no? Se poteva fa?
1: Non so, vabbè,
2: io avrei fatto questo.
4: Sono i misteri del calcio.
1: E tra questi quattro chi dici, Ciccio? Chi va?
2: Ribegovic, quello della Juventus.
0: Mi
2: piace molto. Mi piace per un motivo, poi bisogna vedere, perché questo
0: Che punta l'uomo come lo puntavi tu, Ciccio.
2: Punta l'uomo, ma sempre avere la personalità di
0: Adesso a destra, a sinistra, non sa mai se va a destra o a sinistra.
2: pigliano la palla
5: e Grova
2: uguale e giocano Zagrova, ma Zagrova sì, vabbè. Oppure
1: parliamo di questi che sono
5: l'anno scorso era lo stesso discorso, è arrivato questo, sembrava
1: vabbè, questi però sono quattro giovani, questi qui sono un po' più giovani,
5: ma mica è mio nonno però cioè, non è che voglio dire
0: chi ha votato Paolo,
1: Paolo non lo so.

0: Paolo, è difficile farlo votare, no?
1: Sì, vabbè, io non li voto gli stranieri, cioè c'è proprio la differenza.
2: Dai, ma non fare adesso.
0: Mamma mia.
1: No, ma non è fino a quando.
0: Se Grove è un 99, non può essere paragonato a questi, dai, su.
3: Questo è il 2007, 2008.
0: Questi sono 2000, sono giovani, io volevo dire. Riccardo,
3: tu chi mi voti? Giovani veramente.
0: Questi sono giovani. Tu chi mi voti, Riccardo?
4: No, credo che Mastantuono come caratteristiche di calcio sia un giocatore che possa sicuramente imporsi, ma ne abbiamo di giovani.
2: È più votato nel sondaggio,
0: è più votato anche, sì.
2: Per distacco,
4: anche questo Bovio che ha giocato nell'Inter, anche questo Bovio che ha giocato nell'Inter, che tutti si scandalizzano, ma chi segue il calcio
2: è bravo, quello bravo, il centrale dietro, molto bravo Bovio.
4: Però ripeto, i giovani ci sono, bisogna aver coraggio di farli giocare, bisogna toglierci questa.
2: Ne hanno fatto il contratto, sto ragazzo.
0: È vero, il coraggio bisogna averlo, hai ragione.
2: No, però facciamo la settimana degli azzurri.
0: Fasulli del Napoli, ci dicono anche.
2: Costantino, oggi annunciato. Oggi Costantino Favasulli.
0: Favasulli. Pure lui potrebbe essere una bella
1: squadra. Raimondo al Frosinone non è un altro bel giocatore. Comunque diventerà forte invece il figlio di un nostro collega.
2: Chi è?
1: Ve lo dico già, all'Inter. L'attuale direttore di Amazon, Marco Furoni, ha un figlio, Alessandro Furoni, nazionale, adesso era già aggregato alla primavera, e nonostante sia in età di under 17, ragazzo di una serietà, di una preparazione, di un'educazione, chi nell'Inter lo frequenta a livello settore giovanile?
4: Confermo.
1: 10 e lode.
2: È bravo?
1: 10 lode, sì, veramente tanta roba.
0: Bocca al lupo. Mi devo fermare, ringrazio Ciccio Baiano.
2: Ciao Ciccio.
5: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
2: Un abbraccio.
0: Salutiamo anche dalla televisione, così ci vedi pure. Ciao grande Ciccio.
5: Ciao.
0: Un saluto a Riccardo Fusato, grazie.
2: Ciao Riccardo.
1: Alla prossima, grazie, un abbraccio a tutti, buon lavoro.
2: Allora Ghiso, preparati questa, capito, formazione degli italiani con
0: Ghiso, in bocca al lupo anche per la tua piattaforma che sta partendo. Se vuoi dire una cosa al volo, vai.
1: No, e mi fa piacere. Niente di che, sì, come tutte le cose italiane, alla fine in questo momento puntiamo sui giovani, armiamoci e partite. Quindi abbiamo dovuto, in qualche modo voluto, con grande passione, investimento, ci siamo creati una piattaforma nostra che non dipende da YouTube, ed è una
0: possiamo farla anche vedere,
2: facciamola vedere, va, ti facciamo vedere anche così. Questa cosa Radio facciamo... Marelli, come ci hai offeso prima all'inizio. Questo non depone a tuo favore, alla tua storia, alla tua
1: anche io voglio bene e lo faccio, quindi no,
2: sì,
1: ma
2: lo so, facciamo vedere questa, ecco, descrivi un attimo, qui abbiamo, descrivi un attimo,
1: siamo dai tornei under in memoria di due giganti, l'Alba dei Campioni il 26 di agosto, che è il torneo di Luca Vialli, e poi ci sarà la versione sia femminile che maschile del Memoria Paolo Rossi, tra l'altro domani a Coverciano.
2: Telecronista Paolo Ghisoni?
1: No, assolutamente no. Io e i ragazzi del gruppo che sono molto più bravi di me.
0: Bravo Paolo, ti seguiamo e ci sentiamo presto, va bene?
1: Arrivederci.
2: Ciao Paolino.
0: Un saluto a Paolo Ghisoni, grazie ancora. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati, recuperiamo un po' di messaggi, caro Stefano, rispondiamo un po' di amici che sono rimasti indietro nei messaggi. Allora, quindi, da tutti i discorsi che ho sentito, Alia Begovic è più forte di liberali, mi sembra che a livello giovanile liberali abbia fatto vedere di più, peccato che sia italiano, fosse stato portoghese qualcuno lo avrebbe già comprato a 50 milioni di bonus, scrive Antonio. È un paragone che si può fare, Stefano?
1: Ma scusa, perché non dobbiamo credere in liberali? Talento nostrano, forza liberali. Speriamo insomma che possa avere le possibilità e possa dimostrare il suo valore. Io sono per i liberali.
0: Il problema è che ancora

0: Ci sentiamo liberali.
1: A parte che ha 19 anni.
0: Però Catanzaro ha fatto molto bene.
1: Catanzaro.
0: Il Milan non ci ha creduto fino in fondo, è stata una distrazione fatale. E Fabregas subito ha messo gli artigli, 6 milioni ha pagato, se non vado errato, la clausola e se l'è preso. E l'ha portato a Como. Può essere l'alter ego di Baturina nell'arco del Champions League, Coppa Italia, tanti impegni, infortuni.
1: No, giovane, poi
0: l'anno è lungo.
1: Se a Liabegovic, sì, che vi devo dire,
0: ho ragazzi. Capito, però è bravo e se la giocherà con Baturina e passa.
1: Per esempio, i liberali ce l'hanno al Milan, non ci ha creduto il Milan, e quindi speriamo che ci possa credere.
0: Beh, il Como l'ha preso, l'ha comprato.
1: Speriamo che gli possa dare più, che gli possa dare spazio Fabregas. E che possa crescere come certo. giocatore, che vi devo dire?
0: Beh, ripeto, l'anno è pieno di fitto di appuntamenti. Como fa la Champions League quest'anno? Secondo me giocherà le sue partite e avrà l'opportunità in questo contesto che è ormai oliato, gioca una meraviglia, è una squadra straordinaria, con un allenatore straordinario. Secondo me non puoi far male, molto difficile che tu possa far male.
1: Allora, poi Alberto scrive: ciao ragazzi, comunque non riesco a capacitarmi come con tutti gli ingiocabili dell'Inter in squadra la nostra nazionale non sia arrivata almeno alle semifinali dei mondiali. Davvero inspiegabile. Vabbè, questa è un po' una un perculeggiare da parte di Alberto, perdonami, insomma, ci vuole anche questo tipo di espressione, sì, a parte che non sono tutti italiani i giocatori dell'Inter, insomma, quindi vabbè. Andiamo avanti, dai. Allora, dunque, poi ci, vabbè, Favasulli l'abbiamo citato, prima ci veniva richiesto questo, tra poco poi parleremo anche dell'Atalanta e di Sarri, poi c'è Federico che dice: solo la Lazio sta facendo un mercato peggiore di quello dell'Atalanta, se nell'Azzurri di Bergamo non investiranno subito 150 milioni, il responsabile sarà solo uno, Cristiano Giuntoli. Ma perché deve investire così tanto l'Atalanta? Deve comprare così tanto?
0: No.
1: Oppure deve essere un po' rigenerata sotto il profilo.
0: Farà.
1: Sì, però mi sembra una squadra che il reparto offensivo dell'Atalanta mi sembra un reparto di tutto rispetto, il centrocampo di tutto rispetto.
0: Raspadori, Scamacca.
1: È stata una stagione molto negativa quella dell'anno scorso, ma insomma mi auguro che Sarri possa dare il suo contributo a questa squadra, che Sarri gli serve ancora tanto. Cioè,
0: no, però quello che diceva Ciccio Baiano prima lo condivido, adesso voglio dire, Marco,
1: cioè il valore di Sarri uscirà fuori stavolta?
0: No, adesso no, l'Atalanta, no, è un discorso pro Sarri dovrà avere necessariamente un po' di tempo, no? Per cambiare la cultura, perché non è che puoi giocare vita natura durante questo modo di giocare di Gasperini, ci ha provato con Iuri, ci ha riprovato con Palladino, insomma alla fine uomo contro uomo, tutto, non è che puoi giocare tutta una vita così,
1: no.
0: Insomma, c'è un punto, dice, voltiamo pagina, prendiamo Sarri e speriamo che si possa aprire un ciclo anche da un punto di vista proprio della struttura di gioco, no? dei principi di gioco, che cambieranno, perché non è che Sarri va là e va a fare Gasperini, Sarri va a fare Sarri, come giusto che sia.
1: Certo, certo. Max ci scrive: che ne dite della crescita di Diouf in prospettiva? Possibile che
0: mi
1: faccia
0: la staffetta
1: con Spence per partire più o meno offensivo?
0: Mi sembra che sia stato un precampionato significativo per lui. Tante perplessità su questo calciatore, devo dire chi un altro che ci ha creduto fino in fondo, e per adesso, stiamo parlando del precampionato naturalmente, sostituire Dumfries, cioè l'eredità è pesante, Dumfries e Dumfries, però ha caratteristiche diverse ed è un giocatore molto molto, insomma, si sta facendo vedere, si sta mettendo in mostra, quindi può essere una pedina importante nell'arco della stagione, Diouf. Poi non scordiamo, ci mettiamo c'è Spence là sulla destra.
1: Allora, Max dice: nel frattempo l'Inter ha preso Jones e io avrei investito nella crescita di Stankovic. Ancora non è ufficiale, quindi io non ho nessuna ufficialità, è un'operazione da 35 milioni, però sinceramente l'ufficialità...
0: Ruggeri è andato all'Aston Villa, a proposito degli italiani, dall'Atletico Madrid.
1: Sì. Allora, poi ci sono delle dichiarazioni di Ederson, che ha parlato, il giocatore dell'Atalanta, ha detto: contento di essere rimasto, così riporta anche tutto Mercato Web, obiettivo, possiamo puntare in alto, quindi obiettivi importanti per l'Atalanta, che tu la metti in quel gruppone dietro di tutte le squadre, c'è pure l'Atalanta di
0: Inter, Napoli leggermente dietro.

0: e poi la mucchiata, la grande ammucchiata.
1: Dunque, vediamo, insomma, se c'è un audio mandiamolo, chiedo a Gabriele in regia al 331 8200213, vai.
2: Buongiorno ragazzi.

0: Juve bisogna osannarlo. Da quando ha firmato un contratto di 7 milioni all'anno, sì, ragazzi, 20. 7 milioni l'anno, sì, e non ha dimostrato niente, l'ha dimostrato più che altro ai mondiali, che praticamente non si è visto. Se fosse così, la Juve è fortunatissima.
1: Esatto, al posto suo non avresti firmato un contratto di 6 milioni l'anno con la Juve? Dai, su.
2: Gli hanno proposto a firmare.
1: Ha firmato, facciamo una colpa adesso. No. Ti ha firmato 6 milioni e adesso non gioco più.
3: No, ma questo
1: non
3: è così. Questo è nato dal fatto.
1: È giovane ancora, deve, poi ha avuto problemi, c'ha ancora problemi fisici, sì. Deve rimettersi a posto, insomma.
3: No, è chiaro che deve fare uno step anche lui come giocatore,
1: Perché ma tanti devono fare degli step.
3: Lo dico, per me non vale 100 milioni Iltis.
1: Pure per me, ma se molti arrivano, altri calciatori se arrivano, valgono 50 milioni, no, o 45,
3: ma lo diciamo
1: o 60.
3: Anche altri giocatori. Poi
1: ma perché Anne, se volevo andare a Manchester City, 140 milioni, ma Diomandé costa 140 milioni di euro?
3: No, le valutazioni
1: da
3: sono
1: lì su. C'è alla Real Madrid, là, dai. Ma che è?
3: Le valutazioni sono assurde, sono d'accordo con te, quindi non valgono loro quei soldi, non li vale nemmeno Ildic.
1: Cioè, se domande quindi fare 140, Mbappé, Holland, quanto non hanno prezzo?
3: No. Ma anche questi che sono stati presi adesso, 50,
1: ma sì, ma non
3: sono giocatori che da quel valore. Però, come dicevamo prima, se li vuoi prendere, puoi prendere un giovane, investire su un giovane così, quella è la cifra minima.
1: Harry Kane ha vinto la scarpa d'oro, Golden Show.
3: Vabbè. Andiamo avanti.
1: Quanti gol ha fatto? 100.
3: Questo segna sempre. Ma lo sai che ho visto un video? Stava in barca.
1: Sì. Dove?
3: Adesso non mi ricordo.
1: Sud della Francia.
3: E c'aveva praticamente la mazza da golf, ok, con la pallina. C'era una specie di ciambella buttata a largo, ma bella lontano da dove stava lui. Lui si è messo lì, ha cominciato, non hai visto, fanno quel movimento, guardano il bersaglio, no? Ha fatto partire sta pallina, pum! Sta pallina dritta proprio a buca lì sulla ciambella, capito?
1: Hai capito? Sa giocare pure a golf.
3: Ha fatto centro pure.
1: Golf.
3: Va bene. Sì. 331-8200-213. Ciao ragazzi, dite al tizio del messaggio vocale che quelli che non si sono visti al mondiale sono gli italiani dell'Inter. Ildiz li ha giocati. Vabbè, c'è sempre sta rivalità con i giocatori tra Inter e Juve. Vabbè, però insomma non è Ildiz li ha giocati, ma non è che ha lasciato un segno profondo al mondiale Ildiz.
1: No.
3: Mi sembra, insomma, no? Ci si aspettava forse qualcosa in più.
1: Da lui e dalla Turchia,
3: esatto,
1: di Montella.
3: Sì, che era stata tanto pompata, poi alla fine.
1: Succede. Anche proprio il presidente Ancelotti. Ancelotti resta lì,
3: Sì, sì, nonostante la telefonata di Maldini. Allora, vediamo se siamo per andare in pausa, dai, siamo per andare in pausa, così torniamo, che andiamo anche sulle parole che ha detto Sarri. Parliamo un po' di Atalanta con Fabrizio Carcano, poi c'è anche l'amico Marolda, tra poco.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati, dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari per questi 60 minuti dedicati al mondo della Lega Pro in questo mercoledì 19 agosto 2026. Prima di iniziare con la trasmissione, diamo

0: Come di consueto, i riferimenti per poterci seguire, tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331-8200-213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, quindi abbiamo dato tutte le coordinate. Caro Costantino, ti vedo sveglio stamani, insomma, bello pimpante, beato te, perché qua di pimpanti ci sei solo te, quindi direi che possiamo iniziare con la consueta liturgia della trasmissione collegandoci con la redazione di tuttoc.com, dove questa mattina con noi c'è Nino Sergi. Ciao Nino.
1: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, finalmente abbiamo iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo. Per quanto riguarda il campionato, perché la Coppa Italia ci ha già regalato le prime emozioni, le prime vittorie, le prime sconfitte, le prime polemiche, perché giustamente se no non potevamo stare sereni nemmeno in questo caso, però in attesa che appunto prende il via la prima giornata di campionato per la stagione 26-27 di Serie C. C'è tanto, tanto, tanto mercato, come di consueto. Io inizierei da qui. Nino, inizierei da tante società che stanno operando in maniera piuttosto decisa. Una su tutte, mi sembra, in queste ore si possa dire la Reggiana, che è una delle quattro retrocesse dalla Serie B, che fino ad ora magari aveva operato un po' più in sordina rispetto soprattutto allo Spezia e al Bari, ma che in queste ore sta mettendo a segno colpi importanti.
1: Sì, assolutamente, perché la Reggiana è stata attiva sicuramente nella prima parte di calciomercato, soprattutto con quei calciatori che erano reduci dall'esperienza all'Ecco, come Battistini, Furlan, Sivos, che sono dei giocatori sicuramente importantissimi per la categoria. Poi si è vissuto un po' un periodo di attesa per gli emiliani, però in questo momento sono pronte a chiudersi diverse trattative anche importanti per calciatori anche di categoria superiore. Il primo nome su tutti è quello di Michele Castagnetti, che è l'esperto centrocampista, esperto anche in promozione dalla B all'A, che lo scorso anno ha giocato a Cesena, è rimasto fuori nel primo test ufficiale, nella prima partita di Coppa Italia, che il Cesena ha perso per 3-0 con il Sassuolo. Lui è della provincia di Reggio Emilia, andrebbe probabilmente a chiudere la carriera nella propria città, nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma sul contratto, ed è un calciatore sicuramente importantissimo per la Serie C e per il centrocampo della Reggiana, che deve fronteggiare un girone sicuramente il più complicato di questa dei tre di questa annata. E non si ferma la Reggiana, non si fermerà soltanto a Castagnetti. Infatti è previsto un ritorno, perché possiamo parlare di assolutamente ritorno, che è di Jacopo Pellegrini, l'attaccante che è tornato all'Unione Brescia dopo l'annata in prestito al Trento. È stata un'annata delle due volte per Jacopo Pellegrini, perché fino a dicembre, fino a fine gennaio, anzi, aveva messo a segno soltanto un gol con la squadra di Tabiani, poi ne ha segnati 8 nel girone di ritorno. È un attaccante importante, più una seconda punta che un centravanti. Si tratta di un ritorno perché aveva esordito giovanissimo con la Reggiana in Coppa Italia Serie C nel 2017, per lui che è un attaccante del 2000 e che poi era ri ritornato dopo il periodo nella prima gara del Sassuolo. Era tornato proprio per Reggio Emilia nell'anno della promozione, nel 2022-23.
0: Vero.
1: Aveva messo a segno 10 gol, capocannoniere della squadra. Poi promosso, tra l'altro, colpi importanti per l'attacco. Si aggiunge quindi a Leon Sipos, sicuramente andando a comporre un attacco importante per la squadra di Tesserno. Ma è cominciato, diciamo, con il passaggio di Dursi alla Salernitana e di Ferrari a Guidonia. Sta cominciando un importante giro di attaccanti che sta un po' coinvolgendo tutte le squadre che poi vogliono lottare per la promozione, passando anche dall'Union Brescia, che è alla ricerca di un attaccante, nonostante ne abbia tre importantissimi in organico. Oggi è spuntato anche il nome di Tommaso Fumagalli, che è reduce proprio da metà stagione alla Reggiana e metà all'Entella in Serie B, e potrebbe rappresentare una carta importante per l'organico di Eugenio Corini, che sicuramente parte favorito davanti a tutti nel girone A.
0: Tra l'altro Valzer degli attaccanti che coinvolge e coinvolgerà anche Giacomo Parigi del Latina, uno degli attaccanti più seguiti di questa sessione di mercato.

0: dovrebbe, mettiamo tutti i condizionali d'obbligo perché per carità nel mercato cambia tutto nel giro di 20 secondi, approdare ad un'altra big del girone B, perché dovrebbe vestire i colori del Ravenna, quindi un girone B che ulteriormente alza il proprio livello, il proprio tasso tecnico, e sarà veramente dura riuscire a portare a casa il risultato per qualsiasi big, ma un po' anche per tutte le altre, a prescindere dall'obiettivo finale. Ci sono state le notizie anche per quanto riguarda il Lecco, Nino, sempre per il fronte attaccanti, Galeandro e un nome dalla Serie B.
1: Sì, Galeandro potrebbe salutare, la Torres è una delle squadre più interessanti e più interessate all'attaccante, però adesso alla Serie B spunta il nome di Enrico Piovanello, anzi quello di Piovanello era fino dopo la termine della stagione con il Crotone, è tornato alla Juve Stabia, era un nome forte fino a qualche ora fa, qualche giorno fa, per il Cosenza. Infatti il nuovo Cosenza di Coppitelli puntava forte sull'esterno d'attacco, che però non pare così convinto della destinazione, anche perché è un po' rose alla mano. Comunque il Cosenza, come il Crotone, poi sono sfidate in questo derby di Coppa Italia, hanno fatto vedere un po' tutte le lacune di organico in un'estate parecchio travagliata per entrambe le calabresi, e Piovanello potrebbe finire a Lecco, mentre con la Juve Stabia invece il Cosenza ha praticamente chiuso per Petrovic. Sicuramente rappresenterebbe un colpo importante per un Lecco che un po' si ridisegna dopo diversi addii importanti. Abbiamo parlato prima di Sifo, sono andato via anche Battistini, è andato via Zanellato, quindi sicuramente sono andati via nomi importanti, però il Lecco prova a chiudere per un esterno che per la Serie C rappresenta una garanzia. Vedremo poi invece come si muoveranno le altre scontente, come da questo punto di vista il Cosenza, che si era fatto addirittura il nome di Massimo Coda per l'attacco, ma sembra un'operazione molto molto complicata per il club silano, mentre si accende il mercato nuovamente su Padierno, perché ricordiamo che Padierno è ormai fuori dal progetto dell'Avellino, e proprio tu citavi prima Giacomo Parigi, col passaggio di Parigi al Ravenna, Padierno potrebbe poi finire alla Latina, dove conosce bene il direttore sportivo Condò, anche se la regina in Serie D preme per il bomber dell'Avellino, ma anche per costi e per categoria sembra un'operazione molto complicata, e anche qui si muove quindi il valzer degli attaccanti, che con la partenza di Parigi potrebbe coinvolgere anche Cosimo Padierno.
0: Tra l'altro Ravenna, prima abbiamo parlato di Castagnetti che saluta Cesena per andare a Reggio Emilia, c'è un altro giocatore del Cesena che saluta il bianconero e la Serie B per scendere in Serie C, mi riferisco a Giovanni Zaro, al difensore centrale, che anche lui è promesso sposo, mettiamola così, del Ravenna, quindi un innesto di alto livello anche per quanto riguarda la retroguardia di mister Mandorlini, che già l'anno scorso aveva una signora squadra, quest'anno mi sembra che non si possa comunque lamentare. Nino, abbiamo citato abbiamo sfiorato, mettiamolo così, il tema Coppa Italia. Ieri sono arrivate delle prime decisioni da parte del giudice sportivo in merito a due gare, una che riguarda proprio la Reggiana, sconfitta 3-1 dal Livorno nel primo turno della competizione, e anche Grosseto Guidonia Montecelio. Cerchiamo di spiegare che cosa è successo in queste due partite, tanto da portare il giudice sportivo a non omologare i risultati.
1: Sì, perché partiamo dal Livorno, che poi ha vinto anche con il gol di Tommaso Mancini per 3-1 contro la Reggiana. Tommaso, l'attaccante ex Virtus Verona, arrivato al Livorno dalla Juventus praticamente mancava il visto di esecutività per quanto riguarda il passaggio dell'attaccante dalla Juventus a Livorno, visto che non è arrivato nella serata del 14 di agosto, è arrivato nel giorno di Ferragosto, quindi non poteva scendere in campo nella sfida contro la Reggiana, e probabilmente qui si andrà verso il 3-0 a tavolino in favore della Reggiana di Attilio Tessier. Fin da subito il Livorno comunque ha riconosciuto l'accaduto, non si è giustificato, anzi ha parlato di proprio errore, quindi non dovrebbero esserci grandi novità. Mentre è un po' più intricata la situazione riguardo il Guidonia con Mastrantonio, il giocatore che era squalificato nella finale di Coppa Italia di Serie D tra Ravenna e Guidonia, una squalifica che non ha mai scontato. Il Grosseto ha fatto ricorso, ma in questo momento il Grosseto si è sicuro di poter portare a casa questo 3-0 a tavolino, mentre il Guidonia si sta appellando al fatto che comunque si tratta di due competizioni differenti, una è Coppa
0: Competizioni
1: Italia Serie C,
0: diverse.
1: l'altra Coppa Italia Serie D. Quindi il Guidonia sta lavorando su questa traccia, mentre il Grosseto, che si è affidato all'avvocato Grassani, è certo del 3-0 a tavolino. Aspetteremo quindi le decisioni. Sicuramente si è partito con due casi abbastanza spinosi. Era già successo in passato, non sbaglio, la Pro Patria con Boffelli e con la Reggiana nel 2020, con la posizione di Carbò, che era squalificato nel precedente Coppa Italia e poi sceso in campo nel primo turno, ma anche lì si trattava sempre della stessa competizione. Vedremo quale sarà la decisione poi sul caso Mastrantonio del Guidonia, essendo due competizioni differenti.
0: Sì, tra l'altro, insomma, è una decisione che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Giusto perché non ci piace stare tranquilli, la prima giornata di campionato porta con sé già il primo caso, tra virgolette, della stagione, e riguarda una delle neopromosse, ovvero la Folgore Caratese, che incredibilmente, nonostante uno stadio, un centro sportivo praticamente costruiti ex novo, ristrutturati.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Fortunati a passare il turno. E dunque, dai, siamo partiti abbastanza bene. È chiaro che, come tutte le squadre, è una fase ancora di rodaggio e dunque bisogna avere ancora un po' di pazienza, ma dobbiamo naturalmente migliorare e essere più performanti, sbagliare di meno. E già questo da venerdì, perché siamo chiamati subito alla prima di campionato e niente, finalmente si gioca, diciamo, seriamente.
0: Direttore, si è fatto un'idea intanto degli equilibri? È vero, manca ancora 2 settimane alla fine del mercato, quindi diciamo un po' la bilancia si può spostare, ma si è già fatto un'idea insomma di che girone sarà il raggruppamento A di quest'anno?
7: Parliamo ad oggi, perché i giocatori, con questo mercato così lungo, fastidioso, sta spostando molte energie sul controllare il telefonino piuttosto che fare allenamenti con concentrazione e essere applicati dentro la squadra. Dunque, tutte le squadre hanno giocatori in esubero, ci sono situazioni delicate, ci sono tanti giocatori fermi e questo disturba molto anche noi, sinceramente. Dunque, però a oggi diciamo che noi nel nostro girone c'è una super super favorita, che è l'Union Brescia. E poi ci sono delle squadre ben attrezzate che un po' arrivano dall'anno scorso, che sono il Cittadella sicuramente, tutte le squadre che sono arrivate lì, il Trento, che è una buonissima squadra, ci siamo anche noi che abbiamo fatto bene. Mm-hmm. E poi ci sono squadre ambiziose come il Treviso, come squadre che hanno speso molto, che hanno fatto acquisti importanti, e dunque naturalmente qualche sorpresa, positivo e negativo, sarà sicuramente un girone divertente, con una super super favorita, e niente, poi vedremo il campo cosa dirà durante il percorso.
0: Ecco, ad oggi, ribadiamolo, il Treviso è la neopromossa più, mi passi il termine, pericolosa in questo girone.
7: Sì, blasonata, è una squadra che ha avuto un grande passato, in questo momento è una società in ascesa, il primo anno di Serie C comunque è delicato. Certo, per i giocatori che ha acquisito è una squadra molto attrezzata. Dunque. E poi ci sono squadre come sempre che da anni fanno questo campionato, come l'Albino Leffe, come l'Arzignano. Il Novara stesso si è rinforzato molto, molto bene, mi sembra una rosa molto importante. L'Alcione Milano, che ha fatto due anni molto importanti. Insomma, è un bel girone, è un girone che conosciamo bene perché noi lo facciamo da 17 anni e dunque siamo rodati dentro questa Lega Pro nel girone A. Ecco.
0: Direttore, mancano due settimane alla fine del mercato, il che significa che c'è almeno un mese e mezzo di lavoro già alle spalle. A che punto siamo con le operazioni per voi, sia sul fronte entrate, sul fronte uscite? C'è una percentuale di completamento dei lavori?
7: Siamo messi bene perché naturalmente la squadra l'abbiamo composta e diciamo che, però come tutti, ci sono dei giocatori che per esigenze personali particolari avrebbero il desiderio di cambiare e naturalmente diventa difficile perché questi giocatori sono molto distratti, ci sono delle situazioni che dovremmo sistemare, ma in questo momento è molto difficile perché tutte le squadre sono in esubero e fare le uscite è veramente molto molto molto complicato. Dopodiché abbiamo dei giocatori importanti che hanno fatto un campionato strepitoso l'anno scorso e sono attenzionati anche da altre società, che naturalmente per noi sono punti cardine della nostra squadra, e anche qui sono distratti perché comunque ricevono delle attenzioni e naturalmente come ogni cosa, ogni giocatore ha un prezzo e in base al prezzo si valuterà poi la situazione. Però io penso che noi tutti i direttori, tutti continuiamo a dire che il mercato è troppo lungo, che andrebbe terminato prima di iniziare il campionato, mm-hmm. perché effettivamente giocare in questa situazione non è calcio, dico io, cioè, perché i giocatori, ripeto, sono troppo distratti, non si riesce a tenere la barra dritta, non si riesce a mettere tutto il focus sulle partite. E ci sono dei giocatori che come finiscono l'allenamento vanno a prendere il telefonino per vedere se il procuratore ha trovato situazioni. Questo è scomodo, però non possiamo farci niente, dobbiamo convivere ancora, fortunatamente ancora due settimane, e poi fortunatamente andiamo a concentrarci bene su quello che sarà il girone d'andata.
0: Ecco, giusto per fare un po' di, non dico polemica, però per affrontare il tema, allora i direttori sportivi, gli stessi direttori sportivi che comunque operano sul mercato si lamentano che il mercato, la finestra di calcio mercato è troppo lunga, gli allenatori idem, questo vale in Serie A, in Serie B, in Serie C nel nostro paese, poi ovviamente ci sono delle date, delle finestre di trasferimento che non riguardano solo l'Italia ma che sono collegate a ragnatela con tutti gli altri paesi e anche gli altri continenti, però mi sembra che sia un sentire abbastanza comune, perché immagino che non faccia piacere nemmeno al direttore sportivo di una squadra inglese o di una squadra, o un allenatore di una squadra portoghese, insomma, avere i giocatori che gli vanno e vengono durante la settimana. Perché non si è mai deciso di cambiare? Perché oramai sono in questo mondo da qualche anno, ancora non avevo i capelli bianchi e lo sento dal primo giorno in cui ho iniziato a fare questo mestiere.
7: Lo so, io ho capelli bianchi e purtroppo lo sento da tanti anni. Veramente non so come rispondere, perché è stato veramente sarebbe un'esigenza di chiudere prima, tanto le operazioni che bisogna fare poi si fanno prima, non è che bisogna arrivare all'ultimo giorno, all'ultimo minuto poi per dover fare un'operazione, però funziona così, si tende a portare le cose molto avanti, si tende ad arrivare un po' all'ultimo anche per, parliamoci chiaro, per avere vantaggi economici per quanto riguarda la posizione o i contratti sui calciatori. I calciatori si trovano praticamente allo scadere senza un contratto, accettano situazioni magari che non avrebbero mai accettato il mese prima. Dunque è un po' una forzatura, però questo potrebbe succedere anche prima di iniziare, non lo so, non so come rispondere, perché sarebbe una bella novità anche questa, insomma, di riuscire a limitarlo questo calciomercato anche nella sessione invernale. Un mese di calciomercato è troppo, con quattro partite di campionato dentro non esiste.

0: non esiste.
1: Sinceramente sono...
0: No, dicevo, secondo me se il girone d'andata finisce il 22, il 23, il 24, il 20, 22, 23 di dicembre, arrivare fino al 15 gennaio, ci sono delle settimane dove si potrebbe fare il calciomercato e ridurlo almeno di 15 giorni.
1: Senza dubbio, è un ragionamento che non si può che condividere, perché complica il lavoro a qualsiasi livello si faccia calcio. Direttore, quest'anno in Serie C c'è la novità del salary cap. Sto facendo questa domanda un po' a tutti i suoi colleghi che mi capita di sentire, proprio per capire un attimo. È cambiato? Come è cambiato? Se è cambiato il vostro lavoro? L'operatività nella finestra di mercato?
0: Allora, per il Renate Calcio nello specifico non è cambiato niente, perché noi il salary cap ce lo siamo autoimposto da 15 anni, dunque praticamente siamo molto tranquilli sotto questo punto di vista. Però ritengo che sia giusto, perché le società devono garantire di iniziare il campionato, ma soprattutto di finirlo il campionato, e dunque basta avere classifiche, penalizzazione di punti, squadre che vengono eliminate a metà girone, basta avere questa incertezza, bisogna avere un campionato regolare dall'inizio alla fine. Naturalmente, come sempre, le squadre più grosse hanno anche ingaggi più alti, però hanno anche introiti maggiori, e dunque il divario tra le squadre grandi e le squadre piccole è ancora maggiore. E dunque noi che siamo piccoli, nel nostro caso specifico, dobbiamo avere tante idee e dobbiamo gestire bene il pacchetto economico, e dobbiamo assolutissimamente cercare di sbagliare il meno possibile, perché non abbiamo grandi possibilità di poter compensare con l'aggiunta di calciatori. Inoltre poi c'è il Lega Pro, come sapete tutti, la lista di 23 calciatori,
1: certo,
0: per il settore giovanile, dunque anche lì è una limitazione che anche i calciatori devono capire, lo sanno. E infatti ci sono in giro calciatori molto importanti che sono disoccupati, svincolati, giocatori anche di qualità, però i calciatori sono troppi, le rose sono tutte abbondanti e c'è un imbuto nel quale tanti calciatori rimarranno fermi, e questo insomma, è la legge del mercato.
1: Sì. Direttore, tornando al campo, visto che abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata dicendo finalmente si parla di campionato, qual è l'aspetto dell'alcione che vi preoccupa, che la preoccupa di più in vista dell'esordio in campionato?
0: Una società amica, una società vicina a noi, stanno lavorando molto bene, persone molto serie, un bel tecnico, una squadra che conosce bene la Lega Pro, sarà una partita molto difficile per noi. Però chiaramente abbiamo anche le armi per poter dire la nostra, dunque non ci facciamo più di tanto la testa, abbiamo il giusto rispetto degli avversari, ma dobbiamo anche cercare di imporre quello che è il nostro calcio. Vedremo, sarà una bella sfida come sempre, sfide sempre molto difficili, molto tirate, e lo sarà ancora anche venerdì sera.
1: Ultimissima cosa, poi la saluto e la ringrazio, la lascio al suo lavoro, che sicuramente ce ne ha a sufficienza. Proprio nel suo girone, nel vostro girone, e letteralmente in casa vostra, mi verrebbe da dire, ieri è esploso definitivamente la situazione legata allo stadio della Folgore Caratese. Cioè, possibile che anche di fronte a società, e questo lo dico da cronista verso un esponente di un club importante come Renate, si trovino anche a combattere contro situazioni che sinceramente sono forse al di là del comprensibile, perché qui si parla veramente di sembra una commedia anni 80, ecco, sinceramente.
0: Sì, ma noi come Renate non vogliamo entrare nelle cose altrui, perché lì è una questione tra la Caratese e il comune di Carate, dunque non sta aspettando noi dare giudizi, anche perché non siamo a conoscenza bene della situazione. Dunque sinceramente mi sembra indelicato e inopportuno commentare una situazione che non conosciamo, certo. E sicuramente non siamo noi quelli che dobbiamo, come dire, dare un giudizio. Detto questo, noi andremo a giocare anche

0: noi a karate, molto volentieri, e speriamo che la situazione si sblocchi quanto prima per poter anche noi disputare le nostre partite in casa allo Sport Village.
1: Direttore, grazie mille, spero di risentirla presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, di nuovo arrivederci, grazie.
1: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che appunto in quanto anche la squadra, anche le Pantere giocheranno le proprie gare interne allo Sport Italia Village, parte in causa di questa situazione. Ci sono un po' di notizie di cui è giusto darvi conto, una su tutte direi le parole di Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, che attraverso i microfoni di Rete 8 ha fatto il punto sulla trattativa, sull'interesse del Delfino nei confronti di Emanuele Cicerelli, attaccante del Catania, uno dei giocatori che meglio aveva performato in rossazzurro nella prima parte della scorsa stagione, poi un bruttissimo infortunio lo ha di fatto tenuto fuori dai giochi fino ai playoff, ma chiaramente con uno stop così lungo, anche se è rientrato in campo il numero 10 dell'Elefantino, insomma, ha patito un po' la lontananza dai campi. Si era parlato di un possibile addio al club siciliano. Con il Catania siamo in ottimi rapporti, ha detto Pasquale Foggia, ma non abbiamo mai parlato direttamente con loro. È una situazione nata anche attraverso il procuratore, perché inizialmente il ragazzo era in uscita, poi il Catania ha deciso di non cederlo, quindi Emanuele Cicerelli ufficialmente, possiamo dire così, non lo so, insomma, con due settimane ancora di mercato davanti aspetterei un attimo, ma si riavvicina, mettiamo così, Emanuele Cicerelli si riavvicina alla sua maglia, alla maglia del Catania, la maglia che ha difeso anche nella scorsa stagione. Una notizia di mercato che lega Calabria e Campania, nel dettaglio Crotone e Salernitana, riprendiamo da un altro dei nostri canali del network, Tutto Calcio Calabria, che parla di un interesse della Salernitana nei confronti di Marco Zunno, esterno d'attacco del Crotone, già trattato in maniera costante da diversi giorni dal Foggia. Un Foggia molto molto attivo, perché giustamente ha iniziato le sue operazioni di mercato una volta avuta certezza della partecipazione al campionato di Serie C, in quanto riammessa dopo la scomparsa della Ternana. Catania che ieri tra l'altro ha ufficializzato un innesto, è un innesto di spicco, perché è stato tesserato Edoardo Masciangelo, esterno sinistro, che lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie B e si è andato a conquistare la Serie A e l'ha svincolato. Masciangelo ha deciso di accettare di sposare il progetto del club etneo. Ufficialità molto interessante anche quella della Next Gen, con il rinnovo di Finocchiaro e prestito addirittura in Olanda, quindi un altro degli italiani, dei nostri talenti italiani, che va a farsi un po' di ossa fuori dai confini. Gabriele Finocchiaro, esterno offensivo classe 2006, è stato ceduto in prestito al De Graafschap nel campionato di Serie B olandese. Prima con Nino Sergio abbiamo ricordato come Franco Ferrari è stato ufficializzato come il nuovo attaccante del Guidonia, quindi un innesto davvero di altissimo profilo per la formazione laziale, che insomma piano piano, da quando è tornata in Serie C, sta ingranando, sta cercando di salire con le marce per cercare di essere sempre più protagonista. In chiusura di fascia, risveglio dal torpore, il buon Costantino Fazzari dal vetro, andrei a sentirci le dichiarazioni di uno dei prossimi protagonisti di questa Serie B. Ha parlato in conferenza, mi riferisco a Simone Nicoli, giocatore della San Benedettese. Poi due minuti di pausa e torniamo.
2: Conferenza stampa di Simone Nicoli, a voi la parola.
3: Buonasera, complimenti già per questa presentazione che hai fatto a Pescara, ma per San Benedetto. Ho fatto in tempo a leggere la tua scheda, però so che sei una persona voluta da Mussi, perché Boscari ha chiesto un po' giocatori che hanno una certa importanza. Quindi, che dire, oltre a questo, dici un po' se ti aspettavi tutto questo, perché San Benedetto penso che sia una piazza molto

0: molto invidiata da altre piazze. Quindi penso se hai fatto questa scelta, l'hai fatto anche abbastanza oblata per la tua carriera.
1: Intanto buonasera a tutti, innanzitutto per me è veramente una grande felicità essere qua, mi sto trovando veramente bene, la scelta San Benedettese, come hai detto in precedenza, tanto è anche per la zona della piazza, per la tifoseria, che vabbè non è che c'è bisogno che sia io a presentarlo, ma è una tifoseria, una piazza storica che vive di calcio e sicuramente per noi giocatori tutte le volte che scendiamo in campo è un onore e quindi domenica non vedo l'ora e spero che ci sia lo stadio pieno e sinceramente credo che ogni giocatore la cosa principale che guarda quando viene qua è la zona della piazza e tutto. E Mussi lo conosco dall'anno scorso che eravamo a Trapani insieme e quando mi ha chiamato sinceramente ci ho pensato poco.
2: Simone, buonasera, Benedetto Marina, gestore di Trattino e Corriere dello Sport. Due domande. Diciamo questa sala in crescita da precampionato in Coppa Italia, la prima, quindi siamo sul 60%, ha detto il mister Boscaglia, la seconda, questo girone B, come lo vedi? Visto che le tre retrocesse sono tutte nel nostro girone. Grazie.
1: Buonasera, ma penso che il girone B quest'anno sia un po' il girone più competitivo e sicuramente ogni anno entrambi i gironi, tutti e tre i gironi sono molto tosti, però credo che come piazza, comunque come rosa il girone B sia il più impegnativo. Però alla fine, come dice sempre il mister, prima o poi bisogna affrontarle tutte, per cui che sia prima, che sia l'ultima giornata, comunque le squadre top vanno affrontate. Adesso pensiamo a domenica che è già difficile contro i Forlì, non ci sono partite facili in Serie C.
3: Ma Guadagnini ti dirò oggi, allora hai segnato il gol contro il Pescara, che la rivalità contro il Pescara da San Benedetto è molto sentita, quindi è peccato che non c'era il tifo a farti un'ovazione, ad andare sotto la curva a festeggiare. Però che emozione è stata segnare contro il Pescara e vincere questa partita che in fondo il Pescara era dato per favorito.
1: Sicuramente è stata un'emozione incredibile. Secondo noi abbiamo interpretato la partita molto bene, come ci ha detto il mister, siamo entrati in campo con il giusto approccio e poi secondo me nel secondo tempo ci siamo passati un pochino troppo, però ci sta perché comunque è un mese che lavoriamo intensamente e hai detto bene, peccato che non c'erano i nostri tifosi perché sennò potremmo festeggiare insieme, che comunque so che è un derby molto sentito e siamo contenti per il passaggio del turno. Adesso, come detto prima, ormai questa è andata, si pensa domenica con Forlì.
4: Che senso gli dà il gol segnato domenica scorsa e quali insidie, questa è la seconda domanda, quali insidie troverete con il Forlì domenica prossima, considerato che la prima di campionato è sempre una grande incognita, no?
1: Sicuramente il gol mi dà tanta fiducia, però penso che non era tanto importante chi facesse il gol, ma era importante l'atteggiamento, era importante che comunque siamo scesi in campo, come ho detto prima, con il giusto piglio, con il giusto approccio. Il Forlì io lo conosco abbastanza bene perché comunque è vicino a dove vivo, è una squadra che tutti gli anni lavora con tanti giovani, che lavora bene, che sceglie i giocatori in maniera giusta, quindi sarà una partita difficilissima, però spero che faremo una grande settimana di allenamento che ci porterà domenica a carichi.
5: Buonasera, Giulia Rizzardi, Sky News. Allora, cosa ti porti dietro dalla scorsa stagione a Trapani e quanto pensi possa esserti utile qui a San Benedetto del Tronto?
1: Buonasera, sinceramente mi porto dietro un buon bagaglio di esperienza perché l'anno scorso è stata un'annata buona, come come squadra, abbiamo avuto un po' di problemi con delle penalità, però comunque c'era una squadra fortissima. E il girone del sud è un girone super impegnativo, che vai a incontrare squadre come Salernitana, Catania, eccetera.

0: quindi mi porto dietro un po' di esperienza del calcio del sud e sinceramente spero di portarmela quest'anno qui a San Benedetto.
1: Ciao Simone, piacere Valerio Fagioli di Obiettivo Sport. E ti volevo fare due domande. La prima è come ti stai trovando con questo modulo? Poi, visto che la partita è preparata molto con le ripartenze e il tuo gol nasce appunto da una palla recuperata e poi è nato il gol, ti volevo chiedere se tu hai avuto questa caratteristica di attaccare proprio lo spazio e andare in attacco o se è proprio un'indicazione diciamo, tra il mister. Ultima domanda, il tuo cognome si legge Nicoli o Nicoli?
0: Nicoli, secondissimo. Allora, il mister vuole appunto grande pressione in fase difensiva e vuole che una volta riconquistata andiamo in avanti per cercare di essere diciamo abbastanza cattivi nella ripartenza. Il gol è nato dopo una grande pressione difensiva e sinceramente oltre anche a questa a livello di contropiedi proviamo anche molto a giocare. Comunque in Rosa ci sono giocatori forti che sanno giocare, quindi penso che dobbiamo riuscire ad alternare in maniera buona la fase di possesso alla fase di non possesso e comunque essendo sempre molto

0: terza ed ultima parte di A Tutta C nella sua versione odierna di mercoledì 19 agosto 2026. Abbiamo sentito le parole di Nicoli dalla San Benedettese, ma sono tantissimi i protagonisti della Serie C che in queste ore stanno parlando. Uno ha rilasciato un'intervista molto interessante a Tutto Mercato Web all'interno della rubrica A Tu per Tu, gestita da Alessio Alaimo. Mi riferisco a Walter Alfredo Novellino, consulente tecnico del Perugia, fresco di passaggio di proprietà, ma nonostante l'addio dell'argentino Faroni e il ritorno della famiglia Gaucci, il Novellino è rimasto all'interno del pool dirigenziale del Grifo. Ha parlato della nuova stagione, del nuovo Perugia che sta nascendo. Novellino l'ha fatto senza mezzi termini, ha detto: il Perugia è una squadra fortissima, un allenatore bravo, i giocatori sono arrivati, sono importanti, in mezzo a tutti quelli che sono arrivati ci sono elementi del settore giovanile che hanno fatto e faranno molto bene. Sugli obiettivi è stato un pochino più democristiano, mi verrebbe da dire: vogliamo creare presupposti per creare un grande campionato. Poi affronta il tema più spinoso di questo precampionato, ovvero la separazione con Giacomo Tedesco, il tecnico che lo scorso anno aveva guidato il Perugia alla salvezza dopo un inizio disastroso di stagione, e l'arrivo di Aimo Diana in panchina. Credo che alla fine abbia fatto tutto lui, dice Novellino. Gli avevo consigliato di aspettare, doveva parlare con Alessandro Gaucci, non lo ha fatto. Poi ero via e non so cosa sia successo dopo, ma diciamo che si è fatto prendere dall'istinto, forse troppo, avrebbe dovuto aspettare. Alessandro Gaucci non è uno stupido, capisce di calcio come Riccardo, sono due fratelli che sanno di calcio e sono molto ambiziosi. Quindi questa è la posizione di Novellino in merito a quella che è stata una vera e propria sorpresa, perché Tedesco era stato confermato al termine della passata stagione, aveva già iniziato a programmare il torneo 26-27, e poi con il cambio di proprietà, il ritorno della famiglia Gaucci, di fatto c'è stata la rottura definitiva e da lì l'arrivo di Aimo Diana in panchina. Altre parole che arrivano dal mondo della Serie C, questa volta è Eyob Zambataro, terzino del Novara, che ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione nel club piemontese. È stata un'estate di attesa, ho avuto modo di avere altre offerte da altre squadre, ma per una cosa o per l'altra non ero convinto di accettare. Nel momento in cui è arrivata la proposta del Novara non ho esitato, sono sincero, è una piazza importante e l'obiettivo mio è quello di dare il mio contributo per portarla il più in alto possibile. Quando un giocatore si sente desiderato e più invogliato a sposare un progetto e di conseguenza anche a mettersi in gioco in una piazza importante come Novara, penso che sia anche uno step in più per la mia carriera. Tra l'altro poi parla anche di Alessandro Birindelli, il tecnico del Novara, arrivato in estate dopo l'ottima stagione scorsa sulla panchina della Pianese. Visto la sua carriera da calciatore, Birindelli, ex terzino della Juventus di Marcello Lippi, giusto per dare dei riferimenti a chi ci sta seguendo e magari non l'ha vista quella Juventus, vista la sua carriera da calciatore di fascia, mi può dare qualche consiglio in più per migliorare, dato che qualcosa sono convinto che ancora mi manchi. Anche la squadra secondo me ha ampi margini di miglioramento, partendo però da una buona base. Quindi anche qui fa una riflessione su quella che è lo stato dell'arte del Novara, che sicuramente quest'anno è chiamato a fare un passettino in avanti nel percorso di crescita. E magari ricordiamoci, insomma, il Novara è stato anche in Serie A qualche anno fa, e sicuramente è una piazza tra le più storiche del nostro calcio. Notizia di mercato: abbiamo parlato di Catania prima, con Masciangelo, con Cicerelli, chi rimane, chi è arrivato. C'è invece un giocatore che non arriverà, mi riferisco a Matteo Ricci, il regista di centrocampo svincolato sullo scorso 30 giugno dalla Sampdoria. È stato di fatto sfumato come obiettivo di mercato del Catania, perché dopo insomma qualche giorno di riflessione, il giocatore sembra aver deciso di rimanere in Serie B ed accettare la proposta dell'Ascoli neopromosso in cadetteria. È il secondo obiettivo per il centrocampo del Catania, che sfuma dopo che Vitale del Vicenza ha preferito Salerno a Catania. Quindi bisognerà capire un po' quali potranno essere i nomi alternativi per il centrocampo del Catania. In chiusura, e con questa vi salutiamo e vi ringraziamo dandovi appuntamento non solo a tutta la programmazione che segue dopo di noi di TMV Radio, perché c'è tantissimo mercato, tantissimi approfondimenti, arriva il campionato di Serie A, arriva il campionato di Serie B, riprendono i campionati esteri, quindi c'è di tutto da seguire. Vi do anche l'appuntamento alla giornata di domani con il nuovo appuntamento, con la nuova puntata di A Tutta C. Come lo facciamo? Lo facciamo con le prime parole da calciatore della Pergolettese, di Michael De Marchi, che di fatto è un grandissimo colpo per la Pergolettese, è un giocatore che in attacco può spostare gli equilibri. Quindi noi ci salutiamo con De Marchi, saluto Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che già non ne può più di starmi a sentire, e un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
1: Innanzitutto benvenuto alla Pergolettese.
2: Grazie mille del benvenuto.
1: Arrivi dalla Virtus Verona, le ultime due stagioni alla Virtus Verona, dopo un'annata, due anni fa, un'annata piena di partite. L'anno scorso hai avuto una stagione un po' tribolata, adesso ti presenti qui a Crema in piena forma, pronto per riscattare la brutta annata dell'anno scorso.
2: Ah sì, sono contentissimo di essere qua. Sì, come hai detto tu, l'anno scorso è stata un'annata particolare, insomma, ho avuto un brutto infortunio. Ora finalmente siamo verso la fine del tunnel, e tra le piazze, insomma, questa era quella più volenterosa, e ho sentito la voglia di avermi qui. Sono contento di essere qua e niente, non vedo l'ora di conoscere il gruppo, staff, mister, tutti per iniziare questa nuova avventura.
1: Una carriera importante la tua, tante stagioni in Serie C, due passaggi anche in Serie B, tante società importanti, adesso arrivi in questa realtà piccola come la Pergolettese, che è una società che, anche se da 7 anni che è in Serie C, come la Virtus l'anno scorso, sta lottando tutti gli anni per mantenere le categorie, che è l'obiettivo primario della stagione.
2: Ma certo, ma sono, ti ripeto, cioè, l'umiltà è sempre la base per tutto, no? Poi in campo si va sempre in 11 e quindi non c'è problema, sono pronto di calarmi in questa realtà, insomma, e di poter mettermi a disposizione e dare il mio meglio, il mio contributo a questa causa.
1: È stata una trattativa abbastanza lunga, perché il nostro direttore sportivo da tempo che ti cercava, quindi per la contentezza di entrambe le parti è arrivato finalmente questo matrimonio.
2: Sì, no, ma anche il ginocchio non ha aiutato, devo dire, perché comunque anche la fine della riabilitazione che volevo portare avanti fino in fondo, insomma, mi ha tenuto un po' fermo, però è importante che alla fine abbiamo trovato questo momento, insomma, fermato, quindi sono contento e nulla.
1: Arrivi in un gruppo con parecchi giovani, ma c'è qualche giocatore di esperienza come Arini, Dell'Orco, Silvestri, che hanno già anni di Serie C. Anche tu dovrai dare, chiederanno la tua esperienza per dare questo stimolo ai nuovi giovani che si affacciano per la prima volta nei campionati professionistici.
2: Certo, no, sono convinto che possa dare il mio contributo e niente, sono contento di essere qua, ti ripeto, non vedo l'ora di conoscere tutti e di cominciare.
1: Grazie.
3: Ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati ad un'altra edizione della nostra trasmissione. Come sempre affronteremo tanti temi legati al campionato che sta per iniziare, ma anche legati al mercato, perché ci sono ancora tanti giorni per concludere varie trattative in entrata e in uscita. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Fabio Brini, ex portiere di Ascoli e Udinese tra le altre, allenatore. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a voi, ciao, grazie.
0: Partiamo parlando della tua Udinese, un'Udinese ripartita in Coppa Italia dai gol del suo bomber Davis.
1: Sì, no, sono partiti bene. È chiaro che secondo me devono ancora risolvere un problema con Zanioni. Non so se rimarrà Udine, però è squadra, secondo me, che creerà qualche sorpresa.
0: Potrebbe essere una rivelazione, insomma, secondo te l'Udinese, la rivelazione del campionato?
1: Potrebbe, perché l'allenatore è rimasto, parecchi calciatori della passata stagione sono rimasti. Se c'era stata qualche titubanza la passata stagione, credo che quest'anno la cosa sia un pochettino più semplice. Non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista caratteriale, perché incominci a capire meglio l'allenatore, l'ambiente, e questo è fondamentale.
0: Ecco, tornando a Davis, se sta bene fisicamente può togliersi grandi soddisfazioni con l'Udinese?
1: Ma è un giocatore importante, come lo è Zaniolo. Sono due giocatori, uno di fantasia e di tecnica grande, l'altro è stroso, e se sono in giornata entrambi diventa difficile affrontarli.
0: Può essere una delle migliori coppie del campionato.
1: Ah, ma questo sicuramente, chiaro che però va associato anche, come a dire, un po' di cattiveria, di determinazione, di continuità mentale, che forse la passata stagione un pochettino è mancata all'Udinese.
0: Senti, a proposito di Davis, però l'Udinese va a caccia anche di un vice. Chi vorresti come alternativa a Davis?
1: Sai, l'Udinese è una società che guarda soprattutto ai campionati esteri e ha una rosa di osservatori che credo sia forse il migliore in Serie A. Andrà sicuramente a cercare ancora qualche ragazzo straniero da poter crescere, da poter tirar su per poi vendere.

0: Era parlato per lui insistentemente all'inizio del mercato dell'Inter, sembrava quasi un affare che dovesse decollare in poco tempo, poi alla fine è rimasto all'Udinese, anche probabilmente per altre valutazioni che ha fatto il club
1: Certo,
0: nerazzurro.
1: no, no, questo è vero, ma poi sai, i sondaggi vengono fatti su tante società e calciatori, poi alla fine devi valutare anche all'interno della tua rosa e mettere insieme i giocatori. Poi c'è anche un lato economico perché anche quello va visto.
0: Assolutamente, sì, non c'è dubbio. Cosa pensi anche, se ti sei fatto un'idea, cosa pensi del classe 2008 Palma? Perché pur essendo molto giovane c'è già grande interesse intorno a questo difensore.
1: Sai, i giovani sono giovani, vivono di entusiasmo, di spensieratezza. L'importante però è che gli si dia quelle responsabilità che poi creano delle situazioni negative. Bisogna lasciarli giocare, ma soprattutto farli giocare e poi valutare le loro qualità. Perché se altrimenti al primo errore poi o non gli si dà continuità o gli si butta addosso la croce e diventa un problema. Ma guarda lo stesso portiere del Milan, questo ragazzo giovane che sta giocando perché Maignan è appena entrato, sta facendo bene. Questo credo che sia un po' il futuro come lo fu Donnarumma.
0: Ecco, a proposito dei portieri, parlando della Juventus, Vicario, che portiere è per i bianconeri?
1: Vedi, qua è una cosa che un pochettino mi dà fastidio. In 2 anni hanno cambiato 20 allenatori, hanno cambiato 20 giocatori, hanno cambiato due o tre giocatori, poi la responsabilità è stata data al portiere. È vero che c'è stato qualche errore, però questo disastro che viene dipinto, lo dico io, non credo che lo meriti. È stato preso vicario. Buon portiere, ha fatto un campionato in Inghilterra e già questo dice molto, però dipingere come se bisognerebbe darlo in prestito, darlo via e vedere se c'è una squadra. Mi sembra un po' ingeneroso nei confronti di questo ragazzo.
0: E sempre parlando della Juventus, Lucumi quanto alza il livello della difesa?
1: Ma sai, all'inizio si pensava che la Juventus dovesse quasi rimanere stessa squadra, invece stanno facendo cose importanti. Il guaio è che questi calciatori arrivano quando già il periodo di preparazione è già quasi terminato e sono pronti fra una ventina di giorni. Per me sta facendo un'ottima squadra la Juventus.
0: Quindi insomma, ti convince, ecco, anche questo acquisto di Lucumi, che è certamente un giocatore che ha fatto una bella esperienza nel nostro campionato al Bologna, ha fatto vedere anche ottime cose, insomma, dal punto di vista difensivo, dal punto di vista dell'impostazione. A volte si è macchiato di qualche errore grave, però insomma, è difficile trovare, no, un difensore che sia assolutamente impeccabile.
1: Ma sai, perso per diverso tempo anche Bremen, però i titolari saranno sia Bremen che Lokomi, perciò io credo che siano due giocatori importanti in una linea difensiva dove verrà formata questa barriera, ripeto, importante, è una garanzia.
0: E Colomoni è l'attaccante veramente giusto per la Juventus?
1: Ma io penso di sì, perché ho visto qualche partita dei mondiali, perché non essendo in Italia non è che la cosa mi sia piaciuta molto, ma tutto questo calcio spumeggiante, eccetto forse qualche nazionale, non è che io l'abbia visto molto, soprattutto qua nel campo e poi in partenze. Il punto interrogativo è che in Italia diventa difficile poter esprimersi su ampi spazi. Certo che se riescono a farlo è un giocatore che può far male veramente.
0: Parlando invece del Como, affronterà anche l'impegno del

0: La Champions quanto potrà risentirne in campionato, visto che sotto questo aspetto è alla prima esperienza?
1: Potrebbe pagare in effetti il fatto di essere la prima esperienza, però ha giocatori importanti, ne ha acquistati degli altri per aumentare il tasso di qualità della sua rosa. Io credo che farà una bella figura. Poi è chiaro che il campo è quello che determina le situazioni, però io credo che l'importante è che non ci sia presunzione, perché nel momento in cui subentra questo aspetto è chiaro che diventa tutto più difficile. Sarebbe a dire siamo diventati bravi, perché poi la realtà è ben diversa.
0: Prima facevi riferimento ai giocatori che stanno arrivando adesso a disposizione degli allenatori, giocatori che vengono acquistati soltanto adesso e che quindi potrebbero incontrare delle difficoltà per apprendere velocemente i nuovi meccanismi di gioco e sotto questo aspetto è stata abbastanza significativa la dichiarazione di Maurizio Sarri, nuovo tecnico dell'Atalanta, Atalanta che ha deciso di puntare su Christensen in difesa e ha detto Sarri avrei voluto averlo a luglio.
1: Questo è fuori dubbio, infatti secondo me il mercato non deve durare tutto questo tempo. Secondo me a metà luglio dovrebbe terminare in modo di far sì che le società abbiano tutti i calciatori a disposizione già dall'inizio. Arriva un calciatore, è chiaro che si deve integrare a livello tattico in una squadra che già è stata collaudata quantomeno, non è facile, anche se sono giocatori intelligenti calcisticamente, però non è mai semplice, perché la cosa fondamentale è conoscere i movimenti del proprio

Una delle hit più ballate, una delle hit che si continua a ballare, cari amici, non solo nei locali ma soprattutto negli stabilimenti balneari, in vacanza, perché ormai sono un po' di anni che c'è Destination Calabria e Destination No, quello che è il testo della canzone, ed è di Alex Gaudino, conosciutissima e ballatissima soprattutto. Ben ritrovati, cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, lo sapete, non è Destination Calabria come il titolo della canzone, ma in realtà è Destination Vieste, perché noi adesso siamo qui a Vieste, al Green Park Village, a trasmettere durante il periodo estivo, in queste settimane di agosto che arriveranno poi a fino alla fine mese. Abbiamo superato più o meno indenni il giorno di Ferragosto, che quest'anno è caduto di sabato, quindi è un po' per quelle che sono le strutture turistiche, non è proprio facile. Poi dopo vi spiegherò anche il perché. Quindi oggi la puntata, la prima parte della puntata di oggi, la voglio definire, la voglio spiegare, possiamo chiamarla, che ne so, holiday advice, quindi avvisi e informazioni sulle vacanze. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Salutiamo anche gli amici che abbiamo conosciuto durante questo periodo qui al Green Park Village di Vieste. Sicuramente ne conosceremo tanti altri, e questa è la cosa bella di stare in villaggio, di trasmettere in villaggio, che abbiamo avuto modo di conoscere, di intervistare, di divertirci anche con persone che erano qui per rilassarsi, erano qui per godersi con la famiglia quella che è la classica il classico villaggio turistico. Come vi dicevo, no? il Ferragosto è la giornata clou degli italiani, cioè proprio gli italiani, quanto gli piace agli italiani fare Ferragosto. E allora non si è mai capito, ne avevamo anche già parlato non recentemente, ma un po' di tempo fa avevamo parlato nella prospettiva del Ferragosto, ho detto: ma perché per forza festeggiare Ferragosto? Avevamo accennato l'altro giorno in cui le vacanze di agosto sicuramente per gli italiani sono un momento cruciale, un po' dovuto al fattore lavorativo, un po' dovuto perché appunto le aziende chiudono in quel periodo e quindi danno le ferie e ai dipendenti in quel periodo, o un po' perché ci ritroviamo magari con, che ne so, io ho un'attività, sono un imprenditore, che faccio io come imprenditore? Non è che posso tenere in centro a Roma il negozio aperto quando non c'è nessuno, e quindi di conseguenza chiudo e me ne vado in ferie ad agosto. Quest'anno qua il Ferragosto è arrivato di sabato. Ora, solitamente, storicamente, dai tempi di Valtour, dai tempi di Club Med, dai tempi in cui c'era Fiorello che faceva animazione, che ancora si parla di questo, si arriva di sabato. Quindi gli arrivi e le partenze sono sabato e domenica. Quindi voi immaginate, voi vi fate la settimana di Ferragosto che finisce proprio il 15 e dovete partire, dovete lasciare l'appartamento, mentre arrivate il 15, solitamente, no? In animazione, soprattutto lo staff d'animazione, si prepara tutta l'estate, da quando si mette piede in villaggio fino alla data, la famosa data del 15 di agosto, e è dedicata totalmente e completamente alla preparazione di questo giorno. Perché puoi aver fatto una stagione bellissima, ma sbagli il Ferragosto, hai sbagliato tutto. Quello è purtroppo, ma in tutto. Quindi quando si arriva in villaggio, la prima cosa che si fa è il capo animatore, solitamente con lo staff, inizia a preparare il Ferragosto. Quindi cosa faremo quest'anno a Ferragosto? Ok, il tema, si sceglie il tema. Il tema ce ne sono i più svariati. Quando facevo animazione, che ne so, ho fatto i pirati, e Jack Sparrow ovviamente, ho fatto Romeo e Giulietta, era uno dei miei Ferragosti preferiti, Romeo e Giulietta, perché in base alla tipologia anche di struttura di villaggio, Romeo e Giulietta cambiava la tipologia. Un anno ero al Torre Oliva in Campania, a Policastro Bussentino, abbiamo fatto Romeo e Giulietta, ma l'abbiamo messo sotto un aspetto molto più romantico, quindi abbiamo costruito l'albero dell'amore, i biglietti da vista, abbiamo lasciato sulle porte di tutti gli ospiti un messaggio d'amore tratto dai libri di Shakespeare, poi abbiamo diviso per squadre Montecchi e Capuleti, abbiamo fatto tutto quello che era la struttura dedicata a un Ferragosto romantico. Quello doveva essere un Ferragosto romantico, proprio perché Romeo e Giulietta era un qualcosa di più romantico. Magari invece fatto in altro villaggio era diventato un Ferragosto più più casinaro, quindi Montecchi e Capuleti facevano un altro tipo di sfida e quindi erano più attivi, più in movimento, più presi, quello era un'altra tipologia.
via. Abbiamo fatto Ferragosto Harry Potter, per esempio. Ferragosto Harry Potter ovviamente dedicato a quelle che è la cosa più difficile, è stata trovare il gioco, il famoso gioco del Quidditch, che come se gioca il gioco del Quidditch. Io, sapete, Simona l'ha preso in giro l'altro giorno per il fattore di non conoscere Harry Potter. Io non lo conosco bene, ma fortunatamente avevo animatori più giovani di me che mi hanno aiutato a fare tutti i giochi, e Serpe Verde e tutto, ma tutte queste cose, fatela ricordare tutti i vari nomi, perché purtroppo appunto Harry Potter, non essendo un super amante, in quel caso ho fatto un pochino più fatica in qualche modo a ricordarmi quei nomi. E abbiamo fatto Ferragosto e Alice nel Paese delle Meraviglie, e dedicato a quello che era il film, no, di con Johnny Depp, quindi il cappellaio matto. Io facevo ovviamente il cappellaio matto, abbiamo costruito, quindi i Ferragosti sono delle date fondamentali che sono cambiate anche nel corso del tempo, perché vi faccio un esempio: negli anni 90 era usanza del Ferragosto, di tutto lo staff d'animazione, di girare alle 7:30 del mattino, pure alle 7 alle volte, a svegliare tutti. Si faceva la sveglia del buon Ferragosto, perché dovevi riempire le attività, dovevi fare un sacco di roba, doveva essere una corsa generale al divertimento e al Ferragosto. Questa era la parte fondamentale. Si arrivava poi però a esagerare, nel senso che c'erano tempi e ci c'erano anni, e c'era anche un diverso modo di intraprendere, di vedere l'animazione, perché una volta era molto magari più invasiva, cioè l'animatore che era là, che urlava, che diceva, che faceva, e era un must, cioè doveva essere così, perché sennò altrimenti l'animazione non fa abbastanza, perché la gente voleva casino. Passando il tempo siamo arrivati a dover avere un'animazione più soft. Infatti molti tour operator hanno iniziato a segnare, questo ancora c'è, e informatevi quando andate in vacanza. Attenzione, che ecco il primo advice: quando andate in vacanza in un villaggio, la prima cosa da chiedere, da informarsi, è che tipo di animazione c'è, se vi interessa ovviamente l'animazione, perché ci può essere un'animazione soft, che è un'animazione fatta di servizi, è un'animazione fatta di attività, ma non invasive, cioè io non devo per forza obbligarti a fare un'attività, ma l'attività c'è. Io per esempio ho sempre fatto un'animazione soft, ma piena di servizi, quindi facciamo tante attività con professionisti delle attività che davano quel tipo di servizio, quindi meno animazione casinara, più servizi. Quindi vai a fare l'acqua gym, ti trovi la professionista dell'acqua gym che ti fa la lezione di acqua gym, di spinning, di gag, e lezioni di ballo, non è i balli del gruppo, erano balli di coppia, quindi c'era l'insegnante di ballo che insegnava e faceva tutte le varie coreografie di salsa, bachata e merengue, e si giocava così. Quello era una tipologia di animazione. Magari molti colleghi invece puntavano tutto sul famoso gioco caffè, sul famoso gioco aperitivo, sul famoso bordello in piscina, perché avevano gli ospiti e quel villaggio voleva quell'impostazione. Quindi anche voi, se volete un villaggio dove c'è animazione ma è non invadente, dovete capire dove andare, dove scegliere, perché sennò vi ritrovate che magari voi volete riposarvi e invece siete sommersi da urla bambini, corri, fabbrica, megafoni, microfoni, musica a tutto volume, eccetera. No, capito? Quindi magari invece
volete il casino, andate in un villaggio e c'è l'animazione soft, giustamente vi ritrovate a dire, caspita, ma io mi sto annoiando, perché magari voi volevate in qualche modo avere un sia momenti di divertimento estremo, ma anche di protagonismo, perché è bello salire sul palco, perché mi piace salire sul palco, e magari l'animazione soft non te lo fa fare, non fa il talent. Si faceva la corrida, no? Vi ricordate? Andate in vacanza, facevate, quanti di voi a casa hanno partecipato almeno una volta ad una corrida in un villaggio? Io immagino quasi tutti, perché nel villaggio ci stava al tempo. Poi si è spostato perché? Perché, ecco, questo è il mio modo di pensare. Io faccio la corrida è sempre stato molto goliardico, molto preso in giro. Quindi alcune volte alcune persone si risentivano, perché magari loro magari si impegnavano a cantare, si impegnavano a recitare e venivano fischiate. Non è giusto. Quindi chi, almeno per quel che mi riguarda, quindi magari... E abbiamo spostato con un discorso di talent, lo chiamiamo saranno famosi, no? Oppure, che so, in questo caso Green Park Got Talent, per dare spazio ai talenti che vengono qui in villaggio, che cantano, recitano, ballano, magari si mettono in gioco, ma devono esserci applausi, non fischi, perché se no, cioè, perché io mi dovrei mettere in gioco se poi un altro che non si è messo in gioco mi deve fischiare? Quindi di media solo applausi. Comunque anche la musica è importante, e in estate il reggaeton per esempio la fa da padrona.

Sono Rosalia e Bad Bunny con Luna su Nexum Channel. Sono Mauro Caputi, ben rientrati in studio. Siete su Nexum Channel, Teleroma 56. Siamo al Green Park Village. Questa è Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì. E noi stiamo chiacchierando di vacanze, perché il famoso Holiday Advice, chiamiamolo così, no? Quindi piccole informazioni utili che vi possono servire durante la vostra permanenza in villaggio, nei villaggi turistici. Noi siamo qua proprio per questo, perché siamo venuti come televisione a dare manforte a quello che è lo staff d'animazione, quindi a partecipare con loro l'attività. L'altro giorno, avete visto, abbiamo intervistato in spiaggia e dei bambini, degli ospiti, che poi i bambini, parliamoci chiaro, sono quelli che da una parte ti rendono la vacanza bellissima, dall'altra te la rendono un inferno. Ieri, sentite questo, io chiedo l'aiuto ai genitori, ieri eravamo in teatro, che stavamo facendo quella che era la serata poi di Ferragosto, perché appunto, ritornando a quello che era il discorso iniziale, il Ferragosto di quest'anno è capitato di sabato ospiti che sono appena arrivati e dicono: come festeggiamo? Giochi non se ne possono fare perché sono arrivati, si devono sistemare. Quindi tutto quello che è l'animazione è incentrata sulla famosa accoglienza, cioè quando gli ospiti arrivano in villaggio avete gli animatori che dicono: buongiorno, buonasera, se volete bere qualche cosa, no, non volete bere qualche cosa, allora prego accomodatevi di qua, prego la stanza di qua, lì c'è la piscina, lì c'è, e vi danno le informazioni e vi accompagnano ovviamente in stanza. Però se vi accompagnano in stanza non vi possono ovviamente dare il servizio, almeno in quei giorni, di animazione, soprattutto a Ferragosto, soprattutto se magari ci sono i villaggi a fianco che hanno gli arrivi e partenze di domenica e quindi comunque giorni di Ferragosto delle attività le fanno. Quindi diventa complicato, no? gestire le cose per lo staff d'animazione, ma diventa ancora più complicato quando ci sono le macchine che suonano, in questo caso gli allarmi delle macchine che suonano, ma diventa ancora più complicato quando ci sono i bambini con il monopattino. Ragazzi, bambini e genitori con il monopattini, per piacere, se uno sta parlando, se uno sta facendo la presentazione, uno è concentrato, sta creando uno spettacolo, la coreografa balla o canta, la cantante canta, il presentatore, come nel mio caso, ero sul palco a presentare, bambini su e giù col monopattino, e al quarto giro ovviamente ho dovuto dire al papà: mami, dai, cioè, il rispetto è come se appunto uno viene all'interno di nel vostro ristorante.

nel vostro negozio, nella vostra azienda, e mi metto a correre col monopattino mentre voi state lavorando. Diventa difficile, no? Quindi la prima cosa è rispettate, se, perché è corretto, perché sono esseri umani, sono persone, rispettate i lavoratori nei villaggi. Potete essere stanchi, aver fatto un viaggio lunghissimo, aver affrontato magari delle curve, aver il caldo, il traffico, gli incidenti, i coriandoli, i sassi, l'Alaska e tutto il resto, ma abbiate rispetto di chi sta lavorando, perché magari alla reception, quando arrivate e c'è la receptionist o le ragazze che sono lì a consigliare, non è che tu si consegna la chiave, ci sono delle procedure da fare, quindi ci vogliono dei tempi. Lo so che uno vuole, sta aspettando, ma non è tutto immediato. Quindi magari la gentilezza che spesso deve esserci, deve essere da tutte e due le parti, perché è normale, ragazze della reception, capiamo che voi state lavorando dalla mattina alle 8, avete visto chissà quante persone, eccetera. La gentilezza però per H24 è il nostro mestiere, è questo. Ma dall'altra parte, ospiti cari che arrivate in villaggio, un sorriso non vi costa nulla da dare a chi sta lavorando, perché comunque così la vacanza inizia tutta in un altro modo, in un'altra maniera. Pensateci, fatelo. Bene, noi siamo giunti al termine di questa prima parte, lo sapete, è un programma diviso in tre parti. Ci vediamo tra poco con la seconda parte, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Sigla.

Altra canzone dell'estate, anche se non è uscita in estate ma in inverno, ma questa canzone di Annalisa comunque ci piace, comunque ci fa ballare e comunque si ascolta, si sente, sì. Cari amici, ben ritrovati, seconda parte. Oggi sono da solo perché Simona si sta occupando di altre cose, quindi oggi la puntata vi dovete sorbire. Io che cosa posso fare? Simona è qui con noi, ha fatto, ovviamente vedrete la stessa scenografia per Gosvip, anche per il suo programma, perché lei è qui con me, stiamo condividendo quello che è tutta la parte di anche di intrattenimento diurno e serale all'interno di questa struttura. Pronti a partire? Continuiamo con l'argomento di oggi, che è l'holiday advice, cioè le informazioni che possono essere utili per chi va in vacanza, per chi va in villaggio turistico. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, con questo programma diffuso, con questo programma che parla e cerca di intrattenervi, vi intrattiene ormai da qualche anno. L'argomento di oggi, come vi stavo dicendo, è dedicato totalmente e completamente a quello che è le esperienze che si possono vivere in vacanza, e quindi a delle informazioni che noi vogliamo condividere. Ora, potete scriverci e mandare un messaggio, telefonare al 338-5914-319, mandateci un messaggio WhatsApp, raccontateci la vostra vacanza. La vacanza che spesso è una vacanza che ha una direzione positiva, e altre volte ci sono delle sorprese, alcune volte fatte in malafede, altre volte purtroppo no, cioè succede, e è ovvio che, come dire, uno dice: ma io ho pagato, a me non delle sorprese o delle problematiche o di tutto quello che è il resto, a me non me ne frega, io ho pagato e voglio il servizio per cui ho pagato, non è che ho pagato di meno e ho pagato di più. E quindi l'altra cosa da valutare attentamente, sì, sono le recensioni, perché molti si basano sulle recensioni sui vari canali, no? Andate TripAdvisor, Google, e quindi ci sono persone magari scontente da tanti anni, perché poi sapete qual è la cosa che fa molto strana? Che il male è contagioso, il bene no. Cioè, chi si è trovato bene, chi è stato bene, non scriverà mai una recensione positiva, perché si è trovato bene. Chi invece si è trovato male non vede l'ora di scrivere, di dire gni. Ora entriamo nel meccanismo del trovarsi bene o trovarsi male. Partiamo dalla ristorazione, che è spesso un punto dolente. Io mi ricordo, avevo degli amici, mi sono venuti a trovare in un villaggio a Praia Mare, in Calabria, e loro sono dei buon gustai, sono romani, mangiano, sanno mangiare, figurati, ha voglia. E purtroppo quella volta il ristorante aveva finito il prosciutto crudo. Quindi a pranzo avevano il melone, il menù era prosciutto e melone, attenzione, prosciutto e melone, non è specificato se è crudo, non è specificato se è cotto, ipoteticamente prosciutto e melone, vai col prosciutto crudo, no? Beh,

finito il prosciutto crudo, non era arrivato il fornitore in tempo, perché spesso appunto i fornitori in alcuni posti arrivano, ti consegnano la merce, ma non fanno in tempo perché una cosa e l'altra, una qualsiasi cosa, ed ecco che arriva in ritardo. Mannaggia, come si fa? E come si fa? Niente, sostituiamo, e hanno deciso di mettere il prosciutto con, cioè il melone con il prosciutto cotto. Ovviamente vai a dare melone col prosciutto cotto ad un romano, capisci che cosa può succedere, eh? Te lo dice molto chiaro, dei ragazzi, ma di che stava a parlare? Ma davvero? Ma no, non si fa, capito? E quindi pensate che poi, a distanza di qualche anno, vado in un ristorante con un gruppo di amici e c'era una ragazza che chiede: salve, vorrei prosciutto e melone con prosciutto cotto. Io la guardo e dico: davvero? Sì, perché il crudo non mi piace, e mi piace mangiare col prosciutto cotto, che è buonissimo, uguale, e come me tante altre persone, tutta sei indispettita. Quindi, caspita, il melone si può mangiare anche col prosciutto cotto, può piacere, non può piacere, però si mangia, quindi era stranissima questa cosa. Dividiamo però, tornando al discorso dei villaggi, dividiamo il fattore pensione completa dal all inclusive. All inclusive è tipo quello che fate in nave, dove avete a disposizione per degli orari eccetera cibo, bevande, tutto. Avete l'all inclusive avete tutto compreso, quindi tutte le bevande alla spina, sempre solo alla spina. Attenzione, l'all inclusive non sono le lattine, ok? Cioè non è che andate lì e prendete 70 lattine che vi pare di Coca-Cola. All inclusive è tutto ciò che è spina, quindi è la Coca-Cola, la spina, quella è quella tipo il McDonald's, per intenderci. E pensate che anche il McDonald's, anche molti ristoranti in America fanno il refill, chiamato così, cioè dove voi prendete il panino, prendete quello che prendete e potete bere quanto volete. Il refill è normale che non è, cioè già vi danno il bicchierone da un litro, non è che andate a fare 7 refill d'elite, perché quanto bevete, cioè quello è, non è che potete bervi al ristorante a scoppio 2 litri di Coca-Cola, scoppiate veramente, capito? Quindi quella è una cosa. Mi successe in un altro villaggio, quando facevo animazione, che il tizio arrivò e disse, guarda, sì, questa è la cosa meravigliosa, andò dal barista con una bottiglia di acqua, di quelle da un litro e mezzo, e disse: salve, me la riempi di birra? Perché era o inclusa anche Coca-Cola, birra, tè, Fanta, Sprite. Il barista giustamente gli disse: no, guardi, non posso riempirle la bottiglia, cioè è a bicchiere. Cosa fece? Arrivò e disse: siamo in 7 bicchieri di birra. 7 bicchieri di birra, e quei bicchieri li travasò dentro la bottiglia davanti al cameriere. Ora, è giusto? È una cafonata, sicuramente sì. Bevitene uno, cioè ti devi portare la birra a casa, ce l'hai sempre lì. No, la volevo portare sotto l'ombrellone. Ma si scalda, tu te alzi, vai a prenderti mezza birra fresca, un bel bicchiere di birra fredda, bella, ghiacciata, e te la godi. Quello è, quella appunto è chi magari, ecco, il turista che magari in qualche modo va là e deve per forza approfittare perché è gratis. Non è gratis, l'avete pagato. E se, come al solito, vedi, per le assicurazioni eccetera, ma vale anche per la cucina, se io villaggio turistico quest'anno posso vendere le vacanze a 1000 euro a settimana, faccio un caso, perché nei costi ci sto, se poi arrivano quelli che mi fanno sballare perché mangiamo, facciamo eccetera eccetera, e vai a fare l'anno prossimo quello di sé che c'era, l'anno prossimo la vacanza la vendo a 1200. È da lì che nasce il gioco dei prezzi, il gioco delle assicurazioni. Se fate tutti gli incidenti falsi, è normale che poi dopo, scusatemi, è normale che poi dopo le assicurazioni alzano i prezzi. Quindi spesso noi italiani non è che siamo proprio furbissimi in questo,

Lady Gaga, Bruno Mars su Nexum Channel, Yes We Are, sono Mauro Caputi, ben ritrovati. Stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando di mondi, di all-inclusive, mondi di pensione completa, perché giustamente il famoso la formula pensione completa. Ora, la pensione completa, a differenza dell'all-inclusive, risuddividiamo ancora. Allora, c'è la formula hotel, poi è nata la formula, anzi la formula residence. Quindi formula residence è: io mi prendo un appartamento, all'interno di questo appartamento c'è la cucina.

cucina, c'è la stanza, c'è un appartamentino proprio come se fosse una piccola casa, e all'interno io ci cucino, ci mangio, ci faccio tutto, sono indipendente. Poi magari all'interno della struttura c'è anche il ristorante, allora io ne approfitto, vado al ristorante, quella sera mi voglio togliere lo sfizio di mangiare una pizza, la mangio, mi voglio togliere la sfizia e lo sfizio di prendere uno spaghetto a vongole e me lo mangio, e si può fare. E quindi quello lì è la formula residence. E prima c'è il campeggio, ovviamente c'è il campeggio, c'è il glamping, adesso non entriamo in tutto quello che è il mondo, magari lo affronteremo dopo. E quindi c'è la formula hotel, che solitamente è la stanza con la prima colazione, che poi si è trasformato in quel famoso bed and breakfast, che è stato in qualche modo stravolto completamente, perché il bed and breakfast è letto e colazione, che era la stanza d'hotel, no? Quello dove in ogni hotel c'è sempre stato c'è sempre stato la colazione, per forza, non è che non può non esserci la colazione, no, è normale, quello è. Quindi B&B, il famoso B&B. Poi arriviamo alla formula che è chiamata appunto mezza pensione. La formula mezza pensione implica che tu vai in questo hotel o villaggio turistico e hai la colazione e il pranzo o la cena scelta. Quindi tu puoi scegliere se fare la cena o fare il pranzo, ovviamente scegliendolo e ovviamente comunicandolo, perché non è che poi, sai, le cucine, gli chef devono comunque organizzare tutto il programma, non è che poi oggi faccio questo, faccio quell'altro. Quindi a inizio settimana o la sera prima per la sera dopo comunichi alla sala, al metro, ok, domani facciamo pranzo, oppure ci sono alcuni posti che te lo obbligano, cioè ti dicono è solo cena. La mezza pensione, tipo pensione Mariuccio a Rigione, è solo la cena. Perché? Perché di giorno uno sta in spiaggia, magari fa caldo, si vuole mangiare una cosa più leggera, non ha voglia di impegni, di prendere, tornare, sono in costume, mi devo vestire, al ristorante non mi fanno entrare perché eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è così, è quel tipo di pensione. Quindi c'è la mezza pensione. Ora, voi cosa preferite? Cioè, se voi andaste in vacanza, cosa preferite? La mezza pensione a pranzo o la mezza pensione a cena? Anche in montagna, io ho fatto stagioni in montagna, poi affronteremo tra un po', stiamo parlando di mare, la prossima puntata affronteremo il discorso montagna. E la mezza pensione, secondo me la cena è quella ideale, proprio perché al mare io che faccio? Vado in spiaggia, magari mi porto il panino, magari mi porto, vado al bar della spiaggia, compro il tramezzino, mi compro un'insalatona, mi compro una macedonia, perché no? Oppure mi compro semplicemente un gelato da mangiare sotto l'ombrellone in santa pace e tranquillità con la mia famiglia. Dopodiché verso le 4:30, le 5, quando è, me ne ritorno in albergo, in hotel, in villaggio, e mi metto tranquillamente a fare quello che è il mio compito, quello che io ho voglia di fare. E quindi sto là, la cena, me ne vado a casa, mi faccio la doccia, mi preparo, mi sistemo e me ne vado poi a cena bello elegante, pulito e rinfrescato. E quella è un'idea, no? Cioè, che può esserci e ci può stare. L'altra parte invece passa subito dopo a quella che è la pensione completa. La pensione completa è un'altra tipologia di formula, che prevede la colazione senza dubbio, la cena senza dubbio e il pranzo. Perché? Perché magari uno dice, solitamente nei pacchetti vacanza, lo sapete, ha un costo irrisorio. Il tour operator fa un conteggio del costo pasto che solitamente ha, quindi voi sappiate che giusto per questo, proprio per svegliare gli altarini, che non dovrei svelarli ma ve li svelo uguale, che voglio essere vostro amico, avanti, nei tour operator di media il costo pasto si aggira tra gli 8 e i 12 euro a persona. Quindi il conto che devono fare gli chef per comprare i materiali, comprare le cose, è quello. Quindi il 12, 8, fai conto la media, 10 euro a persona,
costo pari.

pasto significa colazione, pranzo e cena, 10 euro. Con 10 euro lo chef ci deve far entrare il primo, secondo, tre primi, tre secondi, tre contorni, il dolce, la frutta, i cornetti, il pasticcere, le cose. Capite che è un costo pasto bassissimo. In alcuni posti è normale, cioè, ma qua mi sembra di stare ad una mensa. Ragazzi, non voglio dire, cioè, mensa o ristorante, cioè, è la stessa cosa. Cioè, è come dire chef o cuoco. Chissà perché chef fa figo, cuoco no. Cioè, la mensa, cioè, quando andate in un posto dove danno da sfamare a 1000 persone, non potete pensare che ci sia Cracco che vi dà il piatto, ve lo serve, allora signori qua abbiamo questo e quest'altro. È una mensa, infatti è sbagliato che dovrebbero dire, non dovrebbero chiamarlo ristorante, ma dovrebbero chiamarlo mensa, perché così tutti sanno che quella è la mensa. Perché? Perché le terminologie, quanto ci piacciono gli italiani, hanno il ristorante, allora deve essere così, mensa, allora è la stessa identica cosa, un posto dove si mangia, dove devono dare da mangiare a 400 persone, perché se no, se volete, e c'è qui l'altro servizio, potete fare la mezza pensione e andare al ristorante alla carte, dove c'è lo chef dedicato, il cameriere, i vini, ma non costa più 8 euro a persona. Ne costa qualcosa di più. Comunque, ce n'è tantissimo da parlare sul mondo del turismo, ma ci vediamo, ovviamente devo chiudere, ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte di Yes We Are, da Mauro Caputi è tutto, grazie per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori, arrivederci, per voi, sigla!

Ogni volta faccio una fatica a pronunciare questo nome. E lui è SKT e Gaia con Tropicalia. Bentrovati cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, terza e ultima parte del primo programma diffuso in onda su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56. Ma apriamo ufficialmente questa terza parte del programma. Ahimè, sono da solo perché, come vi dicevo, Simona è impegnata in altre attività sempre legate al nostro mondo della televisione, quindi per ora, per oggi, solo per oggi, sono qui a parlarvi di quelle che noi abbiamo deciso di definire le holiday advice, cioè le informazioni, quelle che sono giusto, che è giusto che voi sappiate prima di affrontare una vacanza, prima di andare in

0: un villaggio turistico. Quando arrivate in un villaggio turistico, come muovervi, cosa capire, cosa cercare di carpire, se si sta bene, se non si sta bene, varie advice, varie informazioni. Ma lo facciamo dopo essere partiti ufficialmente. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexus Channel, su Teleroma 56. Io sono Mauro Caputi. No, e non sono poliziotto super più come quello che è la colonna sonora che state sentendo sotto, ma posso dire sì, sono un esperto, visti gli anni fatti nei villaggi, quelli che sono i villaggi turistici. Cioè, ragazzi, li abbiamo passati, li abbiamo vissuti. Vi ricordate, abbiamo fatto quella puntata con Siberia che adesso è in stagione, anzi guarda, adesso voglio provare a chiamare. Guarda, adesso vediamo se funziona sta cosa. Vediamo, guarda, se funziona, se sta dormendo mi manda a quel paese, ok? Se invece non sta dormendo, vuol dire che mi può rispondere. Se mi risponde mi manda a quel paese, vuol dire che stava riposando. Vediamo, Siberia?
1: No, ho risposto. Senti?
0: Sì, ti sento, quindi non stavi riposando perché l'animatore no. E lo staff d'animazione a Ferragosto, cor cavolo che riposa.
1: Esatto, ma noi Ferragosto abbiamo fatto ieri, oggi è giornata d'arrivo e partenze, per cui,
0: ecco, capito? Allora, intanto Sibi, stiamo facendo la puntata di SVR, noi siamo al Green Park, Siberia invece è al villaggio degli Ulivi a Palinuro, e come vi dicevo nella prima parte del programma, il sabato e la domenica, in alcune strutture, dipende da dove sei, arrivi e partenze siano sia di sabato che di domenica. Noi avevamo arrivi e partenze anche ieri, ma capito? Giusto per rendere le cose...
1: È il modo migliore per complicarsi la vita a Ferragosto, come dite, no?
0: Esattamente. Che fai a Ferragosto? No, complichiamoci la vita. No, ma
1: certo.
0: Ho raccontato un po' il mio Ferragosto, ma così leggermente, giusto per... Ma vogliamo sapere il tuo Ferragosto.
1: Il mio, vuoi sapere il mio? Allora, guarda, il nostro, come ben sai, è un Ferragosto che comincia la mattina abbastanza presto e finisce la sera abbastanza tardi. Però quest'anno avevamo dato come tema gli anni 90, quindi abbiamo fatto veramente un back to 90s, quindi siamo tornati indietro negli anni 90, rispolverando le vecchie sigle d'animazione, quelle che si facevano negli anni 90.
0: La tua lingua me gusta,
1: ma abbiamo fatto Fai come noi.
0: Fai come noi, alza le braccia verso...
1: Sai, esatto.
0: Mamma mia.
1: Le più utilizzate scritte da Paolo Migani.
0: Allora, cari amici, come vi dicevo prima, no, nella prima parte del programma, Siberia, quando eravamo all'Happy Village, che noi eravamo giovani adolescenti, c'era l'uso. Lui sì, era più o meno, c'era l'uso di fare la sveglia, no? Tutti gli animatori che il giorno di Ferragosto andavano a svegliare gli ospiti, no?
1: Esatto, poi era campeggio anche lì, erano altri anni, quindi il divertente della sveglia era andare in giro.
0: Ecco, ti ho perso, andare in giro con le padelle, se non sbaglio, facevamo con tutto un sacco di roba, avevamo in mano, no?
1: Esattamente, i campeggiatori ci ringraziavano tirandoci dei gavettoni.
0: che è la parte più complicata e paurosa per noi capi, perché giustamente quando ti parte un gavettone e qualcuno si fa male, poi rimaniamo.
1: No, certo, insieme al gavettone partiva la pentola ogni tanto, capito? Che si staccava la pentola dalle mani e arrivava la pentola in faccia all'animatore, quindi c'avevi un animatore in meno per tutta la giornata di Ferragosto.
0: E come io, esatto, come qua in questo caso io c'ho contusioni e stiramenti, c'ho il DJ zoppo, capito?
1: Oh, so cose che ti rendono, no, io devo dire che nel complesso, ecco, se dovessi fare un bollettino di guerra, a parte un po' di calo di voce un po' dappertutto, devo dire che sono sopravvissuti al caldo della mattina vestiti da personaggi anni 90, alla mattinata in spiaggia hawaiana, come che era uno dei temi più ricorrenti negli anni 90, no? Si faceva quello in maniera divertente. E sono sopravvissuti al pomeriggio a un gioco caffè sotto la randa del sole.
0: Sto gioco caffè di Siberia, sono anni, non lo si riesce a convincere.
1: L'avevo saltato gli altri anni, ho saltato per diversi anni questa cosa, l'ho reinserita quest'anno perché pensavo che effettivamente, come poi mi sono dimostrato ieri, fosse un momento effettivamente gioviale, sono divertente, partecipando con tutto lo staff di animazione. Poi abbiamo fatto un pomeriggio, ecco, la novità di quest'anno è stato fare il pomeriggio in piscina, abbiamo sdoganato la piscina e ci siamo divertiti veramente tanto.
0: Parlami della coreografa, dimmi la coreografa.
1: Ma la conosci?
0: No, nel senso, però solitamente le coreografe sono quelle che rompono più le balle in generale a Ferragosto. Dobbiamo fare le prove, dobbiamo montare di qua, montare di là, a parte la conosciamo.
1: Ti dico la verità, quest'anno io me la sono presa molto con calma, uno perché ho una bravissima coreografa e non potrei dire il contrario. Due perché effettivamente tutto quello che abbiamo fatto a Ferragosto, anche il varietà che abbiamo fatto ieri di Ferragosto anni 90, l'ho montato pezzo pezzo durante la stagione, il che significa che siamo arrivati senza dover provare uno spettacolo ex novo, ma facendo uno spettacolo, un varietà, portandolo ieri proprio alla scaletta finale, che è venuto veramente bene, è stato molto bello. La ciliegina sulla torta di ieri sera
0: era quello che, cari amici, che vi stavo dicendo prima, no? Quando si arriva in villaggio i primi di giugno, metà fine maggio, adesso dipende da quando apre il villaggio, un pensiero all'agenzia, un pensiero al capo animatore è arrivare a Ferragosto, quindi prepararsi già senza morire, soprattutto arrivare già pronti, in modo tale che lo staff si stressa di meno, ovviamente, perché il lavoro c'è, cioè non è che possiamo dire non ci sia, però almeno ci arrivi preparato con già le idee chiare, no? Quindi è più facile anche per gli ospiti.
1: Ti dico anche quest'anno, per esempio, noi abbiamo provato, perché poi le prove è una delle cose più stressanti per lo staff d'animazione. Lo stress nostro, per esempio, quest'anno non è stato tanto lo stress da preparazione spettacolo, è stato l'aggiunta di alcuni elementi che si sono aggiunti a tarda stagione, o il cambio di elementi. C'è stata una staffetta, per esempio, una staffetta fra due animatori che avevano tutti e due già lavorato qua, quindi però uno poteva fino a un certo periodo e l'altro poteva da quel periodo
0: certo.
1: E quindi lo stress in realtà per noi è stato più provare le cose che avevamo montato e riprovarle per rimetterle in piedi e per inserire le persone.
0: Io li so già, dimmi due titoli, cioè so, per esempio, uno lo dico io, Vacanze Romane, so che avete fatto Vacanze Romane.
1: Vacanze Romane l'abbiamo fatto, questo è lo spettacolo di questa settimana, perché invece la settimana scorsa abbiamo fatto E meno male che c'è Maria, che è la versione italiana di Mrs. Doubtfire, quindi ci siamo divertiti tanto a fare Vacanze Romane, anche ci stiamo divertendo molto a fare. Questo sarà l'ultimo Vacanze Romane che facciamo per quest'estate, ci ha accompagnato per tanto tanto tempo, ed è uno spettacolo veramente molto bello, lo vidi a teatro e ancora oggi ha un suo fascino divertente. È elegante, è coreografico, è proprio il classico spettacolo d'animazione, capito?
0: Sì,
1: puoi danzare, puoi fare l'improvvisazione, così come hai delle belle musiche che poi
0: era interpretato da
1: Massimo Ghini
0: Esatto, la Serena Utieri. Allora, visto che hai fatto Ferragosto anni 90, io metto la canzone che più anni 90 non c'è, che è Non me la menare degli 883, che mi piace tantissimo, che spero. Infatti, lo diciamo a tutti.
1: Il medley con cui abbiamo aperto il varietà ieri sera, il medley degli 883.
0: Bene, è per questo in tuo onore. Allora, intanto salutiamo e ringraziamo Siberia, Salvatore Belcaro, che da quel della campagna, da Palinuro, con tutto lo staff, che saluto, ringrazio ovviamente, saluta la coreografa che ben conosciamo, è mia sorella, giusto per dire agli amici che ci guardano, saluta anche mio nipote.
1: Esatto, anche lui partecipa, è diventato un animatore ad onore, ma a tutti gli effetti, quindi...
0: Io... Io volevo chiedere se me la, se, volevo chiederti se me lo potevi prestare da portare qua a Vieste, ma mia sorella avrebbe detto senza dubbio di no, perché conoscendola.
1: Esattamente, ma queste sono mega familiari che non frega niente a chi ci ascolta, però esatto. Senza di lui sarebbe difficilissimo ricordarsi le cose. È un perfetto Alexo, io lo chiamo, sai, quando ti metti le
0: bellissimo.
1: Grazie Mauro, grazie a tutti.
0: No, grazie a te, buon Ferragosto, e cari amici, non ce la menate.

Avrei voluto partecipare anch'io al Ferragosto dedicato agli anni 90, non è male, non è male, bello, grazie Siberia, grazie, bellissimi ricordi ovviamente. Poi noi abbiamo dedicato questa parte appunto a Non me la menare degli 883, canzone che era in un album bellissimo. Siamo anche quasi giunti al termine del nostro appuntamento con l'informazione, in questo caso informazione turistica, che abbiamo voluto regalare proprio a voi per darvi delle informazioni su come affrontare al meglio le vostre vacanze, perché ripeto, non è proprio sempre semplice affrontare quello che è l'organizzazione di tutto quanto, e quindi magari delle informazioni che speriamo in qualche modo di avervi dato. Poi magari ne parleremo anche con

con Simona nella prossima puntata, affrontando sempre nel mondo delle vacanze quella che magari in maniera più attenta è il mondo della ristorazione in vacanza. Ve l'avevo accennato prima, la pensione completa, l'all inclusive e la tipologia, quindi anche capire che tipo di costi, che tipo di piatti si possono trovare e servire all'interno degli hotel o dei villaggi turistici o dei resort, perché anche lì entriamo in una grandissima distinzione che spesso non è chiara, come spesso non è chiara la distinzione tra le stelle. Una cosa è il villaggio turistico, un'altra cosa è l'hotel 5 stelle, no? Però non mi dilungo, perché è finito il tempo, ahimè. Vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo domani sempre qui dal Green Park Village di Vieste, da Mauro Caputi e da Simona che è qui, ma non c'è, vabbè, non c'è, ma ci sarà domani, come fanno i bravi presentatori. Signori e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.

0: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti, www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: all lived happily ever after.
1: Allora, l'avete capito più o meno questo video quanto è bello?
2: Allora,
1: e
2: sì,
1: soprattutto quanto è figo, uno, Johnny Depp, è sempre stato figo e rimarrà sempre figo da giovane. Era difficilissimo, dai, era... chi non amava Johnny Depp perché veramente, dai, era figo oggettivamente.
2: È falso.
1: Esatto, cioè chi è dice che è figo e chi mente. E poi la storia cioè, è quella un po' di tutti, no? Del patto col diavolo.
2: Certo.
1: Cioè, lui vuole diventare un cantante, è un bravo ragazzo, poi il successo gli dà la testa, talmente tanto la testa che rinnega anche lo stesso diavolo che gli ha dato la forza, che era quell'attrice bionda, e lei dice, sai che c'è, fai lo strunz, ti levo tutto. Quindi la strada è appunto, ti levo l'amore, ti levo la fama, il successo, i soldi, tutto, e ti lascio a te per strada essere inseguito da biker perché gli hai picchiato giù la moto.
2: Noi stiamo vedendo, a proposito di patto col diavolo, un film di forse del 2024, adesso non mi ricordo esattamente, o 2025, Nelly rinnegata.
1: Sì.
2: Proprio di Disney, e stiamo guardando, proprio siamo alla terza puntata, quindi siamo proprio all'inizio, ci siamo capitati, sapete quando capita a volte che inciampi in qualcosa,
1: cioè, dici, anche di carino anche in questo
2: guardiamo
1: caso.
2: La prima puntata, perché noi siamo così come tutti. Nasiamo la prima puntata, vediamo, gli diamo sì, gli diamo 8, se è un 8 va bene,
1: andiamo avanti,
2: se è un 6 dici ma vale la pena investire il nostro preziosissimo tempo
1: andando al patto col diavolo.
2: Ecco, andato al patto col diavolo, a quanto pare Nelly è protetta da una specie di fatino, che non si sa perché Nelly a quanto pare ha...
1: non svegliamo tutto, andatela a vedere, c'è protetto questo fatino che non si sa se sia buono o cattivo, se lei abbia fatto, non
2: però
1: sa.
2: C'è di mezzo, certo, il diavolo.
1: No, se non si ancora non si è capito.
2: Come
1: se
2: no?
1: Da una parte
2: oggi l'abbiamo capito.
1: Sì, ma c'è di mezzo dall'altro lato, non da Nelly. Ma non svegliamo, quello è un po' quello che è. Cioè, nel senso che se
2: dunque,
1: voi
2: se
1: volete ottenere.
2: Cacate, le prendi,
1: esatto, ma che non è solo il patto col diavolo meno. Se tu lavori e raggiungi successo, ricordati sempre, lo dicono sempre, da dove sei venuto.
2: Certo.
1: Non ti dimenticare. Detto questo, apriamo ufficialmente la puntata di SVR, cari amici. Benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Ok, possiamo iniziare? Possiamo partire? Apriamo ufficialmente con lei. È così, cari amici, signori e signori, buonasera, buongiorno, ben ritrovati. In base ci state guardando di mattina, di pomeriggio o di sera, va in onda l'appuntamento con l'almanacco del giorno dopo. E voi sapete benissimo che c'è un solo modo per affrontare tutta la settimana, ma soprattutto per arrivare a domani, e questo modo è con
1: passo lento ma violento, e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento, e ne passa lo sgomento.
0: Bene, affrontate tutta la settimana con passo lento ma violento. Domani sarà il 12 agosto, mercoledì 12 agosto. La chiesa festeggia ancora, comunque Santa Chiara. Fuggì da casa lei a 18 anni per consacrarsi al Signore nella povertà e nella preghiera presso il monastero di San Damiano. E questa è una delle cose che più ci richiama, appunto, anche a quello che stavamo dicendo prima. Non dimenticatevi da dove venite. L'importante è che se raggiungete gli obiettivi, li raggiungiate in maniera onesta.
2: onesta,
0: ma li raggiungiate comunque perché siano un bene per voi, no?
2: Vabbè, certo. Se pensi al fatto che uno potrebbe veramente escogitare le peggio cose, no, non voglio neanche pensarci.
0: Non pensiamoci, ma adesso passiamo al momento che io tanto amo e tanto bramo, perché sono due momenti, lo sai, sono tre momenti.
2: Però oggi non possiamo ballare.
0: Perché no?
2: No.
0: Sì che possiamo ballare.
2: No, non possiamo ballare.
0: Non possiamo ballare, vabbè. Però un balletto laterale lo potremmo anche fare.
2: Come i cranchi.
0: Accade domani, domani è mercoledì, accade domani, se lo state guardando in replica, accade oggi. Ripercorriamo i fatti storici legati al 12 agosto. Nel 30 avanti Cristo muore e muore ad Alessandria d'Egitto la regina Cleopatra.
2: Siamo andati ben indietro stavolta.
0: Ragazzi, ce l'abbiamo, lo sappiamo, col tempo, con la macchina. Con la macchina del tempo si va ovunque, segnando la fine della dinastia tolemaica.
2: Lo sapevi? Io no.
0: Certo, io studiato, bella. Nel 1851 invece l'inventore americano Isaac Singer.
2: Ecco, sì, è lui.
0: Pensa, se io tornassi indietro nel tempo, investirei con lui. Il signor Singer ottenne il brevetto per la prima macchina da cucire a pedale per uso commerciale. Mamma, tanti soldi.
2: Che razza di genio meraviglioso.
0: Sì. E poi invece nel 1981 la IBM presenta sul mercato il modello 5150, dando ufficialmente inizio all'era dei personal computer.
2: Ah,

0: IBM.
1: L'IBM, sì, mi tocchi. Bene, bene, bene, aspettate, scusate, faccio io, grazie, non si preoccupi.
0: No, non mi sono accorta.
1: Lo so, l'ho visto, ho notato. La parola del giorno che viene dal passato, lasciando anche cosa, la parola dimenticata della nostra lingua italiana, non so se è dimenticata, ma diciamo che molte parole non vengono ricordate. La parola del giorno è sollecitudine. Dall'antico verbo sollecitar, deriva dal latino sollicitudo, indica una cura premurosa, piena di zelo, solerte e tempestiva verso qualcuno o qualcosa. Oggi spesso è sostituita dal più generico fretta o mancanza di tempo. Questa parola antica ci ricorda il valore dell'attenzione sincera, profonda e scrupolosa nei gesti di ogni giorno. Senti il finale.

0: Mamma mia, brividi da spavento da paura. Bene, adesso cari amici, sta per andare in onda la rubrica
1: Pillole di cuore.
0: Brava, sì. Sì, ho aggiunto delle alcune rubriche, no, la vecchia fattoria, tradizione.
1: Ma anche queste, rubrica pillole di quark, scienza e natura.
0: Ti piacciono?
1: Certo.
0: Vai, falle tu.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: aspetta,
1: perché...
0: signore e signori, però, la sigla, canta e balla,
1: no,
0: Simona Monaco.
1: Non cantiamo.

0: un po' di impegno. Ti devo far vedere la coreografia di ballo ballo ballo, così la impari. Guarda che ti metto a stecchetta, ti faccio fare la coreografia intera, guarda che ti imbaro la coreografia, non mi sbagliare, perché ti imbaro la coreografia e poi te la devi studiare tutta. Bella,
1: senti Don Lurio, non è che tutti i giorni sono uguali,
0: capito? Ma i primi giorni pelle d'oca, pelle d'oca, a me ritorno al futuro, mi fa sempre venire la pelle d'oca. Te già?
1: No, vabbè, ma non tutti i giorni sono uguali, ripeto, sono una donna, sono una signora. Parliamo oggi, pillole di quark, parliamo oggi delle piante aromatiche e della loro difesa dal calore estivo. La maggiorana, diffusissima nel bacino mediterraneo, produce oli essenziali molto concentrati durante i mesi di agosto per ridurre la traspirazione fogliare e resistere alla siccità, regolandoci. Ho perso un pezzo.
0: Facciamo così: ti insegno prima
1: a leggere,
0: ti insegno prima a leggere, poi a ballare.
1: No, allora vedi, produce la. Smettila. Produce. Non ho fatto niente. Molto concentrati durante i mesi d'agosto per ridurre la traspirazione fogliare e resistere alla siccità, regalandoci. Ma non ho capito, manca un verbo.
0: Vabbè, va avanti, di la parole tue.
1: Regalandoci al contempo quel caratteristico profumo balsamico e digestivo. Secondo me la regia...
0: Passa oltre, vai. Passa alla vecchia fattoria.
1: La vecchia fattoria, tradizioni e orto. Nei lavori della campagna di metà agosto, secondo la tradizione contadina, ci si dedica alla raccolta delle erbe aromatiche da essiccare all'ombra e alla preparazione delle conserve estive. In cucina, per queste calde serate, la tradizione suggerisce piatti freschi di stagione, come gli spaghetti freddi con pomodorini, datterini, ricotta salata ed origano.
0: Madò, a parte l'origano che a lei non...
1: Non piace, non piace, ma la maggiorana sì, parecchio.
0: Vediamo se c'è una ricetta. No, non c'è la ricetta, no. Ma va bene quello. Poi le ricette ce le darai tu, ma adesso vi lascio una canzone molto bella che a me piace tanto, di qualche anno fa, è tutta in romano, è Erpiotta con Il Muro.

quel fiume che paure non ne hai.

0: Dura come Roma, grande come la bellezza. Una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo. E il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhio, vedi Roma. E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne può più annà. Non se ne può più annà. Non se ne può più annà.
1: Lo so, questa canzone è la colonna sonora intanto di Suburra, però in tutto quello che è il messaggio ovviamente di Roma Cruda, basata su Roma Nuda di Franco Califano, il concetto di base è che Roma è talmente tanto che comunque sia in un modo e nell'altro poi non te ne vuoi più andare, come dice alla fine, perché Roma ti cattura, ti prende, o in un modo o nell'altro comunque su Roma, e lo saluto e salutiamo tutti appunto gli amici di Teleroma 56, ma andiamo a concludere, praticamente manca un minuto l'appuntamento di oggi. Alla faccia di Simona, bellissima questa cosa. Allora, abbiamo letto quello, Piero Angela, abbiamo letto, è vero, le stelle, uno sguardo alle stelle prima di andare via. La giornata di mercoledì 12 agosto, il sole, tu che segno sei?
2: Leone.
1: Il sole nel segno del leone dona grande, sì, certo, c'è scritto qua, dona grande carica e carisma a tutti i segni.
2: Ma menti, siamo a settembre, esatto. La stelle,
1: il segno più fortunato del giorno è il leone.
2: Ma siamo a settembre quasi.
1: Sì, favorito dalla determinazione e dall'intuito. Ottime energie.
2: Come ottime, ti permetti?
1: Ottime energie.
2: Sono molto intuitiva.
1: Intuitiva.
2: Tu di più. Ma anch'io sono molto intuitiva.
1: Dopo il film della morte che ci ha fatto prima.
2: Faccio i film, ragazzi,
1: è stupendo. Ragazzi, voi dovreste vivere con, dovremmo fare i raduni per, voi vi sedete e lei vi chiacchiera e lei vi racconta come potrebbero essere i retroscena che non ci sono, ma li racconta talmente in maniera reale che sembrano veri. Bravo, mi piace. Dovresti fare di giallo, però delle cose inventate. Cioè, nel senso, parliamo con Lucarelli, fai fare di giallo inventato a Simona, nel senso,
2: possiamo,
1: storie che non esistono.
2: Possiamo fare che una sorta di rubrica, e se fosse, e quindi da una storia reale, vera, quindi una storia di cronaca, partire per voi.
1: Vai, va bene, non,
2: non dirlo.
1: Va bene, ok, mi piace.
2: E se fosse, che già, se lo leggi, se ci sono degli analfabeti funzionali, loro già capiscono che il se vuole il fosse e non se dovrebbe.
1: È già partito. Bene, mi piace questa cosa del e se fosse. Studiatela e la facciamo, apriamo l'appuntamento una volta a settimana nella rubrica e se fosse.
2: Vado,
1: e lo potete farlo anche voi, potete scrivercelo anche voi al 338-5914-319. Dobbiamo chiudere, cari amici, scrivete e se fosse una storia inventata da voi partendo da un fatto di cronaca reale. Che ne so, non lo so, trovate.
2: Diamo
1: un fatto
2: delle idee agli inquirenti.
1: Diamo, esatto, dei piani B, delle cose, delle versioni, esatto. Allora, cari amici, grazie ancora per essere stati con noi. Ci vediamo domani. E come fanno i bravi presentatori, sono a vederci per voi.
2: Sigla.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cangellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cangellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
5: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
6: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te. Partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
9: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
10: Lo sappiamo, ha dovuto affrontare tanti problemi legati al mercato, e poi comunque c'è un ambiente in ebollizione. Ecco, quanto preoccupante questa situazione della Lazio?
11: Cosa è preoccupante? Perché se non c'è tranquillità è chiaro che la squadra lavora male, l'allenatore lavora, Gattuso che dichiara responsabilità sono mie, ci sta perché lui è l'allenatore, Presidente deve cercare di mettere l'allenatore in condizione di poter lavorare tranquillamente, per poi permettere anche ai giocatori quella di responsabilità necessaria. È chiaro che il tifoso non è contento, perché se vedo rispondere che cose fanno meglio, quando sempre il rapporto Roma-Lazio-Lazio, e diventa un po' difficile. Io spero che tutto il settore sportivo riescano a sistemare la squadra del Gattuso, perché sarà diventato più difficile.
10: Fabio, grazie come sempre per il tuo intervento. Alla prossima.
11: Grazie a te. Alla prossima.
10: E dunque, dopo questa chiacchierata con Fabio Brini, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buonanotte a tutti.

0: Macanan.
1: Mentre il Milan sembra sicuramente più forte di un anno fa, perché comunque ha un centravanti, ha preso il difensore di riferimento importante, poi un'altra piccola cosa a complemento, questo Moreira non mi fa moltissimo, però insomma il Milan rispetto a un anno fa, diciamo sulla centravanti importante, un difensore forte e migliorato.
2: Il giocatore paga così tanto di fare la differenza, però per esempio il Mondiale ci ha detto che il team della Francia, che era diventata la squadra più forte per singoli, ha perso contro una squadra che singolarmente è inferiore ma con l'intera superiore, che era la Spagna. Cioè, è molto più presto il calcio di un singolo individuo che tu valuti che vale 50, dipende dalla 50.
3: Ma la Juve ha spianto. La Juve ha tanto da lì in poi, no?
4: Sì,
3: perché
4: sì.
3: Se hai la somma siamo oltre 600 milioni di euro in 3 anni. Questo come ha speso? Tanto ha speso più di 10 milioni e anche qua siamo un'altra volta punta a capo. Io credo che la Juve abbia speso bene con raziocinio, però è chiaro che il tifoso ti dice sì, ha speso ma gli manca ancora il giocatore più importante, cioè il famoso campista che detta i tempi.
4: A mio modo di vedere mi dà più fiducia Juve, ma mi dà più fiducia per il semplice motivo che Spalletti inizia dall'inizio quest'anno, diversamente da una squadra presa in curva. Quindi io mi aspetto il cambio di volta da parte della valorizzazione dei giocatori che da metà campionato in poi qualcosa hanno fatto, ma che prima di metà campionato comunque avevano quasi fallito le prestazioni che la Juve richiedeva.
5: Bene, bene, bene, ci siamo. Buon pomeriggio da Marco Vicari.
6: Lucio, ciao Lucio. Ciao Marco, un saluto.
5: Bentrovato, bentrovato e benvenuti a quest'ante prima di Maracanã. Prima di andare in tutti i temi, facciamo un rapido su un riassunto di tutto quello che piace molto anche nel cinismo. Allora, dunque, allora ci siamo caro Lucio, ci avviciniamo sempre di più al inizio di questo campionato, il mercato che è avanti, gli arrivi, ieri c'è stato l'arrivo di Rodrigo Mora, gran entusiasmo, 500 tifosi a Ciampino,
6: sì,
5: a dare questo ragazzo, quindi
6: a grande
5: entusiasmo, lo abbiamo detto ieri, lo possiamo sottolineare, l'arrivo di giovani giocatori talentuosi che arrivano in questo campionato, quindi Mora ieri, Moreira, poi Alebegovic e poi Mastantuono, insomma,
6: molto simile,
5: sì, tutti i giocatori, esatto, tutti i giocatori tra l'altro che hanno la qualità, no, come caratteristica,
6: sì,
5: quindi
6: molto tecnici,
5: molto tecnici, giovani, quindi diciamo che possono dare il loro contributo. Peccato, ieri si è toccato anche questo tema, che non ci siano giovani italiani in questo momento, ce n'è uno però che abbiamo speriamo che possa trovare sempre più spazio e considerazione nel calcio italiano e anche nel suo club, si tratta di Pio Esposito, che va anche per il rinnovo del contratto fino al 2031, e questo sicuramente è una vicina notizia, che le parti sono ormai praticamente vicino a chiudere questo tipo di accordo con un aumento del gaggio per il calciatore, via dicendo,
6: che a 3 milioni.
5: Esatto, quindi molto importante, intanto c'è una foto giro che mi è arrivata dai nostri corrispondenti.
6: La giro subito
5: così ne parliamo, perché poi c'è un altro tema, perché tra l'altro è stato toccato dal direttore Ravezzani, che è qui da noi ospite, e

ha detto, ha accennato una cosa su questa situazione qui, che ha fatto pure arrabbiare qualche ascoltatore, ma sinceramente trovo che sia sempre molto eccessivo l'abbiatura in alcuni momenti.

0: diciamo, qualità, speriamo che possa trovare sempre più spazio nell'Inter per poi dare, diciamo così, seguito anche in nazionale. Quindi speriamo, perché è un giocatore che ha delle ottime potenzialità, però deve giocare continuità, perché alla fine sì, siamo sempre lì.
1: Anche perché già, insomma, è ancora molto giovane, però sì, rispetto già a Mora, Mastantuono è più vecchio, tra virgolette, esatto, 2005, gli altri 2007. Infatti nei giorni scorsi, Marco, la domanda che ho assillato, o perlomeno la domanda, considerazione che abbiamo rilevato spesso, perché parliamo sempre di giovani stranieri, che 2007 italiani non giocano. Ora è da capire se siano più pronti o meno pronti, per me c'è anche quel discorso lì, perché vengono cresciuti. Però se guardiamo i 7 che giocano, i più preziosi al mondo di italiani non ce ne sono. Ecco, sì, al 2007.
0: No, no, peccato, sì. Però ecco, mi auguro che almeno qualcuno cominci a trovare un po' più di continuità di spazio. Sì. Io spero per il Esposito, che è uno che ha delle specialità, quindi...
1: però se giochi nell'Inter tra i più giovani, esatto, però giochi nell'Inter oltre 20 anni,
0: là davanti la concorrenza è molto elevata, però speriamo che quest'anno, l'anno scorso ha fatto 15 titolari, speriamo possa farne qualcuno in quest'anno e trovare anche quel gol in più rispetto allo scorso anno,
1: no, anche se tanti gol sempre decisivi, è grande peso di Pio Esposito, che quasi tutti i gol sono sempre stati decisivi.
0: No, a me piace molto, ripeto, però è chiaro che un giocatore di questo tipo deve avere spazio, altrimenti diventa molto difficile. Oggi dopo alle 16, alle 15.30 parlerà Sarri in conferenza stampa, e quindi sentiamo anche un po' dopo mister Sarri quel passaggio,
1: tempo d'esordio,
0: esordio in conference, e quindi è la vigilia di una competizione che lui non ama molto, non ama molto le cose, quindi vediamo come Atalanta, squadra che in Coppa ha corrido tantissimo, si è fatto un nome importante, deve rientrare nel gioco che conta, perché la, insomma, è stata Champions con più merito negli anni passati, quindi ha vinto l'Europa League, quindi deve assolutamente riprendere un percorso in Europa, e sarà anche questo un compito, oltre a portare la sua idea di calcio, che è diversa rispetto a quella che aveva l'Atalanta, e quindi imparare da questo punto di vista, e poi fare i conti anche con l'Europa, che l'Atalanta è sempre stata molto importante.
1: Beh, ma soprattutto perché poi Marco, l'Atalanta deve puntare, voglio dire, a vincere per forza la Conference League, ad arrivare in fondo assolutamente. L'altra squadra che forse può al momento dare più, essere più competitiva all'estero, è il Brighton Conference League, l'Ajax forse, ecco, che sono le squadre forti. L'Atalanta Conference League, per i valori che ha, deve arrivare
0: assolutamente.
1: Abbiamo la Fiorentina, che per me è qualcosa in meno, arrivare quasi sempre in finale, in semifinale. Sarri
0: è un protagonista, deve avere un ruolo da protagonista.
2: Oh, ieri sera Sveni Bendai, visto?
1: Sì, leggevo anche le parole di Tolisso, non so se le lette.
0: No,
1: le ho lette, ho pensato tra me e me, chissà se le leggessero i tifosi della US. Ha detto che è un calciatore che ha colpi fantastici, che è un super giocatore, che quindi sono tutti contentissimi di averlo a Lione. Quindi ho detto,
0: ma sai, posso dirti una cosa, però io non penso che lui sia
1: scarso, neanche io.
0: Non penso questo, non ha trovato evidentemente il contesto dove è arrivato, il campionato non si è trovato, appunto, pagato tantissimo,
1: pure 40 milioni sì, messi sul piatto.
0: La critica bisogna farla a chi magari ha investito tutti questi soldi.
1: Posteriore
0: lo so.
1: Ma anche a priori avevamo dei dubbi. Almeno avevo dei dubbi e li avevo espressi subito.
0: Ieri è andato in gol, adesso non è che un gol cambia sempre tutto,
1: no.
0: È chiaro, che magari iniziare lì è sempre meglio.
1: Prova la sua dimensione a Lione,
0: sì. Lo sa. Senti, dicevo prima della foto che volevo far vedere, no, anche altri.
1: Ecco,
0: questo lo sai chi è, lo diciamo in video, no, questo lo facciamo, e così salutiamo gli amici del canale 61 sul canale, nonché quelli che ci guardano attraverso app, però c'è chi ci ascolta in radio, dice, ma di che foto stanno parlando? Stiamo parlando di Jorge Mendes, che è a Milano. E voglio dire una cosa, tra oggi c'è l'editoriale anche di del nostro Ivan Carmi, che avremo nel corso del pomeriggio, e ci torniamo su questo argomento, che dice, Milano è così, è difficile non chiamare

0: chiamarti Aci Mendes. Aspetta, non l'ho ancora attivato, quindi chiedo venia alla Gabellatini, così lo saluto. Non avevo dato ancora la possibilità di vedere anche il sito in TV, quindi colpa mia, caro Gabriele. No, dicevo Aci Mendes, che questa cosa qui l'ha detta pure ieri Ravesani, ha detto sì, Porto Mendes, vabbè, insomma,
1: cavalcata tanti.
0: Poi io ho fatto avviare qualche tipo del Milan, che ha detto: ma allora porti i giocatori da tutte le parti adesso, perché le porti? Beh, intanto al Milan ha portato allenatore giovani, quindi ha fatto un bel un'imbarcata. Però io dico una cosa: qual è il problema se Mendes ha il mercato per il Milan? Spiegatemelo. Cioè, aspetta, poi mi dici. Altra cosa che aggiungo, Stivo, no, giorni fa, ma ha pagato troppo, ha pagato quello. Allora io voglio dire una cosa. Ma al tifoso, che il commercialista, fammi capire.
1: Su questo sono d'accordo.
0: Cioè, che gli interessa se Milan rende... No, perché io, sai, invece poi andare a vedere tutti i menti su ogni cosa che ci sono nel mondo socio, no? Allora ieri mi sono imbattuto in più un commento, dicevano: ma Milan ha speso un sacco di soldi, ma ci fa pagare Borrell 50, è valutato 17-20, che poi tutte queste valutazioni io non so dove le prendo, comunque vabbè, 17 ha pagato 50, adesso vi spiego perché, ma non si può. E beh, tutti i tifosi, ma che te frega? Cioè, voglio dire, ma altri, che cosa gli frega se quel giocatore viene pagato 50 invece che dovesse pagato 40? Cioè, io penso che ti potrebbe essere contento se avevano dei giocatori fuori. Poi sono più fatti, è un problema della società, è un problema del mercato. Cioè, io veramente delle volte mi prendo, perché dico, tutti i commercialisti guardano tutte le cose, ma che ti importa? Cioè,
1: ma io credo ci siano più individuo sempre delle motivazioni, provo a farmi delle domande, a darmi delle risposte. Io penso sempre anche un tifoso abbia, tra virgolette, il diritto di avere dei dubbi sulle valutazioni, più chiaro, perché poi può inficiare nella programmazione la squadra del futuro. Cioè, la Juventus ha investito 60 milioni per Miners, 50 passa per Douglas Luiz, faccio nomi a caso, e poi...
0: Però quello è un altro discorso.
1: Però è lo stesso, dai, cioè, lo stesso principio.
0: Ma scusa, nel momento in cui Miners doveva essere preso dalla Juve, chi è che dice di non prendere Cop Miners? Scusatemi. Però c'era qualcuno che diceva: ma non lo prendete perché è un pipposo?
1: Ma no, per 60 milioni dall'epoca,
0: capito, però l'Atalanta sai che i prezzi sono quelli. Per quanto voglio dire, le valutazioni dei giocatori, ma ce n'è una conforma al valore del calciatore,
1: ormai lo sappiamo.
0: Allora, ma di che stiamo parlando?
1: Sì, però anche rispetto a un mercato, quando vedo 75 milioni con Sao Ramos, per me è troppo, rischi che poi quell'investito ti blocchi il progetto futuro, quindi
0: è l'anima del blocco, che c'è 70 lì, 30 lì, 50 lì,
1: valorizzi lì, lì sul gruppone.
0: Ma questo è il problema della squadra, non è un problema del
1: gruppo. Anche il progetto tecnico, Marco, anche la squadra non va avanti, uno allora dice: ma perché ha investito 60 milioni per quel giocatore, magari potevamo investirne di me. E poi l'altra risposta che io provo sempre a darmi è: bello investire 150 milioni e passa per tre giocatori, però se tu tutto il tuo tesoretto lo investi solo su tre nomi, lasci scoperte altri ruoli dove secondo me avresti necessità.
0: Ma questo non è un problema del tifoso,
1: però
0: è un problema della società.
1: Secondo me è indirettamente, ma neanche troppo, infine anche sul discorso tecnico di squadra, quindi per me, ecco, un pochino come critica, per me ci può fare, però ripeto, sono discorsi sulle valutazioni.
0: Io, il tifoso fa un'altra cosa, poi deve essere contento se arrivano giochi forti, poi il problema della spesa, quello è il problema della società, del bilancio, dei conti, della valorizzazione, è un problema della società. Di oggi è difficile prendere dei giocatori bravi a cifre basse, lo devi andare a scoprire giovanissimo, per esempio
1: l'incompetenza,
0: lo devi andare a scoprire giovanissimo, questo è forte, poi sei giovane però lo inserire, lo devi fare, ma è troppo giovane, ma come si fa, eccetera eccetera eccetera. Ieri leggevo: ma Rodrigo Mar ha pagato troppo, era pagato troppo, ho capito, ma come fai? Poi vogliono i giocatori di qualità, e come andarli a prendere? Questi sono calciatori che inevitabilmente paghi, inevitabilmente.
1: Quello sì, certo, però è la bravura, secondo me, si vede saper investire, tra virgolette, il giusto, per esempio per Dumfries 15 milioni neanche investì l'Inter, ebbe il coraggio di scegliere un giocatore che all'epoca non è completo e poi ne ha fatto un titolare e sono nel corso degli anni, lì secondo me sono i colori che rendono forte una società, rendono sostenibile l'Inter.
0: Però parli di un giocatore diverso, un esterno, vai a prendere un giocatore di qualità, lo paghi di più, un trequartista, l'attaccante li paghi di più.
1: Sì, però anche Lautaro Martinez venne pagato 60 milioni, venne pagato 5.
0: Sì, ma quindi secondo me poi devi arrivare a spiriti calciatori, questo non c'è dubbio, devi arrivare prima e devi essere bravo.
1: È lì la conversazione.
0: Poi vai a prendere dei calciatori, sono più o meno armati, hanno fatto qualcosa e quelli paghi, non c'è niente da fare.
1: Quelli forti in Italia proprio non arrivano, i forti forti in gara ad averci.
0: Poi si può discutere che impatto avrà sul campionato italiano, riuscirà ad essere bravo e quindi a dare seguito a quello che è stato pagato. Però ripeto, a me questo fatto che si mettano a punti i tifosi è una cosa proprio che mi ha sempre dato, cioè, e noi dobbiamo farli perché siamo
1: dobbiamo analizzare,
0: quindi possiamo pure dire ma evidentemente è una spesa eccessiva, il giocatore non è quello. Poi rimango adesso del tifoso che smette a farsi ragionamenti, cioè, ma quando la Juve ha preso Ronaldo, ma c'è stato qualcuno che ha detto 30 milioni di ingaggio? Ma come si fa? Se falliamo, ma che gli frega il tifoso? Cioè, Ronaldo, cioè, capito? Noi potevamo farlo questo discorso, effetti, poi è stato quello, è stata una delle cose che poi ha creato una delle problematiche, ma noi lo dobbiamo fare, non il tifoso.
1: Sì, anche il tifoso non lo colleghi razionalmente come discorso a un tema campo, ecco. Se riesci a trovare un collegamento, un ponte anche sul progetto calcistico, sì.
0: Comunque,
1: altrimenti se fa se stesso, chiaro.
0: Tornando al discorso di Messi, io credo che se poi porta giocatori che funzionano, che fanno praticamente il loro dovere, sono stati pagati tanti, è chiaro che Mendes fa gli interessi degli assistiti, fa insomma questo lavoro fa
1: gli agenti
0: da due anni, esatto, mondo, quindi dall'altra parte io penso che se il Milan ha speso questi soldi è perché se lo spendere, se non si spende.
1: Vabbè, certo, quindi, il discorso è quello che facevo prima, poi non abbia tolto risorse altrove, ma questo avranno tutte le loro valutazioni.
0: No, apposta, dico, vediamo adesso poi quale sarà il valore che porteranno questi calciatori. A proposito di questi quattro, oggi sarà uno dei temi che andremo ad affrontare, che sono arrivati, quindi Rodrigo Moreira ieri, Mastantuono già arrivato, ha fatto anche dello show in spiaggia,
1: sì, fatto grande coordinazione, classe,
0: ha fatto un gol sulla spiaggia, visto
1: dove sì, lo replica anche in campo,
0: ma se fa in spiaggia figura se lo può fare in campo,
1: sì.
0: E poi c'è anche la
1: scommessa con la,
0: no, ma infatti io voglio chiedere ai nostri amici a casa adesso, al di là di tutto, questi quattro giocatori, a scindere dall'appartenenza che uno possa avere di una squadra, però sono quattro talenti che è interessante vedere, perché poi penso che se arrivano dei talenti alzano anche quello del nostro calcio. Quindi, purtroppo non abbiamo grossi talenti noi in questo momento in dei ruoli, no? Non abbiamo un grande trequartista italiano, non abbiamo in questo momento una grande punta italiana, devono insomma dei giocatori crescere e vedere qualcosa. Di questi quattro, chi secondo voi può avere un impatto forte nel nostro campionato?
1: Chi ci può avere di più di
0: esatto,
1: gli altri?
0: Sì. Voglio sondare un po' anche tra tutti gli amici che avremo nella nostra scaletta durante la giornata, però quale di questi quattro avere un impatto importante nel nostro campionato, considerando anche le caratteristiche di cui abbiamo detto, sono tutti giocatori più o meno qualità, hanno gamba, hanno dribbling in canna, pronto,
1: imprevedibilità,
0: sì. Quindi sono giovani, che parliamoci chiaro, sono molto giovani,
1: più o meno. 2004.
0: Vabbè, insomma, che rimane giovane, no?
1: Ancora
0: può fare molto. Quindi mi chiedevo quali questi quattro può avere un impatto forte nel nostro campionato. A me di questi quattro di verità mi incuriosisce molto il giocatore della Fiorentina,
1: Mastantuono.
0: Sono molto curioso di vedere l'impatto può avere, perché mi sembra un giocatore che sbilancio un po', tra quei quattro quello forse di maggiore qualità.
1: Beh, altrimenti Rito non ci avrebbe
0: allora,
1: quello che
0: voglio, esatto, contratto. Voglio capire che impatto avrà, perché insomma può essere un giocatore molto determinante, no? Sì. Quindi senza togliere gli altri, che sono tutti dei giocatori con ottimi profili, quindi sarà interessante vedere anche Begovic, come che era cercato squadre
1: in questo mercato.
0: Quindi vediamo, ha caratteristiche lui, insomma è uno che l'abbiamo detto ieri, no? Può giocare esterno, salta all'uomo, quindi
1: sì, beh, lui gioca lì sul centro-sinistra.
0: Esatto. Poi anche Mora, che è arrivato, che ha fatto l'ultimo campionato così qui, però quello precedente
1: ha fatto i gol, grande impatto.
0: L'ultimo così, evidentemente anche l'allenatore che aveva,
1: fuori di Farioli non si
0: diverse, esatto, non ha trovato il giusto feeling. Moreira, devo dire la verità, lo conosco un po' meno di tutte e tre degli altri tre.
1: Sì, l'ho visto, ho
0: parlato bene. Quindi,
1: sì, poi la differenza è che Marco, immagino dai Begovic e Mora rispettivamente nella Juventus e la Roma non saranno dei titolari, ma sono nella Fiorentina, mi
0: aspetto,
1: esatto,
0: sì.
1: Quindi dovrà avere anche un ruolo
0: sicuramente lui, esatto, sicuramente
1: anche da
0: lui.
1: Qualche parte era nel Milan, lo che ci diceva Antonello ieri, io sono quello di capire come verrà utilizzato.
0: Oggi ho una probabile formazione, stava sulla fascia.
1: Ah, tutta fascia? Beh, pare sì, come c'è.
0: Dall'altra faccia Cuese.
1: Non so, io qualche dubbio ce l'ho su questo utilizzo di questi giocatori, però vediamo.
0: Vabbè, poi il campo c'ha togliere dei dubbi, farne vedere altri,
1: le mie responsabilità e dico, ma il dubbio ce l'ho. È bello esporsi quando hanno delle idee,
0: no, per esempio, responsabilità. Mi colpisce anche la Roma, che molti giocatori di qualità hanno quest'anno. Brevilini, però non è che stiamo a fare un colosso,
1: no, ma
0: che lui e Dybala dovrebbero giocare tutte e due, hai due giocatori di qualità, ma comunque non c'hai dei giganti su quella zona di campo, insomma,
1: ma neanche i travanti, se pensi, Astro e Malen, esatto, sono dei giganti di oltre 1,90 m. Non forti sulle gambe, hanno un catro ancora più struttura, ma non gioca con un colosso, ecco, davanti. Vuol dire anche affascinante la cosa, perché sono giocatori molto tecnici.
0: No, è vero. Vediamo. Intanto arrivano già dei messaggi, 331-82-0213, adesso vi rendiamo a tutti, i messaggi che state mandando, quindi come sempre vi ringraziamo, partecipate anche voi. Tra questi quattro diciamo può avere un impatto forte sul nostro campionato, quindi Mora, Moreira, Alibegovic e Mastantuono. Io devo, ok, questi sono quattro giocatori stranieri, vedi chi farà meglio, come sempre Gabriele ha messo i quattro giocatori che sono arrivati, chi farà meglio in grafica, quindi chi sta davanti a TV adesso può vedere la grafica, e io ho detto sì, questi quattro vediamo chi fa meglio, spero tanto che possa fare bene anche un italiano, e qui ho detto il nome, spero che più esposito ovviamente possa trovare più spazio ed essere anche più incisivo, no? Ancora più incisivo.
1: Beh,
0: a me piace molto,
1: dimostrato avere delle belle
0: veramente tanto, quindi
1: deve completarsi.
0: Spero che non è facile, che noi dobbiamo considerare dove sta, quindi lì davanti i titolari sono Lautaro e Thuram, però sai, io che ti dico, quest'anno non... secondo me
1: anche tanto da Thuram,
0: hai capito?
1: Che se Thuram ritorna al Thuram che abbiamo conosciuto in aperta finestra, dove essere decisivo.
0: Ma bene Esposito, mette in coppia con Lautaro, una bella coppia.
1: Beh sì, sulla carta sì, deve completarsi ancora più Esposito, ma la missione di quest'anno è proprio la di trovare ancora più spazio, diventare ancora più centrale. Poi il problema, tra virgolette, piacevole di avere tante partite e di avere al contempo magari un pacchetto nutrito offensivo, che secondo delle caratteristiche dell'avversario, Thuram o più Esposito o Lautaro, puoi ruotarlo.
0: Questo, allora, arrivano un sacco di domande, facciamo una cosa, prendiamo un audio al volo, poi rispondiamo a tutti, dopo il blocco successivo, quest'ante prima, vai.
2: Buongiorno Ivan da Milano.
0: Ciao Ivan.
2: Allora, a parte sulla Stella Mancini, Malini, Malagò, mi viene da dire che se fosse stato quello ad avere lo sponsor russo, si sarebbero comunque trovate le vie di uscita. Il discorso era molto chiaro, Malagò voleva arrivare, ci è arrivato. Volevo sapere se sono vere le parole sentite di Mancini rispetto al giocatore della Juventus, al Cambiaso in particolar modo. E ne pensate voi di questo taglio già a priori? Grazie.
0: Lucio, io sinceramente me la sono persa.
1: Ma di Mancini Scambiaso io veramente non mi risultano male di Roberto Mancini il giocatore, forse c'è sfuggito qualcosa, non abbiamo notizie. È un giocatore utilizzato anche da Spalletti in nazionale, vedo che tipo di gestione avrà nei confronti dei giocatori, però ultimamente non ci sono dichiarazioni, non risultano.
0: Sto guardando, non
1: di Roberto Mancini direttamente,
0: me l'ho persa io cambiato. Tra tante cose che girano
1: ad ora non risultano neanche a me.
0: Vabbè,
1: facciamo non ultimamente,
0: verifichiamo e poi
1: ricordo c'erano già i discorsi, Marco, su chi utilizzare, chi era centrale e chi meno. Quindi chi avere come titolare, no, però Cambiaso a me risulta comunque sempre nel giro, ecco, delle varie rotazioni.
0: Bene, va bene, e ci fermiamo, facciamo che torniamo, poi magari aggiungiamo anche qualcosa sul discorso dello Sorruso, che credo che secondo me non è stato quel vero problema.
1: Probabilmente
0: dopo un discorso comunicativo, ma non è stato quello il problema. Magari ci torniamo, perché poi c'è uno spugno che ci ha offerto Ivan Cardia, poco.

0: Però bene, non siamo ritornati. Allora, rispondiamo un po' di domande velocissime che arrivano al 3312003. Magari tu dammi gli eventuali aggiornamenti
1: di mercato.
0: Cioè, se ci sono, abbiamo di Mendes, appunto, è a Milano, incontrerà la dirigenza rossonera, quindi molto probabilmente ci sono delle operazioni ancora in atto, sia in uscita che in entrata, perché il mercato del Milan in entrata non è chiuso, questo è stato già detto i giorni passati. Allora, rispondiamo rapidamente a delle domande, ad esempio ci chiedono a tutte e due, perché ci chiede, allora, 50 minuti avreste preso tra me e Moreira, a me intriga più il neoronista, un saluto, poi dopo rispondiamo, Palestra, sì. Bartesaghi, anzi, Funpisilli, titolari fissi nazionali. Vabbè, vediamo, speriamo che questi giocatori
1: di cambio sono... bisognerà
0: assolutamente,
1: certo, tutti i titoli non lo so, però un po' di
0: dunque, pure Davide Coppermans non sono scarsi, e che la maglia della Juve non tutti riescono a metterla, che non sono scarsi, per esempio su De Jorro l'avevo detto,
1: certo, sì,
0: ero
1: tutti
0: proprio
1: due.
0: Sicuro che non sarebbe stato l'attaccante ideale per Juve, quindi lì per me c'è stata una questione sbagliata. L'Argentina sarà la mina vagante del campionato, però lo vedo futuro allenatore della Juventus, scrive Luigi. Può essere, ci sono i presupposti, la Fiorentina possa essere
1: stato da
0: tutti i prezzi presi a 50 milioni da Mora e Moreira, così
1: prendiamo Mora.
0: Ma pure io Mora. Allora, detto vado avanti. Ciao Marco, Allegri deve vincere il campionato senza se stava, altrimenti ha fallito. Questo è uno tra... che questo è importante per Allegri, sì. Io sono...
1: Ma su questo non c'è dubbio, deve vincere, sempre di complicato.
0: Allora, dunque, poi Federico, tutte le squadre di Serie A dovrebbero fare ogni anno un mercato almeno di 300 milioni, e vabbè, se ce l'hanno, perché
1: credo, Federico, che è un po' complicato.
0: Insomma, tu Federico, all'opposto di quello che avevamo prima, 300 milioni, capito che l'uso deve pretendere, ma insomma, se non ci sono, inutili che tu prende 300 milioni, fa una rapina.
1: Palanche, come dice Paganini. Sì.
0: Allora, le squadre sono rappresentative delle città e dei tifosi, non sono e non si chiamano Mendes AC, oppure l'anno scorso Lucci AC con l'ausilio di Prade. Ok. Abbiamo...
1: È una critica.
0: Allora, dunque, c'è Marco, anche Marinucci commercialista, quindi
1: con te. Sì, con Enrico abbiamo discusso un po'.
0: Però lui non è un tifoso, quindi cioè, fa un altro tipo di lavoro.
1: No, penso che si possa parlare, poi in realtà è vero, ma noi parlare di campo, io parlo delle cifre, misure.

0: curato al tema di campo, no, no.
1: Allora, mi auguro che Milan Gomez non faccia la fine della Inter di Suning. Il mercato viene fatto da chi ha, questo non so chi sia, e poi si è visto che fine ha fatto.
0: È forse un po' diverso, sì. Rispetto a quello di Urabcia. Però, certo, quando Marco ti metti molto in mano ad un agente, certo, non vuole ne diventi dipendente. Però, ecco,
1: questo è veramente...
0: parliamo dei più potenti del calcio, allora, però è sempre un rischio secondo me.
1: Ma Stanice dell'Inter, miglior giocatore del campionato belga per 1 anno. Non...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a p.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Però è anche chiaro che stai a prendere un giocatore giovane all'estero in questo momento di talento, perché scusate, leggo oggi che l'Arsenal, che non riesce a arrivare a Alvarez, esatto, sta pensando anche a Yıldız.
0: Arriva una vecchia idea, esatto, perché dai, 100 milioni.
1: 100 milioni, perché vale 100 milioni Yıldız.
0: Vabbè, ma questo
1: no, ma 100 milioni Yıldız.
0: Chiaro, le valutazioni.
1: Allora, se arriva domani l'Arsenal che mette sul piatto 100 milioni, a parte che io ci penserei, ma
0: sì,
1: molto bene, ma molto bene.
0: Ogni
1: tu escludi che te pare, ma se ti mettono 100 milioni sul piatto per Yıldız, ma vale 100 milioni Yıldız in questo momento?
0: Sì, ma secondo me poi il discorso è un altro, Marco.
1: Se te li metti, tu che fai? Con 100 milioni puoi fare ancora mercato, eh?
0: Certo, beh, su quello di finanziare una rosa anche di livello, certo, sarebbe a fine mercato. Però secondo me
1: quello,
0: la valutazione...
1: Lascia perdere fine mercato, però io dico, 100 milioni, siccome non vale 50 milioni ora, vale 100 milioni Yıldız?
0: Ah no, ma lo sappiamo, Marco, le valutazioni sono molto elevate, ma il discorso su questi ragazzi giovani un altro, facevo scorsa settimana. La differenza è che Mora innanzitutto ha una formazione molto tecnica, cosa che in Italia i giovani fatichiamo. Ci sono dei giovani bravi tecnicamente, ma fatichiamo a formarne tanti. Soprattutto Marco Mora, 2007 a 19 anni, ha quasi 100 presenze nei professionisti.
1: Esatto.
0: 2007 italiani
1: non ce li hanno. Non ce li hanno.
0: L'Italia ha 25 presenze
1: in Serie B. Ha giocato pure in Coppa.
0: Coppe europee, ha fatto le coppe europee con continuità, gli altri, Cacciamani è un 2007 di cui si parla molto bene, ma al momento nei massimi livelli, Serie A non si è visto, ha fatto anche lui Serie B, Cocchi dell'Inter, poche presenze che si contano solo di una mano, differenza fra i 19enni dell'estero, i 19enni nostri, magari non c'è un abisso a livello qualitativo, ma c'è un abisso a livello di esperienza, è quello che fa la differenza, Marco. No, se non al massimo 20 presenze in Serie B, quello ha 70 presenze nel campionato portoghese e una ventina in Coppa Europea.
1: Questo è un ragionamento che ci sta tutto. Allora, che ha una media di 6 gol al campionato, a parte la stagione 24-25, ne ha segnati 15 gol, un 35, stiamo parlando di 45 milioni. Allora, Yıldız 100 milioni tutta la vita. A parte che
0: c'è 19 quell'anno. No,
1: Sì, a parte quello, però secondo me non è meno giusto paragonare giocatori con ruoli differenti. Partiamo da questo presupposto, perché che è una punta.
0: Sì, certo.
1: Sì, poi Yıldız non mi sembra che ha fatto una valanga di gol, insomma.
0: Parliamo di un altro ruolo. Ha comunque fatto i suoi discreti numeri. Quindi, beh, è chiaro, sono scorsi differenti. Sì. Senso, il discorso ha senso, ma anche 45 milioni per Moise Kean tempo sarebbero stati troppi. Però questo è un discorso vecchio, ormai le valutazioni tutte sono al rialzo. Alcune sono più al rialzo delle altre, già al rialzo.
1: Comunque, dai, io ripeto, io su queste valutazioni noi possiamo stare qui a ragionare giorni e giorni.
0: Sì, infatti, Marco,
1: quindi io penso che è un terreno che non troveremo mai.
0: La valutazione interessa la capacità di investimento di una squadra commisurata al progetto tecnico. Lì possiamo parlare, ma la valutazione di un calciatore ormai è qualcosa di tante aleatorio e di tante
1: ci abbiamo tanti modi in Italia. Io non so se ci stanno tanti modi.
0: Quell'esperienza,
1: quindi
0: parliamo anche di quell'età con quella qualità tecnica lì, perché non riusciamo a formare bene. Sicuro con quell'esperienza.
1: Speriamo di vedere, ad esempio, quest'anno un calciatore come Liberale impegnato nel Congo, gioca in Champions e poter fare delle presenze. Mora già mi sembra, vado così a occhio, mi sembra dovrebbe avere già dalle 15 presenze più o meno in Champions League.
0: Beh, Beh, lui ha fatto anche l'Euroleague.
1: Ha fatto pure l'Europa League.
0: La sì, Champions League non l'ha mai fatto.
1: In Europa League. In Europa League, perdonate. Comunque già a livello europeo ha fatto due stagioni di Europa League.
0: Prima fece Dan.

0: sedicenne praticamente alla serie portoghese. E poi ha fatto due anni importanti tra campionato portoghese e coppe europee. Tu mi dai il campionato portoghese ma competitivo nel compito rispetto
1: sì,
0: alla Serie A?
1: Sì, sì, sì,
0: però secondo me contano più 80 presenze tra coppe europee e campionato portoghese che non metti in Serie B. Ti formano in maniera differente, ti abituano a un altro tipo di ritmo, un altro tipo di giocate. A 19 anni, per me 2007 in Italia, italiani con l'esperienza di Morra non è nessuno, purtroppo.
2: Allora, andiamo ancora su tutto il web perché ci sono altre situazioni da migliorare. Icardi si allontana, Lazio troppe distanze da parti, Pinamonti in pole. Ieri l'altro abbiamo sentito anche Nomi che ha bocciato praticamente proprio Mauro Icardi, ha detto non lo prenderei nemmeno se
0: Lazio. È molto duro, nel complesso sono d'accordo con lui.
2: Quindi, le recenti indiscrezioni, possibile ingaggio a Pablo Zaro dall'attaccante argentino da parte di Biancocelesti, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, c'è stata una brusca frenata con parti che hanno detto che è molto difficile procedere con un'operazione a causa della distanza tra offerta e richiesta. Quindi in casa Lazio spunta il nome di Ian Pinamonti, però su Pinamonti lascio una finestra aperta, nel senso cioè? Se Ken va via a tu dici da Valentina diventare... a lui sì.
0: Tu dici nelle rotazioni avresti Pellegrino,
2: lo conosce grosso,
0: è vero, vero, certo, non sarebbe il
2: no
0: colpa
2: una dimissione,
0: però c'è un piccolo grade, però dici sacrifico Ken per avere Pellegrino e Pinamonti.
2: Allora, dunque, però Roberto non ci chiamo, lui dice, in questo momento in questo mercato Palestra vale 60, ma Palestra non va al Santa, Palestra è stato stracato.
0: Marco,
2: Moreira pare che 50 l'operazione, Ramos 60.
0: I bonus in realtà, i bonus sono 60.
2: Quindi 600 li va tutti, no, nessuno di questi giocatori ha questi soldi.
0: Sì, certo, lui dice.
2: Se ci riescono a perderli di più è un altro discorso, ma il valore c'è di questi giocatori, queste cifre.
0: Non sì, Roberto ha ragione nel suo, dice, se la valutazione di Palestra è eccessiva, la valutazione di Moreira è eccessiva, la valutazione di Gonzalo Ramos è eccessiva anche quella di Diz, ma in un universo in cui le valutazioni sono quelle, purtroppo il nostro universo, il Diz vale 100 milioni, però qua logica non varrebbe. Nel calcio contemporaneo sì.
2: Enrico esiste che quello di Moreira è un prestito, Enrico, allora vuol dire che non ci abbiamo e non noi, quindi se per te è un prestito...
0: Sarebbe prestito, fosse prestito con diritto di riscatto e non...
2: Ho letto già... com'è l'operazione, non è un prestito, però se per te è un prestito e sei contento diciamo che è un prestito, dai. Sì, chiudiamo.
0: No, sono prestiti, ci sono poi prestiti che si concludono obbligamente.
2: Ma tecnicamente non è un prestito, però
0: diciamo sulla carta è un prestito, de facto è un giocatore di Roma.
2: Ma dai, andiamo avanti così facciamo contento tutti. Sì, dai, se no qui non usciamo, stiamo qui a guardare
0: con le notizie di mercato.
2: Allora, dai,
0: qualche aggiornamento sì, perché sono terminate le visite medie di Benoît Badiachil per il Napoli.
2: Eccolo.
0: Quindi ormai tutto a posto, il giocatore è pronto a firmare un contratto con il Napoli, 3 milioni di euro in prestito oneroso più 27 per il diritto di riscatto. Questo sì è un prestito con diritto, quindi il giocatore non è detto che fra un anno sia del Napoli. Prestito con diritto di riscatto complessivamente per 30 milioni di euro. Comunque sono appunto concluse le visite mediche, tutto a posto, solo l'ufficialità per il rinforzo che sarà a disposizione di Emiliano Allegri e Marco al momento sarà il titolare perché Buongiorno non c'è, quindi sul centro-sinistra ci sarà lui. Gli incentivi del Napoli di questa secondo me sono legati proprio al pacchetto difensivo. È un calciatore che qualche anno fa faceva parlare molto bene di sé, Marco, al Monaco sembrava destinato ad una grande carriera, al Chelsea non si è trovato per rendimento e per una quantità abbastanza corposa di infortuni. È un'operazione col vuoto, speriamo per il Napoli che allora possa avere continuità fisica.
2: Speriamo. Allora, stavo dando un'occhiata ad un po' di situazioni anche riguardanti praticamente altre squadre, per esempio Parma dopo aver perso per Pellegrino che dice Troglio pronto a prendere il posto di Pellegrino, l'arma, mi prendo la responsabilità, riportate le sue parole sul mercato web, ecco,
0: c'è un livello di ruolo, Sky,

0: Sì.
1: Perché comunque
0: quindi
1: è molto amico
0: di Pellegrino, siete pronto a raccogliere il peso, sono amico di Matema, ci ho parlato, mi ha detto che sono quello giusto, sì, come penso riferimento,
1: sì,
0: no? Sì, anche i tanti argentini. Parlo tanto, una bella responsabilità che mi prende, penso di essere un giocatore importante quest'anno, quindi trovate poi tutta l'intervista all'interno del sito Tutto Mercato Web. Vai.
1: Beh sì, dà insomma delle indicazioni importanti. Poi per quanto riguarda altri aggiornamenti, è vero che non riguarda più la Serie Arco, però ti do una notizia anche su Pogba, perché ormai è andato, viene scritto su Tutto Mercato Web, tutto a rotoli, ha rescisso anche il contratto con il Monaco, una serie interminabile anche qui di infortuni. Fa un po' impressione pensare a quello che era e a quello che sarebbe potuto essere Paul Pogba, però al momento è di nuovo svincolato. Leggevo di delle opzioni per gli Stati Uniti, ormai la parola di Pogba volge al termine tra squalifiche, infortuni e rendimento anche qui non all'altezza. 33 anni ormai, Pogba è finito, poteva essere
0: un bel pezzo, insomma è finito,
1: però certo fa impressione vedere
0: allora
1: svincolato addirittura così.
0: Dunque, poi Giovanni, milioni e milioni, bisogna prendere esempio dall'Inter, sono anni ormai che vince praticamente a costo zero. Bisogna avere l'onestà intellettuale di riconoscerlo. Quando mi scrivono bisogna avere l'onestà intellettuale, conosco come se non l'abbiamo mai detto.
1: Ma non c'è da riferimento a noi, dai.
0: Sì, è proprio... non c'è bisogno, nel senso, a parte che il giocatore a metro zero devi essere sempre molto bravo a prendere, perché poi comunque gli dà l'ingaggio, quindi se riparmi tanto sul cartellino,
1: certo,
0: poi
1: devi l'ingaggio ingaggi,
0: e quindi devi essere comunque bravo a prendere, perché poi lì ci vuole anche molta competenza.
1: Beh,
0: no? Perché nei parametri zero si vendono così, perché
1: no, ma l'Inter è a valore,
0: questo sono molto bravi, sono stati molto bravi a barcamenarsi nelle loro difficoltà e a mantenere sempre una squadra competitiva. Questo vuol dire che se tu scegli poi i parametri giusti puoi fare molto, molto bene. C'è un audio da recuperare, 331-820-213, vai.
2: Quelli che voi chiamate noi campioni, Messi, Cristiano Ronaldo, hanno fatto la loro gran parte della carriera in Spagna, dove non ci sono giocatori forti come i suoi marcatori, più o meno di calcio moderno, capati tornano difficile la punizione. Signori, io non ho mai visto Messi giocare mezzo campetto di fango con le macchine tutte intorno. Diego Maradona l'ho visto fare, che ho visto Maradona per i colpi rialzarsi, quello che adesso spellerebbero alla subito.
1: Beh,
0: quindi cioè che vuol dire che Cristiano Ronaldo è venuto qui, ha segnato pure qui,
1: ha segnato
0: ovunque. Messi apre le botte pure lui, ci sono dei video a vederli, insomma, è uno che
1: di certo non presi... sugli stessi parametri di Maradona,
0: però l'ha preso pure lui, pure tanti, quindi
1: anni 2000 ancora
0: non credo che sia questo il settore che possa far spostare, diciamo, di un
1: ma poi abbiamo parlato di Messi e Maradona, ne abbiamo parlato tutti i giorni durante il mondiale. Siamo a posto.
0: Dunque, no, dicevo, sai, oggi toccheremo anche quel tasto del discorso di Maldini, di Magò, eccetera. A parte che ci sono state delle anche Nava ha detto qualcosa sul è stato per anni in stagioni del Milan, questa uscita di Maldini a venire fuori in maniera molto elegante Filippo Galli, che nel studio ha scritto un po' importante. Sai, sul discorso di Pirlo, che secondo me non è il fatto delle scommesse,
1: sì, della collaborazione,
0: c'è stato quello il problema. E io credo che in questa situazione qui non ho avuto modo di parlare, perché è successo quando non c'era, però secondo me non è uscito bene nessuno, né il presidente della federazione, che secondo me ha commesso degli errori inizialmente, perché io ora devo capire che cosa significa fare il direttore tecnico del nazionale, che valore può avere, qual è l'importanza,
1: sì,
0: nazionale, nel club è diverso,
1: sì, no, diciamo, nel giocabile in esatto. quanto
0: poi è vero che aveva dato almeno da quello che abbiamo detto questa famosa carta bianca Maldini e quindi poteva anche stare, però sai Maldini è partito, io non ho capito proprio tutto il percorso che voleva fare, lui voleva arrivare a Pirlo dall'inizio perché per me questo è l'obiettivo iniziale, camuffato da vado a parlare con Ancelotti che è amico, sta sotto contratto con la federazione, provo Viola che secondo me è meglio non dirla perché poi non ci riesci, è una beffa clamorosa, forse se sì, rimane
1: nascosta
0: questa cosa era meglio, meglio. E provi Guardiola, non riesci Viola e poi dici volevo provare Grosso e Rossi, ha due allenatori sotto contratto con le club che avevano iniziato la stagione, per poi andare a Pirlo. Beh, io vi devo dire una cosa, è vero che c'aveva la carta bianca, però se io sono un presidente della federazione e vedo che un mio collaboratore che ha carta bianca mi va fino lì, io dovrei di intervenire, io la penso in quella maniera.
1: Carta bianca o non carta bianca, quindi ci poi dipende con quale modalità, lì dipende anche dopo che c'era come accordo verbale sulla gestione dei e gestione
0: personale. Siamo in chiusura, magari sì. Che Maldini poteva rimanere nonostante la nomina di Mancini e lavorare dal basso per rivoluzionare dal basso il calcio. Tanto se tutti dicevano ma il problema del CT non è un problema, non è un problema, è un problema, quindi non è un problema nominare un CT, no? Quindi è stato nominato Mancini, se poteva rimanere, lavorare dal basso e modificare le cose,
1: sì,
0: che
1: probabilmente non era disposto a citare delle condizioni. Quindi, che aveva parlato poi l'intervento di Malato.
0: Vabbè. Dai,
1: comunque io chiudo dai. Dicendo che ho la scommessa con i Latini, quindi la rendiamo pubblica. Se Mastantuono fa almeno 10 campionato gli offro una cena di cè.
0: Ah, vabbè, siete fatti questa benissimo. Ci fermiamo, ci sono collegati anche gli amici di Gol TV sulle 11 del DJ Leverne nel Lazio. Torniamo subito con Stefano Meni e tutta la squadra. Grazie a Lucio
1: Mazzini. Ciao a tutti.

0: Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena e Vox.
2: Chi vi ascolta voi?
3: Buon pomeriggio, benvenuti, un saluto Marco Piccari.
4: Ciao Marco.
3: Ciao Stefano, ben trovato Stefano. Allora, salutiamo tutti, salutiamo gli amici che ci seguono adesso su Italia 7 in Toscana, quindi sul digitale, e tutti coloro che sono nell'app sul canale 61.
4: Sono tutti Toscana e il Palio di Siena.
3: Hai visto che ho mandato un'occhiata. Sì. E vabbè, dai, partiamo caro Stefano subito con i titoli e poi i primi argomenti di questa giornata. Vai! Subito a dirlo, gioventù e talento in estrema, perché sono arrivati quattro giocatori giovani, quattro giocatori di talento: Mora, Moreira, Begovic e Mastantuone. Parliamo oggi, vogliamo anche capire chi può avere l'impatto maggiore in Serie A. Anche Sabidio, perché deve rinnovare con il Napoli, ma c'è la corte adesso anche dell'Atalanta di Sarri. Sarri il comandante vuole anche Sarri. Rio Esposito, sempre più nero azzurro, rinnovo fino al 2031 per l'attaccante dell'Inter, che insomma adesso si deve trovare anche più spazio tra i titolari. Tre allenatori oggi, l'ente di grande su di loro, che sono pronti per le nuove sfide: Sarri, Amin e Grosso. Ho letto

0: questa cosa, allora ne voglio con tutti i nostri amici, con Stefano, che l'Arsenal insomma può tentare il dis. Caro Sonny, iniziamo subito forte. Bussano alla porta della Juve, l'Arsa, 100 milioni. Che fai?
1: Dove è uscita fuori?
0: Su Autosport.
1: È già uscita
0: perché non arriva a prendere Julio Alves. Stanno pensando anche a Ildi. Però se arriva 100 milioni sul piatto, che fai?
1: Ne avevamo parlato.
0: Però adesso siamo, credo, a 2 settimane dalla chiusura del mercato.
1: Beh, in questo momento, forse un mese e mezzo fa, adesso in questo momento, a meno poi Carnevale e Sara, Spalletti abbiano la carta di
0: però 100 milioni
1: serve una cartona di quelli proprio là,
0: però sono 100 tanti, punti.
1: 100 milioni
0: è vero,
1: tanti,
0: che qualcuno dice se vale 50, Moreira 50, quindi si potrebbe valere più.
1: Beh, sicuramente, certo.
0: Questo sì, però no, 100 milioni.
1: Devi fare un sacrificio, deve essere 10 milioni in su.
0: In su, quindi...
1: Però insomma, devi avere pronta alternativa, Marco, se no non si deve morire a Torino.
0: No, per carità. Però mi è venuto in mente questa cosa leggendo, facendo un po' di rassegna stampa questa mattina. Parliamo, caro Stefano, con Paolo Paganini. Ciao Paolo, ciao, trovato.
2: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: Ben trovato anche a te. E poi c'è anche Enzo Palini. Ciao Enzo, ben trovato.
3: Buongiorno a voi, un piacere.
0: Grazie Enzo, grazie a tutti e due. Senti Paolo, parto da te, così insomma spendo un po' i giornali questa mattina, la tentazione Arsenal per Yildiz, se dovesse arrivare in questi giorni, che dici? 100 milioni sono pochi, sarebbero per aprire?
3: No. Io credo che se arriva davvero un'offerta di quantità, mi dispiace per il pubblico juventino, che probabilmente è legato a un giocatore come Yildiz, però io lo dai via. Sinceramente, perché sono soldi che alla Juventus fanno comodo fare anche altre operazioni, visto e considerato che noi paghiamo tanto, no? Adesso il portiere è stato risolto, però la Juventus è completare ancora rosa con un centrocampista e una.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni. Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
0: Yildiz a Londra a piedi, non lo voglio nemmeno, lo porto io nemmeno la ricompensa. 100 milioni, capito?

0: campioni sono cifre importanti, però come giustamente osservava Enzo, se tu hai rinforzi il centrocampo, ieri parlavamo, no? Poi secondo me manca la qualità, un giocatore importante lì in mezzo al campo, puoi fare un'operazione che stabilire un equilibrio forte, sostanzioso, di grande personalità e rinunci al giocatore più forte. Perché sono d'accordo quando dice, penso che alla Begovic può essere soltanto lì, non trequartista, poi c'è la Vedesilis, trequartista e rosso calciatore, no? Sì. Quando gioca a sinistra, Enzo, perché non abbiamo certezze in questo senso. Due giocatori ancora in via di sviluppo, Ildis sta davanti a Begovic, però stiamo parlando di Juve.
1: E comunque McKennie per il gioco di Spalletti, il trequartista fatto come vuole Spalletti lo sa fare, perché comunque ha fatto delle partite veramente molto buone, poi comunque con delle incursioni a destra, a sinistra, ma partendo da una posizione di trequartista, come si dice, moderno, cioè anche in grado di fare la fase difensiva.
2: Vabbè, staremo a vedere poi tutte le situazioni di mercato, perché poi la Juve, Paolo, riparto anche da te, che sì, è un nome che gira intorno alla Juve, no? È un obiettivo, prende questo giocatore, e poi chiedo magari anche a voi quanto può spostare poi che sì in mezzo al campo per la Juventus.
3: Ma guarda Marco, allora che sì, il problema è di che sì, che comunque ha fatto un mondiale, va detto questo, sì. Ha dimostrato che non è che poi, voglio dire, perché poi normalmente chi torna dall'Arabia c'è sempre il problema, non è che è andato in vacanza a Pretoria, che torna al campionato con un'altra intensità e quindi praticamente non ce l'hai a disposizione, ha dimostrato di essere ancora un giocatore che può dare tanto. Ha delle caratteristiche chiaramente che bisogna vedere se combattono col gioco di Spalletti, perché si dice sempre detto, no? La Juventus da quando è andato via Pirlo, da quando è andato via Pjanic, manca un giocatore che detta i tempi. Magari se hai chi in questo modo i soldi che ti arrivano, puoi anche fare le altre valutazioni che non siano solo che sì, perché chi è svincolato ma guadagna anche 12 milioni di euro netti l'anno, quindi devi andare a fare una trattativa per la riduzione dell'ingaggio. In più c'è il discorso di dire che sarebbe un'alternativa a Colomoni, e da questo punto di vista se arriva un pezzo importante al centrocampo e prendi Zirkzee, mi sembra che comunque la Juventus ha fatto un mercato importante.
2: Che si sposterebbe tanto in mezzo campo, no, Stefano, chiedo. Cioè quello che serve alla Juve in questo momento?
0: Serve un altro centrocampista, secondo me, oltre che sì, però che sì, certamente.
2: Con altre caratteristiche, uno di qualità.
0: Serve un giocatore, ecco, tipo quello che gioca nel Borussia Dortmund, un giocatore totale, un giocatore che poi possa governare il centrocampo, naturalmente con la leadership, che poi diviene proprio anche da come occupi quella zona lì. Che sì, è forte. Però è che se l'Atalanta, che si da Milan, non lo so, ha fatto un buon mondiale, sono d'accordo con Paolo, bisogna vedere la spesa, se conviene o non conviene, perché sì, più un altro. Cioè, alla Juve servono dei calciatori da aggiungere, non da togliere. Cioè non è che Locatelli e Thuram restano, però devi aggiungere per poi... c'è l'Europa League, c'è un campionato da fare alla grande, da protagonista. Non dico che devi immaginare subito una lotta per il titolo, però insomma devi partire con questa convinzione, no? Con questa ambizione. E come lo puoi fare? Acquistando un calciatore di livello top. E Mesca, con la Borussia Dortmund, è l'uomo, secondo me, che serve a Spalletti in mezzo.
2: Enzo, tu che dici? Che sì, potrebbe fare il caso, è il giocatore che serve alla Juve in questo momento?
1: Ah, il grande vantaggio di che sì è che non bisogna trattare con nessun club e bisogna trattare solamente con lui, certo. E chiedergli se gli basta quello che la Juve gli mette a disposizione come salario, che sarebbe comunque probabilmente il più alto di tutti, perché comunque credo che il salario più alto alla Juve sia sui 7 milioni di Yildiz, e io non sono sicuro che si possa accontentarsi di quello stipendio. Allora, ha fatto un buon mondiale, vero, ha fatto un buon mondiale anche perché doveva mettersi in mostra, era un rappresentante a contratto che aveva bisogno di farsi, tra virgolette, pubblicità per poter ricevere qualche offerta importante dalle città europee. Per il momento non è arrivato e questo è molto strano, perché nonostante il mondiale buono, evidentemente

ha delle pretese abbastanza alte e anche il suo entourage sta chiedendo commissioni molto alte. E che sia il giocatore perfetto per la Juve, ho dei dubbi. La Juve non è un giocatore che accenda la luce. Faccio un esempio.

0: il momento della partita, che trasformi un'azione magari un po' affannosa di difesa in una ripresa micidiale che possa portare comunque magari un 3 contro 2 o un 4 contro 3 in attacco. E questo secondo me è un po' la Juve in questo momento.
1: Paolo, dimmi.
2: No, anche perché se andiamo a vedere le squadre veramente da Spalletti che hanno fatto bene, comunque un giocatore con quelle caratteristiche ce l'ha sempre avuto, perché ha avuto Pizarro, ha avuto Lobotka al Napoli, ha avuto
1: Brozovic. Forse lui vorrei Lobotka in questo momento, Paolo.
2: Lui ci vuole, cioè,
1: sta andando tutti via al Napoli, però, Lobotka adesso.
2: Ma non solo, ma poi la Juventus, ripeto, guarda che telenovela che è stata per il portiere, no? Alla fine sono andati su Vicario. Perché? Perché comunque la Juventus ha dei giocatori pesanti ancora da piazzare. L'ingaggio di Davide quando, chi lo piglia? Koppelmeyers, chi lo piglia? Cioè, voglio dire, Gatti, chi lo piglia? Cioè, sono anche dei giocatori di Juventus pensare di piazzare.
1: No, se è vero, ma il mercato in uscita io credo che guardi un po' di squadre, tra cui la Juve, ma anche Milan, perché poi insomma sono squadre che al momento in uscita hanno fatto niente, o comunque poco.
2: No, ma questo per dire che se arrivano soldi freschi,
1: certo.
2: 100 milioni di è chiaro che cambia.
1: Ma guarda che questa tua, diciamo, idea sta coinvolgendo molti ascoltatori in questo momento. Al 3-1-2-0-2-1-3 sarebbero, diciamo, idea di ok, forte giocatore, però con quei soldi puoi andare a fare a completare la rosa, no? In maniera diversa. Comunque staremo a vedere. Senti, invece vi chiedo cosa, Anza, Paolo, riparto dal volo, chissà, sembra essere andato da Sarri, leggevo oggi che anche Sarri vorrebbe Anguissà che deve arrivare.
2: Anguissà è un puntino di anche di Giuntoli, perché è
1: certo,
2: stato Giuntoli a portarlo a Napoli. Adesso probabilmente c'è già da tempo dietro l'Atalanta su Anguissà, perché il suo procuratore praticamente ha preso Castel di Sandro durante il ritiro e poi si è spostata da Napoli, però non è stato ancora raggiunto un accordo. Il Napoli è un bivio, perché Anguissà va in scadenza tra un anno, quindi non rinnovi adesso il contratto, se no devi dare via ora per poter in qualche modo monetizzare. E secondo me l'Atalanta è avanti su Anguissà.
1: L'Atalanta è avanti, Enzo, risulta anche a te, Atalanta avanti, privarsi di un giocatore così, però a pochi giorni dall'inizio del campionato.
0: Allora, bisognerebbe sentire il parere di Allegri. Secondo me potrebbe non strapparsi i capelli che non ha se mandasse via Anguissà, perché comunque avendo deciso di fare il 4-3-3 probabilmente ha le alternative. Tra l'altro ha provato anche a fare l'esperimento di Vergara mezzala nelle amichevoli, non è andato benissimo secondo me, però poi magari lui la pensa completamente in maniera diversa. Se si arriva agli ultimi giorni di agosto con Anguissà in scadenza, io al posto del Napoli comunque lo vedrei e porterei a casa quei 15-20 milioni che comunque mi potrebbero fare comodo magari poi sul mercato di gennaio, perché ovviamente se arriva in scadenza al primo settembre è quasi impossibile che poi possa rinnovare il contratto ancora con Napoli. Già qualche volta l'ha dimostrato di avere un po' di mal di pancia e di aver stato un po' ad andarsene, e quindi la situazione è un po' quella.
1: Stefano, tu che dici, anche Sam bel pilastro,
3: Sì, ma ci penserei non una ma 100 volte prima di levarmi di uno così.
1: Sì. Anche se a scadenza, tu dici, sì, anche se a scadenza. Dici meglio tenersi a scadenza che perderlo così adesso.
3: In questo momento sono abbastanza nervoso per Allegri, come lo sostituisce? Anche se voglio dire, puoi avere un pallino a più, almeno che nelle ultime ore, negli ultimi giorni di mercato, non mi stai tante.
1: Vedo dura però.
3: Come lo sostituisci? Bruin, appunto interrogativo ancora, forte, però deve rilanciarsi. Lobotka. Gli uomini sono due certezze,
1: cioè, il centrocampo
3: è la forza di questa squadra. Sì, se cominci a sculiare lì in mezzo al campo magari idee suggestive, ma voglio dire, andiamo sul concreto, anche se è tanta roba,
1: sì no quindi, sono d'accordo.
3: Poi c'è tanto. Tutta la situazione contrattuale che insomma avere la mai scadenza o scadenza, no? C'è da guardarsi negli occhi e ci devi parlare,
1: ma che fa un giocatore, con la gente, o chi ti pare, sostituirli così non è facile,
3: no,

0: Due settimane al via, mi sembra.
1: Sono pezzi grossi, assolutamente.
0: Un suicidio.
1: E Enzo invece Pio Esposito va verso il rinnovo, troverà più spazio secondo voi quest'anno nell'Inter?
2: Sì, il rinnovo è praticamente cosa fatta, sì. Perché comunque prenderà 3 milioni più bonus, e saranno degli ultimi bonus sicuramente, anche se non sono stati specificati, però l'Inter ovviamente crede molto in questo giocatore, che ho visto ulteriormente migliorato nelle amichevoli che ha fatto, perché è vero che ha segnato poco, ma è anche vero che praticamente ha giocato sempre da solo contro 3-4 attaccanti avversari, e l'Inter le amichevoli non le ha mai perse, ne ha qualcuna e ha vinto altre, eppure ho visto sempre sotto tra i migliori, gli ho visto anche alcune giocate che non gli riuscivano tanto bene, soprattutto la seconda parte della scorsa stagione quando ho un po' di crisi, e quindi sicuramente avrà spazio, perché comunque la stagione è lunga, perché comunque gli impegnano tanti, ed è un giocatore secondo me destinato a diventare tra i top assoluti italiani.
1: Ce la fa a trovare più spazio?
0: Io me lo auguro, per la nazionale, per lui, per il ragazzo che è, mi sembra un giovane, insomma, il nostro tesoro nazionale, e soprattutto insomma i tifosi interisti devono essere contenti di avere un calciatore così giovane, così maturo, così molto lineare, anche mi piace molto quando parla, e soprattutto anche come si muove nel campo, sempre cerca di un miglioramento al netto dei gol che può realizzare, quindi non pensavo potesse anche acciare i tempi di questa maturazione. Sono molto bravo Chivo a vedere in lui qualcosa che noi non
1: vedremo. Lautaro, Pio Esposito, sarebbe...
0: ma anche a Turan può giocare con chiunque, può giocare anche un in punta, il giocatore
1: no, speriamo
0: sta lavorando molto, spazio, ecco. Che ha una personalità non comune, ecco. Quindi voglio dire, lui e Ken sono in chiave nazionale, sono Mancini, va chi sceglie,
1: potrebbe diventare un riferimento, sì. Questo mito. Paolo?
3: Ah, io lo conosco bene, io perché l'ho visto Spezia. purtroppo non si è riusciti ad andare in Serie A, ma siamo usciti in Serie B, e quindi vabbè, ho detto questo a parte scherzi, però è un giocatore come lo Stefano giustamente, che ha tanto, è veramente molto molto, diciamo così, umile, concentrato, professionista vero nella testa, e quindi proprio per quei miglioramenti sono dovuti anche al suo carattere, alla sua voglia di arrivare e a pensare esclusivamente al calcio, quindi questo è molto importante per me. Poi comunque Chivo lo ha sempre seguito dai tempi delle giovanili, lo conosce, e quindi ha...
1: Io sono convinto che quest'anno giochi in partita, ho questa convinzione, che possa trovare spazio quest'anno. Anche perché Chivo, sai, comunque ha vinto uno scudetto, adesso può anche stare nella situazione di dare un più di spazio magari a qualche giocatore più giovane, insomma, per questa convinzione.
0: Sì, i giocatori che fanno differenza nella prima stagione, c'è la Champions League.
1: Sì, assolutamente. L'ultima, prima di salutarvi, che ci torno con Stefano tra poco nel breve, vi chiedo, sono arrivati 4 giocatori giovani e di talento in questo mercato, mi riferisco a Mora, che è l'ultimo, Rodrigo Mora, preso da Roma, Morea, Mastabuono e Alabegovic della Juventus. Mi dite chi secondo voi può avere l'impatto più importante in questo campionato che sta per cominciare, questi 4 giovani talentuosi giocatori che sono arrivati? Enzo, parto da te.
2: Sono tutti giocatori di grandi potenzialità, e tutti hanno qualche incognita, come tutti i giovani ovviamente. Secondo me Rodrigo Mora è quello, il più predestinato di tutti, perché comunque è un giocatore che ha esordito quando aveva poco più di 10 anni praticamente nel calcio professionistico, si è fatto strada, ha trovato spazio, e diciamo che ha avuto anche forza, tra virgolette, di discutere con i suoi allenatori, e quindi questo dimostra che ha una grande personalità. Fisicamente sta bene, sicuramente in un gioco come quello della Roma può avere un grandissimo impatto. Secondo me Alibegovic ha bisogno di un po' di tempo per abituarsi a giocare nel campionato italiano, e i due sicuramente, Mastantuono è un punto di domanda, perché comunque nel periodo con Arbeloa era andato abbastanza bene, però poi

0: la stagione non è andata benissimo nel suo complesso, la prima Real Madrid, quindi magari si deve un po' ritrovare. E Morey la potenzialità le ha.
1: Però tu voti Mora, mi sa di capire, tu dici prendessi con lui Mora.
0: Io voto Mora. Paolo?
2: Ma io gioco a carta Antuono, perché comunque è un giocatore forte. È arrivato al Real Madrid nel momento in cui il Real Madrid era in una fase calante, anche per tante ragioni legate anche appunto, si diceva prima, al cambio di allenatore, a problemi di spogliatoio. Va a Firenze, dove è già stato accolto come nuovo bacio in pratica,
3: sì.
2: e ha gran voglia di rivincita in una squadra che non farà le scope, che comunque, voglio dire, è nata molto bene, perché il Grosso è sicuramente un attore di grande prospettiva, ma soprattutto c'ha lui la grande, mi dico, ha grande voglia di rivincita, dimostrare di essere giocatore ammirato nel River Plate. Quindi
1: tu ti giochi Mastantuono.
2: Io mi gioco Mastantuono.
1: Stefano, ti chiedo il nome e poi il nome me lo dici dopo. Il nome, chi ti giochi di questi quattro?
4: Ma guarda, mi hanno anticipato, Mora e Mastantuono in Rigano. Però scelgo Moreira.
1: Perché?
4: Perché secondo me in un calcio che va sugli esterni, Moreira si è fatto suo, un bel giocatore questo.
1: Giocando in questo, sfruttando gli esterni,
4: cioè gli altri magari possono avere qualche passaggio a vuoto, no? Non è questo
1: lui...
4: che si inserisce subito, perché ha una, voglio dire, intraprendenza non comune. Poi giovane, sono d'accordo con Enzo, ci saranno alti e bassi, però questo secondo me Milan ha fatto un ottimo acquisto.
1: Ottimo acquisto, bene. Io ringrazio Paolo Paganini. Paolo, grazie, a presto, un abbraccio.
4: Ciao Paolo.
2: Vogliamo dire una battuta?
1: La
2: battuta è a proposito di Moreira. Cioè, perché non mettono, io lo sai che qua penso sul Milan che è Ibrahimovic dipendente, perché non mettono direttore sportivo Mendes al Milan? Scusa, fa tutto lui. Adesso l'ultima
1: sta
2: cosa
1: che deve sta fare adesso è sta... Sì, ma guarda che sta oggi lì, cioè abbiamo la foto noi che è arrivato in sede del Milan.
2: Mettiamolo nei quadri.
1: Però sta facendo, intanto ha portato allenatore e giocatori, insomma, quindi voglio dire, sta lavorando.
2: Però non ha ancora venduto Leao, perché poi si è arrabbiato perché la commissione lo prende lui, quindi questo è il problema.
1: Va bene, grazie Paolo, a presto,
4: ciao,
1: Paolo. Un abbraccio.
2: Ciao.
1: Enzo,
2: ciao.
1: Grazie anche a te.
4: Ciao Enzo.
1: A presto, buona giornata anche a te. Ci fermiamo perché torniamo su questi quattro e altre cose, prendiamo anche alcune formule contrattuali come quella di Mora, un po' complessa, che ha messo in piedi la Roma. Tra poco.

0: Bene, bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Caganà. Marco Piccari,
1: saprei. Ciao bene. Marco, eccoci, ciao a tutti. Qua.
0: Allora, ci avviciniamo sempre di più all'inizio di questo campionato. Stefano, prima abbiamo toccato un attimo al volo questi quattro che sono arrivati. Io ho chiesto chi potrebbe avere un impatto forte in questo campionato. Mi ho sentito un po' di opinione, mi ha colpito molto la tua chiave di lettura su Moreira, rapportato praticamente a questo gioco sulle corsie, sugli
1: ormai esterni. Ormai le serie sono i più gettonati, no? Sono quelli che vanno per la maggiore in un mercato che insomma, c'è questa rista
0: forte.
1: E tu
0: pensi che lui possa avere un buon impatto? Lui
1: a me piace molto.
0: Ah, ok.
1: Perché l'unica cosa è che naturalmente io non lo conosco, non è che ho informazioni a riguardo, perché un calciatore bisogna conoscerlo in fondo, però mi sembra uno che si è fatto il suo, c'è una buona personalità, è giovane, esuberante, a livello difensivo c'è da lavorare, però c'è questa cosa su sto piede, lo metti a destra, vedrebbe la porta, c'è l'assist sul palo posto, e se lo metti a sinistra va sul fondo, salta l'uomo e la mette bene. Che tu dirai? Vabbè, ma insomma, metterla bene è una cosa. Quanti esterni vanno sul fondo e boom, la palla sbatte sul gluteo avversario, sul collo avversario, sull'orecchio avversario, sulla nuca avversaria? Bisogna saper fare un cos. Quanti rissi che mettono delle belle palle?
0: C'è questo problema, carino.
1: No, è importante. Quindi lui rossa bene con il sinistro, è un mancino naturale, è un ex attaccante, nasce attaccante, è un ragazzino. Secondo me a Milano, esuberanze, crescenza, non è Teo Hernandez,
0: no.
1: Calmi, sarà mai Teo Hernandez, però è un giocatore che può essere utile e può far male agli avversari, cioè è quello che ti può, ecco, assist, qualche golletto, però è pericoloso, punizione dal limite, è uno che è pericoloso,
0: dai, può dire. Allora, è chiaro che gli altri hanno anche ruoli differenti.
1: Ma certo, gli altri, no, ma Santone è morto, sono due fini dicitori, insomma, un'altra cosa.
0: Sì, sì. Sono d'accordo. Ne parliamo, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, con Ricky Buscagli della
1: nostra
0: zona. Ciao Ricky, ben trovato, ben ritrovato Ricky.
2: Buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buon ritrovato.
0: E poi abbiamo anche Matteo Mosconi di Netflix.
1: Ciao Matteo,
0: ben trovato.
3: Ciao,
0: anche
3: ragazzi,
0: a te.
3: Ciao,
0: a te.
3: Buon pomeriggio.
0: Dite anche voi la vostra. Sto facendo un po' questo sondaggio di questi quattro giovani talentosi che sono arrivati in Serie A, quindi Moreira, Mastantuono e Alaibegovic, anche abbiamo inserito praticamente in questi quattro. Che hanno solamente portato qualità, no? Freschezza da questo punto di vista, però mi chiedevo quale di questi quattro potrebbe avere un impatto importante nel nostro campionato. Ricky, parto da te. Se dovessi individuare uno di questi quattro come quello che ti aspetti che possa dare un contributo importante in Serie A, quale vedi?
2: Io vedo Mastantuono, perché credo che sia proprio anche un po' nella ragione verità. In Europa ha fatto fatica fin qui, ma ha un talento esagerato in una squadra che sì, sta ispirando già una diversa rispetto allo scorso anno, con un allenatore estremamente importante. Condivido però quello che ha detto su Moreira, lo condivido pieno. Aggiungo anche la ovvietà, meno male sono arrivati questi qua, perché si alza il livello anche solo di curiosità di averli in un campionato piuttosto come il nostro, per caratteristiche fisiche e atletiche. Vorrei dirti anch'io Moira, ma su Milan secondo me ci sarà una questione relativa agli equilibri da trovare, capire se entra più competizione con Chiesa a destra o con Bartesaghi a sinistra, e capire qui dove anche Milan andrà a completare eventualmente sul mercato, posso fare la casa di Lumexta. Quindi così, se vuol dire un nome, io mi aspetto tanto la massa.
0: Tu scegli lui, anche io, sai, se dovessi scegliere andrei su di lui, gli altri sono sicuramente giocatori tutti interessanti. E sono d'accordo anche con la spiegazione che da prima Stefano su Moreira, però Mastantuono mi intriga molto,
1: no?
0: Mi intriga molto che
1: chiama il calcio,
0: sì,
1: lui e Amora
0: sono due giocatori, sì.
1: Però Mastantuono sta un po' più avanti,
0: un po' più avanti,
1: Amora.
0: Sì.
1: Amora è esploso 2 anni fa.
0: Scorso anno scorso, male.
1: La vista poco
0: la vista poco,
1: poco.
0: Poco sì.
1: In tutti i sensi,
0: sì.
1: Il Farioli è 4-3-3, non so dove metterti.
0: Comunque lui non si è integrato benissimo, mi sembra ha fatto un gol e 2 assist, credo.
1: Sì, ma non è nel 4-3 fatica, perché c'è la prima battuta, c'è diciamo è portoghese, c'è il dribbling dribbling alla futre, c'è il dribbling alla
0: secco.
1: Però la profondità poi è una la superiorità numerica non deve essere fine a se stessa, cioè quando tu giochi a quei livelli, certi livelli, salti l'uomo, poi allunghi e poi non mi prendi. Non so se mi spiego.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi lui deve lavorare su salto l'uomo, è un birillo. Allora, eliminare l'aria è un discorso, salti l'uomo, poi piazzi, giro, alla Del Piero fai gol. Se no, se tu stai tre quarti, magari ecco, ribalti in fase di transizione positiva e negativa la squadra avversaria, devi avere gamba. E quei 15-20 metri è oro. E lui deve lavorare su quello. Ma Antuono secondo me c'ha più gamba. E poi c'ha un curriculum, come dice giustamente Svavarichi. Insomma, voglio dire, al Madrid, mo che abbia deluso o meno, ma insomma, la Casa Blanca ti porti dietro, background. Cioè sì, come sì. Se studi un anno e mezzo a Oxford, cioè non è che dimenti anche se ti va male. Rodrigo Mora è un bambino, cioè 2006, è giovane, esploso, che è esordito lì a 15 anni e mezzo.
2: Sì, sì, sì,
1: fenomeno portoghese, però fenomeno portoghese che ha Oporto, Farioli ha detto se c'è, gioca in un altro modo e io vinco lo scudetto. Quindi sono cose che bisogna tenerne conto. Io, cioè, questa

0: esaltazione per è forte, però mi fido di Gasperini.
1: Sì, sì.
0: Di Gasperini vedeva le catenare qualcosa che noi non vedevamo.
1: È vero.
0: E poi ci ha sdraiato a tutti.
1: È vero, è verissimo. Vero? Verissimo.
0: Ecco, allora aspetto da Gasperini che sdraia un'altra volta.
1: No, no, assolutamente. Mi manca Matteo Mussolini. Matteo.
2: Io mi riattacco a quello che diceva Stefano in questa fase finale. Per me Mora è il più intrigante dei quattro. Credo che sia tecnicamente un giocatore sublime. A me piaceva da morire 2 anni fa, poi avete ragione, si è un po' perso lo scorso anno. Però in mano a Gasperini credo che i giocatori possano fare un upgrade incredibile e la base di partenza di questo ragazzo ottimale. Io penso che possa essere effettivamente un colpo importante. Diego Moreira mi intriga molto, soprattutto per l'utilità che ha e per quella che è l'idea di Amorim nel Milan. Diciamo che quello che mi ispira un po' meno è Alai Begovic, non tanto per una questione tecnica, perché credo che il ragazzo abbia delle qualità, però non vorrei che sia stata una sorta di appaglio dettato anche dal fatto che noi siamo usciti contro la Bosnia in seguito ad una sua grande partita. Diciamo che poi al mondiale sì, ha fatto un bel gol contro il Qatar, però poco altro. Credo che Mora sia quello, dovessi puntarci al fantacalcio, proverei a prendere lui per esempio. Dovessi scegliere.
1: Andiamo a vedere, è un giocatore tecnico anche questo. Poi ha detto, Stefano ha fatto una fotografia di quelle che sono poi le caratteristiche, certo, di come potrebbe crescere con Gasperini.
0: Ma no, deve... deve fare un investimento importante. Adesso 25, le formule. Pure rivendi,
1: sì, sono 25 milioni.
0: No, così a naso, esatto. Credo che il Porto alla fine di quest'anno, no, mi dai altri 20, mi dare altri 25 milioni, mi sembra di aver capito,
1: sì, sì.
0: Quindi, così. È così, ma sì. E quindi sì, sì. 50 milioni o sei un top o sei un flop.
2: Però
0: cioè non ci sono vie di mezzo, non ci sono attese, anche se il ragazzo è giovane, e bisogna aspettare, però
2: però secondo me questo discorso si fa solo ed esclusivamente in Italia, nel senso che ovviamente
0: sì, però sono d'accordo Matteo, però 50 milioni l'Italia sono 50 milioni, oh.
2: Certo, esatto, sono d'accordo, cioè proprio per l'Italia che fa tutta la
1: vita, esatto, del vero, mondo, bravissimo,
2: in Inghilterra,
1: sì.
2: Inghilterra. 50 milioni
0: sono d'accordo con
2: minimo.
0: Te, però stiamo parlando dell'Italia, se ci spendi 50 milioni tu devi essere sicuro che mi fa la differenza quel giocatore.
2: È un rischio, sennò... perché non hai la certezza che poi 50 milioni siano effettivamente pagati.
0: C'è tutta l'attesa del caro, la cautela nel critiche, nelle osservazioni, però se tu fai un investimento di 50 milioni, io tifoso, oppure io ho detto lavori, mi aspetto e tu faccia la differenza. Beh, non guarda, dico la prima giornata, mi dico alla terza già tu devi scaraventare due gol oppure mi fare un altro. Perché sennò qui vale tutto.
1: No, no, ma io...
0: ragazzi, non è... Ma Santoro, quanto è costata la Valentina? Niente.
1: Niente per
0: secondo. Oh, un'altra operazione. Quando tu sborsi e alla fine comunichi, non tu Roma, in generale, qualsiasi operazione,
1: che
0: sono d'accordo con Matteo,
1: 50 milioni,
0: ma no, aspetta, tu faccia la differenza.
1: Ma io vi posso dire che il tenore dei messaggi che arrivavano ieri era proprio questo, cioè se tu investi 50 milioni, io mi aspetto il giocatore sia...
0: Cioè, Baggio, tutto. Quando è stato acquistato Baggio? Non è che dici, sai, Baggio, allora aspettiamo la prima, Baggio, pronti via, buona la prima, terza, buona la sesta, buona l'ottava.
1: Sono
0: se
1: anche...
0: Che sfugge un po' anche, no, ma quello che dobbiamo valutare noi, quello dobbiamo aspettare tutto va bene? Sì, no, sono d'accordo, si deve ammettare, però insomma, giovane, sì, e sono d'accordo con Matteo in un altro campionato.
1: Un altro campionato, sì, un altro
0: campionato,
1: sì, sì. Il senso che fa Matteo è giustissimo, cioè in Premier non guardano questo, perché
0: no, no, proprio se ne fidano.
1: 50 milioni.
0: No, ma anche i tifosi non è che vanno lì a vedere.
2: Ma guardate il mercato che ha fatto l'Ipswich Town, clamoroso, cioè è una neopromossa, sì, che ha preso quasi 200 milioni.
1: Sì, sì, sì.
2: Cioè, lì è un altro discorso. È chiaro, sì, che sì, in Italia una cifra così, sì, sì. Lo stesso discorso vale per Gonzalo Ramos, eh. Cioè Gonzalo Ramos avrà una sorta di aspettativa intorno a sé clamorosa, perché chiaramente essendo l'acquisto più caro della storia del Milan, bravo, una quindicina di gol li devi fare per forza, altrimenti in Italia le critiche sono dietro l'angolo dopo due partite. Questo è poco ma sicuro.
1: No, voglio chiedere una cosa, rimanendo sempre in tema giovani, però mi spesso su quello, su uno italiano che poi è in odore di rinnovo, insomma, ci dico per fatta che mi riferisco a Pio, prima con Stefano abbiamo toccato questo tema. Voglio andare da Righi. Può essere un po' l'anno dove insomma potrebbe più spazio nell'Inter, no? L'Inter che è campione d'Italia, quindi parte secondo me sempre con grandi pressioni, però chi già ha fatto vedere, ha vinto lo scudetto prima, adesso posso anche cercare di dare più spazio magari a giovani che possono dare anche un po' di poso, per dire, alternative ai big. Potrebbe essere l'anno di un maggiore spazio per più Esposito?
3: Che di spazio se ne è preso anche
2: bello pieno, tanto lo scorso

0: hanno assolutamente tutti.
1: Però, sì, ha fatto 15 partite solo, io immagino però, insomma.
0: A quest'ora secondo me eravamo ancora, perché il mercato era aperto e più Esposito doveva in prezzo in B. Eravamo ancora a dire questo, 12 mesi fa. Guarda come è cambiato il mondo in 12 mesi. Io penso che lui sia nella condizione ideale da un allenatore che conosce la perfezione, ha una testa che ha già dimostrato di essere molto più anti rispetto agli anni che ha, e ha un contesto, e tu, questa parola la riporto anche poco, qui l'Inter ovviamente in questo momento ha 3 giri di vantaggio più su tutti. Quindi sì, può essere l'anno in cui aggiunge ulteriormente qualcosa, oltretutto una comfort zone, perché ripeto, se c'è un allenatore uno che ha la perfezione, ogni angolo scuro e il carattere di più esposto dell'allenatore è Cristiano. Quindi è nelle mani giuste, al posto giusto. Ripeto, 12 mesi fa quest'ora dicevamo dove va a giocare in questo, se in A o in B.
2: Vero, bravo.
0: Era questo. Quindi in 12 mesi è cambiato tutto. E nella valutazione che facevamo prima sui 4 giovani nuovi arrivati in campionato, questo è una cosa molto più determinante, secondo me, rispetto a investimento. Ed è tutto vero quello che è stato detto, cioè che in Italia si spende 50, 60, poi la critica è dietro l'angolo, eccetera. Però Alekovic, un calciatore che a me piace tantissimo, arriva una squadra in cui equilibri vanno cercati ancora a lungo, secondo me ancora più rispetto al Milan. Rodrigo Mora va fuori con Prioli non solo per strategia, ma anche per intensità. Noi abbiamo il piacere di commentare il campo portoghese da un po', quindi anche io ho avuto il piacere di commentare Rodrigo Mora, secondo me prime, come dicono quelli bravi, e quindi ancora minorenne e in grado di tirare la doppia cifra di gol, e versione invece entro dalla panchina e stisco il pallone. La cosa che deve fare, come ha detto Stefano, deve abituarsi innanzitutto ai ritmi di Gasperini, perché Farioli, per chi non sa il calcio portoghese, non è tiki-taka, ragazzi,
2: no.
0: La roba lì è calcio di un'intensità alla Gasperini, e l'ha persa con la smessa lì lo scorso anno. Quindi il lavoro deve fare,
2: chi giocava al suo posto, perdonami,
0: nella Roma deve il Veiga, per esempio. E questa cosa qua è una bella scommessa, se la vince parlando di un tutto.
2: Sì, è vero. Ma è bella questa cosa qua, perché poi siamo qui tutti curiosi e non dobbiamo avere pregiudizi mai.
3: No.
2: Sono d'accordo con lui, che vede la partita, poi ovviamente ha detto, beh, bisogna anche un po' attendere, non è che dico che bisogna essere severi. Però se Buongiorno si vede da mattino, si presenta, prendi la traversa, stai nel vivo della manovra, l'intensità, vedi il calciatore, lo vedi. Però dice allora.
0: C'è una base di partenza enorme, ragazzo, qua, ed è il motivo per cui la Roma ha spinto anche un po' di più rispetto alle cifre che circolano un mese fa su Altalenti.
2: La stoffa c'è, insomma, ecco.
0: Mamma mia, ma una roba. Questo è uno dei 10 più intriganti che c'è in Europa, ragazzi. Però deve farlo.
3: No, e sono d'accordo anche con Rigo, non dice che la garanzia di più Esposito è proprio Chivu, no? Che lo conosce, e quindi
2: è stato straordinario. Chivu ha visto l'addio, nessuno, perché nessuno ha detto bene, pensavo più Esposito, ma ce la farà a sostenere questa cosa? Io non pensavo che avesse, cioè che accorciasse così i tempi di dittatura, anche lo senti parlare, sembra che gioca in Serie A dagli anni, fa spavento, sì, ma in Nazione pure si è presentata grande. È uno che vuole sempre migliorare, rispetta i ruoli, rispetta le gerarchie, però non è modesto. Cioè, non è che dici io sto qua lì, no, sto all'Inter, mi metto a giocare nell'Inter, sono un giocatore di ottimo livello. Mi piace come si comporta, come parla, analizza anche il post partita, guarda che ragazzo straordinario.
3: Matteo, mi mancava anche pensiero.
4: No, su più Esposito concordo, per me è un giocatore molto forte, sicuramente il futuro della nazionale, ha avuto la fortuna, io credo che incida molto questa cosa, di poter fare un campionato Serie B ad alti livelli, perché lo Spezia si giocò la promozione con la Cremonese in fra i playoff, lui fu un trascinatore assoluto, quel campionato è stato un trampolino anche importante. L'anno scorso ha fatto per me grande stagione, perché spesso e volentieri è dovuto centrare a Lautaro, a Thuram, che hanno avuto dei problemi fisici, onestamente io non ho notato grande differenza, quindi nonostante il mio tipo, io credo che più Esposito possa essere un giocatore di grandissima prospettiva, non solo in futuro, ma anche nel presente, cioè un giocatore che ti incide la partita in ogni momento. un bel giocatore. Adesso si parla di Camarda, secondo me è una grande differenza, soprattutto per quello che è il calcio italiano.

0: italiano, impostazione fisica. Più esposto è quel giocatore che fisicamente in Italia tante squadre soffrono. Mi viene in mente quando Lukaku arriva all'Inter, insomma, i giocatori fisici così fai fatica a contrarli nel nostro campionato. Quindi lui
1: sicuramente
2: di Inter, mi sembra che siano leggera sgasati nella parte del
1: sì, per
2: se arriva Curtis Jones, dico che si chiude.
1: Ci siamo,
2: però siamo lì vicino, perché sì, l'Inter è vero che è partito Dumfries, Diouf non sta deludendo le aspettative, è un caso diverso, però insomma in maniera intelligente sta garantendo un ottimo rendimento. Spence non è un giocatore comune, Stones presente, e Curtis Jones è l'alternativa, cioè cambi motore, togli Zinski e metti Curtis Jones in alcune partite, quindi io vedo, cioè, non so
1: tu la vedi voi, già,
2: ma io vedo un internazionale di Milano abbastanza, non dico ingiocabile, però siamo lì vicino,
1: non di ingiocabile che dopo
2: no, allora... però siamo lì vicino, se arriva Curtis Jones siamo lì vicino.
1: Ti chiedo anche al volo, perché anche tutto il mercato web sta andando in questa direzione, aumenta la fiducia in casa Inter, ottimismo per arrivare alla fumata bianca su Jones, quindi è altro elemento, altro tassello per l'Inter di Kivu, 25 anni da Liverpool. Ricky.
3: Sì, ha già anticipato Stefano, è un giocatore che arriva con fatto, che anche questo ha bisogno forse di una stagione davvero protagonista. L'Inter non aveva bisogno di molto, è vero che ha scacciato l'importante con Dumfries, ma non aveva bisogno di molto, e ha avuto anche la pazienza pure di leggere un paio di no brutti, un paio di cose brutte, che ha reso all'inizio del mercato poco simpatiche. I giri di vantaggio che io vedo nei confronti dell'Inter derivano dal lavoro che devono fare i rivali. Il problema è questo, cioè non c'è in questo momento, io non vedo lo Stato davanti a cantiere di fare nomi, Napoli, Milan, Juventus, perché poi si dà sempre, ma la stessa Roma comunque paga la Champions League che sarà impegnativa, non prendendo il Como che avrà per la prima volta tre impegni. Cioè, in aspettativa Inter, come si dice, hanno veramente dei chilometri da gestire. Poi è tutto bellissimo, è tutto altissimo, e speriamo anche un campionato che si decida all'ultima giornata. Però non dire l'Inter favorita, mi sembra veramente avere lasciato qualche tifoso da qualche parte, no? Non è per me, cioè l'Inter è nettamente la favorita, no?
1: Matteo, e poi chiudiamo.
0: No, sottoscrivo, ha ragione Ricky, che tra l'altro saluto e credo sia una fonte di ispirazione per chi fa telecronista, quindi un grande telecronista, e no, sono d'accordo, l'Inter evidentemente la favorita. Credo che la perdita di Dumfries non sia una perdita da far passare sotto gamba, perché è un giocatore che incide tantissimo sia in fase offensiva che in fase difensiva, però Diouf potrebbe essere il profilo ideale sia per età che per caratteristiche per sostituirlo. A me Spence non entusiasma particolarmente, però Curtis Jones sarebbe, secondo me, soprattutto per il nostro campionato, un centrocampista, non voglio dire unico, ma quasi, perché ha delle qualità tecniche ma anche da interiore importanti, quindi se davvero l'Inter dovesse chiudere questo acquisto,
2: anche tanta cosa,
0: sarebbe ulteriormente la sua posizione da favorita, questo è poco ma sicuro.
1: Va bene, bene, qualcuno ci scrive: Pio Esposito, vi piace proprio, ne parlate come già fosse un campione affermato, andiamoci mano. Vabbè, stiamo parlando veramente.
0: Ragazzi, uno scudetto a 20 anni,
1: Boh, io abbiamo detto che
2: era arrivato. Poi dopo
1: c'è Carlo che dice: l'anno scorso la titolare subentrata ha collezionato 48 presenze. No, so di meno, però insomma, da titolare ne ha fatte 22.
2: Carlo riesce fuori.
1: Sì, Carlo riesce
0: fuori. Ma poi, ragazzi, bisogna guardare la prestazione, cioè non soltanto i numeri, le prestazioni di Pio Esposito, cioè un giocatore sempre la manovra, sempre pericoloso, cioè i numeri poi sì sono importanti, ma l'incidenza che è un giocatore nella partita, per me è bisogna altra cosa.
2: Ma allora scusa,
1: perché non ne
2: noi ci abbiamo due centravanti,
1: se ne parli,
2: tre,
1: perché parli.
2: Redeghi, Ken e Esposito. Adesso Esposito, vabbè, no, è la novieta, no?
1: Dal
2: nostro caso,
1: non è che poi abbiamo detto, stiamo sperando che questo ragazzo possa avere sempre più spazio in un club importante come l'Inter, e poi dare una mano anche alla nazionale. Deve essere
2: la speranza
1: di tutti. Poi ha ragione Ricky quando dice: se poi uno si deve mettere la sciarpa al collo e deve fare la sciarpa al collo, è un altro discorso.
2: La
1: lasciamo ad altri, insomma, va bene.
3: Ti abbraccio forte, perché nel mondo dei social 2026 non puoi avere successo, è vietato. vietatissimo avere successo ed è vietatissimo avere una prospettiva. E quindi anche sottolineare che un ragazzo di 20-21 anni ha una testa avanti,
2: vero, bravo,
0: sì, sì. È vero, bravo,
3: bravissimo. Marchia te.
1: Vabbè, lasciamoci così. Caro Scalda,
2: Ricky, la prima
1: dove stai?
3: Già tutto... Milan, con grande curiosità.
2: Bello, un ottimo bello. Toro Milan domenica 20:45.
1: Vediamo questo Milan come parte. Questo Milan di Amorim, che io percepisco un po' di pessimismo su questo allenatore. Invio quest'anno sono ottimista. Guarda che dico.
2: Ma ancora presto, però.
0: Bravo. C'è la possibilità di far bene.
1: Vediamo.
0: Però bisogna dare tempo.
1: Vediamo.
0: Diciamo certo, subito certo. Che bisogna. Tempo, perché altrimenti si rischia di fare la fine
2: contro l'ex Abate.
1: Contro l'ex Abate staremo a vedere.
2: È molto amico di Ibra.
1: Sì, hai capito? Sentiranno. Va bene, grazie a Ricky Buscaglia.
2: Ciao, Ricky. Ricky.
1: Grazie anche a Matteo. Grazie anche a te, Matteo. Presto, un abbraccio anche a te. Break, torniamo tra poco.

0: Bentornati sempre con voi nel pomeriggio da gara Marco Bicchieri e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Dunque, ben ritrovati, 3-1-8-2-0-0-2-1-3 per i vostri messaggi. Abbiamo toccato un po' di argomenti prima, ad esempio Jerry ci scrive che Pio Esposito deve giocare, non deve arrivare a 30 anni per essere considerato maturo, quindi dare più spazio a questo calciatore. Speriamo, ma dai, in questa stagione che possa trovare ancora più spazio nell'Inter di Chivu. Allora, mi dicono che sono pronti gli ospiti di questa parte, quindi vado a dare subito il buon pomeriggio a Ivan Cardia della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Ivan.
1: Ciao Ivan.
0: Ben trovato Ivan.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Ivan. Ben trovato anche a Stefano Mattei, che ritrovo sempre, che troviamo qui in questa altura di Maracanã. Ciao Stefano, ben trovato.
3: Ben trovato. Ciao a tutti.
1: Ciao Stefano.
3: Buon agosto, ormai le vacanze stanno per terminare, comunque qualcuno che ancora deve farle, quindi buone vacanze chi ancora deve farle.
0: Meglio per loro. Francesco Bonfatti, Netflix, è collegato anche video con noi.
1: Ciao Francesco.
0: Ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Allora, sentite, io colgo l'occasione, prendo spunto dall'editoriale oggi di Ivar su Tutto Mercato Web, perché c'è una cosa che da un po' di giorni viene segnalata anche da altri che intervengono qui. Oggi tra l'altro sappiamo che è andato nella sede del Milan Mendes, quindi le operazioni di Mendes le sappiamo, l'allenatore, i giocatori, insomma molto probabilmente ce ne saranno altre tra entrate e uscite. Insomma, Ivan, tu dici Milan, così è difficile non chiamarti AC Mendes. Questa cosa fa arrabbiare i tifosi del Milan, io te lo dico.
2: Sì, ma me ne rendo conto, però insomma, se parliamo di una campagna acquisti che comunque è molto ricca, semplicemente molto valida, anche abbastanza sorprendente, però due acquisti molto costosi, cioè Gonzalo Ramos e ora Diego Moreira, che di tra ufficiale insomma questione di ormai di minuti, visto che ha firmato mattina il suo contratto, sono affari che possono andare a 130-140 milioni di euro complessivi. Chiaramente portano la firma Mendes, che già portava Ben Amorim, che era l'allenatore del Milan, quindi evidentemente in una società poi secondo me quella che il dato che non si è ristrutturato in maniera particolarmente forte, no, perché non ha preso dirigenti forti, si racconta.
0: Però scusatemi, ok, quello che si dice, per esempio prima direttore Paolo ha detto magari sta facendo direttore sportivo del Milan, no, Mendes in questo momento, per quello che sta. Però scusate, una società magari sceglie, cioè voglio capire, è un limite, è un di

0: effetto a, diciamo così, appoggiarsi ad un agente, è una strategia, come la interpretate? Questo mi chiedevo, insomma, perché non ci sono molti commenti positivi su questa cosa, al di là poi delle operazioni che vengono fatte, Stefano, in Palomeni.
1: Sì, ha detto della posizione si può fare giusto o sbagliato, sì. È sicuramente un uomo influente, un uomo, esatto, che ti fa la differenza, quindi dire se è giusto o sbagliato per uno che incide,
0: esatto.
1: Quindi ti può aiutare a rafforzare, a individuare certi obiettivi e a raggiungere.
0: Qualcuno dice non è, cioè, legando così ad un agente, ma non credo anche che sia, fatto che c'è una mancata organizzazione, ecco.
1: Ma non credo, per far fare con tutte le squadre del mondo, Mendes.
0: Io la vedo un po' così, come sento anche gli altri, cioè è un limite.
1: Non credo che ci sia un Mendes di Prensa, ecco.
2: Sì, anch'io non riesco a dire, ma infatti anche nell'editoriale non dico se sia giusto o sbagliato, prendo atto che c'è un legame abbastanza forte. Il tema del Milan nel rapporto con Mendes è un rischio, nella misura in cui, sai, come diceva giustamente Stefano, Mendes fa di con tanti club, cioè anche il Real Madrid può dire si affida a Mendes,
0: esatto.
2: Però è un'interlocuzione in cui è abbastanza chiaro il rapporto forte, cioè una società molto forte, molto strutturata, dialoga anche in maniera continua con, diciamo, la gente più importante del mondo. Il rischio legato al Milan è che in questa fase il Milan non è molto forte e molto strutturato nel suo processo decisionale, è abbastanza nebuloso da quel punto di vista, e erano quasi da pari a pari a Mendes in questa fase, perché purtroppo le agenzie, purtroppo, fortuna, ognuno la vede come vuole, le 3-4 grandi agenzie mondiali sono diventate più grandi, quasi tutti i club calcistici, questo è un rapporto di forza nuovo, anche perché poi l'altro rischio è legato al fatto che ognuno fa il suo lavoro, cioè Mendes non ti farà mai per il Milan, Mendes ti fa per la Vietifute, che non è una squadra di calcio, ma è notoriamente la sua agenzia,
0: certo,
2: quindi fa il bene suo, giustamente.
0: Certo. Bonfanti,
3: allora, la premessa in tutto questo è che il sistema dei procuratori è un sistema profondamente sbagliato, cioè siamo arrivati al fatto che le società dipendono esclusivamente dai procuratori ed è un sistema che non può andare avanti così. Questa è la premessa, perché si è schiavi, se no, di questo o di quel procuratore a seconda un po' dei momenti, a seconda delle ondate. Fatta questa premessa, io credo che l'Inan si sia trovato in una condizione un po' difficile di aver cambiato completamente i propri vertici societari, ma al contempo di dover fare abbastanza in fretta nel cercare di trovare delle soluzioni abbastanza immediate. Quindi l'idea di affidarsi a Mendes mi sembra fosse quasi inevitabile. Mendes o chi per esso, succede spesso che delle società hanno dei rapporti privilegiati con un procuratore che convoglia in canala ovviamente i propri assistiti, perché lo fa di mestiere. In tutto questo però ho due osservazioni. La vera novità del Milan è che in questo calciomercato è vero che il Milan si è affidato a Mendes, ma c'è la supervisione di Gerry Cardinale,
0: esatto.
3: E questa è la grande novità rispetto agli anni scorsi, in cui questo proprietario fantasma non si era mai visto né sentito. Adesso invece sta mettendo la testa sul Milan, è una sua scelta, si prende la responsabilità di aver affidato le chiavi della campagna acquisti del Milan a Jorge Mendes, e di conseguenza sarà lui il primo a doverne rispondere. La seconda osservazione è che, secondo me, nel momento in cui tu ti affidi a Jorge Mendes per comprare, devi anche prendere un accordo per i giocatori in uscita, cioè il buon Jorge Mendes porta i suoi facendoli magari strapagare al Milan in entrata. Ma secondo me l'altra faccia della medaglia e l'altro pezzo dell'accordo che non può non esserci con Jorge Mendes è: io prendo, però tu mi devi aiutare a piazzare a prezzi importanti tutti quelli che io ritengo di desueri.
0: Vediamo con Leao che succede, perché lì possiamo capire,
3: per esempio,
0: penso che sia quello un po' il pezzo principale, no? Eventualmente in uscita, per capire questo meccanismo che diceva appunto Francesco. Matei.
4: Ma guarda, io allargherei il discorso, nel senso che il calciomercato sta cambiando, e sta cambiando secondo me in peggio e non in meglio. Che cosa voglio dire? Il caso Mendes, ma potrei fare tanti nomi di tanti altri procuratori. Ormai che cosa succede? Una volta il direttore sportivo di una società parla parlava con la società, magari per vendere o acquistare un giocatore, parlava col giocatore e a sua volta poi si rivolgeva al procuratore. Adesso avviene l'esatto contrario. Per vendere o acquistare, il direttore sportivo si rivolge direttamente al procuratore e quindi diventa una figura troppo importante nella trattativa e nelle trattative. E che cosa voglio dire? Voglio dire che le cifre si gonfiano troppo, perché vanno a finire soldi da troppe parti e vanno a finire da troppe parti magari diminuendo invece quello che è l'introito o l'esborso di una società di calcio, e questo non va bene, perché quando ci sono più fette la torta è sempre la stessa e chi magari ha fatto la torta alla fine gli resta una fettina piccola piccola. Secondo me, ripeto, come ho detto in apertura, è un calcio mercato che sta cambiando, secondo me, in peggio e non in meglio, perché i direttori sportivi quasi non contano più, i presidenti neanche, contano troppo i procuratori.
0: Questa è un'osservazione che ci sta in questo momento. È un cambiamento,
1: cioè, ma non è, ma è mondiale, però il problema è la questione
0: mondiale. Sì,
4: è generale, è uno dei
0: più influente, no? Certo.
4: Fate l'elenco di procuratori, no?
0: Ieri Canovi era da noi, ha detto la stessa cosa. Stiamo parlando di quello che addirittura possiede delle società di calcio, quindi stiamo parlando di uno che c'ha
3: sono soldi che non restano a calcio, Marco, e questo è il problema.
4: Che girano troppo e partire in troppe mani, meno che alla società, e poi le società sono in crisi.
0: Sì. Intanto sta parlando Sarri, poi più tardi ci torniamo, perché ricordiamo siamo alla vigilia anche della partita di Conference dell'Atalanta, quindi dopo sentiremo anche Sarri, lo andremo a commentare nella fascia di 10:30. No, altra cosa, non eravamo noi in diretta, vi voglio chiedere un po' un pensiero veloce veramente, e che potete dare tutti sul discorso, alla fine Maldini, ieri c'è stata, cioè i giorni fa c'è stata una risposta importante di Filippo Galli, che ha ripreso un po' ha mandato un messaggio a Maldini, no, su quello che aveva detto nei settori giovanili, quando lui si lavorava sulla tattica e non sulla tecnica, e Filippo Galli, c'è stato anche un appunto da parte di Ivan sul suo diario che dice la meravigliosa replica di Galli a Maldini. Mi date un vostro pensiero su questa vicenda, poi come diciamo si è conclusa, perché non eravamo in diretta in quel periodo con Maracanà, proprio un minuto a testa, Stefano Bolomeni.
1: C'è stato un imbarazzo generale, qualcosa che non ci aspettavamo, no? Maldini, Leonardo, quello successo, poi questa intervista rilasciata a Cazzulo l'altra sera di Maldini, che ha lasciato, magari qualcuno ha detto si è schierato con Dini contro Malagò, ma al solito,
0: esatto, sì.
1: Diciamo che in buona sostanza partirei da quello che ha scritto Ivan Dia su tuttomercatoweb.com, la meravigliosa replica che descrive l'eleganza di un compagno di squadra e di un amico che ha voluto puntualizzare che ha fatto responsabile del settore giovanile per tanti anni e lo ha, poi si può sbagliare, non si può sbagliare, però senza offendere nessuno ha detto la sua, cioè non è facile, per dire, in buona sintesi, io questo lavoro l'ho fatto e tu non l'hai fatto, cioè questo, esatto, sempre praticamente, esatto, credo che sia corretto, perché credo che Paolo nella dichiarazione in un passaggio di intervista ha detto ma al Milan non si vede il talento, solo tattica, si lavora sulla tattica, mentre invece la puntualizzazione di Filippo doverosa, sì è vero che devi vedere l'individuo, è sempre in un contesto in cui ti devi muovere e devi
0: collettivamente.
1: E non è un lavoro così semplice, però ha voluto precisare alcune cose con grande stile, senza offendere nessuno, e difende il suo ruolo, il suo lavoro che fa tutti gli anni, tra l'altro grande milanista Filippo Galli, come lo è Paolo Maldini, però sai, per i tifosi di Milan poi c'è questo milanismo tanto al chilo, cioè Paolo Maldini è milanista, Filippo Galli
0: no.
1: Galli è milanista, Paolo Maldini, punto.
0: Assolutamente. Ivan, tra l'altro poi è arrivata anche ho letto anche delle dichiarazioni di Nava, che ha lavorato sempre al settore giovanile del Milan, sì. Anche lui, diciamo così, è dato dalla parte di Filippo Galli.
2: A me la responsabilità è piaciuta tanto, quindi non è su tutto il web, è sul suo blog, quindi
0: tu l'hai riportata, giustamente, tu l'hai riportata,
2: sì, merita parla. A me è piaciuta perché citava studi, citava dati, aveva un approccio un po' diverso, perché noi diciamo più bambini che non giocano per strada, come se quella fosse la soluzione nel 2026, dare un pallone ai bambini.

0: e fatevi divertire. Evidentemente no, non ha fatto la Germania, non ha fatto la Francia, non la fa nessuno, perché più quel mondo lì, quindi c'è da studiare, c'è da capire. A me la risposta finale da quel punto di vista è piaciuta tanto, perché ha dato complessità a un problema che è complesso, che non possiamo risolvere. E adesso lo stesso Molini aveva parlato di 8-10 anni per risolvere il problema giovanile, quindi un periodo molto lungo.
1: Certo.
0: Poi, visto che dobbiamo imparare anche sul generale, sul tema generale, a me è stato molto l'approccio di Malò, sarà quello giusto, perché Malò ha fatto quasi tutto bene nella sua carriera, quindi alla fine aveva ragione lui. A livello anche comunicativo ho visto tante cose strane in questi mesi, cioè puntato soprattutto su Maldini e Leonardo, senza apparentemente parlare di commissario tecnico con loro, perché se poi, cioè, la gente dice ma Pirlo era un'idea sbagliata, quindi stanno sbagliando in puntarsi. Allora Pirlo poteva essere un'idea sbagliata, sinceramente lo penso anch'io, però capisco Maldini e Leonardo quando alla prima scelta che gli viene bocciata un passo indietro, cioè non è...
1: Però perdonami Ivan, poi lascio la parola sia a te che a Bonfatti. Perdonami, è vero quello che stai dicendo, però attenzione, lui è... Mi metto una, facciamo un giochino semplice, mi metto nei panni del presidente della federazione in questo momento e delego tutto quanto in Pallomeni. Senti, vedi tu, scegli l'allenatore, scegli sto CT, parti da Ancelotti, mi fai da Guardiola, mi scendi, mi dici pure che avevi, volevi De Rossi e Grosso, mi finisci a Pirlo, io che sono presidente ti chiamo e ti dico, senti in Pallomeni, ma che stai a combinare, che mi vuoi portare, cioè mi sei partito dall'alto per scendere a Pirlo, mi sembra un po' sbagliata l'idea, forse è il caso che andiamo a nominare qualcun altro, cioè io non ci vedo, cioè un presidente che fa delega e non dice una parola?
0: No, però la dici prima, cioè allora quello che ho detto, allora Ancelotti secondo me hanno proprio buttato in pasto mediaticamente, ma Ancelotti e Leonardo non si sopportano, quindi
1: però lui ha fatto Maldini, non l'abbiamo fatto noi, ha fatto Maldini,
0: però secondo me nessun tra di loro non hanno mai parlato, ma non si parlano Ancelotti e Leonardo.
2: Ma perché?
0: Si lasciavano malissimo la di San Germain,
1: quindi
0: quel nome l'ha fatto per dire stiamo puntando al massimo, che poi è stato un totale autogol da parte di Maldini, quello, però vabbè. De Rossi Grosso insomma si sa, lo sapete, se anche ne hanno parlato la federazione non ha mai preso un allenatore di club, quindi di fatto nel percorso di delega dicevi tu cioè o Maldini e Leonardo non gli hanno mai detto guarda stiamo pensando, però capirai caro, è molto difficile che venga, la nostra prima alternativa è Pirlo, cioè o non gli hanno mai detto e io non ci posso credere, oppure se gli hanno detto e poi li ha comunque nominati, vuol dire che evidentemente l'ha messo in conto. Poi ripeto, per me Pirlo non era una gran scelta, poi non ne capisco quanto lì, però il tema è se la prima che faccio che non ti va bene me la cassi, allora forse non vuoi me, vuoi prendere qualcos'altro, cioè, l'ho capito quel
1: no può dire. Essere pure questo che ti devo dire. Voglio sentire anche Mattei e poi Bonfanti.
3: Allora guarda, io faccio una premessa rapidissima, io sono amico di Giovanni Malagò, ma io devo giudicare il dirigente, il nuovo presidente generale, esatto, quindi allora a parte queste polemiche, questi colpi di fioretto verbali che francamente non cambieranno la storia, la cosa più importante forse è un'altra. Malagò è stato eletto sì per nominare il nuovo CT, e apro e chiudo parentesi, si è mosso come un elefante in una cristalleria all'inizio, poi è arrivato a Mancini, chiudo la parentesi, però non solo è stato nominato presidente per il nuovo CT, per riportarci ai mondiali eccetera eccetera, è stato eletto soprattutto anche per le riforme,
1: certo,
3: che io per il momento francamente non vedo traccia. Allora lui deve sicuramente doveva nominare il nuovo CT e lo ha fatto, ma adesso
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Inizia la settimana che ci porterà la prima giornata della Serie A lunedì 17 agosto 2026, giornata con l'editoriale Rotocalcio che apriamo però con una notizia di cronaca che arriva da Cagliari. Perché? Perché ha ricoverato in terapia intensiva Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari che ha rischiato di annegare in piscina questa notte. Ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso della mattinata in cui parleremo anche ovviamente di notizie di mercato con la Juventus che si muove, l'ufficialità di Gianluca Mi, l'arrivo di Vicario che già quest'oggi sarà a Torino per effettuare le visite mediche, tante altre notizie di mercato, la Roma che si avvicina sempre di più a Rodrigo Mora e poi il calcio giocato. Perché? Perché abbiamo detto questa è la settimana che ci porterà all'inizio della Serie A, ma sono già iniziate le partite ufficiali in Italia con la Coppa Italia e con sorprese importanti su tutte, quella di ieri sera allo Stadio Olimpico dove la Lazio inizia malissimo la sua stagione cadendo in casa 2-0 contro il Mantova, mentre invece tutte le altre squadre di Serie A hanno ottenuto il successo, dal Genoa al Frosinone, il Torino, le squadre che hanno giocato anche nei giorni scorsi, la Fiorentina, la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Si chiuderà tra l'altro oggi la giornata di Coppa Italia per definire le squadre che parteciperanno poi ai sedicesimi di finale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi in questo lunedì 17 agosto qui all'interno dello studio di TMV Radio. Al mio fianco il nostro direttore Marco Piccari. Marco, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, ben trovato e buongiorno a tutti, ben ritrovati tutti quanti.
1: Allora ci
2: saluto,
1: ritroviamo
2: anche a Gabriele Latini.
1: Un saluto ovviamente a Gabriele Latini in cabina di regia che anche in questo weekend ha fatto le ore piccole per un po' di sano calcio argentino, che per una volta l'ho fatto dormire sogni tranquilli in un lunedì, Marco, in cui partirei dal calcio giocato perché questi 32esimi di Coppa Italia ci hanno regalato qualcosa. Partirei dalla notizia più fresca, ovvero quella dell'eliminazione della Lazio. Già nei giorni scorsi avevi parlato di una situazione della Lazio un po' complicata. Ecco, forse non c'era modo peggiore per iniziare.
2: Sì, ribadisco però quello che ho detto, mi sembra una settimana fa, se non erro, proprio qui a Rotocalcio. Ribadisco, questa è una squadra che in grandissima difficoltà, non soltanto a livello societario, perché insomma questo ormai è abbastanza consolidato, l'aspetto societario negativo. Abbiamo parlato l'altra settimana che mancava ancora dopo l'acquisto di Frattesi, di un difensore, di un attaccante. Va bene, sicuramente questi sono elementi che dobbiamo sottolineare. Però per me manca pure l'allenatore. Senti Lorenzo, io voglio essere veramente schietto e chiaro sin dall'inizio. Dopo 40 giorni di lavoro, una squadra di Serie A che affronta una squadra di Serie B non può far vedere niente. Se non fai vedere niente, lui stesso lo ha ammesso, per carità, però non è una giustificazione. Manca la guida tecnica, lo dico veramente, perché qui quando si parla di Gattuso bisogna sempre dire il rispetto della persona, che non c'entra niente. Anche ieri io nel post gara vedo sempre delle situazioni molto tenere, perché Gattuso porta l'entusiasmo, ci mancherebbe, se non porta nemmeno quello che si mette a fare in panchina, scusate, io voglio essere veramente molto sincero, non c'è mercato che tiene quando tu fai una partita così

0: forte. All'interno di una giornata di Coppa Italia dove tutte le squadre di Serie A hanno vinto, quella che comunque parte con, che era la testa di serie più alta perché era arrivata nona in classifica l'anno scorso, è l'unica che viene eliminata. Giustamente c'è l'aspetto del campo, poi c'è anche l'aspetto dell'extracampo e del mercato. Mi ha fatto particolarmente riflettere sentire le prime parole ufficiali della società in questa stagione, perché fino a ieri non aveva mai parlato nessuno della società in casa Lazio, e con il sorriso il direttore sportivo che dice: Gattuso ci ha chiesto un difensore e un attaccante, gli abbiamo preso Frattesi, e in più dice: abbiamo richieste per tanti giocatori, una società che deve fare il mercato a saldo zero, e dice: abbiamo tante richieste per i nostri giocatori. E quindi è un bene che arrivino tante richieste per i giocatori, perché devi cedere per poi poter fare gli acquisti. E poi va a vedere l'ultima cessione datata da 10 luglio. È veramente difficile capire anche quella che è la strategia della Lazio. Ti vengono chiesti due ruoli, vai a prendere l'unico dove non hai richieste. Hai bisogno di cedere, ti vengono richiesti i giocatori e non li cedi. Cioè, qual è la strategia della Lazio? Ma ti direi fuori dal campo. E allora mi leggo anche al discorso di Gattuso dentro al campo, perché io non ho minimamente capito cosa voglia fare la Lazio in campo dopo quello che ho visto ieri.
1: No, ma guardate, io ti ripeto, quello che tu hai detto, quello è il quadro che noi abbiamo, e quindi sono d'accordo, ed è difficile aggiungere altro, non si capisce la strategia, siamo a pochi giorni dall'inizio del campionato. E questa è di fatto una squadra incompleta, ma lo era dall'inizio del mercato, non è che lo scopriamo a due settimane, una settimana dall'inizio del campionato. Lo era anche l'anno scorso, e quindi è stato un mercato che lascia perdere l'occasione Frattesi, che io ancora sinceramente mi meraviglio come si possa essere arrivati a questo tipo di soluzione. È un giocatore comunque importante, è un giocatore che si andrebbe ad unire a Taylor e Rovella, e sarebbe una mediana di tutto rispetto, sì. Attenzione. Però il problema è che io ieri sera, al di là dei nomi, quando tu vedi una partita, la prima partita ufficiale, oltre a vedere naturalmente i giocatori che sono arrivati, quelli che possono giocare o meno, ma te ti aspetti da vedere anche uno straccio di gioco, che idea vuole fare, ti senti dire stiamo cambiando i metodi di Sarri, ma quali sono i metodi di Gattuso? Cioè, io faccio questa domanda: qual è il metodo di Gattuso? Ieri sera si è capito qualcosa? Dai, contro una squadra di Serie B, per carità, nel calcio si può perdere con chiunque, parliamo di questo, però contro una squadra di Serie B tu devi far vedere qualcosa, non puoi appellarti al fatto che ti manca un difensore, che ti manca un attaccante, perché non stai giocando contro il Real Madrid, anzi hai giocato contro una squadra che almeno era organizzata,
0: sì.
1: Questa è la differenza. Cioè, se non c'è l'organizzazione a una settimana dall'inizio del campionato, in questi 40 giorni che cosa hanno fatto? Su che cosa si è lavorato? Mi fermo qui perché io penso che c'è poco da aggiungere, Lorenzo, cioè nel senso.
0: Sì, sì.
1: Poi ti dico anche questo. Io ripeto, perché sennò qui ogni volta sembra che uno ce l'ha con l'allenatore. Ma Gattuso viene da un fallimento enorme, Non ce lo dimentichiamo. Un fallimento enorme. Quello della nazionale, cioè non è arrivato ai mondiali perché non è riuscito a battere la Bosnia. Cioè, la valutazione deve essere fatta anche sull'allenatore, Non è che può essere fatta solo su chi.
0: Se andiamo a vedere le ultime due partite da allenatore di Gattuso, l'eliminazione con la Bosnia e la prima in carica la Lazio,
1: squadra col Mantova,
0: squadra reduce dalla finale di Coppa Italia giocata tre mesi prima, eliminazione col Mantova.
1: Due squadre il cui tasso tecnico è veramente basso.
0: E dovrebbe esserci una differenza netta,
1: esatto.
0: che a prescindere poi dai due risultati finali non si è vista in campo, perché ieri la Lazio non è mai stata superiore al Mantova, e a marzo l'Italia, anche in parità numerica, non era mai stata superiore alla Bosnia. Quindi vedremo come andrà avanti. Chi invece ha preso un giocatore bosniaco è la Juve che si sta rendendo molto attiva sul mercato in queste ore, Marco, perché è arrivato Lukumi, sta per arrivare anche Vicario. Sistema anche la difesa. Ti chiedo intanto, con l'arrivo di Lukumi e Vicario, la Juve quanto migliora?
1: Ma senti, io sono molto sincero, non vorrei far passare Lukumi per Thuram. Possiamo dire questo?
0: Sì.
1: Quindi
0: certo.
1: Non esageriamo.
0: Io non farei passare nessun difensore della Serie A attuale per Thuram.
1: Ecco apposta, non esageriamo con Lukumi, perché ho visto veramente un'esagerazione. È un buon difensore, però insomma abbiamo visto delle partite positive, ma abbiamo visto anche degli scempi da parte di Lukumi. Quindi

0: Io non so quanto sia da Juventus sto difensore, ti devo dire la verità. Non so quanto sia una necessità di un mercato veramente povero e difficoltoso e vai a prendere Lucumi, però non so veramente questo quanto possa fare la differenza. Cioè la differenza, faccio fatica a pensare che possa essere Lucumi là dietro. Per me il difensore più forte l'ha preso il Milan, che è stato sì. Milan, punto. Poi gli altri sono tutti dei buoni difensori. Vicario, vengo a Vicario, sicuramente un buon portiere, però io non ho capito tutta questa strategia del portiere, cioè si è partiti con un nome, si è andato ad un altro, si è passato da Dibu Martinez, poi si è andato a Suzuki, da Suzuki si è tornato a Dibu Martinez, da Dibu Martinez si è tornato a Vicario.
1: Cioè, sì, mi è sembrato che come la Juve fosse partita con l'idea di prendere un portiere di status internazionale col Dibu Martinez, un portiere pronto, usato sicuro, con esperienza, con personalità. Poi, quando si è resa conto che era complicato andare sul Dibu Martinez, ha pensato all'investimento per il futuro con Suzuki, e poi però su Suzuki ha perso, tra virgolette, l'asta con prima il Paris Saint-Germain e poi l'Aston Villa. Sul Dibu Martinez è tornata, ma costava troppo, il problema al dito, eccetera, eccetera. E poi mi sembra che si sia buttata sull'occasione Vicario. Io la sensazione che ho, Marco, non so se sei d'accordo, è che Vicario possa essere un altro Di Gregorio, nel senso, nessuno mette in dubbio il valore tecnico di Di Gregorio, secondo me, né quello di Vicario. Io penso che Di Gregorio abbia sofferto il peso della Juve, e la sensazione che ho avuto è che Vicario, nelle difficoltà del Tottenham, quando gli è stata data anche la fascia da capitano, abbia sofferto il peso delle responsabilità al Tottenham.
0: Ci può stare.
1: E la Juve è peggio da questo punto di vista, quindi è un rischio, secondo me, da questo
0: ma
1: punto
0: guarda
1: di vista.
0: Ti posso dire che secondo me stiamo parlando di un portiere che ha un livello leggermente superiore a Di Gregorio. Ma non è che stiamo parlando di un buon portiere,
1: sì, ripeto.
0: Però non è che stiamo, vediamo, perché pure lui che impatto avrà, e le difficoltà del Tottenham me le hai sottolineate, quindi sai, Dibu Martinez era un altro tipo di spessore, di portiere, era un'altra cosa, dai, parliamoci chiaro, anche dal punto di vista della personalità, era quello che serviva realmente alla Juventus sotto questo aspetto. Poi Vicario adesso, per carità, mica lo vogliamo bocciare oggi prima di vederlo all'opera, mi sembra un portiere che ha dei buoni mezzi. Oggi tra l'altro ne parleremo con chi questo ruolo lo ha fatto e chiederemo anche qualche parere nel corso del pomeriggio di Maracanà. Però ripeto, io non ho capito bene tutta la strategia, come ci si è mossi per poi arrivare a Vicario, però è un portiere che meglio di Gregorio, ma non stiamo parlando di una netta differenza clamorosa tra i due. Ecco,
1: poi a proposito di operazioni che si dovrebbero fare, il condizionale d'obbligo perché è stata una telenovela ormai nelle ultime due settimane, ci spostiamo in casa Roma per l'operazione Rodrigo Mora, per regalare a Gasperini questo trequartista, questo fantasista, questo giocatore da mettere tra le linee, che possa portare la Roma a giocare come? Perché io continuo a chiedermi, nel momento in cui tu hai confermato Dybala, è vero che Dybala è un'incognita dal punto di vista economico, dal punto di vista fisico, che economicamente adesso è migliorato perché sicuramente ti costa meno rispetto al passato, però hai fatto due grandi investimenti, uno Castro e l'altro, qualora dovesse arrivare, Rodrigo Mora. Come pensi di giocare a Roma? Perché io ho la sensazione che la Roma possa andare verso questo cambiamento e la doppia punta, quindi con Castro e Malen, e poi gioca uno fra Rodrigo Mora e Dybala. Ti aspetti un cambiamento alla Roma da questo punto di vista, oppure, viste le tante partite della Champions, sarà una Roma un po' più camaleontica? Se dovesse arrivare Rodrigo Mora, e che colpo sarebbe Rodrigo Mora?
0: Ma intanto sarebbe un bel colpo. Mi sembra un giocatore che ha delle potenzialità, ecco. Quindi poi qualcosa devi dare a Gasperini, perché pure lui, stiamo parlando di un altro mercato veramente difficoltoso, quello della Roma, quindi
1: vabbè, fermo a Castro,
0: fermo a Castro, che a me piace molto, secondo me è un attaccante molto interessante, vediamo poi come giocherà, che se riuscirà a giocare anche in coppia con Malen o meno, quindi forse Gasperini ha l'idea di cambiare qualcosa con questi giocatori che un po' sono un po' tutti simili, no? Tolto Malen, sono un po' tutti simili, sì, questi sì, giocatori sulla tre quarti, quindi può darsi pure che lui voglia cambiare qualche cosa, e comunque sono giocatori anche tecnici, che quindi vogliono la palla, quindi devono giocare con la palla, quindi può darsi pure che ha in testa qualcosa di diverso, però ripeto, intanto qualcosa devono fare, perché non mi sembra che, anche la Roma mi sembra che abbia avuto un mercato un po' immobile fino adesso, no? Quindi vediamo, di questo ragazzo se ne parla un gran bene. vediamo insomma, se riesce a portare a casa questo tipo di acquisto.
1: Mercato un po' immobile per diverse squadre di Serie A, non è stato un mercato semplice.
0: Non è stato un mercato semplice per nessuno, Lorenzo, ma questo lo avevamo detto da giugno noi, mica perché siamo dei fenomeni, perché basta vedere la situazione generale del calcio italiano.
1: La sensazione è che sia un po' cambiato il mercato, nel senso la Serie A è nettamente il secondo campionato per investimenti, perché ha speso molto di più della Liga e della Bundesliga, ma un divario enorme rispetto alla Premier. E ci sono società che hanno comunque speso cifre importanti, anche facendo pochi acquisti. Il Milan ha preso due giocatori e ha speso 100 milioni.
0: Certo.
1: La Fiorentina
0: Milan spende un po' di soldi da anni,
1: esatto.
0: Da sto
1: poi
0: la stessa Juventus. Cioè, il problema non è che non ci sono i soldi, cioè non ce ne sono più come prima, ma il problema è come vengono spesi questi soldi, cioè come vengono investiti, in che operazioni. Perché se vai a vedere negli anni, quando sento dire ma non ci sono, è vero che allora la potenza economica non è paragonabile a quella della Premier e a quella di altri campionati, e su questo siamo d'accordo. Anche il fascino del campionato,
1: esatto,
0: è un campionato che ha perso, no, quel tipo di appeal che aveva praticamente negli anni passati. Detto questo, però, alcune squadre, Juventus e Milan, hanno speso un sacco di soldi negli ultimi anni.
1: Sì, sì.
0: Non è che le sta stati lì e allora il problema è li hanno spesi male, e qui torniamo a un vecchio ragionamento che si faceva anche l'anno scorso, quanto oltre alla capacità economica conta la competenza. Se non c'è quella, dopo spendi male.
1: No, ma infatti la sensazione è che in questo momento la Serie A non riesca a prendere i giocatori top assoluti, pronti a diventare i protagonisti per i prossimi 5-10 anni. Probabilmente l'unico che ha preso quest'anno nella Serie A, vediamo poi che effetto avrà, è Gonzalo Ramos, ma comunque non era il titolare al Paris Saint Germain. Però poi vai a vedere,
0: è un giocatore che può far bene qui,
1: assolutamente,
0: assolutamente, come è successo, se tu ti ricordi, lo stesso Higuain a Real Madrid,
1: sì,
0: non era un giocatore titolarissimo,
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: il Napoli
1: sì,
0: lo prende, però Higuain era forte,
1: sì.
0: Napoli fa un grande affare, lo prende, viene qui, e ce lo ricordiamo Higuain quello che fa,
1: come no?
0: No,
1: come no?
0: Quindi io non dico che Gonzalo Ramos è a quel livello, però mi sembra un attaccante che possa
1: anche un messaggio, oltre che un attaccante,
0: esatto,
1: incidere, è un messaggio, perché comunque era uno degli attaccanti sicuramente più interessanti che potevi trovare sul mercato. Lo ha fatto anche la Juve con Colomouani, magari un'operazione leggermente diversa, perché lui era proprio un esubero al Paris Saint Germain, però comunque un attaccante che comunque ha status.
0: È più forte con Gonzalo Ramos,
1: secondo me. Secondo me sì, secondo me sì.
0: Vediamo poi come andrà a finire il prossimo questo campionato. Però.
1: La sensazione è che in realtà non è che non si spenda in Serie A, è che ci manchi quella via di mezzo fra l'operazione molto importante e il trovare i giocatori da formare in Serie A, provando a fare delle operazioni magari senza spendere cifre folli. Per esempio, il fatto che la Roma, per prendere un trequartista di prospettiva, deve spendere 25 milioni più il 50% sulla rivendita per Rodrigo Mora, o la Juve debba spendere oltre 30 milioni per Alai Begovic, mi fa pensare, ma non c'è un modo in Italia per arrivare a questi giocatori un po' prima? E quindi magari poter acquisire poi potere economico, perché i giocatori li paghi di meno, e quindi invece che spendere, che ne so, 70 milioni per Alai Begovic e Colomouani, prendi un esterno giovane a 10 milioni e invece di spenderne 25 per Lucumi ne spendi 50 per un difensore molto forte. Cioè, mi sembra però di poter dire in questo momento in Italia manchi l'arrivare primi. Cioè, noi arriviamo secondi.
0: Perché però devi arrivare primi? Lì, quando è che arrivi primi? Primo? Arrivi quando c'è la competenza, che qualcuno lo vede prima.
1: Esatto.
0: Se non c'è questa, tu arrivi sempre dopo.
1: Sì.
0: È così, vabbè, arrivo dopo perché lo vedo. Lo vedono tutti, non è che lo vedi solo.
1: Perché
0: tu,
1: per esempio, anche su Gonzalo Ramos, la Serie A arriva seconda. Perché Gonzalo Ramos esplode in Portogallo. La Serie A non ha i soldi per prenderlo subito, arriva al Paris Saint Germain. Poi, quando è in uscita da lì, arriva la Serie A. Ecco, ci manca. Sì, il lato economico, manca un po' la competenza. Però l'abbiamo detto, Marco, siamo nella settimana che ci porterà alla prima giornata,
0: sì,
1: di Serie A. E allora, queste settimane, in questi giorni, va tanto di moda, no? Le graduatorie, le file,
0: le griglie
1: che le faremo
0: anche
1: partenza.
0: Noi, questa sarà la settimana delle griglie, dei pronostici, bla bla bla. Ci sta, perché poi ti diverti anche a vedere poi a fine anno chi ci è andato vicino o chi non ci ha preso per niente.
1: Guarda, io non ti faccio la griglia, arriverà, non so se la farete venerdì, in settimana, eccetera.
0: Io direi anche che sarebbe più corretto quest'anno aspettare la chiusura del mercato.
1: Sì, che tanto poi alla fine sono iniziate si giocano due giornate prima della chiusura del mercato,
0: quindi
1: è
0: sarebbe
1: fattibile.
0: Giusto, infatti, propenderei per aspettare.
1: Ti chiedo i gruppi. ti chiedo i gruppi partendo
0: le fasce, diciamo, le fasce, così, le
1: esattamente
0: fasce.
1: Ti chiedo quante

0: quali squadre vedi in lotta per lo scudetto?
1: Due squadre.
0: Inter Napoli?
1: Inter e Napoli, e una terza che si può inserire. E come terza, faccio un po' fatica, però Inter e Napoli le vedo proprio davanti, insomma, l'Inter mi
0: nonostante sembra... delle squadre che hanno fatto meno sul mercato.
1: Sì, però l'Inter ha preso un altro giocatore importante che è Stones, e secondo me questo è un giocatore proprio giocatorone che ancora può dare tanto nel nostro campionato, che insomma è un campionato che chi arriva, che ha fatto un certo percorso all'estero, anche se ha 33 anni, 34 anni, ancora può incidere nel nostro campionato. I ritmi sono diversi, l'intensità è minore.
0: L'ha fatto Akanji l'anno scorso. Sì,
1: ma l'hanno fatto tutti, l'ha fatto anche Modric a 40 anni, quindi non capisco perché. Cioè, Stones è un giocatorone, Stones è uno che può fare il centrale, può fare il centrocampista. L'Inter ha preso un giocatorone. Io su questo non ho avuto modo di dirlo, perché quando è stato acquistato ero in ferie, però convinto che abbia preso veramente un gran giocatore.
0: Spence,
1: io su lui ho qualche dubbio, ti devo dire la verità, ho qualche dubbio, non mi sembra sto grandissimo esterno che vogliamo, però l'hanno preso.
0: Un po' la bolla mondiale, no? Ci sono questi giocatori che fanno bene
1: preso,
0: al mondiale.
1: Però, ecco, non mi sembra proprio uno che possa fare sfracelli, però magari sbaglio e verremo smentiti dal campo. Quindi, sai, come squadra, come terza, io non lo so, perché io nutro un po' di fiducia nel Milan quest'anno. Mm. Ti devo dire la verità, a me Amorim mi sembra uno preparato, a che ne dico di qualche influencer che già l'ha bocciato dopo mezza partita, che poi dopo viene smentito dalla partita stessa, no? Però a me mi sembra uno che sta lavorando nel dare un'identità a questa squadra, sta facendo un cambio che non è facile da quello che era l'anno scorso a quest'anno, e magari in questo cambio può anche rivitalizzare qualche calciatore. Un punto di riferimento importante lo ha preso, che è Gonzalo Ramos lì davanti, un altro l'ha preso che è Ghila dietro. Manca ancora qualcosa, ecco, mi aspettavo. Il Milan ha fatto una partenza clamorosa, sì, che si è piazzato subito davanti sul mercato e poi si è fermato.
0: Penso che sia molto sospeso sulla questione Leao.
1: Sì, Leao onestamente io proverei a darlo via in qualche maniera.
0: No, anche perché manca quel trequartista in più, quel giocatore sulla tre quarti da mettere vicino a Pulisic alle spalle di Gonzalo Ramos. È chiaro che se però ti resta, ora è brutto da dire, però se ti resta sul gruppone tra virgolette Leao e prendi questo giocatore magari investendo anche tanto, poi conoscendo Amorim che gioca in quel modo, punto, con questo 3-4-2-1, e poi se di tre ne devono giocare due,
1: sì.
0: Cioè, Leao se ti resta sul gruppone e dopo la stagione che ha fatto diventa una riserva, non gioca mai. Poi i 40-45 che hai adesso,
1: chi te li dà?
0: Non te li dà
1: no, sono d'accordo, infatti è un momento, questo è un bivio,
0: la questione
1: che
0: o la risolvi in un modo oppure devi ripartire.
1: Poi,
0: da Leao.
1: Ci sono altre squadre interessanti, che per esempio il Como ha fatto
0: arriviamo al secondo gruppo, che è quello Champions.
1: Esatto, il Como ha fatto un grande mercato, ha speso un'altra volta un sacco di soldi, io credo che gli serva una punta. Ieri ho visto anche lì la partita Liverpool-Como. Per carità, Liverpool è una squadra nettamente più forte, però sai, si vede sempre, no, l'idea che vuole mettere in campo questa squadra, ma davanti gli manca qualcosa.
0: E Ken è quella cosa che manca?
1: Guarda, io potrebbe essere un colpo di mercato finale del Como. E poi sai, c'è una cosa da dire, sono curioso di vedere che impatto avrà sul Como la Champions, perché è la prima volta per i giocatori, è la prima volta per l'allenatore, devi cambiare una gestione, devi andare a affrontare delle squadre comunque corazzate forti, devi cambiare tutta la settimana di lavoro.
0: È una squadra molto giovane.
1: È molto giovane, è molto interessante, cioè potrebbe avere un impatto e limitarti qualche cosa sul campionato, perché non vuoi andare a fare brutte figure lì. Sì. E quindi qualche cosa potresti perdere. Sono curioso di vedere che tipo di impatto ha.
0: Ma perché dipende poi come la vivi. Per esempio, ricordo il Bologna, quando andò un paio d'anni fa, la viste veramente come una festa. Ma
1: esatto. Ma Fabregas non la vuole vivere,
0: esatto,
1: così. Fabregas non la vuole vivere in questa maniera.
0: Secondo me hanno voglia proprio di mettersi in mostra.
1: Poi sai, in quella fascia ci mettiamo il Como, ci mettiamo la Roma, ci mettiamo
0: Milan, già citato, la Juve.
1: Sì, la Juve ce la metto, però la Juve davanti manca ancora qualcosa. Manca ancora qualcosa, vediamo. Se ci sono davanti, in mezzo.
0: Ma perché non esce David? Non
1: lo so, io credo che ci voglia un po' di qualità anche in mezzo al campo, che in questo momento non vedo. E quindi vediamo, però la metto in quella fascia. Poi sai, l'Atalanta pure è un altro discorso molto curioso, perché c'è Sarri che

0: sta cambiando l'intero metodo di lavoro.
1: Sì. E quindi, beh, lì è veramente un prendere il foglio e strapparlo completamente.
0: Tutto, e ricominciare tutto, quindi vediamo che tipo di impatto avrà. Ecco, quella è la seconda fascia dove ci sono tutto quel gruppone lì.
1: La Fiorentina? Di
0: la Fiorentina è, la ritengo adesso un'incognita.
1: La prima delle altre?
0: Sì, la prima delle altre, perché io voglio capire non tanto il valore dei calciatori, che mi sembra molto interessante in alcuni elementi, però voglio capire l'allenatore.
1: Con una squadra totalmente nuova, perché la Fiorentina cambia almeno 7-8 undicesimi.
0: Io voglio capire l'allenatore, se, cioè, anche qui noi dobbiamo capire, l'allenatore lo fa lo step, perché mo lo deve fare.
1: Sì.
0: Dopo che ha fatto bene con squadre la cui pressione era minore e le richieste erano minori. Questa è una piazza tosta, questa è una piazza che vuole fare qualcosa, questa è...
1: E che ha entusiasmo.
0: Esatto, quindi adesso lui ha una bella macchina e la deve saper guidare.
1: Dice, ha voluto la bicicletta.
0: Hai capito, quindi lì c'è l'incognita grosso, voglio capire che tipo di campionato riesce a fare.
1: Ecco, e poi c'è, diciamo, abbiamo detto, il gruppo delle altre, dove in questo momento io vedo per esempio 4-5 squadre da cui mi aspetto una stagione tranquilla. Penso l'Udinese, il Sassuolo, il Torino. Oppure ti aspetti che veramente ci sia un gruppone di 10-12 squadre che veramente lotteranno, non dico tutte per non retrocedere, ma dalle quali in qualsiasi momento con due sconfitte magari puoi veramente ritrovarti in una situazione complicata. Cioè, per esempio, tu hai detto la Lazio lotterà per non retrocedere. Io credo, nonostante
0: la Lazio rischia,
1: nonostante quello che ho visto ieri, credo che faccia parte di quel gruppo con Udinese, Sassuolo e Torino,
0: ma ci sono
1: che arriveranno
0: squadre
1: a metà classifica.
0: Allora, è chiaro che io ti dico, ci sono squadre nettamente inferiori alla Lazio.
1: Sì.
0: Dietro, non davanti, dietro. Però poi i campionati sono strani, ragazzi.
1: Vabbè, la Fiorentina l'anno scorso.
0: La Fiorentina l'anno scorso, che era una squadra che doveva lottare per non retrocedere.
1: No.
0: Voglio dire, i campionati bisogna vedere pure come, che tipo di situazione si crea nel gruppo. Cioè, la Lazio parte in una situazione di negatività totale. Totale, e qui serve un gruppo di uomini prima e di calciatori dopo. E ci sono questi elementi? Io non lo so, non li conosco, quindi devo vedere che dirà il campionato.
1: Bel banco di prova questo campionato. Per chiudere, per salutarti Marco, poi ricorderemo ovviamente anche il ritorno di Maracanà fra poco. Chi vedi più indietro? Quali squadre? Se già hai i tre nomi delle squadre maggiormente in difficoltà.
0: Ah, Frosinone lo vedo indietro. Poi vediamo, non... c'è tutto un gruppo di squadre che più o meno sta.
1: Io Lecce vedo abbastanza.
0: Sì, Lecce, Frosinone.
1: Peraltro Lecce che oggi chiuderà la giornata di Coppa Italia, non ha ancora fatto l'esordio. Frosinone e Monza, che è un'altra, secondo me, è ancora un po' indietro.
0: Queste qui le
1: hanno iniziato bene in Coppa Italia, però.
0: Sì, vabbè, ma non lo so. Sono squadre che poi li devi vedere sul campionato, è un'altra cosa.
1: Sì.
0: Della singola partita, ecco. Vediamo, dai, questo sono un po' il gruppo di squadre.
1: Faremo a vedere. Come si riparte oggi con Maracanà?
0: Ma si riparte, dai, si ripartiamo intanto oggi dopo un mese di stop con Stefano, con tutta la squadra. È chiaro che oggi ci concentreremo un po' su quello che sono un po' le news di questa giornata. Mercato sempre molto, focus sempre sul mercato. Quindi andremo a commentare queste operazioni che stanno arrivando in queste ore. È chiaro che si ripartirà dal KO della Lazio di ieri sera, da quello che ha detto la Coppa Italia, anche perché non abbiamo detto della Fiorentina, ci sono stati segnali anche di Gudmundsson che sono interessanti, che è stato sempre quello un po' criticato lo scorso anno. Quindi dai, facciamo un po' un quadro generale, poi piano piano ci avviciniamo alla giornata di campionato.
1: Che ricordiamo inizierà sabato e ci darà il via alla stagione 26-27 in Serie A. Grazie Marco Piccari.
0: Grazie Lorenzo, buon proseguimento a tutti.
1: E noi tra pochissimo torniamo con Rotocalcio, saremo all'interno della redazione di Tutto Mercato Web per le ultime notizie di mercato. Fra poco.

Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.

0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Il presidente americano Donald Trump ha posto su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», assicurando che il blocco navale resta in vigore ma lo stretto aperto è bonificato da mine, pur smentendo colloqui con l'Iran. Il presidente turco Erdogan ha esortato Trump via telefono a sfruttare la diplomazia per evitare un'escalation. Intanto il negoziatore iraniano Ghalibaf riferisce che Hormuz rimarrà chiuso fino al rispetto dell'accordo provvisorio con gli Stati Uniti sulla revoca di sanzioni e blocco marittimo, denunciando tentativi stranieri di fomentare disordini interni e attività separatiste. Un missile russo scagliato sulla regione di Kharkiv ha provocato almeno 10 morti e numerosi feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso il proprio cordoglio, assicurando che Kiev risponderà senza dubbio all'attacco e ha invitato i partner internazionali ad affiancare le risposte cinetiche ucraine concrete azioni di pressione politica e economica sulla Russia. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno assegnato alla Raytheon un contratto miliardario destinato alla produzione di missili Tomahawk per sostenere la capacità difensiva ed offensiva. La Svizzera si allinea alla Germania e annuncia che sulla base del nuovo patto sui migranti riprenderà a trasferire in Italia richiedenti asilo entrati nel territorio elvetico dopo essere sbarcati sulle coste italiane. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, ha precisato alla TV pubblica che le procedure ripartiranno in modo graduale dalla fine d'agosto, con i primi voli già programmati. La decisione riapre una questione politica complessa sulla gestione dei cosiddetti dublinanti per il governo guidato da Giorgia Meloni. La Commissione europea ha definito la nota sui criteri d'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, introducendo deroga ai vincoli del patto di stabilità per gli investimenti legati al settore energetico. Tra i provvedimenti...
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: Arcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: La creazione immediata di strumenti di monitoraggio unici, trasparenti e costantemente aggiornati, in grado di garantire tempi certi per la restituzione delle infrastrutture alle popolazioni colpite dal terremoto.
5: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, ancora anticiclone sul Mediterraneo, ma notate a nord dell'arco alpino queste precipitazioni con i colori blu e aria fresca in discesa dal mare del nord delle isole britanniche verso l'Europa centrale, che poi da giovedì interesserà anche parte della nostra penisola, soprattutto il centro nord, con forti temporali, un calo delle temperature. Intanto però mercoledì fase sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà qualche temporale dal pomeriggio sull'arco alpino, ma sarà soprattutto nel corso di giovedì e venerdì che forti temporali interesseranno parte del centro nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Insomma, ci sono delle buone notizie per i prossimi giorni, perché via via finirà questa intensa e prolungata ondata di caldo, però intanto mercoledì ancora valori in pianura padana fino a 33-34 gradi, centrali tirreniche anche con 36 gradi come a Firenze. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.

In un Barbera sold out e trascinato da un entusiasmo travolgente, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi supera 2-0 Lecce e regala una grandissima gioia al proprio pubblico. La formazione siciliana sblocca la contesa quattordicesimo con il gol firmato da Vavassori, ipotecando il passaggio del turno già prima dell'intervallo grazie al doppio messo a segno 42esimo da Poyanpalo su assist di Johnsen. I salentini si aggiungono così alla lista delle squadre di Serie A già eliminate dalla competizione nazionale. Il Palermo conquista con merito l'accesso ai sedicesimi di finale.

dove affronterà il sorprendente Mantova, reduce dall'impresa dell'Olimpico contro la Lazio. Tutto facile per il Sassuolo, che travolge con un netto 3-0 al Cesena grazie alle reti messe a segno da Volpato nel primo tempo, dal nuovo acquisto Azic prima del riposo e dal triscalato nella ripresa dei Pani. I neroverdi sfideranno ora il Frosinone nei sedicesimi di finale. Serve invece la lotteria dei calci di rigore per decidere il derby toscano tra Pisa e Empoli, terminato 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari per i gol di Mares e Saporiti. Dal dischetto è decisivo l'errore commesso dallo stesso Saporiti, che regala il passaggio del turno agli uomini di Paolo Bianco, attesi ora dal derby regionale contro la Fiorentina. Avanza infine la Cremonese, che vince 2-0 contro la Sampdoria sul campo neutro di Bolzano grazie alle marcature firmate da Stuckler e Berti, regalandosi la sfida contro il Parma. Grande fermento in casa Milan per un'importante operazione di mercato conclusa in attacco. Infatti sbarcato all'Inate l'esterno offensivo belga Diego Moreira, arrivato a fronte di un investimento che potrebbe arrivare fino a 65 milioni di euro con i bonus. Il giocatore effettuerà subito le visite mediche e l'idoneità sportiva prima della firma. Nel frattempo, ai canali ufficiali del club, Luka Modric ha tracciato la rotta in vista della sua seconda stagione in rossonero. Campione croato ha dichiarato di non avere mai pensato l'addio e di condividere pienamente i programmi e gli obiettivi di vertice della società. L'Inter muove passi fondamentali per il proprio presente e per il futuro, blindando ufficialmente Pio Esposito, l'attaccante classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi con la maglia nerazzurra in nazionale. Rinnoverà il suo contratto fino al 2031 con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare sul fronte delle entrate, dove si registra una forte accelerazione per Curtis Jones. Il Liverpool ha scelto di abbassare le sue pretese economiche sotto i 40 milioni di euro, pur di chiudere l'operazione rapidamente ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Chiusa la pratica legata al nuovo portiere con l'ingaggio di Guglielmo Vicario dal Tottenham, la Juventus si concentra sul fitto capitolo delle operazioni in uscita. Come sottolineato dal tecnico Spalletti, la rosa bianconera necessita di essere rifinita al più presto, ma prima di piazzare nuovi colpi occorrerà sfoltire un organico particolarmente numeroso. Dalle cessioni infatti dipenderanno i prossimi interventi sul mercato, dove la dirigenza punta ad acquistare un terzino, un centrocampista e un rifinitore offensivo. L'obiettivo numero uno per l'attacco resta sempre il profilo di Joshua Zirkzee, ritenuto l'innesto ideale per completare il reparto avanzato. Giungono notizie incoraggianti dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in merito alle condizioni di salute di Yael Trepi. Il giovane calciatore del Cagliari si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente in cui ha rischiato l'annegamento all'interno di una piscina. Il nuovo bollettino medico, diramato dalla struttura sanitaria e diffuso dalla società Rossoblù, evidenzia un netto miglioramento della funzione respiratoria rispetto al momento del primo ricovero. Il quadro cardiocircolatorio si mantiene stabile, il paziente prosegue la terapia antibiotica di supporto. Tennis: Flavio Cobolli firma un'altra prestazione di grande carattere e conquista il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano, numero 10 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone americano, ha superato in 3 set il belga Alexander Blocks al termine di un match lottato con il punteggio finale di 7-5, 4-6, 7-5. Nell'incontro Cobolli si è trovato a affrontare un momento di grande difficoltà nel parziale decisivo, ritrovandosi sotto 5-3 nel punteggio. Con determinazione l'azzurro ha strappato 2 volte consecutive il servizio all'avversario, infilando una serie vincente di 4 giochi consecutivi che gli ha regalato il successo. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, considerato all'unanimità il più grande trottatore di tutti i tempi, spentosi nella notte ebole all'età di 31 anni a causa di un infarto fulminante. Nato nel 1995 dal padre americano Mikey Beach e dalla madre italiana Yalmaz, il capitano ha segnato un'epoca irripetibile. Nella sua straordinaria carriera ha dominato la scena internazionale, conquistando per ben 2 volte consecutive, nel 2001 e nel 2002, il prestigioso Grand Slam dell'ippica con le vittorie nel Prix d'Amérique, nel Gran Premio Lotteria e nell'Elite Lopet. In totale ha disputato 73 corse ottenendo ben 62 trionfi, permettendo al suo storico proprietario Enzo Giordano, che lo aveva acquistato per circa 180 milioni di lire, di superare i 6 milioni di euro di montepremi vinti sui tracciati di tutto il mondo. Terminata la leggendaria attività agonistica, Varenne ha proseguito la sua storia come stallone d'eccezione, dando vita a oltre 2000 figli e trasmettendo il suo patrimonio genetico alle successive generazioni del trotto.
1928. La sua figura resterà per sempre scolpita nella storia dello sport per la classe purissima, il carattere indomabile e la capacità unica di dominare ogni gara. Il ricordo delle sue imprese sui tracciati europei continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo. Con la sua scomparsa si chiude definitivamente un capitolo dorato e irripetibile per l'intero sport italiano.

0: Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. È transitato questo primo impulso instabile nella prima parte della settimana che ha finalmente portato questa tanto agognata rinfrescata sull'Italia, nulla di eccezionale per carità, però le temperature sono calate almeno di 4-5 gradi rispetto ai valori estremi della scorsa settimana. La vediamo bene qui dal satellite, questa prima perturbazione che oggi interessa ancora il sud, ci sarà ancora qualche acquazzone temporale soprattutto sul basso Tirreno, tra Sicilia, area dello Stretto, soprattutto Calabria e anche zone interne, mentre già il tempo è migliorato al centro-nord. Vediamo anche i venti che sono leggermente aumentati, i venti da nord, soprattutto tra Sardegna e Sicilia, sul Mar di Sardegna, su quello di Sicilia, qualcosa anche sull'Adriatico, poi da domani tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anche le temperature, vediamo inizialmente quelle in quota, sono diminuite, soprattutto sull'Europa, però vedete anche sull'Italia, aria un po' meno calda, anche se vedete l'anticiclone africano e il caldo rimarranno presenti sul Mediterraneo tra la Spagna e il Nord Africa, quindi ancora pronti comunque a portare temperature pienamente estive sull'Italia, specialmente al centro-sud potranno ancora aumentare poi nel corso della settimana. Intanto quest'oggi le temperature calano anche al sud. Ecco i valori massimi attesi, nella giornata odierna vedete valori tipicamente estivi, però si sta anche sotto i 30 gradi sul versante adriatico, mentre avremo punte di 32-34 su quello tirrenico, quindi valori diciamo più in linea con le medie del periodo, anche se sono ancora leggermente sopra. Mercoledì, situazione dal punto di vista meteo abbastanza tranquilla, con temperature sempre tipicamente estive, valori che potranno anche leggermente aumentare, soprattutto sul versante tirrenico. Vediamo adesso invece l'evoluzione attesa per la seconda parte di settimana, che si fa decisamente più interessante per la formazione di questo profondo vortice di bassa pressione, questa saccatura in gergo si chiama così sull'Europa occidentale, che andrà a interessare anche il nord Italia, parte del centro a più riprese, portando il passaggio di diversi fronti tra giovedì e sabato. Dunque sono attese acquazzoni temporali diffusi al nord e anche su parte del centro, specie in Toscana, mentre il sud rimane più protetto dalla campana anticiclonica, quindi qui tempo più asciutto e ancora piuttosto caldo. Le piogge attese dunque tra giovedì e sabato, finalmente ecco tornerà la pioggia su gran parte dell'Europa centro occidentale dopo questi mesi piuttosto siccitosi, e anche sul nord Italia, vedete Alpi e nord Italia saranno le zone più interessate dai fenomeni nel corso della seconda parte di settimana. Questi colori rossi indicano accumuli complessivi anche oltre i 100 mm proprio sulle nostre regioni, e dunque anche le temperature caleranno al nord nella giornata di venerdì. Come esempio, come riferimento, abbiamo messo i valori attesi, al nord si starà anche sotto i 25 gradi nei valori massimi, di contro invece il sud e il versante adriatico vedranno temperature ben più elevate proprio per il richiamo di correnti di scirocco o libeccio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
1: 18 agosto, martedì, un affettuoso saluto a tutti, tante cose che dobbiamo riepilogare, intanto è arrivato Moreira, il grande colpo, l'ho definito il crack del Milan, confermo, ho fatto le visite Favasuli nel pomeriggio a Ciampino verso le 16.30 e spero che guardiate questo video prima, arriverà Rodrigo Mora, tutto confermato, soprattutto le cose che dovevano essere spente, che non avevano motivo di esistere, prestito con diritto di riscatto per Rodrigo Mora dal Porto alla Roma, no, mai avrebbero ceduto in prestito, addirittura recompra, no, struttura dell'operazione, quella che vi ho sempre raccontato, due possibilità, alla fine prevale 25 milioni subito e poi una percentuale da futura vendita di circa il 50% che potresti riscattare e cancellare nel momento in cui dovessi decidere di mettere altri 20-25 milioni per arrivare a 48-50, cambia poco. La struttura la sapremo, sarebbe stato impossibile immaginare, anche alla luce di quello che è successo, che il Porto dentro un affare in prestito, il Porto vende, il Porto vuole acquistare in prestito, come sta facendo, sta provando a fare per Tavares e per Gimenez, ma quando vende il Porto è un qualcosa di sensazionale, non molla di un centimetro, colpo importante. Mi avete chiesto ancora di Fofana, ragazzi, ho già dato su Fofana, ho visto che si sono accodati in tantissimi, ma stasera Fofana gioca un playoff importante, un preliminare di ingresso alla Champions contro il Fenerbahce, partita di andata, quindi ci sarà tempo, la Roma intanto si gode Mora, avrà e farà un altro paio di situazioni sicuramente in entrata, e questa è una cosa che dobbiamo metterci il punto e andare a capo, celebrando un'operazione che sicuramente Gasperini ha voluto. Quindi sotto questo punto di vista non abbiamo commesso alcun tipo di errore sulla tempistica, intendo dire, perché ci saremmo potuti aspettare una tempistica un po' diversa. Non la ritengo una telenovela, perché le telenovele sono quelle che vanno avanti per 2 o 3 mesi. Sono stati momenti complicati, ma la telenovela per me è assolutamente un'altra cosa. Poco fa ho dato una notizia esclusiva su Pio Esposito, che firmerà o ha firmato il rinnovo di contratto che lo regalerà all'Inter per altri 5 anni. Ho visto che dopo 10 minuti, ovviamente, la notizia è stata ripresa. Cito e ringrazio quelli che hanno citato la fonte, e faccio in bocca al lupo a chi l'ha presa e l'ha fatta sua senza alcun tipo di problema. Ma devo dire che l'aspetto del prolungamento, malgrado il pessimismo, devo dire, perché avevo letto 2 o 3 giorni fa incontri interlocutori e non ci sono ancora gli accordi, non è mai stato un problema. Pio Esposito voleva l'Inter, l'Inter voleva Pio Esposito, ha respinto assalti di tutti i tipi, anche dall'Inghilterra, soprattutto dall'Inghilterra, e alla fine il matrimonio viene celebrato, contratto fino al 2031, vedremo se ci sarà un'opzione, ma cambia pochissimo, e lui riparte dall'Inter come esattamente avrebbe voluto fare da sempre. Nel frattempo, mentre lui riparte dall'Inter, c'è anche questo discorso di Nkunku che va seguito con estrema attenzione. Perché? Perché lui va via, perché per il Milan non sarebbe un problema darlo in prestito, perché credo che l'importante da questo momento in avanti è cambiare anche formula. Se non trovi le condizioni giuste per darlo a titolo definitivo, devi, tra virgolette, liberarti, e sarà una necessità di molti club che pensano di fare 18-20 milioni e poi 18-20 milioni non li fanno, non ne fanno neanche 12, devono accontentarsi di un prestito oneroso. Il Lipsia sta spingendo più di altri club, notizia confermata da Gianluigi Longari nelle ultimissime ore, vedremo. Mentre su Leao ci tengo a prendere una posizione definitiva su cose che mi avete chiesto, e io non vorrei entrare su notizie di altri, ma Leao e la Roma è una cosa che non ha avuto alcun tipo di sviluppo, di sbocco, di situazione, anche perché cerco di essere molto onesto. Se Leao, che guadagna già tanto, chiede 10-12 milioni al Galatasaray, a chi lo cercherà e lo sta cercando, come fa la Roma a spendere quei soldi? Basterebbe, e lo dico ai signori del Belgio che hanno tirato fuori questa cosa ieri, fare 1+1, ma ognuno è libero di fare come ritiene. Ma un ingaggio così importante equivale alla stessa storia di Martinelli, che è stato affiancato e accostato alla Roma quando sinceramente non c'erano molti margini. Quindi Nkunku con la valigia in partenza uscirà, deve trovarsi una sistemazione. Kop Meners aspetta, perché dall'Inghilterra si sta muovendo qualcosa. È chiaro che dovresti fare un'uscita da 30 milioni a salire per rimediare e per non fare un bagno rispetto alla spesa di circa 60 che hai fatto tu Juventus 2 anni fa. Io sinceramente mi accontenterei anche di 25 milioni. Vediamo se succede questo miracolo, tra virgolette, di calciomercato. Miracolo, ci mancherebbe, senza confondere il sacro con il profano, ed è un passaggio essenziale. Kop Meners, un estimatore per Miretti, capire se che si farà la scelta arabo, aspetterà ancora. Hai sistemato tutti i ruoli chiave, ti manca un po' di qualità a centrocampo. La qualità te la dà il regista, come ho cercato di spiegare ieri. Il ruolo scoperto secondo me è quello. Locatelli ha voluto parlare del suo passato e dell'Arsenal, ognuno ha argomentazioni da portare. Douglas Luiz ha argomentazioni da portare, Miretti magari vorrebbe restare, Kop Meners pensa che ci debbano essere delle chance ogni anno, anche se lui le buca. Alla fine il ruolo scoperto resta quello a livello di qualità, e mi aspetto qualcosa lì. Davanti c'è poco da scoprire. Se Jonathan David si mette di traverso come sta facendo, l'opzione Zirkzee, l'opzione Mateta sono 2 opzioni che io ho raccontato già, ma che in questo momento è stand by tutto. Vi ricordo soltanto una cosa, che

le situazioni del 18 agosto, del 20 di agosto, del 22 di agosto che sembrano bloccate, poi si possono sbloccare dal 27 agosto in poi, perché il mercato quando entra nell'ultima fase fa miracoli, di gente che non vorrebbe andare e poi alla fine va e fa dei grandi miracoli. Così come De Rossi vuole ricostruire Ferguson dopo tutti gli infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ma lui è un suo estimatore, il Genoa sta sprintando. Vi confermo le voci legate a Belgali, Sassuolo. Ieri ho aggiunto Iannoni, un centrocampista che può andare a Verona all'interno di questa operazione. Per il Sassuolo Belgali sarebbe sicuramente un grande colpo. E poi, siccome mi chiedete in 15.000, e vi capisco, perché non parli di Icardi? Perché io, ragazzi, parlerò di Icardi quando davvero entreremo in un discorso concreto, non di aria fritta. Se entreremo in un discorso concreto, Italia compresa, io ne parlerò, altrimenti significa collezionare like tanto per parlarne, per far piacere a qualcuno. Non è questa la mia linea. Icardi è in attesa, ha un ingaggio molto importante, ha scartato alcune cose, magari ha rinviato decisioni su altre, non ci sono a oggi delle trattative avanzate. Non devo farvi contenti per dire una cosa che magari non è dentro un discorso attendibile, nel senso di un discorso concreto, per cui la verità è che oggi nessuno è vicino. Qualcuno è stato respinto, a qualche altro è stata data una risposta di cortesia, e il resto lo vedremo, esattamente come dobbiamo vedere magari nelle prossime ore se il Como migliorerà questa offerta di 30 milioni per Ken. Il tempo stringe per tutti, quindi se il Como vuole deve secondo me arrivare a 40, ma non sono tanto convinto che dici metto 40 e la Fiorentina me lo dà senza un sostituto. Il Como farà un altro tentativo, ma fin qui non si è mosso da quota 30. Però ne sto parlando alle 14 del 18 di agosto, martedì, alle 15.30 può cambiare tutto. Io spero di essere qui per aggiornarvi e per darvi ulteriori riscontri. Un bacione, grazie, buona giornata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre al centro delle nostre riflessioni il mercato. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Alberto Faccini, ex attaccante tra le altre della Roma, agente di grande esperienza. Alberto, ben ritrovato, ciao.
1: Ben ritrovato anche te, Lorenzo.
0: Parliamo un po' di mercato, iniziando dal Milan, perché c'è stato questo colpo messo a segno dai rossoneri, 45-50 milioni per il belga Moreira, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, arriva dallo Strasburgo e insomma il Milan sta portando avanti una campagna acquisti economicamente molto onerosa.
1: Beh, il cardinale l'ha detto.

0: Quindi adesso dobbiamo fare in modo di capire se completa tutto il suo percorso. Consideriamo che il Milan è una squadra che durante il mercato è stata un pochino più indietro negli acquisti, nei progetti, ha voluto che il nuovo tecnico Amorin vedesse le potenzialità dei ragazzi che c'erano in questa rosa e poi sicuramente, come l'ha detto, si è mosso e oggi, dopo Ramos, è un grande acquisto. Adesso vediamo che fine farà, per me il grande giocatore che è Leao.
1: Leao, secondo te appunto che futuro avrà?
0: Che futuro avrà? Per me potrebbe essere un ottimo elemento per completare, no, il discorso della Roma, anche se ha preso questo giovane attaccante esterno, insomma, con enormi potenzialità, perché è stato un bel esborso di denaro, eh? Parliamo appunto di un 2007,
1: Stiamo parlando di
0: con questa,
1: Mora del 2007 che
0: sì,
1: arriva dal Porto.
0: dal Porto, e in più, leggendo, insomma, sai, una percentuale del 50% alla rivendita, insomma, si fa più in interessi del Porto, però sicuramente se è stato individuato, seguito, c'è stato un momento in cui anche sembrava che le cose non andassero per il verso giusto, però la proprietà D'Amico e Gasperini sono riusciti a centrare quell'obiettivo che tutti i tifosi della Roma speravano. Piccolo neo che, sai, arrivi a una settimana di uno scontro importante, perché con la Fiorentina sarà già un bel biglietto da visita e speriamo che il ragazzo sia pronto.
1: Ecco, a proposito di Mora, c'è chi sostiene che questo giocatore possa essere una sorta di Papu Gomez. Sei d'accordo, secondo le tue sensazioni?
0: Caratteristiche fisiche sì, eh. Mi sembra più o meno che come altezza ci siamo. Papu Gomez era un po' più strutturato, però ripeto, se era tra gli obiettivi indicati da Gasperini, sicuramente lo potrà sfruttare, ecco, in quella posizione ideale dove partì quella famosa Atalanta della grande crescita.
1: La Roma vuole anche Fofana del Lione, altro giocatore che incarna pienamente l'idea di gioco di Gasperini.
0: Sì, è un giocatore che sicuramente può essere utile, però adesso guarderei più, leggo informazioni sull'esterno dell'Inter, che secondo me
1: Sì,
0: in
1: su
0: questo
1: Luis
0: momento potrebbe
1: Enrique.
0: essere la priorità,
1: Luis Enrique.
0: l'esterno della Luis Enrique, appunto. Quindi ecco, direi che la Roma ha ancora il tempo di concentrarsi. Tu me lo insegni, Lorenzo, che adesso entreremo nella fase più calda
1: Sì.
0: del mercato e sicuramente ci saranno cambiamenti. Io sono convinto che anche in mezzo al campo partirà e arriverà qualche giocatore importante, forse anche in difesa, anche se hanno già i 6 elementi, però può succedere qualcosa, capito? Quindi starei un attimo in attesa, appunto, per vedere qualche giocatore in più, sia alla Roma che anche nelle altre squadre.
1: Dicevi in precedenza della prima di campionato per la Roma contro la Fiorentina, che gara ti aspetti? I Viola hanno fatto una bella rivoluzione, un mercato interessante, giocatori di qualità.
0: Ma guarda, ti dirò, innanzitutto, sai, fa parte del nostro uso e costume, però avendo un ottimo rapporto con Fabio Paratici posso far soltanto che i complimenti, no? Poi dopo saranno i numeri a dirci se il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi, però entrare in maniera così prepotente sul mercato facendo parecchi acquisti e giocandosi la carta di Keane, perché sì, l'attaccante è un attaccante importante, ha fatto gol in Coppa Italia, però sai, con quello che mi risulta, tutte le sirene che arrivano da Como, potrebbe essere un ulteriore colpo in uscita da parte della Fiorentina e sicuramente Paratici saprà come rimpiazzarlo, perché lo ha dimostrato in questo periodo in tutti gli giocatori che ha acquistato.
1: Tornando alla Roma, in questo momento è in grado di affrontare bene, secondo te, il doppio impegno campionato?

0: di questa squadra dove l'anno scorso ha fatto in modo di portare alla Champions e ha chiesto di mantenere quell'ossatura, no? Vedi i rinnovi di Cristante, di Mancini, i contratti fatti ancora di Dybala, Pellegrini e sicuramente gli arrivi e quelli che arriveranno, come ti dico, andranno a completare quell'organigramma che servirà a Gasperini per puntare ad un trofeo in questi 2 anni.
1: E invece in campionato che ruolo avrà la Roma, secondo te?
0: Ma sicuramente, se ho detto, punterà un trofeo e la metto anche in lista nel primo posto in classifica. In campionato, anche se in questo momento dobbiamo essere molto realisti, l'Inter sta dominando anche come, tra virgolette, tranquillità di mercato, no? L'Inter ha fatto quei piccoli colpi giusti, ok? Ha sistemato, si sta guardando attorno, ma ha consolidato una squadra importante, secondo me. È la squadra da battere. Poi ci può essere appunto la nuova organizzazione della Roma che può dar fastidio, il Milan che si ripresenta ai nastri di partenza con dei campioni, ok? Il Napoli che è in fase di costruzione e poi dopo ci potrebbe essere sempre una sorpresa, magari in questo anno mettiamo la Fiorentina.
1: Ti chiedo anche, ancora sulla Roma naturalmente, Sulé, giocatore in uscita per quanto riguarda i giallorossi, la valutazione che ne viene fatta potrebbe bloccare il trasferimento 40 milioni di euro?
0: Beh, è una cifra importante, no? Ok, se non vado errato si parla di Fiorentina,
1: Sì.
0: mi confermi, è una cifra importante, il giocatore non ancora, secondo me, dimostrato di poter avere questa valutazione, però la penso difficile, poi mi posso sbagliare naturalmente, dato che è entrato nel sistema Gasperini, è lui in questo momento il titolare in quella posizione del campo, sai, poi dopo le variabili ci sono, le possiamo trovare. In questo momento la vedo difficile, però ripeto, da qui al primo di settembre può succedere di tutto.
1: Senti, invece il Como, che tipo di cammino potrà fare secondo te Como che si trova per la prima volta a dover gestire il campionato e anche la Champions?
0: Sì, il Como dovrà anche completare la lista con qualche italiano, no? Difatti
1: Certo.
0: si sta muovendo in questa maniera. Il Como non sarà più certo una sorpresa, sarà una squadra che si metterà nelle condizioni di farsi valere soprattutto nel campionato italiano. Sai, il discorso Champions. Nessuno si poteva immaginare di trovarsi il Como, no? In questa realtà. Sicuramente ottima struttura, grandissimo allenatore, farà la sua strada, ma penso che insomma ce ne voglia per arrivare ad alti livelli in questa categoria.
1: In campionato inevitabilmente perderà qualche punto, lascerà qualche punto per strada, proprio in virtù anche di questa mancanza di abitudine al doppio impegno.
0: Ma guarda, innanzitutto c'è da dire che come è stata la sorpresa quest'anno, dove sarà studiata naturalmente dagli avversari, adesso si andrà più a conoscere il Como, no? Quindi anche le stesse squadre grandi, diciamo così, lo affronteranno in una determinata maniera e quindi porterà modo di trovare delle soluzioni. Non sarà più una sorpresa, ma sicuramente con la campagna acquisti che sta facendo e con la continuità che sta dando, potrà ritrovarsi in quella posizione. Io, francamente, non credo possa ripetere l'esploit dello scorso anno.
1: Senti, invece che valutazioni fai sul Napoli, il Napoli di Allegri che inizia un nuovo percorso con un nuovo allenatore dopo l'esperienza con Conte?
0: Ma Napoli vedo che è ancora un po' un cantiere, e a pare

0: Parecchi giocatori in uscita, però possiamo dire che il lavoro fatto dalla proprietà e da Manna è sempre stato utile, no? E ha dato agli allenatori una rosa sempre importante. Sono convinto che con l'avvento di Allegri potrà sicuramente dare continuità a quello che ha fatto l'anno scorso.
1: Insomma, ritieni Allegri sempre un vincente, al di là dell'ultima stagione non propriamente fortunata con il Milan?
0: Ma sì, lo ritengo sempre un allenatore dei top, quindi ti voglio dire, poi dopo magari no, il suo gioco, il suo risultato a corto muso, no, a volte l'1-0 è più che sufficiente, però stiamo parlando sempre di un allenatore che sa gestire, sa far giocare e sa anche vincere.
1: E allora Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Grazie anche a voi, a presto, ciao Lorenzo.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Faccini, parliamo anche della Juventus, che ieri ha disputato una partita amichevole, una partita in famiglia con la Next Gen, e alla fine di questo match Luciano Spalletti ha parlato della sua squadra e ha raccontato un po' le sue impressioni sul rendimento dei suoi giocatori.
2: Avrebbe preferito giocare un po' di più per fare anche delle prove, però dall'altro lato c'è l'affetto dei tifosi che fa sempre piacere.
3: Sì, infatti, ma si può far combinare tutte e due, per cui conviene mettersi d'accordo perché al 90esimo ci sono le stesse persone in campo che al 46esimo e non gli si permette a questi calciatori che avrebbero giocato nella seconda parte di poter partecipare a questo affetto, a questo abbraccio comune che c'è e di potersi divertire poi dentro il campo anche per la next gen, perché è tutto fatto in famiglia, è tutto perfetto, basta fare l'invasione al 90esimo anziché al 46esimo. Questo è il mio pensiero, può darsi che mi sbaglio.
2: Ti sei divertito con Johnny Elkann a fianco?
3: È stato bellissimo. Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché con lui a fianco non mi sarei permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui naturalmente dall'intelligenza che ha, due o tre domande pungenti le ha fatte e poi ho tentato di rispondere. Sì, ho tentato di essere il più vago possibile.
4: Senta, ha parlato anche Jonathan di periodi, di cicli. Ecco, lei le farebbe piacere essere l'interprete principale di questa ripresa di un ciclo nuovo della Juve? Grazie.
3: Ma mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori, di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello puoi rimontare sopra quei gradini persi, c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire e noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi in maniera intelligente. Poi c'è ancora del lavoro da fare, probabilmente per essere del livello di qualche squadra, ecco. Anche perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché sono forti anche gli altri, ce ne sono circa 6 di squadre fortissime, come la nostra, e poi bisogna essere, mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in pratica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
2: Forse per tentare quale tipo di scalata, mister?
5: Ad oggi forse è ancora troppo presto come riflessione, però la sua soddisfazione per il mercato lo si nota, lo notiamo, si vede anche nella squadra.
3: Ma più che altro è l'impegno che si sta facendo, non è detto che poi tutto vada come vuoi, però poi si vanno a cercare le alternative, i direttori sono sempre lì a cercare delle soluzioni, a creare delle cose nuove attraverso quella che è la loro esperienza, quella che è la loro bravura ormai pluriennale come presenza nel calcio italiano, ecco, in varie società. E noi bisogna essere bravi a far vedere subito un livello alto e entrare in competizione con queste squadre che per il momento ci sono arrivate davanti in campionato, perché è immancabile che poi conta quello lì. Noi l'anno scorso abbiamo fatto vedere, secondo me, a un certo punto del campionato di avere una bella identità, di essere una squadra bella quadrata, bella tosta. Poi ci sono state quelle due o tre partite da ultimo che ci hanno massacrato, però poi ci sono dei ragionamenti a fare. Probabilmente avevamo logorato troppo quei calciatori lì che hanno dovuto giocare fino da ultimo, per cui avere qualche ruolo doppio dove c'è competizione è il nostro obiettivo, è il nostro traguardo. Le partite verranno fatte dell'Europa League, verranno fatte di giovedì, per cui queste due partite così ravvicinate, giovedì, domenica o lunedì qualcuna, insomma, creano delle difficoltà se non siamo attrezzati da un punto di vista numerico.
6: Mister, abbiamo accolto un portiere, un ragazzo che lei ha fatto esordire in nazionale poco fa, volevo sapere il suo pensiero e poi quante uscite. Lei ha parlato di altre cose da fare in entrata, ma anche quante uscite per avere un gruppo della dimensione giusta, perché adesso è molto numeroso, quante uscite si aspetta?
3: Per quanto riguarda Guglielmo Vicario, un ragazzo maturo, per bene, intelligente, è uno che è un professionista, è un calciatore, come abbiamo detto pochi giorni fa. Il calciatore è una razza, è uno status, è una specie, perché quando uno è calciatore vuole quello, pensa a quello anche quando va a casa, quando poi a tempo libero ci mischia sempre quella che è la professione alla vita normale. Poi ci sono altri che invece prendono sotto gamba e sono persone giovani al calcio, però quello che è specifico per la professione che fa, secondo me dovrebbe essere così, e riesce a portare a casa più cose attraverso l'impegno. Vicario è uno di questi, è un professionista super serio, maturo, esperto, ha l'età giusta, ha avuto una crescita corretta per quello che è stata la sua qualità. Non so come mai, probabilmente nell'ultimo campionato c'è stato qualcosa che non è riuscito a performare, ma poi il livello è di quelli top e noi siamo contenti di averlo a casa adesso. E ci sono state delle valutazioni da fare, ma in generale però sul Vicario noi non avevamo nessuna perplessità mai. Probabilmente pensavamo, attraverso un portiere esperto tipo Allison o Martinez e via dicendo, perché sono stati quelli nomi, di andare a prendere ancora qualcosa di più proprio come esperienza. Ma anche Vicario ha vinto delle competizioni, ha fatto un'esperienza all'estero in un club importantissimo, per cui siamo su quei livelli lì.
7: Mister, le chiedo, a livello di acquisti, lei ha parlato che l'anno scorso forse le mancava qualcosa, adesso durante la tournée ha valutato Alajbegovic e Colomani, le chiedo le sue prime impressioni a livello di impatto, soprattutto Colo che ha voluto tanto tornare alla Juventus, e poi Lugumi, che era un difensore comunque che apprezzava tanto, l'aveva avuto diciamo in quel confronto Juventus-Bologna l'anno scorso con il famoso applauso a Conceição. Le chiedo questa garra che ha il giocatore, cosa ne pensa e soprattutto che tipo di qualcosa in più, che tipo di plus le può dare in questa stagione?
3: Allora, Colo lo conoscete già perché ci avete avuto a che fare, io avevo avuto la fortuna di giocarci anche in Champions quando ero a Napoli contro e avevo già apprezzato le sue caratteristiche, anzi l'avevamo anche seguito per un periodo. Calciatore completo che sa attaccare a profondità, che sa giocare con la squadra,

0: Tecnico è un po' tutto, c'è da fare funzionare la squadra, questo è un po' tutto che ha e sono convinto che ci darà una mano importante. Alai ha fantasia, qualità e mi dispiace che stasera non l'abbiamo potuto vedere, però lui fremeva per poter giocare qualche minuto già in questo stadio, perché poi questi ragazzi è la prima volta che entrano in questo stadio, ha classe da vendere, è bello da vedere, poi bisognerà vedere se è anche concreto nelle sue performance, perché uno che ha un piede fantastico, deve saper giocare da più parti, non solo in un ruolo specifico. E Lucumì a quella gara lì e quella tigna lì addosso che a noi fa un po' comodo, a quella garra del giocatore sudamericano tignoso che viene a imporre il suo status di carattere, insomma, ecco. Non sa fare diversamente a quelli lì, a dirgli cerca di essere un po' più morbido poi nel calcio quelli che riescono a mettere queste qualità danno sicuramente un qualcosa alla squadra.
1: Con le parole di Luciano Spalletti siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnik.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni

0: raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
1: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo dal 28 al 30 luglio, ultima tappa a Todi dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
3: È di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello dell'esperienza e del volo, di una forma di turismo turismo lenta e sostenibile, che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
4: E beh, come Aeroclub Trasimeno, insieme a Bill Benefit, abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno, perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avio raduno dell'Aeroclub d'Italia, che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri. Noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi, affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente vocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
1: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche. Secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
5: In un'epoca in cui siamo sempre connessi e raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro: riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta: togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco Le Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti tutti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto: a Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
6: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere. Dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'alto piano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, in un progetto di recupero di un patrimonio minore. realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
1: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei negli scavi e

0: stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Reggio Nona. Un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
1: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Reggio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, genialati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro da

0: 5, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
1: È iniziata la raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
2: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Candellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosi. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro Candellino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato, con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di mitico cultura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata una degustazione con

0: 25 diverse interpretazioni del pomodoro cannellino flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri, un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
1: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro cannellino flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del parco archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del parco archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il parco archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
2: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle cene Eurotoke Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
3: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoke Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
4: Sicuramente entrare nell'Eurotoke, che è un'associazione fondata al Paul Bocuse. All'epoca io, circa 15 anni fa, già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcero abbinato da Poppella, da Scaturchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
2: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e in

0: Caffè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte www.caffeandoshop.com.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con 4 giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
3: 4 giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre 5 secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille, uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire, l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al Codice Rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in piazza Carlo Urbani con La ruota nel tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
4: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto Partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino, sempre protagoniste. Perché? C'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole, perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione, combattuto e logicamente salvato il castello.
5: Beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo al teatro comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino, sia per le vie del Borgo con la Quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio. E parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Valnerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali, che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio, con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
2: Cambiamo decisamente argomento. Il mondo di Minecraft arriva a Gardland. Il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco in un'esperienza dal vivo tra personaggi iconici, attività interattive, incontri pensati per famiglie e appassionati di tutte le età.
6: L'universo di Minecraft prende vita a Gardaland. Nei giorni scorsi, una cerimonia inaugurale, conclusa da una spettacolare cascata di blocchi pixelati, ha dato il via a Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo in programma fino al 28 agosto. Gardaland è l'unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in 6 diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
7: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale, incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale, e questo ci riempie di orgoglio.
2: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, Geo Studio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
3: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, GeoStudio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella Piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. GeoStudio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. GeoStudio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, GeoStudio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
2: 5 giorni di spettacolo e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
8: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto. Si è conclusa domenica scorsa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific, grazie alla partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione, l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo Pretorio. Accanto alle nuove proposte sono tornati anche gli appuntamenti che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della Mercanzia dei Bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano. Un'edizione che ha confermato ancora una volta Mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
2: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia. A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma di Gibellina, capitale dell'arte contemporanea 2026.
9: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte

0: contemporanea all'aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno e ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro, e la monumentale, La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo centrale della figura femminile. Il MAC nasce come un museo senza pareti, uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali. Uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali.
1: Sì, questo luogo si richiama al MAC di Gibellina e lo fa nell'anno in cui Gibellina stessa diventa capitale italiana dell'arte contemporanea. Un sostegno ancora prima per il dossier e poi ovviamente nel momento in cui si raggiunge il titolo, ecco questo protocollo d'intesa che diventa fattivo e lo fa in questo luogo recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea ma legate al marmo. Quindi questa identità territoriale che rimane forte attorno a queste opere d'arte, in questo connubio di guardare Gibellina come riferimento di rigenerazione urbana. Ecco, questo luogo recuperato attraverso questa rinaturalizzazione, restituito alla comunità custonacese ma ovviamente restituito al mondo intero, quindi a tutti quei visitatori che attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il paesaggio, attraverso la natura guardano e si identificano nella bellezza. Allora, se la bellezza ancora oggi ha un senso, in questo luogo possono venire a trovarsi ancora una volta.
2: La nascita di un museo a Custonaci che si chiama MAC nell'anno di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea è un segnale importante in generale, perché l'arte è sicuramente quel motore che ha mosso Gibellina, ma è importante anche perché l'idea di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea era un progetto condiviso con il territorio e quindi oggi è uno di quei momenti in cui Gibellina Capitale Italiana coinvolge in maniera importante il territorio e sull'esempio di Ludovico Corrao che ha voluto rigenerare una nuova città, ecco, altri centri che rigenerano luoghi e che grazie e che si affidano, oltre al paesaggio bellissimo di Cornino e a tutte le altre caratteristiche, si affidano allo sviluppo di un territorio collegato all'arte, come Gibellina ha dimostrato che si può fare.
3: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica sul buon cibo firmata da Carmine Bonanni. Oggi siamo a Portici, in provincia di Napoli, dove nasce Miao, un format innovativo che unisce cucina asiatica, cultura del vinile e ospitalità in un originale listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
4: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca, che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro, un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend palcoscenico delle vinyl session live all'aperto, selezioni d'autore affidate a DJ e musicisti ospiti, su un impianto pensato per l'ascolto del vinile, sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
5: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino

dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale. Abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà.

0: con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture delle nostre, dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pennolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui. Ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, in quella settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano ad essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Ma Ale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo

0: del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
1: no.
0: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
0: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
1: certo.
0: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
0: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress, ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare, certo, a dama, però ci provi fino alla fine.
1: Ma perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna,
0: esatto,
1: sempre,
0: esatto,
1: provarci.
0: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: parliamoci
0: chiaro, non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico, sì, di Mancini, sì, sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini, quindi chi sceglieva erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, io che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no?
0: Esatto,
1: perché anche
0: esatto,
1: la scelta
0: esatto,
1: di Bianchieri poi come capo delegazione.
0: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima, come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini, però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No,
0: quindi,
1: direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari. Perché nel
0: quindi sistema. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio, tutto qui.
1: No, no, Marco, ma sicuramente, guarda, ci sono gli elementi, secondo me, ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no, in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, e che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo.
0: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo è, hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: si è fermato.
0: E soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
0: non la faccio,
1: è impossibile.
0: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto
1: perché sia
0: la squadra favorita, ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione: forse l'unica squadra che sta lavorando a fare i spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione.
0: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
1: sì,
0: pure questa volta.
1: È strano.
0: Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
1: Sì.
0: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra, però permettimi di dire che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri riusciranno ad avere un effetto.
1: Bravo.
0: Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero.
0: Quindi sai, potrebbero essere due squadre, l'Atalanta bisogna vedere l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre,
1: Marco, che
0: di
1: effetto,
0: quelle incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te, che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. l'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che

0: Che effetto fa? Un effetto molto particolare,
1: eh? Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni, esatto. E quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto il rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio. E penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
0: No, non ci vuole però, tanto, Marco. Capito? Però come ti spieghi questo ritardo? Nella copertura di questo ruolo, perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
1: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza, no. Come te lo dico, d'accordo. Non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
0: Sono d'accordo, sì.
1: Quindi
0: sì. C'è molto,
1: servono assolutamente almeno altri 2 colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
0: sì,
1: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avessi 2 attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
0: Ti voglio portare, Marco, adesso su 2 squadre, abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su 2 squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
1: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato, l'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato, è un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa, però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza, ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso. Capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
0: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi, perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
1: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore, e poi per carità magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo, e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra, eh? Ha una squadra, sì, anche sì, con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
0: E l'altra incognita, Marco, e diceva appunto

0: situazione diametralmente opposta è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare, come si può fotografare questa situazione?
1: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere, certo, il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
0: anche secondo
1: quindi,
0: me. Anche secondo me,
1: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta, è una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
0: Io la penso come te, lo sai Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
1: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, sì, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale.
0: Bravissimo.
1: Che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
0: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo, però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta, cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
1: No, no, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
0: Esatto.
1: Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
0: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che ti resti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
1: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
0: Sì, te l'ho fatta apposta.
1: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
0: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
1: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so, poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo e quindi si trova a sostituire Conte che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccante.
0: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con te la prossima settimana con Maracanã.
1: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
0: Ciao Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjb.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista, dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni. Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
1: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, eh? Adesso arriva...

0: Io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci la coppia dei terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
1: Il San Laurini continua a giocare?
2: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi ho smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
1: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
2: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versiglia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
1: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
2: Quello per forza, dai.
3: Cioè,
2: con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix diciamo.
1: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
2: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali.

0: infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Tutto il mercato sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
4: Ci sono vari uomini di mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
5: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se penso che abbiano preso qualcun altro già.
4: Eh sì, perché comunque è in partenza.
5: Quindi è un buon portiere e l'attaccante anche ha fatto molto bene, però e ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po', cioè non è che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Secondo me è un peccato perché c'era più competizione.
4: C'era più qualità anche.
3: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
5: Però sì. Magari ora bruci un po' i ragazzi perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate magari e dopo in un contesto difficile che c'è tanta pressione e dopo si bruciano e quello è un po' un peccato secondo me.
4: Senti, invece che succede all'Empoli?
5: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni e è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
4: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
5: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è a Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, secondo me ce ne passa tanto.
4: Senti, un altro paio di considerazioni, Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
5: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
4: Sei cresciuto tu?
5: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
4: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
5: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
4: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
5: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro, belli chiusi, bene, e si ripartiva. Lui c'era bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
6: Trovato un gioco adatto.
4: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
5: Secondo me si torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. E in Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. E quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
4: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
5: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma, in quel momento lì quando è arrivato lui era un po' presto. Però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra e ha fatto bene.
4: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice: richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoff, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto, tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare per in titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente, non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter ci si aspetta ancora dei colpi, se li aspetta Kivu. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli. Però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come è successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Una Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori, e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Una Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Sidovic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare
7: a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando

sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova. Lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina, con il tempo migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento, come sempre, rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

E adesso, salendo di categoria, tutte le finali nazionali di squadra: calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, pickleball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre, vi aspetto con la nuova puntata di Stadio in TV, non mancate, ciao!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

Il presidente americano Donald Trump ha posto su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», assicurando che il blocco navale resta in vigore ma lo stretto aperto è bonificato da mine, pur smentendo colloqui con l'Iran. Il presidente turco Erdogan ha esortato Trump via telefono a sfruttare la diplomazia per evitare un'escalation. Intanto il negoziatore iraniano Ghalibaf riferisce che Hormuz rimarrà chiuso fino al rispetto dell'accordo provvisorio con gli Stati Uniti sulla revoca di sanzioni e blocco marittimo, denunciando tentativi stranieri di fomentare disordini interni e attività separatiste. Un missile russo scagliato sulla regione di Kharkiv ha provocato almeno 10 morti e numerosi feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso il proprio cordoglio, assicurando che Kiev risponderà senza dubbio all'attacco e ha invitato i partner internazionali ad affiancare le risposte cinetiche e ucraine concrete azioni di pressione politica e economica sulla Russia. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno assegnato alla Raytheon un contratto miliardario destinato alla produzione di missili Tomahawk per sostenere la capacità difensiva ed offensiva. La Svizzera si allinea alla Germania e annuncia che sulla base del nuovo patto sui migranti riprenderà a trasferire in Italia richiedenti asilo entrati nel territorio elvetico dopo essere sbarcati sulle coste italiane. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, ha precisato alla TV pubblica che le procedure ripartiranno in modo graduale dalla fine d'agosto, con i primi voli già programmati. La decisione riapre una questione politica complessa sulla gestione dei cosiddetti dublinanti per il governo guidato da Giorgia Meloni. La Commissione europea ha definito la nota sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, introducendo deroga ai vincoli del patto di stabilità per gli investimenti legati al settore energetico. Tra i provvedimenti ammessi rientrano le sovvenzioni dirette alle famiglie per sostituire le vecchie caldaie a combustibile fossile con pompe di calore e per installare colonnine di ricarica domestica per veicoli elettrici. Le deroghe comprendono inoltre gli investimenti strategici per il potenziamento delle reti rinnovabili e per lo sviluppo delle centrali nucleari. La società di gestione dello scalo di Catania ha comunicato che a seguito del declassamento dello stato d'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna da rosso arancione è stata disposta la riapertura dei settori aerei precedentemente chiusi. Con l'annullamento di ogni restrizione operativa, le attività di voli in arrivo e in partenza sono state immediatamente ripristinate a pieno regime. Il miglioramento delle condizioni di visibilità e la riduzione della presenza di ceneri in atmosfera consentono così la regolare ripresa del traffico passeggeri. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, morto all'età di 31 anni presso l'allevamento El Jay di Eboli in provincia di Salerno, dove trascorreva da tempo la sua pensione. La leggenda del trot è stata colpita da un infarto fulminante la scorsa notte, come annunciato dai canali ufficiali. Nato nel 1995 e acquistato da Enzo Giordano, il cavallo guidato dal driver Gianpaolo Minucci, allenato da Fiorituria, ha segnato un'epoca irripetibile, conquistando i trofei più prestigiosi del pianeta e diventando un'icona dello sport. I continui rincari sulla rete carburanti hanno totalmente azzerato il beneficio del taglio delle accise da 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Secondo i rilevamenti del Mimit, il prezzo medio del gasolio in autostrada è risalito a 2,173 euro al litro.

0: 4, pareggiando i picchi toccati il 4 agosto prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Le associazioni FAPI e Confimprenditori lanciano l'allarme per l'impatto insostenibile dei costi sui bilanci delle piccole imprese, degli autotrasportatori e del settore della pesca, chiedendo nuovi interventi urgenti. A 10 anni dal devastante sisma del 24 agosto 2016, il nuovo report 10 anni dopo, i dati raccontano, pubblicato da ActionAid, mette in luce un quadro estremamente critico e denso di ritardi per quanto riguarda la ricostruzione pubblica nei territori del cratere. L'analisi approfondita condotta dall'organizzazione rivela che su un totale complessivo di 3.667 interventi programmati per un valore economico che supera i 4,85 miliardi di euro, ben il 66,3% delle opere pianificate si trova tuttora bloccato nelle fasi preliminari all'avvio materiale dei cantieri. La situazione appare ancora più drammatica analizzando nello specifico i 44 comuni maggiormente colpiti dal sisma, nei quali circa 7 cantieri su 10 non hanno mai visto l'inizio effettivo dei lavori di ripristino. Questa prolungata paralisi burocratico-amministrativa sta compromettendo in modo severo e irreversibile la tenuta dei servizi pubblici essenziali sul territorio, determinando gravi carenze nella rete scolastica e nei presidi sanitari locali. Gli esperti e le comunità del posto sottolineano come l'infinita lentezza dei cantieri non rappresenti soltanto un problema tecnico-logistico, ma un vero e proprio fattore che mina la coesione sociale e spinge centinaia di famiglie ad abbandonare definitivamente i propri paesi d'origine. Per invertire questa pericolosa tendenza e sbloccare le opere pubbliche ancora ferme, ActionAid sollecita la creazione immediata di strumenti di monitoraggio unici, trasparenti e costantemente aggiornati, in grado di garantire tempi certi per la restituzione delle infrastrutture alle popolazioni colpite dal terremoto.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, ancora anticiclone sul Mediterraneo, ma notate a nord dell'arco alpino queste precipitazioni con i colori blu, aria fresca in discesa dal mare del nord delle isole britanniche verso l'Europa centrale, che poi da giovedì interesserà anche parte della nostra penisola, soprattutto il centro nord, con forti temporali, un calo delle temperature. Intanto però mercoledì fase sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà qualche temporale dal pomeriggio sull'arco alpino, ma sarà soprattutto nel corso di giovedì e venerdì che forti temporali interesseranno parte del centro nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Insomma, ci sono delle buone notizie per i prossimi giorni, perché via via finirà questa intensa e prolungata ondata di caldo, però intanto mercoledì ancora valori in pianura padana fino a 33-34 gradi, centrali tirreniche anche con 36 gradi come a Firenze. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

In un Barbera sold out e trascinato da un entusiasmo travolgente, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi supera 2-0 Lecce e regala una grandissima gioia al proprio pubblico. La formazione siciliana sblocca la contesa 14esimo con il gol firmato da Vavassori, ipotecando il passaggio del turno già prima dell'intervallo grazie al doppio messo a segno 42esimo da Poyanpalo su assist di Johnsen. I salentini si aggiungono così alla lista delle squadre di Serie A già eliminate dalla competizione nazionale. Il Palermo conquista con merito l'accesso ai 16esimi di finale, dove affronterà il sorprendente Mantova, reduce dall'impresa dell'Olimpico contro la Lazio. Tutto facile per il Sassuolo, che travolge con un netto 3-0 al Cesena grazie alle reti messe a segno da Volpato nel primo tempo, dal nuovo acquisto Azic prima del riposo e dal triscalato nella ripresa dei Pani. I neroverdi sfideranno ora il Frosinone nei 16esimi di finale. Serve invece la lotteria dei calci di rigore per decidere il derby toscano tra Pisa e Empoli, terminato 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari per i gol di Mares e Saporiti. Dal dischetto è decisivo l'errore commesso dallo stesso Saporiti, che regala il passaggio del turno agli uomini di Paolo Bianco, attesi ora dal derby regionale contro la Fiorentina. Avanza infine la Cremonese, che vince 2-0 contro la Sampdoria sul campo neutro di Bolzano grazie alle marcature firmate da Stuckler e Berti, regalandosi la sfida contro il Parma. Grande fermento in casa Milan per un'importante operazione di mercato conclusa in attacco. Infatti sbarcato a Linate l'esterno offensivo belga Diego Moreira, arrivato a fronte di un investimento che potrebbe arrivare fino a 65 milioni di euro con i bonus. Il giocatore effettuerà subito le visite mediche e l'idoneità sportiva prima della

firma. Nel frattempo ai canali ufficiali del club Luka Modric ha tracciato la rotta in vista della sua seconda stagione in rossonero. Il campione croato ha dichiarato di non avere mai pensato l'addio e di condividere pienamente i programmi e gli obiettivi di vertice della società. L'Inter muove passi fondamentali per il proprio presente e per il futuro, blindando ufficialmente Pio Esposito, l'attaccante classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi con la maglia nerazzurra in nazionale, rinnoverà il suo contratto fino al 2031 con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare sul fronte delle entrate, dove si registra una forte accelerazione per Curtis Jones. Il Liverpool ha scelto di abbassare le sue pretese economiche sotto i 40 milioni di euro, pur di chiudere l'operazione rapidamente ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Chiusa la pratica legata al nuovo portiere con l'ingaggio di Guglielmo Vicario dal Tottenham, la Juventus si concentra sul fitto capitolo delle operazioni in uscita. Come sottolineato dal tecnico Spalletti, la rosa bianconera necessita di essere rifinita al più presto, ma prima di piazzare nuovi colpi occorrerà sfoltire un organico particolarmente numeroso. Dalle cessioni infatti dipenderanno i prossimi interventi sul mercato, dove la dirigenza punta ad acquistare un terzino, un centrocampista e un rifinitore offensivo. L'obiettivo numero uno per l'attacco resta sempre il profilo di Joshua Zirkzee, ritenuto l'innesto ideale per completare il reparto avanzato. Giungono notizie incoraggianti dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in merito alle condizioni di salute di Yael Trepi. Il giovane calciatore del Cagliari si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente in cui ha rischiato l'annegamento all'interno di una piscina. Il nuovo bollettino medico, diramato dalla struttura sanitaria e diffuso dalla società Rossoblù, evidenzia un netto miglioramento della funzione respiratoria rispetto al momento del primo ricovero. Il quadro cardiocircolatorio si mantiene stabile. Il paziente prosegue la terapia antibiotica di supporto. Tennis: Flavio Cobolli firma un'altra prestazione di grande carattere e conquista il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano, numero 10 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone americano, ha superato in 3 set il belga Alexander Bloks al termine di un match lottato con il punteggio finale di 7-5, 4-6, 7-5. Nell'incontro Cobolli si è trovato a affrontare un momento di grande difficoltà nel parziale decisivo, ritrovandosi sotto 5-3 nel punteggio. Con determinazione l'azzurro ha strappato 2 volte consecutive il servizio all'avversario, infilando una serie vincente di 4 giochi consecutivi che gli ha regalato il successo. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, considerato all'unanimità il più grande trottatore di tutti i tempi, spentosi nella notte Eboli all'età di 31 anni a causa di un infarto fulminante. Nato nel 1995 da padre americano Mike Beach e dalla madre italiana Yalmaz, il capitano ha segnato un'epoca irripetibile. Nella sua straordinaria carriera ha dominato la scena internazionale, conquistando per ben 2 volte consecutive, nel 2001 e nel 2002, il prestigioso Grand Slam dell'ippica con le vittorie nel Prix d'Amérique, nel Gran Premio Lotteria e nell'Elite Lopet. In totale ha disputato 73 corse, ottenendo ben 62 trionfi, permettendo al suo storico proprietario Enzo Giordano, che lo aveva acquistato per circa 180 milioni di lire, di superare i 6 milioni di euro di montepremi vinti sui tracciati di tutto il mondo. Terminata la leggendaria attività agonistica, Varenne ha proseguito la sua storia come stallone d'eccezione, dando vita a oltre 2000 figli e trasmettendo il suo patrimonio genetico alle successive generazioni del trotto. La sua figura resterà per sempre scolpita nella storia dello sport per la classe purissima, il carattere indomabile e la capacità unica di dominare ogni gara. Il ricordo delle sue imprese sui tracciati europei continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo. Con la sua scomparsa si chiude definitivamente un capitolo dorato e irripetibile per l'intero sport italiano.

0: Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. È transitato questo primo impulso instabile nella prima parte della settimana che ha finalmente portato questa tanto agognata rinfrescata sull'Italia, nulla di eccezionale per carità, però le temperature sono calate almeno di 4-5 gradi rispetto ai valori estremi della scorsa settimana. La vediamo bene qui dal satellite, questa prima perturbazione che oggi interessa ancora il sud, ci sarà ancora qualche acquazzone temporale soprattutto sul basso Tirreno, tra Sicilia, area dello Stretto, soprattutto Calabria e anche zone interne, mentre già il tempo è migliorato al centro-nord. Vediamo anche i venti che sono leggermente aumentati, i venti da nord, soprattutto tra Sardegna e Sicilia, sul Mar di Sardegna, su quello di Sicilia, qualcosa anche sull'Adriatico, poi da domani tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anche le temperature, vediamo inizialmente quelle in quota, sono diminuite, soprattutto sull'Europa, però vedete anche sull'Italia, aria un po' meno calda, anche se vedete l'anticiclone africano è caldo, rimarranno presenti sul Mediterraneo tra la Spagna e il Nord Africa, quindi ancora pronti comunque a portare temperature pienamente estive sull'Italia, specialmente al centro-sud, potranno ancora aumentare poi nel corso della settimana. Intanto quest'oggi le temperature calano anche al sud. Ecco i valori massimi attesi, nella giornata odierna vedete valori tipicamente estivi, però si sta anche sotto i 30 gradi sul versante adriatico, mentre avremo punte di 32-34 su quello tirrenico, quindi valori diciamo più in linea con le medie del periodo, anche se sono ancora leggermente sopra. Mercoledì, situazione dal punto di vista meteo abbastanza tranquilla, con temperature sempre tipicamente estive, valori che potranno anche leggermente aumentare, soprattutto sul versante tirrenico. Vediamo adesso invece l'evoluzione attesa per la seconda parte di settimana, che si fa decisamente più interessante per la formazione di questo profondo vortice di bassa pressione, questa saccatura in gergo si chiama così sull'Europa occidentale, che andrà a interessare anche il nord Italia, parte del centro a più riprese, portando il passaggio di diversi fronti tra giovedì e sabato. Dunque sono attese acquazzoni temporali diffusi al nord e anche su parte del centro, specie in Toscana, mentre il sud rimane più protetto dalla campana anticiclonica, quindi qui a tempo più asciutto è ancora piuttosto caldo. Le piogge attese dunque tra giovedì e sabato, finalmente ecco tornerà la pioggia su gran parte dell'Europa centro occidentale dopo questi mesi piuttosto siccitosi, e anche sul nord Italia, vedete Alpi e nord Italia saranno le zone più interessate dai fenomeni nel corso della seconda parte di settimana. Questi colori rossi indicano accumuli complessivi anche oltre i 100 mm proprio sulle nostre regioni, e dunque anche le temperature caleranno al nord nella giornata di venerdì. Come esempio, come riferimento, abbiamo messo i valori attesi, al nord si starà anche sotto i 25 gradi nei valori massimi, di contro invece il sud e il versante adriatico vedranno temperature ben più elevate proprio per il richiamo di correnti di scirocco o libeccio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
1: 18 agosto, martedì, un affettuoso saluto a tutti, tante cose che dobbiamo riepilogare, intanto è arrivato Moreira, il grande colpo, l'ho definito il crack del Milan, confermo, ho fatto le visite Favasuli, nel pomeriggio a Ciampino verso le 16.30, e spero che guardiate questo video prima, arriverà Rodrigo Mora, tutto confermato, soprattutto le cose che dovevano essere spente, che non avevano motivo di esistere, prestito con diritto di riscatto per Rodrigo Mora, dal Porto alla Roma, no, mai avrebbero ceduto in prestito, addirittura recompra, no, struttura dell'operazione, quella che vi ho sempre raccontato, due possibilità, alla fine prevale, 25 milioni subito e poi una percentuale da futura vendita di circa il 50% che potresti riscattare e cancellare nel momento in cui dovessi decidere di mettere altri 20-25 milioni per arrivare a 48-50, cambia poco. La struttura la sapremo, sarebbe stato impossibile immaginare, anche alla luce di quello che è successo, che il porto dentro un affare in prestito, il Porto vende, il Porto vuole acquistare in prestito, come sta facendo, sta provando a fare per Tavares e per Gimenez, ma quando vende il Porto è un qualcosa di sensazionale, non molla di un centimetro, colpo importante. Mi avete chiesto ancora di Fofana, ragazzi, ho già dato su Fofana, ho visto che si sono accodati in tantissimi, ma stasera Fofana gioca un playoff importante, un preliminare di ingresso alla Champions contro il Fenerbahce, partita di andata, quindi ci sarà tempo, la Roma intanto si gode Mora, avrà e farà un altro paio di situazioni sicuramente in entrata, e questa è una cosa che dobbiamo metterci il punto e andare a capo, celebrando un'operazione che sicuramente Gasperini ha voluto. Quindi sotto questo punto di vista non abbiamo commesso alcun tipo di errore sulla tempistica, intendo dire, perché ci saremmo potuti aspettare una tempistica un po' diversa. Non la ritengo una telenovela, perché le telenovele sono quelle che vanno avanti per 2 o 3 mesi. Ci sono stati momenti complicati, ma la telenovela per me è assolutamente un'altra cosa. Poco fa ho dato una notizia esclusiva su Pio Esposito, che firmerà o ha firmato il rinnovo di contratto che lo regalerà all'Inter per altri 5 anni. Ho visto che dopo 10 minuti, ovviamente, la notizia è stata ripresa. Cito e ringrazio quelli che hanno citato la fonte, e faccio in bocca al lupo a chi l'ha presa e l'ha fatta sua senza alcun tipo di problema. Ma devo dire che l'aspetto del prolungamento, malgrado il pessimismo, devo dire, perché avevo letto 2 o 3 giorni fa incontri, interlocutori, e non ci sono ancora gli accordi, non è mai stato un problema. Pio Esposito voleva l'Inter, l'Inter voleva Pio Esposito, ha respinto assalti di tutti i tipi, anche dall'Inghilterra, soprattutto dall'Inghilterra, e alla fine il matrimonio viene celebrato, contratto fino al 2031, vedremo se ci sarà un'opzione, ma cambia pochissimo, e lui riparte dall'Inter come esattamente avrebbe voluto fare da sempre. Nel frattempo, mentre lui riparte dall'Inter, c'è anche questo discorso di Nkunku che va seguito con estrema attenzione. Perché? Perché lui va via, perché per il Milan non sarebbe un problema darlo in prestito, perché credo che l'importante da questo momento in avanti è cambiare anche formula. Se non trovi le condizioni giuste per darlo a titolo definitivo, devi, tra virgolette, liberarti, e sarà una necessità di molti club che pensano di fare 18-20 milioni e poi 18-20 milioni non li fanno, non ne fanno neanche 12, devono accontentarsi di un prestito oneroso. Il Lipsia sta spingendo più di altri club, notizia confermata da Gianluigi Longari nelle ultimissime ore, vedremo. Mentre su Leao ci tengo a prendere una posizione definitiva su cose che mi avete chiesto, e io non vorrei entrare su notizie di altri, ma Leao e la Roma è una cosa che non ha avuto alcun tipo di sviluppo, di sbocco, di situazione, anche perché cerco di essere molto onesto. Se Leao, che guadagna già tanto, chiede 10-12 milioni al Galatasaray, a chi lo cercherà e lo sta cercando, come fa la Roma a spendere quei soldi? Basterebbe, e lo dico ai signori del Belgio che hanno tirato fuori questa cosa ieri, fare 1+1, ma ognuno è libero di fare come ritiene. Ma un ingaggio così importante equivale alla stessa storia di Martinelli, che è stato affiancato e accostato alla Roma quando sinceramente non c'erano molti margini. Quindi Nkunku con la valigia in partenza uscirà, deve trovarsi una sistemazione. Kop Meners aspetta, perché dall'Inghilterra si sta muovendo qualcosa. È chiaro che dovresti fare un'uscita da 30 milioni a salire per rimediare e per non fare un bagno rispetto alla spesa di circa 60 che hai fatto tu Juventus 2 anni fa. Io sinceramente mi accontenterei anche di 25 milioni. Vediamo se succede questo miracolo, tra virgolette, di calciomercato. Miracolo, ci mancherebbe, senza confondere il sacro con il profano, ed è un passaggio essenziale. Kop Meners, un estimatore per Miretti, capire se che si farà la scelta araba o aspetterà ancora. Hai sistemato tutti i ruoli chiave, ti manca un po' di qualità a centrocampo. La qualità te la dà il regista, come ho cercato di spiegare ieri. Il ruolo scoperto secondo me è quello. Locatelli ha voluto parlare del suo passato e dell'Arsenal, ognuno ha argomentazioni da portare. Douglas Luiz ha argomentazioni da portare, Miretti magari vorrebbe restare, Kop Meners pensa che ci debbano essere delle chance ogni anno, anche se lui le buca. Alla fine il ruolo scoperto resta quello a livello di qualità, e mi aspetto qualcosa lì. Davanti c'è poco da scoprire. Se Jonathan David si mette di traverso come sta facendo, l'opzione Zirkzee, l'opzione Mateta sono 2 opzioni che io ho raccontato già, ma che in questo momento è stand by tutto. Vi ricordo soltanto una cosa, che le situazioni del 18 agosto, del 20 di agosto, del 22 agosto che sembrano bloccate, poi si possono sbloccare dal 27 agosto in poi, perché il mercato, quando entra nell'ultima fase, fa miracoli, di gente che non vorrebbe andare e poi alla fine va e fa dei grandi miracoli. Così come De Rossi vuole ricostruire Ferguson dopo tutti gli infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ma lui è un suo estimatore, il Genoa sta sprintando. Vi confermo le voci legate a Belgali, Sassuolo. Ieri ho aggiunto Iannoni, un centrocampista che può andare a Verona all'interno di questa operazione. Per il Sassuolo Belgali sarebbe sicuramente un grande colpo. E poi, siccome mi chiedete in 15.000, e vi capisco, perché non parli di Icardi? Perché io, ragazzi, parlerò di Icardi quando davvero entreremo in un discorso concreto, non di aria fritta. Se entreremo in un discorso concreto, Italia.

media compresa, io ne parlerò, altrimenti significa collezionare like tanto per parlarne, per far piacere a qualcuno, non è questa la mia linea. Icardi è in attesa, ha un ingaggio molto importante, ha scartato alcune cose, magari ha rinviato decisioni su altre, non ci sono a oggi delle trattative avanzate, non devo farvi contenti per dire una cosa che magari non è dentro un discorso attendibile, nel senso di un discorso concreto, per cui la verità è che oggi nessuno è vicino. Qualcuno è stato respinto, a qualche altro è stata data una risposta di cortesia e il resto lo vedremo. Esattamente come dobbiamo vedere, magari nelle prossime ore, se il Como migliorerà questa offerta di 30 milioni per Ken. Il tempo stringe per tutti, quindi se il Como vuole deve secondo me arrivare a 40, ma non sono tanto convinto che dici metto 40, la Fiorentina me lo dà senza un sostituto. Il Como farà un altro tentativo, ma fin qui non si è mosso da quota 30. Però ne sto parlando alle 14 del 18 di agosto, martedì, alle 15.30 può cambiare tutto. Io spero di essere qui per aggiornarvi e per darvi ulteriori riscontri. Un bacione, grazie, buona giornata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 4240. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Sono le 11.06 minuti primi di martedì 18 agosto, la settimana che riporta l'inizio del campionato. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, mentre è iniziata anche la stagione con la Coppa Italia. Va avanti il mercato nel rush finale e noi siamo qua per stare insieme per due ore, prima poi di lasciare la linea Marco Piccari, Stefani Palomeni per Maracanã. Buongiorno Alessandro Santarelli, buongiorno da Gabriele Latini. I temi sono tanti, allora corriamo perché il martedì è il giorno del direttore Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Voi della Juve benino, devo dire, negli ultimi tempi avete fatto un buon lavoro, per cui bisogna riconoscere che con l'arrivo di Carnevali vedrai le cose si sistemeranno, quindi ti volevo rasserenare, rassicurare, con Carnevali e Massara il progetto va avanti.
1: Di questo sono abbastanza convinto, però anche voi della Fiorentina avete fatto oggettivamente una grandissima squadra, Nick.
2: Vabbè, noi siamo troppo forti, per cui naturalmente ci possiamo neanche paragonare agli altri, cioè siamo proprio fortissimi, quindi ha fatto qualcosa di eccezionale. Ora tra un po' compreremo anche Yamal e quindi a quel punto non ce ne sarà più per nessuno, quindi voglio dire, è inutile che gli altri partecipino alla lotta per lo scudetto, perché per quelle potenzialità che abbiamo avuto quest'anno in classe. No, a parte le battute, in effetti Caratti ha fatto un ottimo lavoro, ora vediamo, perché così ci siamo fatti un auto assist, vediamo che succede con Ken,
1: bravo,
2: perché credo che sia la questione più calda di queste prossime ore di mercato, perché la prima offerta del Como, che era chiaramente secondo me una sorta di sondare il terreno per capire subito le idee della Fiorentina, è stata risposta no a questa offerta, perché evidentemente 30 milioni di euro, un prezzo a 5 con obbligo a 25, francamente era abbastanza prevedibile che la Fiorentina manco la prendesse in considerazione. Però io mi aspetto un rilancio, e mi aspetto un rilancio vicino a 40 milioni di euro.
1: E a 40
2: allora,
1: milioni?
2: 40 milioni su 40 milioni non lo so che cosa voglia fare la Fiorentina. Allora è evidente che ci sono delle posizioni all'interno del club, secondo me, abbastanza delineate. Che Ken, il giocatore, aveva una cosa da 62 milioni di euro e ovviamente non lo puoi dar via a cifre più basse. Poi però bisognerebbe guardare anche quello che è successo nell'ultimo anno, perché poi la valutazione di un giocatore dipende anche dal rendimento dell'ultima stagione. Se ti guardi com'è andata l'ultima stagione di Ken, 40-45 secondo me non è proprio malissimo se arrivasse come tipo di offerta, anche perché poi Ken ha fatto una grande stagione due anni fa, e se andiamo a vedere tutte le stagioni di Ken da quando è esordito in Serie A, non mi sembra che abbia fatto tantissimi gol, ecco, quindi questo secondo me è un dato che va sicuramente ascoltato. Poi però c'è un altro problema, è il terzo punto della questione: se tu anche lo dai via, chi vai a prendere?
1: Infatti ti volevo proprio chiedere questo, Nick, perché la punta centrale la Fiorentina ce l'ha, diventerebbe Pellegrino, però serve a quel punto un sostituto.
2: Sì, serve a quel punto un sostituto. Io sinceramente ho cercato anche di capire quali potrebbero essere gli scenari. È ovvio che se la Fiorentina ha Pellegrino potrebbe andare a prendere magari un giocatore che sta dietro a Pellegrino senza mettergli pressione e puntare su Pellegrino, perché è evidente che comunque se non è ora è nel giro di un anno che va via dalla Fiorentina, perché l'operazione Pellegrino è un'operazione di prospettiva, cioè fatta su un giocatore che non può fare il vice Ken, deve diventare il titolare della Fiorentina, quindi è una questione di tempo quella su Ken, cioè da capire se la questione si risolve ora o si risolve magari la prossima estate. Detto questo, come sostituto, sostituto ci vuole un giocatore che in quel punto lì, se esce Ken, Pellegrino diventa titolare, non metta troppa pressione ma lo possa aiutare. Io vedo due possibili soluzioni, anche se poi sono soluzioni economicamente non facili, perché dovreste andare a trattare col Sassuolo per andare a prendere Pinamonti e metterlo dietro, però Pinamonti, cioè già la trattativa col Sassuolo sono complicatissime, un pezzo a Torres, vede che la Fiorentina sono due mesi praticamente gli sta dietro, non è ancora riuscita a fare niente di che, perché comunque Torres vuole un sacco, il Sassuolo vuole almeno 15-20 milioni. Tra l'altro ieri Aquilani è stato chiaro in conferenza stampa dopo la partita che hanno vinto, ha detto, dice, sia Torres che Pinamonti ci hanno chiesto la cessione. Quindi sono due giocatori che il Sassuolo per me deve dare, perché quando due giocatori hanno deciso di andare via, cioè puoi ricompattare, ma la stagione poi comincia sempre con il piede sbagliato, la prima difficoltà, poi si creano i casini, tanto funziona così. E quindi la soluzione potrebbe essere Pinamonti, e allora a quel punto la Fiorentina può fare un'operazione più allargata, Pinamonti-Torsved, va a prendere questi due giocatori tutti e due dal Sassuolo, oppure io ce n'avrei un'altra che a me piacerebbe tantissimo, ma che dal punto di vista dell'ingaggio è pericolosissima, perché non si sa se poi Icardi.
1: Lo sapevo che arrivavi lì, lo sapevo. Ma
2: io prendevo Maurizio, cioè io prenderei Maurizio tutta la vita.
1: Che chiede 5 milioni, mi pare di aver letto, vero?
2: Allora, lui ne prendeva, mi sembra, 10, nell'ultima stagione ne prendeva 10 al Galatasaray. Ora io credo che Icardi sia consapevole, cioè anche voglio dire la Lazio, no? Che timidamente si è fatta viva con i suoi agenti per capire tutto quanto, eccetera. Sappia benissimo Icardi che comunque Icardi vuol tornare in Italia, questo è un dato di fatto. E Icardi sa bene che se pensa di tornare in Italia a pigliare i soldi 5, 6, 7 milioni non li trova.
1: No, assolutamente.
2: Quindi o fa una scelta di dire vengo a giocare a un paio d'anni ancora a un buon livello in Italia a cifre contenute, tanto ne ho già guadagnati diversi di soldi quando sono stato al Galatasaray, oppure se lui viene con l'idea di guadagnare quei soldi può stare tranquillamente in Argentina, perché non credo

0: glieli dia nemmeno la Lazio quei soldi, ma figurati se lo titoli da quei soldi, cioè. Quindi secondo me se lui fa una scelta di dire guadagno 2,5-3 massimo e vengo, voglio dire, un paio d'anni alla Fiorentina o un paio d'anni alla Lazio, se viene con questo spirito ci sono possibilità di rivederlo in Serie A. Se viene con lo spirito di tutelare anche la metà dell'ingaggio che aveva il Galatasaray,
1: però ti chiedo una cosa, Nick, su questo: perché noi della Juventus non ci pensiamo a Mauro Icardi? Perché comunque,
0: perché voi della Juventus secondo me prenderete Zirkzee,
1: ok, in uscita, poi però deve uscire David.
0: Ho capito, uscirà David, ma mi hai fatto una domanda e io ti dico che secondo me David non rientra nei piani di Spalletti, sai, David è in prestito anche all'ultimo, da qualche parte lo riesce a piazzare nel caso, ma io credo che loro vogliano prendere Zirkzee, sinceramente. Icardi, guarda, Icardi a gennaio è stata veramente una possibilità per la Juventus, te lo posso garantire perché la storia la conosco molto bene. Poi sono spariti, a un certo punto la Juventus è sparita, insomma in quel momento lì c'era un po' di confusione, perché avevano cercato 40 attaccanti, poi erano spariti da tutti i fronti e a gennaio poi alla fine non sono riusciti a portare a casa niente e questo ha comportato secondo me poi alla fine anche, non solo questo, ma questo ha contribuito al non piazzamento in Champions League. Non lo so, sai, potrebbe essere anche un'idea quella della Juventus, però oggi mi sembra che loro vogliano andare più su un profilo come Zirkzee, anche perché comunque adesso gli dà più prospettiva, magari gli vengono fuori un prestito, un diritto di riscatto, e se fa bene Zirkzee magari ti ritrovi lui e Colomani per i prossimi anni. Icardi è una soluzione pro tempore.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti, invece mi incuriosisce, una volta smaltito il virus influenzale che era tenuto fuori Di Gregorio, dove andrà Di Gregorio? Beh, virus credo molto diplomatico, ma al di là di questo, resta alla Juve a fare il quinto portiere oppure secondo te trova una soluzione anche in prestito?
0: No, io penso che lo faranno uscire, anche perché la situazione, poi ora c'è il vicario, quindi c'è il vicario e Perin, lui che ci sta a fare, no? In quel momento lì c'è la sua esperienza, secondo me è conclusa, quindi dovranno trovare una soluzione che possa accontentare il giocatore e anche la Juve. Io non lo so, sai, l'hanno pagato 18 milioni, quindi sì, andare a rivenderlo ora è difficile, è dura, però io sono convinto che una sistemazione la trova. Purtroppo su alcune situazioni ti deve accontentare del prestito con diritto, prestito, sai, bene o male la Juve secondo me, tornando al portiere, io ho una mia teoria sul portiere della Juventus,
1: te la chiedevo, un giorno magari, dimmela.
0: Un giorno me la spiegherà anche Carnevali, visto che poi lo rivedrò l'ultimo giorno di mercato, magari glielo chiederò e lui me la smentirà. Però non me lo toglie dalla testa nessuno che loro abbiano fatto questa operazione molto calibrata, cioè intanto prendo Vicario in prestito con diritto di riscatto 8 milioni di euro, Alisson va in scadenza e secondo me loro a febbraio potrebbero fare un accordo con Alisson e portarlo alla Juve nel 2027-2028. Per me questa è la strategia.
1: E se Vicario dovesse far bene, può rimanere comunque a fare il secondo alla Juve?
0: Ma quello assolutamente sì, ma teoricamente se Vicario fa il fenomeno a quel punto non c'è bisogno nemmeno di andare a prendere Alisson, per dirti. Poi bisogna vedere anche quali sono le prospettive, no? Le situazioni, perché bisogna aspettare il campo, perché finché non c'è il campo non si può dare un giudizio. Però secondo me la loro idea era quella di riprovare con Alisson, intanto prendo Vicario, perché hanno fatto, perché il primo vero obiettivo era Alisson, sì, è evidente, sì, solo che poi gli hanno rinnovato il contratto, gli ha allungato il contratto in automatico in Liverpool, e lì è diventato un problema, poi c'era Dibu Martinez, poi Suzuki, e alla fine Vicario comunque era la soluzione più semplice, secondo me loro l'hanno tenuta per ultimo, proprio per vedere se riuscivano invece a muoversi su altri aspetti, però credo che anche Vicario sia contento, perché dal Tottenham alla Juventus comunque non è un passo indietro, no, secondo me, anzi, certo. per la Juve può anche rilanciarsi alla grande.
1: Come lo vedi il tuo amico Luciano Spalletti in questa stagione, caro Nick?
0: Ma ieri l'ho visto abbastanza sereno, anche quando gli hanno fatto le interviste, sai, intanto è arrivato Colomani, intanto poi hanno sistemato la fascia destra con Selic, cioè ora il portiere, ora vediamo che cosa succede. Mi piace molto Alaibegovic come soluzione, come operazione che hanno fatto, e chiaramente forse servirebbe un innesto a centrocampo. È stato sparito dai radar che sì, non so come mai,
1: ma che sì, in questo momento sembra aspettare qualcosa o qualcuno, no?
0: Sì, esatto, però mi sembra così strano, perché poi alla fine le richieste di che sì, è evidente la Juventus ha fatto due proposte, e queste due proposte non sono state poi secondo me prese in considerazione. Non so che cosa abbia in testa che sì di fare, perché siamo già al 18 d'agosto, che tra quattro giorni comincia la Serie A, o quantomeno tutti i campionati più importanti, e quindi lui è rimasto un po' al palo, voglio dire, Poi vorrei toccare anche l'argomento Vlahovic, lo vedo nei tuoi video, è una cosa che ti sta particolarmente a cuore.
1: No, quello è Marangio, però sì, tocchiamolo, sì. Tocchiamolo. Ma io credo che abbia fatto una scelta.

0: scelta totalmente sbagliata, ma era l'unica che aveva Nick. Parliamoci.
1: Ma io sinceramente, lui è un 2000, aveva la possibilità, credo che la Juventus, guarda, io francamente, secondo me la Juventus sta anche troppo buona, perché è andata a ricercarlo,
0: sì,
1: è andata a rioffrirgli le cose, e lui gli ha, per due volte gli ha detto di no, per poi andare a Besiktas, e quindi ha fatto una scelta, sicuramente sportivamente parlando, io non lo so quello che farà il Besiktas, però mi sembra che la Juventus possa avere delle ambizioni diverse rispetto al Besiktas, che comunque è una squadra forte in Turchia, però poi voglio vedere alla lunga, cioè nei tre anni, i prossimi tre anni della Juve li vorrei paragonare ai prossimi tre anni del Besiktas.
0: Anch'io.
1: Magari mi sbaglio e Besiktas vince tutto, il campionato del mondo per club, poi la Supercoppa europea, eccetera, allora sto zitto e mi spargo la testa di cenere. Però secondo me, ecco, credo che se fosse andato in Premier League l'avrei capita questa scelta, come dire, vabbè, lascio la Juve, vado magari non nei primi due o tre club di Premier, ma vado magari anche in un club che sta lì tra il quinto e il sesto posto, vado in un campionato stracompetitivo e comunque può fare anche un salto avanti dal punto di vista professionale, perché oggi la Premier è un'altra storia rispetto alla Serie A. Però andare lì per farti dare tutti questi soldi, che poi alla fine, non lo so, ecco, vuol dire, li avrebbe potuti guadagnare sicuramente anche nei prossimi anni quelle cifre lì, perché nessuno, secondo me, gli avrebbe poi fatto un contratto basso, cioè qui si parla di 8 milioni di ingaggio, ma a fronte di 6, cioè vuol dire, non è che poi vabbè c'era un premio diverso alla firma, sì, evidentemente sì, però non lo so, ecco, io francamente l'ho detto altre volte, non so chi ha consigliato Vlahovic, però
0: te lo volevo chiedere stato... infatti, ma
1: non lo so, non mi sembrerebbe andato dei grandi consigli, ecco,
0: no, assolutamente. Ma invece, facendo un passo indietro, ritornando alla Fiorentina, oggettivamente Nick, l'obiettivo stagionale qual è? Perché la Fiorentina ad oggi dobbiamo dire che è quella che si è mossa meglio sul mercato, ha fatto dei colpi veramente notevoli, onestamente.
1: Sì, è vero anche che la Fiorentina aveva fatto talmente tanti errori l'anno scorso.
0: Sì, per carità.
1: Che doveva prima di tutto rimediare, pareggiare e avanzare, no? Nel senso, e gli errori sono stati fatti tanti, quindi insomma, però hanno preso dei giocatori bravi, e quindi insomma, io penso che anche Dragusin in difesa abbia dato solidità a Valde Peñas. È un giocatore molto bravo sulla fascia, a me piace, l'ho visto con delle buone accelerazioni, vabbè, Attà è forte,
0: Mastantuono
1: deve dimostrare il suo valore, magari riscattandosi dopo l'esperienza a Real Madrid, insomma, comunque stanno ancora cercando un esterno d'attacco forte, un centrocampista, hanno confermato De Gea, è arrivato Vieri, questo ragazzo brasiliano che comunque ha qualità, deve solo capire un po' la Serie A, per cui ci vorrà qualche mese, ma poi se lo ritroveranno in caso un difensore centrale molto forte. Io credo che ci siano sempre 5-6 squadre più forti della Fiorentina, poi sulla carta, perché 5-6 squadre sono, cioè voglio dire, l'Inter e Napoli devi mettere per forza,
0: sì,
1: va bene, perché sono, cioè, la Juve la devi mettere lì, perché comunque hanno fatto secondo me un mercato anche intelligente, eccetera, poi la Juve sta lì, c'ha questa forza. Il Como come fai a non mettercelo, perché ha fatto il quarto posto l'anno scorso, va in Champions League, ha preso Nico Paz, ha preso Chalobah, ha fatto una squadra. La Roma. È lì, quindi Inter, Napoli, Juventus, Roma, Milan, e quindi queste squadre ci sono. Poi se uno può arrivare a ridosso è un altro discorso, perché nessuno l'anno scorso pensava che il Como arrivasse quarto, no? Si diceva forse il Como se arriva in Conference, e invece è arrivato quarto in classifica, e quindi la Fiorentina parte da una salvetta a 3-4 giornate dalla fine, se ritorna vicino alla zona Europa è già tanto. Però io, ecco, non mi metterei a oggi a fare, se non arrivi nemmeno in Conference, no, perché comunque è cominciato un progetto, e secondo me l'anno prossimo c'è giusto chiedere alla Fiorentina di andare in Europa 100%, io parlo 2027-2028, quest'anno se ci arriva è tanto di guadagnato.
0: Però un successo è già stato portato a casa, aver riacceso l'entusiasmo, io ho visto la partita di Coppa Italia, 14.000 spettatori, il figlio di Commisso acclamato, insomma, rispetto a come si era chiusa la stagione con i fischi alla squadra, è già un 1-0 importante questo, Nick.
1: Ma sì, ma io, guarda, sono tornato allo stadio anch'io, per cui non che la mia sia una notizia eclatante, però io non ho mai condiviso, te lo sai, non ho mai condiviso il modo di fare calcio di questa società.
0: Sì.
1: Dall'inizio, cioè, a parte dopo il primo anno, mi sono reso conto che eravamo sulla strada sbagliata, e tant'è vero che io l'ho sempre detto, la Fiorentina ha fatto dei risultati tipo le finali di Conference, le due finali di Conference, la finale di Coppa Italia, grazie al lavoro degli allenatori, perché Palladino che ha fatto il sesto posto, e i tre anni di

italiano, secondo me questi due allenatori hanno portato a questa squadra molto più di quello che in realtà era, cioè voglio dire, cioè italiano, io lo dico sempre con affetto, ma giocavo con gli esterni e non segnavano, cioè, sì, sì. È impossibile.

0: non gli puoi dire nulla, perché è riconosciuto anche dai suoi colleghi come il più bravo in circolazione, tra i due o tre più bravi in circolazione, quindi è la settimana, ha fatto un salto di qualità. Chiaramente sta ripartendo, la gente lo sta percependo, che finalmente c'è un'area nuova, però è come se si fosse ripartiti da zero, quindi ci vuole 2 o 3 anni per arrivare, l'ha detto Paratici, ci vuole una Fiorentina che sia competitiva e duratura nel tempo, e questo è l'obiettivo, e secondo me la strada è cominciata, quindi però senza metterci troppe pressioni, perché poi alla fine, se no poi anche grosso viene, non deve finire nel perché ora sai come siamo, no? Ora prima c'era il discorso società, poi c'era il discorso dei risultati, poi c'era quello, c'era quell'altro, diceva, ma grosso sarà all'altezza di allenare una squadra come questa? Ora voglio dire, siccome l'ha scelto Paratici, se uno si fida ai Paratici
1: si fida anche,
0: anche di grosso, ecco, poi voglio dire, no veramente però sai, noi siamo fatti un po' così,
1: siamo poi
0: brontoloni, cioè.
1: noi toscani,
0: poi del Livorno invece ci sta la famiglia Lucarelli, siamo a posto.
1: Noi del Livorno ci siamo, beh guarda, apri, chiudi una parentesi, lì hanno fatto un'operazione clamorosa, nel senso, invece di contestare la società hanno portato a casa Cristiano e Alessandro Lucarelli, dal punto di vista del marketing è stata una grandissima operazione,
0: Niccolò. Però sono contento perché cioè, so sentito sia Cristiano che Alessandro, sono contentissimi. Beh, insomma, certo. E lavorare per la squadra per la quale loro tifano è un onore, è un piacere, quindi si sentono una responsabilità enorme. Però ecco, voglio dire, secondo me, ecco, c'è una bella garanzia per i tifosi del Livorno, perché quando c'hai due che ce l'hanno nel cuore, quella squadra, quella società, non ti tradiranno mai, e questa è la cosa importante.
1: E poi lì c'è anche l'eredità che ha voluto lasciare Igor Protti, no? Perché poi ha svelato Lucarelli, che insomma Protti l'aveva chiesto questa cosa. Ti chiedo l'ultima cosa, Nick, anche se starei ore e ore a parlare con te, pensa. Inter contro tutti anche quest'anno?
0: Ma secondo me sono sempre più forti. Ora, guarda, ti do anche un aggiornamento, non ho capito bene, ma mi sembra che sia difficile che la Roma possa prendere Luis Enrique, perché se no, se la Roma avesse preso Luis Enrique, questo avrebbe spostato un po' un ulteriore movimento per quanto riguarda l'Inter, che comunque è uscito Frattesi, e loro volevano prendere Curtis Jones, e poi si usciva Luis Enrique e magari un altro giocatore. Però secondo me con Spence hanno fatto un buon acquisto, Stones gli dà una mano forte a livello di solidità difensiva, quindi io credo che da questo punto di vista la squadra sia sempre la più forte della Serie A. Vedo tante critiche sul Napoli, non ha fatto mercato, non ha fatto mercato, sì, ho capito, ma io ragazzi a volte dico, non ha fatto mercato, ma hanno almeno 2-3 giocatori per ruolo.
1: Infatti.
0: Voglio dire, non è che devono, cioè lì il problema casomai gliel'ha creato Conte, che gli ha fatto comprare un sacco di giocatori, e poi magari c'è qualche esubero in più. Però, cioè, voglio dire, ora se prendono Badiashile e poi magari fanno un'altra operazione, comunque rimane competitiva. Di sicuro l'Inter parte col favore del pronostico perché ha vinto l'anno scorso, però ti ripeto, il Napoli è ancora lì, cioè secondo me ha tutte le possibilità, dipende molto dal fattore Allegri, perché a me è rimasto un po' male, ti dico, non me l'aspettavo da uno come lui, questo girone d'andata e girone di ritorno sono totalmente differenti nel Milan,
1: mamma mia.
0: Però vedendo anche come oggi è strutturato il Milan, che ci sono tutte operazioni anche costose, ma non vedo, io non ci vedo una grande logica nelle operazioni di mercato del Milan, vedo proprio degli strappi, 65 per Ramos, 30 per Gila, poi ora Morelli, cioè prendo, sì, bellissimo, va bene tutto, però qual è la logica della costruzione della squadra? Mi sembra che il Milan, insomma, da questo punto di vista a livello societario debba crescere.
1: Nick, grazie, sempre un piacere. Niccolò Ceccarini, ti leggiamo su tutto il mercato web. Ciao Nick.
0: Grazie a te, un abbraccio a tutti.
1: Ciao, carissimo. Niccolò Ceccarini. Allora, andiamo in pausa ragazzi, poi rimaniamo sempre in casa tutto il mercato web, perché avremo Lorenzo Di Benedetto e anche qua tante situazioni andare ad analizzare, perché lo sapete, è inutile che ci giriamo intorno, il mercato vero entra nel vivo proprio in questa fase, in questi 15 giorni, anzi meno di 15 giorni, accadrà tutto quello che non è accaduto nel corso di 3 mesi, quasi tutte le società in Italia hanno bisogno di sistemare un po' di cose. Io sono veramente molto curioso, non solo perché lo sto vedendo nelle immagini, ma perché può spostare molto di capire il futuro di Moise Kean, perché se Moise Kean dovesse davvero approdare a Como con la testa giusta, perché poi io credo che il problema di Moise Kean sia proprio quello della testa, il Como potrebbe fare un ulteriore passo in avanti. A proposito di testa, apro e chiudo una parentesi, oggi ho visto un video dell'ex ormai giocatore del Lecce Bandà che si allena come se niente fosse accaduto in Libia. Ora non so se mai potrà debuttare, perché comunque lui è tecnicamente ancora sotto contratto con il Lecce. Di Francesco è stato molto duro nei suoi confronti, sicuramente al Lecce non può tornare, però dico

Questo perché prima diceva molto bene Niccolò Ceccarini, magari questa cosa l'affronteremo anche con Lorenzo Di Benedetto su Vlahovic, chissà chi lo consiglia. Ecco, io vorrei veramente sapere chi consiglia Vandà, perché al di là del 1,6 milioni che va a prendere tecnicamente, poi bisogna essere glieli danno, cioè andare in Libia, in un paese devastato comunque ancora, la lotta intestine, da guerra intestine, boh, veramente io a volte faccio una enorme fatica. Eppure lui era lì che si allenava, nonostante tecnicamente sia ancora sotto contratto con il Lecce. Tante volte il problema dei calciatori è veramente chi sta dietro il loro staff, i procuratori, perché poi c'è il procuratore, ma c'è uno staff intero che a volte, fatemelo dire, specula anche sulla pelle dello stesso giocatore. Detto questo, andiamo in pausa. Se vi interessa anche di Vandà, ne parleremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco. Thank you.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Benvenuti cari amici di Gosby, bentornati nel salottino delle amiche. Oggi è quasi un salottino vero, perché siamo nel bar della spiaggia al Green Park. Siamo ospiti, Nexon Channel è ospite di questo villaggio per famiglie, dove ci sono un sacco di nani volanti, un sacco di bambini, un sacco di genitori, un sacco di sole, un sacco di mare, è tutto un sacco. E io sono qui ad accecarmi con questo sole meraviglioso. Ora, non sono una persona che, non è che non amo il mare, attenzione, o dove mi metti io amo stare, mi piace il mare, mi piace la montagna, mi piace tutto ciò che la nostra meravigliosa nazione ci offre. E, però mi sono resa conto che siamo arrivati alla seconda metà di agosto, quindi la prima metà l'abbiamo fatta, eppure questo Ferragosto ce lo siamo levati dalle palle, no? Come diceva il cavaliere, la canzone di Natale 1983, Covelli, il cavaliere Covelli. Comunque anche questo Ferragosto è via, quindi stiamo arrivando verso una nuova tappa, le ultime due settimane. Ho letto un articolo molto carino a proposito, che parlava ci sono delle cose da fare prima che l'estate finisca, e mi piace molto questa cosa, perché in sé, soprattutto quando si è molto giovani, cos'è bello? È bello creare amicizie. I bambini, i ragazzi fanno amicizia in una maniera impressionante, velocissime, probabilmente perché non ci sono pregiudizi, probabilmente perché hanno solamente voglia di condividere le cose belle. E lo stesso anche i ragazzi, perché abbiamo qui al Green Park c'è lo Junior Club e il Young Club, quindi che va dai, se non ricordo male, dai 14 ai 18 anni. E gli animatori, gli animatrici sono veramente molto bravi a coinvolgere i ragazzi in questa cosa. E io mi sono chiesta, probabilmente è un mondo che non mi appartiene, per il semplice fatto che non siamo mai stati in famiglia, non siamo mai andati nei villaggi turistici, quindi non ho avuto modo. Diciamo che le persone che io riuscivo a conoscere erano quelle che magari facevano parte dell'albergo, o gli amichetti che incontravo in spiaggia, però non c'era nessuno che una figura che raggruppava tutti, che ti faceva fare i giochi insieme, che potevi dividere a squadre. C'era proprio una cosa un pochino diversa. E io credo che soprattutto adesso, dove c'è anche l'uso di cellulari dai 14 anni in su, spero, mi auguro, c'è anche questa nuova amicizia, possono anche nascere nuovi amori, perché quelli sono sempre nati, no? Sono sempre nati gli amori estivi, dove per un paio di mesi ti scrivevi quando tornavi dalle vacanze, e poi ognuno per la sua strada, perché è normale. È raro che questo amore estivo si può perpetrare nel tempo, ci si aspetta ancora per un'estate e quant'altro, ma non lo so, forse, ma c'è da dire anche che è molto più facile adesso rispetto ad un tempo, perché ci si colma la lontananza, si colma con le videochiamate. Lo vedo io, che con mamma che mi chiama tutte le sere più o meno alla stessa ora, e non è che non sento la mancanza di mamma, sento la sua mancanza, mi manca il profumo della sua crema Venus, mi manca il profumo della cucina, mi manca la profuma della nostra casa, che in un certo senso anche in estate però sta di camino, perché il papà è quello, l'ha detto, al camino. Penso che, tra l'altro, una delle cose che mi farò fare appena arriverò a casa a fine settembre sarà la cotoletta alla milanese e la peperonata, perché per me la cotoletta e la peperonata di mamma sono una delle cose più buone in assoluto. Però stavamo dicendo, 9 cose da fare prima che l'estate finisca davvero. Fare un bagno quando la spiaggia sia quasi svuotata, quando il sole non brucia più e nessuno ha fretta di andare via. Che tra l'altro non sono l'unica, so di non essere l'unica, è probabilmente l'ora più bella per me, cioè l'ora che va al tramonto, l'ora dalle 18:30 in poi, è l'orario che il sole davvero non scotta più, però ti permette ancora un pochino di assimilare i raggi solari, quindi fa ancora, diciamo che fa anche meglio rispetto all'arco temporale del pomeriggio, diciamo dalle 11 fino alle 4:30. Il sole è meglio stare attenti, è meglio non prenderlo sotto gamba. mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate.
1: Un fico. Posso intervenire anch'io nel tuo programma?
0: Ma ciao!
1: Ah, salve, ma cari ciao! Amici, mi trovo a passare. Ho visto ma Simona ciao. Che stava facendo il gossip. Andate, mi voglio fermare anch'io almeno a salutare gli amici. Non sono mai stato nel tuo salottino. Mi puoi ospitare?
0: Benvenuto, benvenuto. Allora, stavamo parlando delle cose da fare prima che l'estate finisca.
1: Ah, bello.
0: Una delle quali è fare il bagno quando la spiaggia sta per svuotarsi, quando il sole non scotta più, quindi sono le ore comunque del tramonto, la golden hour si dice.
1: Sì, sì.
0: E quindi abbiamo questa cosa, no? di poter godere della spiaggia senza il brusio allegro del pomeriggio.
1: Sai da chi è nata la famosa frase golden hour?
0: No.
1: Dall'intelligenza artificiale.
0: Ma davvero?
1: Perché si è sempre chiamato tramonto. Storicamente le più belle canzoni anche sono fatte al tramonto. Da adesso che hanno iniziato a fare tutte le locandine delle attività, delle cose con l'intelligenza artificiale, come abbiamo fatto anche noi. E quando tu vai a chiedere all'intelligenza artificiale no, perché è una cosa al tramonto, in automatico ti mette questa golden hour.
0: Ma sai, pensa che l'intelligenza artificiale, questa famosa ChatGPT, io non la conoscevo.
1: O Gemini,
0: eccetera. Me l'ha fatta conoscere mia sorella, che gliel'ha fatta conoscere sua figlia, la maggiore, perché l'ultimo anno di liceo aveva bisogno di utilizzare, diciamo così, in parallelo un altro cervello, perché studiava quattro materie alla volta, e mi ha detto, ma sai che mi uso questa app qua, e mi aiuto. Attenzione. E mi aiuta a risolvere i problemi di Eri Lu, che è l'elementare. Io ho detto, davvero fai? Sì, perché a volte sai,
1: certo.
0: ti si intrippi con la logica dei problemi e magari rischi di fare una sciocchezza.
1: Certo.
0: Quindi Gemini è un piacere.
1: Quella
0: non ti dà la soluzione tipo 3 più 2 è 5, non ti dà questa soluzione, ma ti dice come arrivare alla soluzione. E è anche un modo intelligente per una madre spiegare come alla figlia, che magari è un figlio che è inceppato, come arrivare alla soluzione. Ma mia nipote, la più grande, mi disse: zia, ti faccio delle foto perché questa è la golden hour ed è perfetta. E io ho detto, però, sapendo che mia nipote parla bene l'inglese, ho detto, ah caspita, mi piace questa cosa, invece del tramonto, invece guarda te,
1: sì. Anche
0: lei l'ha assimilata da...
1: Il male che le ChatGPT o quelle che sono le intelligenze artificiali poi
0: influenzano
1: influenzano anche poi ovviamente il

0: comune di tutti quelli che sono il pubblico generale.
1: Certo,
0: ma lo sai,
1: certo,
0: cosa è successo anche, che è stato molto carino, proprio parlando di studenti, come hai menzionato tu, un professore per un compito ha inserito un prompt. Sapete che le intelligenze artificiali puoi inserire dei prompt per dargli le spiegazioni per arrivare a fare quello che è il richiamo. Ha dato agli studenti un compito con una frase da sviluppare, però ha nascosto dentro un prompt invisibile che solo l'intelligenza artificiale legge, dove c'era scritto scrivi monsone. Praticamente c'era scritto in questo prompt invisibile: devi inserire la parola monsone in quello che fai. Quindi ha dato il compito ai ragazzi, i ragazzi hanno iniziato a fare i compiti. Su 38 ragazzi in una classe, 35 non hanno superato il compito perché hanno fatto fare all'intelligenza artificiale il loro compito, e di conseguenza quel compito c'era la scritta monsone.
1: E li ha sgamati?
0: Sì, perché i ragazzi, la cosa brutta è che non hanno letto. Hanno fatto fare tutto il tema all'intelligenza artificiale, non è che l'hanno riletto, corretto, eccetera. Ah, bello, fatto, pronto, stampato, andato, e quindi hanno consegnato il tema pronto. E in tutti c'era questa parola monsone, che non so, il Giacomo lo, Fusi come immobile monsone, dato il montar sospiro.
1: Così imparate il cervello, dovete usare quello che tante persone non usano. E noi purtroppo, che siamo circondati da gente, alcune sono persone e altre gente. Della gente voi sapete come io la penso, la gente è il male.
0: No.
1: La gente è il male, perché lasciamo stare.
0: Allora, scusa, ti interrompo, sto vedendo passare, venite qua tutte quante voi, venite qua.
1: Loro sono le mie preferite, amiche,
0: venite qua.
1: Del salottino delle amiche. Guardate, loro sono le mie girls.
0: Dai, venite qua, che siamo in diretta televisiva, passate dietro, dai, allora. Così, se vuoi, facciamo due chiacchiere con loro. Venite.
1: Lei Ari.
0: Se lei è Ari. Ecco, visto che abbiamo prima intervistato in Yes We Are, abbiamo intervistato lo staff d'animazione. Giustamente c'era anche Donatello. Vieni, Donny. C'eri anche tu.
1: Non
0: sei. In questo caso, ecco, che andiamo a intervistare anche loro. Ma è il tuo salottino delle amiche, non è il mio. Quindi intervistale tu, senti com'è andata.
1: Intervista. Io devo dire, allora, loro sono delle ragazze speciali, perché non sono solamente bravi, si applicano, però sono quelle che usano il cervello, ed è la cosa che dicevamo prima, la gente
0: mo
1: è il male.
0: Adesso usano il cervello,
1: vabbè.
2: Il nostro cervello è spento.
1: Allora, lui ha sempre da ridire, lui deve sempre fare quello, invece allora, tipo mamma e papà, è il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, ma è molto meglio che il poliziotto buono a fingere di essere
0: qua,
1: cattivo.
0: È arrivato anche Andre, venite staff animazione, venite qua, così salutiamo. È arrivata anche la capo animatrice che ha finito adesso tutte le attività. È arrivato anche l'altro.
3: Hola muchachos.
1: Con uno spagnolo da migliorare.
0: Esatto, lo spagnolo è da migliorare. Tutto lo staff ovviamente a quest'ora va a finire quelle che sono le attività. Hanno fatto il gioco aperitivo, hanno fatto il gioco in spiaggia.
1: Ha vinto Ilaria.
0: Ci abbiamo il bagnino di Bergamo,
3: sempre presente.
0: Grande. Ma aspetta, non abbiamo presentato Stefano. Lui è il figo.
2: Il contattista acquisito.
0: Sì, lui è il figo. Cioè,
1: lui si presta.
0: Il conquistatore.
1: Hai bisogno di qualsiasi cosa, Stefano va ovunque.
0: Il
1: e risolve i problemi.
0: C'è
3: tutti
0: tutto.
3: I problemi.
0: Bravi ragazzi. Bene, allora buon pranzo.
1: State andando a mangiare voi adesso?
2: Sì.
0: Bravi. Allora, il mini club, stavi dicendo.
1: No, il mini club è fatto di queste tre meraviglie. O anche lo Young è fatto di lei. È meglio che sia là in fondo perché ha una voce tuonante.
2: Ciao, ci sono. Ecco, Marco,
1: sentite, sei in spiaggia, c'è caos, ma tu la senti la Nati?
2: La senti la Nati.
1: E poi la cosa carinissima è che tra di loro comunque si prendono anche un po' in giro, però c'è questo modo di non prendersela.
2: No.
1: Perché non lo si fa con cattiveria. Questa cosa è un legame che comunque a me piace molto tra di loro. Calcolando il fatto che vi dicevo che la gente è il male, le persone sono il bene, queste sono personcine e usano il cervello, e io lo so. Abbiamo lei è fantastica, perché mentre Mauro sembrava una sera parlare orzo

0: Ostrogoto,
1: Ostrogoto.
0: E lei interpretava tutto quello che diceva perfettamente e lo spiegava a chi avrebbe dovuto capire al volo.
1: E lei lo ha capito al volo. Mentre Paris, che è la famosa regina
0: di Zamunda. No, lei è la principessa di Zamunda.
1: La principessa di Zamunda, con il suo schiavo che è
0: Gabriel,
1: che è principessa di Zamunda, ovviamente. Dai, noi scherziamo.
0: Noi scherziamo, ma sono veramente ragazzi fantastici. Ora vi lasciamo andare a mangiare, tanto noi ci contribuiamo in giro.
2: Sì,
1: grazie alle ragazze del mini club.
0: Dai Gabriel, tu ricordati il campetto da calcio, mi raccomando.
1: Perché Gabriel ha un compito che è quello di aprire e chiudere il campetto da calcio, che se se lo dimentica poi è un casino.
0: Però so che un attimo internos, dobbiamo montare le reti per fare ma ci siamo tutti noi.
1: Siamo 80 cervelli per montare una rete, quello è il problema. Ecco, e torniamo sempre al problema.
0: Ci serve in questo caso un solo cervello, che è il suo, e tutti gli altri muscoli.
1: Perfetto,
0: dai,
1: benissimo.
0: Va bene, no?
1: Bene, grazie ancora.
0: Ragazzi, ci vediamo dopo.
1: Ci vediamo dopo a pranzo.
2: Ciao.
1: Scusa se sono intervenuto a gamba secca in Gossip, ma era carino vedere le tue, perché ti piacciono proprio.
0: Sì, non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto, ma mi piacciono. Mi piacciono perché seriamente sono delle ragazze che usano il cervello, però sanno essere anche leggere, che non vuol dire superficiali, ma che vuol dire essere leggere, sapersi, come avevo detto prima, si prendono un po' tra di loro in giro, beccando magari dei punti un pochino di tipo quando arriva Natalie è un vulcano, cioè ha urlato un ragazzo.
1: Oh, wow, parlo, si chiama Natasha.
0: Natasha, ok, io c'ho sempre questo deficit dei nomi. Ragazzi, Natasha urla un ragazzetto: che lo vuoi un palloncino? No, te ne do due. Così. E a me piace, mi piace questa spontaneità derivata comunque sicuramente anche dalla loro giovanità, perché hanno 19 anni. Potrebbero essere tutti figli nostri.
1: Tutti figli, sì,
0: avendo noi zitti, potrebbero essere nostri figli, hanno 19 anni, cavoli. Se calcoli che mia sorella 42 anni, Ginevra fa i 20. Potrebbero essere vicini, noi abbiamo 45,
1: potrebbero essere.
0: Comunque è molto bello perché hanno preso stavano purtroppo andando un po' allo sbando a livello di organizzazione e sono stati ripescati e si stanno divertendo anche loro.
1: Che è quella parte fondamentale.
0: Perché si stanno divertendo anche loro per il fatto che quando hai una rotta, se sei allo sbaraglio non ti diverti neanche più, perché
1: più
0: non sai esatto. Quando invece hai una rotta da seguire, ti diverti perché sai quello che stai facendo, come lo dovresti fare, e quindi le regole ragazze sono importantissime, lo sappiamo benissimo, come diamo le regole ai nostri figli, che tra l'altro vi devo leggere questa cosa che mi è capitata ieri.
1: Ecco, leggi, dici.
0: Aspetta,
1: poi avendo mentre tu cerchi, avendo la libertà di essere tranquilli, poi ti puoi godere, come dicevi prima, anche la famosa golden hour, nel senso che arrivata una certa, hai fatto tutto a posto, tutto pronto, e allora puoi andare a divertirti. La regola
0: aspettate, ve lo ricordate il programma su Real Time di qualche anno fa, dove c'erano le tate, c'era Tata Lucia che era la capa suprema di queste tate, dove andava a insegnare alle famiglie e dava delle regole a queste famiglie, aiutava le famiglie, perché spesso si fanno figli e non si ha proprio la prontezza e il tempo a volte di educarli. Però io sono quella che ora sarei cattiva nel dirvi non fateli se non siete pronti, perché poi se li subiscono gli altri. Comunque ovviamente è uno scherzo, non l'ha detto veramente Tata Lucia, ma dice: se gli schiaffi non dovessero bastare, privateli del sonno, svegliate i vostri bambini ogni ora e picchiateli con un asciugabano bagnato, non lascerà segni e voi otterrete sottomissione ed ascolto. Io ho riso più del dovuto. Io ve lo giuro, ho riso più del dovuto, perché è meraviglioso. Ovviamente non l'ha detto Tata Lucia, anche se Tata Lucia è stata veramente uno spiraglio, un faro,
1: un pioniere,
0: un faro per alcune famiglie, come dare veramente una rotta a questi bambini. E io me le guardavo e vi assicuro che la cosa che ripeteva più spesso era: i bambini senza regole sono dei pazzi furiosi. Se voi non siete in grado, è difficile dare le regole ai bambini, perché è difficile, perché dovete impegnare.

0: Perché dovete ascoltarli, perché dovete farvi ascoltare, come disse Mauro, e al momento non l'avevo capito tanto. Io sono tuo padre, se ti dico di no è no, ma non, e non te lo devo neanche giustificare il no, perché devi capire anche cos'è il rispetto della figura. Poi ti spiegherò anche cosa sono i no, ti spiegherò perché no, perché mia madre mi diceva spessissimo no, no, no, non vai, non vai, e poi dicevo ma perché no, perché è meglio che piangi tu che io, e già questo non ci ho messo tantissimo a capirlo.
1: Entriamo nel mondo anche proprio del
0: montessoriano di mia madre.
1: Sì, dell'ansia, che poi piango io, significa che già io sto arrivando, cioè che ho fatto qualche cosa che so mezzo morto, mezzo rovinato.
0: Perché se piangi quello, tu è perché ti sei fatto male, o perché io ti ho vietato di uscire, o ti ho vietato di andare in discoteca, di fare diverse cose, o di uscire la domenica pomeriggio con una compagnia, perché all'epoca quella compagnia non mi piace. Però se piange mamma è perché te non stai benissimo, non stai messo proprio benissimo.
1: Perché c'è qualche problema.
0: Certo, c'è qualche problema. Quindi questa era l'ego di mia madre, che come tutte le madri di una volta è non farlo perché muori. Stai attento a questa cosa, ma sei matto? Se cadi muori. Se lo mastichi muori, se lo mandi giù muori. Era così, era questa anatema meravigliosa che mamma perpetrava nella sua fantastica educazione montessoriana.
1: Montessoriana, quella che diceva la nanni era un po' tipo uno di quegli interrogatori che sono vietati a Guantanamo, dove ti mettono seduto con il panno bagnato e ti frustano, ma
0: non lascia segni.
1: Non lascia
0: però
1: segni.
0: Riuscirete a sottometterli.
1: Una volta si diceva mettili sul gas e fagli addormentare.
0: Quello che costa il gas non fatelo.
1: Esatto,
0: meglio uno straccio bagnato, non lascia segni.
1: Ti ho interrotto, stavi parlando della Golden Hour, ti lascio continuare, grazie ancora. Quindi...
0: Ma sai che no, dovresti star qui perché è molto lontano e io non vedo. Quindi non capisco.
1: Tu hai mezzo, mancano ancora una decina di minuti più o meno alla fine.
0: Dai, no, io non vedo.
1: Ti faccio compagnia,
0: vedo,
1: però, mi devo mettere gli occhiali.
0: Dicevamo che le cose da fare prima che l'estate finisca davvero è mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate, come un fico aperto, una pesca troppo matura o un pomodoro ancora caldo d'estate, e noi lo facciamo perché qui, tra l'altro, non lo sapevo, ma qui ci sono piante di fichi ovunque. Ovunque ci sono piante di fichi.
1: E fichi d'India anche, perché attenzione.
0: Fichi e fichi d'India. Anche nel giardino che ci sta ospitando, nella casa qui a Vieste, ci sono dei fichi d'India molto molto belli. E ci fai caso? Quelli all'ombra sono ancora acerbi, ma quelli dove il sole gli sfonda, sono belli maturi. Forse, non lo so però.
1: Non fare verso.
0: No, non faccio verso.
1: Prendendo la collina.
0: Ragazzi, dovete sapere, è vero che non è venerdì e non di solito il venerdì noi nel nostro salottino parliamo di cucina. Dovete sapere che c'è una ricetta che devo fare, che mi si è fissata nella testa, che è una crema di fichi d'India con l'astice blu.
1: Vabbè, fate vobis.
0: Sì, tra l'altro l'astice blu, come tutti i carapace, come tutti comunque i gamberi giganti, il suo la sua testa e comunque il suo guscio si può utilizzare non solo per fare una bisque, ma anche per, se la metti nel microonde quei tot minuti, credo, ma pochissimi minuti, si secca a tal punto, potete frullarlo, fate come si fa con la farina, setacciarlo, e viene fuori una polvere che sa di mare in maniera talmente intensa e rossa.
1: Tutto quello che sa.
0: Perché a lui piace il pesce, ma non deve sapere di pesce.
1: Esatto.
0: A lui piacciono i gamberi tantissimo, ma non devono sapere di gamberi. Ma per fortuna che sta con una chef, che sta con una cuoca, che cerca un attimino di. Ma tutte le cose. Ah, tra l'altro, ho visto una ricetta fantastica. È vero, ragazzi, scusatemi, è solo lunedì. Ma ho visto una ricetta dove dovete lasciare i gamberi a marinare nel Campari.
1: Oh, mamma
0: ma
1: mia.
0: Pigliare i gamberi, ficcarli nel Campari, così c'è tutto un procedimento da fare e questi gamberi saranno rossissimi. Vi darò la ricetta venerdì, però devo fare assolutamente la brava, non devo farmi prendere dalla voglia di.
1: Qua al ristorante non possiamo chiedere se ci danno la cucina e ci fai sti gamberi al Campari?
0: No.
1: Per no. piacere, devo aspettare fino a quando torniamo a casa.
0: Perché
1: per
0: quelli
1: fare
0: saranno dei gamberi che non sapranno di gamberi e ti piacerà moltissimo.
1: Perfetto.
0: Ma no, perché ci sono dei procedimenti da fare. Tipo, prima devo fare dello sciroppo, ma non sciroppo normale. Poi devo fare, come dire, appassire o comunque ridurre il Campari. Mentre il Campari sobbolle con un fiammifero, gli devo dar fuoco in modo che tutto l'alcol evapori. Dopodiché devo lasciarlo raffreddare, dopodiché devo metterci dentro i gamberi, dopodiché ci devo aggiungere questa sorta di salamoia dolce che è la marinatura, e dopodiché avremo dei gamberi pazzeschi che si possono anche mangiare in questo modo, accompagnati anche con una maionese di barbabietola piuttosto che in un risotto. Voi immaginate il rosso fucsia che avranno questi gamberi con un risotto allo zafferano.
1: Uno mi ha già fatto venire fame, e due abbiamo una cucina intera da far.
0: Tesoro.
1: Tesoro,
0: io non voglio cucinare.
1: Vabbè.
0: Cenare fuori, anche se ormai la sera arriva prima, e forse è proprio per questo.
1: Certo.
0: C'è un tramonto molto più romantico. Fotografare una giornata normale, non il viaggio, non il tramonto perfetto, ma la tua estate così com'è davvero. Cioè fare delle fotografie anche ai meravigliosi salvagenti che vediamo in giro, sono bellissimi. Ormai hanno dei bambini, hanno dei salvagenti che sono straordinariamente comici.
1: Sempre più grandi, una volta c'erano.
0: È vero.
1: Ma oggi è la cosa bella, la comunità, che una volta, ti ricordi che c'erano i papà che arrivavano a gonfiare, e vedevi sti papà tutti rossi a gonfiare sti materiali.
0: Però c'erano
1: salvagenti.
0: I salvagenti piccoli, io me lo ricordo ancora, il salvagente a forma di balena che mi comprò papà, me lo comprò nero e rosso e non nero e blu, perché papà è milanista,
1: certo,
0: quindi questa cosa meravigliosa è che erano piccoli. Adesso vedo delle gomme, delle camere d'aria di trattori, però cosa succede? Però ogni spiaggia è attrezzata con il compressore, 20 centesimini, e tu ti passa la paura e ti gonfi tutto quello che vuoi. Questo è carino, non trovi?
1: Sì, no, ma ti vedo, una volta c'era quella pompettina a piede, quella rossa che sembrava il Buzz, che vedevi sti papà che ci avevano le... Ma una volta i papà erano tutti belli allenati per quello, perché va a gonfiare il palloncino, va a gonfiare il coso a mano, va a gonfiare il lettino, va a gonfiare tutto quello
0: io
1: che...
0: Io vi dirò di più, care ragazze, care amiche. Qua ci sono questi uomini che hanno una panza tanta, e sono quelli che magari vogliono la moglie figa, e voi siete così, voi siete bellissimi, però l'uomo c'ha la panza, però dice guarda quella quanto è grassa,
1: ma
0: guarda quella quanto è cosa, e poi loro non sanno gli specchi di legno, vabbè,
1: perché
0: lasciamo perdere.
1: Buzzare,
0: ma no. Poi restare fuori fino a quando serve una felpa, solo per sentire quel primo momento in cui l'aria sta cambiando. Ieri sera abbiamo finito un pochino prima di lavorare e Mauro mi dice andiamo in centro città, va benissimo. Poi l'abbiamo trovata comunque chiusa, era ancora piena di caos eccetera, ma com'è cambiata l'aria? Secondo me c'erano 24 gradi, perché ho detto
1: più o meno la macchina
0: ho quasi freddo, capisci? L'estate comunque non è ancora finita, sta andando verso la sua...
1: appena passato Ferragosto, poi ancora fino a metà settembre ancora c'è.
0: Dopodiché mi vedrete con le orecchiette da elfo e il cappello bianco e rosso.
1: Vedete con la felpa nera, rientra con il suo mood invernale.
0: Quest'anno se la ritrovo, ma non so dove l'ho messa, quest'anno avrò la mia cuffietta francese, di cotone francese, a righe bianca e rossa, con la mia mega felpa nera, che è la mia zona comfort. Ragazzi, quanto è bello stare in una felpa, che però non è una felpa da casa, è la felpa che uso per la mia trasmissione, ed è la felpa che mi coccola, è la mia zona comfort, dove io posso chiacchierare con voi come se stessimo tutte sullo stesso salotto, tutte sullo stesso divano, che ci raccontiamo, che
1: con
0: siamo rilassati, con la copertina,
1: sì,
0: con i capelli sconvolti, con l'incerdietto fatto di spugna, e chi invece ha le tazze da tè, chi avrà la tazza da tè o da cappuccino, quello che vuole, la tazza mag più carina o più stupida in assoluto.
1: E poi io marito rientro a casa, voglio vedere mia moglie bella, bellissima, eccetera, me la trovo.

0: La fascetta per i capelli in testa, il felpone, cioè no.
1: Ma quando siamo tra di noi, anche semplicemente una mamma con le sue figlie, ma anche con il figlioletto maschio, se certo. Vuole collaborare, cioè il papà o ti adegui e ti metti, che ne so io, vi ricordate la cosa del Pippo, come si chiama quel coniglio rosa?
0: La Super Pippo!
1: Ti metti la Super Pippo con rosa e fai parte del nostro club di sfigate, perché è bellissimo, perché io ricorderò sempre, ve l'ho letto l'intervista che di Michela Giraud, dove è stata distrutta, e però dice, ma sapete cos'è? Essere sfigate è un lusso al giorno d'oggi, perché significa che...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza.

0: progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
3: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
4: Dei servizi pubblici essenziali sul territorio, determinando gravi carenze nella rete scolastica e nei presidi sanitari locali. Gli esperti e le comunità del posto sottolineano come l'infinita lentezza dei cantieri non rappresenti soltanto un problema tecnico-logistico, ma un vero e proprio fattore che mina la coesione sociale e spinge centinaia di famiglie ad abbandonare definitivamente i propri paesi d'origine. Per invertire questa pericolosa tendenza e sbloccare le opere pubbliche ancora ferme, ActionAid sollecita la creazione immediata di strumenti di monitoraggio unici, trasparenti e costantemente aggiornati, in grado di garantire tempi certi per la restituzione delle infrastrutture alle popolazioni colpite dal terremoto.
5: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, ancora anticiclone sul Mediterraneo, ma notate a nord dell'arco alpino queste precipitazioni con i colori blu e aria fresca in discesa dal mare del nord delle isole britanniche verso l'Europa centrale, che poi da giovedì interesserà anche parte della nostra penisola, soprattutto il centro nord, con forti temporali, un calo delle temperature. Intanto però mercoledì fase sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà qualche temporale dal pomeriggio sull'arco alpino, ma sarà soprattutto nel corso di giovedì e venerdì che forti temporali interesseranno parte del centro nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Insomma, ci sono delle buone notizie per i prossimi giorni, perché via via finirà questa intensa e prolungata ondata di caldo, però intanto mercoledì ancora valori in pianura padana fino a 33-34 gradi, centrali tirreniche anche con 36 gradi come a Firenze. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo, visitando il nostro sito web.

In un Barbera sold out e trascinato da un entusiasmo travolgente, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi supera 2-0 Lecce e regala una grandissima gioia al proprio pubblico. La formazione siciliana sblocca la contesa al 14° con il gol firmato da Vavassori, ipotecando il passaggio del turno già prima dell'intervallo grazie al raddoppio messo a segno al 42° da Poyan Palo su assist di Johnsen. I salentini si aggiungono così alla lista delle squadre di Serie A già eliminate dalla competizione nazionale. Il Palermo conquista con merito l'accesso ai 16° di finale, dove affronterà il sorprendente Mantova, reduce dall'impresa dell'Olimpico contro la Lazio. Tutto facile per il Sassuolo, che travolge con un netto 3-0 al Cesena grazie alle reti messe a segno da Volpato nel primo tempo, dal nuovo acquisto Azic prima del riposo e dal triscalato nella ripresa dei Pani. I neroverdi sfideranno ora il Frosinone nei 16° di finale. Serve invece la lotteria dei calci di rigore per decidere il derby toscano tra Pisa e Empoli, terminato 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari per i gol di Mares e Saporiti. Dal dischetto è decisivo l'errore commesso dallo stesso Saporiti, che regala il passaggio del turno agli uomini di Paolo Bianco, attesi ora dal derby regionale contro la Fiorentina. Avanza infine la Cremonese, che vince 2-0 contro la Sampdoria sul campo neutro di Bolzano grazie alle marcature firmate da Stuckler e Berti, regalandosi la sfida contro il Parma. Grande fermento in casa Milan per un'importante operazione di mercato conclusa in attacco. Infatti sbarcato all'Inate l'esterno offensivo belga Diego Moreira, arrivato a fronte di un investimento che potrebbe arrivare fino a 65 milioni di euro con i bonus. Il giocatore effettuerà subito le visite mediche e l'idoneità sportiva prima della firma. Nel frattempo, ai canali ufficiali del club, Luka Modric ha tracciato la rotta in vista della sua seconda stagione in rossonero. Il campione croato ha dichiarato di non avere mai pensato l'addio e di condividere pienamente i programmi e gli obiettivi di vertice della società. L'Inter muove passi fondamentali per il proprio presente e per il futuro, blindando ufficialmente Pio Esposito, l'attaccante classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi con la maglia nerazzurra in nazionale. Rinnoverà il suo contratto fino al 2031 con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare sul fronte delle entrate, dove si registra una forte accelerazione per Curtis Jones. Il Liverpool ha scelto di abbassare le sue pretese economiche sotto i 40 milioni di euro, pur di chiudere l'operazione rapidamente ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Chiusa la pratica legata al nuovo portiere con l'ingaggio di Guglielmo Vicario dal Tottenham, la Juventus si concentra sul fitto capitolo delle operazioni in uscita. Come sottolineato dal tecnico Spalletti, la rosa bianconera necessita di essere rifinita al più presto, ma prima di piazzare nuovi colpi occorrerà sfoltire un organico particolarmente numeroso. Dalle cessioni infatti dipenderanno i prossimi interventi sul mercato, dove la dirigenza punta ad acquistare un terzino, un centrocampista e un rifinitore offensivo. L'obiettivo numero uno per l'attacco resta sempre il profilo di Joshua Zirkzee, ritenuto l'innesto ideale per completare il reparto avanzato. Giungono notizie incoraggianti dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in merito alle condizioni di salute di Yael Trepi. Il giovane calciatore del Cagliari si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente in cui ha rischiato l'annegamento all'interno di una piscina. Il nuovo bollettino medico, diramato dalla struttura sanitaria e diffuso dalla società Rossoblù, evidenzia un netto miglioramento della funzione respiratoria rispetto al momento del primo ricovero. Il quadro cardiocircolatorio si mantiene stabile. Il paziente prosegue la terapia antibiotica di supporto. Tennis: Flavio Cobolli firma un'altra prestazione di grande carattere e conquista il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano, numero 10 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone americano, ha superato in 3 set il belga Alexander Bloks al termine di un match lottato con il punteggio finale di 7-5, 4-6, 7-5. Nell'incontro Cobolli si è trovato a affrontare un momento di grande difficoltà nel parziale decisivo, ritrovandosi sotto 5-3 nel punteggio. Con determinazione l'azzurro ha strappato 2 volte consecutive il servizio all'avversario, infilando una serie vincente di 4 giochi consecutivi che gli ha regalato il successo. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, considerato all'unanimità il più grande trottatore di tutti i tempi, spentosi nella notte ebole all'età di 31 anni a causa di un infarto fulminante. Nato nel 1995 da padre americano Vicky Beach e dalla madre italiana Yalmaz, il capitano ha segnato un'epoca irripetibile. Nella sua straordinaria carriera ha dominato la scena internazionale, conquistando per ben 2 volte consecutive, nel 2001 e nel 2002, il prestigioso Grand Slam dell'ippica con le vittorie nel Prix d'Amérique, nel Gran Premio Lotteria e nell'Elite Lopet. In totale ha disputato 73 corse ottenendo ben 62 trionfi, permettendo al suo storico proprietario Enzo Giordano, che lo aveva acquistato per circa 180 milioni di lire, di superare i 6 milioni di euro di montepremi vinti sui tracciati di tutto il mondo. Terminata la leggendaria attività agonistica,
domenica Varenne ha proseguito la sua storia come stallone d'eccezione, dando vita a oltre 2000 figli e trasmettendo il suo patrimonio genetico alle successive generazioni del trotto. La sua figura resterà per sempre scolpita nella storia dello sport per la classe purissima, il carattere indomabile e la capacità unica di dominare ogni gara. Il ricordo delle sue imprese sui tracciati europei continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo.

0: Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. È transitato questo primo impulso instabile nella prima parte della settimana che ha finalmente portato questa tanto agognata rinfrescata sull'Italia, nulla di eccezionale per carità, però le temperature sono calate almeno di 4-5 gradi rispetto ai valori estremi della scorsa settimana. La vediamo bene qui dal satellite, questa prima perturbazione che oggi interessa ancora il sud, ci sarà ancora qualche acquazzone temporale soprattutto sul basso Tirreno, tra Sicilia, area dello stretto, soprattutto Calabria e anche zone interne, mentre già il tempo è migliorato al centro-nord. Vediamo anche i venti che sono leggermente aumentati, i venti da nord soprattutto tra Sardegna e Sicilia, sul Mar di Sardegna, su quello di Sicilia, qualcosa anche sull'Adriatico, poi da domani tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anche le temperature, vediamo inizialmente quelle in quota, sono diminuite, soprattutto sull'Europa, però vedete anche sull'Italia, aria un po' meno calda, anche se vedete l'anticiclone africano e il caldo rimarranno presenti sul Mediterraneo tra la Spagna e il Nord Africa, quindi ancora pronti comunque a portare temperature pienamente estive sull'Italia, specialmente al centro-sud, potranno ancora aumentare poi nel corso della settimana. Intanto quest'oggi le temperature calano anche al sud. Ecco i valori massimi attesi nella giornata odierna, vedete valori tipicamente estivi, però si sta anche sotto i 30 gradi sul versante adriatico, mentre avremo punte di 32-34 su quello tirrenico, quindi valori diciamo più in linea con le medie del periodo, anche se sono ancora leggermente sopra. Mercoledì, situazione dal punto di vista meteo abbastanza tranquilla, con temperature sempre tipicamente estive, valori che potranno anche leggermente aumentare, soprattutto sul versante tirrenico. Vediamo adesso invece l'evoluzione attesa per la seconda parte di settimana, che si fa decisamente più interessante per la formazione di questo profondo vortice di bassa pressione, questa saccatura in gergo si chiama così sull'Europa occidentale, che andrà a interessare anche il nord Italia, parte del centro a più riprese, portando il passaggio di diversi fronti. Tra giovedì e sabato dunque sono attese acquazzoni temporali diffusi al nord e anche su parte del centro, specie in Toscana, mentre il sud rimane più protetto dalla campana anticiclonica, quindi qui tempo più asciutto e ancora piuttosto caldo. Le piogge attese dunque tra giovedì e sabato, finalmente ecco tornerà la pioggia su gran parte dell'Europa centro occidentale dopo questi mesi piuttosto siccitosi, e anche sul nord Italia, vedete Alpi e nord Italia saranno le zone più interessate dai fenomeni nel corso della seconda parte di settimana. Questi colori rossi indicano accumuli complessivi anche oltre i 100 mm proprio sulle nostre regioni, e dunque anche le temperature caleranno al nord nella giornata di venerdì. Come esempio, come riferimento, abbiamo messo i valori attesi, al nord si starà anche sotto i 25 gradi nei valori massimi, di contro invece il sud e il versante adriatico vedranno temperature ben più elevate proprio per il richiamo di correnti di scirocco o libeccio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
1: 18 agosto, martedì, un affettuoso saluto a tutti, tante cose che dobbiamo riepilogare, intanto è arrivato Moreira, il grande colpo, l'ho definito il crack del Milan, confermo, ho fatto le visite Favasuli nel pomeriggio a Ciampino verso le 16.30 e spero che guardiate questo video prima, arriverà Rodrigo Mora, tutto confermato, soprattutto le cose che dovevano essere spente, che non avevano motivo di esistere, prestito con diritto di riscatto per Rodrigo Mora dal Porto alla Roma, no, mai avrebbero ceduto in prestito, addirittura recompra, no, struttura dell'operazione, quella che vi ho sempre raccontato, due possibilità, alla fine prevale 25 milioni subito e poi una percentuale da futura vendita di circa il 50% che potresti riscattare e cancellare nel momento in cui dovessi decidere di mettere altri 20-25 milioni per arrivare a 48-50, cambia poco. La struttura la sapremo, sarebbe stato impossibile immaginare, anche alla luce di quello che è successo, che il Porto dentro un affare in prestito, il Porto vende, il Porto vuole acquistare in prestito, come sta facendo, sta provando a fare per Tavares e per Gimenez, ma quando vende il Porto è un qualcosa di sensazionale, non molla di un centimetro, colpo importante. Mi avete chiesto ancora di Fofana, ragazzi, ho già dato su Fofana, ho visto che si sono accodati in tantissimi. Ma stasera Fofana gioca

un playoff importante, un preliminare di ingresso alla Champions contro il Fenerbahce, partita di andata, quindi ci sarà tempo, la Roma intanto si gode Mora, avrà e farà un altro paio di situazioni sicuramente in entrata, e questa è una cosa che dobbiamo metterci il punto e andare a capo, celebrando un'operazione che sicuramente Gasperini ha voluto. Quindi sotto questo punto di vista non abbiamo commesso alcun tipo di errore sulla tempistica, intendo dire, perché ci saremmo potuti aspettare una tempistica un po' diversa. Non la ritengo una telenovela, perché le telenovele sono quelle che vanno avanti per 2 o 3 mesi. Ci sono stati momenti complicati, ma la telenovela per me è assolutamente un'altra cosa. Poco fa ho dato una notizia esclusiva su Pio Esposito, che firmerà o ha firmato il rinnovo di contratto che lo regalerà all'Inter per altri 5 anni. Ho visto che dopo 10 minuti, ovviamente, la notizia è stata ripresa, cito e ringrazio quelli che hanno citato la fonte.

Vedremo se viene celebrato, contratto fino al 2031, vedremo se ci sarà un'opzione, ma cambia pochissimo. E lui riparte dall'Inter come esattamente avrebbe voluto fare da sempre. Nel frattempo, mentre lui riparte dall'Inter, c'è anche questo discorso di Nkunku che va seguito con estrema attenzione. Perché? Perché lui va via? Perché per il Milan non sarebbe un problema darlo in prestito? Perché credo che l'importante da questo momento in avanti è cambiare anche formula. Se non trovi le condizioni giuste per darlo a titolo definitivo, devi, tra virgolette, liberarti, e sarà una necessità di molti club che pensano di fare 18-20 milioni e poi 18-20 milioni non li fanno, non ne fanno neanche 12, devono accontentarsi di un prestito oneroso. Il Lipsia sta spingendo più di altri club, notizia confermata da Gianluigi Longari nelle ultimissime ore. Vedremo, mentre su Leao ci tengo a prendere una posizione definitiva su cose che mi avete chiesto, e io non vorrei entrare su notizie di altri, ma Leao e la Roma è una cosa che non ha avuto alcun tipo di sviluppo, di sbocco, di situazione, anche perché cerco di essere molto onesto. Se Leao, che guadagna già tanto, chiede 10-12 milioni al Galatasaray, a chi lo cercherà e lo sta cercando, come fa la Roma a spendere quei soldi? Basterebbe, e lo dico ai signori del Belgio, che hanno tirato fuori questa cosa ieri, fare uno più uno, ma ognuno è libero di fare come ritiene. Ma un ingaggio così importante equivale alla stessa storia di Martinelli, che è stato affiancato e accostato alla Roma quando sinceramente non c'erano molti margini. Quindi Nkunku con la valigia in partenza uscirà, deve trovarsi una sistemazione. Kop Meners aspetta, perché dall'Inghilterra si sta muovendo qualcosa. È chiaro che dovresti fare un'uscita da 30 milioni a salire per rimediare e per non fare un bagno rispetto alla spesa di circa 60 che hai fatto tu, Juventus, 2 anni fa. Io sinceramente mi accontenterei anche di 25 milioni. Vediamo se succede questo miracolo, tra virgolette, di calciomercato. Miracolo, ci mancherebbe, senza confondere il sacro con il profano, ed è un passaggio essenziale. Kop Meners, un estimatore per Miretti, capire se che si farà la scelta araba o aspetterà ancora. Hai sistemato tutti i ruoli chiave, ti manca un po' di qualità a centrocampo. La qualità te la dà il regista, come ho cercato di spiegare ieri. Il ruolo scoperto secondo me è quello. Locatelli ha voluto parlare del suo passato e dell'Arsenal, ognuno ha argomentazioni da portare. Douglas Luiz ha argomentazioni da portare, Miretti magari vorrebbe restare, Kop Meners pensa che ci debbano essere delle chance ogni anno, anche se lui le buca. Alla fine il ruolo scoperto resta quello a livello di qualità, e mi aspetto qualcosa lì. Davanti c'è poco da scoprire. Se Jonathan David si mette di traverso come sta facendo, l'opzione Zirkzee, l'opzione Mateta sono due opzioni che io

Il Genoa sta sprintando, vi confermo le voci legate a Belgali, Sassuolo, ieri ho aggiunto Iannoni, un centrocampista che può andare a Verona all'interno di questa operazione, per il Sassuolo Belgali sarebbe sicuramente un grande colpo. E poi, siccome mi chiedete in 15.000, e vi capisco, perché non parli di Icardi? Perché io, ragazzi, parlerò di Icardi quando davvero entreremo in un discorso concreto, non di aria fritta. Se entreremo in un discorso concreto, Italia compresa, io ne parlerò, altrimenti significa collezionare like tanto per parlarne, per far piacere a qualcuno. Non è questa la mia linea. Icardi è in attesa, ha un ingaggio molto importante, ha scartato alcune cose, magari ha rinviato decisioni su altre. Non ci sono a oggi delle trattative avanzate, non devo farvi contenti per dire una cosa che magari non è dentro un discorso attendibile, nel senso di un discorso concreto, per cui la verità è che oggi nessuno è vicino. Qualcuno è stato respinto, a qualche altro è stata data una risposta di cortesia, e il resto lo vedremo, esattamente come dobbiamo vedere magari nelle prossime ore se il Como migliorerà questa offerta di 30 milioni per Ken. Il tempo stringe per tutti, quindi se il Como vuole deve secondo me arrivare a 40, ma non sono tanto convinto che dici metto 40, la Fiorentina me lo dà senza un sostituto. Il Como farà un altro tentativo, ma fin qui non si è mosso da quota 30. Però ne sto parlando alle 14 del 18 di agosto, martedì, alle 15.30 può cambiare tutto. Io spero di essere qui per aggiornarvi e per darvi ulteriori riscontri. Un bacione, grazie, buona giornata.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre al centro delle nostre riflessioni il mercato. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Alberto Faccini, ex attaccante tra le altre della Roma, agente di grande esperienza. Alberto, ben ritrovato, ciao.
1: Ben ritrovato anche te, Lorenzo.
0: Parliamo un po' di mercato, iniziando dal Milan, perché c'è stato questo colpo messo a segno dai rossoneri, 45-50 milioni per il belga Moreira, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, arriva dallo Strasburgo e insomma il Milan sta portando avanti una campagna acquisti economicamente molto onerosa.
1: Beh, il cardinale l'ha detto, quindi adesso dobbiamo fare in modo di capire se completa tutto il suo percorso. Consideriamo che il Milan è una squadra che durante il mercato è stata un pochino più indietro negli acquisti, nei progetti, ha voluto che il nuovo tecnico Amorim vedesse le potenzialità dei ragazzi che c'erano in questa rosa e poi sicuramente, come l'ha detto, si è mosso e oggi dopo Ramos è un grande acquisto. Adesso vediamo che fine farà per me il grande giocatore che è Leao.
0: Leao, secondo te appunto che futuro avrà?
1: Che futuro avrà? Per me potrebbe essere un ottimo elemento per completare, no, il discorso della Roma, anche se ha preso questo giovane attaccante esterno, insomma, con enormi potenzialità, perché è stato un bel esborso di denaro, parliamo appunto di un 2007.
0: Sì. Stiamo parlando di Mora del 2007, sì, che arriva dal Porto.
1: Dal Porto, e in più leggendo, insomma, sai, una percentuale del 50% alla rivendita, insomma, si fa più in interessi del Porto, però sicuramente se è stato individuato, seguito, c'è stato un momento in cui anche sembrava che le cose non andassero per il verso giusto, però la proprietà D'Amico e Gasperini sono riusciti a centrare quell'obiettivo che tutti i tifosi della Roma speravano. Piccolo neo che, sai, arrivi a una settimana del

0: uno scontro importante perché con la Fiorentina sarà già un bel biglietto da visita e speriamo che il ragazzo sia pronto.
1: Ecco, a proposito di Mora, c'è chi sostiene che questo giocatore possa essere una sorta di Papu Gomez. Sei d'accordo, secondo le tue sensazioni?
0: Caratteristiche fisiche sì, eh. Mi sembra più o meno che come altezza ci siamo. Papu Gomez era un po' più strutturato, però ripeto, se era tra gli obiettivi indicati da Gasperini, sicuramente lo potrà sfruttare in quella posizione ideale dove partì quella famosa Atalanta della grande crescita.
1: La Roma vuole anche Fofana del Lione, altro giocatore che incarna pienamente l'idea di gioco di Gasperini.
0: Sì, è un giocatore che sicuramente può essere utile, però adesso guarderei più, leggo informazioni sull'esterno dell'Inter, che secondo me
1: Sì,
0: in
1: su
0: questo
1: Luis
0: momento potrebbe
1: Enrique.
0: essere la priorità,
1: Luis Enrique.
0: l'esterno di Luis Enrique, appunto. Quindi ecco, direi che la Roma ha ancora il tempo di concentrarsi. Tu me lo insegni, Lorenzo, che adesso entreremo nella fase più calda
1: Sì.
0: del mercato e sicuramente ci saranno cambiamenti. Io sono convinto che anche in mezzo al campo partirà e arriverà qualche giocatore importante, forse anche in difesa, anche se hanno già i sei elementi, però può succedere qualcosa, capito? Quindi starei un attimo in attesa, appunto, per vedere qualche giocatore in più, sia alla Roma che anche nelle altre squadre.
1: Dicevi in precedenza della prima di campionato per la Roma contro la Fiorentina, che gara ti aspetti? I Viola hanno fatto una bella rivoluzione, un mercato interessante, giocatori di qualità.
0: Ma guarda, ti dirò, innanzitutto, sai, fa parte del nostro uso e costume, però avendo un ottimo rapporto con Fabio Paratici, posso far soltanto che i complimenti, no? Poi dopo saranno i numeri a dirci se il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi, però entrare in maniera così prepotente sul mercato facendo parecchi acquisti e giocandosi la carta di Keane, perché sì, l'attaccante è un attaccante importante, ha fatto gol in Coppa Italia, però sai, quello che mi risulta, tutte le sirene che arrivano da Como, potrebbe essere un ulteriore colpo in uscita da parte della Fiorentina e sicuramente Paratici saprà come rimpiazzarlo perché lo ha dimostrato in questo periodo in tutti gli giocatori che ha acquistato.
1: Tornando alla Roma, in questo momento è in grado di affrontare bene, secondo te, il doppio impegno campionato e Champions per come è stata costruita?
0: Potrebbe, però come ti ho detto sono convinto che arriveranno ancora due o tre elementi, se non quattro. Quindi la Roma e i presupposti di Gasperini sono ben chiari, soprattutto da parte del mister. Ha questi 2 anni dove vuole raggiungere uno o due obiettivi importanti. E quindi quest'anno sarà l'anno di partenza della crescita di questa squadra, dove l'anno scorso ha fatto in modo di portarla alla Champions e ha chiesto di mantenere quell'ossatura, no? Vedi i rinnovi di Cristante, di Mancini, i contratti fatti ancora Dybala, Pellegrini e sicuramente gli arrivi e quelli che arriveranno, come ti dico, andranno a completare quell'organigramma che servirà a Gasperini per puntare ad un trofeo in questi 2 anni.
1: E invece in campionato che ruolo avrà la Roma secondo te?
0: Ma sicuramente, se ho detto, punterà un trofeo e la metto anche in lista nel primo posto in classifica in campionato, anche se in questo momento dobbiamo essere molto realisti, l'Inter sta dominando anche come, tra virgolette, tranquillità di mercato, no? L'Inter ha fatto quei piccoli colpi giusti, ok, ha sistemato si sta guardando attorno, ma ha consolidato una squadra importante e secondo me è la squadra da battere. Poi ci può essere appunto la nuova organizzazione della Roma che può dar fastidio, il Milan che si ripresenta ai nastri di partenza con dei campioni, okay? Il Napoli che è in fase di costruzione. E poi dopo ci potrebbe essere sempre una sorpresa, magari in questo anno mettiamo la Fiorentina.
1: Ti chiedo anche, ancora sulla Roma naturalmente, Sulé, giocatore in uscita per quanto riguarda i giallorossi, la valutazione che ne viene fatta potrebbe bloccare il trasferimento 40 milioni di euro?
0: Beh, è una cifra importante, no? Ok, se non vado errato. Si parla di Fiorentina,
1: Sì.
0: mi confermi, è una
1: Sì.
0: cifra importante, il giocatore non ancora, secondo me, dimostrato di poter avere questa valutazione, però la penso difficile, poi mi posso sbagliare naturalmente, dato che è entrato nel sistema Gasperini. È lui in questo momento il titolare in quella posizione del campo, sai, poi dopo le variabili ci sono, le possiamo trovare. In questo momento la vedo difficile, però ripeto, da qui al primo di settembre può succedere di tutto.
1: Senti, invece il Como, che tipo di cammino potrà fare secondo te Como che si trova per la prima volta a dover gestire il campionato e anche la Champions?
0: Sì, il Como dovrà anche completare la lista con qualche italiano, no? Difatti
1: Certo.
0: si sta muovendo in questa maniera. Il Como non sarà più certo una sorpresa, sarà una squadra che si metterà nelle condizioni di farsi valere soprattutto nel campionato italiano. Sai, il discorso Champions. Nessuno si poteva immaginare di trovarsi il Como, no? In questa realtà. Sicuramente ottima struttura, grandissimo allenatore, farà la sua strada, ma penso che insomma ce ne voglia per arrivare ad alti livelli in questa categoria.
1: In campionato inevitabilmente perderà qualche punto, lascerà qualche punto per strada, proprio in virtù anche di questa mancanza di abitudine al doppio impegno.
0: Ma guarda, innanzitutto c'è da dire che come è stata la sorpresa quest'anno, dove sarà studiata naturalmente dagli avversari, adesso si andrà più a conoscere il Como, no? Quindi anche le stesse squadre grandi, diciamo così, lo affronteranno in una determinata maniera e quindi porterà modo di trovare delle soluzioni. Non sarà più una sorpresa, ma sicuramente con la campagna acquisti che sta facendo e con la continuità che sta dando, potrà ritrovarsi in quella posizione. Io francamente non credo possa ripetere l'esploit dello scorso anno.
1: Senti, invece che valutazioni fai sul Napoli, il Napoli di Allegri che inizia un nuovo percorso con un nuovo allenatore dopo l'esperienza con Conte?
0: Ma il Napoli vedo che è ancora un po' un cantiere, ha parecchi giocatori in uscita, però possiamo dire che il lavoro fatto dalla proprietà e da Manna è sempre stato utile, no? E ha dato agli allenatori una rosa sempre importante. Sono convinto che con l'avvento di Allegri potrà sicuramente dare continuità a quello che ha fatto l'anno scorso.
1: Insomma, ritieni Allegri sempre un vincente, al di là dell'ultima stagione non propriamente fortunata con il Milan?
0: Ma sì, lo ritengo sempre un allenatore dei top, quindi ti voglio dire, poi dopo magari no, il suo gioco, il suo risultato a corto muso, no? A volte l'1-0 è più che sufficiente, però stiamo parlando sempre di un allenatore che sa gestire, sa far giocare e sa anche vincere.
1: E allora Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Grazie anche a voi, a presto, ciao Lorenzo.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata...

0: con Alberto Faccini, parliamo anche della Juventus che ieri ha disputato una partita amichevole, una partita in famiglia con la Next Gen e alla fine di questo match Luciano Spalletti ha parlato della sua squadra e ha raccontato un po' le sue impressioni sul rendimento dei suoi giocatori.
1: Avrebbe preferito giocare un po' di più per fare anche delle prove, però dall'altro lato c'è l'affetto dei tifosi che fa sempre piacere.
2: Sì, infatti, ma si può far combinare tutte e due, per cui conviene mettersi d'accordo perché al 90esimo ci sono le stesse persone in campo che al 46esimo e non gli si permette a questi calciatori che avrebbero giocato nella seconda parte di poter partecipare a questa fetta, a questo abbraccio comune che c'è e di potersi divertire poi dentro il campo anche per la next gen, perché è tutto fatto in famiglia, è tutto perfetto. Basta fare l'invasione al 90esimo anziché al 46esimo. Questo è il mio pensiero, può darsi che mi sbaglio.
1: Ti sei divertito con Johnny Elkann a fianco?
2: È stato bellissimo. Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché con lui a fianco non mi sarei permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui naturalmente dall'intelligenza che ha, due o tre domande pungenti le ha fatte e poi ho tentato di rispondere, se, ho tentato di essere il più vago possibile.
1: Ha parlato anche Jonathan di periodi, di cicli. Ecco, lei le farebbe piacere essere l'interprete principale di questa ripresa di un ciclo nuovo della Juve? Grazie.
2: Ma mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello puoi rimontare sopra quei gradini persi, c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire e noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi in maniera intelligente. Poi c'è ancora del lavoro da fare, probabilmente per essere del livello di qualche squadra, ecco. Anche perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché sono forti anche gli altri, ce ne sono circa 6 di squadre fortissime, come la nostra, secondo me bisogna essere,
1: grazie.
2: ma mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in pratica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
1: Forse per tentare quale tipo di scalata, mister? Ad oggi forse è ancora troppo presto come riflessione, però la sua soddisfazione per il mercato lo si nota, lo notiamo, si vede anche nella squadra.
2: Ma più che altro è l'impegno che si sta facendo, non è detto che poi tutto vada come vuoi, però poi si vanno a cercare le alternative, i direttori sono sempre lì a cercare delle soluzioni, a creare delle cose nuove attraverso quella che è la loro esperienza e quella che è la loro bravura ormai pluriennale come presenza nel calcio italiano, ecco, in variate società. E noi bisogna essere bravi a far vedere subito un livello alto e entrare in competizione con queste squadre che per il momento ci sono arrivate davanti in campionato, perché è immancabile che poi conta quello lì. Noi l'anno scorso abbiamo fatto vedere, secondo me, a un certo punto del campionato di avere una bella identità, di essere una squadra bella quadrata, bella tosta. Poi ci sono state quelle due o tre partite da ultimo che ci hanno massacrato, però poi ci sono dei ragionamenti a fare, probabilmente avevamo logorato troppo.

0: calciatori lì che hanno dovuto giocare fino da ultimo, per cui avere qualche ruolo doppio dove c'è competizione è il nostro obiettivo, è il nostro traguardo. Le partite verranno fatte dell'Europa League, verranno fatte di giovedì, per cui queste due partite così ravvicinate, giovedì, domenica o lunedì qualcuna, insomma, creano delle difficoltà se non siamo attrezzati da un punto di vista numerico.
1: Mister, abbiamo accolto un portiere, un ragazzo che lei ha fatto esordire in nazionale poco fa, volevo sapere il suo pensiero e poi quante uscite, lei ha parlato di altre cose da fare in entrata, ma anche quante uscite per avere un gruppo della dimensione giusta, perché adesso è molto numeroso, quante uscite si aspetta?
0: Per quanto riguarda Guglielmo, vicario, un ragazzo maturo, per bene, intelligente, uno che è un professionista, è un calciatore, come abbiamo detto pochi giorni fa. Il calciatore è una razza, è uno status, è una specie, perché quando uno è calciatore vuole quello, pensa a quello anche quando va a casa, quando poi a tempo libero ci mischia sempre quella che è la professione alla vita normale. Poi ci sono altri che invece prendono sotto gamba e sono persone giovani al calcio, però quello che è specifico per la professione che fa, secondo me dovrebbe essere così, e riesce a portare a casa più cose attraverso l'impegno. Vicario è uno di questi, è un professionista super serio, maturo, esperto, ha l'età giusta, ha avuto una crescita corretta per quello che è stata la sua qualità. Non so come mai, probabilmente nell'ultimo campionato c'è stato qualcosa che non è riuscito a performare, ma poi il livello è di quelli top e noi siamo contenti di averlo a casa adesso. E ci sono state delle valutazioni da fare, ma in generale però sul vicario noi non avevamo nessuna perplessità mai, probabilmente pensavamo attraverso un portiere esperto tipo Allison o Martinez e via dicendo, perché sono stati quelli nomi, di andare a prendere ancora qualcosa di più proprio come esperienza. Ma anche Vicario ha vinto delle competizioni, ha fatto un'esperienza all'estero in un club importantissimo, per cui siamo su quei livelli lì.
2: Mister, le chiedo, a livello di acquisti, lei ha parlato che l'anno scorso forse le mancava qualcosa, adesso durante la tournée ha valutato Alai Begovic e Colomoni, le chiedo le sue prime impressioni a livello di impatto, soprattutto Colo che ha voluto tanto tornare alla Juventus, e poi Lugumi, che era un difensore comunque che apprezzava tanto, l'aveva avuto diciamo in quel confronto Juventus-Bologna l'anno scorso con il famoso applauso a Conceição. Le chiedo questa garra che ha il giocatore, cosa ne pensa e soprattutto che tipo di qualcosa in più, che tipo di plus le può dare in questa stagione?
0: Allora, Colo lo conoscete già perché ci avete avuto a che fare, io avevo avuto la fortuna di giocarci anche in Champions quando ero a Napoli contro, e avevo già apprezzato le sue caratteristiche, anzi l'avevamo anche seguito per un periodo. Calciatore completo che sa attaccare a profondità, che sa giocare con la squadra, veloce, tecnico, è un po' tutto, c'è da fare funzionare la squadra, questo è un po' tutto che ha, e sono convinto che ci darà una mano importante. Alai ha fantasia, qualità, e mi dispiace che stasera non l'abbiamo potuto vedere, però lui fremeva per poter giocare qualche minuto già in questo stadio, perché poi questi ragazzi è la prima volta che entrano in questo stadio, ha classe da vendere, è bello da vedere, poi bisognerà vedere se è anche concreto nelle sue performance, perché è uno che ha un piede fantastico, deve saper giocare da più parti, non solo in un ruolo specifico, e Lucumì ha quella garra lì, è quella tigna lì addosso che a noi fa un po' comodo, ha quella garra del giocatore sudamericano.

0: insomma, che viene a imporre il suo status di carattere, insomma, ecco. Non sa fare diversamente a quelli lì, a dirgli cerca di essere un po' più morbido, e poi nel calcio quelli che riescono a mettere queste qualità danno sicuramente un qualcosa alla squadra, ecco.
1: Con le parole di Luciano Spalletti siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Sono le 11.06 minuti primi di martedì 18 agosto, la settimana che riporta l'inizio del campionato. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, mentre è iniziata anche la stagione con la Coppa Italia. Va avanti il mercato nel rush finale e noi siamo qua per stare insieme per due ore, prima poi di lasciare la linea Marco Piccari, Stefani Palomeni per Maracanã. Buongiorno Alessandro Santarelli, buongiorno da Gabriele Latini. I temi sono tanti, allora corriamo perché il martedì è il giorno del direttore tutto mercato web Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Voi della Juve benino, devo dire, negli ultimi tempi avete fatto un buon lavoro, per cui bisogna riconoscere che con l'arrivo di Carnevali vedrai le cose sistemeranno, quindi ti volevo rasserenare, rassicurare, con Carnevale e Massara il progetto va avanti.
1: Di questo sono abbastanza convinto, però anche voi della Fiorentina avete fatto oggettivamente una grandissima squadra, Nick?
2: Vabbè, noi siamo troppo forti, per cui naturalmente ci possiamo neanche paragonare agli altri, cioè siamo proprio fortissimi, quindi ha fatto qualcosa di eccezionale. Ora tra un po' compreremo anche Yamal e quindi a quel punto non ce ne sarà più per nessuno, quindi voglio dire, è inutile che gli altri partecipino alla lotta per lo scudetto, perché per quelle potenzialità che abbiamo avuto quest'anno in classe. No, a parte le battute, in effetti Paratici ha fatto un ottimo lavoro, ora vediamo, perché così ci siamo fatti un auto assist, vediamo che succede con Ken, perché credo che sia la questione più calda di queste prossime ore di mercato, perché la prima offerta del Como, che era chiaramente secondo me una sorta di sondare il terreno per capire subito le idee della Fiorentina, è stata risposta no a questa offerta, perché evidentemente 30 milioni di euro, un prezzo a 5 con obbligo a 25, francamente era abbastanza prevedibile che la Fiorentina manco la prendesse in considerazione. Però io mi aspetto un rilancio, e mi aspetto un rilancio vicino a 40 milioni di euro.
1: E a 40
2: allora,
1: milioni?
2: 40 milioni su 40 milioni non lo so che cosa voglia fare la Fiorentina. Allora è evidente che ci sono delle posizioni all'interno del club secondo me abbastanza delineate, che Ken, il giocatore, aveva una cosa da 62 milioni di euro e ovviamente non lo puoi dar via a cifre più basse. Poi però bisogna guardare anche quello che è successo nell'ultimo anno, perché poi la valutazione di un giocatore dipende anche dal rendimento dell'ultima stagione. Se ti guardi com'è andata l'ultima stagione di Ken, 40-45 secondo me non è proprio malissimo se arrivasse come tipo di offerta, anche perché poi Ken ha fatto una grande stagione due anni fa, e se andiamo a vedere tutte le stagioni di Ken da quando è esordito in Serie A, non mi sembra che abbia fatto tantissimi gol, ecco, quindi questo secondo me è un dato che va sicuramente ascoltato. Poi però c'è un altro problema, è il terzo punto della questione: se tu anche lo dai via, chi vai a prendere?
1: Infatti ti volevo proprio chiedere questo, Nick, perché la punta centrale la Fiorentina ce l'ha, diventerebbe Pellegrino, però serve a quel punto un sostituto.
2: Sì, serve a quel punto un sostituto. Io sinceramente ho cercato anche di capire quali potrebbero essere gli scenari,

0: È ovvio che se la Fiorentina ha Pellegrino potrebbe andare a prendere magari un giocatore che sta dietro a Pellegrino senza mettergli pressione e puntare su Pellegrino, perché è evidente che comunque se non è ora è nel giro di un anno che va via dalla Fiorentina, sì, perché l'operazione, sì, Pellegrino è un'operazione di prospettiva, cioè fatta su un giocatore che non può fare il vice Ken, deve diventare il titolare della Fiorentina, quindi è una questione di tempo quella su Ken, cioè da capire se la questione si risolve ora o si risolve magari la prossima estate. Detto questo, come sostituto, sostituto ci vuole un giocatore che a quel punto lì, se esce Ken e Pellegrino diventa titolare, non metta troppa pressione ma lo possa aiutare. Io vedo due possibili soluzioni, anche se poi sono soluzioni economicamente non facili, perché dovreste andare a trattare col Sassuolo per andare a prendere Pinamonti e metterlo dietro, però Pinamonti, cioè già la trattativa col Sassuolo sono complicatissime, un pezzo a Torres, vedete che la Fiorentina sono due mesi praticamente gli sta dietro, non è ancora riuscita a fare niente di che, perché comunque Torsved vuole un sacco, non Torsved, il Sassuolo vuole almeno 15-20 milioni. Tra l'altro ieri Aquilani è stato chiaro in conferenza stampa dopo la partita che hanno vinto, ha detto, dice, sia Torsved che Pinamonti ci hanno chiesto la cessione.
1: Sì,
0: quindi sono due giocatori che il Sassuolo per me deve dare, perché quando due giocatori hanno deciso di andare via, cioè sì, puoi ricompattare, ma la stagione poi comincia sempre con il piede sbagliato, la prima difficoltà, poi si creano i casini, tanto funziona così. E quindi la soluzione potrebbe essere Pinamonti, e allora che appunto la Fiorentina può fare un'operazione più allargata, Pinamonti-Torsved, va a prendere questi due giocatori tutti e due da Sassuolo, oppure io ce n'avrei un'altra che a me piacerebbe tantissimo, ma che dal punto di vista dell'ingaggio è pericolosissima, perché non si sa se poi Icardi.
1: Lo sapevo che arrivavi lì, lo sapevo. Ma
0: io prendevo Maurizio, cioè io prenderei Maurizio tutta la vita.
1: Che chiede 5 milioni, mi pare di aver letto, vero?
0: Allora, lui ne prendeva, mi sembra, 10, nell'ultima stagione ne prendeva 10 al Galatasaray. Ora io credo che Icardi sia consapevole, cioè anche voglio dire la Lazio, no? Che timidamente si è fatta viva con i suoi agenti per capire tutto quanto, eccetera. Sappia benissimo Icardi che comunque Icardi vuol tornare in Italia, questo è un dato di fatto. E Icardi sa bene che se pensa di tornare in Italia a pigliare i soldi 5, 6, 7 milioni, non li trova.
1: No, assolutamente.
0: Quindi o fa una scelta di dire vengo a giocare a un paio d'anni ancora a un buon livello in Italia a cifre contenute, tanto ne ho già guadagnati diversi di soldi quando sono stato al Galatasaray, oppure se lui viene con l'idea di guadagnare quei soldi può stare tranquillamente in Argentina, date, perché non credo glieli dia nemmeno la Lazio quei soldi,
1: ma
0: figurati se lo titoli da quei soldi, cioè. Quindi secondo me se lui fa una scelta di dire guadagno 2,5-3 massimo e vengo, voglio dire, un paio d'anni alla Fiorentina o un paio d'anni alla Lazio, se viene con questo spirito ci sono possibilità di rivederlo in Serie A. Se viene con lo spirito di titolare anche la metà dell'ingaggio che aveva il Galatasaray, non trova nulla.
1: Però ti chiedo una cosa, Nick, su questo: perché noi della Juventus non ci pensiamo a Maurizio Icardi? Perché comunque,
0: perché voi della Juventus secondo me prenderete Zirkzee.
1: Ok, in uscita, poi però deve uscire David.
0: Sì, ho capito, uscirà David, ma mi hai fatto una domanda e io ti dico che secondo me David non rientra nei piani di Spalletti, sai, David è in prestito anche all'ultimo, da qualche parte lo riesce a piazzare, nel caso. Ma io credo che loro vogliano prendere Zirkzee, sinceramente. Icardi, guarda, Icardi a gennaio è stata veramente una possibilità per la Juventus, te lo posso garantire perché la storia la conosco molto bene. Poi sono spariti, a un certo punto la Juventus è sparita, insomma in quel momento lì c'era un po' di confusione, perché avevano cercato 40 attaccanti, poi erano spariti da tutti i fronti e a gennaio poi alla fine non sono riusciti a portare a casa niente, e questo ha comportato secondo me poi alla fine anche, non solo questo, ma questo ha contribuito al non piazzamento in Champions League. Non lo so, sai, potrebbe essere anche un'idea quella della Juventus, però oggi mi sembra che loro vogliano andare più su un profilo come Zirkzee, anche perché comunque adesso gli dà più prospettiva, magari gli vengono fuori un prestito, un diritto di riscatto, e se fa bene Zirkzee magari ti ritrovi lui e Colomani per i prossimi anni. Icardi è una soluzione pro tempore.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti, invece mi incuriosisce, una volta smaltito il virus influenzale che era tenuto fuori Di Gregorio, dove andrà Di Gregorio? Beh, virus credo molto diplomatico, ma al di là di questo, resta alla Juve a fare il quinto portiere oppure secondo te trova una soluzione anche in prestito?
0: No, io penso che lo faranno uscire, anche perché la situazione, poi ora c'è Vicario, quindi c'è Vicario e Perin, lui che ci sta a fare, no? In quel momento lì c'è la sua esperienza, secondo me è conclusa, quindi dovranno trovare una soluzione che possa accontentare il giocatore e anche la Juve. Io non lo so, sai, l'hanno pagato 18 milioni, quindi andare a rivenderlo ora è difficile, è dura, però io sono convinto che una sistemazione la trova. Purtroppo su alcune situazioni ti deve accontentare del prestito, il prestito con diritto, prestito, sai, bene o male la Juve secondo me, tornando al portiere, io ho una mia teoria sul portiere della Juventus.
1: Te la chiedevo, un giorno magari, dimmela.
0: Un giorno me la spiegherà anche Carnevali, visto che poi lo rivedrò l'ultimo giorno di mercato, magari glielo chiederò e lui me la smentirà. Però non me lo toglie dalla testa nessuno che loro abbiano fatto questa operazione molto calibrata. Cioè, intanto prendo Vicario in prestito con diritto di riscatto 8 milioni di euro. Alisson va in scadenza e secondo me loro a febbraio potrebbero fare un accordo con Alisson e portarlo alla Juve nel 2027-2028. Per me questa è la strategia.
1: E se Vicario dovesse far bene, può rimanere comunque a fare il secondo alla Juve?
0: Ma quello assolutamente sì. Ma teoricamente, se Vicario fa il fenomeno, a quel punto non c'è bisogno nemmeno di andare a prendere Alisson, per dirti. Poi bisogna vedere anche quali sono le prospettive, no? le situazioni, perché bisogna aspettare il campo, perché finché non c'è il campo non si può dare un giudizio. Però secondo me la loro idea era quella di riprovare con Alisson, intanto prendo Vicario, perché hanno fatto, perché il primo vero obiettivo era Alisson, sì, è evidente, sì, solo che poi gli hanno rinnovato il contratto, gli ha allungato il contratto in automatico in Liverpool, e lì è diventato un problema. Poi c'era Dibu Martinez, poi Suzuki, e alla fine Vicario comunque era la soluzione più semplice. Secondo me loro l'hanno tenuta per ultimo proprio per vedere se riuscivano invece a muoversi su altri aspetti. Però credo che anche Vicario sia contento, perché dal Tottenham alla Juventus comunque non è un passo indietro, secondo me, anzi, certo. per la Juve può anche rilanciarsi alla grande.
1: Come lo vedi il tuo amico Luciano Spalletti in questa stagione, caro Nick?
0: Ma ieri l'ho visto abbastanza sereno, anche quando gli hanno fatto le interviste. Sai, intanto è arrivato Colomani, intanto poi hanno sistemato la fascia destra con Silicchio, cioè ora il portiere. Ora vediamo che cosa succede. Mi piace molto alla Ibegovic come soluzione, come operazione che hanno fatto, e chiaramente forse servirebbe un innesto a centrocampo. È stato sparito dai radar che sì, non so come mai,
1: ma che sì, in questo momento sembra aspettare qualcosa o qualcuno, no?
0: Sì, esatto, però mi sembra così strano, perché poi alla fine le richieste di che sì, è evidente che la Juventus si è fatto due proposte, e queste due proposte non sono state poi secondo me prese in considerazione. Non so che cosa abbia in testa che sì di fare, perché siamo già al 18 d'agosto, che tra quattro giorni comincia la Serie A, o quantomeno tutti i campionati più importanti, e quindi lui è rimasto un po' al palo, voglio dire. E poi vorrei toccare anche l'argomento Vlahovic, che vedo nei tuoi video, è una cosa che ti sta particolarmente a cuore.
1: No, quello è Marangio, però sì, tocchiamolo. Ma io credo che abbia fatto una scelta totalmente sbagliata, ma era l'unica che aveva, Nick. Parliamoci.
0: Io sinceramente, lui è un 2000. Credo che la Juventus, guarda, io francamente, secondo me la Juventus sta anche troppo buona, perché è andata a ricercarlo, è andata a rioffrirgli le cose, e lui gli ha, per due volte gli ha detto di no, per poi andare a Besiktas, e quindi ha fatto una scelta sicuramente sportivamente parlando. Io non lo so quello che farà il Besiktas, però mi sembra che la Juventus possa avere delle ambizioni diverse rispetto al Besiktas, che comunque è una squadra forte in Turchia. Però poi voglio vedere alla lunga, cioè nei tre anni, i prossimi tre anni della Juve li vorrei paragonare ai prossimi tre anni del Besiktas.
1: Anch'io.
0: Magari mi sbaglio e Besiktas vince tutto, il campionato del mondo per club, poi la Supercoppa Europea, eccetera, allora sto zitto e mi spargo la testa di cenere. Però secondo me, ecco, credo che se fosse andato in Premier League l'avrei capita questa scelta, come dire, vabbè, lascio la Juve, vado magari non nei primi due o tre club di Premier, ma vado magari anche in un club che sta lì tra il quinto e sesto posto, vado in un campionato stracompetitivo e comunque può fare anche un salto avanti dal punto di vista professionale, perché oggi la Premier è un'altra storia rispetto alla Serie A. Però andare lì per farti dare tutti questi soldi, che poi alla fine non lo so, ecco, vuol dire, li avrebbe potuti guadagnare sicuramente anche nei prossimi anni quelle cifre lì, perché nessuno secondo me gli avrebbe poi fatto un contratto basso. Cioè qui si parla di 8 milioni di ingaggio, ma a fronte di 6, cioè, vuol dire, non è che poi vabbè c'era un premio diverso alla firma, sì, evidentemente sì, però non lo so, ecco, io francamente l'ho detto altre volte, non so chi ha consigliato Vlahovic.
1: Te lo volevo chiedere, infatti, ma non, mi sa che
0: non lo so, non mi sembra che abbia dato dei grandi consigli,
1: fa quello che vuole. No, assolutamente. Ma invece, facendo un passo indietro, ritornando alla Fiorentina, oggettivamente, Nick, l'obiettivo stagionale qual è? Perché la Fiorentina ad oggi dobbiamo dire che è quella che si è mossa meglio sul mercato, ha fatto dei colpi veramente notevoli, onestamente.
0: Sì, è vero anche che la Fiorentina aveva fatto talmente tanti errori l'anno scorso.
1: Sì, per carità.
0: Che doveva prima di tutto rimediare, pareggiare e avanzare, no? Nel senso, e gli errori sono stati fatti tanti, quindi insomma, però hanno preso dei giocatori bravi, e quindi insomma, io penso che anche Dragusin in difesa abbia dato solidità a Valdepeñas, è un giocatore molto

0: molto bravo sulla fascia, mi piace, l'ho visto con delle buone accelerazioni. Vabbè, Attà è forte, forte.
1: Mastantuono
0: deve dimostrare il suo valore, magari riscattandosi dopo l'esperienza a Real Madrid. Insomma, comunque stanno ancora cercando un esterno d'attacco forte, un centrocampista, hanno confermato De Gea, è arrivato Vieri, questo ragazzo brasiliano che comunque ha qualità, deve solo capire un po' la Serie A, per cui ci vorrà qualche mese, ma poi se lo ritroveranno in caso un difensore centrale molto forte. Io credo che ci siano sempre 5-6 squadre più forti della Fiorentina, poi sulla carta, perché 5-6 squadre sono, cioè voglio dire, l'Inter e il Napoli devi mettere per forza,
1: sì sì,
0: bene, bene, perché sono, cioè, la Juve la devi mettere lì perché comunque hanno fatto secondo me un mercato anche intelligente eccetera, poi la Juve sta lì, c'è questa forza. Il Como come fai a non mettercelo, perché ha fatto il quarto posto l'anno scorso, va in Champions League, ha preso Nico Pazzo, ha preso Chalobah, ha fatto una squadra, la Roma. È lì, quindi Inter, Napoli, Juventus, Roma, Milan, e quindi queste squadre ci sono. Poi se uno può arrivare a ridosso è un altro discorso, perché nessuno l'anno scorso pensava che il Como arrivasse quarto, no? Si diceva forse il Como se arriva arriva in Conference, e invece è arrivato quarto in classifica, e quindi la Fiorentina parte da una salvetta a 3-4 giornate dalla fine. Se ritorna vicino alla zona Europa è già tanto, però io ecco non mi metterei oggi a fare, se non arrivi nemmeno in Conference, no, perché comunque è cominciato un progetto e secondo me l'anno prossimo c'è giusto chiedere alla Fiorentina di andare in Europa, 100%, io parlo 2027-2028, quest'anno se ci arriva è tanto riguadagnato.
1: Però un successo è già stato portato a casa, aver riacceso l'entusiasmo. Io ho visto la partita di Coppa Italia, 14.000 spettatori, il figlio di Commisso acclamato, insomma, rispetto a come si era chiusa la stagione con i fischi alla squadra, è già un 1-0 importante questo, Nick.
0: Ma sì, ma io, guarda, sono tornato allo stadio anch'io, per cui non che la mia sia una notizia eclatante, però io non ho mai condiviso, te lo sai, non ho mai condiviso il modo di fare calcio di questa società. Sì. Dall'inizio, cioè a parte dopo il primo anno, mi sono reso conto che eravamo sulla strada sbagliata, e tant'è vero che io l'ho sempre detto, la Fiorentina ha fatto dei risultati tipo le finali di Conference, le due finali di Conference, la finale di Coppa Italia grazie al lavoro degli allenatori, perché Palladino che ha fatto il sesto posto e Italia, i tre anni di Italiano, secondo me questi due allenatori hanno portato a questa squadra molto più di quello che in realtà era, cioè voglio dire, cioè Italiano, io lo dico sempre con affetto, ma giocavo con gli esterni che non segnavano, cioè è impossibile fare 4-3-3 con gli esterni che non segnavano, e a volte ha avuto anche un problema con i centravanti, eppure ha portato la Fiorentina in finale di Conference, quindi cioè il lavoro degli allenatori è stato molto ampio rispetto a quella che era la rosa. Ora però c'è tutta una logica diversa, la società è stata riorganizzata, Paratici che dal punto di vista del mercato non gli puoi dire nulla, perché è riconosciuto anche dai suoi colleghi come il più bravo in circolazione, tra i due o tre più bravi in circolazione, quindi la settimana ha fatto un salto di qualità, chiaramente sta ripartendo, la gente lo sta percependo che finalmente c'è un'area nuova, però è come se si fosse ripartiti da zero, quindi ci vuole 2-3 anni per arrivare, l'ha detto Paratici, ci vuole una Fiorentina che sia competitiva e duratura nel tempo, e questo è l'obiettivo, e secondo me la strada è cominciata, quindi però senza metterci troppe pressioni, perché poi alla fine, se no poi anche grosso non deve finire nel perché ora sai come siamo, no? Ora prima c'era il discorso società, poi c'era il discorso dei risultati, poi c'era quello, c'era quell'altro, diceva, ma il grosso sarà all'altezza di allenare una squadra come questa? Ora voglio dire, siccome l'ha scelto Paratici, se uno si fida ai Paratici
1: si fida anche,
0: anche di grosso, ecco, poi voglio dire, no veramente però sai, noi siamo fatti un po' così,
1: siamo poi brontoloni, noi toscani,
0: noi del Livorno invece ci sta la famiglia Lucarelli, siamo a posto,
1: noi del Livorno ci sa, beh guarda, apri e chiudi una parentesi, lì hanno fatto un'operazione clamorosa, nel senso, invece di contestare la società hanno portato a casa Cristiano e Alessandro Lucarelli, dal punto di vista del marketing è stata una grandissima operazione,
0: però sono contento perché cioè, so sentito sia Cristiano che Alessandro, sono contentissimi, e lavorare per la squadra per la quale loro tifano è un onore, è un piacere, quindi si sentono una responsabilità enorme, però ecco, voglio dire, secondo me ecco, c'è una bella garanzia per i tifosi del Livorno, perché quando c'hai due che ce l'hanno nel cuore quella squadra, quella società, non ti tradiranno mai, e questa è la cosa importante.
1: E poi lì c'è anche l'eredità che ha voluto lasciare Igor Protti, no? Perché poi ha svelato Lucarelli, che insomma Protti l'aveva chiesto questa cosa. Ti chiedo l'ultima cosa, Nick, anche se starei ore e ore a parlare con te, pensa. Inter contro tutti anche quest'anno?
0: Ma secondo me sono sempre più forti. Ora, guarda, ti do anche un aggiornamento. Non ho capito bene, ma mi sembra che sia difficile che la Roma possa prendere Luis Enrique, perché se no, se la Roma avesse preso Luis Enrique, questo avrebbe spostato un po' un ulteriore movimento per quanto riguarda l'Inter, che comunque è uscito Frattesi. Loro volevano prendere Curtis Jones e poi si usciva Luis Enrique, magari un altro giocatore. Però secondo me con Spence hanno fatto un buon acquisto, Stones gli dà una mano forte a livello di solidità difensiva, quindi io credo che da questo punto di vista la squadra sia sempre la più forte della Serie A. Vedo tante critiche sul Napoli, non ha fatto mercato, non ha fatto mercato, sì, ho capito, ma io ragazzi a volte dico non ha fatto mercato, ma hanno almeno due tre giocatori per ruolo,
1: infatti.
0: Voglio dire, non è che devono, cioè lì il problema casomai gliel'ha creato Conte, che gli ha fatto comprare un sacco di giocatori e poi magari c'è qualche esubero in più, però cioè, voglio dire, ora se prendono Badiashile e poi magari fanno un'altra operazione, comunque rimane competitiva. Di sicuro l'Inter parte col favore del pronostico perché ha vinto l'anno scorso, però ti ripeto, il Napoli è ancora lì, cioè secondo me ha tutte le possibilità, dipende molto dal fattore Allegri, perché un po' male, ti dico, non me l'aspettavo da uno come lui. Questo girone d'andata e girone di ritorno sono totalmente differenti nel Milan,
1: mamma mia.
0: Però vedendo anche come oggi è strutturato il Milan, che ci sono tutte operazioni anche costose, ma non vedo, io non ci vedo una grande logica nelle operazioni di mercato del Milan. Vedo proprio degli strappi, 65 per Ramos, 30
1: vero,
0: per Gila, poi ora Morelli, cioè prendo, sì, bellissimo, va bene tutto, però qual è la logica della costruzione della squadra? Mi sembra che il Milan, insomma, da questo punto di vista a livello societario debba crescere.
1: Nick, grazie, sempre un piacere. Niccolò Ceccarini, ti leggiamo su tutto mercato web. Ciao Nick.
0: Grazie a te, un abbraccio a tutti.
1: Ciao, carissimo. Niccolò Ceccarini. Allora, andiamo in pausa, ragazzi, poi rimaniamo sempre in casa tutto mercato web, perché avremo Lorenzo Di Benedetto e anche qua tante situazioni andare ad analizzare, perché lo sapete, è inutile che ci giriamo intorno, il mercato vero entra nel vivo proprio in questa fase, in questi 15 giorni, anzi meno di 15 giorni, accadrà tutto quello che non è accaduto nel corso di 3 mesi. Quasi tutte le società in Italia hanno bisogno di sistemare un po' di cose. Io sono veramente molto curioso, non solo perché lo sto vedendo nelle immagini, ma perché può spostare molto di capire il futuro di Moise Kean, perché se Moise Kean dovesse davvero approdare a Como con la testa giusta, perché poi io credo che il problema di Moise Kean sia proprio quello della testa, beh, il Como potrebbe fare un ulteriore passo in avanti. A proposito di testa, apro e chiudo una parentesi, oggi ho visto un video dell'ex ormai giocatore del Lecce Bandà che si allena come se niente fosse accaduto in Libia. Ora non so se mai potrà debuttare, perché comunque lui è tecnicamente ancora sotto contratto con il Lecce. Di Francesco è stato molto duro nei suoi confronti, sicuramente al Lecce non può tornare. Però dico questo perché prima diceva molto bene Niccolò Ceccarini, magari questa cosa l'affronteremo anche con Lorenzo Di Benedetto, su Vlahovic, chissà chi lo consiglia. Ecco, io vorrei veramente sapere chi consiglia Vandà, perché al di là del 1,6 milioni che va a prendere tecnicamente, poi bisogna essere glieli danno, cioè andare in Libia, in un paese devastato comunque ancora da lotte intestine, da guerre intestine, boh, veramente io a volte faccio una enorme fatica. Eppure lui era lì che si allenava, nonostante tecnicamente sia ancora sotto contratto con il Lecce. Tante volte il problema dei calciatori è veramente chi sta dietro il loro staff, i procuratori, perché poi c'è il procuratore, ma c'è uno staff intero che a volte, fatemelo dire, specula anche sulla pelle dello stesso giocatore. Detto questo, andiamo in pausa. Se vi interessa anche di Bandà, ne parleremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco. Thank you.

Il presidente americano Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», assicurando che il blocco navale resta in vigore ma lo stretto aperto è bonificato da mine, pur smentendo colloqui con l'Iran. Il presidente turco Erdogan ha esortato Trump via telefono a sfruttare la diplomazia per evitare un'escalation. Intanto il negoziatore iraniano Ghalibaf riferisce che Hormuz rimarrà chiuso fino al rispetto dell'accordo provvisorio.

accordo con gli Stati Uniti sulla revoca di sanzioni e blocco marittimo, denunciando tentativi stranieri di fomentare disordini interni e attività separatiste. Un missile russo scagliato sulla regione di Kharkiv ha provocato almeno 10 morti e numerosi feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso il proprio cordoglio, assicurando che Kiev risponderà senza dubbio all'attacco, e ha invitato i partner internazionali ad affiancare le risposte cinetiche e ucraine concrete azioni di pressione politica e economica sulla Russia. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno assegnato alla Raytheon un contratto miliardario destinato alla produzione di missili Tomahawk per sostenere la capacità difensiva ed offensiva. La Svizzera si allinea alla Germania e annuncia che sulla base del nuovo patto sui migranti riprenderà a trasferire in Italia richiedenti asilo entrati nel territorio elvetico dopo essere sbarcati sulle coste italiane. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, ha precisato alla TV pubblica che le procedure ripartiranno in modo graduale dalla fine d'agosto, con i primi voli già programmati. La decisione riapre una questione politica complessa sulla gestione dei cosiddetti dublinanti per il governo guidato da Giorgia Meloni. La Commissione europea ha definito la nota sui criteri d'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, introducendo deroga ai vincoli del patto di stabilità per gli investimenti legati al settore energetico. Tra i provvedimenti ammessi rientrano le sovvenzioni dirette alle famiglie per sostituire le vecchie caldaie a combustibile fossile con pompe di calore e per installare colonnine di ricarica domestica per veicoli elettrici. Le deroghe comprendono inoltre gli investimenti strategici per il potenziamento delle reti rinnovabili e per lo sviluppo delle centrali nucleari. La società di gestione dello scalo di Catania ha comunicato che a seguito del declassamento dello stato d'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna da rosso arancione è stata disposta la riapertura dei settori aerei precedentemente chiusi. Con l'annullamento di ogni restrizione operativa, le attività di voli in arrivo e in partenza sono state immediatamente ripristinate a pieno regime. Il miglioramento delle condizioni di visibilità e la riduzione della presenza di ceneri in atmosfera consentono così la regolare ripresa del traffico passeggeri. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varen, morto all'età di 31 anni presso l'allevamento El Jay di Eboli in provincia di Salerno, dove trascorreva da tempo la sua pensione. La leggenda del trot è stata colpita da un infarto fulminante la scorsa notte, come annunciato dai canali ufficiali. Nato nel 1995 e acquistato da Enzo Giordano, il cavallo guidato dal driver Gianpaolo Minucci, allenato da Fiorituria, ha segnato un'epoca irripetibile, conquistando i trofei più prestigiosi del pianeta e diventando un'icona dello sport. I continui rincari sulla rete carburanti hanno totalmente azzerato il beneficio del taglio delle accise da 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Secondo i rilevamenti del Mimit, il prezzo medio del gasolio in autostrada è risalito a 2,173 euro al litro, pareggiando i picchi toccati il 4 agosto prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Le associazioni FAPI e Confimprenditori lanciano l'allarme per l'impatto insostenibile dei costi sui bilanci delle piccole imprese, degli autotrasportatori e del settore della pesca, chiedendo nuovi interventi urgenti. A 10 anni dal devastante sisma del 24 agosto 2016, il nuovo report 10 anni dopo, i dati raccontano, pubblicato da ActionAid, mette in luce un quadro estremamente critico e denso di ritardi per quanto riguarda la ricostruzione pubblica nei territori del cratere. L'analisi approfondita condotta dall'organizzazione rivela che su un totale complessivo di 3.667 interventi programmati per un valore economico che supera i 4,85 miliardi di euro, ben il 66,3% delle opere pianificate si trova tuttora bloccato nelle fasi preliminari all'avvio materiale dei cantieri. La situazione appare ancora più drammatica analizzando nello specifico i 44 comuni maggiormente colpiti dal sisma, nei quali circa 7 cantieri su 10 non hanno mai visto l'inizio effettivo dei lavori di ripristino. Questa prolungata paralisi burocratico-amministrativa sta compromettendo in modo severo e irreversibile la tenuta dei servizi pubblici essenziali sul territorio, determinando gravi carenze nella rete scolastica e nei presidi sanitari locali. Gli esperti e le comunità del posto sottolineano come l'infinita lentezza dei cantieri non rappresenti soltanto un problema tecnico-logistico, ma un vero e proprio fattore che mina la coesione sociale e spinge centinaia di famiglie ad abbandonare definitivamente i propri paesi d'origine. Per invertire questa pericolosa tendenza e sbloccare le opere pubbliche ancora ferme, ActionAid sollecita la creazione immediata di strumenti di monitoraggio unici, trasparenti e costantemente aggiornati, in grado di garantire tempi certi per la restituzione delle infrastrutture alle popolazioni colpite dal terremoto.

Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, ancora anticiclone sul Mediterraneo, ma notate a nord dell'arco alpino queste precipitazioni con i colori blu, aria fresca in discesa dal mare del nord delle isole britanniche verso l'Europa centrale, che poi da giovedì interesserà anche parte della nostra penisola, soprattutto il centro nord, con forti temporali, un calo delle temperature. Intanto però mercoledì fase sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà qualche temporale dal pomeriggio sull'arco alpino, ma sarà soprattutto nel corso di giovedì e venerdì che forti temporali interesseranno parte del centro nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Insomma, ci sono delle buone notizie per i prossimi giorni, perché via via finirà questa intensa e prolungata ondata di caldo, però intanto mercoledì ancora valori in pianura padana fino a 33-34 gradi, centrali tirreniche anche con 36 gradi come a Firenze. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

In un Barbera sold out e trascinato da un entusiasmo travolgente, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi supera 2-0 Lecce e regala una grandissima gioia al proprio pubblico. La formazione siciliana sblocca la contesa 14esimo con il gol firmato da Vavassori, ipotecando il passaggio del turno già prima dell'intervallo grazie al doppio messo a segno 42esimo da Poyanpalo su assist di Johnsen. I salentini si aggiungono così alla lista delle squadre di Serie A già eliminate dalla competizione nazionale. Il Palermo conquista con merito l'accesso ai 16esimi di finale, dove affronterà il sorprendente Mantova, reduce dall'impresa dell'Olimpico contro la Lazio. Tutto facile per il Sassuolo, che travolge con un netto 3-0 al Cesena grazie alle reti messe a segno da Volpato nel primo tempo, dal nuovo acquisto Azic prima del riposo e dal triscalato nella ripresa dei Pani. I neroverdi sfideranno ora il Frosinone nei 16esimi di finale. Serve invece la lotteria dei calci di rigore per decidere il derby toscano tra Pisa e Empoli, terminato 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari per i gol di Mares e Saporiti. Dal dischetto è decisivo l'errore commesso dallo stesso Saporiti, che regala il passaggio del turno agli uomini di Paolo Bianco, attesi ora dal derby regionale contro la Fiorentina. Avanza infine la Cremonese, che vince 2-0 contro la Sampdoria sul campo neutro di Bolzano grazie alle marcature firmate da Stuckler e Berti, regalandosi la sfida contro il Parma. Grande fermento in casa Milan per un'importante operazione di mercato conclusa in attacco. Infatti sbarcato a Linate l'esterno offensivo belga Diego Moreira, arrivato a fronte di un investimento che potrebbe arrivare fino a 65 milioni di euro con i bonus. Il giocatore effettuerà subito le visite mediche e l'idoneità sportiva prima della firma. Nel frattempo, ai canali ufficiali del club, Luka Modric ha tracciato la rotta in vista della sua seconda stagione in rossonero. Il campione croato ha dichiarato di non avere mai pensato l'addio e di condividere pienamente i programmi e gli obiettivi di vertice della società. L'Inter muove passi fondamentali per il proprio presente e per il futuro, blindando ufficialmente Pio Esposito, l'attaccante classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi con la maglia nerazzurra in nazionale, rinnoverà il suo contratto fino al 2031 con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare sul fronte delle entrate, dove si registra una forte accelerazione per Curtis Jones. Il Liverpool ha scelto di abbassare le sue pretese economiche sotto i 40 milioni di euro, pur di chiudere l'operazione rapidamente ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Chiusa la pratica legata al nuovo portiere con l'ingaggio di Guglielmo Vicario dal Tottenham, la Juventus si concentra sul fitto capitolo delle operazioni in uscita. Come sottolineato dal tecnico Spalletti, la rosa bianconera necessita di essere rifinita al più presto, ma prima di piazzare nuovi colpi occorrerà sfoltire un organico particolarmente numeroso. Dalle cessioni infatti dipenderanno i prossimi interventi sul mercato, dove la dirigenza punta ad acquistare un terzino, un centrocampista e un rifinitore offensivo. L'obiettivo numero uno per l'attacco resta sempre il profilo di Joshua Zirkzee, ritenuto l'innesto ideale per completare il reparto avanzato. Giungono notizie incoraggianti dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in merito alle condizioni di salute di Yael Trepi. Il giovane calciatore del Cagliari si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente in cui ha rischiato l'annegamento all'interno di una piscina. Il nuovo bollettino medico, diramato dalla struttura sanitaria e diffuso dalla società Rossoblù, evidenzia un netto miglioramento della funzione respiratoria rispetto al momento del primo ricovero. Il quadro cardiocircolatorio si mantiene stabile. Il paziente prosegue la terapia antibiotica di supporto. Tennis: Flavio Cobolli firma un'altra prestazione di grande carattere e conquista il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000.

Di Cincinnati, il tennista romano numero 10 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone americano, ha superato in tre set il belga Alexander Bloks al termine di un match lottato con i punteggi

comparsa di Varenne, considerato all'unanimità il più grande trottatore di tutti i tempi, spentosi nella notte ebole all'età di 31 anni a causa di un infarto fulminante. Nato nel 1995 dal padre americano Vicky Beach e dalla madre italiana Yalmaz, il capitano ha segnato un'epoca irripetibile. Nella sua straordinaria carriera ha dominato la scena internazionale, conquistando per ben due volte consecutive, nel 2001 e nel 2002, il prestigioso Grand Slam dell'Ippica con le vittorie nel Prix d'Amérique, nel Gran Premio Lotteria e nell'Elite Lopet. In totale ha disputato 73 corse, ottenendo ben 62 trionfi, permettendo al suo storico proprietario, Enzo Giordano, che lo aveva acquistato per circa 180 milioni di lire, di superare i 6 milioni di euro di montepremi vinti sui tracciati di tutto il mondo. Terminata la leggendaria attività agonistica, Varenne ha proseguito la sua storia come stallone d'eccezione, dando vita a oltre 2000 figli e trasmettendo il suo patrimonio genetico alle successive generazioni del trotto. La sua figura resterà per sempre scolpita nella storia dello sport per la classe purissima, il carattere indomabile e la capacità unica di dominare ogni gara. Il ricordo delle sue imprese sui tracciati europei continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo. Con la sua scomparsa si chiude definitivamente un capitolo dorato e ripetibile per l'intero sport italiano.

0: Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. È transitato questo primo impulso instabile nella prima parte della settimana che ha finalmente portato questa tanto agognata rinfrescata sull'Italia, nulla di eccezionale per carità, però le temperature sono calate almeno di 4-5 gradi rispetto ai valori estremi della scorsa settimana. La vediamo bene qui dal satellite, questa prima perturbazione che oggi interessa ancora il sud, ci sarà ancora qualche acquazzone temporale soprattutto sul basso Tirreno, tra Sicilia, area dello stretto, soprattutto Calabria, anche zone interne, mentre già il tempo è migliorato al centro-nord. Vediamo anche i venti che sono leggermente aumentati, i venti da nord, soprattutto tra Sardegna e Sicilia, sul Mar di Sardegna, su quello di Sicilia, qualcosa anche sull'Adriatico, poi da domani tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anche le temperature, vediamo inizialmente quelle in quota, sono diminuite, soprattutto sull'Europa, però vedete anche sull'Italia, aria un po' meno calda, anche se vedete l'anticiclone africano e il caldo rimarranno presenti sul Mediterraneo tra la Spagna e il Nord Africa, quindi ancora pronti comunque a portare temperature pienamente estive sull'Italia, specialmente al centro-sud, potranno ancora aumentare poi nel corso della settimana. Intanto quest'oggi le temperature calano anche al sud. Ecco i valori massimi attesi, nella giornata odierna vedete valori tipicamente estivi, però si sta anche sotto i 30 gradi sul versante adriatico, mentre avremo punte di 32-34 su quello tirrenico, quindi valori diciamo più in linea con le medie del periodo, anche se sono ancora leggermente sopra. Mercoledì, situazione dal punto di vista meteo abbastanza tranquilla, con temperature sempre tipicamente estive, valori che potranno anche leggermente aumentare, soprattutto sulla versante tirrenico. Vediamo adesso invece l'evoluzione attesa per la seconda parte di settimana, che si fa decisamente più interessante per la formazione di questo profondo vortice di bassa pressione, questa saccatura in gergo si chiama così sull'Europa occidentale, che andrà a interessare anche il nord Italia, parte del centro a più riprese, portando il passaggio di diversi fronti tra giovedì e sabato. Dunque sono attese acquazzoni temporali diffusi al nord e anche su parte del centro, specie in Toscana, mentre il sud rimane più protetto dalla campana anticiclonica, quindi qui tempo più asciutto e ancora piuttosto caldo. Le piogge attese dunque tra giovedì e sabato, finalmente ecco tornerà la pioggia su gran parte dell'Europa centro occidentale dopo questi mesi piuttosto siccitosi, e anche sul nord Italia, vedete Alpi e nord Italia saranno le zone più interessate dai fenomeni nel corso della seconda parte di settimana. Questi colori rossi indicano accumuli complessivi anche oltre i 100 mm proprio sulle nostre regioni, e dunque anche le temperature caleranno al nord nella giornata di venerdì. Come esempio, come riferimento, abbiamo messo i valori attesi, al nord si sta anche sotto i 25 gradi nei valori massimi, di contro invece il sud e il versante adriatico vedranno temperature ben più elevate proprio per il richiamo di correnti di scirocco o libeccio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
1: 18 agosto, martedì, un affettuoso saluto a tutti, tante cose che dobbiamo riepilogare, intanto è arrivato Moreira, il grande colpo, l'ho definito il crack del Milan, confermo, ho fatto le visite Favasuli nel pomeriggio a Ciampino verso le 16:30 e spero che...

Guardiate questo video prima, arriverà Rodrigo Mora, tutto confermato, soprattutto le cose che dovevano essere spente, che non avevano motivo di esistere, prestito con diritto di riscatto per Rodrigo Mora dal Porto alla Roma, no, mai avrebbero ceduto in prestito, addirittura recompra, no, struttura dell'operazione, quella che vi ho sempre raccontato, due possibilità, alla fine prevale 25 milioni subito e poi una percentuale da futura vendita di circa il 50% che potresti riscattare e cancellare nel momento in cui dovessi decidere di mettere altri 20-25 milioni per arrivare a 48-50. Cambia poco, la struttura la sapremo, sarebbe stato impossibile immaginare, anche alla luce di quello che è successo, che il porto dentro un affare in prestito, il porto vende, il porto vuole acquistare in prestito, come sta facendo, sta provando a fare per Tavares e per Gimenez, ma quando vende il porto è un qualcosa di sensazionale, non molla di un centimetro, colpo importante. Mi avete chiesto ancora di Fofana, ragazzi, ho già dato su Fofana, ho visto che si sono accodati in tantissimi, ma stasera Fofana gioca un playoff importante, un preliminare di ingresso alla Champions contro il Fenerbahce, partita di andata, quindi ci sarà tempo, la Roma intanto si gode Mora. Avrà e farà un altro paio di situazioni sicuramente in entrata e questa è una cosa che dobbiamo metterci il punto e andare a capo celebrando un'operazione che sicuramente Gasperini ha voluto. Quindi sotto questo punto di vista non abbiamo commesso alcun tipo di errore sulla tempistica, intendo dire, perché ci saremmo potuti aspettare una tempistica un po' diversa. Non la ritengo una telenovela perché le telenovele sono quelle che vanno avanti per 2 o 3 mesi. Ci sono stati momenti complicati, ma la telenovela per me è assolutamente un'altra cosa. Poco fa ho dato una notizia esclusiva su Pio Esposito, che firmerà o ha firmato il rinnovo di contratto che lo regalerà all'Inter per altri 5 anni. Ho visto che dopo 10 minuti, ovviamente, la notizia è stata ripresa. Cito e ringrazio quelli che hanno citato la fonte e faccio in bocca al lupo a chi l'ha presa e l'ha fatta sua senza alcun tipo di problema, ma devo dire che l'aspetto del prolungamento, malgrado il pessimismo, devo dire, perché avevo letto 2 o 3 giorni fa incontri, interlocutori, e non ci sono ancora gli accordi, non è mai stato un problema. Pio Esposito voleva l'Inter, l'Inter voleva Pio Esposito, ha respinto assalti di tutti i tipi, anche dall'Inghilterra, soprattutto dall'Inghilterra, e alla fine il matrimonio viene celebrato, contratto fino al 2031, vedremo se ci sarà un'opzione, ma cambia pochissimo, e lui riparte dall'Inter come esattamente avrebbe voluto fare da sempre. Nel frattempo, mentre lui riparte dall'Inter, c'è anche questo discorso di Nkunku che va seguito con estrema attenzione. Perché? Perché lui va via, perché per il Milan non sarebbe un problema darlo in prestito, perché credo che l'importante da questo momento in avanti è cambiare anche formula. Se non trovi le condizioni giuste per darlo a titolo definitivo, devi, tra virgolette, liberarti, e sarà una necessità di molti club che pensano di fare 18-20 milioni e poi 18-20 milioni non li fanno, non ne fanno neanche 12, devono accontentarsi di un prestito oneroso. Il Lipsia sta spingendo più di altri club, notizia confermata da Gianluigi Longari nelle ultimissime ore, vedremo, mentre su Leao ci tengo a prendere una posizione definitiva su cose che mi avete chiesto e io non vorrei entrare su notizie di altri, ma Leao e la Roma è una cosa che non ha avuto alcun tipo di sviluppo, di sbocco, di situazione, anche perché cerco di essere molto onesto, se Leao, che guadagna già tanto, chiede 10-12 milioni al Galatasaray, a chi lo cercherà e lo sta cercando, come fa la Roma a spendere quei soldi? Basterebbe, e lo dico ai signori del Belgio che hanno tirato fuori questa cosa ieri, fare uno più uno, ma ognuno è libero di fare come ritiene. Ma un ingaggio così importante equivale alla stessa storia di Martinelli, che è stato affiancato e accostato alla Roma quando sinceramente non c'erano molti margini. Quindi Nkunku con la valigia in partenza uscirà, deve trovarsi una sistemazione. Kop Meners aspetta, perché dall'Inghilterra si sta muovendo qualcosa. È chiaro che dovresti fare un'uscita da 30 milioni a salire per rimediare e per non fare un bagno rispetto alla spesa di circa 60 che hai fatto tu, Juventus,
due anni fa. Io sinceramente mi accontenterei anche di 25 milioni. Vediamo se succede questo miracolo, tra virgolette, di calciomercato, miracolo, ci mancherebbe, senza confondere il sacro con il profano, ed è un passaggio essenziale, Cop Manners, un estimatore per Miretti, capire se che si farà la scelta arabo, aspetterà ancora. Hai sistemato tutti i ruoli chiave, ti manca un po' di qualità a centrocampo. La qualità te la dà il regista, come ho cercato di spiegare ieri, il ruolo scoperto secondo me è quello, Locatelli ha voluto parlare del suo passato e dell'Arsenal, ognuno ha argomentazioni da portare, Douglas Luiz ha argomentazioni da portare, Miretti magari vorrebbe restare, Cop Manners pensa che ci debbano essere delle chance ogni anno anche se lui le buca. Alla fine il ruolo scoperto resta quello a livello di qualità e mi aspetto qualcosa lì. Davanti c'è poco da scoprire, se Jonathan David si mette di traverso come sta facendo, l'opzione Zirkzee, l'opzione Mateta sono due opzioni che io ho raccontato già, ma che in questo momento è stand by tutto. Vi ricordo soltanto una cosa, che le situazioni del 18 agosto, del 20 di agosto, del 22 di agosto che sembrano bloccate, poi si possono sbloccare dal 27 agosto in poi, perché il mercato quando entra nell'ultima fase fa miracoli, di gente che non vorrebbe andare e poi alla fine va e fa dei grandi miracoli, così come De Rossi vuole ricostruire Ferguson dopo tutti gli infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ma lui è un suo estimatore, il Genoa sta sprintando. Vi confermo le voci legate a Belgali, Sassuolo, ieri ho aggiunto Iannoni, un centrocampista che può andare a Verona all'interno di questa operazione, per il Sassuolo Belgali sarebbe sicuramente un grande colpo. E poi, siccome mi chiedete in 15.000, e vi capisco, perché non parli di Icardi? Perché io, ragazzi, parlerò di Icardi quando davvero entreremo in un discorso concreto, non di aria fritta. Se entreremo in un discorso concreto, Italia compresa, io ne parlerò. Altrimenti significa collezionare like tanto per parlarne, per far piacere a qualcuno, non è questa la mia linea. Icardi è in attesa, ha un ingaggio molto importante, ha scartato alcune cose, magari ha rinviato decisioni su altre, non ci sono a oggi delle trattative avanzate, non devo farvi contenti per dire una cosa che magari non è dentro un discorso attendibile, nel senso di un discorso concreto, per cui la verità è che oggi nessuno è vicino, qualcuno è stato respinto, a qualche altro è stata data una risposta di cortesia, il resto lo vedremo, esattamente come dobbiamo vedere magari nelle prossime ore se il Como migliorerà questa offerta di 30 milioni per Ken. Il tempo stringe per tutti, quindi se il Como vuole deve secondo me arrivare a 40, ma non sono tanto convinto che dici metto 40 la Fiorentina me lo dà senza un sostituto. Il Como farà un altro tentativo, ma fin qui non si è mosso da quota 30. Però ne sto parlando alle 14 del 18 di agosto, martedì, alle 15.30 può cambiare tutto. Io spero di essere qui per aggiornarvi e per darvi ulteriori riscontri. Un bacione, grazie, buona giornata.

0: Una band che c'è da un bel po' di tempo, che suona questo sound, è chiamato Napolitan Sound perché richiama quello che era il modo di fare musica all'inizio di, che ne so, di Pino Daniele, di Tullio De Piscopo, di quelli che abbiamo magari già fatto ascoltare tempo addietro, proprio perché è il bello della musica. James Senese col sax, no? Ti
1: sì,
0: ricordi?
1: Sì.
0: James Senese.
1: Diciamo che grazie anche al fatto che ci siamo trasferiti a Salerno, tu mi stai aiutando a capire, a entrare proprio nella cultura di questa, di questa regione meravigliosa.
0: Sì,
1: e
0: poi...
1: quindi mi aiuti anche a tradurre cose che io non, e a conoscere questo funk, Napolitan funk.
0: Sì, è complicato da dire, in effetti. Io ho detto, è una cosa che richiama da arriva dagli anni 70, no? Da quello che erano i famosi film, i poliziotteschi, no? Quelli dove c'erano quelli che correvano,
1: Thomas Millian,
0: tipo Thomas Millian, che c'era quella chitarrina che correva, sai, i momenti, le scene,
1: e Bombolo,
0: e Bombolo che si prende un sacco di schiaffoni su su a commissà, ecco, eccetera.
1: Sì.
0: Oh, ma comunque lo sapete che mi sono comprato, ragazzi, ve lo dico, mi sono comprato la tuta da operaio.
1: Sarebbe stata blu navi se l'avessi, però ti ho detto, guarda che quella cacchi ti sta meglio.
0: Esatto, però
1: se non vuoi sembrare uno della siderurgica,
0: oppure sembrare il commissario
1: Logatto.
0: Cioè, no, che Logatto, ma ti sembro Lino Baffi, è benvenuti,
1: ma siamo nella sua terra. Ciao Lino,
0: siamo nella tua terra, perché
1: ti vogliamo
0: amici,
1: bene.
0: Siamo a Vieste, lo sapete, tutto il periodo dell'estate fino a fine agosto saremo qui in Puglia, saremo qui a Vieste al Green Park Village per trasmettere in tutte quelle che sono le informazioni, quello che è il mondo delle vacanze,
1: e a conoscere anche i nostri ospiti, i nostri telespettatori, perché comunque sia ogni giorno, ogni settimana conosciamo gente nuova e gente che si affeziona al nostro canale
0: e che è molto divertente da fare. Bene, detto questo, possiamo partire, signore e signori. Applausi scroscianti per Simona Monaco al mio fianco. Io sono Mauro Caputi e, come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel canale 403 in tutta Italia e su Tele Roma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Vi ricordo che se volete potete seguire il canale sulla pagina andando su nexumchannel.it, andando su Google, googolateci nexumchannel.it e entrerete a trovare la diretta e quindi tutte le nostre trasmissioni che riguardano anche spesso il calcio. Allora, ieri ho affrontato con gli amici che ci seguivano un argomento, cioè il holiday advice. Ti è piaciuto come ho detto holiday advice?
1: Ho detto holiday. Mi ricorda molto quel Manhattan.
0: Sì, quando dice lo slang inglese, no? Ieri abbiamo parlato di quello che è la differenza spesso, no, che uno va a incontrare, a trovare tra mezza pensione, cioè formula residence, mezza pensione, pensione completa, all inclusive, perché alcune volte c'è un po' di...
1: Me la spieghi anche a me, che anche a me non è chiarissima, perché io non ho mai fatto le vacanze.
0: Cioè, ma no, fermi tutti, momento triste per Simona che non ha mai fatto le vacanze.
1: No, momento Oliver Twist dell'orfanello. No, non ho mai, nel senso che siamo sempre andati negli hotel fino a quando eravamo piccoli, dopodiché, ma hotel senza animazione, dopodiché quando la gente andava in vacanza noi lavoravamo.
0: Bene, allora ecco, ieri abbiamo fatto la distinzione del perché gli italiani vengono ad agosto. Per esempio, guarda, adesso mi giro, scusatemi, salve.
2: Salve.
0: Perché siete venuti in vacanza ad agosto?
2: Perché è l'unico periodo che abbiamo le ferie.
0: Perché avete un'attività in proprio, sì. Ecco, è quello il discorso.
1: Vieni
0: qua con noi. Allora, intanto grazie, sei su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia. La domanda che stiamo facendo agli amici che vengono qui è: gli italiani fanno spesso vacanze ad agosto, quindi perché lo fanno? Uno, perché magari chi è dipendente la ditta chiude, oppure chi è imprenditore.
2: Abbiamo quelle.
0: Voi siete di?
2: Di Roma.
0: Roma, quindi a Roma ad agosto
1: non c'è nessuno.
2: Non c'è
0: si
2: nessuno.
0: Svuota, e quindi di conseguenza perché io chiudere il negozio a luglio, giusto?
2: No, luglio
0: a
2: no.
0: Luglio è ancora pieno. Ecco, però il turismo, sta parlando tanto a Roma di turismo, over tourism, quello non vi porta guadagno?
2: No. A noi personalmente no, noi abbiamo un'azienda, un corriere, siamo un corriere,
0: okay.
2: E nel periodo di agosto cala nettamente, okay. Ma noi siamo un corriere piccolino.
0: Okay, quindi... quindi bisogna fare anche distinzione da attività a attività, cioè, perché magari la gelateria...
1: Non potrebbe non
2: potrà mai chiudere.
0: Non potrà mai chiudere.
1: Però venerdì abbiamo avuto sempre di Roma
0: un ottico
1: che mi dice: io sono in ferie per due o tre settimane perché a Roma non c'è nessuno e cosa tengo aperto? Sono solo spese. E quindi anche lui dice: Roma deserta, che faccio? Ma adego, vado in vacanza.
0: E ce ne andiamo, via in vacanza. Ecco.
2: Due settimane siamo qui.
0: E quindi
2: lunedì
0: però
2: ritorniamo
0: agosto.
2: Attivi.
0: Ah, ecco, però sempre agosto.
2: Solo ad agosto.
0: E quindi l'ebbrezza della vacanza, che ne so, più calma a settembre, perché per
2: non
0: esempio io immagino che adesso agosto.
1: E neanche a Natale, figuriamoci, a Natale.
2: Abbiamo tre bambini. Tre, quindi lo sport, la scuola. Quindi
0: certo,
2: queste due settimane per noi sono il massimo.
0: Il massimo. Va bene, adesso immagino abbiate lasciati al mini club.
2: Ovvio. Vi ringrazio.
0: Bene, grazie,
2: grazie
0: a voi,
2: buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo poi stasera.
0: Allora, avete capito, no? Che in base a quelle che sono le attività gli italiani si muovono e gestiscono quello che è il loro momento di vacanza, anche in base, abbiamo scoperto, anche i figli, perché
1: certo.
0: Noi abbiamo, fortunatamente noi non ne abbiamo figli, abbiamo animali, noi abbiamo dei cagnolini che ci portiamo dietro, ma chi ha figli deve capire anche quello, perché vedi, tu andavi in vacanza in hotel proprio perché magari eravate più in una zona e riuscivano a gestirvi in un'altra maniera.
1: Ma sai, dipendeva anche dalle zone, perché a mia madre è sempre stata quella che voleva far fare il classico mare ai bambini, però non si poteva fare. Ora, onestamente non mi ricordo in che periodo ci portava, secondo me ad agosto no, però dovrei intervistare mia madre in questo caso. Però era il classico dove commercianti, papà portava la famiglia al mare e tornava, se faceva una o due settimane, ma si fermava il fine settimana con la famiglia, ripartiva, andava a lavorare, certo, tornava certo. Il fine settimana a prenderla, dopodiché si partiva tutti insieme. C'era anche questa formula. Infatti mia madre non era felicissima perché aveva noi figli addosso, lei da sola. Per fortuna però anche la formula all inclusive di mamma, cioè con le zie, le zie ci facevano giocare. Esatto. Però cosa succede?
0: Cosa succede?
1: Immancabilmente tutte le estati ci si ammalava, è il morbillo, è la varicella, è la sesta malattia.
0: La sesta, tutte le malattie possibili immaginare.
1: Lei, mia madre, faceva l'elenco ogni anno, se non ero io, era mio fratello, ci ammalavamo d'estate, quindi si passava le giornate in casa.
0: La sorella no, perché essendo l'ultima fortunata lei non si ammalava mai, no.
1: Allora, io ricordo mia madre nel 1984, quando era incinta di mia sorella, eravamo ancora in quella che era la Jugoslavia.
0: Sì, era ancora
1: la Jugoslavia, quindi fu questa vacanza con mamma col pancione e noi piccoletti, e fu l'ultima vacanza perché poi in tre mia madre si rifiutò assolutamente di andare in vacanza.
0: Di portarvi, certo.
1: Da tutti andare in vacanza,
0: sì, no,
1: in cinque, insomma,
0: sì,
1: è pesante, è già costosissimo.
0: Noi per esempio eravamo in due, ma vediamo molto spesso qua famiglie che hanno comunque. Ieri sera c'era un papà che aveva tre figlie, di
1: due
0: cui
1: gemelle.
0: Gemelle e una bimba e un'altra piccoli. Sorellina
1: e anche lì
0: sono tante, cioè nel senso e vai a portare i costi, le spese e tutto quello che è la anche proprio il costo vivo, perché vai a comprare, adesso vedevo un papà che stava comprando qua il gelato e il bambino, la bambina voleva, mi vendi quella agli Smarties? Sì, pigliamo quella agli Smarties, l'altra sorellina anch'io. E sono comunque
1: 4-5 euro, quello
0: esatto.
1: Che è, non so, non so il
0: prezzo. 5 euro e passa di gelato, poi
1: tutti
0: ti vuoi prendere un caffè? Sì. Allora ci ascoltiamo un po' di musica, Marco Mengoni e la tua Angelina Mango che ti piace tanto.
3: Sì. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Andrea Sannino con I Neri, per caso, una canzone bellissima, romanticissima, un po' di romanticismo ci vuole anche in spiaggia, no? Nupo che te, la canzone era Nupo che te, nel senso è un po' di te. Cosa c'è di più bello che dedicare un po' di te, perché le vacanze possono essere alle volte anche di relax, di coppia. Cioè, nel senso, ci sono questo è un family village, no? Quindi è un villaggio dove ci sono principalmente famiglie con bambini, ma tornando alla distinzione che stavamo parlando, di cui stavamo parlando prima, ci sono anche gli adult only, cioè ci sono delle strutture dedicate solamente a adulti, quindi a coppie, ad amici, a gruppi di amici anche, però magari
1: rigorosamente senza figli, oppure sono ammessi dai 16 anni in su, se non ricordo male.
0: Sì, poi ci sono, allora una volta, giusto per tornare a quella che era la storia, no, del turismo, c'erano i villaggi chiamati, venivano definiti hard, cioè hard nel senso è, attenzione a non confonderci, è perché il mondo dell'hard è arrivato anche con internet, cioè prima hard significa duro, cioè
1: perché c'era, si conosceva solo l'hard rock,
0: cioè era proprio l'hard, poi ha preso le altre varie eccezioni, ma il villaggio hard
1: meno nobili,
0: esatto, ma il villaggio era principalmente dedicato solamente agli adulti, capito? Esatto, vedi, questi qua sono gli amici che giustamente sono qua in vacanza. Il villaggio hard era inteso un villaggio solamente di giovani, quindi tu andavi, non facevi le attività diurne, mini club eccetera, ma facevi principalmente le attività serali, quindi i giovani dovevi portarli a ballare in discoteca, organizzavi le escursioni, facevi veramente tanta roba,
1: fatica.
0: Sì, infatti quando ti dicevano andiamo, questo è un villaggio hard, vuoi andare a lavorare lì? No, cioè, molti si rifiutavano, perché comunque andare a fare un villaggio hard significava per un capo animatore o per un animatore fare almeno le 5 del mattino, dopodiché doversi svegliare e andare comunque, non dico a fare tutte le attività, ma a organizzare le escursioni, organizzare cioè erano hard, era proprio duro fare quel villaggio, no?
1: Sì, era duro per chi doveva veramente intrattenere questi ragazzi.
0: Tipo, ecco, un villaggio hard erano in Sardegna, no? Andavi a Porto Cervo, c'era la definizione di hard, perché? Perché in tutto quello che era la giornata in spiaggia c'era poi anche la cena, che ne so, la cena nel ristorante, oppure il locale, andavano tutti al biglionero, meglio al piccolo Pevero si chiamava. Uno dei locali che c'era lì, al Tartarughino.
1: Ma c'era anche il locale
0: lo Smaila, c'era lo Smaila, cioè, quindi era proprio un villaggio incentrato su un altro tipo di attività. Allora, noi siamo giunti al termine di questa prima parte di Yes We Are, cari amici, ci vediamo tra poco con la seconda parte. Applausi ancora scroscianti dal cielo per lei, per Simona Monaco, da Mauro Caputi e dal Green Park Village. Ci vediamo tra poco, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
8: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
9: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
10: Con mio pane non dobbiamo mancare mai. Ma tu quando sai?

0: Esatto, senti che la cantano, così è lei, è l'Elettra Lamborghini, viva viva viva la Carrà, canzone di Sanremo, e tanto che lo mettevamo, avevo voglia di ascoltarla.
1: Anche il video è molto carino.
0: Beh, è vero, sì, sì. Allora, dovete sapere che abbiamo appena scoperto che Elisa, la ragazza che lavora, è dietro di noi alle spalle, è una cantante in realtà. Elisa, riesci a venire un attimo al volo qua? Un attimino, al volo, al volo, al volo. Perché giustamente lei di mestiere fa la cantante e suona il pianoforte, quindi tu ti esibisci, vieni vicino al microfono, ciao Elisa.
2: Ciao.
0: Ah, quindi tu ti esibisci con pianoforte e microfono, giusto?
2: Sì.
0: Quindi, ma hai un repertorio o è un qualcosa di tuo?
2: No, sia il repertorio che varia tra l'italiano e l'internazionale.
1: Qual è il tuo pezzo forte? Qual è il tuo pezzo forte? C'è una canzone che quando la canti butti sputi i polmoni.
0: Ecco.
2: Un po' tutte in realtà.
0: Esatto, sì, è perché il cantante si impegna fino alla fine, eccetera.
1: Sì, allora, stasera è qui al Green Park.
0: Stasera poi magari faremo anche dei video, ve la faremo vedere, perché no? Quindi che so, spazi da Risa a...
2: Sì,
0: no, ok.
2: Ripeto, anche molto cantautorato modernizzato, diciamo. Ah. Delle cover attualizzate.
0: Ok, quindi certo, qualcosa di, che ne so, una mina, però magari
2: sì,
0: con un sottofondo.
2: Anche per esempio Adriano Celentano.
0: Ah. Ma che bello, non vediamo.
1: Una ragazza così giovane che si approccia comunque a mostri sacri della canzone italiana.
0: Lo so che non è il pianoforte, lo so che non è le cuffie, lo so che non è tutto, ma un pezzettino di una cosa. Dai, un mini pezzettino, proprio perché così invitiamo gli ospiti del Green Park che questa sera.
2: Un pezzo forte che mi chiedono sempre è Shadow di Lady Gaga.
1: Wow,
0: non riesci a fare un pezzettino.
1: Dai, sì,
0: se
1: dai,
0: vuoi,
1: dai.
0: Allora, se vuoi ti lascio le cuffie. Ti lascio le cuffie così, perché non ho la base, però magari ti senti, guarda, ok, così magari ti riesci a sentire anche quando la tua voce, come in studio di registrazione, vai, prova, vai.
2: Il ritornello. Io con la straccia in mano.
0: Vai, ritornello, non ti preoccupare, vai che ci frega, il ritornello, vai Elisa. Allora, un artista, no, che lo fa davanti a me, guarda, sei come me, davanti a una persona,
2: sì,
0: mi vergogno,
2: esatto.
0: Se mi metti davanti a una platea di 1000, non è così, guarda noi, canta a me.

0: che si è emozionata tutta.
1: Sì, ma guarda me.
0: La pelle d'oca.
2: Stasera veniamo a sentirti, Eli.
0: Vieni qua tu, animatore che non sei altro. Allora, ringraziamo Elisa, ci vediamo stasera con lei al Green Park. Intanto devi ritornare, sei stata bravissima. Ragazzi, qua abbiamo lo straccio. Oh, qui abbiamo l'animatore di punta. Oh, l'avevamo visto in giro.
1: Ma quanto
0: girare.
1: È bravo Gabriel.
0: Quanto è bravo Gabriel. Lo stava a piave culo, però, nel senso.
1: No.
0: No.
1: Sai che essere cattivo.
0: Ma sai, uno è cattivo quando vuoi bene ai giovani ragazzi. Allora, Gabriel, da dove vieni?
3: Vengo da vicino a Milano.
0: Hai presente l'imitazione che fa
1: Max? Vengo dall'Italia
0: come il bambino ieri sera. Hai presente l'imitazione?
1: Sono morta ieri sera. Da dove vieni? Dall'Italia. Come dire, che domanda dei.
0: L'ha presa larga.
1: Ma io amo questa cosa.
0: Hai presente quando Max Pezzali faceva l'imitazione del figlio? Che tu gli chiedi, lui diceva, Max Pezzali, dice, come è andato a scuola? E tutto bene, uguale, lui parla uguale.
1: Ma è perché a Milano tutte le vocali e consonanti
0: vengono
1: allungate, cioè. Vabbè, e poi hai voglia di.
0: Cioè, sentiamo, quindi tu vieni da, hai detto?
1: No,
0: avvicinati al
1: tuo,
0: microfono.
1: Sì, io sono orgoglioso di venire da.
3: Vabbè, da Paullo.
0: Da Paullo! Sei sulla Paullese.
1: E sei vicinissimo a Crema.
3: Provincia di Milano.
0: E in provincia, per intenderci, c'è tutto la. Milano, c'è l'Interland, meglio, c'è tutto il raccordo, no? La tangenziale in questo caso non è come Roma, c'è la tangenziale, c'è l'uscita che ti porta sulla Paullese, sì. E lì è una strada che poi collega mandando avanti e arrivi a Crema, tutti i vari paesi, per poi di andare verso Cremona, Piacenza, eccetera. Più o meno quella, giusto per.
1: Dopo 50 per anni la Paullese la stanno allargando.
0: Tu qua, cioè nel senso tu qua, che cavolo fai?
3: Io sono, diciamo, responsabile dei tornei e soprattutto contattista, un ruolo importante, ecco, in un villaggio, perché bisogna cercare di, diciamo, accattivare, come posso dire, recuperare più gente possibile.
0: Allora, ecco. Recuperare, detto così, sembra come sì. Fare un recupero.
3: Raccattare.
0: No, Marco, invitare gli ospiti
3: a partecipare alle attività o.
0: Ecco, tipo adesso che attività stavate facendo?
3: Adesso si stava facendo un bellissimo torneo di bocce.
0: Perché devi sapere che i tornei di bocce sono bellissimi.
1: Sono a squadre, io non.
3: A coppie, generalmente si gioca a coppie col compagno, sì.
0: Sai cosa? Vedi, è come. Vedi, adesso ha usato una frase, un bellissimo

0: Esatto, non ti serve, in realtà non ti serve a nulla, anzi ti serve per, cioè, capito, facciamo una bellissima,
1: come mettere l'evidenziatore su una parola scritta già in grassetto,
0: bravo, bravo, vedi, questo sì, sì. È il
2: però io ho apprezzato, perché è già un torneo, cioè una gara,
0: sì,
2: in svolgimento. Quindi lui ha visto quanto si stanno divertendo, perché se fosse stato ancora all'inizio, dico, sì, starà andando, ora si avvierà questo torneo di bocce, però non lo sa. Invece lui già sa che la gente si sta divertendo, quindi lui dice, ma allora, è bellissimo, perché la gente si diverte.
0: Allora un entusiasmante gara di bocce.
2: Vabbè, ma a me è piaciuto.
0: Perché, no, no, senza dubbio, però, capito, il bellissimo, cioè, tu immagini un bellissimo torneo di bocce, la boccia sta così.
2: Ma no, bellissimo, perché i bimbi si divertono.
0: Ma non è bimbi, in questo caso credo che sia gli adulti. Ma a proposito di bimbi, mezzi adulti, sì, il torneo di bocce, essendo è per gli adulti.
2: Chi c'ha anche questo cetriolone?
0: Chi è che poi dopo invece, quindi passando, lui organizza i tornei. Poi c'è un altro settore di animazione che si chiama lo Junior Club. Abbiamo tempo? Sì, abbiamo quasi un minuto. E lo Junior Club è un altro settore che ha voglia a campare. In questo caso abbiamo lei, che si chiama...
2: Natasha,
0: vedi, sentite i due accenti diversi, perché abbiamo il Milano e il Romano in questo caso. Vieni avanti, Natasha. Natasha, che cos'è lo Junior Club?
3: Lo Junior Club sono ragazzi che partono da 12 ai 20 anni, pure anche un po' più grandi.
0: Allora, riallontaniamola, perché lei ha una potenza vocale che è incredibile, dicevamo.
3: E sono ragazzi che si divertono, insomma, è difficile raggrupparli perché sono molto sfaticati, però...
0: Sono scappati, vedi.
3: Il tempo che io mi fermo loro scappano, poi devo andare per lo spiaggia a riprenderli.
2: La meraviglia di Natasha è che ti guarda e dice, tu non mi puoi dir di no.
3: No.
2: Ma tu non mi... E lei è così, ha una potenza anche di sapere aggregare sti ragazzini, che è difficile avere
0: certo,
2: a fare con loro.
0: Certo.
2: Però è bravissima.
0: Ma vedi, ecco, Natasha potrebbe essere, visto che prima stavamo parlando dei famosi villaggi hard, parliamo hard, attenzione, non hard, l'abbiamo già spiegato, in senso, ma negli anni 90, quando i primi tour operator grandi dividevano le strutture in family, e quindi dedicata alle famiglie, in young, quindi dedicati a quelli sono più ragazzi, e gli hard, che erano dedicati ai giovani, diciottenni, eccetera, dove andavi a fare serata in discoteca, cioè era tutto incentrato, cioè in spiaggia li vedevi da luna in poi, perché la sera stavano a fare
2: fino alle 5 del mattino.
3: E infatti questa è la mia categoria, perché se fosse per me è soltanto la sera e poi la mattina dormirei, no?
0: Allora chiudiamo questa seconda parte del programma con loro, e si fa in una semplice maniera, signori e signori, arrivederci per voi, e voi direte sigla, ok? Cari amici, ci vediamo tra poco, grazie per essere stati con noi, da Mauro Caputi, Simona Monaco, dallo staff d'animazione, per voi
4: sigla!

0: Lui è Fabi Fibra ogni volta. Signore,
1: perché mi vengono in mente le cose.
0: Allora, a Simona, durante tutta la canzone e così. Poi quando premo play si ricorda di tutto quello che deve dire, quelle cose. Mi piace. Allora, ben ritrovati cari amici, questa è la terza parte di SWR, l'appuntamento che ormai è ricorrente, che stiamo facendo qua dal villaggio, Green Park Village di Vieste, proprio perché
2: po' di vacanza pure noi se potremmo fare,
0: come si dice, no?
1: Dai. Quale vacanza, maledizione!
0: Esatto, quale vacanza, ma noi ci divertiamo per quello. Allora, apriamo ufficialmente la terza e ultima parte del primo programma diffuso in Italia, perché la cosa bella è questa, che Yes We Are è diffuso perché andando in onda anche su un'altra televisione che è Teleroma 56, per non occupare durante tutto l'intero arco dell'ora e mezza, dividiamo il programma in tre in modo tale che chi non riesce a seguire la prima parte se vede la seconda, o se vede la terza, o se le vede tutte e tre assieme magari in replica la sera. Detto questo, possiamo iniziare? Signore e signori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco. Da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, che potete trovare anche sul vostro telefonino. Se siete in vacanza, scusate, mi è arrivato un po' di sabbia nel naso, è facilissimo. E andate su Googleate.
1: È così carino, esatto, questo verbo, googolare.
0: Googleate, trovate Nexum Channel. Guarda il tipo da spiaggia, guarda il tipo da spiaggia, che bello che è. Questa è la gioventù, questa è la gioventù bellissima. Ah, vedi, trovo anche. Vieni, Donny, ecco qua.
2: Ciao.
1: Lei è la nostra Donny.
2: No. Ciao.
0: Il mini club. Abbiamo visto prima, nella puntata di prima, abbiamo conosciuto il contatto, quindi il gran personaggione di Gabriel. Che vengo dalla Paullese e lo Iugno. Ecco,
1: no, questo sei già più sul bergamasco.
0: Perché mi confondo col Bagnino, che è di Bergamo. È un casino qua. Com'è sta storia qua? È un casino. Però vabbè,
1: ma la nostra donna invece è di?
2: Della Campania, provincia di Avellino.
0: Vedi, provincia di Avellino, e questa è la parte bella anche. È multi.
1: Milanese, romana. È avellinese, poi abbiamo cremonese, perché l'area di Cremona.
0: Ma pensa
1: te. Vicenza, la Paris.
0: Di Vicenza. Allora, cosa state facendo al mini club? Nel senso, il mini club probabilmente è il ruolo più impegnativo che esiste all'interno di un villaggio turistico.
2: Sì.
0: Tanto se sentite bunz è perché ci sono i vari animazioni che continuano a fare intrattenimento. Allora, che cosa, qual è la parte più difficile in realtà?
2: Allora, la parte più difficile difficile è comunque tenere i bimbi a giocare, fare attività e tenerli intrattenimento molto.
0: Cioè, deve essere sempre attivo.
2: Sì, dobbiamo essere sempre
1: attenzione alta del bambino.
0: Sì, sì, anche perché poi, sai, stai su una spiaggia, di conseguenza abbiamo visto il giorno di Ferragosto, non so se vi ricordate, eravamo tutti alla ricerca del bambino che si chiamava
2: Adamo.
0: Sì,
1: e dove era Adamo? Dove era andato
0: a farsi un giro con la mamma.
1: Con la mamma?
2: Sì.
1: Quindi voi tutti è la paura più folle. C'è. Ah, ecco perché ieri avete detto: bambini, però se ve ne andate, alzate la manina, dite vado da mamma.
0: Esatto.
1: Perché altrimenti fate venire l'infarto a tutti.
0: Perché il papà stava facendo un'attività, stava giocando, la mamma ha detto: sai che c'è Adamo a farsi il giretto.
2: La sorella si è spaventata. Che
0: la sorella è tornata all'ombrellone, non ha trovato
1: Adamo
0: con la mamma.
2: E ci siamo spaventati.
0: E sono spaventati tutti. E quindi tutti gli stabilimenti, tutta la spiaggia a cercare Adamo, ed era il gioco, in realtà era il gioco di Ferragosto. Cioè, l'abbiamo
1: cerchiamo
0: mascherato,
1: Adamo.
0: Cerchiamo il bambino. Una delle sfide a squadre era cercate il bambino perso, quello che lo trova prende il punteggio.
1: La caccia, mi sa, la caccia al tesoro.
0: Esatto.
2: La caccia al tesoro di trovare.
0: Quella. Bene. Allora, io intanto ringrazio, grazie Donny, ti lasciamo
2: Dani.
0: Tornare a fare il tuo.
2: Ciao.
0: Bene, vedi, questo è la parte bella, ecco, scusate, noi siamo in spiaggia, bambottini,
1: sono tutti bravi ragazzi, sono sempre
0: Gabriel
1: più bravi.
0: Sì, vedi, c'è Gabriel dietro che si è messo a studiare, vedi, si è messo là a fare i compiti a casa. Come stanno procedendo le vostre vacanze, amici? Voi che siete o a casa o siete in vacanza o che ci state guardando, io mi auguro che vi state divertendo come ci stiamo divertendo anche noi, perché ti ho detto, lo staff d'animazione poi entra a far parte di quello che è veramente la tua vita, perché poi tu torni a casa e con alcuni leghi, tanto lasciando perdere quello che è magari sono i rapporti che nascono all'interno dello staff tra animazione, ma è proprio quelli che con cui diventi amico, ma amico sincero. Cioè, io vedi Gianluca, quello che chiamavo Gigalone, cioè l'ho conosciuto nel 2003 in Sardegna con il figlio Mattia, che aveva 3 anni,
1: che ti chiama zio,
0: che mi chiama zio perché adesso ne ha 23, e quindi e siamo
1: perché comunque nel tempo, anche quando andavi a Roma, Cicalone ti diceva sempre Gianluca, ciao Gianluca, ti ha ospitato tutte le volte che eri di passaggio, perché lui ci teneva a rivederti.
0: Ma perché proprio nascono delle amicizie vere e sincere, credo. Quindi alcune sono di passaggio, va bene, ci sta, ma altre di me. Al Green Park nel 2009, se non sbaglio, 2010, ho conosciuto quello che adesso è il mio parrucchiere.
1: Ma anche la famiglia di Russo hai conosciuto.
0: Ah, esattamente, anche quelli che hanno i locali a Salerno, li ho conosciuti in villaggio e siamo ancora amici. Cioè, e poi dopo diventano diventa un piccolo club dell'amico che magari quando ti muovi
1: l'amico
0: ti
1: gira... è qualcosa che più ce n'è, meglio è. Beh, meglio sentire la Eli cantare.
0: Beh, sicuramente la Eli cantare.
1: Meglio sentire la Eli cantare.
0: No, mi è piaciuto il tuo impegno, cioè nel senso è stata.
1: Ma ragazzi, ma ciao, ognuno ha le sue doti. Io lo sai che sono un contralto. E quindi non è che posso cantare tutte le canzoni così.
0: Mi è piaciuto molto quello che hai cantato, ma no, non mi viene, ragazzi, difficilissimo.
1: Allora, se Gabriel mi dà l'attacco, poi ricomincio a parlare milanese. No, perché il milanese ha tutte le vocali un po' più lunghe. Un pochino sì, mentre il cremonese, okay. Però Ari, per esempio, lei è cremonese di Annicco, e il cremonese ha una cantilena.

0: Che io trovo perfettamente odiosa, ma tanto ecco. Quanto il milanese. Secondo me l'accento, l'inflessione più bella per me, che sono lombarda, è il napoletano, il romano. Poi ce n'è un'altra che mi piaceva particolarmente. No, non è vero, perché tutte le altre sono.
1: Mi puoi dire che il viestano, il foggiano possa essere
0: il veneto? Il veneto mi piace. Ah, il veneto, ecco. Mi piace. Il veneto, l'accento veneto.
1: Ah, ti chiama su alla Tisene, se bello, no, il veneto.
0: Allora, parliamo di quelli stretti, no, perché poi ho bisogno dell'interprete. Però mi piacciono perché hanno una musicalità. Probabilmente noi italiani siamo molto abituati all'accento, più all'accento romano che a qualsiasi altro accento, perché tutti i nostri attori, perché Cinecittà è a Roma, perché
1: sì, cioè, certo.
0: Ci sono più attori romani che veneti.
1: Sì, vero. In Veneti c'è Natalino Balasso.
0: allora, grande Natalino Balasso. Che però non è un attore, nasce comico.
1: Nasce comico, sì.
0: Forse
1: sì,
0: lo è ancora. Però ancora,
1: è normale che poi.
0: Comico pensatore.
1: Esatto, certa comicità poi in qualche modo si sposta verso le altre direzioni. Cambiano anche perché magari alcuni comici rimangono scottati da quello che poi è allora, il mondo della televisione.
0: Posso dirti,
1: no?
0: Che personalmente quando un comico bravo si diventa troppo politico, fa troppa propaganda da una parte o dall'altra, ha messa sulle balle. Perde di interesse,
1: certo.
0: Perché devi. Sì, è giusto magari dare messaggi, quel messaggio civile, quella cosa. Ma lasciate stare la politica, esatto. Ma basta. A me ha fatto molto ridere quello. Sai che dopo non so quanti anni hanno chiuso Striscia la Notizia.
1: Sì.
0: L'hanno chiusa per sempre. E la decisione di Pier Silvio Berlusconi è stata questa. E così, dal nulla,
1: Enzo
0: Iacchetti ha cominciato a dire peste e corna sul nostro governo di destra. Ha cominciato a dire di tutto. Sono di sinistra, io faccio questo, faccio questo. Vedi come trovi lavoro adesso. Sputare nel piatto dove si è mangiato, una cosa che detesto profondamente. Non mi piace.
1: Vabbè, allora, Silvio è andato. Noi non entriamo nella politica, questo non è politica da me estate. Però Silvio è andato. Pier Silvio se ne frega. Cioè nel senso,
0: fino a un certo punto
1: ok, ma la televisione è televisione, punto. Cioè è distinguere le cose. Quello che è l'errore che possono fare, che si può fare, che fanno alcuni comici, è come molti è sia da un lato che dall'altro. Se tu devi fare una critica, devi dare, cioè è quello che ti dice ho un problema, no, mi dovresti dire io ho la soluzione,
0: certo.
1: Allora, se vuoi parlare o mi dai la soluzione, se no, se mi devi dire il problema
0: lo conosciamo,
1: non me ne frega niente, non me ne può andare,
0: e lo sappiamo che sono anni.
1: Perfetto.
0: Che funziona così.
1: Quindi ci sono alcuni comici che giocavano sulla parte politica, ovviamente ironizzando, facendo come fanno in America, c'è il famoso roast, no? Vengono rostati i politici perché ci giocano sopra e via, però è una linea. In Italia invece è un parlare per ottenere like, per ottenere cose, perché bisogna avere il consenso del popolo, perché bisogna. E famosi, va. Comunque, non importa, vai, perché sennò se qua fanno cattivi gli mandiamo la Yakuza.

0: Io sono ballerina. E tu?
1: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?
0: Quando piove l'estate?

0: il Saldavinci che si è sparato sta baciata, cioè tutta molto in italiano, poi ci mette la ballabotta un po' ovviamente nella sua lingua, però vedi, il Saldavinci comunque non è solo quello che è, quello classico, no? Che si dice il neomelodico, sai, se ne è parlato tantissimo.
1: A me, con me sfondi la porta aperta.
0: Sì, a te Sal piace tanto, l'amico tuo Sal ti piace tanto, questa è una bella baciata. Ovviamente i latinisti, come avevamo accennato anche tempo fa, storgono un po' il naso perché dicono no, ma non è latino, però il sound è bellissimo, ci sta tutto, è normale, è in italiano, vabbè, non è che deve essere per forza ora dico come sta, come dato, dove è mucha novia.
1: Sì, ma rimane comunque una cosa un po' bizzarra che ci siano degli esperti di latino, di musica latina.
0: Oggi è tutto un super mega mondo di espertoni, cioè ci sta la musica latina, a voglia, se non c'è. Aspetta, voglio sentire, sentiamo, vediamo come è andato il Ferragosto, che mi stanno chiamando. Aspetta. Pronto?
2: Ciao.
0: Sei in diretta, volevo sapere com'è andato il Ferragosto. Ieri abbiamo sentito Siberia, adesso sì. Voglio sentire com'è quindi il Ferragosto dal punto di vista del capo animatore, voglio sapere dal punto di vista dell'animazione, quindi di quella che si occupa delle coreografie, di tutto quanto, come sono andati gli spettacoli?
2: Sono andati benissimo, i ragazzi erano gasatissimi, anche perché il pubblico era bello carico anche loro, quindi ci siamo trasmessi l'energia a vicenda, prove su prove, però sono servite, quindi è andato alla grande proprio. Ragazzi giovani, alla prima esperienza, ma carichissimi, quindi siamo molto molto molto contenti, molto soddisfatti, e la gente ha avuto una risposta, tantissimi complimenti, tutti emozionati, quindi è stato proprio bello.
0: Senti, ma esatto, mi diceva Silvia, avete puntato molto sugli anni 90, no? Vostro Ferragosto.
2: Certo, esatto, è stato proprio un tuffo nel passato, e vedere le persone che mentre ballavamo cantavano le canzoni degli 883, Michael Jackson, è stato bellissimo, boy band.
0: Certo.
2: Big Dad, Backstreet Boys, tutti gasatissimi proprio.
0: Però sì, mi ha detto anche Siberia che eravate vestiti con 1999 gradi vestiti. Tu da cosa eri vestita, Martina? Allora, giusto per capirlo, aspetta, lo presentiamo, perché ieri abbiamo presentato Siberia e abbiamo parlato anche di te, giustamente detto la mia bravissima coreografa, io non ho voluto atteggiarmela perché tu sei la sorella di Mauro, cioè che sono certo. Io, esatto, quindi lei e mia sorella siamo divisi nel mondo dei villaggi turistici, e in questo caso però mi ha detto che eravate tu da cosa rivestita. Aspetta, lo so io. Dan Brangiolini.
2: Ma certo, il mio idolo, forza. Grande Ambrangiolini. Siberia mi ha preso anche il microfonino, cioè c'avevo anche l'archetto, cravatta rossa, gilet.
0: Ma tu non hai bisogno,
2: capisci,
0: neanche
2: bonellina, capisci?
0: Bah, tu non hai bisogno, non avevi neanche, tu già sei Ambra, cioè tu
2: ed è partita t'appartengo, ma per forza,
0: cioè no t'appartengo doveva essere ovviamente parte di quello. Bene mia cara Ambra Giolini, intanto saluta mio nipote.
2: Magari.
0: Giusto, Internos, grazie per ci sentiamo poi dopo con calma. Saluta Martina, saluta tutti quanto lo staff d'animazione, ciao.
2: Grazie
0: Martina,
2: grazie a voi,
0: grazie.
2: Ciao.
0: Allora, noi siamo giunti anche noi al tema, ecco, abbiamo sentito anche quest'altra parte, la vacanza è bellissima, poi a settembre torneranno tutti a piangere, ovviamente sarà così, perché sì, quando si ritorna un po' una lacrimuccia c'è, ma una lacrimuccia c'è perché abbiamo sforato anche noi, cara Simona. Applausi scroscianti dal cielo per la mia partner in crime, Simona Monaco, grazie. Da Mauro Caputi, ci vediamo domani. Seguite Gosvi, tra un po' farà anche il suo programma, e come fanno i bravi presentatori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

in Serie C, è una squadra storica per quanto riguarda il calcio italiano, perché ricordiamo che è la prima squadra nella storia italiana a vincere la Coppa Italia, quindi insomma anche un prestigio, una squadra che ha fatto la storia del calcio italiano, che è la prima squadra della Coppa Italia, torna in Serie C e domani sera butta contro l'Atalanta Under 23 che quando giocherà nel girone B. Chiudiamo con il girone C con tre gare, sempre alle 21 ovviamente, mancherebbe altro di giocare di pomeriggio con queste temperature ancora roventi. Tre gare molto interessanti perché alle 21 c'è il Bayern,

il Bari che sfida la Cavese, poi il Giuliano contro la Scafatese, altra squadra neopromossa. Scafatese che scorso anno ha vinto il proprio girone di Serie D da immattuta, e insomma chiudere un girone senza mai essere sconfitti vuol dire qualcosa. Certo, parlavamo anche nei giorni scorsi con colleghi e amici di Tucci, il girone della Scafatese non era proprio il girone della morte, così si vuol dire, però chiudere da battuti vuol dire avere una rosa senza dubbio all'altezza competitiva. È un progetto molto interessante, non si nascosta la Scafatese anche in Serie C. Chiude il programma di anticipi, altra sfida molto interessante, Potenza e Casarano, due squadre che lo scorso anno hanno fatto molto bene, quindi sicuramente sono due delle squadre che saranno protagoniste, non dico per la promozione diretta, ma sicuramente per un piazzamento nei playoff. Insomma, questo quadro degli anticipi che si giocheranno domani dalle 1, ovviamente queste 6 gare tutte alle 21 su TM, potrete seguire in questi giorni tutto quello che succede ovviamente su tutto il mercato web, dalle dichiarazioni prepartite, i risultati, insomma gli aggiornamenti, classifiche, ripartiamo anche noi su tutto il mercato web, potete trovare tutti gli aggiornamenti gara dopo gara. Insomma, il weekend è così, seguiamo dalla Serie A, Serie C, tutti i campi esteri, quindi il punto di riferimento per sapere qualsiasi risultato non può essere che tutto il mercato web. Parlavamo poi ovviamente anche del mercato, perché il mercato non si ferma mai, anche stamattina due ufficialità, una che riguarda la Juventus Next Gen con il portiere Riccardo Radu, che ha rinnovato fino al 2028, il portiere classe 2007, rumeno di nazionalità e torinese, ha rinnovato il proprio contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2028. Radu è cresciuto nel suo giovanile bianconero da quando aveva 8 anni, quando a giocare in andamenti e mettendo insieme oltre 40 presenze in primavera, ma affidosi anche al mondo dei pro, sia con la Next Gen che con la prima squadra con la quale è stato convocato per la prima volta lo scorso aprile mister Saletti. Un cammino che fino è dunque con la firma del nuovo contratto che legherà alla Juventus per altre stagioni, quindi un giovane molto interessante, un altro progetto, quello della Juventus Next Gen, che ha suonato tanti talenti. Sarebbe bello che le seconde squadre, come dovrebbe essere, sfornassero più giocatori pronti per l'Italia, per la nazionale. Sarebbe bello vedere tanti. Ci sono, perché sono tanti giocatori che sono cresciuti soprattutto nella Juventus Next Gen, perché è la seconda squadra che c'è da tempo, la Atalanta 23 qualche anno d'anni che c'è, il Milan è iniziato lo scorso anno, il Milan futuro sono 3 anni, è il terzo anno, però dopo il primo anno è retrocesso ed è finito in Serie D. Si è parlato anche di un possibile chiusura del progetto in futuro, vedremo quest'anno nel Milan futuro riuscirà a tornare in Serie C, perché è difficilmente dei giocatori in Serie D riescono a crescere e a formarsi. La Serie C è decisamente un campionato più performante, come dicevamo, sono tanti esempi di giocatori che hanno fatto il salto dalla Next Gen prima squadra, ma anche all'estero. Kenan Hayes, l'esempio più lampante, ma abbiamo anche Nicola Pioli, che comunque un giocatore molto interessante anche in ottica nazionale. Insomma, ce ne sono di giocatori che sono passati dalla Next Gen e che si sono affacciati anche successo in prima squadra e che hanno portato anche un gruzzoletto nell'asse della Juventus. Tanti giocatori che sono finiti poi all'estero, Barenecea, in Junior, Maremovic, lo Maremovic quest'anno, anche lui è cresciuto nel settore giovanile bianconero, prima di andare a Sassuolo e poi di essere ceduto quest'estate. Altra ufficialità questa volta riguarda il Novara, un giocatore che lascia
lascia Innovara in prestito, legge nel

comunicato del VAR comunica di aver veduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 il direttore di prestazioni sportive Mattia Malaspina all'Ischia Isola Verde. Mattia, per auguri da parte del club per la nuova esperienza. Qui un altro giocatore che si trasferisce in prestito in Campania fino al 30 giugno 2026, stagione in prestito per crescere, farsi le ossa, insomma ne abbiamo visti tanti di questi trasferimenti in prestito, giocatori che dalla Serie C vanno a farsi le ossa in campionati, in serie ovviamente inferiori come in questo caso. Vado a leggere perché siamo arrivati alla conclusione della prima parte, un po' di notizie che ci arrivano dagli amici di tutto C. Ci sono ovviamente le tante ufficialità, la Pesaro che ha risolto il contratto con Kin, la Scafattese che in attacco ha preso lungo dal Monopoli, mentre la Casertana ha firmato il bel Danin che ha firmato un biennale, e l'Audace Cervola arriva pieno di prestito dall'Inter. Queste sono alcune delle ufficialità che sono arrivate nella serata di ieri. Andiamo invece a leggere un po' di direzioni di mercato, perché per quanto riguarda Cerignola l'abbiamo nominato prima. Secondo quanto raccolto da tutto ci è passo dall'accordo con la Provercelli per l'arrivo intera pugliese di Gianluca Clemente, difensore classe 96 che con il Piemonte ha disputato 5 degli ultimi 6 campionati di Serie C. Stiamo invece sulla Casertana, la fascia piace del sole dell'Ascoli. Anche qui è un discorso complicato, quello relativo a Fernando del Sole, perché sembrava tutto fatto nei giorni scorsi per il suo trasferimento al Foggia. Poi il giocatore in una delle ultime sessioni ha subito un piccolo infortunio e il Foggia ha cambiato idea, non ha deciso di affondare il colpo. Evidentemente il club non se la sentiva di puntare su un giocatore che in quel modo poteva avere bisogno di un po' di tempo per tornare in forma. Ci pensa la Casertana, ma c'è anche il Foggia, fanno essere gli amici di tutto. Chiudiamo l'ultima indicazione che riguarda la Casertana, questa volta a testa con il Leper Piovanello della Juve Stabia. Come fa sapere tutto ci, i due club sono battute finali per arrivare a Enrico Piovanello, il classe 2000, proprietà della Juve Stabia, passata stagione si è messo in mostra a Crotone 4 reti e 3 assi. Insomma, come dicevamo, si stanno muovendo. Ovviamente quel fine settimana gettiamo molto meno ufficialità e le trattative continueranno, però magari ufficialità non ce ne sono molte, perché come dicevamo domani si riparte con la nuova stagione 2026-2027. Prima di andare in pausa, da rileggere velocemente il programma degli antici di domani sera: il girone A alle 21 Alcione Nano Renate e Union Brescia Carpi, nel girone B Vado Atalanta Under 23, nel girone C partite alle 21 Bari Pavese Giuliano Cafatese e Potenza Casano. Quindi queste sono le partite che potete vedere domani, se ovviamente saranno in diretta su Sky e su tutto il lato web, e su Twitch potete seguire minuto per minuto tutto quello che succederà. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte a tutta ci sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuomercatoweb.com e TMV Radio degli Uccellieri, che vi parla al microfono e vi terrà compagnia altri 40 minuti circa, fino a 10:45, per parlare di tutto quello che succede e succederà nel mondo della Serie C, perché come dicevamo prima, nella prima parte di trasmissione, siamo alla vigilia dell'inizio della nuova stagione. Domani i primi anticipi del 2026-2027, ne parliamo con il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do il... Grazie, intanto grazie per aver accettato ovviamente il nostro invito. Le chiedo, mister, siamo alla vigilia della nuova stagione, domani primi anticipi, su carta come vede questa nuova stagione? Quali sono secondo lei le squadre che sono favorite in ogni girone per la promozione diretta?
1: Ah, credo che nel girone A innanzitutto sarà un quadro sempre equilibrato, perché lo vediamo, insomma, non mancherebbe sorprese, no? Insomma, quelle più, diciamo, accreditate alla lotta per la Serie B, nel girone A: Brescia, Lecco, Trento, anche Treviso, insomma, che è una cosa cittadella, possono essere quelle che hanno al momento diciamo i favori del pronostico. Però poi c'è sempre il campo, che il giudice mm-hmm. più importante, utile. Nel giro lì credo che Spezia, Pescara e Reggia, che sono poi le processi, abbiano la struttura, squadre importanti, e non trascurerei Ravenna, che a parte l'operazione Ronaldinho, ma
0: siamo bene comunque,
1: si è mossa bene, sì. Quindi, poi c'è sempre qualche sorpresa, adesso diventa difficile da pronosticare, però la bellezza, appunto, di questo campionato è questa. Nel giro C credo che Catania, Bari e Salernitana, e anche Potenza, che la Rosa ha fatto un buon campionato, possano essere, insomma, delle aspiranti a vincere il campionato.
0: Ecco, mister, proprio l'assist, perché si parla di questa passione del Ravenna di Ronaldinho, che stasera a Ravenna ci sarà la grande festa con la presentazione proprio di Ronaldinho. Ecco, lei, intanto, che mossa è questa? Solo marketing, oppure davvero Ronaldinho ci sarà la possibilità di vederlo in campo? Per lui ha detto di voler segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia del Ravenna, per anche un giocatore che è fermo, che ha smesso di giocare più di 10 anni fa.
1: Sì, è vero, è un'operazione chiaramente di marketing, ma anche stimolante e bella, no? Perché credo che tutti sì. abbiano la curiosità, di vedere Ronaldinho, e tutti sperano, almeno io spero, che faccia ora qualche gol, e ora non so in che condizione possa trovarsi, che, insomma, con civitudine, dopo gli anni che uno ha smesso. Però rivederlo in campo è emozione, penso che sia, oltre all'enorme curiosità, ci sia proprio una partecipazione, tutti vorrebbero che gol, capito? Per festeggiare insieme, insomma, perché, insomma, lì stanno uno dei grandissimi del panorama mondiale, insomma, uno dei giocatori più diretti, più forti che ho mai visto in altri campi di gioco, che ti emoziona sempre,

0: quindi io spero che consigli anche qualche storia di partite, a esprimere qualche giocata delle che divertire la gente. Ora però insomma, ci sono queste cose che non sappiamo quanto possa essere in condizione, però tutte tariffa perché possa avere almeno l'ultimo gol, come dice lui.
1: Sì, è vero. È vero, poi mi immagino anche compagni di squadra che comunque, ok, però allenarsi, non so quanto si allena poi Ronaldinho con la squadra, però anche allenarsi con Ronaldinho per dei ragazzi che comunque sono professionisti, sì, che giocano in Serie C, vuol dire imparare tantissimo da un campione del genere.
0: Sicuramente sì, ma poi il personaggio solare, sempre sorridente, positivo, penso sia una grande, è stata una grande mossa da parte del Ravenna che ha creato entusiasmo, ha acceso i riflettori su questa squadra, su questa città. Credo che insomma siano contenti di questo. Sono convinto che ci dovesse essere un rigore, chiunque sia rigore lo cede al portiere. È un
1: Sembra
0: piacere
1: minimo.
0: scegliere, gli
1: Sì.
0: errori, insomma. Quindi,
1: Senza
0: insomma, penso che sia una bella immagine simpatia, una bella immagine. Da vivere e da vivere, ecco.
1: Mister, la faccio una domanda invece sulla Salernitana, un club che conosce molto bene. Non è iniziata benissimo la nuova stagione della Salernitana, la sconfitta in Coppa Italia Serie C in casa contro, insomma, è iniziata malino l'avventura, la stagione della Salernitana. Un club che sulla carta lo scorso anno avrebbe dovuto lottare, no, per la promozione diretta e poi non ci è riuscita. Quest'anno come la vede la Salernitana in un girone che diventa, se possibile, ancora più complicato rispetto allo scorso anno?
0: Sì, è vero, ho visto, ha perso in casa con la Scafatese, la mia volta,
1: Esatto.
0: questo testimone fatto di.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Un'altra squadra che può avere l'apporto di servizio dei playoff, anche lì è molto complicato, è un campionato a parte che si gioca al termine della stagione. E poi, ministro, volevo chiedere se è d'accordo sul fatto che negli ultimi 5-6 anni il livello della Serie C è cresciuto molto, nel caso anche tutte le squadre che sono state promosse nel corso degli ultimi anni con rose simili poco ritoccate hanno fatto bene anche in Serie B. Mi viene in mente la Carrarese, mi viene in mente il Mantova, il Padova, insomma tutte squadre che hanno vinto in Serie C e poi hanno ben figurato, stanno ben figurando in Serie B. È un segno che il livello della C è cresciuto molto negli anni.
0: Sì, sicuramente sì, sono molto sono campionati molto equilibrati, sono formativi, no? Tanti giovani, e qui ci si allaccia un po' al discorso a volte, no? Di quei giovani che magari non riescono a trovare spazio, quindi insomma questo è un campionato che dà la possibilità di mostrare il valore che hai, poi insomma dipende dalle qualità che uno riesce a esprimere, per qualità non solo tecniche ma anche morali, ma anche a livello nervoso, di sapere diciamo affrontare le situazioni che durante la stagione ti trovi a dover affrontare, a subire dei momenti di grandi difficoltà. Questo senz'altro fortifica il carattere di questi giocatori. È molto equilibrati, sono molto equilibrati, campionati, e effettivamente tra C e B c'è grande differenza, basta qualche acquisto azzeccato magari per poter fare bene nella categoria superiore.
1: Mister, l'ultima domanda prima di salutarlo, ringraziarlo ovviamente per essere stato con noi. Guarda, la nuova norma quest'anno, lo scorso era in fase sperimentale, quest'anno entra nel vivo della Serie C, ovvero il salary cap. Le chiedo se è una mossa che può bastare per evitare di vedere quello che si è visto purtroppo negli ultimi anni con club penalizzati, club esclusi a campionato corso con classifiche riscritte a volte. Ecco, le chiedo se può bastare questa norma oppure serve altro per garantire la totale regolarità del campionato?
0: Ma io penso che si sta cercando di fare delle migliorie, di fare dei passi avanti su questo profilo. È chiaro che vedere dei campionati delle squadre come l'anno scorso di Aeroporto Edea, insomma è stato escluso tante
1: esatto.
0: Realizzate, insomma diventano un po' campi falsati, no? Io sarei una regola molto più con controllo e regole più ferree, è inutile iscrivere al campionato squadre che hanno problemi a livello economico, che dopo due mesi ce la fanno a rispettare le scadenze, le realizzazioni e le letture esclusioni. Quindi io credo che questo salary cap vada in una direzione giusta, però poi c'è sempre da vedere poi il risultato di che può provare questa situazione. Però tutto quello che serve per poter migliorare la situazione di questi club, perché non dimentichiamoci che i club di Serie C hanno pochi intrati e ci sono tanti rischi, soprattutto come dicevi quelli che devono vincere. Se poi
1: esatto.
0: Sono che fanno il playoff vince una sola, gli altri 27 rimangono così in accesso in mano con i viaggi che diventa difficile da poter onorare,
1: sì,
0: e diventa difficile anche poi da dare via autori perché hanno ingaggi alti, li prende per mantenere, gli devi mettere lì all'esodo. Ci vuole, forse ci vorrebbe una partizione migliore da parte anche dei club di Serie A, adesso questi Serie A verso la Serie C, credo, dare dei tributi più importanti in modo da poter far vivere queste 60 squadre di Serie C, insomma, poter continuare il loro percorso e soprattutto, insomma, questo di cercare di crescere questi giovani. Poi si vede, vanno a giocare in squadre di categoria superiore che vanno a fare la buona campionata. Quindi io sarei su questa, per questa soluzione, solo per questa soluzione.
1: Mister Leonardo Merichi, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in età.
0: Grazie a voi, buona continuazione di trazione. Grazie.
1: Grazie mille, mister. Un abbraccio, a presto. Ringraziamo mister Leonardo Merichi per il suo intervento qui in diretta su A Tutta C. Parlavamo prima dell'Unione Brescia, una delle squadre, probabilmente la squadra favorita nel girone A, ripeto, sulla carta, poi parliamo e domani vedremo, perché scende in campo l'Unione Brescia. Tal per poi andiamo a sentire le parole in conferenza stampa, la prima parte della conferenza stampa di mister Ennio Corini.
5: La squadra in Serie B.
6: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di mister Eugenio Corini alla vigilia di Brescia Carpi, ora spazio stampa Cristiano Tognoni in gol.
7: Ciao Eugenio, bento. Ti chiedo se sai che stagione è per te, traccatore e allenatore. Io ho visto 40, secondo me l'anno 40. E poi ti chiedo se quando si comincia una stagione, perché sentivo prima questa allenatore Parma che ha detto c'è anche un po' di paura, che non è per forza un'accezione negativa, no? Il termine paura. Paura ti serve a rimanere sempre allerta per capire cosa devi fare in situazioni difficili.
8: Ho avuto la fortuna di avere un grande allenatore come Francesco Guidolin, che spesso usava questo termine per una declinazione tra virgolette positiva, che è un concetto legato all'attenzione che devi porre nel prepararti bene, nel fare meglio le cose su cui lavori, avere il rispetto all'avversario, ecco, che paura magari ha una declinazione anche non positiva, ma sul concetto che questo deve avere grande attenzione nel prepararti al meglio rispetto all'avversario, concordo, che è un po' quello su cui sto lavorando all'inizio della stagione, quando ho la possibilità di parlare con voi o quando parlo con i miei giocatori, la responsabilità che quest'anno abbiamo di essere protagonisti in categoria, di vincere il campionato, come ho detto a voi poi nella conferenza di questa stagione, non ne troveremo un'autostrada, ma troveremo avversari agguerriti che non avranno la pressione che abbiamo noi, cercheranno di portare le loro cose su vantaggio loro. Noi abbiamo la consapevolezza del campionato che vogliamo fare, ma anche il grande rispetto verso tutti gli avversari, soprattutto verso il fatto di come ci dobbiamo preparare per far sì che di essere protagonisti come tutti noi vogliamo.
9: Vincenzo Corbetta, Brescioli. Hai già risposto, cosa rispondi a chi si sente da insomma, così, meglio di così non si può trattare, vuoi mettere il B e il C, c'è il gioco che si fa tutti gli anni, che cosa rispondi?
8: Rispondo che le partite vanno vinte, vanno giocate, che non ho vinto, nessuno vince in carrozza senza avere la possibilità da parte dell'avversario di correre, e tutti i campionati l'hanno certificato, l'hanno dimostrato. E a proposito di quello che vi dicevo prima, che Lorenzo della conferenza sta, l'interrogazione che vuoi fare a voi è proprio questa: secondo voi il Vicenza ha oggettivamente dominato il campionato l'anno scorso? Dunque la domanda che faccio è: su 30 partite quante partite ha vinto il Vicenza secondo voi? Molte più?
10: 23.
8: Ha vinto 27 partite il Vicenza, ha pareggiato 8 volte e ha perso 3 volte, ma la statistica su cui ho voluto lavorare e ho voluto riconoscere ai miei giocatori ed è un'indicazione rispetto alla domanda che mi ha fatto Vincenzo prima, è che 17 volte ha vinto con un gol di scarto. e per 5 ho vinto con 2 al distacco. Se sommate questi due dati, l'82% delle vittorie sono arrivate con 1 o 2 al discarto, di cui il 63% al discarto. Questo vuol dire che si è nominato il campionato, ma che sono state partite giocate fino alla fine, dove per 17 hanno vinto solo con un gol di vantaggio e

0: ho dovuto sudare tutta la partita. E quella mentalità è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere.
1: Camagro, giornale Libero.
2: A questo proposito ti chiedo, siete ovviamente consapevoli del fatto che pochissimi, possiamo usare questo termine, verranno a giocarsi la partita a viso aperto. Parlando con Fausto Rossi, che ha vestito la maglia del già giocato in Serie C, la forza del Brescia dovrebbe anche essere quella di riuscire a giocare subito le partite per poi metterla su quei binari che possono essere consegnali a lui o ad un avversario che magari sta più coperto.
0: Io penso che la squadra che deve lottare per vincere il campionato deve saper vincere più partite e leggere più partite nella stessa partita. Tendenzialmente sì, ci aspettiamo questo, ma io ho visto che nelle partite di campionato di girone le squadre che giocano con coraggio, che portano avanti idee, e il Carpi è una di queste. L'anno scorso per la prima parte del campionato era nelle parti della classifica, poi ha sicuramente fatto un campionato nella seconda parte chiudendo il tredicesimo, ma è una squadra che lea, che pressa alto, cerca di giocare a calcio, e vedo tante squadre che comunque portano in campo queste di calcio. Di conseguenza noi dovremmo essere bravi a capire quando monteremo un blocco basso, quando una squadra vuole dirti alta, come pensiamo lo faccia il Carpi, perché per quello che abbiamo visto, che come hanno giocato lo scorso in queste amichevoli, questa partita di Coppa Italia, dove anche lì dal punto di vista categoriale sono riusciti a rimanere in carreggiata una partita, perdevano 2-0 in casa vincendo la 3, e di conseguenza da questo punto di vista dovremmo essere capaci a leggere più partite, a sapere interpretare tendenzialmente vada avversaria, che team tattica fa, e dobbiamo essere bravi alle più situazioni per portarle a nostro vantaggio.
3: Ciao Genio, io sono su questi 40 anni di esperienza, rispetto alle altre vigilie di campionato c'è qualcosa di diverso, ti senti qualche emozione diversa appunto rispetto a quelle che hai già visto?
0: Brescia ha rappresentato nella mia vita un capitolo molto importante da giocatore, dove c'è stata sicuramente l'inizio della mia carriera con l'accessione poi da Juventus. Sono tornato al calciatore in un momento difficilissimo, in cui mi sono assunto totale responsabilità, ho capito cosa voleva dire in quel caso l'eccellenza in Serie A, e farlo male purtroppo come è successo in campionato. Ho avuto l'occasione di allenare Brescia in Serie B, siamo riusciti a portare in Serie A ed ho vissuto qualcosa di molto intenso, di molto profondo, e quando pensavo che la mia storia era finita è nata l'occasione. Questa occasione è qualcosa per me di grande, che ho un gran rispetto verso l'occasione che la società, il Presidente mi ha dato. Sento una grande responsabilità, sento di avere la maturità giusta per affrontare questo tipo di esperienza, lo farò con grande volontà di arrivare ad Ama, che vorrebbe vincere il campionato. E dopo, se succederà, avrò tante altre cose da dirvi, ma secondo me questo per me è un'occasione straordinaria, dunque la modalità, l'esperienza giusta per affrontare quel tipo di situazione. L'anno scorso, fra virgolette, ci siamo allenati, e mi sono allenato una teoria che era nuova per me, e siamo arrivati un passo da qualcosa di straordinario. Quest'anno lo straordinario diventa, fra virgolette, quello che dobbiamo fare, ed è un passaggio successivo nella mentalità che dobbiamo costruire, che vuol dire avere consapevolezza di chi sei e soprattutto gestire tante situazioni che verranno poi proprio durante il campionato, momenti magari esaltanti, momenti difficili, momenti dove non si capisce quello che stai facendo, ma noi dobbiamo essere solidi e avere la mentalità, io penso, di avere maturità necessaria e le capacità per gestire questo tipo di situazione per il Brescia, dove tutti vogliamo.
4: Ci fa un po' il punto dall'infermeria, che quello che abbiamo visto per essere meglio del solito, e poi ti chiedo se c'è un ballottaggio in porta.
0: Sì, ho parlato con tutti e tre i portieri all'inizio proprio della settimana, compreso Stefano, che giustamente sta vivendo un periodo di novità ed è in grande sofferenza per questo, poi è un ragazzo molto personale, molto attaccato al proprio lavoro, e aspettiamo che il suo percorso si possa ristabilire presto. Ho detto sia a Gioele Zacchi che a Luca Liverani che mi prendevo tutti questi giorni per poi una scelta definitiva, che comunico loro nella giornata o domani o di venerdì, e di conseguenza questo è certificato il valore di Liverani, su cui fra l'altro abbiamo già investito lo scorso, confermando ancora prima che finisse la stagione, anche in un portiere che riteniamo adeguato per creare competizione interna, che chiedo a tutti i giocatori. E ho ribadito, e adesso vi racconto una cosa che ho detto ai giocatori oggi rispetto a competizione interna, che è fondamentale. Ho avuto

una serie Netflix su Mourinho e c'era il Chelsea di Mourinho, che è una squadra forte di giovani talenti, penso a Lampard, a John Terry, a Drogba, che erano forti, ma avevano ancora vinto. E quell'anno vinsero la Premier League. John Terry racconta quando la competizione interna, io mi allenavo 3 settimane affrontando Drogba, ho ottenuto il mio livello molto alto, che quasi quando affrontavo gli avversari mi sembrava, non dico facile, sicuramente meno difficoltoso quando si ha lavorato contro Drogba durante la settimana di lavoro. Questo è l'esempio che ho fatto ai giocatori. Competizione interna vuol dire questo, tenere in alto il livello, vuol dire spingere a se stesso oltre il limite. Questo migliora te, migliora il compagno vicino. E questa competizione è perché penso che noi abbiamo la rosa in questa categoria di essere protagonisti, ne sentiamo la responsabilità, ma la prepararsi al meglio è anche un dovere rispetto a se stessi, rispetto ai compagni, rispetto alla società che ci ha dato questa grande possibilità di essere protagonisti e di riportare

Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento quotidiano con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Andiamo a leggere velocemente perché è arrivata un'altra ufficialità che questa volta riguarda il Grosseto, che ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Enea Pitti, difensore del classe 2005 originario di Poggionzi. Pitti è un sino sinistro tutti, utilizzabile anche come difensore centrale, in carriera avanti esperienze di giovanili di Fiorentina e Cesena, prima del salto nei professionisti con il Carpi, l'anno scorso ha vestito la maglia degli anni in Serie C. Il giocatore poi ha detto di essere molto felice di essere qui, non vedo di iniziare questa esperienza in una piazza importante come Grosseto, sono carico e pronto a mettermi a piena disposizione del mister e della squadra. Quindi un nuovo rinforzo per il Grosseto, continua la sua campagna a cui per questa stagione, quella del ritorno in Serie C. Dicevamo, domani inizia la stagione 2026-2027, vado a rileggere velocemente

0: stare la squadra in Serie B. Sugli infortunati, sì, devo dirti che la situazione si è normalizzata, a parte Stefano che vi ho raccontato, anche di Molfetta che sapete che fuori dall'anno scorso sta cominciando a lavorare a step con noi e vedremo nelle prossime settimane o forse anche nella prossima potrà aumentare il suo lavoro. Di Bocci aspettiamo un esame strumentale che ci possa definire meglio i suoi tempi di recupero, mentre Balistero e De Maria, che sarebbero stati disponibili, sono fuori per la squalifica vista l'ammonizione presa ad Ascoli.
1: Quindi è un buco a sinistra, hai più di una soluzione?
0: Sì, abbiamo lavorato su più soluzioni, anche una particolare che mi intriga tanto e valuteremo insomma tra gli ultimi due allenamenti quale sarà quella che in questo momento, valutando come abbiamo lavorato l'anno scorso, come abbiamo lavorato in ritiro, ci rende fra virgolette più solidi, perché comunque è una partita di esordio o magari un giocatore che mi rientra sicuramente che non ha fatto un ritiro completo, dunque devo valutare anche la sua condizione rispetto all'equilibrio della squadra e dunque sono nelle condizioni di fare tante valutazioni su come iniziare la partita e avere poi la possibilità di cambiarla a seconda di come si mette durante la gara stessa.
2: Ti chiedo due cose, una, parlavi prima dei portieri, hai detto che comunicherai la scelta definitiva, quindi nel momento in cui tu scegli quello sarà il portiere, diciamo non ci sarà una sorta di ballottaggio, la tua scelta sarà quella tra virgolette definitiva fino a che magari non rientrerà Gori. E la seconda cosa che ti chiedo è che tipo di pubblico ti aspetti venerdì e se state guardando il meteo, perché il rischio è che arriviate esattamente da dove avete lasciato o quasi.
0: Il concetto è sempre quello di definire un minimo di gerarchia fondamentale, ma il calcio mi ha insegnato che anche nei portieri è cambiata rispetto a come era una volta, di conseguenza è un'idea che vorrò esprimere a loro, si parte, si inizia e valuteremo poi qual è la partita, la tipologia di partita e dunque il concetto che ti ribadisco è la competizione interna è definita anche in una scelta che può essere confermata, può essere cambiata e sarà il campo poi che deciderà o quello che io vedrò in che tipo di gerarchia, se sarà fissa, se sarà variabile, e questo da questo punto di vista. Sul meteo sembra di tornare purtroppo a quella famosa serata di Ascoli, io spero solo che questa pioggia non sia così forte da dover condizionare la partita o magari addirittura sospenderla, però dunque io mi aspetto, insomma so che sono più di 5.000 gli abbonati, dunque tanta gente ha risposto presente a quello che ci siamo detti, noi lavoriamo con la volontà di vedere lo stadio come lo è stato nelle partite dei playoff, so che dovremmo fare tanto lavoro per far sì che tutti i tifosi poi tornino a riempire lo stadio, mi aspetto, visto che bene o male le vacanze stanno finendo un po' per tutti, che chi ha voglia di venire a vedersi il Brescia cercheremo di dare una bella serata, una bella vittoria facendo una grande prestazione e speriamo che siano tantissimi che verranno a seguirci anche allo stadio.
3: In tanti parlano di Brescia come la favorita, sentite, avete parlato anche voi di obiettivo chiaramente molto chiaro, come si gestisce dal tuo punto di vista con la squadra questo tipo di pressione, che corde si toccano durante la giornata e durante le settimane?
0: È un lavoro continuo, quotidiano, su cui facciamo, lo facciamo in campo, lo facciamo video, lo facciamo nel far riconoscere situazioni, nel lavorare sull'aspetto mentale, di creare condizioni di stress a cui dobbiamo reagire con equilibrio. Dunque è un lavoro continuo che è fatto in campo, è fatto a video, è fatto con colloqui individuali. E da questo punto di vista è fondamentale insomma creare una connessione con i propri giocatori, responsabilizzarli dove è giusto responsabilizzarli, accompagnarli dove è giusto accompagnarli, stimolarli dove è giusto stimolarli, ed è un lavoro continuo fatto singolarmente, fatto a livello di gruppo. Qua nessuno non ha la consapevolezza del valore che abbiamo, della grande possibilità che abbiamo, ma anche il grande rispetto che dobbiamo avere verso la categoria e verso le squadre avversarie, e questo si allena quotidianamente tutti i giorni stimolando le cose che vi ho detto prima.
4: Ti chiedo di Sorensen come sta, perché un po' che non gioca una partita ufficiale, perché sicuramente tra le ipotesi che hai provato a sinistra c'è l'avanzamento di Rizzo e quindi eventualmente l'inserimento di Sorensen in difesa, però ecco, è fuori da un po' quantomeno come partite ufficiali.
0: È vero, perché purtroppo ha fatto un grande campionato l'anno scorso, poi come sapete l'infortunio con la recidiva nella parte finale di campionato non gli ha permesso di essere protagonista nei playoff. È un ragazzo super professionale, molto capace, che tra l'altro si può adattare, io l'ho definito come centrale dei tre, penso che quello sia il suo ruolo dove possa definire meglio le proprie caratteristiche, ma questa sua utilità di lavorare anche come terzo di difesa è un aspetto che tengo in grande considerazione. Secondo me ha fatto un ritiro molto importante, non ha mai saltato un allenamento. L'ho visto bene anche nell'amichevole che abbiamo fatto col Milan Futuro, dove anche in quella partita ha giocato come terzo di destra, e dunque sicuramente è recuperato pienamente da un giocatore che io definisco titolare, perché può giocare, può partire, non partire, ma lo definisco un titolare per la mentalità che dà durante ogni allenamento e perché quando entra in campo dà sempre il meglio di sé.
1: La mia curiosità su un giocatore che mi aveva impressionato tantissimo inizio l'anno scorso, poi non l'abbiamo più visto, come sta Guglielmotti, che per me è un acquisto notevole se dovesse trovare la salute definitiva.
0: Guglielmotti l'anno scorso ho insistito tanto perché tornasse con noi, è stato in panchina nelle partite con la Salernitana, diciamo che con l'Ascoli parzialmente sarebbe stato disponibile, ma sarebbe stato un rischio rispetto al percorso che ha fatto per l'infortunio al legamento crociato del ginocchio dell'anno scorso. Ha fatto un ottimo ritiro, come sempre quando rientri da un infortunio così grave, qualche scompenso muscolare.

0: È sempre dietro l'angolo, ma lo stiamo gestendo bene, dunque stiamo cercando di accompagnarlo a una ripresa definitiva, ma sicuramente sarà tra i convocati per questa partita.
1: Vado su Pellegrini, quindi sul mercato sappiamo che ti piace Pellegrini, che ha fatto un bel precampionato, però c'è sempre questo discorso delle liste. In questo momento lì in attacco, vabbè, Crespi non lo nomino neanche, però tra lui Vido e Spagnoli è quello che ha più mercato. Com'è la sua situazione?
0: Un giocatore che mi piace tanto perché è utile, secondo me nei tre ruoli d'attacco me li può lavorare tutti e tre, perché è un giocatore molto tecnico che sa lavorare bene anche venendo incontro alla palla e gestendola bene, ha un ottimo attacco alla profondità, dunque è un giocatore che mi piace, che voglio tenere. Poi il mercato è fatto anche di aspetti personali, che sono dal punto di vista contrattuale, dal punto di vista delle aspettative, e questo io lo rispetto come loro devo rispettare me verso l'obiettivo che la società mi ha dato. Di conseguenza nel rispetto è stato fatto questo ritiro di tutti, come avete qualcuno ha avuto l'opportunità di andare via, sappiamo che nel reparto d'attacco siamo tanti e di conseguenza io più di tre offensivi non posso farne giocare. E di conseguenza ognuno di loro deve fare le giuste valutazioni, come le farà la società e come io difenderò il mio patrimonio tecnico quando la società mi chiederà un parere su di loro, perché l'obiettivo che abbiamo è troppo grande, va al di là degli interessi che giustamente possono essere personali, ma l'obiettivo di squadra è quello che dobbiamo arrivare, è ancora più grande e la società da questo punto di vista è pienamente vicina nel preservare il patrimonio tecnico migliore che possiamo avere nel rispetto delle esigenze di tutti, ma prima di tutto viene il Brescia.
2: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Dalla Premier Napoli alla Premier Inter. Proprio ieri nel Caffè di Marzio parlavamo degli effetti, no? Positivi, sia a livello di risultati che di appeal, che stava producendo, no? Il Napoli nell'andare a pescare proprio giocatori in Premier League, da Badiashile nell'ultima operazione, alle idee che portano a Gabriel Jesus, a Zirkzee, in particolare a Jackson, dopo tutti gli affari legati a McTominay, Højlund, eccetera, eccetera. Ma l'altra squadra che chiaramente sta attingendo dalla Premier è proprio l'Inter, che è partita da Akanji l'anno scorso, anzi era partita ancora prima da Lukaku, ma è stato il colpo Akanji quello che ha aperto, insomma, in qualche modo questo flusso diretto tra squadra anche top di Premier League come Manchester City, e quindi Akanji, Stones, poi l'operazione di Spence, e adesso quella di Curtis Jones, che è stato individuato già a gennaio, ricorderete, negli ultimi giorni del mercato invernale, come il centrocampista ideale, no, per Christian Kivu, perché può giocare da mezzala, può giocare da play, perché lui nasce come centrocampista centrale. Poi nel Liverpool addirittura l'anno scorso ha fatto il terzino destro, un terzino destro che entrava in mezzo al campo, Slot proponeva a lui o Szoboszlai, che partivano da destra per poi giocarla in mezzo al campo. Ha giocato anche alto a sinistra nel 4-4-2, quindi un vero e proprio jolly, no? Un giocatore d'utile che permetterà da questo punto di vista a Kivu di poter avere davvero un elemento prezioso per poter giocare in più parti del campo. Adesso si fa affollamento in mezzo al campo per l'Inter, perché per esempio un giocatore come Stankovic, che era stato riacquistato, no? Ricomprato, come si dice, per poter avere più spazio, rischia di averne di meno, quindi potrebbe diventare anche un'opportunità di mercato negli ultimi giorni, anche se il giocatore è sempre stato molto determinato, molto deciso nel voler rimanere all'Inter. Vedremo se sarà così anche nei prossimi giorni. Ci sono squadre che lo accoglierebbero in prestito anche in Italia, per esempio il Torino con grande forza, ma il giocatore non ha dato la minima apertura in questo momento a lasciare l'Inter. Quindi dicevamo, un Premier Napoli, una Premier Inter. In realtà in Premier stanno pensando a colpi ancora più importanti dei giocatori che stanno oggi cedendo, anzi ricedono forse perché vogliono fare spazio a operazioni ancora più onerose. Lo stesso Liverpool vuole Barcola e sta cercando di chiudere Barcola dal Paris Saint-Germain, a Gakpo, che è un giocatore richiestissimo dal Tottenham. Il Tottenham vuole completare un mercato davvero faraonico, prendendo proprio Gakpo dal Liverpool. Savigno per 100 milioni di euro dal Manchester City, e addirittura anche Marmouche, quindi Marmouche e Savigno sono due giocatori che possono raggiungere De Zerbi al Tottenham. E il Manchester City come risponderà?

0: livello di entrate, soprattutto alla partenza di Rodri e a quelle possibili di Savigno e di Marmoush, con Boadi, che è un centrocampista fortissimo, abbiamo visto con la nazionale marocchina e che Massimiliano Allegri avrebbe voluto nel Milan l'anno scorso, Boadi e Enzo Fernandez, perché poi alla fine Enzo Fernandez rappresenta il colpo che Enzo Maresca ha individuato per gli ultimi giorni di mercato, riprendersi il pupillo del centrocampo che aveva nel Chelsea. Non arrivano invece segnali o riscontri per quell'idea che ieri è stata in qualche modo paventata di un Ruben Dias che lascerebbe il Manchester City, a me non risulta, mi risulta che sia assolutamente nelle idee di Maresca, con un Leao che farebbe percorso inverso al Milan. Se ne parla probabilmente perché Jorge Mendes è molto centrale nel mercato del Milan e quindi si fanno accostamenti sui giocatori che sono della scuderia di Leao, no, di Mendes. No, Leao in questo momento non viene svenduto. La notizia è che ieri c'è stato questo contatto, questo incontro tra il Milan, Mendes e l'avvocato che segue Leao. Il Milan ha detto no, in questo momento è vero che Leao è tra virgolette sul mercato, ma non lo svendiamo, lo vendiamo all'offerta giusta. L'offerta giusta deve essere di 60 milioni, al massimo possiamo scendere a 50 più bonus. Il Galatasaray è arrivato intorno ai 40, a quella cifra non sale, il Milan non scende e quindi il Milan si ritrova a un discorso Leao che oggi è come finito in un imbuto. Che succederà? Il Milan abbasserà le pretese, farà un po' i saldi di fine agosto e abbasserà quindi il prezzo d'uscita, o alla fine arriverà qualche pretendente che accontenterà il Milan per queste valutazioni? Altrimenti il Milan rischia tra virgolette di tenersi Leao nonostante abbia fatto filtrare, no, la volontà. Volontà che ha fatto filtrare non solo indirettamente ma anche direttamente lo stesso giocatore a parole a inizio mercato di andar via, quindi da una Premier Napoli a un Premier Inter a un Milan Leao che rischia di continuare ad essere un matrimonio che assomiglia più a una tregua che non a un matrimonio felice.
1: TV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Tutto Juve in podcast.
3: Caro Cambiaso, ti scrivo anche a nome di tanti tifosi della Juve, alcuni dei quali vorrebbero tu andassi via subito. È arrivato il momento di dare una sterzata radicale al trend da due stagioni ben sotto un livello consono alle tue capacità e soprattutto alla maglia bianconera. Eppure, dopo il prestito al Bologna, dimostrasti di essere un giocatore importante, entrando anche nel giro della nazionale, titolare fisso per l'allora CT Spalletti, come del resto oggi. Poi è subito una progressiva involuzione, acuita dal mancato passaggio al Manchester City, gennaio dello scorso anno, l'aver assaporato l'idea di essere allenato da Guardiola che aveva catturato, poi la depressione calcistica per un sogno rimasto tale, tutto lecito, umanamente comprensibile, ma dovevi smaltire la delusione e ripartire. Come si conviene ad un professionista e soprattutto ad un uomo giunto ormai a 26 anni nel pieno della maturità pallonara. La Juve pare voglia darti ancora fiducia, soprattutto Spalletti, questo malgrado prestazioni sotto la sufficienza, alcune condite da errori fatali. Il tuo malessere si nota anche da certe espressioni, in generale dall'atteggiamento, spesso indisponente. Se fatichi a riconnetterti con il pianeta bianconero, meglio tu vada via, per il bene della Juve e di te stesso. Sei un calciatore duttile, quindi moderno, potresti fare gol a club di un certo livello, permetteresti alla società di incassare un tesoretto importante con tanto di plusvalenza corposa. Se, al contrario, vuoi continuare a giocare nella squadra per la quale tifi sin da bambino, sveglia Andrea, devi invertire la rotta. Per il momento hai cambiato maglia scegliendo la 20 che avevi all'Alessandria. La indossava Open Da e questo non è proprio benaugurante. Scaramanzia a parte.

0: forte. Caro Cambiaso, se ci sei, batti un colpo, altrimenti lascia la Juve.
1: Tutto Juve in podcast.
2: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
1: L'Interista in podcast.
3: L'arrivo di Curtis Jones chiude di fatto la campagna acquisti in entrata dell'Inter di questa stagione. Adesso vedremo se per l'uscita ci sarà qualche altra sorpresa, Luis Enrique, Massolin e magari anche qualche altro giovane in prestito, ma di fatto la squadra è realizzata. Chivo ha a disposizione ora un organico veramente straordinario. Certo, si può sempre migliorare, però per poter battezzare e capire bene quanto vale l'Inter bisognerà aspettare un po' di tempo, un po' perché già con il Monza l'Inter debutterà con una squadra che molto probabilmente insomma non potrà avere a disposizione tutti gli effettivi, basti pensare che Lautaro a mezzo servizio, Thuram pure, ci sarà molto più probabilmente una coppia d'attacco con Bonny e più Esposito, e con l'inserimento graduale che poi arriverà dei nuovi a partire da Curtis Jones, che appunto si aggregherà all'Inter sperando che le visite mediche non rivelino o non svelino altre sorprese dopo la vicenda Kalaili, e con anche la possibilità di vedere l'opera nella partita successiva Spence. Al momento l'Inter ha di fatto una squadra che ha molta più fisicità, ha quella robustezza che le mancava gli anni scorsi. La presenza di Stankovic, per esempio, al centrocampo garantisce un'alternativa in più a quella di Çalhanoğlu, che da due anni in qua si infortuna spesso, è un giocatore totale, straordinario, ma i suoi numerosi infortuni hanno privato l'Inter in alcuni momenti vitali della stagione, della sua qualità, e quindi questo naturalmente ne ha caratterizzato un problema. Naturalmente Zielinski è un giocatore straordinario anch'esso, ma entrambi vanno verso la parte finale della loro carriera, dunque l'Inter si è anche ringiovanita in tutti i ruoli, perciò robustezza, fisicità, e con Curtis Jones anche quella qualità, quella possibilità di avere un uomo in più, quell'uomo che salta l'uomo, scusate il gioco di parole, che l'Inter non aveva mai avuto, che un po' tutti reclamavano. È chiaro che Spence è un giocatore totalmente diverso da Dumfries, perché Spence ha più che qualità, ha capacità a tempi giusti per la difesa, meno per l'attacco. Personalmente l'ho seguito molto, specialmente l'anno scorso, non mi aveva rubato l'occhio, non era un giocatore che stava in una squadra, il Tottenham l'anno scorso, dicevo, particolarmente in forma, perché il Tottenham l'anno scorso ha avuto una stagione derelitta, nella quale ha rischiato addirittura la retrocessione, e quest'anno di fatto ha deciso di cambiare completamente il suo organico, un po' come la Fiorentina da noi in Italia. Ciò detto, è un giocatore però che ha i tempi perfetti per dare una mano in difesa, per equilibrare la squadra. E sono molto curioso di vedere che formazione metterà in campo Chivu, perché la presenza di Jones insomma non è esattamente una presenza in più, che qualcuno deve uscire. La sensazione è che se l'Inter gioca con Jones possa anche esserci uno di più o di troppo tra Bonny e più Esposito, e più probabilmente Bonny, evidentemente, perché più Esposito, che per fortuna ha rinnovato con l'Inter a cifre tra l'altro più che congrue, a salire negli anni evidentemente, ma Bonny oggi è quello che rischia di più, perché potrebbe giocare di meno se l'Inter giocherà con un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2, oppure facendo una magari delle variazioni tattiche. Resta il fatto che è una squadra che adesso ha molte più possibilità, e soprattutto per disinnescare quelle squadre che si chiudono in difesa, quando di fatto giochi basso e tu naturalmente sei costretto ad attaccare una formazione che graniticamente si mette lì, cosa che è successo spesso all'Inter di questi anni. Oggi con un Jones in più, che ha i tempi giusti per giocare nel nostro campionato, poi bisogna vedere quanto tempo impiegherà ad affermarsi, perché tre giocatori inglesi tutti e tre da noi con età e con esperienze diverse non sono così facilmente integrabili, ci vuole il tempo che ci vuole, anche se poi Spence ha già giocato da noi in Italia, anche se senza fortuna nel Genoa. E quindi è molto interessante, soprattutto perché Chivoli ha voluti tutti, e li ha pretesi, li ha chiesti, li ha ottenuti, li ha meritati, e quindi

0: Sono molto molto curioso di vedere questa nuova Inter, ho detto prima di Stankovic, sono molto curioso di vedere anche lui quanto verrà centellinato, nella speranza di vedere giocare una squadra che impieghi anche Sucic, dandogli sempre più minutaggio, perché adesso sono veramente tanti a centrocampo e quindi il rischio è che qualcuno magari possa sentirsi come dire, un po' trascurato, e quindi dovrà essere molto bravo Chivu a distribuire le forze, perché le partite di quest'anno sono veramente tante e quindi tutti dovranno dare un contributo formidabile.
1: L'Interista in podcast. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.

0: Cari amici del Tiamo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione, come sempre focus sul mercato, tanti collegamenti. Iniziamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Fiorentina e Verona tra le altre, allenatore. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto si sta avvicinando il centenario della Fiorentina, i festeggiamenti per il centenario della Fiorentina, e allora ti chiedo se da grande ex viola ci sarai a questo appuntamento.
1: Purtroppo no, è iniziata l'attività calcistica qua a Ostuni e quindi non da allenatore, e quindi non potrò esserci, anche data la distanza che insomma è considerevole.
0: Ci sarai con il cuore, insomma.
1: Esattamente, sì, assolutamente sì.
0: Tra l'altro, ripensando al tuo periodo con la Fiorentina, oggi a mente fredda ritieni che magari ti saresti ritagliato un tuo spazio rimanendo alla Fiorentina? Poi è chiaro che la tua carriera comunque è stata sicuramente densa di successi, hai conquistato uno scudetto storico con il Verona, però ecco, rimanendo alla Fiorentina hai la sensazione oggi a mente fredda che magari comunque un tuo spazio significativo avresti potuto ritagliartelo?
1: Ma guarda, la storia mia, vabbè, è risaputa, purtroppo io tra l'altro avevo accelerato anche i tempi, perché a 18 anni avevo già esordito, avevo già fatto diverse presenze. Poi quando è venuto il momento, meglio, mi ricordo proprio queste parole di Picchio De Sisti, quel tragico per me giovedì all'Impruneta, mi disse: guarda che domenica parti titolare e ti fai tutto il campionato. E lì mi spaccai il ginocchio, e da numero 8 dietro Antonioni all'ospedale è stato un attimo, e lì diciamo che purtroppo si è interrotta temporaneamente la mia carriera, che all'epoca ovviamente le operazioni ai legamenti e al menisco erano un po' tabù, vedi Roggi, vedi Rocca subito dopo il mio, e quindi magari la Fiorentina non credeva più in un recupero mio, quindi mi mandò in prestito alla Pistoiese, che tra l'altro, voglio dire, fu anche la mia fortuna, trovando Antonio Pagni, il fisioterapista che poi è diventato il fisioterapista storico di Baggio e della Nazionale, che mi rimise a posto col ginocchio, e da lì ovviamente poi andai a Reggio Emilia a fare un altro campionato di Serie B, e credo che mi persero alle buste col Verona, non ricordo adesso, o meglio, un certo Di Lupo, che era il dirigente del Verona all'epoca, di Santa Maria a Monte, provincia di Pisa, che stravedeva per me, mi comprò, e di lì iniziai la mia avventura a Verona.
0: E l'anno scorso hai festeggiato i 40 anni dallo scudetto con il Verona, uno scudetto irripetibile quello.
1: Assolutamente sì. A testimonianza di un grande gruppo, che ovviamente di tanti giocatori che non avevano trovato spazio, vedi Antonio, Di Gennaro, Gigi.

0: Sacchetti, Piero Fanna, insomma tanti, tanti giocatori forti che non hanno trovato spazio nelle squadre precedenti. Il mio ovviamente era un motivo diverso, più per l'infortunio, però si riuscì a fare questa impresa meravigliosa.
1: Senti, parlando dell'attualità, dando uno sguardo anche alle prime, quelle che sono arrivate l'anno scorso tra le prime quattro, soltanto una, il Napoli ha cambiato allenatore. Cosa pensi di Allegri?
0: Ma Massimiliano ormai è un mostro sacro, nel senso che il suo curriculum parla chiaro. È un allenatore forte, consacrato. Il Napoli può fare solo bene. È una delle squadre, delle pretendenti allo scudetto e arrivare in Champions. Rimane comunque l'Inter la più forte, secondo me.
1: Quanto incidono però oggi gli allenatori?
0: Beh, incidono parecchio perché insomma il gestire più nella gestione che nel discorso anche tattico, che ormai sono preparatissimi su tutti i fronti, però quello che è importante è la gestione dove ci sono rose ampie, impegni diversi. Per cui quello fa la differenza, secondo me. E lì bisogna essere molto, molto bravi anche a livello psicologico.
1: Senti, invece parlando del Milan, cosa faresti con Leao?
0: Ma purtroppo questo è un giocatore che credo 7 anni di Milan,
1: Eh sì.
0: no? Ha fatto vedere, in 7 anni ha fatto vedere poco, perché non si può giocare 20 minuti ogni tanto. Per cui quello è e quello secondo me resterà. Io se dovesse arrivare un'offerta importante lo darei perché non. Cioè è inaccettabile che è un campione, però un campione incompiuto, no? Non si può giocare 20 minuti, altri 20 camminare per il campo, pascolare. Io da allenatore non, farei fatica a sopportare un po' certi atteggiamenti, no? A me piace la gente che alla fine della partita deve strizzare la magliettina, deve gocciolare parecchio, e questo non mi sembra un giocatore di questo tipo. L'indolenza caratteriale fa purtroppo la differenza in negativo su questo giocatore che ha delle potenzialità incredibili, però non si può, anche perché, voglio dire, non è che guadagnano le noccioline,
1: Certo.
0: quindi bisogna impegnarsi. Bisogna impegnarsi perché è una questione anche di boh, non lo so, di rispetto, di tutto quello che vuoi. Perché guadagnare certe cifre e correre così poco non è un'equazione per me, valida.
1: Certo. Il Milan ha speso molto per questo mercato, ma anche la Juventus ha investito tantissimo, 103 milioni.
0: Sono tanti, sono cifre importanti che si spende tutti gli anni. La mia domanda è: ma tutti i mesi pagare questi stipendi totali delle società come fanno? Vabbè. Comunque, al di là di questo, la Juventus, non so, ho letto che ha preso vicario, quindi il problema portiere è stato, tra virgolette, risolto. Però secondo me manca ancora qualcosa in attacco davanti, è un centrocampista con più personalità, con più spessore, diciamo, di internazionale.
1: Altro capitolo interessante che merita una tua riflessione in qualità di esperto anche di giovani, di settore giovanile, Filippo Galli, che è stato a lungo responsabile del settore giovanile del Milan, ha risposto a Paolo Maldini sostenendo che non è vero che nel Milan, nel settore giovanile da lui diretto, si privilegiava la tattica. Ha detto Filippo Galli: io non ho mai vietato un dribbling ad un ragazzo. Maldini, insomma, si era espresso negativamente anche sul settore giovanile del Milan, prendendo esempio dai suoi figli che avevano fatto parte del settore giovanile del Milan, e aveva, insomma, sottolineato come anche nel settore giovanile del Milan in questi anni sia stata privilegiata la tattica rispetto alla tecnica. Ecco, tu che cosa ti senti di dire su questo tema che è molto importante per il rilancio del nostro calcio?
0: Ma questo è un tema che andrebbe approfondito

0: se poi Maldini dice una cosa del genere, vuol dire che ha visto determinate cose. Non credo che Paolo Maldini dica cose non sensate, anche perché lo conosciamo, una persona che a livello, diciamo, di calcistico ne sa qualcosa, quindi se l'ha detto vuol dire che avrà i suoi motivi. E questo è un tema importante, anche perché lo stesso Allegri ha citato queste cose qua, no? Ma questo è un difetto del sistema, perché il difetto del sistema è soprattutto gli allenatori che purtroppo devono, dico, ascoltare, anche se vorrei usare altri termini, ascoltare le opinioni dei responsabili del settore giovanile, e dove dietro ci sono i procuratori. E quindi c'è il problema che gli allenatori sono tanti e mantenersi il posto non è facile, bisogna sottostare, dico così, uso un termine che tutti possono capire, a determinate dinamiche, e questo è il problema del settore giovanile italiano, laddove si privilegia il risultato, quindi facendo tattica, facendo tutte le cose che in primis è il risultato, ma il vero risultato è creare giocatori, sfornare giocatori. Ad esempio, io ti faccio un esempio, lo sai, no? Che ho allenato diverse primavere qualche anno fa,
1: Certo.
0: e quando a me mi vengono a dire: ma tu, cavolo, hai vinto alla Juventus, hai vinto il torneo di Viareggio. Eh sì, ma grazie. C'avevo Immobile, c'avevo Iago Falche, c'avevo Pizzoglio, c'avevo, vabbè, tutte queste cose. Il vero risultato per me, io ho vinto più a Piacenza. Che sì, sono arrivato alle finali attraverso il gioco, attraverso la crescita del gruppo che avevo, e sei giocatori, in primis Nainggolan, che ho avuto, che ho allenato per 2 anni, testa un po' matta ovviamente, hanno giocato in Serie B e questo in Serie A. Questi sono i veri obiettivi, i veri risultati, che l'allenatore deve essere soddisfatto di quello che ha fatto, no? No, il risultato di per sé, vincere un Viareggio, vincere una Coppa Italia, vincere, e vedere che questi giocatori hanno fatto una carriera in questi 12 anni. È quella la gratificazione più importante per me.
1: Eh sì, poi insomma anche un altro tema è quello relativo agli allenatori dei settori giovanili che non sono pagati adeguatamente e che quindi volendo fare carriera privilegiano appunto il risultato e magari per
0: Problema
1: questo
0: principale è
1: lavorano più
0: quello.
1: sulla tattica e non sulla tecnica.
0: Ma guarda, purtroppo quello è il problema d'attualità del settore giovanile, è questo. Detto, ridetto, ridetto, ma tanto le cose non cambieranno, perché purtroppo c'è un problema di fondo, te l'ho detto prima, è quello di essere condizionati e ossessionati dal risultato, perché è così, perché altrimenti poi c'è subito dietro qualcuno pronto a farti le scarpe, quindi bisogna dare retta, ascoltare terze persone e badare a fare risultati. E questo non è, ovviamente non porta a niente.
1: Luciano, grazie per queste tue considerazioni. Alla prossima. Buona giornata.
0: Prego, speriamo che magari le ascolti qualcuno. Ma guarda, sono scettico su questa cosa. Ormai siamo entrati in una dimensione difficile sotto questo aspetto, nel
1: Sì.
0: settore giovanile. Vabbè. Andiamo
1: Grazie.
0: avanti, un
1: Grazie.
0: saluto a
1: Buona
0: tutti.
1: giornata. A presto.
0: Ciao.
1: Andiamo adesso a salutare Guido Golotti, ex calciatore tra le altre della Roma, allenatore. Ben ritrovato innanzitutto.
2: Buongiorno, grazie, grazie dell'invito. Buongiorno a tutti.
1: Parliamo subito della Roma che inizia ad essere interessante per i colpi che sta mettendo a segno.
2: Ma sì, diciamo, anche se onestamente un po' di perplessità ce l'ho, perché giustamente, almeno leggendo le notizie dal di fuori, sembrava che Gasperini volesse determinati tipi di giocatori, ma da quello che vedo sono arrivati dei giocatori, l'ultimo Mora, che ricopre un ruolo che è un pochettino un po' diverso da quello che forse cercava lui, perché da quello che so, questo giocatore è un giocatore che gioca un trequartista, ma mi sembra che lui avesse bisogno un pochettino più di giocatori che giocassero lungo la fascia laterale. Però diciamo che sono degli investimenti importanti.
1: Certo, insomma, è chiaro che il livello piano piano viene alzato, poi bisognerà vedere questi giocatori quando effettivamente potranno essere al 100% e soprattutto quanto tempo sarà necessario per loro per capire quello che gli richiede Gasperini.
2: Ma io penso che l'idea dell'allenatore è stata quella soprattutto di riconfermare, diciamo, il nucleo importante della squadra l'anno scorso, perché secondo il mio punto di vista lui l'anno scorso ha ottenuto un risultato importante, importantissimo, e giustamente ha ridato fiducia a quel gruppo, perché sa che probabilmente quel gruppo può, già conosce le sue idee, ma sicuramente secondo il suo parere può dare ancora qualcosa in più. Sono stati sostituiti alcuni giocatori, c'è stata la partenza di Celik, è arrivato Molina e poi c'è stato quest'altro inserimento nel reparto avanzato che io sono convinto che però la Roma ancora faccia qualche cosa, perché in alcuni ruoli ancora ha bisogno di qualche cosa in più, perché non ci scordiamo che quest'anno le competizioni sono importanti, soprattutto c'è la Champions.
1: Ecco, in campionato che ruolo potrà effettivamente recitare la Roma?
2: Ma io penso che la Roma sia ormai strutturata per poter ambire alle prime posizioni. Non so se sarà in grado quest'anno di poter competere ancora, diciamo, per arrivare prima in campionato, però sicuramente è una delle squadre più importanti. Prima di tutto perché ha alle spalle una tifoseria che la trascina, perché avere un pubblico del genere alle spalle sicuramente è un qualche cosa di più. E soprattutto c'è questo allenatore che ha creato un gruppo importante. Ha fatto un risultato storico l'anno scorso dopo diversi anni, inaspettato per molti, e di conseguenza sono convinto che possa confermarsi nelle prime posizioni.
1: La prima di campionato, lunedì prossimo all'Olimpico sarà contro la Fiorentina, sarà una gara equilibrata?
2: Ma la Fiorentina è una di quelle squadre che ha cambiato tutto, perché guardando un pochettino il calciomercato praticamente ha rivoluzionato la squadra. Penso che sia la società che ha investito di più nei cambiamenti, perché 7-8 undicesimi della squadra sono completamente nuovi. L'allenatore nuovo, sicuramente una partita difficile perché, ma soprattutto perché le squadre di Gasperini all'inizio, e probabilmente per i carichi di lavoro, vedendo anche le ultime amichevoli internazionali che ha fatto, non è che ha fatto dei risultati brillanti. Di conseguenza bisogna avere un pochettino di pazienza, è una partita molto ma molto difficile, perché la Fiorentina, secondo il mio punto di vista, quest'anno, se riesce a mettere insieme tutti i pezzi, ha fatto un buonissimo mercato.
1: È stata innalzata notevolmente la qualità della Fiorentina, tanti giocatori di grande tecnica a centrocampo, anche adesso c'è da capire cosa succederà per quanto riguarda l'attacco, però insomma Attà, Ulai sono giocatori che dal punto di vista del gioco, dal punto di vista delle idee, della costruzione e anche della fantasia sono molto molto forti e interessanti.
2: Sì, sicuramente, ma anche il reparto difensivo ha cambiato completamente tutto, di conseguenza sarà un compito dell'allenatore cercare in breve tempo di mettere insieme tutti questi giocatori che giocano insieme per la prima volta in questo campionato. Di conseguenza ha qualità perché giustamente in mezzo al campo ha preso i giocatori importanti, ha preso Mastantuono dal Real Madrid, cioè adesso c'è da capire un attimino davanti perché secondo il punto di vista privarsi di un giocatore come Keane, secondo me, è un rischio, perché vedo che sul mercato si è preso Pellegrino, però bisogna avere poi le idee dell'allenatore se vuole giocare con una punta o con due punte, ma l'idea penso che sia quella di giocare con un attaccante, di conseguenza la partenza di questo giocatore di Keane, secondo il mio punto di vista, non è un fatto positivo, perché avere delle alternative importanti, al di là del numero di attaccanti che si vogliono schierare in un campionato come quello italiano, è molto molto importante.
1: Inter favorita per lo scudetto?
2: Sì, sicuramente, anche se io vedo la Juventus che ha fatto ottime cose e poi ho una grande stima di Spalletti. Spalletti è un allenatore che il suo staff che forse può sbagliare un anno, ma il secondo anno aggiusta sempre il tiro. Di conseguenza è un allenatore importante, hanno fatto degli ottimi investimenti, hanno preso dei buoni giocatori. Secondo me l'allenatore ha capito un attimino anche i giocatori che gli sono rimasti dell'anno scorso, che sono tanti, e di conseguenza la vedo anche la Juventus tra le squadre che possa recitare un.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente.

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
4: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: un po' come sempre, tant'è vero che ieri l'ottimo Costantino Nicoletti diceva: "Bah, alla fine io sono un operatore di mercato, ma ancora non riesco a capire perché tutto si risolve nell'ultima settimana." E detto da un operatore di mercato, insomma, noi che lo viviamo dall'esterno fa tanto pensare e riflettere, eh.
1: Ah beh, certo, di sicuro noi ne sappiamo di meno, però come sempre quando i soldi non sono tantissimi, anche se poi vediamo che la Serie A spende in
0: Esatto,
1: realtà più
0: bravo.
1: di altri campionati, bisogna vedere come si spende, anche quello è sempre un punto, però ecco, oltre alle poche società che ogni tanto riescono anche a spendere più di 100 milioni in Serie A, c'è tutta una pletora di club di medio piccola fascia che quasi non investono prima delle ultime settimane di mercato. Noi parliamo sempre delle big, ma le potenzialità economiche sono ristrette anche per le altre, quindi tante operazioni in entrata e in uscita si fanno alla fine perché i prezzi si riducono, ormai ci siamo abituati ai saldi di fine
0: Sì,
1: stagione, in questo caso di fine mercato.
0: assolutamente, cosa che ovviamente Lucio, tu che sei un grandissimo esperto di calcio internazionale, non riguarda gli altri campionati, no? Mi pare che anzi in Premier si continua a spendere e espandere come non ci fosse un domani. E ho la sensazione, Lucio, che il trend sarà sempre più verso l'alto, delle spese in Premier.
1: Sì, beh, per quello stiamo vedendo negli ultimi anni è così, ma soprattutto poi il divario aumenta. Spesso negli ultimi anni è andato aumentando il divario fra le spese del campionato inglese e le altre. Quest'anno un po' meno, devo dire, perché l'Italia, poi devo dire, soprattutto ecco, per alcuni club che hanno deciso di investire tantissimo per pochi cartellini, però di fatto sì, la differenza è lì. Anche la Spagna, la Francia, la Germania devono stare attente. La Germania sta meglio, ma vanno sempre avanti con grande sostenibilità. Quelle spese che ogni tanto, ecco, per esempio, come quelle che ha fatto il Milan o la Juventus qualche anno fa, non si vedono. Abbiamo visto la Turchia che ormai sta diventando invece, al contrario delle altre, un campionato poi effettivamente europeo perché gioca nell'UEFA, che investe anche lì cifre per noi improponibili.
0: No, assolutamente, anzi, mi piace la metafora che è stata utilizzata, bisogna guardare lo specchietto retrovisore perché poi alla fine il campionato turco, eccolo, anche perché stanno andando lì giocatori di livello, basta guardare gli attaccanti, Osimhen, vabbè, Lukaku sul quale si potrebbe aprire mille parentesi, lo stesso Vlahovic, poi c'è Greenwood, insomma tanta roba, noi ce li sogniamo.
1: Sì, ma ci ritorniamo anche, come ho detto prima, per quanto riguarda i trasferimenti. Greenwood era stato osservato dalla Roma a lungo. Poi in realtà non si era mai affondato veramente il colpo, però invece lì il Fenerbahce è arrivato e ha chiuso l'acquisto. Ma soprattutto se tu guardi anche l'età dei giocatori più preziosi della Super
0: Esatto,
1: League, ti rendi conto
0: esatto,
1: che non sono vecchi. Osimhen
0: esatto.
1: è un 98, Greenwood è un 2001, Vlahovic è un 2000, potrei proseguire anche fra quelli turchi, Kökçü che è un talento a 25 anni, Sané comunque è arrivato, ne ha 30 ed era già arrivato nelle precedenti finestre di mercato. Insomma, non sono più i vecchietti,
0: No, no.
1: alcuni sono un po' più avanti con l'età, ma non sono di certo nella vecchiaia calcistica, alcuni invece sono proprio nel pieno della vigoria e della maturità.
0: Lucio, prima di tornare al nostro campionato c'è una cosa che mi ha colpito molto, devo dire, in negativo, è il passaggio di Reinders in Arabia, perché qui parliamo potenzialmente di uno dei centrocampisti più forti in Europa, che è vero non ha fatto bene al City, ha fatto benissimo al Milan, ma un giocatore così giovane, così forte, così importante, che si riduce, vabbè, si riduce relativamente, non so perché i soldi sono tanti, ad andare in Qatar mi sembra poi sia andato, no? È veramente triste. Io questo lo giudico come una perdita del nostro calcio.
1: Sì, lui è finito in compagnia di Matteo Retegui in Arabia Saudita,
0: Esatto.
1: all'Al-Qassia, pagato a peso d'oro sia come cartellino che come ingaggio. Addirittura pensa che il Manchester City, dopo un anno negativo di Reinders, perché Reinders fu stato un anno molto complicato, ci ha fatto una plusvalenza. L'aveva
0: Esatto,
1: preso a 55 milioni,
0: esatto.
1: ci ha fatto una plusvalenza pulita, oltre ai 60 milioni per la cessione. È uno dei tanti, Ale, è uno dei tanti che fa questa scelta, prende uno stipendio faraonico. Per me Reinders è sempre stato un

un ottimo centrocampista, sì, non lo vedevo pronto per fare un salto ai massimissimi livelli, devo dire la verità, però di certo poteva rimanere a giocarsi le sue carte in Europa, ma tant'è Ale che era stato accostato a tanti club europei, perché come no? Molti sono

0: Queste notizie a me fanno veramente molto molto riflettere, ma mi dispiace anche perché davanti profondo del calcio, come d'altra parte siete, vedere un giocatore come Reinders che ha delle potenzialità enormi, in Italia faceva la differenza nel Milan, Lucio, nel City è andato male, ma nel City è un po' come Mastantuono al Real Madrid, forse servono passaggi intermedi, ma sono giocatori di grandissimo livello. Vediamo appunto al nostro campionato, secondo te ci sarà una sorpresa nella prima giornata? Perché sappiamo che le prime giornate lasciano sempre qualcosa di strano dietro. Ricordo l'anno scorso fu la Cremonese che andò a vincere a Milano contro il Milan. Quest'anno ti aspetti qualcosa?
1: Ma cioè, è sempre difficile fare pronostici sulla partita singola. Ci sono anche delle gare interessanti, tipo Roma-Fiorentina è di sicuro quella da attenzionare di più. C'è questa Fiorentina tutta da scoprire. A Roma non è mai facile, la Roma, se ti ricordi bene Ale, nel finale della scorsa stagione è tornata a far sembrare, è tornata nel piano pratico della realtà, a trasformare certo. L'Olimpico in un fortino, non passava più nessuno a Roma, quindi voglio vedere se sarà ancora così in questo inizio di stagione. La Lazio a Bologna è anche una grande incognita. Io sono incuriosito più che altro dal Napoli e dal Milan, perché hanno due trasferte molto insidiose. Il Napoli va a Genova contro il Genoa e negli ultimi anni le gare a Genova per il Napoli sono sempre state complicatissime. L'anno scorso fu un 3-2 con Højlund che segnò un rigore all'ultimo secondo. Due anni fa, mi ricordo, nel momento complicato di fine 2024, vinse 2-1 il Napoli, vinceva 2-0 al primo tempo, al secondo tempo il Genoa dominò. Quest'anno credo sarà molto difficile, e poi il Milan, su cui ho tanti interrogativi, va a Torino, c'è un Torino giovane, anche qui voglio capire Ignazio Abate che cosa riuscirà a portare. In B e in Serie C l'ho seguito, ha fatto molto bene, è una bella scommessa, quindi queste secondo me possono essere le partite dove potrebbero esserci delle complicazioni.
0: Il Como va a Udine, io sono molto curioso di vedere se quest'anno il Como si conferma, Como che è ancora alla ricerca di un centravanti, ma ne parleremo dopo con Ivan Cardia. Già questo può essere un primo test, perché l'Udinese è diventata una squadra tosta, rognosa, arcigna, cambiato qualcosa, è rimasto Zaniolo, ha perso Christensen, però l'ossatura più o meno è quella, soprattutto da un allenatore che al terzo anno, che è un po' un'anomalia in casa Udinese, sembra aver trovato il bandolo della matassa. Ti dico, mi aspetto molto da questa Udinese, che penso quest'anno possa puntare anche magari alla zona conference. Dall'altra parte, io lo dico subito, al 20 agosto, se il Como dovesse arrivare quinto, per me sarebbe una grande delusione.
1: Beh, ci sono grandi aspettative, Ale. Certo, riuscire a fare un ulteriore salto in avanti non sarà facile per il Como,
0: Ma il Como spende però, Lucio, cioè, io vorrei uscire da questo equivoco, no? È vero che il Como è una cittadina piccola, poco anche, oddio, tanto però pubblicizzata
1: investe.
0: Adesso, investe, ha una proprietà che vuole spendere e può spendere e espandere, cioè se arriva quinto è un gran fallimento, ma te la dico proprio fuori dai denti, attirandomi anche alcune antipatie sicuramente.
1: No, ci può stare come valutazione, per me fallimento no, perché poi alla fine se guardi come investe il Como investe tanto, ma l'unica eccezione è stata per Nico Paz a livello di cartellino singolo.
0: Sì, vero.
1: Poi gli investimenti, cioè Cialobà, è vero, Cialobà è costato una trentina di milioni, ma gli altri sono tutti più o meno ragionati, non c'è nessuna spesa folle. A me questo piace del Como, che sa anche spendere tanti soldi, ma sa anche spendere, l'aveva fatto anche l'anno scorso dove il massimo della spesa era stato poco più di 20 milioni, ricordo, ecco, per esempio Jesús Rodríguez mi pare fosse stato il colpo più costoso, che era costato 22 milioni e mezzo. Per quanto riguarda il campo, Ale, io vedo una squadra comunque molto competitiva, su questo non c'è dubbio, che si è rinforzata, anche perché per me Cialobà
0: è un
1: bel colpo. Devo capire i terzini, sai, perché Kaiki Couto è un terzino molto di spinta, Borussia Dortmund già si faceva vedere. Kaiki lo conosco poco, devo dirti la verità, dal Brasile, quindi devo capire questi giocatori come potranno incidere. Di certo rimane competitiva per il quarto posto, però poi c'è la Champions di mezzo. Io la vedo a pieno nella bagarre europea, però ecco, confermarsi non sarà facile.
0: È assolutamente difficile. Io credo però una cosa, che a questa squadra va aggiunto l'attaccante.

0: Cioè, se il Como prende Ken, o chi per lui, insomma, tra le prime quattro c'è l'Inter, che è sicuramente superiore, c'è il Napoli, che è superiore, la Roma, che per me resta la favorita per lo scudetto, te lo dico ora, ma
1: non
0: le altre...
1: Non immaginare lo sguardo di Gabriele Latini.
0: Sì, sì, vabbè, ma io credo che qui bisogna anche uscire da questa logica. Cioè, la Roma sta facendo una squadra a vincere.
2: No, spiace.
0: Sì, sta facendo una squadra a vincere. Comunque, resta la Roma superiore e le altre sono a livello del Como, se non addirittura inferiori,
1: Sì, ma infatti per me se la gioca, poi sai, dipende anche come, se ti arriva una giornata dalla fine, arrivi quinto, per me comunque ha fatto un grande percorso. L'anno scorso il Como fino alla fine del campionato aveva fatto comunque un percorso pazzesco. Per me, se una tra Milan e Juventus non si fosse suicidata,
0: non ci va. Certo, quinto, certo,
1: sarebbe
0: certo.
1: Comunque stato un anno assolutamente positivo. Poi bisogna, ecco, in Italia si viene spesso sbeffeggiati quando si parla di percorso, ma il percorso è importante, poi contano anche i risultati, ma quando tu stai costruendo un progetto sono importanti entrambe le cose. Il Como è riuscito a raggiungere sia il quarto posto che a portare avanti un percorso, ma anche fosse arrivato quinto, io il giudizio l'avrei mantenuto esattamente uguale.
0: Ma io, Lucio, su questo sono assolutamente d'accordo con te, ma come sono stranamente d'accordo con te, sto facendo delle riflessioni molto lucide e molto interessanti, la questione del percorso. Se tu l'anno scorso arrivi quarto, e hai ragione, grazie al suicidio di Juve e Milan, lo stesso dicasi per la Roma, però quest'anno, visto la proprietà che hai, visto le ambizioni che hai, devi alzare un minimo l'asticella. E se arrivi quinto o sesto, dal mio punto di vista è un passo indietro in quel percorso. Cioè, e chiudo il ragionamento, il Como è una realtà come io credo o è un'illusione come non credo?
1: Eh no, certo, però ecco, già se tu ipoteticamente ti riuscissi a mantenere competitivo per la lotta alla Champions League,
0: certo,
1: poi prendi i responsi e anche in Europa comunque fa la tua sporca figura, per me anche quello sarebbe un risultato importante. Bisogna capire anche questa Champions League come verrà affrontata, quante energie porterà, fisiche, mentali. Un passo in avanti già la sfida di quest'anno del Como è capire come affrontare questo doppio impegno, che è un qualcosa che il Como vorrà poi riproporre nei prossimi anni, che sia Champions o che siano altre competizioni. Io dico che non è scontato, sarà difficile per il Como riarrivare fra le prime quattro con questo impegno qui, però mi aspetto che, ecco, l'obiettivo deve essere rimanere competitivo nella zona europea in Italia e fare qualcosa anche in ambito internazionale. Penso che questo sia l'obiettivo di quest'anno. Poi cioè, quarto posto rimane nella testa della proprietà.
0: No, assolutamente. Intanto, nota di servizio: il signore di cui sopra ha cominciato il balletto, e arrivano anche le caciotte. Se possiamo, per favore, toglierle.
1: Questa sì che è la notizia che aspettavo.
0: abbiamo appena cominciato il balletto. Questa è una cosa internos, visto che evidentemente è leggera all'interno.
1: Chi ascolta non può capire.
0: Non può capire, ma è la cosa più bella. È la cosa più bella. Senti, invece, continua a muoversi la Lazio, io fra mille dubbi, però Sutalo è sicuramente un buon colpo, 3 milioni con 7 e mezzo di riscatto. Parliamo sempre del titolare della nazionale croata e del centrale titolare dell'Ajax. Dall'altra parte però, cosa che non ho mai creduto all'illusione Icardi, ma proprio non ci ho mai creduto, arriva Bamba, giocatore del Senegal, dal Lorient mi pare, insomma. Non lo so, io continuo ad avere dei dubbi enormi. Intanto ora è uscito dalla struttura e balla, ti posso dire questo, che è la cosa fondamentale. Ora se Latini non me lo toglie, giuro che vai.
1: Non credo possa adesso, quindi sei in balia degli eventi.
0: Vai.
1: No, comunque dicevo, sulla Lazio c'è poco da dire. Sì, Sciutalo potrebbe essere un discreto innesto. Bamba Dieng, che peraltro mi ricordo essere uno dei pupilli del grande Malou, un passo in campo.
0: Sì, sì, è vero.
1: Un saluto, me lo ricordo, nelle passate Coppe d'Africa, me lo ricordo anche addirittura al Mondiale, ma al Mondiale del 2022, quando iniziò a farsi vedere anche in ambito internazionale, facevamo i collegamenti con Malou e lui ne era estasiato, più o meno. Parliamo di un discreto attaccante, Ale, in Ligan, l'ho visto tante volte, discreto attaccante di movimento,

0: non un centravanti di struttura, di certo, per me non cambia nulla.
1: Ma nemmeno per me, ma nemmeno per me.
0: Poco, poco assolutamente.
1: Leggo poi, leggo, perché sai, entrare nel mondo Lazio in questo è molto difficile, di un Lotito che nel frattempo è in vacanza, ma che se l'è presa con Gattuso. L'avrebbe rimproverato di non aver preso Icardi a causa delle dichiarazioni fatte da Gattuso dopo la sconfitta con Novara, col Mantova. Questa è
0: Mi
1: notizia di oggi.
0: sembra,
1: Sì, è un delirio.
0: sì, al di là del delirio, io non credo che se Gattuso non avesse fatto quelle dichiarazioni, Icardi sarebbe corso. La distanza era notevole anche dal punto di vista economico. Posto che per me è stato un discorso degli ultimi giorni, tanti avevano un'altra idea, ma per me Icardi, insomma, rimane un signor attaccante, ma Lazio è una squadra di media fascia che in questo momento quasi non ha obiettivi. È vero, deve fare attenzione a non farsi risucchiare, però come ti dico sempre, Ale, i valori della bassa classifica sono talmente mediocri che riuscire a retrocedere è veramente un'impresa. A questo punto ha più senso puntare su un giocatore un po' più giovane, magari con meno appeal a livello di nome, ma su cui poter anche solamente pensare di costruire un biennio sui cardi, francamente, no. A me non convinceva neanche come scelta tecnica, ti dico la verità.
1: No, hai toccato il tema, anche quello della retrocessione, hai detto è difficile retrocedere, però tre, ahi noi, purtroppo lo faranno. Chi sono, dal tuo punto di vista, le candidate?
0: Guarda, Ale, al momento non voglio dire che non ci siano dubbi, però se vedi i valori di alcune squadre ti rendi conto di come il Lecce, secondo me il Frosinone, il Venezia stesso rischino tanto di scendere giù. C'è pure il Monza di Juric. Per me queste sono le quattro squadre meno competitive. Una di queste si salverà perché poi solamente tre scendono. Io voglio ancora attenzionare, oltre alle tre promosse, però il Lecce, caro
1: Sì,
0: Ale, perché l'anno
1: sì.
0: scorso il Lecce è stata una squadra che ha segnato meno di 30 gol,
1: Sì, è vero.
0: che non ha un bomber. Stulic ha provato a rabbattarsi in qualche modo. Adesso è arrivato questo Jubel
1: Sì.
0: dal Paris. Se riesce a trovare qualche gol davanti, Lecce avanti a queste squadre qui. Se non lo trova, rischia di finire risucchiato nella lotta. Però per valori sono queste qui. Il Venezia, se ti devo dire una, il Venezia forse potrebbe fare qualcosina meglio. Frosinone è ancora molto indietro.
1: Il
0: A dirti
1: Frosinone
0: la verità, ancora molto indietro nel confronto.
1: lo vedrò domenica perché sarò a Frosinone per Frosinone Juventus e mi farò già
0: Nulla di scontato,
1: un'idea. No, no, sono
0: nel
1: d'accordo
0: calcio può accadere
1: di
0: di tutto,
1: tutto.
0: soprattutto la Juve ancora deve trovare delle certezze e le piccole partono sempre di solito con un passo abbastanza elevato, però
1: Cioè, da quello che
0: Juve
1: dici, Lucio,
0: nettamente favorita.
1: quest'anno la soglia salvezza è ancora più bassa, quindi, secondo te? Cioè, ormai negli ultimi anni ci si salva con 33-34 punti, cioè con 40 fra un po' va in conference adesso.
0: No, ma male, ma io ti invito tutti a guardare le quote salvezza degli ultimi anni, ma degli ultimi anni intendo non degli ultimi 3 o 4, degli ultimi 10 anni di Serie A. Nessuno raggiunge mai un punto a partita di media,
1: È vero.
0: nessuno raggiunge neanche i 38, non ti dico i 40.
1: È vero.
0: Addirittura negli anni abbiamo visto quota salvezza 32, a 31 punti.
1: È vero.
0: Rispetto, noi ci siamo abituati a queste medie qui. Io ero piccolo negli anni migliori, insomma, dei primi anni 2000 ancora della Serie A, dove era un campionato competitivo. Ma io vi invito, come sempre, a vedere la classifica del campionato 2004-2005, dove la penultima in classifica ha 41 punti.
1: Punti.
0: Adesso ne hanno una ventina o poco più, la metà.
1: Ma infatti,
0: Quello è un
1: caro
0: campionato dove
1: Lucio,
0: tra il 19° e il 7°
1: bravo.
0: posto c'erano 7 punti
1: Bravissimo.
0: di vario, e quindi chiudo poi il ragionamento. Ale, ti rilascio la
1: No,
0: parola.
1: ma hai ragione.
0: All'epoca aveva senso un campionato di Serie A 20 squadre perché tutte erano competitive e quindi la classifica era corta, il campionato era vincente. Per me, con i valori di adesso, questa Serie A 20 squadre è un campionato meno competitivo,
1: Ma
0: ti
1: infatti
0: dico la verità.
1: dicevo, caro Lucio, che la famosa soglia 40 punti era in quegli anni. Oggi la
0: Ma
1: soglia è
0: certo.
1: 30 punti, dai, diciamoci la verità.
0: 32, 33, 35 al massimo,
1: Ma
0: ma è
1: sì.
0: meno di un punto a partita di media, Ale. Vuol dire che tu potresti permetterti di non vincere, ipoteticamente parlando, fare 35 pareggi e 3 sconfitte, saresti salvo. Che è una qualcosa che per il calcio, già di 20 anni fa, per i valori della Serie A di 20 anni fa, era inconcepibile. Tra l'altro, quelle squadre che tu vedi con 41 punti nel 2005, penultime in classifica, erano squadre con dei giocatori forti. E adesso, con tutto il rispetto, ecco, quelle che abbiamo nominato, in quella Serie A lì non so quanti punti farebbe.
1: Tanto è vero, e chiudo questo bel editoriale con te, Lucio, bisognerebbe farne di più insieme di editoriali.
0: Beh no, sarebbe un dramma.
1: No, no, invece,
0: non per me, ma per voi.
1: Invece assolutamente no. Tanto è vero che, facendo un salto indietro, no, bellissimo questo passaggio che hai fatto, forse, prendo ad esempio la Fiorentina dell'anno scorso, non si sarebbe salvata così agilmente.
0: No, Ale, te lo dico, non si sarebbe salvata. A due terzi del campionato con... una media punti, avresti avuto troppi punti di distacco, non si sarebbe salvata, io ne resto convinto, non abbiamo la controprova. In quella Serie A non si sarebbe salvata. L'anno scorso, ti dico, ma forse te lo ricorderai perché ne parlavamo, io anche nei momenti
1: più cupi
0: non ho quasi mai avuto dubbi, perché purtroppo i valori delle ultime, con tutto il rispetto, sono quelli che sono. L'anno scorso Verona e Pisa non hanno fatto 40
1: mamma
0: punti
1: mia, in due. No, ma infatti sai qual è? Ci salutiamo. Il paradosso è che tu potessi tecnicamente sbagliare totalmente un girone, quello di andata, se fai benino quello di ritorno ti salvi. Cioè, questa
0: è quello che ha fatto la Fiorentina.
1: È quello che
0: esattamente
1: fatto.
0: Quello.
1: Va bene, Lucio, grazie, ci vediamo fra un po'.
0: Grazie a voi, sì, a più tardi.
1: Ciao Lucio, grande Lucio Marinucci. Guarda che questa riflessione è una riflessione, allora, da un lato sicuramente interessante, perché ti fa capire che puoi comunque cambiare marcia in ogni caso e non abbandonare mai le speranze. Dall'altro però ti mette davanti ad una situazione per cui veramente, se sei una squadra mediamente attrezzata come era la Fiorentina l'anno scorso, tu puoi permetterti il lusso di sbagliare totalmente un girone, cambi marcia nel girone di ritorno e non solo ti salvi, ma lo fai anche in anticipo. E vedremo quest'anno, ecco perché la riflessione di prima, io in un campionato tra virgolette normale metterei la Lazio tra, ma lo dico veramente con enorme dispiacere, tra le candidate alla retrocessione per tutto quello che sta accadendo. Ma siccome questo è un campionato dove le gerarchie sono talmente lineari e talmente diverse anche con una squadra di medio-bassa classifica, una squadra di bassa classifica, che ci si può salvare comodamente. Allora, abbiamo anche un vocale, ma sì, sforiamo un paio di minuti, lo sentiamo, vedi, l'editoriale con Lucio ha sicuramente molto stimolato i nostri amici da casa. Prego.
2: Una piccola considerazione, ma se il Como dovesse arrivare quinto e per te sarà un fallimento, ma allora Milan e Juve l'anno scorso cosa hanno fatto? La catastrofe?
1: No, hai ragionissima, hanno fallito, tant'è vero che si leccano le ferite di un'uscita dalla Champions gravissima. Guarda, questo è un ragionamento che io porterò avanti, giusto o sbagliato, ma credo che sia abbastanza stimolante. Io penso che il Como lo dobbiamo inserire tra le big del campionato. Può sembrare un ragionamento un po' forzato, ma per solidità della proprietà, per investimenti e per ambizioni dell'allenatore, il Como lo mettiamo lì. Poi è chiaro che l'iperbole qual è? Se arriva quinto non è un fallimento, evidentemente ho cercato di estremizzare un po' il concetto. Ma oggi quando vado a fare quella che è la griglia, no? Che piace tanto, beh, io il Como la inserisco tra le prime quattro, per cui se arriva quinto ci sta, quindi ripeto, ho estremizzato. Se arriva settimo, io sono perplesso dalla stagione del Como. Se invece noi riteniamo il Como una società che non può ambire, allora è un altro discorso. Forse gli metto troppa pressione al Como? Sbaglio? Ci sta. Ma ripeto, per ambizioni dell'allenatore e della proprietà, io devo inserirla tra le prime 4, chiaramente non la prima, ma tra le prime 4 sì, e ho anche questa idea, mentre non mi aspetto nulla dalla Champions, correttamente, perché insomma è il debutto, sarà inserito ovviamente nella fascia, nella quarta fascia, perciò non mi aspetto niente, e nel campionato sì, nel campionato sì. Io credo che, tornando al ragionamento di Lucio, il percorso prevedeva quest'anno l'Europa League e l'anno prossimo magari la Champions. Hanno saltato un passaggio e quindi adesso la Champions può essere una vetrina per, ma il campionato deve essere una situazione in cui questa squadra, questa società, con allenatore ambizioso, con giocatori ambiziosi e con proprietari ambiziosi, si deve confermare. Bella riflessione, torniamo tra poco con Ivan Cardia.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: E allora eccoci qua con voi Alessandro Santarelli e Gabriele Latini, usciamo dall'editoriale, entriamo subito sui temi del mercato e lo facciamo collegandoci con la redazione di Tutto Mercato Web, dove c'è il nostro carissimo Ivan Cardia. Ciao Ivan!
2: Ciao Alessandro, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno, buongiorno caro Ivan. Allora, leggo proprio sul nostro sito Tutto Mercato Web, Fortini è del Torino, da stamani per le visite. Questo libera Cacciamani?
2: Sì, potenzialmente sì, nel senso che comunque il Toro ha chiuso questa operazione con la Fiorentina in prestito oneroso, mezzo milione di euro, con diritto di riscatto a 9,5 milioni di euro. Non è automatico, diciamo, il via libera a Cacciamani in direzione Roma, però adesso, diciamo, il Torino comunque ne posa un sostituto, e la Roma dopo aver presentato Rodrigo Mora, con la possibilità di andare ancora su Malik Fofana, tornerà alla carica per Cacciamani sicuramente. Penso possa, diciamo, avere il via libera del Torino in questo caso.
1: Penso di sì. Caro Ivan, sempre rimanendo sulle pagine di Tutto Mercato Web, si rilancia quest'idea che torna, e vengo alla Juventus, di Retegui. Ma c'è qualcosa di concreto, oppure siamo sempre ai primi sondaggi, detto che poi il mercato si chiude tra poco più di una settimana?
2: C'è di vero la voglia di, o quantomeno magari non è spasmodica, però insomma, diciamo, l'interesse, diciamo così, di Retegui a tornare a confrontarsi con la Serie A e con un calcio diciamo più competitivo, meno ricco ma più competitivo di quello arabo. Quindi questo sicuramente la proposta è arrivata. Può essere un'idea, una soluzione last minute per la Juve. Comunque c'è anche un nodo legato alla permanenza di David,
1: esatto.
2: Dato che comunque Ekator è arrivato come giovane attaccante, sicuramente non è ancora uno, vedremo se non partirà in prestito da qui a fine mercato, comunque diciamo che è un'operazione per il futuro, però la Juve ha preso Colomoni e ancora David, quindi c'è da fare posto. Io credo che l'idea della Juve sia quella, continua a essere quella, cioè di cedere David e fare posto a qualcun altro che possa essere Retegui.

0: Poi ovviamente tra l'idea e la sua realizzazione
1: ci
0: passa il lavoro degli uomini di mercato.
1: Anche perché ti chiedo a chi si cede David, perché, perché non mi sembra che ci sia tutta questa short list per venire poi all'altro argomento, quello di Gregorio, eh? Cioè mi pare che insomma grandissime offerte
0: non c'è una quota.
1: Appunto.
0: Ma la grande difficoltà della Juve, di Carnevali, di Massara, perché hanno trovato un gruppo che oggettivamente non si è valorizzato nel tempo e nell'ultima stagione, ma diciamo David nell'ultima stagione, visto che ne ha fatto solo una, di Gregorio negli ultimi due, hanno perso entrambi appeal sul mercato. David comunque, io credo che la Juve sia convinta che dall'estero poi alla fine qualcosa si possa aprire, anche perché è un giocatore che ha lasciato, diciamo, fino a due anni fa comunque ha tenuto un sacco di gol in Francia, guadagna tanto, questo è un tema, ed è l'altra grande difficoltà, perché questi giocatori che non si sono valorizzati nel loro passaggio alla Juventus poi in realtà hanno stipendi abbastanza complicati da sostenere per club che non siano di primissima fascia, e dato che non hanno un mercato di primissima fascia, capisci bene come sia difficile trovare soluzioni, ecco.
1: Ma la domanda che ti faccio è questa, Ivan: l'attaccante in casa Juve, lascio perdere il centrocampo perché è un altro, un'altra questione, l'attaccante arriva a prescindere dall'uscita di David o no? Perché, e vengo subito da te, non si può dimenticare che l'altro attaccante è Milik, che io ritengo il più forte di tutti al momento, ma non sta bene, addirittura ieri non si è allenato per una lombalgia. Quindi cosa fanno? Rischiano Milik, oppure a prescindere David entra o esce o meno, fanno un altro attaccante?
0: Ma secondo me, se non parte David o Milik, ma insomma Milik mi sembra abbastanza difficile trovare acquirenti, la Juve prende un altro attaccante soltanto se trova, diciamo, proprio un'occasione clamorosa. Okay. Se dubito possa essere Retegui, però insomma, poi bisogna vedere anche gli ultimi giorni di mercato quali dinamiche si vanno a innestare. Quindi secondo me è questo lo scenario: se non parte nessuno, l'attaccante è un po' complicato da portare a termine, anche perché poi a quel punto hai David in rosa che non puoi proprio far fine nel dimenticatoio, perché altrimenti non te lo compra nessuno neanche l'anno dopo.
1: Esatto.
0: E quindi le valutazioni sono da fare, anche perché poi comunque ne gioca uno a posto in teoria ad oggi, sono con cosa lì, non è posto probabilmente nel valore che vorrebbe, però
1: credo anch'io. Se invece dicevo che su Ken non c'è soltanto il Como, ma anche l'Atalanta, che avrebbe fatto la sua offerta da 30, che chiaramente alla fine ha rifiutato, ma tornerà all'assalto l'Atalanta?
0: È interessata, però vedo molto più probabile un scenario legato al Como, francamente. L'Atalanta comunque attaccanti, due centanti, appunto che ci sono margini, perché parta e parte è male che faccia ora, perché comunque l'anno scorso è andata così tutta la Fiorentina, però insomma è un anno fa ha fatto molto bene, è che sono due club di fascia diciamo appena sotto primissima, è uno che si può garantire un certo numero. Credo che il Como è una destinazione molto probabile, comunque detto poi deve portare una nuova offerta, al momento non c'è questo elemento, però la sensazione che poi arriverà.
1: Quindi la Trentina è entrata nell'ottica della cessione di Ken?
0: Sì, che non vuol dire cederlo per forza, però sì, cioè ad oggi la Trentina ha detto che non sarebbe partito, ma facciate delle schermate, dice tuttora è abbastanza forte la sensazione che si possa partire. Poi ripeto, la Fiorentina può entrare anche di venderlo, serve che abbia comunque l'offerta.

0: da un certo tipo, quindi quella è la variabile. Ma io sono convinto che la posta mi ha sentato un prossimo giorno, noi siamo arrivati sulla cinema.
1: È anche lui che si può andare, la possiamo mettere così, vuole andare a rap da qualche parte.
0: Ma ora, secondo me quello non ha, almeno perché ci scusa non così tanto, nel senso che comunque lui ha preso la maglia numero 9, ha fatto un bel precampionato, si è messo a disposizione grosso, vedo in sé un progetto comunque ambizioso, perché oggettivamente la Fiorentina di Quaratici quest'estate ha fatto tante azioni di un certo tipo, prende attorno a sé dei giocatori che possono assistere in una diversa da come non accadeva l'anno scorso, e tra l'altro la Fiorentina probabilmente porterà a casa un esterno offensivo come poco, quindi diciamo che il PN non ha una manina da come so di andare via da Firenze. Chiaramente come se arriva un progetto Como che fa la Champions, che ha azioni ancora superiori in questo momento l'Argentina, si fa attrarre, si può far attrarre, ma sono più dinamica legata ai club.
1: Certo.
0: Se il settembre è da Firenze, non credo che particolari problemi.
1: Due cose ancora, andiamo all'Inter. Allora, Johnson, giocatore dell'Inter, che praticamente pescava piene mani dalla Premier, e poi, ma questa voce uscita del Barcellona sull'Lautaro, c'è qualcosa?
0: In Spagna la gente non ha spinto tanto, il Barcellona poi non si sa come fare a fare tutto questo,
1: sì, punto.
0: Vabbè. Punto. Nei misteri del calcio europeo da qualche anno, come il Barcellona possa comprare così tanti giocatori senza avere evidentemente soldi. Il Barcellona ha bisogno di numero 9, il living, cioè diciamo l'essere per Lautaro non è una novità, nel senso che ti ricorderai il Maradona ne era un giocatore del Barcellona,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: non se ne fece nulla nelle ultime stagioni, volte si è parlato dell'interessamento del Barça nei suoi confronti. Oggi, allora, al momento questo offerta da 100 milioni di euro, hanno parato sia in Spagna sia in Argentina, non risulta, non è data, il che è normale perché comunque diciamo l'offerta è la fase finale delle trattative. Quello che arriva al club è che se arrivasse non sarebbe considerata, sarebbe aiutata a prescindere, e io dico che al di là dell'Inter giustamente, ma mando così il messaggio, io ci credo abbastanza per un fattore che è quello del tempo.
1: Esatto, volevo più arrivare
0: un contro il Lautaro secondo me a giugno luglio, con una proposta del genere l'Inter che lo impacchetta, però quantomeno la considerazione è stata accettata anche al 20 agosto, con una difficoltà molto grande però il sostituto è stato alle porte. È molto difficile cedere un giocatore come Lautaro anche davanti a quelle cifre. All'incibilità ci credo. C'è una variabile che va citata e che comunque l'Inter, come molti, è proprietario di un fondo, fondi guardano i soldi. Ci credo, ribadisco che Marocchi e Bacin se li vanno 100 milioni di euro il 20 agosto, Lautaro. No, ragazzi, non sanno così queste persone, ce lo provate il primo luglio e magari ne parlavamo, però non si può. Di Ponita è legato che comunque poi viene a spiegare a una propria straniera che guarda i soldi, stiamo rifiutando 100 milioni di euro di un giocatore che dopo domani fa 20 anni perché l'ha usato tra il compito sabato,
1: sì.
0: Quindi quella è la piccola vita che lascio che possono spiegare altri, anche perché poi c'erano anche i tifosi da dire, e non è facile. E credo che abbia capito che le fortune di club anche a livello economico dipendono da quelle sfide,
1: sì, sì.
0: Perché ha messo a posto i lanci facendo buoni risultati in campo, non è che li ha messi a posto in altre maniere, e quindi credo che resterà lì,
1: credo anch'io,
0: questa variabile da fare.
1: con una battuta arrivo all'ultima cosa, anche perché l'alternativa che può essere Bamba Dieng è andato alla Lazio. No, beh, una battuta, mi perdoneranno i tifosi della Lazio, insieme a Sciuta. Lutalo invece è una buona operazione, credo. No, ora Bamba Dieng non credo che possa far tornare il sorriso a Gattuso.
0: No, anche di modalità, l'altro ho definito così due affari. Ciuta è una buona operazione, lo avevo già conosciuto, Serie A, disponibili condizioni non interessanti. Dieng è un'operazione legata evidentemente a questione economica, perché arriva da svincolato. In Francia non ha neanche fatto dall'Orient, non ha fatto neanche male, ha segnato 10 gol, non è propriamente un super cannoniere, può essere un giocatore interessante. Secondo me il problema è legato alla situazione della Lazio, cioè che è grosso da me, e anche alle dinamiche, diciamo, di mercato, cioè se vai a usare dei cardi e poi tipo con Dieng, insomma, ma anche con Pinamonte, anche Pinamonte, cioè non anche Pinamonte era un nome che comunque dà un determinato tipo di garanzia, cioè ti presenti comunque con grande incognita, e insomma i tipi non ridono, secondo me fanno bene, io credo.
1: Penso anch'io. Ivan, grazie, pesissimo come sempre. Un abbraccio, Ivan Cardia.
0: Buon procedimento.
1: Ciao caro, allora, noi adesso andiamo in pausa. Che c'è, Latini? No, mi sembra arrivato qualcosa. Pausa, andiamo con Luca Alamai e poi forse, se la linea ci assiste, torneremo da buona là in Val Negri a Barcellona. Poi abbiamo fatto una bella prima ora con tutti questi approfondimenti di mercato, linea alla regia, poi Luca Alamai.

0: altro con una notizia che va verificata, ma che sta uscendo proprio ora. Magari verifichiamo, siccome Gabriele, chiamando il nostro Renzo Beccarini, perché pare che siano saltati i test atletici di Bamba Dieng. Quindi vediamo, insomma, di confermare questa cosa. Magari lo chiamiamo nella prossima slot di Rotocalcio. Sarebbe oggettivamente clamoroso. Ma intanto diamo il benvenuto a Luca Calabria. Ciao Luca.
1: Ciao, certo, sarebbe un'altra cosa
0: clamorosa.
1: Mamma mia, ragazzi, ma non abbiamo indicazioni su questo, per ora.
0: Soltanto questo, sai, tu mi insegni, Luca, che poi le vanno verificate nel dettaglio.
1: No, infatti andremo il condizionale,
0: stiamo usando il condizionale, ma sarebbe veramente clamorosa. Quindi adesso la verifichiamo con calma. Però partiamo anche da qui, no? Questi due acquisti che ha fatto Lazio, Schuurs ed eventualmente Bamba Dieng. Parlo anche di Lazio, Luca, che è l'unico che ha steccato clamorosamente in Coppa Italia.
1: No, l'abbiamo già detto, non sbaglio proprio con te, esatto. La Lazio è una ferita per il calcio italiano, perché stiamo parlando di un club di grande storia, di grande prestigio, tradizioni, con un fiume tifo che in questo momento ebollizione, è una ferita, e nella ferita ci sta tutto. Lo ribadisco, dico per l'ultima volta, ma questo non vale per il presidente Lotito, vale per tutti i cari. Già di calcio, se un presidente proprio pensa di essere padrone di una storia, di un insulto, di una passione popolare, come l'errore più clamoroso del mondo. I cari sono dei gestori, qualcosa che gli viene dato, ma gli viene fatto nella città, nell'obbligo di dover poi rispondere

0: al mondo con serietà, con progetto serio. Non sono naturalmente per via niente a nessuno, perché nessuno vuole urlare niente a nessuno, però se Tito non ha più la forza economica per far dire la Lazio a livello del suo essere, del suo nome, del suo prestigio, deve passare di un'altra, che altrimenti commette qualcosa che è clamorosamente sbagliato. Cioè, capisce che cosa vuol dire essere presidente della società. Primo passaggio, restare tifosi e storia. Allora, aspettando grande punto interrogativo, io ti devo dire che Sutalo anche tu è un punto interrogativo, cioè è un giocatore che era partito con grandissime potenzialità e grandissime aspettative, ora è un giocatore che da verificare, certo. Questo lo dico. Guarda, io noi andiamo incontro a un campionato in serie particolare, sì. nel quale io non voglio fare nomi ma a parte un paio di squadre io non vedo realtà che sembrano assegnate a dover lottare all'ultimo minuto per recedere, se non per non retrocedere, se non probabilmente un marchio estremamente forte. La Lazio deve stare attenta. Questa Lazio, con questo ambiente, con questo scenario, deve stare attenta a non fare un campionato tipo quello che ha fatto l'anno scorso la Fiorentina. L'anno scorso la Fiorentina hanno fatto una serie di errori tecnici, cominciare dalle clamorosi sbagli fatti da Stefano Pioli in tutto il percorso di avvicinamento al campionato e anche nella parte del campionato. Ecco, ma bisogna stare attenti, perché oggi a trovarsi a lottare in una situazione complicata un attimo, e qui servirà grande attenzione, mi verrebbe da dire servirà l'aiuto dei tifosi, ma è quello che i tifosi in questo momento, io ho degli amici laziali che guardi e chiudo questo tema,
1: sì.
0: Che addirittura mi dicono è bene se perdono forse se ne va, quando si arriva al suicidio d'amore, questo è il più clamoroso campanello d'allarme che ho sentito dire. Poi voi siete di realtà di Roma, ma se confermare o meno
1: è proprio così, Luca, è proprio così,
0: livello di criticità
1: è triste, è veramente triste,
0: no, è tristissimo, sì. Cioè, sì. Stiamo parlando di un mondo straordinario di passione, di tratti, ragazzi, la storia della Lazio è fatta di risultati, la società che ha vinto, e non posso negare che il corso di Lottito è un percorso importante, che ha preso una sestiera in un momento di realtà assoluta e l'ha riportata a dei livelli importanti, ma non è cosa sua, cioè non è sua proprietà la Lazio, questo voglio dire, fermo il diritto che lui ha assoluto di prendere quegli spettri dal punto di vista economico, non so certo per dargli niente, ma se non ha più forza economica per far sviluppare questo progetto deve dare la mano.
1: Assolutamente. Senti, invece l'Inter ha inserito ancora qualità nell'ore, no? Arriva Jones, arriva Spence, c'è l'incognita perché il è forte Stones, ma bisogna vedere se sta bene o meno. Parte ovviamente con i favori del pronostico.
0: Lì. Ne parlavamo anche nel dico insieme a Marco Picchi, no? Cioè, oggi è un mercato ancora aperto, quindi sono valutazioni che mettono cautela, perché le certe valutazioni si fa a mercato concluso, si fanno a mercato aperto. Anche l'ultimo gol del Milan, per esempio, colpo importante, il Milan perché alza il livello, no? Non c'è dubbio che l'Inter è quella che è cresciuta di più, è cresciuta di più, che dà la sensazione di essere, ma vuol dire veramente favorita. L'anno scorso si confesse io più tentato di mettere alla pari Inter e Napoli.
1: Sì.
0: Quest'anno l'Inter è più forte, più equilibrata, più compatta, più quadrata, più alternative. Le alternative, Napoli è forte, ma Napoli è forte, ma il forte, ma la Juventus è tutta ancora da completare. La Roma dice che sono dei punti interrogativi, cioè nella sua dimensione è fatta,
1: sì,
0: e questo è un bel vantaggio, no? Perché è più o meno questa l'altra visione

0: successiva questa è che non riesco però a immaginare l'Inter alle quattro grandi Champions.
1: No, bravissimo. No, beh, ma lì è un mondo, Luca, un altro mondo.
0: Però noi abbiamo avuto la sensazione che ci avviciniamo a quel mondo.
1: Sì.
0: Siamo andati a competere per... Ecco, oggi io dico più 4, ma se dirà anche i primi 6 probabilmente. No? Ecco, quindi questa è la situazione e questo appunto è la radiografia del nostro calcio. Non riesce a fare quel scatto di qualità in generale e mi pare dopo il battaggio succede sempre, ragazzi, io vedo da vecchio dopo l'eliminazione dal mondiale sembrava che si scotto, si cambia tutto, si riparte, si cella tutto vero, tutto vero, e questo è tipico del nostro paese. Per una settimana, 10 giorni, la rivoluzione, e che è successo tra i
1: calciatori? Anzi, allora, a proposito della notizia che ho dato, cioè ha confermato il nostro inviato sulla Lazio, Lorenzo Beccarisi, che sono stati rinviati gli esami di Bamba Dieng, ma ovviamente non ha spiegato il perché. La parte atletica è stata rinviata, cioè, qualcosa è successo, lo sentiremo alle 2.30 e capiremo.
0: Direi proprio di no.
1: Hai fatto il tema Juventus, Luca, ti piace Vicario?
0: Sì, ma non era la scelta. Questo l'abbiamo visto, sì, non era la prima scelta, e non perché, per me Vicario piaceva, però Vicario si può dire che da una partenza esplosiva, che lo rantava veramente come un futuro mostro, Rali, quando ci ha provato Spalletti con la nazionale è andato bene, anzi ha creato dei bei pasticci, diciamo che il suo collo è fallito e quindi ora deve ripartire. Le proprietà ci sono, ma è una prima scelta, quindi mi piace perché quei nomi che circolavano adesso mi sembra, diciamo, se quello un po' più affidabile, anche il progetto italiano comunque lo conosce, lui ha la necessità di mettersi in corso, aver perso un po' di passaggi, a vuoto. Quindi sì, ma mi sembra un po' il senso della Juve, no? Tutti i giocatori che devono lanciarsi, poi se si rilanciano tutti, vedi anche la scelta, vedi obbligata, anche coraggiosa, di Spalletti di andare a vedere se tra i giocatori del passato c'è qualcuno da recuperare, no? Perché questo c'è il mercato, se lo non vende, ragazzi, quindi difficoltà grossa. Ma anche con chi ha speso, e va a memoria, credo sia la seconda squadra che di più
1: intorno ai 120 al momento.
0: Io non riesco a immaginare questa Juventus, che non è da scudetto.
1: No, meno per me.
0: Devo dire, deve lottare anche per la Champions.
1: Ma lo vedi il tuo amico Luciano Spalletti? Che magari...
0: no, allora, Spalletti, guardate, Spalletti ha un senso autocritico profondo, per cui lui si ritiene, se non il primo comune copartecipe del fallimento della passata stagione. Non importa se lui è stato in corso d'ora, non importa, lui ha veramente questo senso non può essere apprezzabile, lui sente non aver dato quello che doveva dare, e quindi il primo che si mette in gioco è lui, quindi il primo che deve mostrare qualcosa è lui, e quindi mai si permetterà di entrare in quelle che sono operazioni, valutazioni di un gruppo di lavoro quale tra l'altro due formidabili siti. Quindi lui è quello che dice a questa parte, sono io il primo che deve dire più. In una squadra dove tutti devono dare qualcosa di più. E dove andiamo a inventarsi qualcosa. Ecco, qui l'anno, in questa Juventus, la mano dell'allenatore sarà importante per ritirare qualcuno, per avere il 100% da altri, per trasformare Liberic in quello che pensiamo possa diventare, quindi stella del campionato, ma a verificare con il suo calcio, insomma, c'è tanto lavoro e il grande vantaggio della Juventus è che Spalletti è un allenatore, sì, non un gestore.
1: È vero.
0: E quindi se c'è una persona, se c'è un allenatore che può aiutare a far crescere il progetto e dare valore ai giocatori, è lui, è

0: lui si sente addosso, perché giustamente la maglia Champions dell'anno scorso non può essere giustificata con il fatto che non l'hai di grande centanti, perché ha buttato una qualificazione con le mani contro avversari di decisamente migliore. Quindi la responsabilità è assoluta in questi casi.
1: Decisamente. Altre due cose, Luca, la prima, hai visto la Fiorentina, ci abbiamo sentito il proprio discorso, la in Coppa Italia mi sembra una squadra divertente, ecco, diciamolo così, al netto di tutte le cose che possono accadere, sembrare la squadra, 9 undicesimi sono nuovi, forse addirittura 10-11, la situazione di Ken, però la sensazione di una squadra frizzante, giovane, divertente, bella anche da vedere.
0: Guarda, io credo che siamo tornati dietro nel tempo, tanto il calcio è come la storia ciclica, no?
1: Sì.
0: Anni fa, dopo che la Fiorentina è salvata l'ultima giornata di campionato, Andrea Dalle, nello scegliere Montella, gli chiese una cosa, di porre un calcio di questo, dicendo il primo passaggio che dobbiamo fare è riportare gente allo stadio, mi piacere di venire a vedere una squadra di calcio. E ricordi la Fiorentina di Pizarro, Pilato, Cavallero, certo, e compagnia, qualità. Questa fine parte, una nuova fine parte con lo spirito, ritornare il bel calcio a Firenze, perché c'è qualità in angolo del campo, tantissimi, dico, a stare un giocatore che sono finito che non sia arrivato in club da alta chance, ma Sant'Antonio è arrivato, sì, ma quest'anno l'avrà presente, qualità pura, Fagioli secondo me resta uno dei giocatori di migliore qualità del calciano, Uraite, qualità, bisogna veramente tanta. Ora questa qualità va messa in campo e ti dico anche oggi è il 20
1: agosto,
0: ecco, al 20 di agosto troverei Cano che fosse venduto.
1: È lì ti volevo portare, perché c'è anche la tanta, Luca, a quanto pare.
0: Sì, perché o ti fanno un'offerta incente, no? Come fece, ricordi, passate la Juventus per tirare via la gennaio, la Fiorentina, ora non dio 75, ma un'offerta indecente. Ma io ti dico, vendere a 40 milioni non sarebbe secondo un affare economico e non sarebbe un affare tecnico, perché a meno che non ha la capacità paratici di fare quel giocatore che magari noi non individuiamo, è uno che è la forza come Ken e spendi meno e magari altri soldi da spendere, se no ecco, cioè Ken per Ken, per come ha creato la stagione, gol 90 minuti contro il Benedetto, questo non c'ha il problema,
1: esatto.
0: No, lo fa già un'ora, se c'è 4-0, no, ecco, io penso che torna a Ken, ora si fa una partita importante, la prima di Ken secondo me potrebbe la Fiorentina sì con una dimensione a prime sette, senza Ken sarebbero tanti interrogativi, per poi chi porta qualità può trovare gol. Pellegrino è stato questo, è un buon giocatore, può diventare, perché me lo raccontano come un ragazzo che ha tanta voglia di crescere, può diventare un ottimo giocatore, ma oggi io credo che se te da qualsiasi tecnico dici vuoi Ken Pellegrino, io credo che il 9% prende.
2: Beh. Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Seie Comment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
0: Emerso,
1: certo,
0: è finito, quindi non lo sappiamo al momento. Sapevamo che c'è questo problema al ginocchio e che sta abbandonando un po' con la forma con la Lazio. Al momento la diamo per definitivamente esaltata, però come detto si conta molto e dare anche la prima cosa detto, i tifosi non si strappano i capelli dopo essersi già ampiamente strappati vivendo questo mercato questo complicato. E devo dire che anche la prima partita ufficiale non è che particolarmente aiutato il piomete di
1: no, ma solamente ti chiedo le ultime due cose, Lorenzo. La prima, saltare Bamba Dieng, alternative che ovviamente sono Icardi. Io non ho mai creduto all'operazione Icardi, poi ovviamente se la Lazio lo porta a casa tanto di cappello. Eventuali alternative?
0: Ma eventuali alternative molto complicate, perché Lazio aveva pianificato di chiudere il suo mercato in entrata nel centrale, perché domani sarà a Roma Josip Udalo, il difensore centrale provato da Ajax, stasera della Conference League. Lyon dovrebbe tornare con la squadra notte ad Amsterdam e poi partire domani mattina per arrivare a Roma, e arriverà in prestito oneroso a 3 milioni di diritto di riscatto, fissato a 6,5, non obbligo, questo permette la sua operazione di fatto come paesi, però non darà tanto margine economico per la Lazio, quindi o verranno fatte le cite o Lazio potrà fare un attaccante con Bamba Dieng, quindi vincolato. Difficile arrivare ai casi, ma non perché non ci sia stata non ci sia un tentativo, ma perché c'è distanza economica e soprattutto c'è anche distanza, ora non dimmi i rapporti, ma
6: non sono piaciute tardi alcune dichiarazioni, soprattutto di Gattuso.
1: Quindi è vero sta cosa, è vero,
6: sì, si insulta, e quindi non è

particolarmente piaciuto all'entourage di Nardi, e quindi bisogna poi individuare il profilo giusto, a meno che l'Atalanta faccia una cessione importante al

0: Poi ci sono, sì. E ti ringrazio, sempre ottimo Lorenzo. Quindi è vero anche che lo Tito, che tu sei ancora a Cortina o meno, sarebbe arrabbiato già con il povero Tuso?
1: Allora, sì, se non è piaciuta la prestazione di domenica d'Italia, vorrei dire, ci mancherebbe, ma non colpizzerei solo l'oratore, no, per quella prestazione. Non sono piaciute anche le parole su Icardi, perché stava provando concretamente, e queste sono dichiarazioni che sono piaciute all'entourage del giocatore, al giocatore stesso, e di sequenza nulla che possa portare a cosa di particolare. È chiaro, non è che adesso i rapporti sono inclinati in maniera definitiva, anche perché Gattuso sta facendo veramente tutto per trattare bene la società, visto che si prende le responsabilità di voi. Però queste sono dichiarazioni che non sono piaciute, quindi all'interno di un rapporto da due mesi a questa parte è stato praticamente via, ecco, questi ultimi giorni sono stati un po' più complicati.
0: Grazie Lorenzo, un abbraccio e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Mamma, che situazione adesso all'interno della Lazio, veramente è il ragionamento che facevamo prima, no? Sia con Lucio, sia con Lucio Marinucci, Luca Calamai, è difficile retrocedere in questo campionato, però Lazio sta cercando di far di tutto per provarci, nei rapporti tra l'allenatore e il presidente allenatore, per lasciare rovine tutto quello che sta accadendo all'esterno, che è gravissimo, diventa onestamente difficile. Poi la trattativa per Mbandien, secondo me, se salta e la Lazio riceverà Pinamonti, sarebbe un grande colpo. Pinamonti ritengo sia un giocatore spesso sottovalutato la Serie A, e lo vedo molto bene nella Lazio. Però al di là di tutto questo c'è una situazione clamorosamente complicata e difficile. Ciao Alen, buongiorno caro.
2: Scusa per ieri,
0: figurati, ma è colpa della questione, colpa di Barcellona, quindi ce l'abbiamo con Barcellona e con il Barça, che a te non è simpatico, vero? sempre. Alen, allora ho quest'ultima ora, so questa giornata adesso anche Lorenzo Beccarisi, addirittura che può saltare Mbandieng, che immagino conoscerai molto bene, per problemi al ginocchio del giocatore, è arrivato ieri sera, svincolato, dovrebbe essere un nuovo attaccante alla Lazio, ma come detto ci sono problemi al ginocchio, quindi caos verrebbe a dire.
2: Ma sì, adesso non so se per fare il titolare viene a portare il parco accanti, perché dare l'attacco alla Lazio a Deng dimostra una mancanza di ambizione. Tutto rispetto per il ragazzo che ha fatto benissimo nell'Oriano, tutto, dove l'anno scorso ha fatto una stagione ad alti livelli, è andato anche il mondiale. Però è chiaro che se ti parli di Pinamonti, Cardi e Deng, è molto strattivo delle stagioni che sta vivendo la Lazio.
0: Assolutamente. Piazza che non merita questo, comunque ne abbiamo parlato abbondantemente. Invece altro colpo l'ha piazzato l'Inter, Alena, che a questo punto ha più o meno completato la squadra. Ma vengo all'Inter chiedendoti, che sai lì a Barcellona dell'offerta che avrebbe preparato e presentato Barcellona di 100 milioni per Lautaro?
2: Adesso Barcellona parla soprattutto della posizione, della volontà di Lautaro. Lui comunque ha rinnovato fino al 2029, ma non lo so, guarda, dipende dalla conversione del calciatore. Per Lautaro ha dato tanto l'Inter, adesso vuol fare un percorso simile a Zetti o se la giocare nel Barça, perché comunque con la squadra che sta costruendo il Barcellona è chiaro che Lautaro dovesse arrivare a Barcellona ti cambia tante cose per il Barça, per il calciatore. Dove la mettiamo la partita a Champions? Cioè, è un miracolo che si porta la squadra in finale. Forse Lautaro vuole dire

0: esperienza, cioè alla fine l'ultimo scalino andare a giocare nel Barça, l'Inter domina in Italia, sì, però il calcio non domina più in Europa. Andare a Barcellona 29 anni è fare un salto qualitativo, andare in una squadra che ha tutte le ambizioni del mondo, una squadra che si è sanata economicamente, ha trovato il modo di far accettare il suo debito, cioè quasi 2 miliardi di debiti il Barça, è scandaloso, che si fa ancora di un Barça che possa spendere 85-90 milioni per Lautaro. E poi il Barça aveva pronto comunque una somma importante per arrivare a Rez.
1: Sì, sì.
0: Dunque adesso vedremo se fa quell'acquisto, è favoritissimo per la Champions. Perché comunque Lautaro ti porta esperienza, ti porta grinta, ti porta tutto che bisogna il Barça adesso. Il Barça ha bisogno di un centravanti di 5-30 gol.
1: Ben, questa operazione come la puoi fare a 10 giorni, 11 da fine del mercato? Cioè, mi sorprenderebbe molto. Allora, se arrivava a luglio, ci avrei creduto.
0: Sì.
1: Al 21 agosto, cioè oggi è il 20, andiamo il 21 agosto, sarebbe un suicidio per Inter, te lo dico proprio.
0: Sì, sì. Vabbè, Marotta, conoscendo Marotta, avrebbe già l'alternativa, o le due alternative, andrebbe sui giocatori probabilmente. Adesso, se il calcio vuole andare via, come fai a trattenerlo? Cioè, la storia con Alvarez, cioè, il signore si è schierato con i tifosi che l'ha fiato, che gli ha fatto un coro poco amichevole. Come fai a fare in queste condizioni? Soprattutto in certo tipo di società, vogliono lavorare comunque con serenità, con calma, non vogliono comunque cose arrivino dall'esterno, perché poi sono dei giganti mediatici. Beh, non lo so, mi fa ridere.
1: No, l'operazione Allen che sì, mi verrebbe da ridere veramente se l'Inter cedesse Lautaro all'ultima curva. Sì.
0: Sì, Lautaro, se chiede di andare, ricordati la storia di Ronaldo, il fenomeno.
1: Ah, come no? Come no? Me lo ricordo bene.
0: Il calciatore dice: io voglio andare via, voglio una sfida, ho dato tanto. Ci sono delle società che accendono. Dico, vabbè, ok, va bene. Hanno già tentato a prendere tre soldi nel blu, per esempio, per avere un cante di futuro, e a prendere un altro cante perché comunque ha esposto a più esposito in rosa a Turan. Audi alla fine si raro è il leader di questa squadra, però
1: ti dico qual è il vallo a spiegare ai tifosi poi.
0: No, sicuro, ma da un punto di vista calcistico. Alla fine, che l'Inter comunque ha lasciato quel processo di rigiovanire la rosa, eccetera. L'Inter ha fatto solo acquisti, a parte proprio la Premier, eh?
1: Eh sì, solo Premier.
0: Chi è capace di vincere comunque quelle del calciatore Premier di torno di Venezia? Non sono dei titolarissimi, però sono giocatori secondo me che faranno differenza. Dunque alzeremo.
1: Senti, invece altro chiedere ieri giorno oggi è ufficializzato Vicario, che arriva con grande entusiasmo alla Juve. Ti convince, al netto poi il fatto che non era la prima scelta, aveva cercato Allison, poi il Dibu Martinez, Vicario è sempre rimasto un po' sullo sfondo. Però adesso lui si prende la titolarità della Juve. Operazione secondo te da?
0: Poi a scoprire.
1: Bello.
0: Alla fine ricorda di mandare Barzagli faceva panchina, poi ha fatto un percorso di nata alla Juve. Se c'è il percorso di Barzagli è un'operazione da. Adesso nel Torino, che comunque gioca contro la Championship, non giocava lo stesso Vicario.
1: No.
0: La partita nel momento clou della stagione. E poi il portiere, lo sai cosa penso, il portiere della Juve è un ruolo molto molto delicato, che non tutti i portieri possono fare. Vicario l'abbiamo visto fare delle grandi cose.

0: della Empoli, però aveva 20 tiri a partita.
1: Già. Un po' come di Gregorio, sarebbe disperato.
0: Esatto, sì. Esatto. Dunque, tecnicamente penso che abbia qualcosa in più rispetto a di Gregorio. Gioco con i piedi, non ci siamo. Adesso vedremo la personalità. Bisognerà capire la personalità, perché a Londra con la personalità del Tottenham, anche se non vince da 50 anni, è una piazza dove hai tante pressioni e lui non ha gestito bene. Però era in Inghilterra, non era in Italia, e forse ha avuto un'influenza. Vedremo, però la Juve era sul podio. Sono curioso di vedere chi tra per l'anno prossimo. E a me c'è odore di carne secchia a Torino.
1: Dici,
0: sì. Il portiere da prendere, sinceramente. Poi la reazione dei portieri italiani che ha sempre avuto la Juventus. Carneschi c'ha solo Donnarumma, solo un fenomeno davanti a lui.
1: Internazionale. E a proposito di Atalanta, l'Atalanta stasera butta in conference, nonostante le parole sempre retoriche di Sarri, che ha detto che gli israeliani sono meglio di loro perché hanno più partite nelle gambe. Insomma, poi Sarri, se un altro cambiasse anche modo di comunicare, non sarebbe male, ma credo che non ci sia veramente dubbi, no?
0: Non dovrebbero. Adesso speriamo che possa qualificarsi, è una delle favorite per questa conferenza. Vedremo. La Atalanta è intrigante, l'Atalanta è uno dei progetti tattici più intriganti di questa serie quest'anno, perché ha deciso di lasciarsi alle spalle il Nico Gasperini a livello tattico, e sono andati con un maestro del 4-3. Dunque voglio capire un po' se fa ancora qualcosa sul mercato oppure perché ha tanti giocatori anche da rilasciare, per esempio Samardzic con lo Schalke ha visto giocare ad alti livelli, e sono curioso di capire come vuol giocare e come riuscirà a far entrare in testa il suo calcio calciatori.
1: E proprio ti porto, Karen, è l'ultima riflessione che voglio fare con te, perché l'Atalanta del tuo amico Sarri e del tuo amico Giuntoli hanno presentato un'offerta a 50 milioni per Ken, che la Fiorentina ha istituito al mittente. Però su Ken, eravamo con Luca Calamai, ci sono sia Como che appunto Atalanta, e Luca diceva fa tutta la differenza del mondo immaginare in questa una Fiorentina con Ken e una Fiorentina senza Ken. Ivardia ci ha raccontato però che se il Como alza un po' offerta, Ken fa la valigia a parte. Volevo la tua precisissima riflessione su questo.
0: Ma io sono contento che se arriva ai 40 milioni di bonus, che è a Firenze. Perché Ken ha avuto un rapporto comunque strano con Firenze, perché non è arrivato comunque sulle entusiasmo.
1: Non per niente. Veniva zero gol.
0: Sì, ha fatto zero gol. Ha fatto una stagione straordinaria, sì. Prima, ma senza entrare nel cuore dei tifosi, non è diventato idolo, e poi la stagione scorsa ha dovuto mancare il suo atteggiamento, cioè momenti che questo probatibia sulla preparata per playoff, sì, ci sta, poi dopo il playoff ha visto poco. La Fiorentina non si è salvata grazie a
1: no.
0: Che comunque può giocare, che prende 5 milioni. Dunque non so se avrei venduto Piccoli. Secondo me Piccoli ci stava in questa rosa con Chiena come a Bergamo. Adesso se Paraci mi porta i soldi del Bruges, sinceramente lo porto io a Pecarche, sia a Bergamo come.
1: Bellissimo questa Lennina Pecarche, è meraviglioso. Ma magari lui ci scrive anche una canzone rap, poi porti in Apecar.
0: Esatto, cantiamo la canzone.
1: Le
0: casse, mettiamo pure le casse in Apecar, no?
1: Questa è bella, questa è veramente bella. Quindi tu lo faresti in cambio appunto di un giocatore più giovane, motivato forse anche?
0: Io un giocatore motivato, che non è mutato a quei livelli, comunque perdi qualcosa e in chiave nazionale di giocare in Champions. E adesso ci sta, comunque sarà più importante, arrivò comunque una cifra molto bella a Firenze. E poi l'importante è avere il sostituto e non dare nessuna scommessa. Se va su dell'Everkusen, sì, e prende un'altra punta, non scommessa, ma un titolare e non un vice Pellegrino, io la faccio, perché poi a livello fisico vada quei problemi relativi, perché comunque quel problema tibia torna sempre, è ricurente, non è qualcosa che tu guarisci e poi
1: bravo,
0: no, certo, torna sempre. E quest'anno all'inizio della preparazione ho avuto problemi, no, assolutamente sinceramente non ho mai rubato il cuore, che...
1: nemmeno a me caro, ti dico la verità, riconoscendo comunque qualità, perché quale voglia ce l'ha, sì, sì, però l'atteggiamento non è mai
0: fortissimo, però io voglio un calciatore impiegato, un calciatore che nel match con la squadra c'è, cioè, qualità che ha, che un discorso di Balotelli ti metta qualcosa in meno, secondo me,
1: sì,
0: per la sua forza, il campo aperto è devastante, cioè se ricordi bene, cioè l'ala destra,
1: come no,
0: è devastante, incontrollabile,
1: come no, fece 15 gol,
0: deve trovare comunque, sì, sì, una piazza dove le motivazioni, trova che lo coccola e se porta 40 gol, io sinceramente te l'ho detto,
1: lo porto,
0: non sarei pianto.
1: Len, grazie a Doni, un abbraccio caro Len, ciao.
0: Ciao.
1: Allora, per chiudere abbiamo vocale, vero Gabriele? Lo chiamo e rispondiamo, poi salutiamo. Prego.
2: Buongiorno MV Radio, sono di Alessandro, scusate, intervengo, ma come anche volto, immagine, carriera dell'Inter, non è semplicemente dire fare il salto di quella, anche perché per me non ha nulla di inferiore a Barcellona attualmente. Per me l'Inter ha fatto un mercato intelligentissimo e si trova, come posso dire, le sensazioni di quest'anno ne vedremo delle belle, sono molto fiducioso, mai come negli ultimi anni.
1: Va bene, ti ringrazio, grazie per questo interessante vocale. 12:50 minuti primi, finisce qua questa bella puntata, devo dire molto interessante, con grandi ospiti, grande ritmo. Vi ho dato anche la notizia dell'ultima ora del giocatore della Lazio, che in questo momento si è rinviati i test atletici, che potrà addirittura saltare come azione, e quindi ovviamente ne parleremo con Marco Pierluce Malinucci, che sono già pronti a entrare in studio. Noi ci troviamo per l'ultima puntata della settimana, domani ovviamente puntuali come sempre alle ore 11. Grazie Gabriele, grazie a voi, appuntamento a domani, non la vediamo.

0: Cari amici di Tiamelus, buonasera, ben arrivati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione, come sempre focus sul mercato, tanti commenti. Iniziamo con Lucia Bruni, ex calciatore di Fiorentina e Verona tra le altre, allenatore. Ciao, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto si sta avvicinando il centenario della Fiorentina, festeggiamenti per il centenario della Fiorentina,

0: Rimanendo alla Fiorentina, hai la sensazione oggi a mente fredda che magari comunque un tuo spazio significativo avresti potuto ritagliartelo?
1: Ma guarda, la storia mia, vabbè, è risaputa, purtroppo io tra l'altro avevo accelerato anche i tempi perché a 18 anni avevo già esordito, avevo già fatto diverse presenze. Poi quando è venuto il momento, meglio, mi ricordo proprio queste parole di Picchio De Sisti, quel tragico per me giovedì all'Impruneta, e mi disse: guarda che domenica parti titolare e ti fai tutto il campionato. E lì mi spaccai il ginocchio da numero 8 dietro Antognoni all'ospedale è stato un attimo, e lì diciamo che purtroppo si è interrotta temporaneamente la mia carriera, che all'epoca ovviamente le operazioni ai legamenti e al menisco erano un po' tabù, vedi Roggi, vedi Rocca subito dopo il mio, e quindi magari la Fiorentina non vedeva più un recupero. Un recupero mio, quindi mi mandò in prestito alla Pistoiese, che tra l'altro, voglio dire, fu anche la mia fortuna trovando Antonio Pagni, il fisioterapista che poi è diventato il fisioterapista storico di Baggio della Nazionale, che mi rimise a posto col ginocchio, e da lì ovviamente poi andai a Reggio Emilia a fare un altro di Serie B, e credo che mi persero le buste col Verona, non mi ricordo adesso meglio. Un certo gruppo che era il dirigente del Verona all'epoca, di Santa Maria Monte, provincia di Pisa, che stravedeva per me, mi iniziai la mia avventura a Verona.
0: L'anno scorso hai festeggiato i 40 anni dallo scudetto con il Verona, uno scudetto irripetibile quello.
1: Assolutamente sì. A testimonianza di un grande gruppo, che ovviamente di tanti giocatori che non avevano trovato spazio, vedi Antonio Di Gennaro, Gigi Sacchetti, Piero Fanna, insomma tanti tanti giocatori forti che non avevano trovato spazio nelle squadre precedenti. Il mio ovviamente era un motivo diverso, più per il futuro, si riuscì a fare meglio.
0: Senti, parlando della qualità, dando uno sguardo anche alle prime, quelle che sono arrivate l'anno scorso, tra le prime quattro, soltanto una, il Napoli ha cambiato allenatore. Cosa pensi?
1: Massimiliano ormai è un sacco, nel senso che il suo curriculum parla chiaro. È un allenatore forte, consacrato. Il Napoli può fare solo bene. È una delle squadre, delle pretendenti allo scudetto e arrivare in Champions. Rimane comunque l'Inter la più forte, secondo me.
0: Però oggi gli allenatori.
1: Beh, incidono parecchio, perché insomma gestire più nella gestione che nel discorso anche tattico, che ormai sono preparatissimi su tutti i fronti, però quello che è importante è la gestione, dove ci sono rose ampie, impegni diversi, per cui quello fa differenza, secondo me, e lì bisogna essere molto molto bravi anche a livello psicologico.
0: Senti, invece parlando del Milan, cosa faresti con Leao?
1: Ma purtroppo questo è un giocatore che per 7 anni Milan, no?
0: Eh sì.
1: Ha fatto vedere in 7 anni ha fatto vedere poco, perché non si può giocare, per cui quello è, quello secondo me resterà. Io se dovesse arrivare un'offerta importante lo darei, perché non, cioè è inaccettabile che è un campione, però un campione incompiuto, no? Non si può giocare 20 minuti, altri 20 camminare per il campo, pascolare. Io da allenatore non, farei fatica a sopportare un po' certi atteggiamenti, no? A me piace la gente che alla fine della partita deve strizzare la magliettina, deve gocciolare parecchio, e questo non mi sembra un giocatore di questo tipo. L'indolenza caratteriale fa purtroppo la differenza in negativo su questo giocatore, che ha delle potenzialità incredibili, però non si può, anche perché, voglio dire, non è che guadagnano le noccioline, quindi bisogna impegnarsi.
0: Certo.
1: Bisogna impegnarsi perché è una questione anche di boh, non lo so, di rispetto, di tutto quello che vuoi. Perché guadagnare certe cifre e correre così poco non è un'equazione per me valida.
0: Certo. Il Milan ha speso molto per questo mercato, ma anche la Juventus ha investito tantissimo, 103 milioni.
1: Sono tanti, sono cifre importanti che si spende tutti gli anni. La mia domanda è: ma tutti i mesi pagare questi stipendi totali delle due fanno? Vabbè. Comunque, al di là di questo, la Juventus, non so, ho letto che ha preso vicario, quindi il problema portiere è stato, tra virgolette, risolto, però secondo me manca ancora qualcosa in attacco davanti, è un centrocampista con più personalità, con più spessore, diciamo, internazionale.
0: Altro capitolo interessante che merita una tua riflessione in qualità di esperto anche di giovani, di settore giovanile, Filippo Galli, che è stato a lungo responsabile del settore giovanile del Milan, ha risposto a Paolo Maldini sostenendo che non è vero che nel Milan, nel settore giovanile da lui diretto, si privilegiava la tattica. Ha detto Filippo Galli: io non ho mai vietato un dribbling ad un ragazzo. Maldini, insomma, si era espresso negativamente anche sul settore giovanile del Milan, prendendo esempio dai suoi figli che avevano fatto parte del settore giovanile del Milan, e aveva, insomma, sottolineato come anche nel settore giovanile del Milan in questi anni sia stata privilegiata la tattica rispetto alla tecnica. Ecco, tu che cosa ti senti di dire su questo tema che è molto importante per il rilancio del nostro calcio?
1: Ma questo è un tema che andrebbe approfondito, ma se poi Maldini dice una cosa del genere, vuol dire che ha visto determinate cose. Non credo che Paolo Maldini dica cose non sensate, anche perché lo conosciamo, una persona che a livello, diciamo, di calcistico ne sa qualcosa, quindi se l'ha detto vuol dire che avrà i suoi motivi. E questo è un tema importante, anche perché lo stesso Allegri ha citato queste cose qua, no? Ma questo è un difetto del sistema, perché il difetto del sistema è soprattutto gli attori, che purtroppo devono, dico, ascoltare, anche se vorrei usare altri termini, ascoltare le opinioni dei responsabili del settore giovanile, e dove dietro ci sono i procuratori. E quindi c'è il problema che gli allenatori sono tanti e mantenersi il posto non è facile, bisogna sottostare, dico così, uso un termine che tutti possono capire, a determinate dinamiche, e questo è il problema del settore giovanile italiano, laddove si privilegia il risultato, quindi facendo tattica, facendo tutte le cose che in primis è il risultato, ma il vero risultato è creare giocatori, sfornare giocatori. Ad esempio, io ti faccio un esempio: lo sai, no? Che ho allenato diverse primavere
0: Certo,
1: qualche anno fa, e
0: certo.
1: quando a me mi vengono a dire: ma tu, cavolo, hai vinto la Juventus, hai vinto il torneo di Viareggio. Eh sì, ma grazie. C'avevo Immobile, c'avevo Iago Falque, c'avevo Pizzoglio, c'avevo, vabbè, tutte queste cose. Il vero risultato per me, io ho vinto più a Piacenza. Che sì, sono arrivato alle finali attraverso il gioco, attraverso la crescita del gruppo che avevo, e sei giocatori, in primis Nainggolan, che ho avuto, che ho allenato per 2 anni, testa un po' matta ovviamente, hanno giocato in Serie B e questo in Serie A. Questi sono i veri obiettivi, i veri risultati, che l'allenatore deve essere soddisfatto di quello che ha fatto, no? No, il risultato di per sé, vincere un Viareggio, vincere una Coppa Italia, vincere, e vedere che questi giocatori hanno fatto una carriera in questi 12 anni. È quella la gratificazione più importante per me.
0: Eh sì, poi insomma anche un altro tema è quello relativo agli allenatori dei settori giovanili che non sono pagati adeguatamente e che quindi volendo fare carriera privilegiano appunto il risultato e magari per
1: Il problema
0: questo
1: principale è
0: lavorano più
1: quello.
0: sulla tattica che non sulla tecnica.
1: Ma guarda, purtroppo quello, il problema d'attualità del settore giovanile è questo. Detto, ridetto, ridetto, ma tanto le cose non cambieranno perché purtroppo c'è un problema di fondo, te l'ho detto prima, è quello di essere condizionati, ossessionati dal risultato. Perché così? Perché altrimenti poi c'è subito dietro qualcuno pronto a farti le scarpe, quindi bisogna dare retta, ascoltare terze persone e badare a fare risultati. E questo non è, ovviamente non porta a niente.
0: Luciano, grazie per queste tue considerazioni. Alla prossima. Buona giornata.
1: Prego, speriamo che magari le ascolti qualcuno. Ma guarda, sono scettico su questa cosa. Ormai siamo entrati in una dimensione difficile sotto questo aspetto nel settore giovanile. Vabbè, andiamo
0: Grazie,
1: avanti. Un
0: grazie.
1: saluto a
0: Buona giornata. A
1: tutti.
0: presto.
1: Ciao.
0: Andiamo adesso a salutare Guido Golotti, ex calciatore tra le altre della Roma, allenatore. Ben ritrovato innanzitutto.
1: Buongiorno. Grazie, grazie dell'invito. Buongiorno a tutti.
0: Parliamo subito della Roma che inizia ad essere interessante per i colpi che sta mettendo a segno.
1: Ma sì, diciamo di sì, diciamo, anche se onestamente un po' di perplessità ce l'ho perché giustamente, almeno leggendo le notizie dal di fuori, sembrava che Gasperini volesse determinati tipi di giocatori, ma da quello che vedo sono arrivati dei giocatori, l'ultimo Mora, che ricopre un ruolo che è un po' diverso da quello che forse cercava lui, perché da quello che so, questo giocatore è un giocatore che gioca un trequartista, ma mi sembra che lui avesse bisogno un pochettino più di giocatori che giocassero lungo la fascia laterale. Però diciamo che sono degli investimenti importanti.
0: Certo, insomma, è chiaro che il livello piano piano viene alzato, poi bisognerà vedere questi giocatori quando effettivamente potranno essere al 100% e soprattutto quanto tempo sarà necessario per loro per capire quello che gli richiede Gasperini.
1: Ma io penso che l'idea dell'allenatore è stata quella soprattutto di riconfermare, diciamo, il nucleo importante della squadra l'anno scorso, perché secondo il mio punto di vista lui l'anno scorso ha ottenuto un risultato importante, importantissimo, e giustamente ha ridato fiducia a quel gruppo, perché sa che probabilmente quel gruppo già conosce le sue idee, ma sicuramente secondo il suo parere può dare ancora qualcosa in più. Sono stati sostituiti alcuni giocatori, c'è stata la partenza di Celik, è arrivato Molina e poi c'è stato quest'altro inserimento nel reparto avanzato che io sono convinto che però la Roma ancora faccia qualche cosa perché in alcuni ruoli ancora ha bisogno di qualche cosa in più perché non ci scordiamo che quest'anno le competizioni sono importanti, soprattutto la Champions.
0: Ecco, in campionato che ruolo potrà effettivamente recitare Roma?
1: Io penso che la Roma sia mai strutturata per poter ambire alle prime posizioni. Non so se sarà in grado quest'anno di poter competere ancora, diciamo, per arrivare prima in campionato, però sicuramente è una delle squadre più importanti. Prima di tutto perché ha alle spalle una tifoseria che la trascina, perché avere un pubblico del genere alle spalle sicuramente è un qualche cosa di più. E soprattutto c'è questo allenatore che ha creato un gruppo importante. Ha fatto un risultato storico l'anno scorso dopo diversi anni, inaspettato per molti, e di conseguenza sono convinto che possa confermarsi nelle prime posizioni.
0: La prima di campionato, lunedì prossimo all'Olimpico sarà contro la Fiorentina, sarà una gara equilibrata?
1: Ma la Fiorentina è una di quelle squadre che ha cambiato tutto, perché guardando un pochettino il calciomercato praticamente ha rivoluzionato la squadra. Penso che sia la società che ha investito di più nei cambiamenti perché 7-8 undicesimi della squadra sono completamente nuovi. L'allenatore nuovo, sicuramente è una partita difficile perché, ma soprattutto perché le squadre di Gasperini all'inizio e probabilmente per i carichi di lavoro, vedendo anche le ultime amichevoli internazionali che ha fatto, non è che ha fatto dei risultati brillanti. Di conseguenza bisogna avere un pochettino di pazienza. È una partita molto ma molto difficile perché la Fiorentina, secondo il mio punto di vista, quest'anno, se riesce a mettere insieme tutti i pezzi, ha fatto un buonissimo mercato.
0: È stata innalzata notevolmente la qualità della Fiorentina, tanti giocatori di grande tecnica a centrocampo, anche adesso c'è da capire cosa succederà per quanto riguarda l'attacco, però insomma Attà, Ulahi sono giocatori che dal punto di vista del gioco, dal punto di vista delle idee, della costruzione e anche della fantasia sono molto molto forti e interessanti.
1: Sì, sicuramente, ma anche il reparto difensivo ha cambiato completamente tutto, di conseguenza sarà un compito dell'allenatore cercare in breve tempo di

0: di mettere insieme tutti questi giocatori che giocano insieme per la prima volta in questo campionato. Di conseguenza ha qualità perché giustamente in mezzo al campo ha preso i giocatori importanti, ha preso Mastantuono dal Real Madrid, cioè adesso c'è da capire un attimino davanti perché secondo il punto di vista privarsi di un giocatore come Kean, secondo me un pochettino è un rischio perché vedo che sul mercato si è preso Pellegrino, però bisogna avere poi le idee dell'allenatore, si vuole giocare con una punta, con due punte, ma l'idea penso che sia quella di giocare con un attaccante, di conseguenza la partenza di questo giocatore di Kean, secondo il mio punto di vista, non è un fatto positivo, perché avere delle alternative importanti, al di là del numero di attaccanti che si vogliono schierare in un campionato come quello italiano, è molto, molto importante.
1: Inter favorita per lo scudetto?
0: Sì, sicuramente, sicuramente, anche se io vedo la Juventus che ha fatto ottime cose e poi ho una grande stima di Spalletti. Spalletti è un allenatore che il suo staff che forse può sbagliare un anno, ma il secondo anno aggiusta sempre il tiro. Di conseguenza è un allenatore importante, hanno fatto degli ottimi investimenti, hanno preso dei buoni giocatori. Secondo me l'allenatore ha capito un attimino anche i giocatori che gli sono rimasti dell'anno scorso, che sono tanti, e di conseguenza la vedo anche la Juventus tra le squadre che possa recitare un ruolo di primo piano.
1: Ecco, invece sul Como, che riflessioni fa il Como che sarà per la prima volta impegnato anche in Champions?
0: Ma il Como è un po' una novità per me, perché onestamente penso che nessuno si aspettasse che potesse fare il campionato che ha fatto l'anno scorso, con giocatori che forse la maggior parte diciamo di quelli che frequentano il mondo del calcio poco conoscevano, però ha un allenatore che ha delle idee importanti, perché il Como l'anno scorso ha espresso un gioco importante, una moralità di gioco, un fraseggio molto importante. Non lo so che percorso possa fare alla prima uscita in Champions. Sicuramente sarà una squadra che può riconfermarsi nel campionato italiano perché ha della qualità, ha delle qualità e poi secondo me è un allenatore importante che ha messo in campo delle buonissime idee.
1: Magari sarà, tra virgolette, costretto a lasciare qualche punto per strada in campionato, vista l'inesperienza a gestire il doppio binario.
0: Ma sicuramente questo è un fatto che può succedere, ma questo potrebbe succedere anche alla Roma. E quando si giocano due competizioni, se non si ha una rosa vastissima, non si hanno i doppioni di determinati ruoli, non si riesce a fare un turnover non rivoluzionario, ma diciamo mirato, è normale che qualche cosa si può perdere, ma soprattutto l'esperienza, perché molti si scordano che il livello del campionato italiano sì è un buon livello, ma il livello di corsa, di mentalità, di agonismo che si possono trovare nelle competizioni europee è completamente diverso. Il dispendio energetico che c'è nelle competizioni europee non ha niente a che vedere con quello che può succedere nel campionato italiano. Si spende molto di più a giocare una partita infrasettimanale che non la partita del campionato italiano. Questa è la mia opinione. Di conseguenza, gestire le due cose diventa molto, molto difficile.
1: E allora, grazie mille davvero a Guido Golotti, buon proseguimento di giornata, a presto.
0: Grazie a voi dell'invito e un abbraccio a tutti.
1: E siamo così arrivati alla conclusione, di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: il grande vantaggio di Kessié è che non bisogna trattare con nessun club e bisogna trattare solamente con lui,
1: certo,
0: e chiedergli se gli basta quello che la Juve gli metterà a disposizione come salario, che sarebbe comunque probabilmente il più alto di tutti, perché comunque credo che il salario più alto alla Juve sia sui 7 milioni di ildiz, e io non sono sicuro che si possa accontentarsi di quello stipendio.
2: Io mi gioco a Mattantuono, perché credo che sia proprio anche un po' nella strada. In Europa ha fatto fatica fin qui, ma ha un talento esagerato e una squadra che si sta respirando già un'area diversa rispetto allo scorso anno, con un allenatore estremamente intrigante.
3: A me Mora è il più intrigante dei quattro, credo che sia tecnicamente un giocatore sublime, a me piaceva da morire 2 anni fa, poi avete ragione, si è un po' perso lo scorso anno, però in mano a Gasperini credo che i giocatori possano fare un upgrade incredibile e la base di partenza di questo ragazzo è ottimale, quindi io penso che possa essere effettivamente un colpo importante.
4: Il sistema dei procuratori è un sistema profondamente sbagliato, cioè siamo arrivati al fatto che le società dipendono esclusivamente dai procuratori ed è un sistema che non può andare avanti così. Questa è la premessa, perché si è schiavi, se no, di questo o di quel procuratore a seconda un po' dei momenti, a seconda delle ondate.
5: Cioè, Malagò è stato eletto, sì, per nominare il nuovo CT, che, apro e chiudo parentesi, si è mosso come un elefante in una cristalleria all'inizio, poi è arrivato a Mancini, chiusa la parentesi, però non solo è stato nominato presidente per il nuovo CT, per riportarci ai mondiali eccetera eccetera, è stato eletto soprattutto anche per le riforme. Maracanã.
1: Cari miei, ci siamo, buon pomeriggio e benvenuti a questa anteprima di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
6: e Lucio Marinucci.
1: Eccolo,
6: eccoci qua Marco.
1: Qui, ciao Lucio.
6: Saluto.
1: Saluto a te naturalmente e salutiamo anche Gabriele Latin in cabina di regia che ci assiste come sempre, lo ringraziamo sempre. Allora, gente, c'è questo fastidio tonto, bene. Allora, c'era un
6: pedimentisi d'audio.
1: Un infruscio che mi dà fastidio.
6: L'abbiamo tolto.
1: Allora, dicevo, intanto diamo subito una notizia che mentre prima l'avevamo, poi vediamo, magari facciamo un flash con Lorenzo
6: Beccarisi
1: al volo, però possiamo dire che è ufficiale, sfuma l'arrivo di Bamba Dieng in bianco celeste dopo le visite mediche.
6: Niente, la Lazio non trova l'attaccante.
1: No, però
6: trova
1: io,
6: l'attaccante,
1: io adesso...
6: problemi al fatemi ginocchio.
1: Sì.
6: Era svincolato dopo l'esperienza a Lorient,
1: però già ci aveva avuto in precedenza dei problemi, si sapeva che era un giocatore che insomma non stava benissimo. Io dico, ma come viene in mente di fare un'operazione del genere? Io poi dici, non devi criticare, devi stare equilibrato, devi, ma io mi domando come può venir in mente di andare a prendere Bamba Dieng e farlo venire qui, che leggevo lo storico, no? Prima ne parlavo con te. Problemi muscolari frequenti noi agli adduttori anche con l'ultima squadra, poi c'è tutto lo storico degli infortuni, già in passato con il Nizza non aveva superato le visite mediche.
6: Sì, lui era stato al Marsiglia, poi era passato a Lorient, un giocatore con tanti infortuni. Certo, qui vuol dire che addirittura le condizioni sono talmente insufficienti da non poter neanche permettere poi l'idea di rilanciarlo a livello fisico. Era un'incognita, direi l'incognita l'abbiamo mai fugati, ogni dubbio. Certo, la Lazio, Marco, resta ancora senza l'attaccante.
1: No, ma a parte l'attaccante, però è tutto grottesco, capisci? Cioè,
6: fa capire che in questo momento,
1: cioè, ma anche queste figuracce
6: non ci sono
1: che tu
6: grandi
1: fai,
6: opzioni, Marco.
1: Sto vedendo le immagini del giocatore che arriva all'aeroporto, viene portato e poi dopo non supera le visite. Ma anche le figure che fai, cioè che credibilità può avere un club in questo momento come la Lazio?
6: Beh, Marco, ma la Lazio, insomma, a livello di progettualità sportiva, con il rispetto anche per chi ci lavora, perché poi non è facile per i professionisti che ci sono, al momento la credibilità è bassa.
1: Se non assente completamente, dai.
6: È l'ennesimo capitolo di un periodo e di un'estate paradossale. La Lazio, ripeto, al momento non ha un centravanti se non Ratkov o Dia, che però non è proprio centravanti.
1: Ha raggiunto l'accordo con Sutalo dall'Ajax, sarà
6: sì un discreto colpo, sì. Anche qui non cambia il mondo, in difesa serviva qualcosa, Marco, arriva Sutalo. Ripeto, discreto giocatore, qualche anno fa sembrava potesse fare meglio,
1: sì.
6: Un percorso differente quando è

0: arrivò all'Ajax dalla Dinamo Zagabria, sembrava potesse fare una carriera differente.
1: Vabbè.
0: È un colpo di media alta fascia, rinforza un po' la difesa, ma i problemi rimangono, Marco, i problemi rimangono.
1: Assolutamente. Allora, vabbè, vediamo quello che poi succederà andando avanti, però ripeto, a pochi giorni dall'inizio del campionato, stai cercando un centravanti, parli e spunta Icardi, passi a Bamba, in mezzo spuntano nomi che, vabbè, comunque dai, veramente
0: vediamo se per Pinamonti si muove qualcosa, al momento rimane quasi

0: quello che succederà, però abbiamo riportato subito questa praticamente news di apertura, perché queste complicazioni emerse appunto nelle visite mediche fanno sfumare definitivamente l'acquisto praticamente di Bamba Dieng.
1: Sì, avevamo visto anche i video, le immagini.
0: Sì, sì, era arrivato all'aeroporto, mentre invece Shutalo è stato preso, e quindi sarà lui un altro rinforzo in difesa per la Lazio. Va bene, ci siamo, caro Lucio. Sta per iniziare appunto, oggi avremo un pomeriggio dove abbiamo alcuni temi che abbiamo scelto. Allora, uno di questi, così sentiamo anche ieri, no? Ho già percepito questa sensazione, soprattutto da parte di Stefano, che è stato molto, Stefano Impallomeni, molto chiaro, molto netto, ha detto l'Inter ha già allungato, viene da dire, possiamo dire, già in fuga in Serie A, no? Deve ancora iniziare il campionato.
1: Incredibile, fuga deve... prima dell'inizio.
0: Sì, questa è bella, questa è carina, è unica, come cosa, è unica. Però ci possiamo giocare un po', perché anche gli acquisti che sono stati fatti, l'ultimo appunto, Jones. Sono tre giocatori, tutti e tre che vengono dalla Premier League,
1: sì, tre inglesi,
0: quindi vengono anche da un campionato, no, la cui intensità, modo di stare in campo è diverso dal nostro, e possono sicuramente dare un contributo, anche portare qualcosa, no, di quel tipo di campionato. Due di questi hanno una grande esperienza, Stones, sapete, già l'ho detto, a me piace tantissimo, io sono convinto che potrà far bene.
1: Sì, lì dipende tutto da come stia.
0: Sì, però io credo che possa dare un contributo.
1: Se sta bene, ancora un signor difensore, no, in Italia.
0: Poi uno che può giocare pure un po' più avanti, quindi...
1: Sì, io credo che rimarrà in difesa.
0: Sì, rimarrà in
1: ovviamente
0: difesa, ma l'occorrenza potrebbe giocare pure in mezzo per il giocatore che è. Sono convinto che possa dare un contributo, perché poi nel nostro campionato i ritmi sono diversi, magari non giocherà tutte le partite, però stiamo parlando di un giocatore con la G maiuscola, insomma, questo vorrei sottolinearlo. Quindi sono
1: quello
0: convinto.
1: Non c'è dubbio, ripeto.
0: L'altro è uno, secondo me, che può anche lui integrarsi bene, un bel motore di centrocampo.
1: A me piace molto,
0: uno...
1: sempre piaciuto.
0: Sì, è uno che c'ha presenza in Premier, c'ha presenza in Champions, così come Stones, insomma, sanno che cosa vuol dire anche
1: più giovane,
0: di competizione,
1: certo.
0: È più giovane e credo però... che possono dare una mano anche in chiave Champions League. Su Spence ti devo dire la verità, mi prendo ancora un po' del tempo, perché voglio vedere,
1: vuoi valutarlo,
0: voglio vederlo nel nostro campionato. Non mi sembra questa, però ripeto, pure Dumfries quando arrivò
1: c'erano grandi aspettative,
0: poi è diventato quello che è diventato, soprattutto con l'Inter e nel nostro
1: campionato. Sono curioso di capire i meccanismi, come entrare nei meccanismi, perché
0: esatto.
1: Di Marco Dumfries funzionava perché Dumfries era diventato una macchina anche sul secondo palo, chiudeva,
0: cioè,
1: Spence ce l'ha di meno,
0: quinto, no?
1: Ce l'ha di meno Spence, quella chiusura un po', ha caratteristiche leggermente diverse, però
0: c'è questa
1: giocatore.
0: Prepotenza fisica ce l'ha pure,
1: sì,
0: lui da quella parte,
1: gamba,
0: quindi
1: leggermente più tecnico, meno possente, perché Dumfries era
0: e quindi
1: anche
0: può,
1: un armadio,
0: può essere un giocatore
1: un
0: anche lui importante.
1: L'Inter,
0: sì,
1: è completa.
0: L'Inter per tutti, e io ieri l'ho sentito da Stefano, ma poi sono andato anche un po' a vedere, a spulciare dopo l'ufficialità di Jones, un po' il pensiero generale sia di colleghi sia di tifosi, anche avversari, quindi tifosi del Napoli, che ad esempio leggevo anche di chi segue il Napoli tutti i giorni, che dice a tre acquisti ha già mandato un messaggio chiaro, l'Inter è davanti e quindi bisogna soltanto rincorrere, che ci può stare come chiave di lettura, poi stiamo parlando

0: della squadra campione d'Italia, quindi è chiaro che parte con i favori del pronostico, perché quando vinci uno scudetto non è che puoi partire senza avere i favori del pronostico.
1: No, se la squadra poi contano i valori in campo, ma esatto, anche nei valori in campo l'Inter, Marco,
0: no, no, la struttura non solo, poi oggi leggevo anche le probabili formazioni e ti devo dire che ci sono anche delle alternative importanti che puoi utilizzare,
1: Marco,
0: può variare, poi c'è una mediana molto interessante e che
1: pacchetto,
0: ha più soluzioni, pensate anche in ottica Champions League, tant'è che mi viene anche da dire può aggredire la Champions, è chiaro, attenzione, non sto dicendo che deve vincere la Champions, perché ci sono squadre che sono
1: nettamente più
0: forti
1: più con più esperienza,
0: completezza tecnica, però è una squadra che può fare un percorso diverso da quello dell'anno scorso, ce lo auguriamo, insomma, non certo fermarsi al Bodo.
1: Per arrivare più avanti.
0: Visto, ha vinto pure
1: sì, ha battuto il Nijmegen, che è un'altra realtà olandese ormai spuntata negli ultimi anni.
0: Sì.
1: Beh, era una squadra mediocre e poi hanno iniziato un nuovo progetto, però il Bodo, niente, rimane lì, non molla, è lotta per il campionato norvegese anche quest'anno.
0: Certo.
1: Testa a testa, ma sai, il campionato norvegese si gioca anche in estate e fra non molto finisce.
0: E te credo.
1: Il Bodo ormai è una realtà, Marco. È sempre lì. È difficile scalzarlo e sarà difficile come sempre andare a giocare lì da loro,
0: No, esatto, questo rimane
1: e l'incrocia.
0: No, però ti dicevo, Lucio, che potrebbe essere un Inter attrezzata anche per aggredire un po' di più la Champions rispetto all'anno scorso, perché poi questi giocatori qui, soprattutto due, possono portarti tanto nell'ambito di questa
1: internazionale. Beh, il curriculum parla per loro, Marco, per Stones soprattutto, ma anche per Jones, che non è mai stato un titolare fisso, ma che, guarda Marco, ha sempre giocato con continuità nel Liverpool.
0: Ah,
1: quando non giocava titolare entrava sempre, in panchina non ci rimaneva praticamente mai. Io sono d'accordo con quello che hanno detto in tanti, fuga prima dell'inizio è quasi un paradosso, però l'Inter quest'anno ha un divario, anche rispetto al Napoli, io sul Napoli te l'ho detto, ho dei dubbi legati alla difesa, a quello che potranno dare certi interpreti, Rachmani nella difesa a 4 fatica molto di più, Badiashile è una grande incognita perché è un ragazzo di talento, ma negli ultimi anni tra infortuni e discontinuità di rendimento ha faticato enormemente. L'Inter, Marco, se tu leggi anche il reparto di centrocampo, hai Zielinski, Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, Stankovic, Sucic, alle Venezia anche Diouf perché al momento è esterno, ma comunque una mezzala, e adesso aggiungi Jones.
0: Qualcuno deve uscire.
1: Io non mi aspetto, io non escludo, anzi.
0: Secondo me qualcuno esce.
1: Io invece penso che resteranno tutti. Tutti restano, dal primo all'ultimo.
0: No,
1: e se li tengono tutti per le rotazioni.
0: Sì, poi ieri abbiamo servito.
1: Mkhitaryan, sai, ormai l'ha rinnovato.
0: Ieri sera, mi sembra, ieri pomeriggio è uscita fuori questa cosa del Barcellona, però onestamente l'Inter ha smentito e soprattutto non ha nessun interesse.
1: Ma mi sembra una follia in questo momento.
0: Poi che il Barcellona possa corteggiare Lautaro, quello ci sta, perché
1: ed è anche un corteggiamento di lunga data del Barcellona.
0: Ma insomma non ci sono nessun tipo di possibilità di un cambiamento di questo tipo. Tra l'altro, ripeto, l'Inter ha rimandato un po' tutto al mittente, perché ha detto non abbiamo mai ricevuto niente e non c'è nessuna intenzione assolutamente di privarsi di Lautaro.
1: Sarebbe una follia,
0: tra l'altro, a pochi giorni dall'inizio del campionato,
1: che fai,
0: sarebbe una roba proprio
1: leader,
0: fantamercato,
1: spero.
0: No, una cosa, però sai, le azioni di disturbo ci possono anche
1: fa parte del gioco
0: e quindi ci possono anche stare, ma l'Inter ha le idee chiare. E per quanto riguarda Lautaro, e su questo non c'è nessun tipo di dubbio da questo punto di vista, quindi io lo chiedo oggi, cioè, se poi è una squadra che può aggredire in qualche maniera la Champions League, ripeto, ci sono squadre superiori, però insomma
1: dice puntare almeno ai quarti di finale,
0: cercare di fare un percorso molto più lungo di quello che è stato l'anno scorso, insomma.
1: Beh, di certo devi fare meglio, ma l'anno scorso è stata l'unica macchia in una grande stagione dell'Inter, che l'Inter il campionato ha fatto un percorso stupendo, è mancato lì in Champions League, in quella doppia maledetta partita col Bodo, non affrontata benissimo, poi sappiamo, Marco, in Champions League conta il sorteggio, dipende anche chi incroci eventualmente già agli ottavi di finale, però l'Inter deve puntare ad arrivare minimo fra le prime 16, poi da lì si valuterà sul sorteggio il percorso.
0: Assolutamente.
1: Però questa è una squadra forte e sì, il divario secondo me è cresciuto. Il Napoli io lo vedo più vicino alle altre che non vicino al Napoli. All'Inter.
0: Sì. Invece ieri ho letto, anche oggi,
1: personalmente,
0: ho letto di Massimo Mauro, che ha detto detto che se la Juve dovesse prendere Zirkzee,

0: sarebbe a livello di Inter e Napoli.
1: Dell'Inter no, Marco.
0: Io non...
1: Dell'Inter no. Per me non c'è paragone. Sarebbe un po' il colpo, completerebbe un po' il reparto offensivo.
0: Cioè, per forza, ma un attaccante lo deve prendere.
1: Un attaccante lo deve prendere, dubbi. Certo, c'è sempre David lì sul gruppone, sì, che al momento blocca tutto, perché la Juventus sì, vuole prendere Zirkzee, ma come sempre si aspetta questa possibile cessione di David. Che
0: poi
1: però
0: c'è da capire la questione centrocampo, come viene
1: non
0: affrontata.
1: Lo so, Marco, l'Inter ha dei valori differenti.
0: Sì, ma
1: Zirkzee arricchirebbe, però... calma, insomma.
0: Ma secondo me in questo momento non è nemmeno a livello del Napoli.
1: Sì, forse ancora un passo indietro, te l'ho detto. Il Napoli ho qualche dubbio sulla difesa, ma se poi guardi al resto davanti, a centrocampo, la Juventus deve puntare a rientrare in Champions League, ma per i discorsi di altissima classifica, dico senza giri di parole, la lascio completamente fuori.
0: Vabbè, vediamo, 331-8200-213 per i vostri messaggi come sempre. Poi vi diamo, per esempio, c'è questo aggiornamento, vado su tutto Mercato Web, perché si parla anche di Leao. Leao ormai è un giocatore, vedi, rap, cooling break, sempre meno gol, così Leao e il Milan non surfano più. Vabbè, questa è un po' la situazione di
1: Balletti di Leao,
0: di Leao che stiamo vivendo.
1: Sì, purtroppo pensa più...
0: Io credo che Mendes, essendo venuto ed essendo stato 6 ore dentro la sede del Milan, si sia anche messo giù il dettaglio per come far partire il giocatore e che destinazione trovargli. Sono convinto che alla fine sarà così. Non credo che ci sia spazio per Leao nel Milan in questa stagione, e penso che sia anche giusto, perché poi c'è sempre quel giocatore che con la lente di ingrandimento sopra, e allora che fa? Si impegna, non si impegna, cioè non puoi iniziare la stagione, secondo me, con questi punti interrogativi. È meglio toglierli, sgombrare il campo e
1: sì,
0: andare a prendere qualche altro giocatore, perché sono convinto che il Milan non ha finito il mercato, che tenerti poi un giocatore che a lungo andare sai benissimo che il problema ritorna. E quindi secondo me è giusto a questo punto trovare una soluzione.
1: Beh, si parlava di alcune piste, Marco, prima discutevamo di questa clamorosa ipotesi di uno scambio tutto portoghese, come sempre, Griffato, Mendes, Ruben Dias.
0: Che io lo farei subito.
1: Io lo farei subito,
0: senza
1: pensarci due volte. Te l'ho detto che il Milan deve migliorare la difesa, Ruben Dias sarebbe un colpaccio. Certo, mi chiedo, con tutto il rispetto sempre per il giocatore, ma il Manchester City di Leao, ma che se ne farebbe? Ma perché dovrebbero accettare? Ruben Dias è vero, non è sempre stato il titolare delle ultimissime stagioni, però francamente fossi nel Manchester City, piuttosto che prendere Leao, terrei Ruben Dias. Logicamente, andando a logica, poi uno non vuole neanche essere troppo cattivo nei confronti di Leao, ma al momento non mi sembra un calciatore spendibile per un passo in avanti a livello di carriera.
0: Sono d'accordo, vediamo, intanto stanno già arrivando le prime parole degli allenatori. De Rossi, su tutto Mercato Web viene riportato il suo virgolettato: siamo carichi e molto motivati.
1: Maestri in panchina.
0: In panchina, sì, in panchina.
1: E beh, tra i colpi, insomma, è un ragazzo interessante, è stato uno dei protagonisti della favola del tunnel in Svizzera.
0: Sì, stavo dando un'occhiata.
1: Sai che sarà una partita difficile?
0: Per il Napoli?
1: Secondo me sì,
0: col Genoa
1: è una partita casa, difficile per tutti,
0: poi è la prima con tutte le... Lo sai, oggi mi chiedevo anche quale potrebbe essere la possibile sorpresa di questo campionato, se ci sarà una sorpresa. Ne parlavamo anche prima con
1: una squadra,
0: una squadra sorpresa, sì, se ci sarà una squadra sorpresa, perché poi già ci sono 7-8 squadre che si sono rinforzate molto e sono molto più forti.
1: Quelle le otto sorelle, esatto. Nove sorelle a seconda di...
0: Però sai, poi alla
1: contare.
0: Fine sbaglia sempre qualche big, stecca sempre.
1: Vero.
0: Quindi vediamo quale sarà quest'anno.
1: Ma tu dici anche sorprese in negativo?
0: No, io dico sorprese, una sorpresa in positivo. Lo sai, a me piace l'Udinese.
1: Udinese, sì. Anche se io non la vedo sempre in quella fascia di mezzo.
0: Può essere.
1: Tu dici può dare fastidio per la Conference League magari. Beh,
0: non
1: sarebbe un bel salto in avanti.
0: Potrebbe essere una sorpresa. Mi gioco
1: dei valori, ce li
0: per
1: ha.
0: Non dire sempre le solite, perché poi ti viene in mente la Fiorentina,
1: sì,
0: ti viene in mente, cioè,
1: però
0: che
1: non sono
0: sorprese,
1: le solite, ecco.
0: No?
1: Io vedo più o meno invece sempre gli stessi valori. Spero l'Udinese possa fare un salto, però lo dicevamo anche gli anni scorsi, non è mai riuscito a fare quello step in più. Devo dire, ha tenuto Solé, però ha perso Christensen in difesa. Ne parlavo con Davide Marchiol nei collegamenti.

delle ultime settimane. Ci sono dei talenti interessanti. Miller era un talento che a me piace tanto, Marco. Se dovesse trovare più spazio, non so,

0: Con piacere vi risento. Pensavo anche io le stesse cose sui tre acquisti inglesi dell'Inter. Spence è l'unica incognita per quanto mi riguarda, gli altri due li vedo veramente bene. Però questo mercato dell'Inter mi dà delle ottime sensazioni, cosa che non succedeva da anni. Secondo me, se si trova quella chimica, quella ferocia agonistica di lottare quel metro in più. Mai dire mai, io penso che quest'anno la sfida dell'Inter sia arrivare il più avanti possibile in Champions. E 2 anni fa non avrei mai pensato di arrivare in finale, quindi vediamo che cosa succede, perché per me l'Inter dietro centrocampo e avanti è a posto in ogni reparto. E cederei anche Luis Enrique senza rimpiazzarlo tranquillamente.
1: Bene, intanto ti salutiamo, ben ritrovato al nostro amico ascoltatore. E, sì, ne abbiamo parlato, abbiamo aperto un po' con questa valutazione sull'Inter, che
2: Sì.
1: abbiamo, io scherzando, ho detto già in fuga, che poi in campionato, ripeto, in
2: Sì,
1: campionato già.
2: fuga forse certo, prima dell'inizio fa impressione, però
1: Sì,
2: parte avanti, ma il
1: però parte avanti,
2: divario
1: parte
2: si
1: avanti.
2: è aumentato, diciamo.
1: Allora, c'è un messaggio di un nostro amico che dice: per una curiosità, ho visto l'età media delle squadre. L'Inter ha un'età media di 25 anni, Napoli 33, Milan 31, quindi l'Inter ha ringiovanito anche la squadra. Per la Champions, come dici sempre te, ci vuole bravura, ma tanto ci fortuna. Sì, quella non deve mai mancare, sia in Champions che in campionato, per carità.
2: 25 anni titolari?
1: Diamo un'occhiata perché
2: Adesso
1: questa.
2: faccio un calcolo alla mano.
1: Sì. No, vabbè, ma basta andare anche su. Ci sono dei siti che ti dicono
2: Sì, però di solito danno la rosa nel
1: la
2: complesso. La
1: rosa
2: rosa
1: nel
2: è 27 anni e
1: complesso.
2: mezzo.
1: Sì, la rosa nel complesso c'ha l'età. Sì,
2: Un po' più alta.
1: 27 e mezzo, sì, quasi
2: Beh, no,
1: 28.
2: però penso nella titolarità no, perché vado già ad occhio. Calhanoglu un 94, Zielinski un 94. Si è un po' ringiovanita,
1: Sì,
2: però rimane, no,
1: 25 mi
2: 25
1: sembra.
2: più, credo
1: Credo
2: a
1: un po'
2: occhio è troppo
1: esagerato, ecco,
2: bassa.
1: ma è un po' esagerato, sì. Allora, Fabrizio Da Fano per me è il primo allenatore che salta è Spalletti perché non lo vedo tranquillo. Addirittura Fabrizio, ma non lo so, insomma, ho dei dubbi che sia addirittura il primo allenatore a saltare Spalletti. Sentiamo un altro audio al 331-8200-213.
3: Buongiorno, l'Inter era già forte, poi sicuramente ha preso tre giocatori forti, però quello che mi domando io è, Spence ha lottato per non retrocedere col Genoa e col Tottenham, è superiore ad Humphries? Curtis Jones, che sarà un fenomeno, sarà uno degli ingiocabili sicuramente, ha fatto 5 anni a Liverpool sempre in panchina
2: Non è vero,
1: e
3: Stones negli ultimi 3 anni ha giocato quanto? 30 partite in 3 anni col City? Andate a vederlo. E quindi boh, non capisco tutto questo entusiasmo solo per dei giocatori. L'entusiasmo deriva dal fatto che questi giocatori arrivino dalla Premier League, ma poi in soldoni, parliamoci chiaro, la verità è una sola, che l'Inter ha perso Dumfries, che era un cavallo.
1: E quindi si
3: Quindi
1: può giocare a
3: vediamo se
1: pallone
3: questi
1: adesso.
3: sono in grado di sostituirlo.
1: Quindi voglio dire, senza Dumfries se non si può giocare a pallone, che ricominciamo come Hakimi. Si può
2: Il
1: giocare
2: discorso è simile.
1: a pallone.
2: Poi sai, Marco, il Tottenham è stata una realtà anomala. Allora ti dico anche che però era nella rosa che ha vinto l'Europa League l'anno prima. È vero che pure in campionato non era andato bene, però poi devi guardare anche i valori del giocatore. Jones non era un panchinaro. Perché se tu vai a guardare i numeri, è vero, non sempre era titolare, ma giocava spesso e anche con discreta frequenza dal primo minuto. Spence, è vero, non è un fenomeno, al momento è meno di Dumfries, l'abbiamo appena detto, però è un calciatore che per caratteristiche, secondo me, in Serie A può far bene. Io l'unico dubbio invece ce l'ho proprio su Stones, dove però, ecco, il pacchetto arretrato dell'Inter rimane forte, perché se Stones dovesse non rendere, tu comunque hai Kanji da poter mettere centrale, Bissek ha dimostrato di essere un discreto terzo, dall'altra parte hai Bastoni, insomma l'Inter a me sembra forte, considerando anche che Johnson non sarà da subito un titolarissimo fisso, non lo so, per me invece sono tutti e tre dei colpi importanti. Stones da valutare, ma gli altri due per me sono dei buoni colpi.
1: Sì, ma Stones è da valutare perché non era, diciamo così, non ha avuto delle problematiche.
2: Sì, devo dire se però, le porta già da qualche anno.
1: Sì, da qualche anno.
2: Lì,
1: però stiamo parlando di un
2: onesti.
1: Giocatore che nelle ultime presenze in Champions ha fatto 6/8 partite, 4 partite, insomma,

0: stiamo parlando sempre di un gioco, sai, questi sono dei giocatori poi che non è che, voglio dire, Stonze ti deve garantire per forza la titolarità in tutte le partite,
1: perché lo dico,
0: hai un reparto comunque già ben messo, però vai a prendere un giocatore di esperienza che magari ti può risultare utile nelle partite di Champions, e in campionato lo puoi alternare, e hai sempre un giocatore di un certo livello.
2: Cioè far sembrare questi colpi come dei gli ultimi arrivati, ci possono essere dei dubbi legati a questi giocatori, ma per me sono più le certezze. Ho più certezze su Spence che dubbi, ho più certezze su Jones che dubbi. Su Stones siamo un po' più equilibrati dal mio punto di vista per la condizione, ma l'Inter no, per me ha una struttura, dai.
0: Beh, no, no, per carità, infatti ci dobbiamo fermare, però c'è il break,
2: sì,
0: da fare.
2: Sì, siamo un po'
0: subito,
2: oltre,
0: dai,
2: vai.
0: Vai.

0: Allora, di nuovo con voi, sempre nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Lucio Marinucci in quest'ante prima.
1: Eccoci. Mattia, ciao,
0: Mattia ci scrive al 331-8200-213, occhio al Napoli, se parte bene non lo prende più, non lo riprendi più ad Allegri. Vai, io sinceramente adesso siamo calmi, dai. Siamo calmi.
1: Beh, certo, se parti bene metti...
0: Intanto devi partire bene in generale. Poi
1: non
0: dopo
1: è facile.
0: Vediamo,
1: guarda, ti leggo il calendario del Napoli nelle prime 5 partite. Genoa-Napoli, Napoli-Como, Inter-Napoli, Napoli-Bologna e Fiorentina-Napoli.
0: Deve partire bene.
1: Certo, se parti bene, male, superi questi scogli, allora lì sì, però ho dei dubbi.
0: Va bene, dai, il campionato è molto lungo, quindi deve ancora iniziare, però noi stavamo giudicando quello che un po' è il discorso degli acquisti fatti in questo momento, quindi... Poi è chiaro che il campo deve dare delle risposte e potrebbe anche dare risposte diverse da quelle che è il giudizio iniziale. Allora, il calciatore del Liverpool, 25enne, che ha acquistato l'Inter, a quell'età sembra strano che Liverpool se ne libera. Ecco, mi mancava questo, dico, forse aveva ragione nel telespettatore precedente. Vabbè, quindi vuol dire, se allora, ogni volta che una squadra italiana
1: prende un giocatore dalla Premier League,
0: bisogna vedere perché se ne libera, quindi... Vabbè, e quindi niente, volete vincere sempre 10-0, c'è niente da fare.
1: No, ma anche perché se tu leggi il centrocampo del Liverpool, è chiaro che Curtis Jones non fosse una prima scelta, ma anche il giocatore voleva andare a giocare di più.
0: Ma voleva andare, poi comunque ti chiama l'Inter, che negli ultimi anni mi sembra una squadra che a livello europeo abbia un certo appeal, cioè non è che ti ha chiamato, dici, sai, ma ha chiamato una squadra ti ha chiamato una squadra che ha fatto comunque negli ultimi anni due finali di Champions, è una squadra campione in carica, è una squadra che ha anche dei giocatori comunque che sono arrivati, hanno fatto delle esperienze in altre squadre importanti, quindi ti chiama un club di prima fascia.
1: Anzi, io penso che se Liverpool l'ha tenuto tutti questi anni vuol dire che lo ha sempre ritenuto un giocatore
0: però
1: valido.
0: Capito, siccome lo prende allora va bene, dai.
1: Poi allora, Marco, le alternative del Liverpool, delle squadre inglesi, possano essere più importanti nelle squadre italiane, questo non è un segreto.
0: Esatto, non è un segreto, Marco, perché l'abbiamo visto.
1: Anche il Liverpool non vive una fase facile, ma se guardi il centrocampo del Liverpool,
0: se uno dei 40 anni viene qui ancora fa la differenza, una domanda ce la dobbiamo
1: dire. Purtroppo vorremmo fosse il contrario, ma è così.
0: Quindi tanto per dire, va bene. 331-8200-213, c'è anche questa da prendere su tutto mercato web, perché il papà di Jimenez, trattativa con il Porto, il Milan ha rifiutato la prima offerta, quindi c'è questa situazione che viene messa in evidenza anche da tutto mercato web. Sono giorni caldi in casa Milan, c'è da sistemare anche la situazione di Jimenez, e si parla, il padre parla di questa trattativa che appunto è stato il Milan a rifiutare la prima offerta.

0: Santi sta bene, dice il padre, ci sono delle trattative in corso per lui, il Porto ha presentato una prima offerta al Milan che però non è stata accettata dai rossoneri, c'è comunque una trattativa tra i due club, quindi vediamo, magari è stata la prima avvisaglia e poi ci potrebbe essere ancora un'altra diciamo offerta da parte del Porto.
1: Eh sì, perché il Porto poi, Marco, ha bisogno di altri colpi lì davanti, perché Agaoua, che è il centravanti titolare, è infortunato. Comunque diamo comunicazione alla regia, possiamo andare dal nostro Lorenzo Beccarisi.
0: Bene.
1: Quindi almeno abbiamo degli aggiornamenti ulteriormente su Bamba Dieng, quindi leggevo anche ulteriori aggiornamenti, Marco, ormai ecco, chiediamo la conferma di quello che è già noto, Bamba Dieng non verrà tesserato, quindi la Lazio perde anche questa possibilità. E dovrà puntare i fari su altri giocatori, certo, come dicevo prima, i petali della margherita stanno cadendo uno dopo l'altro.
0: Ripeto, adesso non è tanto il discorso delle visite mediche che sono successe in altri club, che i giocatori che non hanno superato le visite mediche, ma come ti viene in mente tu di andare su un giocatore che il cui, diciamo così, curriculum proprio da questo punto di vista era abbastanza noto.
1: Sì, però devo dire, fino a questo punto addirittura non pensavo neanche io, però quanto pare minimamente idoneo.
0: Andiamo da Lorenzo Beccarisi, così ci dà proprio tutte le ultime sul caso Bamba Dieng.
2: Buongiorno a tutti di nuovo.
1: Ciao Lorenzo.
2: Le ultime penso abbiate già accennato che nel giro di 12 ore, come è iniziata e finita l'avventura di Bamba Dieng a Roma?
1: Breve ma intensa,
2: si è atterrato ieri verso le 11.30 a Roma, poi diciamo a mezzanotte è uscito ufficialmente dai cancelli di Fiumicino, e questa mattina già intorno alle 10.30-11 si era alzato un po' di pessimismo, tanto che erano stati annullati, hanno detto inizialmente rinviati, ma poi annullati i test atletici che erano previsti nella tarda mattinata all'Isokinetic, dopo le visite fatte nella mattinata al ginocchio, e poi da un'oretta circa è emersa la conferma per cui la trattativa, o meglio, neanche la trattativa, ma l'arrivo di Bamba Dieng è saltato, era tutto fatto, l'accordo su un contratto triennale da 1,5 milioni a stagione, e adesso il giocatore sarà libero di tornare in Francia, dove poi continuerà a cercare una nuova squadra, mentre invece la Lazio dovrà continuare a cercare l'attaccante. Una mancata operazione che fa saltare un po' di piani in casa Lazio, una Lazio che però domani accoglierà un altro acquisto, perché arriverà Josip Sudalo dall'Ajax in prestito con diritto di riscatto.
0: Bene, se posso chiederti una cosa, Lorenzo, come nasce l'idea di, non so se siete riusciti a capire, ma l'idea di Bamba, come nasce?
1: Cioè, non ti spieghi come
0: è incuriosito sta cosa, a me, perché pista, ieri è uscito fuori sta cosa qui, stavo in redazione, ho detto ma questo mondo dato scappa fuori, cioè così.
2: Allora, nasce da quella che è la situazione del mercato della Lazio, ovvero la differenza fra la narrativa e la realtà. La narrativa è che la Lazio cerca giocatori con determinate caratteristiche funzionali al gioco di Gattuso, e la realtà dei fatti è che la Lazio cerca, insegue semplicemente i giocatori che si può permettere nella sua condizione economica attuale, e quindi o può prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto con le società che vengono incontro alla Lazio, la Lazio che paga cifre importanti per i prestiti, vedi 5 milioni per il prestito di Frattesi e i 3 milioni che la Lazio pagherà per il prestito di Sudalo, oppure deve prendere dei parametri zero, come ha fatto con Pedraza, come ha fatto con Duchi, come ha provato a fare con Mauro Icardi, e poi ci sono state problematiche economiche e anche di rapporti, perché le parole di Gattuso nel pre della sfida col Mantova non sono piaciute a Icardi, al suo entourage, l'essere ritenuto non particolarmente funzionale a un attaccante comunque dal curriculum di Icardi non è particolarmente piaciuto all'argentino, e a quel punto passatemi il termine, molto diciamo la descrizione molto rapida e spicciola, ma effettivamente è così, la Lazio ha cercato quello che era il miglior attaccante a parametro zero per valutazione e per curriculum, perché comunque un attaccante reduce da 10 gol in Ligue 1, ed è andato a prendere Bamba Dieng, e lo ha fatto nel giro di 24 ore. Perché lo ha fatto nel giro di 24 ore? Perché su Bamba Dieng non c'era praticamente alcun tipo di concorrenza.

0: perché due o tre club europei avevano chiesto informazioni nelle settimane precedenti, non ho minimamente approfondito, venendo a conoscenza delle problematiche che aveva il giocatore dal punto di vista fisico. Talassi è stata l'unica squadra che lo ha voluto comunque portare in città per fare le visite mediche, la vettura è durata meno di 12 ore, adesso come detto Bamba Dieng tornerà in Francia. Questo è un po' come è nata la trattativa Bamba Dieng e in generale come è il mercato della Lazio.
1: No, no, ma al di là di come è il mercato, io penso pure che quando tu vai a cercare di trattare un giocatore, no, vai anche a vedere qual è il suo diciamo curriculum a livello proprio di infortuni e tutto. E, insomma, mi sembra che qui c'erano già dei dati che ti devono far pensare che forse
2: banalmente capire perché non c'era concorrenza.
1: Esatto, non andarci proprio e quindi non perdere nemmeno tempo e non fa nemmeno questa pagliacciata che arriva a Roma, viene portato e poi ritorna indietro. È veramente.
2: Fa capire che la Lazio è
1: una cosa proprio. Poi dopo se uno ti critica e non è che puoi pensare che ci hanno torto.
2: Però adesso c'è una domanda, Marco. Adesso Lorenzo che succede? Perché poi il campionato sta iniziando, tra poco più di 10 giorni finisce il mercato, il centravanti è Ratkov o Aidia, che succede?
0: Ma allora, intanto bisogna ricordare una cosa, che ad oggi, a prescindere da Bamba Dieng, la Lazio in rosa ha 4 potenziali centravanti, perché hai citato Dia e Ratkov,
2: dice anche Noslin
0: che è in uscita, ma è ancora a formello, e più c'è Noslin, quindi per una squadra che, come ha detto Gattuso, dobbiamo fare poche cose ma buone, ecco, avere già 4 centravanti in rosa, metterne un quinto per fare una competizione, perché dalla Coppa Italia sei già fuori, e di questi 5 centravanti ne giocherebbe uno, definire l'abbondanza è riduttivo. Quindi in questo momento la Lazio cercherà altre occasioni, ma i nomi che sono stati accostati in questo momento non possono arrivare, perché la Lazio non se ne può permettere per il mercato a saldo zero. I vari Pinamonti, Sebastiano Esposito, eccetera eccetera. Sassuolo e Cagliari non aprono al prestito con diritto, non penso apriranno al prestito con diritto da qui a fine mercato, quindi o la Lazio trova una cessione importante, che può essere Tavares, può essere Ratkov, può essere Dia, Noslin, per chi arriveranno offerte, e trova il modo di accumulare il budget per arrivare a quei 13-14 milioni che vuole il Sassuolo per Pinamonti, pure Lazio non è da escludere che possa rimanere così com'è lì davanti. C'è da dire che l'operazione Sudalo, che è stata sbloccata nel momento in cui Lazio ha fatto arrivare Bamba Dieng, era finalizzata anche poter ridurre il budget, perché tanto si fa il prestito di Sudalo, tanto l'attaccante arriva a parametro zero. Con l'arrivo di Sudalo il budget per la Lazio nel saldo zero scende sotto i 5 milioni, quindi la Lazio avrà bisogno di fare un'operazione in uscita per 10 milioni di euro per poter poi arrivare a questi, come ho detto, 13-14 per arrivare a Pinamonti. A 3-4 milioni non esiste attaccante al mondo che possa dare una mano alla Lazio in questo momento, quindi o trova il parametro zero, ma non ci sono, oppure deve fare una cessione. Il problema è che per le richieste che ha la Lazio per i suoi giocatori al momento offerte non ne arrivano. La situazione più concreta è Tavares, ma il Porto ha messo sul piatto 2 milioni per il prestito più un diritto di riscatto per arrivare a 15 complessivi. La Lazio senza l'obbligo non può fare nulla, e quindi se il Porto non sblocca questa situazione, la Lazio non può fare nulla in attacco, e quindi la situazione è piuttosto complicata.
2: Bene, sembra una fotografia emblematica, devo dire. Desolante, ma emblematica.
1: Assolutamente.
2: Allora, riassumere così.
1: È così. Va bene, Lorenzo, per il momento grazie. Grazie per questo.
0: Per chiudere il tutto, dico solo che la Lazio ad oggi, non avendo migliorato i suoi conti, va verso il mercato di gennaio ed eventualmente anche a giugno bloccato, e quindi i prestiti con diritto di riscatto che sta finalizzando oggi rischia seriamente di non poter riscattare i giocatori, perché se avrà il mercato bloccato, certo, come oggi è probabile, questi prestiti non potranno essere, cioè i riscatti non potranno essere esercitati avendo il mercato bloccato. E quindi diciamo che se oggi la situazione è complicata, la prospettiva non è particolarmente migliore, sì, però saranno felici.
1: Jacopo ci scrive: Lazio è tragicomica, sembra tutto pronto per una stagione drammatica. Va bene, drammatica calcisticamente, perché poi ci sono cose più drammatiche. Allora, grazie Lorenzo per il momento, buon proseguimento, grazie a presto, buon lavoro a Lorenzo Beccarisi. Allora, poi 331-8200213, buongiorno, vorrei ricordare a chi critica gli acquisti dell'Inter che nessuno dei nuovi acquisti delle big italiane era un titolare.
2: Ma ecco, Marco.

0: L'abbiamo detto tante volte, l'Inter credo dicesse degli altri giocatori, Gonçalo Ramos non era un titolare, effettivamente
1: Hila
0: era un titolare ma veniva dalla Serie A,
1: sì.
0: Moreira in realtà era un titolare allo Strasburgo, molti non lo sono, Mora era finito per fare l'alternativa,
1: Mastantuono era Real Madrid, 75 milioni.
0: Io te l'ho detto, per me è un po'...
1: Che per me rimane un attaccante forte, però l'ha pagato 75 milioni, un non titolare.
0: Se ti priva di investimenti per altri ruoli, per me è eccessivo.
1: Chissà cosa ne pensa il nostro amico del Milan che ha scritto il messaggio sull'Inter di Jones di prendere un non titolare e pagarlo 75 milioni. 75 milioni.
0: Sì, ma poi il discorso va fatto intrinsecamente sui giocatori, sul valore
1: può far
0: tecnico.
1: Bene, però insomma l'hai pagato. Poi c'è Enrico che ci dà uno spunto interessante, però diciamo... quante critiche sulla vendita di Renders in Premier dopo un anno ora in Arabia, ma non era così forte, cioè il giocatore è forte, se va in Arabia però perché fa una scelta diversa, lui gli danno 20 milioni a stagione al calciatore,
0: sì, l'hanno pagato più di lo dicevo prima stamattina, quindi. Dicevamo che dopo una stagione negativa, perché a Manchester è andato male Renders, Manchester City ci ha fatto una plusvalenza pulita,
1: sì.
0: Ha pagato più di 60 milioni di euro il Manchester City.
1: Ha iniziato bene, ha fatto delle cose positive, altre meno.
0: Sì, però non ha dimostrato di essere all'altezza di quel livello.
1: In una stagione un po' non proprio positiva per il City in generale.
0: Sì, è vero, però
1: non è stata una stagione positiva.
0: Avevo dei dubbi sul fatto che potesse incidere ad altissimo livello. Un ottimo giocatore.
1: Nel nostro campionato
0: fa la differenza. Premier League al Manchester City.
1: Quindi,
0: passo ulteriore.
1: Alla fine guadagnare anche 14 milioni da parte del Milan in questa operazione e lui ne prende 20 milioni, insomma, questo non vuol dire che il giocatore non sia forte, ripeto, poi ci sono dei contesti dove tu ti puoi esprimere in una certa maniera e altri in un'altra.
0: Certo, forse qualcuno lo incensava
1: troppo.
0: Qui
1: in Italia faceva benissimo,
0: esatto.
1: In Premier purtroppo.
0: Però esatto,
1: poco,
0: lo dobbiamo
1: niente.
0: Guardare anche fuori.
1: Cioè, secondo me bisogna vedere pure come incidi e che tipo di campionato è. Però Zirkzee, se viene qui in Italia, lo prende la Juventus, ad esempio, secondo me fa un buon acquisto per il nostro campionato.
0: In Italia, sì.
1: Potrebbe ancora,
0: certo,
1: dare qualcosa.
0: Quando giudichiamo
1: utile.
0: Un giocatore dobbiamo sempre guardare il complesso anche fuori.
1: Esatto.
0: Perché
1: ora
0: in
1: vediamo.
0: Italia si parla di campioni, in Italia di campioni non ne abbiamo.
1: Ora vediamo quello che farà Gonçalo Ramos, che è stato pagato 75 milioni, che è un giocatore non titolare nel Paris Saint Germain. Quindi vediamo.
0: Però è un buon attaccante.
1: Allora, per me
0: però
1: per...
0: non so se potrà essere l'uomo per stravolgere il campionato.
1: Allora, vado su tutto mercato web perché ci sono le parole di Sozza, VAR indispensabile, elimineremo esagerazioni e perdite di tempo, quindi speriamo che ci sia un uso un po' diverso quest'anno, che è un'altra dei fattori, delle caratteristiche di questo campionato, e quindi speriamo che possa, diciamo così, essere utilizzato meglio. Meglio.
0: Beh, ce l'auguriamo perché le complicazioni delle ultime stagioni ci sono state non poco, Marco. Te l'ho detto, non voglio parlare degli arbitri prima che cominci il campionato, diciamo solo speriamo bene, ecco, in bocca al lupo alla classe arbitrale, così come poi Marco in realtà in bocca al lupo anche all'Atalanta, che è impegnata stasera, esordisce l'Atalanta di Sarri nel preliminare di Conference League. Leggevo, ci sono le convocazioni riportate anche su tutto mercato web, ci sono alcune esclusioni importanti, ma sappiamo che l'Atalanta sta gestendo alcuni elementi, De Ketelaere, Akanor, Ien ovviamente non c'è infortunato, Sulemana anche lui indisponibile, sono le prime indicazioni, seppur non del tutto probanti al 100%, Marco, però contro un avversario modesto ma pur sempre europeo.
1: Assolutamente, recupero un altro messaggio di Federico che quest'anno c'ha l'Atalanta nel pensiero.
0: Ecco, casca a fagiolo.
1: Sì, se leggete i forum di social media vedrete che i tifosi atalantini sono abbastanza preoccupati per il mercato di basso profilo fatto finora. Rimangono ancora alcuni giorni, ma è chiaro ed evidente che in caso di problemi bisognerà citofonare la coppia per Cassi Pagliuca e chiedere conto, aggiuntoli sul perché non ha fatto pressione sulla ricca proprietà per investire almeno 150-200 milioni che devono essere investiti.
0: Vabbè, dai, pochi, stavolta si è tenuto su dei parametri più basso, più bassi, Federico.
1: Perché Sarri non può allenare questa squadra, c'ha dei problemi.
0: Ah, sì, poi è una squadra di discreta qualità in alcuni reparti.
1: Voglio dire, non si può allenare una squadra che ha un tridente che se lo vai a leggere, però.
0: Davanti a Scamacca, De Ketelaere, c'è Raspadori, Samardžić. sulle mana come alternativa. Poi,

0: Brozovic c'ha dei problemi,
1: stato provato finora come mezzala, addirittura non con grandi risultati, devo dire, in amichevole. Però i giocatori
0: ha dei problemi nel cercare di arrivare a fare la formazione, capito?
1: Ma sai, dal momento che non hai ceduto alla fine neanche Ederson, l'Atalanta non è che avesse, secondo me, bisogno di investire così tanto. Il resto, l'Atalanta punta a rimanere competitiva nella zona europea, in campionato intendo dire. Sai, l'Atalanta non ha mai investito 200 milioni così sul pezzo, l'ha fatto per alcuni giocatori, ha speso tanto, ma dopo aver incassato.
0: E certo, quest'anno è stata la politica, no? Quindi, diciamo a Federico di svegliarsi e capire anche com'è l'Atalanta, sennò qui scriviamo delle belle cose.
1: Federico è un grande ammiratore di Sarri,
0: lo sa pure Sarri dove è capitato.
1: E spera sempre che l'Atalanta e Sarri possano.
0: Sarri poteva andare giusto all'Atalanta perché non c'era un'altra squadra in questo momento che poteva prenderlo.
1: Era stato accostato un ritorno a Napoli in un certo momento.
0: Sì. Va bene. Ci fermiamo. Allora, faccio una domanda e mi faccio in questi giorni: chi sarà il regista della nazionale? Non lo so, Luigi, guarda qui.
1: Speriamo
0: di mettere insieme delle convocazioni.
1: Tonali,
0: decenti,
1: non è un regista a centrocampo, saranno loro. Tonali, Barella, i soliti.
0: Va bene.
1: Sono i migliori in realtà di quelli che abbiamo.
0: Ci stiamo per fermare, non so se c'è qualche altro aggiornamento che dobbiamo andare a prendere. Lucio, stavo dando un'occhiata.
1: Sì, leggevo solamente del Parma che si gode gli incassi di 50 milioni in un solo giorno. Abbiamo visto queste cessioni eccellenti tra Suzuki, Circati, tutti ragazzi interessanti. Suzuki all'Aston Villa per 30 milioni di euro, Circati al Benfica per 20 milioni di euro, il Parma di Krause si gode queste cessioni, certo.
2: Donald Trump annuncia via True Social una guerra economica e un isolamento su scala senza precedenti contro Teheran, definita l'operazione economica più devastante di sempre. Immediata la replica iraniana, con il ministro degli esteri Araghchi che giudica le parole di Trump un diversivo esagerato e la prosecuzione di una strategia fallimentare. Mentre si contano oltre 750 militari statunitensi feriti dall'inizio del conflitto, i Pasdaran minacciano l'impiego di armi più distruttive. Nel frattempo i prezzi del gas in Europa schizzano nuovamente verso i massimi, superando quota 65 euro al megawattora. Un caccia F-16 rumeno ha intercettato e distrutto in sicurezza un drone navale carico d'esplosivo nei pressi della piattaforma Neptune Deep nel Mar Nero, mettendo in salvo centinaia di lavoratori. Nella notte un ulteriore drone impiegato durante un massiccio attacco russo contro l'Ucraina è precipitato nella contea di Tulsea senza causare vittime. Il raid russo contro Kiev ha provocato 15 morti e circa 40 feriti, con la difesa aerea spagnola ed elvetica impegnata nel tracciamento dei velivoli. La situazione sul campo rimane estremamente tesa e monitorata dalle forze alleate. Anche la Finlandia annuncia la ripresa dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito dell'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. La ministra dell'interno Mari Rantanen ha confermato che le procedure sono attualmente in fase di preparazione logistica, richiamando tutti i paesi membri al rispetto delle proprie responsabilità. Dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, la Finlandia diventa così il quarto paese europeo ad attivare i rientri formali nel nostro paese. L'iniziativa riapre la complessa gestione istituzionale logistica dei trasferimenti per il governo italiano. Una bambina di 4 anni è deceduta nella notte all'ospedale civico di Palermo a causa della difterite, grave infezione batterica scomparsa in Italia da oltre un decennio. La piccola non era stata vaccinata per decisione dei genitori Novax, convinti che la profilassi fosse responsabile dell'autismo d'un parente. Giunta in condizioni critiche al nosocomio, è stata intubata e trasferita in terapia intensiva e cardiochirurgia all'ospedale dei bambini nel disperato tentativo di salvarla con la circolazione extracorporea. Purtroppo ogni sforzo medico si è rivelato vano di fronte alla gravità della patologia. Il prezzo medio della benzina in modalità self-service ha sfondato quota 2 euro al litro sulla rete stradale nazionale, raggiungendo i 2,002 euro, mentre il gasolio sale a 2,116 euro. In autostrada la verde tocca i 2,077 euro, il diesel si attesta a 2,186 euro, azzerando di fatto gli effetti del taglio delle accise in scadenza il 24 agosto. L'Unione Nazionale Consumatori parla di rincari ai massimi da settembre 2023 e chiede un intervento immediato del governo per portare il taglio sul gasolio a 30 centesimi e introdurre una riduzione di 15 centesimi sulla benzina. Una tempesta con oltre 40.000 fulmini ha messo in ginocchio nelle scorse ore la Liguria, provocando blackout totale alla stazione di Ventimiglia dopo che una scarica ha centrato la sala di comando. La circolazione ferroviaria risulta bloccata, con disagi e ritardi fino a 80-90 minuti su tutta la linea genovese e l'interruzione di diversi convogli. Allagamenti e criticità si registrano anche nel Tiguglio e a Chiavari, dove sono caduti oltre 100 mm di pioggia in un'ora. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la funzionalità dei sistemi di gestione del traffico e consentire la ripartenza. Ed entra nel vivo il controesodo estivo lungo le principali arterie e autostrade italiane, con flussi di traffico in costante aumento per il rientro dalle vacanze. Viabilità Italia ha pubblicato il calendario dei bollini per il fine settimana, previsto bollino rosso nella serata di venerdì 21 e nella mattinata di sabato 22 agosto. La giornata di domenica 23 vedrà spostamenti molto intensi con criticità nella seconda parte del giorno, mentre lunedì 24 si preannuncia una mattinata da bollino rosso. Gli automobilisti sono invitati a pianificare le partenze evitando le ore di punta. Chi si mette in pericolo in montagna con azioni sconsiderate o comportamenti gravemente imprudenti dovrà pagare il costo dell'intervento di soccorso. Lo stabilisce una nuova circolare interna della Guardia di Finanza che chiede a tutti i reparti di valutare caso per caso la condotta di chi viene assistito e tratto in salvo. Il principio economico verrà applicato anche a chi richiede l'intervento senza un giustificato motivo o in assenza di una reale necessità. Dal comando generale arrivano tuttavia precisazioni fondamentali per evitare allarmismi. Non è stato introdotto alcun pagamento generalizzato. Chi si trova in pericolo, teme per l'incolumità altrui, deve continuare a chiedere aiuto senza esitazioni. I finanzieri assicurano che il soccorso verrà prestato immediatamente, con tutti i mezzi a disposizione e senza alcun ritardo. L'obiettivo della misura non è dunque scoraggiare le richieste d'aiuto, bensì arginare il peso economico e organizzativo delle chiamate fatte con troppa leggerezza. Interventi complessi che impegnano numerosi uomini e mezzi per molte ore rappresentano un costo rilevante per la collettività e rischiano di sottrarre risorse preziose a chi si trova realmente in una situazione di emergenza critica. Una stretta mirata a tutelare il denaro pubblico e a preservare l'efficienza della macchina dei soccorsi in alta quota.
3: Ben ritrovati ad aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Sarà una giornata che sull'Europa centro-settentrionale avvedrà temperature più da fine estate per l'arrivo di aria fresca dal mare del nord e anche lo sviluppo di temporali localmente di forte intensità. Anche l'Italia centro-settentrionale sarà obiettivo di questi fenomeni temporaleschi. La mappa di fatti delle precipitazioni con zoom mediterraneo ci mostra fenomeni temporaleschi che coinvolgeranno il nord, parte del centro, anche le Marche, la Toscana, alcune aree del Lazio, e potrebbero essere fenomeni di forte intensità con locali nubifragi e grandinate. Andiamo a vedere quindi le temperature, perché ci atteniamo con questi temporali un calo termico più sensibile al nord, dove addirittura nelle aree temporalesche in giornata rimarremo sotto la media. Aumento termico ulteriore invece al sud, dove potremo raggiungere anche i 36-37 gradi in molte zone come Sicilia, Campania, Calabria, Puglia. Andiamo quindi a vedere la mappa dell'Italia, perché ci mostra una giornata più stabile e soleggiata al sud con caldo intenso opprimente, restanti zone del centro-nord a rischio temporali. Come dicevamo, attenzione, avviso meteo per temporali severi in alcune aree con possibili grandinate o nubifragi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

È stata una splendida prova quella per i colori azzurri al Masters 1000 di Cincinnati, dove sia Lorenzo Musetti che Flavio Cobolli hanno conquistato il pass per i quarti di finale. Il tennista carrarese ha superato con un solido 7-5-6-2 il portoghese Jean Faria, regalandosi la prima storica qualificazione ai quarti in singolare nel torneo dell'Ohio, dove affronterà lo statunitense Francis Tiafoe. Impresa di grande carattere anche per Cobolli, capace di completare una rimonta ai danni dello spagnolo Rafael Jodar, chiudendo la sfida su 4-6-7-6-6-3. Il romano, galvanizzato da successo nel testa a testa in chiave finals, sfiderà ora redivivo Tommy Paul, che ha sorpreso Alexander Zverev annullando un match point. Una firma per spazzare via ogni voce di separazione: Max Verstappen e la Red Bull proseguiranno il loro binomio vincente, estendendo

0: il contratto sino alla fine del 2030. Superate definitivamente le tensioni dell'ultimo periodo, il 4 volte campione del mondo prolunga una delle collaborazioni più vincenti e iconiche della storia della Formula 1. L'annuncio ufficiale giunge alla vigilia dell'appuntamento a Zandvoort, dove il pilota olandese cercherà di regalare un'ennesima soddisfazione al proprio pubblico prima del cambio regolamentare. Entusiasta anche il team principal Laurent Mekkis, che ha sottolineato come la leadership e la determinazione di Verstappen siano il pilastro fondamentale su cui costruire la nuova era e il futuro del team. Sulla scia del nuovo corso portoghese avviato in panchina con Ruben Amorim, il Milan intende regalarsi un colpo da 90 per guidare il reparto arretrato nella prossima stagione. Nel corso di un lungo summit di mercato durato oltre 6 ore con i vertici dirigenziali rossoneri, il noto procuratore Jorge Mendes ha messo sul tavolo il profilo di Ruben Dias. Il forte centrale in uscita dal Manchester City rappresenta la prima scelta indicata dalla società per raccogliere l'eredità difensiva. Nonostante le difficoltà legate ai costi elevati dell'operazione, la regia dell'agente lusitano potrebbe rivelarsi determinante per incastrare tutti i tasselli della trattativa. La Juventus prosegue senza sosta la ricerca di innesti già esperti abituati ai ritmi del campionato italiano per ridurre il gap con le rivali. Per accontentare le richieste tattiche del tecnico Luciano Spalletti, a caccia di un centravanti fisico dominante nel gioco aereo, la dirigenza ha inserito nella lista dei desideri Matteo Retegui, attualmente in forza all'Alcasia. Parallelamente, la società bianconera continua a monitorare con molta attenzione la situazione di Frank Essie, rimasto svincolato dopo l'avventura in Arabia Saudita con Al-Ahly. Fumata bianca in casa Inter, che dopo un inseguimento durato diversi mesi si assicura le prestazioni del centrocampista inglese Curtis Jones. Il Liverpool ha accettato la proposta scritta formulata dalla dirigenza nerazzurra sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, garantendo l'ok per il trasferimento a Milano del giocatore. Jones è atteso in città nella giornata di venerdì per svolgere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club di Viale della Liberazione. Con questo importante rinforzo in mediana, la società valuterà nelle ultime ore di mercato l'ipotesi di cedere in prestito il giovane Alex Stankovic per permettergli di giocare con continuità. Giornata di forti scossoni sul fronte del calciomercato della Lazio, tra colpi in entrata e frenate inaspettate. Se da un lato la trattativa con l'Ajax per l'arrivo a Roma del difensore Joseph Sutalo si trova ormai le battute finali con la definizione degli ultimi dettagli, dall'altro si registra lo stop definitivo per Bamba Dieng. L'attaccante senegalese, svincolatosi dall'Orient, non ha superato i test medici approfonditi a causa di una criticità a ginocchio emersa durante le visite. La dirigenza biancoceleste ha così scelto di non correre rischi sul piano fisico e di archiviare ufficialmente l'operazione prima della sottoscrizione dei contratti. A Taranto apre le porte a Roia, la nave da crociera trasformata nel villaggio degli atleti dei 20esimi giochi del Mediterraneo, al via venerdì 21 agosto nella città pugliese con la cerimonia di inaugurazione in programma allo stadio Iacovone, che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Saranno 3.083 gli atleti, di cui 497 italiani e 33 gli sport interessati per una piccola Olimpiade che si concluderà il 3 settembre. A bordo sono già arrivate diverse delegazioni accolte dal personale della nave, dalla Marina Militare e dallo staff di Taranto 2026. A fare gli onori di casa è Alessia Maurelli, responsabile del villaggio ed ex capitana della Nazionale Italiana di ginnastica ritmica. Il momento di maggiore presenza azzurra sarà il 30 agosto, quando sulla Roia alloggeranno quasi 400 atleti azzurri. La nave offre tutti i servizi di un vero villaggio sportivo: cabine, ristorante, piscina, palestra, medical center e spazi per l'allenamento. La Roia sarà così per tutta la durata dei giochi una vera casa galleggiante per gli sportivi, con il mare di Taranto a fare da cornice a una grande sfida internazionale. In attesa dell'inizio delle gare, l'Assemblea Generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha eletto per acclamazione Francesco Purromuto nuovo presidente per il prossimo quadriennio.
1: Buon giovedì di mercato, di vita, di relax, di lavoro a tutti quelli che mi stanno seguendo, sempre con un affettuoso abbraccio ed un ringraziamento, perché chiaramente succedono certe cose. Io oggi vorrei partire con la Lazio, perché è uno sfascio, è davvero sfascio Lazio, è una cosa difficile da giudicare. Le società di calcio dovrebbero essere strutturate in un determinato modo, non si può improvvisare, non si può fare collezione di figurine, non si può non conoscere lo stato dell'arte. Mi riferisco al discorso legato a Bamba Dieng: io ieri ho preso le distanze, non farò mai il giornalista medico, ma la Lazio doveva sapere che comunque questo signore, questo calciatore in scadenza di contratto da qualche settimana, ormai da un mese e mezzo abbondante, classe 2000, non era stato cercato da nessuno o da chi che sia, pur essendo un classe 2000 reduce da una buona stagione. Perché? Perché due club, neanche si erano avvicinati per portarlo alle visite mediche, sapevano che c'erano delle criticità. Io non faccio il medico, faccio il giornalista, quindi non anticiperò mai queste cose, perché sarebbe vergognoso da parte mia. C'è gente che dovrebbe imparare a fare il mestiere senza doverne fare un altro. Però le criticità di stamattina, che potevano essere annunciate, sono la sintesi di una squadra, di un club allo sbando, allo sfascio. La vicenda Frattesi con la pezza che ci hai messo, il giro di orizzonte su attaccanti che ti hanno dato il 2 di picche, l'interpretazione che cercavano un difensore e hanno preso un centrocampista forte come Frattesi, le formule sbagliate, gli inseguimenti contro mano sull'autostrada. La Lazio è un problema serio che purtroppo si sta verificando e si sta ampliando per la connivenza che c'è stata a Roma da parte di chi ha sempre messo scendiletto all'allenatore, ai dirigenti, più che all'allenatore, al presidente, cambiando, perché gli allenatori sono stati anche molto contestati, perché non dovete dimenticare che il presidente e la proprietà, e Lotito ha fatto sicuramente grandi cose all'inizio del suo mandato, sono stati difesi a spada tratta per un lunghissimo periodo da gente che fa informazione a Roma, che va in diretta tutti i pomeriggi alle 14, che spostava il mirino sugli allenatori, che 3 giorni fa davano Icardi e fatta alla Lazio. Il problema è questo, ma è una Lazio allo sbando. Mi dispiace molto, perché per la gloria che questo club ha e per tutto il resto. Andiamo avanti, adesso tornerà di moda Pinamonti, che non è stato mai una prima scelta, ma che era nel novero ristretto, che se la Lazio avesse voluto chiudere, l'avrebbe chiuso un mese e mezzo fa, perché da un mese e mezzo che è nella lista della Lazio. Siamo davvero dentro un grande frullatore. Chi sta bene, meglio e dà lezioni a tutti è l'Inter. I tre tenori, perché ho titolato i tre tenori? Perché hai preso 3 inglesi, 3 specialisti di tutto, anche di Champions, che ti faranno fare un concerto incredibile. In Italia mi stupirei se qualcuno tenesse e vedesse il numero di targa dell'Inter da un certo momento dell'anno solare in poi. In Europa, avendo aggiunto soprattutto 2 che masticano molto bene quella storia Champions e conoscono molto bene la musichetta, soprattutto Stones, ma anche Jones, te la giochi alla grande. Quindi tutti i criticoni, perché li leggo anch'io i messaggi sui social, ausilio e ritardo, come mai, quando mai, c'è gente che giudica il mercato dopo 2 settimane. È andato male Palestra, e può succedere, io non devo difendere nessuno. È andato male il discorso legato a Calaidi, ma per problemi di visite, però la colpa era sempre di Ausilio, del suo gruppo di lavoro, della proprietà, della dirigenza. Alla fine vi hanno risposto, e i fatti sono questi, che prendere questi 3 fenomeni, soprattutto 2, mi riferisco a Jones e a Stones, non sottovalutando Spence, è un punto enorme da salto in alto. Quindi chi giudica e passa il suo tempo H24 sui social, giudicasse almeno alla fine. Devo chiedere una cosa su Martinelli, perché rimbalzano delle cose dal Brasile, non sono, come devo dirvi, attendibili, non sono vere, ma soprattutto l'Inter non ha slot, gli extracomunitari non ne può più prendere. Per cui leggere bene le istruzioni. Martinelli è stato accostato prima alla Roma, e poi all'Inter, e adesso non so più a chi, ma fondamentalmente per l'Inter, anche se decidesse, perché può essere un profilo gradito, un profilo giusto, un profilo apprezzato, non lo potrebbe fare perché ha gli slot occupati. Non ha nulla di occupato la Juve se non questo discorso legato

all'attesa che ancora ha chiesto al signor Frenkessi, perché gliel'ha chiesta la Juve, una minima attesa. Oggi è giovedì, non credo che si aspetterà oltre. Ha un'offerta clamorosa, soprattutto dall'Arabia, ne ha un'altra che sta valutando. Vorrebbe tornare in Italia, andare alla Juve, il suo agente sta tenendo, ma se poi domani mattina doveste leggere una cosa diversa, cioè che ha firmato per altri, non vi scandalizzate perché vi sto avvertendo prima. Per il momento sta tenendo perché vorrebbe davvero la Juve e prenderebbe anche un ingaggio nettamente inferiore, non di 3,5, 4, ma almeno di 5, 5,5 più bonus, e quindi la dobbiamo seguire così. Per la Juve, come devo dire, è un motivo di orgoglio? Il fatto che si stia aspettando, sì, ma secondo me sarebbe ancora più importante prenderlo e non aspetterà a lungo. Il portiere è una bella girandola, Perin sta riflettendo sul Palermo, Di Gregorio ieri c'è stato un contatto con la Lazio e la Juve si è informata sul discorso collegato a Mandas che aveva seguito in passato, vediamo, Mandas non è partito bene nella sua stagione da titolare, forse non c'è la certezza o la sicurezza assoluta di puntare su di lui, vediamo, attenzione alle prossime ore perché saranno di fondamentale importanza per quanto riguarda il Como, per quello che avevo detto già da domenica, attenzione perché può arrivare una proposta. La proposta di rilancio arriverà dopo l'offerta da 30 milioni, secondo me sarà più alta, si può avvicinare ai 40, vediamo come ragionerà la Fiorentina sotto questo punto di vista, perché chiede 40 più 5 di bonus ed è tutto assolutamente collegato al discorso di Ken, le operazioni che dovrà fare poi sia la Fiorentina e soprattutto il Como, che è vero, ha bloccato ma non ha concretizzato l'arrivo di Samuele Ricci perché ci sono ancora delle situazioni che il Como vuole chiarire e perché prima il Como vuole approfondire la vicenda a Ken. E vi volevo salutare con due situazioni legate a Kambuala del Villarreal, che è un difensore, scusate se ho messo gli occhiali, ma una certa ci vuole anche, altrimenti dico delle cose senza senso. È un difensore che il Como sta seguendo con assoluta attenzione, a condizione che sia un prestito, c'è concorrenza ed è una trattativa che loro vorrebbero cercare di portare fino in fondo, mentre la trattativa che riguarda un altro difensore, Gassanà, che arriva da un club russo, il Bologna, la sta praticamente concludendo. La trattativa Sutalo è invece addirittura d'arrivo, si parlava di arrivo nel pomeriggio, smentisco questa voce, l'arrivo è programmato per domani pomeriggio, è una mia esclusiva e ci tengo molto perché è una cosa abbastanza uscita a sorpresa il 12 di agosto, siamo davvero ai dettagli di questa operazione con lo scambio di documenti, con Sutalo in arrivo per le visite, con tante altre situazioni che vedrete esploderanno nei prossimi giorni, ma soprattutto nelle prossime ore. In bocca al lupo all'Atalanta, che stasera gioca in conference il preliminare, e l'Atalanta ancora nel mirino Romagnoli, che resta un obiettivo dell'Al Sadd, soltanto che di questa storia se ne parla da 6 mesi e ancora non siamo arrivati alla fine di questo tunnel. Se l'Atalanta facesse uscire un difensore, avrebbe buone possibilità di anticipare l'Al Sadd su Romagnoli, ma dipenderà molto dalla tempistica. Grazie per la pazienza, buon giovedì a tutti e a presto per un altro contributo. Ciao!

Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per le prossime giornate che vedranno un sensibile cambiamento del tempo su parte della nostra penisola. Ce lo spiega il satellite, con l'abbassamento del flusso più fresco oceanico dalle isole britanniche verso il sud della Francia, la Germania, gli stati alpini e lambirà anche parte delle nostre regioni centro-settentrionali tra la giornata di oggi, giovedì e venerdì, con temporali anche di forte intensità. Abbiamo segnalato le aree a rischio nubifragio, ovvero Levante Ligure, Toscana più settentrionale, Medio-Alta Lombardia ed Estremo Nord-Est, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Potrebbero esserci temporali con accumuli pluviometrici anche superiori ai 100 mm, come dicevamo, nelle prossime 48 ore. La grafica è eloquente, oggi un primo impulso instabile con temporali notate durante il pomeriggio in molte zone del nord, zone rosse dove ci saranno precipitazioni più copiose. Ma attenzione, perché i temporali anche in pianura potrebbero risultare severi, con grandine di medie dimensioni e colpi di vento. Domani mattina arriva un secondo impulso instabile da ovest, e quindi investirà tutto il nord Italia, ancora fenomeni forti con possibili nubifragi e colpi di vento, coinvolto anche parte del sud fino al Lazio, in primis la Toscana. Quindi anche le regioni del sud domani potrebbero vedere qualche forte fenomeno temporalesco. Il sud invece molto ai margini, prevalente stabilità, più sole e più che altro tanto caldo. Quelle sono le temperature massime di venerdì sull'entroterra di Sicilia, Calabria, Basilicata, anche 35-36 gradi, addirittura l'entroterra pugliese fino a 38-39 gradi per il Libeccio. Centro Italia un lieve calo delle temperature, invece al nord un calo più sensibile sulle aree temporalesche, saremo sotto media, a fatica raggiungeremo i 24-25 gradi domani, come per esempio a Milano. Ecco la tendenza per il vento, perché appunto ci sarà un vento in rinforzo nelle prossime ore, domani in prevalenza dei quadranti meridionali tra Libeccio e Scirocco, quindi Tirreno, Mar Ligure e Medio Alto Adriatico risulteranno mossi domani mattina. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è giovedì, più o meno 48 ore all'inizio del campionato, giovedì 20 agosto, le strade sono ancora abbastanza libere, il che vuol dire che molti di voi sono ancora al mare, ma molti sono anche rientrati ovviamente al lavoro. Il caldo sì c'è, ma insomma relativamente sopportabile, ma quello che è più interessante è sicuramente il fatto che ci avviciniamo all'inizio del campionato, ma ci avviciniamo anche alla fine del mercato. E quindi cosa vi interessa di più, la fine del mercato o l'inizio del campionato? Potrebbe essere un quesito del giorno. Diciamo, oggi è giovedì, sapete che il giovedì facciamo l'editoriale Internos, però ormai siccome c'è più nessuno, perché Marangio è in ferie, Piccari c'è il lunedì, e quindi siamo andati a rufolare nell'immondizia, abbiamo trovato chi? Lucio Marinucci, ciao Lucio!
2: Caldo sarà più sopportabile, ma il sottoscritto no, Ale, quindi mi dispiace.
1: Grande Lucio, uno dei nostri talenti.
3: Ma tu sei Fabio Tozzi?
1: Sei Fabio Tozzi, Lucio?
2: No, ringrazio per la domanda dalla regia, ma dico di no.
1: No.
2: Neanche Tozzi Fabio.
1: Neanche no, Tozzi Fabio. Leonardo. Però sei il nostro talento emergente, quindi ti sei guadagnato... No, è vero, ti sei guadagnato a pieno titolo l'editoriale del giovedì, caro Lucio. Piace. L'ho trovato ovviamente con Marco Piccari nella prima ora di Maracanà. Allora, ti interessa di più, caro Lucio, bando alle ciance, la fine del mercato o l'inizio del campionato?
2: Io ti dico la verità, Ale, di mercato non ho proprio più la forza di parlare. Non vedo l'ora che ricominci il campionato, seppur sgangherata, con tutti i difetti del caso, almeno si può parlare di Serie A, si può parlare di campo, si può parlare di calcio, Ale, che spesso dovrebbe essere la cosa centrale di cui dovremmo parlare, invece poi finiamo per discutere di tutt'altro.
1: Discutere tutt'altro, sono d'accordo con te, anch'io preferisco l'inizio del campionato, però è anche vero, caro Lucio, insomma, che ci sono tante squadre che si devono completare un po' come sempre, tant'è vero che ieri l'ottimo Costantino Nicoletti diceva: ma alla fine io sono un operatore di mercato, ma ancora non riesco a capire perché tutto si risolve nell'ultima settimana. E detto da un operatore di mercato, insomma, noi che lo viviamo dall'esterno fa tanto pensare e riflettere,
2: Ah beh, certo, di sicuro noi ne sappiamo di meno, però come sempre quando i soldi non sono tantissimi, anche se poi vediamo che la Serie A spende in realtà più di altri campionati, bisogna vedere come si spende, anche quello è sempre un punto, però ecco, oltre alle poche società che ogni tanto riescono anche a spendere più di 100 milioni in Serie A, c'è tutta una pletora di club di medio-piccola fascia che quasi non investono prima delle ultime settimane di mercato. Noi parliamo sempre delle big, ma le potenzialità economiche sono ristrette anche per le altre, quindi tante operazioni in entrata e in uscita si fanno alla fine perché i prezzi si riducono. Ormai ci siamo abituati ai saldi di fine stagione, in questo caso di fine mercato.
1: Assolutamente, cosa che ovviamente, Lucio, tu che sei un grandissimo esperto di calcio internazionale, non riguarda gli altri campionati, no? Mi pare che anzi in Premier si continua a spendere e espandere come non ci fosse un domani, e ho la sensazione, Lucio, che il trend sarà sempre più verso l'alto delle spese in Premier.
2: Sì, beh, per quello stiamo vedendo negli ultimi anni è così, ma soprattutto poi il divario aumenta. Spesso negli ultimi anni è andato aumentando il divario fra le spese del campionato inglese e le altre, quest'anno un po' meno devo dire, perché l'Italia, poi devo dire soprattutto ecco, per alcuni club che hanno deciso di investire tantissimo per pochi cartellini, però di base sì, la differenza è lì. Anche la Spagna, la Francia, la Germania devono stare attente, la Germania sta meglio, ma vanno sempre avanti con grande sostenibilità, quelle spese che ogni tanto, ecco, per esempio come quelle che ha fatto il Milan o la Juventus qualche anno fa, non si vedono. Abbiamo visto la Turchia che ormai sta diventando invece, al contrario delle altre, un campionato poi effettivamente europeo perché gioca nell'UEFA, che investe anche le cifre per noi improponibili.
1: No, assolutamente, anzi mi piace la metafora che è stata utilizzata, bisogna guardare lo specchietto retrovisore perché poi alla fine il campionato turco, eccolo, anche perché stanno andando lì giocatori di livello, basta guardare gli attaccanti, Osimhen, vabbè, Lukaku, sul quale si potrebbe aprire mille parentesi, lo stesso Vlahovic, poi c'è Greenwood, insomma tanta roba, noi ce li sogniamo.
2: Sì, sì, ma ce li sogniamo anche, come ho detto prima, per quanto riguarda i trasferimenti. Greenwood era stato osservato dalla Roma a lungo, poi in realtà non si era mai affondato veramente il colpo, però invece lì il Fenerbahce ci è arrivato e ha chiuso l'acquisto. Ma soprattutto, se tu guardi anche l'età dei giocatori più preziosi della Super League, ti rendi conto che non sono vecchi. Osimhen è un 98, Greenwood è un 2001, Vlahovic è un 2000, potrei proseguire anche fra quelli turchi, Kökçü, che è un talento a 25 anni, Sané comunque è arrivato, ne ha 30, ed era già arrivato nelle precedenti finestre di mercato. Insomma, non sono più i vecchietti,
1: no.
2: Alcuni sono un po' più avanti con l'età, ma non sono di certo nella vecchiaia calcistica, alcuni invece sono proprio nel pieno della vigoria e della maturità.
1: Lucio, prima di tornare al nostro campionato, c'è una cosa che mi ha colpito molto, devo dire in negativo, è il passaggio di Reinders in Arabia, perché qui parliamo potenzialmente di uno dei centrocampisti più forti in Europa, che è vero non ha fatto bene al City, ha fatto benissimo al Milan, ma un giocatore così giovane, così forte, così importante, che si riduce relativamente, non so perché i soldi sono tanti, ad andare in Qatar, mi sembra poi sia andato, no? È veramente triste, io questo lo giudico come una perdita del nostro calcio.
2: Sì, lo è finito in compagnia di Matteo Retegui in Arabia Saudita, all'Al-Qassia, pagato a peso d'oro sia come cartellino che come ingaggio. Addirittura pensa che il Manchester City, dopo un anno negativo di Reinders, perché Reinders è stato un anno molto complicato, ci ha fatto una plusvalenza,
1: esatto,
2: preso 55 esatto. milioni, ci ha fatto una plusvalenza pulita, oltre 60 milioni per la cessione. È uno dei tanti, Ale, è uno dei tanti che fa questa scelta, prende uno stipendio faraonico. Per me Reinders è sempre stato un ottimo centrocampista, non lo vedevo pronto per fare un salto ai massimissimi livelli, devo dire la verità, però di certo poteva rimanere a giocarsi le sue carte in Europa, ma tant'è, Ale, che era stato accostato a tanti club europei, perché molti ci avevano fatto un po' la bocca. Dopo un anno negativo al City poteva cercare rilancio, invece ha scelto l'Arabia Saudita a 28 anni anche lì, quindi giocatore ancora nel pieno della carriera, ma purtroppo ormai, ti ripeto, ci siamo abituati.
1: Sì, anche se la bolla araba un po' si sta sgonfiando, ma insomma, ecco, quando arrivano queste notizie a me fanno veramente molto molto riflettere, ma mi dispiace anche perché davanti profondo del calcio, come d'altra parte siete, vedere un giocatore come Reinders che ha delle potenzialità enormi, in Italia faceva differenza nel Milan, Lucio, nel City è andato male, ma nel City è un po' come Mastantuono alla Fiorentina.

0: Ma cioè, è sempre difficile fare pronostici sulla partita singola. Ci sono anche delle gare interessanti, tipo Roma-Fiorentina è di sicuro quella da attenzionare di più. C'è questa Fiorentina tutta da scoprire, a Roma non è mai facile. La Roma, se ti ricordi bene, Ale, nel finale della scorsa stagione è tornata a far sembrare, è tornata nel piano pratico della realtà, a
1: Certo.
0: trasformare l'Olimpico in un fortino, non passava più nessuno a Roma. Quindi voglio vedere se sarà ancora così in questo inizio di stagione. La Lazio a Bologna è anche una grande incognita. Io sono incuriosito più che altro dal Napoli e dal Milan, perché hanno due trasferte molto insidiose. Il Napoli va a Genova, contro il Genoa, e negli ultimi anni le gare a Genova per il Napoli sono sempre state complicatissime. L'anno scorso fu un 3-2 con Højlund che segnò un rigore all'ultimo
1: Minuto, sì,
0: secondo.
1: vero.
0: 2 anni fa, mi ricordo, nel momento complicato di fine 2024, vinse 2-1 il Napoli, vinceva 2-0 al primo tempo, al secondo tempo il Genoa dominò. Quest'anno credo sarà molto difficile. E poi il Milan, su cui ho tanti interrogativi, va a Torino, c'è un Torino giovane, anche qui voglio capire Ignazio Abate che cosa riuscirà a portare. In B e in Serie C l'ho seguito, ha fatto molto bene. È una bella scommessa. Quindi queste secondo me possono essere le partite dove potrebbero esserci delle complicazioni.
1: Il Como va a Udine, io sono molto curioso di vedere se quest'anno il Como si conferma, Como che è ancora alla ricerca di un centravanti, ma ne parleremo dopo con Ivan Cardia. Già questo può essere un primo test, perché l'Udinese è diventata una squadra tosta, rognosa, arcigna, cambiato qualcosa, è rimasto Zaniolo, ha perso Christensen, però l'ossatura più o meno è quella, e soprattutto un allenatore che al terzo anno, che è un po' un'anomalia in casa udinese, sembra aver trovato il bandolo della matassa. Ti dico, mi aspetto molto da questa Udinese, che penso quest'anno possa puntare anche magari alla zona conference. Dall'altra parte, io lo dico subito, al 20 agosto, se il Como dovesse arrivare quinto, per me sarebbe una grande delusione.
0: Beh, ci sono grandi aspettative, Ale. Certo, riuscire a fare un ulteriore salto in avanti non sarà facile per il Como,
1: Ma
0: anche
1: il
0: con
1: Como
0: la.
1: spende però, Lucio, cioè, io vorrei uscire da questo equivoco, no? È vero che il Como è una cittadina piccola, poco anche, oddio, tanto
0: Però di chi
1: pubblicizzata adesso,
0: investe?
1: poco, investe, ha una proprietà che vuole spendere e può spendere e espandere, cioè se arriva quinto è un gran fallimento, ma te la dico proprio fuori dai denti, attirandomi anche alcune antipatie sicuramente.
0: No, ci può stare come valutazione. Per me fallimento no, perché poi alla fine, se guardi come investe il Como investe tanto, ma l'unica eccezione è stata per Nico Pass a livello di cartellino singolo.
1: Sì, vero.
0: Poi gli investimenti, cioè Cialobà, è vero, Cialobà è costato una trentina di milioni, ma gli altri sono tutti più o meno ragionati, non c'è nessuna spesa folle. A me questo piace del Como, che sa anche spendere tanti soldi, ma sa anche spendere. L'aveva fatto anche l'anno scorso, dove il massimo della spesa era stato poco più di 20 milioni. Ricordo, ecco, per esempio Jesús Rodríguez, mi pare fosse stato il colpo più costoso, che era costato 22 milioni e mezzo. Per quanto riguarda il campo, Ale, io vedo una squadra comunque molto competitiva, su questo non c'è dubbio, che si è rinforzata, anche perché per me Chalobah
1: È forte, cioè,
0: è un
1: insomma,
0: bel colpo. Devo capire i terzini, sai, perché Kaiki Couto è un terzino molto di spinta, Borussia Dortmund già si faceva vedere. Kaiki lo conosco poco, devo dirti la verità, viene
1: Anch'io, anch'io.
0: dal Brasile, quindi devo capire questi giocatori come potranno incidere. Di certo rimane competitiva per il quarto posto, però poi c'è la Champions di mezzo. Io la vedo a pieno nella bagarre europea, però ecco, confermarsi non sarà
1: È
0: facile.
1: assolutamente difficile. Io credo però una cosa, che a questa squadra va aggiunto l'attaccante. Cioè,
0: Quello
1: se
0: cambia.
1: il Como prende Ken o chi per lui, insomma, tra le prime quattro c'è l'Inter che è sicuramente superiore, c'è il Napoli che è superiore, la Roma che per me resta la favorita per lo scudetto, te lo dico ora, ma
0: Non oso immaginare
1: le
0: lo sguardo di Gabriele
1: altre.
0: Latini.
1: Sì, vabbè, ma io credo che qui bisogna anche uscire da questa logica. Cioè, la Roma sta facendo una squadra a vincere.
2: No, spiace.
1: Sì, sta facendo una squadra a vincere. Comunque, resta la Roma superiore e le altre sono a livello del Como, se non addirittura inferiori, eh.
0: Sì, ma infatti per me se la gioca, poi sai, dipende anche come, se ti arriva una giornata.

0: giornata dalla fine e arrivi quinto, per me comunque ha fatto un grande percorso. L'anno scorso il Como fino alla fine del campionato aveva fatto comunque un percorso pazzesco. Per me, se una tra Milan e Juventus non si fosse suicidata,
1: non ci va. Certo, quinto, certo,
0: sarebbe
1: certo.
0: Comunque stato un anno assolutamente positivo. Poi bisogna, ecco, in Italia si viene spesso sbeffeggiati quando si parla di percorso, ma il percorso è importante, poi contano anche i risultati. Ma quando tu stai costruendo un progetto sono importanti entrambe le cose. Il Como è riuscito a raggiungere sia il quarto posto che a portare avanti un percorso, ma anche fosse arrivato quinto, io il giudizio l'avrei mantenuto esattamente uguale.
1: Ma io, Lucio, su questo sono assolutamente d'accordo con te, ma come sono stranamente d'accordo con te, sto facendo delle riflessioni molto lucide e molto interessanti, la questione del percorso. Se tu l'anno scorso arrivi quarto, e hai ragione, grazie al suicidio di Juve e Milan, lo stesso dicasi per la Roma, però quest'anno, visto la proprietà che hai, visto le ambizioni che hai, devi alzare un minimo l'asticella. E se arrivi quinto o sesto, dal mio punto di vista è un passo indietro in quel percorso. Cioè, e chiudo il ragionamento, il Como è una realtà come io credo o è un'illusione come non credo?
0: Eh no, certo, però ecco, già se tu ipoteticamente ti riuscissi a mantenere competitivo per la lotta alla Champions League, certo, poi prendi i responsi e anche in Europa comunque fa la tua sporca figura, per me anche quello sarebbe un risultato importante. Bisogna capire anche questa Champions League come verrà affrontata, quante energie porterà, fisiche, mentali. Un passo in avanti già la sfida di quest'anno del Como è capire come affrontare questo doppio impegno, che è un qualcosa che il Como vorrà poi riproporre nei prossimi anni, che sia Champions o che siano altre competizioni. Io dico che non è scontato, sarà difficile per il Como riarrivare fra le prime quattro con questo impegno qui, però mi aspetto che, ecco, l'obiettivo deve essere rimanere competitivo nella zona europea in Italia e fare qualcosa anche in ambito internazionale. Penso che questo sia l'obiettivo di quest'anno. Poi cioè, quarto posto rimane nella testa della proprietà.
1: Quello no, non assolutamente. Intanto, nota di servizio: il signore di cui sopra ha cominciato il balletto e arrivano anche le caciotte. Se possiamo, per favore, toglierle.
0: Questa sì che è la notizia che aspettavo.
1: abbiamo appena cominciato il balletto. Questa è una cosa internos, visto che evidentemente è leggermente internos.
0: Chi ci ascolta non può capire.
1: Non può capire, ma è la cosa più bella. È la cosa più bella. Senti, invece, continua a muoversi la Lazio, io fra mille dubbi, però Sutalo è sicuramente un buon colpo, 3 milioni con 7 e mezzo di riscatto. Parliamo sempre del titolare della nazionale croata e del centrale titolare dell'Ajax. Dall'altra parte però, cosa che non ho mai creduto all'illusione Icardi, ma proprio non ci ho mai creduto, arriva Bamba, giocatore del Senegal, dal Lorient mi pare, insomma. Non lo so, io continuo ad avere dei dubbi enormi. Intanto ora è uscito dalla struttura e balla, ti posso dire questo, che è la cosa fondamentale. Ora se Latini non me lo toglie, giuro che vai.
0: Non credo possa adesso, quindi sei in balia degli eventi.
1: Vai.
0: No, comunque dicevo, sulla Lazio c'è poco da dire. Sì, Sciutalo potrebbe essere un discreto innesto. Bamba Dieng, che peraltro ti riporto, mi ricordo essere uno dei pupilli del grande Malou, un passo in caso.
1: Sì, sì, è vero.
0: Un saluto, me lo ricordo, nelle passate Coppe d'Africa, me lo ricordo anche addirittura al Mondiale, ma al Mondiale del 2022, quando iniziò a farsi vedere anche in ambito internazionale, facevamo i collegamenti con Malou e lui ne era estasiato più o meno. Parliamo di un discreto attaccante, Ale, in Ligana l'ho visto tante volte, discreto attaccante di movimento, non un centravanti di struttura, di certo, per me non cambia nulla.
1: Ma nemmeno per me.
0: Poco, assolutamente.
1: Leggo, perché sai, entrare nel mondo Lazio in questo è molto difficile. Di un Lotito che nel frattempo è in vacanza, ma che se l'è presa con Gattuso. L'avrebbe rimproverato di non aver preso Icardi a causa delle dichiarazioni fatte da Gattuso dopo la sconfitta col Mantova. Questa
0: mi sembra,
1: sì, è un delirio.
0: Mi sembra, sì, al di là del delirio, io non credo che se Gattuso non avesse fatto quelle dichiarazioni, Icardi sarebbe corso. La distanza era notevole.

0: vuole anche dal punto di vista economico, posto che per me è stato un discorso degli ultimi giorni, tanti avevano un'altra idea, ma per me Icardi insomma rimane un signor attaccante, ma Lazio è una squadra di media fascia che in questo momento quasi non ha obiettivi. È vero, deve fare attenzione a non farsi risucchiare, però come ti dico sempre Ale, i valori della bassa classifica sono talmente mediocri che riuscire a retrocedere è veramente un'impresa. A questo punto ha più senso puntare su un giocatore un po' più giovane, magari con meno appeal a livello di nome, ma su cui poter anche solamente pensare di costruire un biennio. Icardi sinceramente no, a me non convinceva neanche come scelta tecnica, ti dico la verità.
1: No, hai toccato il tema anche quello della retrocessione, hai detto è difficile retrocedere, però tre ai noi purtroppo lo faranno. Chi sono dal tuo punto di vista le candidate?
0: Guarda Ale, al momento non voglio dire che non ci siano dubbi, però se vedi i valori di alcune squadre ti rendi conto di come il Lecce, secondo me il Frosinone, il Venezia stesso rischino tanto di scendere giù, c'è pure il Monza di Juric. Per me queste sono le quattro squadre meno competitive, una di queste si salverà perché solamente tre scendono. Io voglio ancora attenzionare, oltre alle tre promosse, però il Lecce, caro Ale, perché l'anno scorso il Lecce è stata una squadra che ha segnato meno di 30 gol.
1: Sì, vero.
0: E non ha un bomber. Stulic ha provato a rabattarsi in qualche modo. Adesso è arrivato questo Jubel dal Paris. Se riesce a trovare qualche gol davanti, il Lecce avanti a queste squadre qui. Se non lo trova, rischia di finire risucchiato nella lotta. Però per valori sono queste qui. Il Venezia, se ti devo dire una, il Venezia forse potrebbe fare qualcosina meglio. Frosinone è ancora molto indietro. Ancora molto indietro.
1: Lo vedrò domenica perché sarò a Frosinone per Frosinone Juventus e mi farò già.
0: Nulla di scontato,
1: No, calcio, no, sono d'accordo.
0: Il calcio può accadere di tutto, soprattutto la Juve ancora deve trovare delle certezze e le piccole partono sempre di solito con un passo abbastanza elevato. Però
1: cioè da quello che dici Lucio, quest'anno la soglia salvezza è ancora più bassa, quindi secondo te? Cioè ormai negli ultimi anni ci si salva con 33-34 punti, cioè con 40 fra un po' va in conference adesso.
0: No, ma male, ma io ti invito tutti a guardare le quote salvezza degli ultimi anni, ma degli ultimi anni intendo non degli ultimi 3 o 4, degli ultimi 10 anni di Serie A. Nessuno raggiunge mai un punto a partita di media.
1: È vero.
0: Nessuno raggiunge neanche i 38, non ti dico i 40.
1: È vero.
0: Addirittura negli anni abbiamo visto quota salvezza 32 a 31 punti.
1: È vero.
0: Rispetto, noi ci siamo abituati a queste medie qui. Io ero piccolo negli anni migliori, insomma, dei primi anni 2000 ancora della Serie A, dove era un campionato competitivo. Ma io vi invito, come sempre, a vedere la classifica del campionato 2004-2005. Dove la penultima in classifica ha 41 punti. Adesso ne hanno una ventina o poco più, la metà.
1: Ma infatti, quindi, caro Lucio,
0: tra il 19° e il 7° bravo posto c'erano 7 punti di vario. E quindi chiudo poi il ragionamento, Ale, ti rilascio la parola.
1: No, ma hai ragione.
0: All'epoca aveva senso un campionato di Serie A 20 squadre perché tutte erano competitive e quindi la classifica era corta, il campionato era vincente. Per me con i valori di adesso questa Serie A 20 squadre è un campionato meno competitivo.
1: Ma infatti dicevo, caro Lucio, che la famosa soglia 40 punti era in quegli anni. Oggi la soglia è 30 punti, dai, diciamoci la verità.
0: 33, 35 al massimo, ma è meno di un punto a partita di media, Ale. Vuol dire che tu potresti permetterti di non vincere, ipoteticamente parlando, fare 35 pareggi e 3 sconfitte, saresti salvo. Che è una qualcosa che per il calcio, già di 20 anni fa, per i valori della Serie A di 20 anni fa, era inconcepibile. No. Tra l'altro, quelle squadre che tu vedi con 41 punti nel 2005, penultime in classifica, erano squadre con dei giocatori forti. E adesso, con tutto il rispetto, ecco, quelle che abbiamo nominato, in quella Serie A lì non so quanti punti farebbero.
1: Tanto è vero, e chiudo questo bel editoriale con te Lucio, bisognerebbe farne di più insieme di editoriali.
0: No, sarebbe un dramma.
1: No, invece
0: non per me, ma per voi.
1: Invece assolutamente no. Tanto è vero che facendo un salto indietro, no? Bellissimo.

0: questo passaggio che hai fatto. Forse, prendo ad esempio la Fiorentina dell'anno scorso, non si sarebbe salvata così agilmente.
1: No, Ale, te lo dico, non si sarebbe salvata. A due terzi del campionato con una media punti avresti avuto troppi punti di distacco. Non si sarebbe salvata, io ne resto convinto, non abbiamo la controprova. Anch'io. In quella Serie A non si sarebbe salvata. Anch'io. L'anno scorso, ti dico, ma forse te lo ricorderai perché ne parlavamo, io anche nei momenti più cupi non ho quasi mai avuto dubbi. Perché purtroppo i valori delle ultime, con tutto il rispetto, sono quelli che sono. L'anno scorso Verona e Pisa non hanno fatto 40
0: Mamma
1: punti
0: mia, in due. No, ma infatti sai qual è? Ci salutiamo. Il paradosso è che tu potresti tecnicamente sbagliare totalmente un girone, quello di andata, se fai benino quello di ritorno ti salvi. Cioè, questa
1: è quello che ha fatto la Fiorentina.
0: È quello che
1: esattamente
0: fatto.
1: Quello.
0: Va bene, Lucio, grazie, ci vediamo fra un po'.
1: Grazie a voi, sì, a più tardi.
0: Ciao Lucio, grande Lucio Marinucci. Guarda che questa riflessione è una riflessione, allora, da un lato sicuramente interessante, perché ti fa capire che puoi comunque cambiare marcia in ogni caso e non abbandonare mai le speranze. Dall'altro però ti mette davanti ad una situazione per cui veramente, se sei una squadra mediamente attrezzata come era la Fiorentina l'anno scorso, tu puoi permetterti il lusso di sbagliare totalmente un girone, cambi marcia nel girone di ritorno e non solo ti salvi ma lo fai anche in anticipo. Vedremo quest'anno, ecco perché la riflessione di prima, io in un campionato tra virgolette normale metterei la Lazio tra, ma lo dico veramente con enorme dispiacere, tra le candidate alla retrocessione per tutto quello che sta accadendo, ma siccome questo è un campionato dove le gerarchie sono talmente lineari e talmente diverse anche con una squadra di medio-bassa classifica, una squadra di bassa classifica, che ci si può salvare comodamente. Allora, abbiamo anche un vocale, ma sì, sforiamo un paio di minuti, lo sentiamo, vedi, l'editoriale con Lucio ha sicuramente molto stimolato i nostri amici da casa. Prego.
2: Una piccola considerazione, ma se il Como dovesse arrivare quinto e per te sarà un fallimento, ma allora Milan e Juve l'anno scorso cosa hanno fatto? La catastrofe?
0: No, hai ragionissima, hanno fallito, tant'è vero che si leccano le ferite di un'uscita dalla Champions gravissima. Guarda, questo è un ragionamento che io porterò avanti, giusto o sbagliato, ma credo che sia abbastanza stimolante. Io penso che il Como lo dobbiamo inserire tra le big del campionato. Può sembrare un ragionamento un po' forzato, ma per solidità della proprietà, per investimenti e per ambizioni dell'allenatore, il Como lo mettiamo lì. Poi è chiaro che l'iperbole qual è? Se arriva quinto non è un fallimento. Evidentemente ho cercato di estremizzare un po' il concetto. Ma oggi, quando vado a fare quella che è la griglia, no? Che piace tanto, beh, io il Como la inserisco tra le prime quattro. Per cui se arriva quinto ci sta, quindi ripeto, ho estremizzato. Se arriva settimo, io sono perplesso dalla stagione del Como. Se invece noi riteniamo il Como una società che non può ambire, allora è un altro discorso. Forse gli metto troppa pressione al Como? Sbaglio? Ci sta. Ma ripeto, per ambizioni dell'allenatore e della proprietà, io devo inserirla tra le prime quattro. Chiaramente non la prima, ma tra le prime quattro sì. E ho anche questa idea. Mentre non mi aspetto nulla dalla Champions, correttamente, perché insomma è il debutto, sarà inserito ovviamente nella fascia, nella quarta fascia, perciò non mi aspetto niente, è nel campionato sì. Io credo che, tornando al ragionamento di Lucio, il percorso prevedeva quest'anno l'Europa League e l'anno prossimo magari la Champions. Hanno saltato un passaggio e quindi adesso la Champions può essere una vetrina per, ma il campionato deve essere una situazione in cui questa squadra, questa società, con allenatore ambizioso, con giocatori ambiziosi e con

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche. Siamo ancora qui in diretta da Vieste, siamo ospiti al Green Park Village, dove spesso capita che intervistiamo gli ospiti del villaggio, ma soprattutto i bambini. Ecco, i bambini sono una chicca incredibile. Ieri sera, come, perché non sono mai stata in un villaggio turistico e non ho mai fatto parte dell'animazione, non che io ora ne faccia parte, perché non, no. Però capisco un po' gli ingranaggi di questo mondo, quindi diciamo che ogni settimana si ripete diciamo, gli stessi appuntamenti, perché ogni settimana succede che chi ne fa due, diciamo che è già un pochino più fortunato, 2 settimane nello stesso posto. Diversamente in una settimana per chi arriva è tutto nuovo. La settimana successiva ci sono persone nuove, quindi anche l'entourage dell'intrattenimento può ripetere le stesse cose con i bambini diversi, ma è tutta una. Cioè, allora, se gli appuntamenti sono tutti uguali, cambiano le persone e quindi cambia anche il divertimento. Settimana scorsa c'erano per esempio più napoletani e quindi ci siamo veramente tanto tanto divertiti. Io ero sugli spalti, io ero sugli spalti proprio a godermela e a giudicare, ma in silenzio ovviamente. E questa settimana ci sono un po' dappertutto, arrivano chi da Vicenza, tanti romani, arrivano un po' da tutta Italia e ci sono una marea di bambini. Ieri sera è leggermente slittato l'orario, si è iniziato un pochino più tardi, tipo un quarto d'ora, ma alla fine i bambini erano distrutti, ma perché erano tantissimi, diversamente dalla settimana precedente. Però l'importante è che i bambini siano protagonisti, i bambini si divertano. Perché dirvi questo? Perché ho incontrato una bambina, si chiama Miriam, che questa bambina l'ho vista arrivare per la prima volta, se non ricordo male, è arrivata domenica e arrivando domenica l'ho vista alla sera o a pranzo del giorno dopo, ora non mi ricordo. Comunque questa bambina con mamma e papà, bambina di 9 anni, sì, 10, vabbè, non importa. Questa bambina aveva in mano un libro alla fine, e io sono rimasta stupefatta. Sono rimasta stupefatta perché io da che sono qui, questa entriamo nella seconda settimana, io forse vabbè, lasciatemi stare perché, come vedete stamattina, ho pure gli occhi gonfi anche se ho preso il caffè. Comunque, ho visto questa bambina, è l'unica da che sono qui, mettiamo 10 giorni, con in mano un libro. Io non ho visto nessun bambino con in mano un libro. O hanno tutti in mano i cellulari e vi assicuro, ma vero, che quando mamma e papà glieli tolgono, drogati. Drogati, piangono come dei pazzi e tipo è già mezzanotte inoltrata. Loro gli danno in mano il cellulare così stanno buoni e tranquilli, possono chiacchierare con gli amici, possono magari dedicarsi un attimo a loro, ma tu gli togli il cellulare ai bambini e diventano pazzi. Io non ci potevo, io lo sapevo perché l'ho letto, l'ho visto sui social, lo hanno raccontato, ma l'ho visto io dal vivo, dei bambini disperati. Cioè, ma io ero disperata così se mamma mi metteva in punizione. Io non, cioè, non ci potevo credere. E quando ho visto questa bambina, bellissima, bionda, occhi intelligenti, molto, molto, molto timida e riservata, tant'è che secondo me non fa parte del mini club e non ha proprio propensione a unirsi alla caciara. Ma sua madre mi dice, pensi che gli ho comprato questo libro il 15 di agosto? Ed eravamo credo al 16, 15 agosto,

Sì, era il 16 perché loro sono arrivati domenica. Domenica sera lei lo aveva già finito. Quando ha fatto per uscire, cioè ci sono bambini che camminano guardando il cellulare, lei cammina leggendo. Non è che devi stare attenta comunque, amore mio, devi stare comunque attenta. Però lei lo ha finito in 2 giorni praticamente. E io sono rimasta veramente innamorata di questa bambina perché ovviamente legge libera della sua età e l'ho vista lunedì o martedì al ristorante e l'ho vista un po' giù. Gli ho detto, ma sei triste Miriam? Ma no, ha finito il libro e non sappiamo come fare, perché non erano di qui loro. Gli ho detto, ma guarda che a Vieste c'è una libreria, non c'è Mondadori, non c'è Feltrinelli, non c'è Giunti, non ci sono neanche librerie, come dire, private, però c'è una cartolibreria. Che mi auguro, non l'ho mai vista, non sono andata a vederla, però appena io gli ho detto, guarda Miriam che c'è una cartolibreria qua a Vieste, signori, lei si è illuminata. Wow, ha detto, no, ha cambiato da così a così. E anche la madre ha detto, ma va bene, andiamo subito a vedere, prendiamo la macchina. Allora, noi siamo un po' decentrati da Vieste, ma veramente in 6 minuti di macchina ci arrivi. Non è che siamo sulle montagne, no, siamo sul mare. E quindi la meraviglia. E allora mi sono chiesta, lei era vera, era sincera, perché l'ho vista io con i miei occhi, e allora sto pensando a un articolo che ho letto dove dice, siamo davvero diventati più colti o è la moda del momento? In questo caso non mi riferisco a una bambina meravigliosa che non finge, perché i bambini non fingono di amare leggere, assolutamente. Ma c'è un po' l'effetto che tendenzialmente tendiamo a copiare le persone, tendiamo a copiare ma le persone che amiamo, di quali abbiamo estremo rispetto, e dice, effetto star, le celebrità non sponsorizzano più solo prodotti, ma consigliano libri, a partire da Dua Lipa fino a Reese Witherspoon, passando per Dakota Jackson a Natalie Portman, sempre più star influenzano le classifiche con i propri book club. Ma viva Dio che non sponsorizzate scarpe, calzini, borse, come portare le unghie e quant'altro. Ma che meraviglia, ma che cosa stupenda! Ma finalmente, cioè non solo fate vedere alle vostre fans che leggete, che è quanto è importante anche per voi leggere. Io lo dico, quando mi capita di dirlo, lo dico sempre che ci sono stati momenti bui della mia vita. Libri hanno costruito un castello per proteggermi da quello che c'era fuori. È stato bellissimo e io mi sono sentita bene perché dal momento in cui io leggevo, no, non smettevo di star male, smettevo magari di soffrire o di pensare a quella cosa che mi distruggeva. Cioè, ognuno poi tratta i libri come preferisce, perché ci sono veramente tantissime storie. Gli adattamenti anche, gli adattamenti grazie all'adattamento per il grande e piccolo schermo, i classici romanzi celebri, molti utenti si stanno riavvicinando alla letteratura dei classici. La lettura dei classici non è per tutti. Allora, Cime Tempestose, che vi ricordate che ne ho parlato, vi ricordate che avendo letto il libro a 16 anni, ero proprio curiosa di vedere e sono... Allora, sono partita priva di pregiudizi, ma perché? Perché lei è stupenda e lui è meraviglioso e quindi ho detto, ma anche se dovesse essere una cacata, quantomeno i miei occhi godranno di tale bellezze. Mi sono detta così nel caso. E invece Cime Tempestose, sebbene fosse riportata solo, diciamo così, la parte finale del libro, cioè l'innamoramento di Heathcliff e aiutatemi perché ho in questo momento un lapsus. Oh mio Dio, non me lo ricordo. Vabbè, e lei? Cosa succede? Succede che loro si innamorano, succede che i vestiti di lei catturano la scena, lei è di una bellezza inarrivabile.
E tu che non hai mai letto Cime Tempestose, è vero, non puoi farti un'idea della sofferenza che ha passato questo ragazzo da bambino, non te la puoi fare, perché in realtà

una sorta di zingarello adottato, poi non ti puoi fare questa, però puoi più o meno capire di quanto possa essere struggente questa storia d'amore. E magari ti viene anche voglia di dire: no, aspetta un attimo, che voglio capire, voglio conoscere bene. E quindi ci sono state tantissime ragazze che hanno letto Cime Tempestose, perché lo vedo ancora fuori in libreria e questa cosa è meravigliosa. Poi c'è la. Allora, quando hai 16 anni che ti fanno leggere Jane Eyre e Cime Tempestose. Due classici, due tragedie, che una è proprio tragedia e tragedia, e l'altra invece all'inizio lo è, poi si salva. Questa cosa ti fa pensare a che team vuoi essere. Vuoi essere il team Cime Tempestose o il team Jane Eyre? Perché a un certo punto della tua vita devi scegliere quale tipo di amore vorresti nella vita. Probabilmente. Chi legge tutte e due ama tutte e due le storie perché sono veramente molto diverse. Però, per esempio, io avendo letto sia l'una che l'altra, sono team Jane Eyre e nella mia vita l'ho letto 3 volte, l'ho letto ogni 10 anni e io vi assicuro che la mia mente, la mia formazione di donna è cambiata ogni 10 anni. Ho trovato delle cose diverse nel libro, sfumature diverse che 10 anni prima non trovavo. Ecco perché la bellezza di leggere i classici in età diverse. Non ha senso leggerlo dopo 3 mesi, ma non ha assolutamente senso. Ha senso leggerlo dopo 5, 8, 10 anni, perché tu sei cambiata e tu hai bisogno di vedere oltre. Vi ricordate il film, quello con Hugh Grant, Quattro matrimoni e un funerale? Ecco, quel film, che è del, se non ricordo male, del 91, una cosa del genere. Ecco, io l'ho visto, non esagero, ma credo 14 o 15 volte. E tutte le volte trovavo delle sfumature diverse, trovavo un impegno, trovavo leggevo nei dialoghi qualcosa di assolutamente affascinante che mi era sfuggito prima. E dico, non è il film che è cambiato, sono cambiata io e l'ho apprezzato tutte le volte di più. Poi arrivi a un'età, ovviamente, che hai svelato tutti i non detti dei dialoghi, o come in Jane Eyre, probabilmente me lo rileggerò ancora, hai svelato quello che erano le intenzioni, quindi c'era più malizia, meno malizia. E siamo cambiate noi, siamo diventate più belle, siamo diventate più grandi, siamo diventate più mature e riusciamo a cogliere veramente qualcosa che prima non avremmo mai colto. Quindi anche questo è un consiglio che vi do. Se amate i classici e li avete letto al liceo, riprendetelo. Riprendetelo perché diversamente dal liceo, innanzitutto non vi obbligano a leggerlo, ma sarà tutto molto più fluido, sarà tutto molto più avvincente, perché ricordate la storia, ma non vi ricordate i piccoli passaggi, non vi ricordate i momenti, non vi ricordate i capitoli, non vi ricordate tutte le scene descritte. Ma la cosa meravigliosa è che quando abbiamo la possibilità di essere meravigliosamente adulte e di riprendere in mano un grande classico, dici sì, caspita, non pensavo. E Cime Tempestose, come diceva, l'adattamento, mi ha fatto piangere tantissimo, io ero disperata, ve lo giuro, non pensavo mai di poter piangere tanto, ero disperata, un'anfora rotta, disperata. Quindi sì, a me è piaciuto moltissimo, perché mi ha fatto piangere, sembra sciocco, ma lo sapete benissimo, che quando qualcosa ci coinvolge a tal punto da farci piangere, quindi ci porta tristezza o ci fa ridere, ha toccato i punti giusti. È quella parte di noi che finalmente lasciamo libera. Perché? Perché ci straziamo, perché dici che non è giusto, perché non credi che possa esistere. E allora piangi, piangi, piangi. E dici, ma erano anni che non piangevo così. Vai, buttaci dentro. Butta dentro tutte le lacrime che vuoi. La riscoperta. Non solo i classici, ma i romanzi in genere, in generale, beneficiano di una nuova ondata di vendite quando vengono riadattati. È questo, cioè, come diciamo, il riadattamento di un classico a film, poi ne beneficiano le vendite, lo dicevamo prima.
Cinema e serie TV sono diventati uno dei motori per la riscoperta dei libri. Allora, non per tutti, ovviamente, c'è chi si ferma assolutamente.

alle serie TV e c'è chi invece vuole scoprire qual è la storia vera. E questa cosa mi piace moltissimo. È la Literary Chic, Club del Libro e collezioni ispirate ai classici, le maison della moda trasformano la letteratura in un elemento di stile. Per qualcuno è una rinascita culturale, per altri l'ennesima estetica social. E poi ci sono i podcast. La fruizione dei podcast dedicati alla cultura è diventata ampiamente diffusa. Libri, filosofia, attualità e storia. Oggi la cultura passa anche attraverso le cuffiette. E perché no? Ma perché no? La cultura sta davvero vivendo una rinascita o stiamo solo cambiando il modo di mostrarla? Ma chi se ne frega? Ma fosse anche, ma viva Dio, ripeto, perché? Perché c'è troppa gente che non sa chi sono Hitchcliff e l'altra, che non mi ricordo il nome, ma si può. Ma perché questo lapsus? Ma non me lo ricordo. Io ho preso il caffè stamattina, quindi non ho neanche la scusante. Vabbè, comunque, facciamo così. Non mi viene in mente, ma non mi viene in mente. No, non c'è una dire, non c'è la puntata sulla lingua. No, zero, proprio il nulla, il vuoto cosmico, mi ricordo solo di lui. Comunque, viva Dio, perché i podcast, perché chi ha da fare, tipo, esce, fa una corsa, perché deve decidere, sto in casa sul divano a leggermi 4-5 capitoli o devo andare a camminare perché mi fa star bene, perché ho un obiettivo che devo perdere chili, perché qualsiasi cosa, perché devo mettere massa muscolare, qualsiasi cosa voi vogliate. Qualsiasi cosa voi vogliate, cuffie, podcast e ascoltate chi, così, gli audiolibri, anche questa è una figata, perché riuscite ad ascoltare e riuscite a conoscere, perché poi è questa la verità, conoscere. Ora ne parlavamo anche l'altra volta, perché il 19 settembre parte finalmente su Rai 3, torna di nuovo Carlo Lucarelli, che io adoro follemente. Il podcast crime, c'è un'altra pagina che alla quale io, diciamo così, che seguo, che spesso parla. Allora, se qualcuno nasce, qualcuno muore in determinata data, questa blogger scrive di lui, scrive di lei e scrive anche di persone, soprattutto di donne, atrocemente morte. Ora, io so che il noir probabilmente tira molto di più rispetto a il sé, al gossip. Ma questa pagina lo fa con estremo rispetto e questa cosa mi piace veramente, veramente tanto. Non so dove trovi le sue fonti, ma personalmente penso che veramente ha tantissimi, tantissimi follower, penso che le fonti, a parte che sono obbligati a dire a quali fonti si sono ispirati o hanno tratto comunque questi dati. Però mi piace moltissimo questa cosa. Quindi fate quello che volete, però se avete voglia di riscoprire i grandi classici, cioè non è che per forza dovete veramente star lì e leggere un tomo alto così, potete fare cose perché ci sono donne che in casa hanno altro ben altro da fare che avere il tempo di leggere. Però quando in casa non c'è nessuno, potete, io non so se Alexa fa questo servizio di leggere i libri, ma non credo. È molto più interessante che voi mettiate su un audiolibro, che mettiate le cuffie e che compriate c'è su Prime, anche a zero o a pochi centesimi, un libro che non avete assolutamente tempo di leggere. E in questo caso potete leggerlo con la vostra mente, perché c'è qualcun altro che lo legge per voi, una voce meravigliosa che sa intonare, che sa leggere perfettamente i dialoghi, mentre voi ovviamente fate cose in casa, il bucato, preparate il pranzo, badate all'orologio perché tra un quarto d'ora, 20 minuti esce la piccola da scuola, però invece di ascoltare musica, ma potete fare tutto quello che volete, se riuscite ad ascoltare un libro sarebbe veramente meraviglioso. Ma perché? Perché la cultura non deve spaventarvi. Ora, quando uno dice, anch'io tante volte dico, Madonna, sono veramente ignorante sotto questo punto di vista o verso questa cosa. Ma perché? Perché ignoro in questo senso. Non ha. Non, cioè, è una brutta parola, al seconda di come viene detta. Però
Diversamente, è onestà intellettuale quando ignorate, perché non è che possiamo sapere tutto, non siamo tutti come barbieri, e non parlo dello chef, o è Barbati, non lo so, forse Barbati, sì, quello è, no, Barbati, lo storico, o è Barbiero, Barbero, l'uno nell'altro, comunque Barbero, Barbero mi piace un sacco, e quindi già non è che possiamo essere tutti come lui, però possiamo sicuramente, se c'è qualcosa che ci ha attratto, che ci ha interessato, approfondiamola, nel modo in cui ci piace di più, nel modo in cui possiamo, perché tante volte anch'io mi dico, no vabbè, non riesco a leggere, non riesco a leggere. Quanto tempo è che riesco a leggere? Perché non riesco a trovarmi, non puoi leggere per mezz'ora. Vabbè, ma c'è chi lo fa in mezz'ora, legge magari uno o due capitoli, io non ce la faccio, perché uno dei miei cruci è sempre stato quello di leggere lentamente. È come quando mangio qualcosa che mi piace tantissimo e lo assaporo. E lo mangio lentamente perché lo gusto, cerco di capirne gli ingredienti, assaporo magari quegli ingredienti che mi piace di più rispetto ad altri, e così la lettura. No, non voglio mai che un libro finisca se mi piace moltissimo, e leggo lenta, cioè, non come le bambine che leggo una parola alla volta. Non in quel senso, però so che ci sono persone, e me lo ricordo perfettamente, il mio ex capo, ti saluto, ciao Carlo, lui aveva un quoziente intellettivo smisurato, lui comprava libri, lo apriva, lo sfogliava e lo leggeva. Lui in due serate era capace di leggerti comunque un libro e poteva benissimo essere rivenduto, era perfetto, non faceva pieghe, non lo trasportava dalle parti, dall'altra, no, lo leggeva, e io questa cosa gliel'ho sempre invidiata, ma lui è una persona su 10 che ha questa, forse si chiama memoria mnemonica, sai, capite che non me lo ricordo, comunque avete presente Criminal Minds? Il dottor Reed, cioè, non era così, ma aveva questa potenzialità di lettura veloce e non dimenticava nulla. Cioè, io l'ho sempre ammirato, per questo e anche per tante altre cose, però dico, ma che meraviglia, ma che bello è saper, poter leggere, capire tutto e anche leggere velocemente. No, vabbè, è una cosa stupenda. E i nostri amici scrivono, ma in tutta questa cultura in giro non la vedo, dice sta ragazza. Ma chi se ne frega? È vero, però ma che bello che è il fatto che finalmente le star diano un esempio positivo. Sono carine, sono comunque molto glamour, però si fanno vedere con in mano un libro. E vi assicuro che se una Dua Lipa consiglia di leggere, che ne so, Cime Tempestose, tutti andranno a prendere le Cime Tempestose. Se, non lo so, Dakota, piuttosto che un altro che va di moda adesso, un'altra bips, che dice, no, ho scoperto Harry Potter. Cioè, è un libro straordinario. J.K. Rowling, se comprano yacht da 100 milioni di dollari, 500 milioni di dollari, perché è così? Perché funziona così? Ma grazie al cielo, ma grazie al cielo! Perché probabilmente una di queste è la moda più bella di cui ci necessitano, perché dal momento in cui leggiamo, entriamo in un mondo meraviglioso, entriamo in un mondo dove non facciamo del male alle persone. Entriamo in un mondo dove non rompiamo le balle nelle persone, perché io stessa vi auguro tanta felicità, auguro la felicità a chiunque, e sapete perché? Perché una persona felice non rompe le palle a nessuno, una persona felice che è appagata, o che, certo, a volte è giusto anche accontentarsi, vive una vita serena e non ne ha neanche per le balle di rompere le palle al prossimo, lamentandosi di qualsiasi cosa, ma vivi male. Stiamo vivendo un periodo dove il corpo delle donne è minacciato dalle donne stesse, e non lo capisco perché. Perché una donna può avere qualche chilo in più, può avere 100 chili in più, o può essere anche sottopeso, ma che caspita ne sappiamo noi? Vi ricordate che ve ne ho parlato anche di Miriam Esposito? No, scusate, non si chiama Miriam.
Ha un bellissimo nome. Comunque, della ginnasta. Sì, lo so, cosa mi state dicendo? Mi chiama, questa non si ricorda mai un nome. Eh sì, è così. È così. Ignoro il nome delle persone. Però se io vi parlo di una determinata persona senza neanche dire il nome, voi sapete di chi parlo. E quindi, vi stimolo le celluline egoiste. Comunque, detto questo, io stavo leggendo dei commenti giustamente sono molto, i nostri telespettatori sono molto perplessi a riguardo, perché una persona dice basta leggere i commenti sui social o i messaggi su WhatsApp per capire che a molti manchino le basi della prima elementare. È vero, è marketing, vendere i libri è difficile, pertanto si ingaggiano volti importanti per facilitare la vendita. È moda, io mi auguro soltanto che non si venda qualsiasi cosa, per il resto sono d'accordo che si incentivi la cultura. Ma chi se ne frega, ma l'importante è che leggano. Cioè, ma vi ricordate quando non c'erano i cellulari e in bagno, che se ne so, leggevamo, io no. Però forse l'ho anche fatto, però non mi ricordo. Gli ingredienti dello shampoo o di quel prodotto, di quel detersivo, o si andava con Topolino. Quello è, puoi leggere, puoi avere anche 60 anni e continuare a leggere Topolino perché è qualcosa che ti porti dietro dall'infanzia e al quale non rinunci. Io leggevo Dylan Dog, per esempio. Io collezionavo i Dylan Dog, che poi, diventando grandi e cominciando a fare le stagioni, uscendo di casa, è passato in mano a mio fratello e ha fatto puff. La mia collezione si è persa. Penso che ancora mi rode, però è così. Perché l'importante è leggere, l'importante è entrare in questo mondo. Perché ci sono tanti libri che sono delle cacate, e ve lo dico chiaramente, ci sono veramente delle cacate. Però anche un libro che è scritto male, che non ne uscite, e a me è capitato di comprare un libro, è vero che non l'ho pagato tanto, perché poi quando lo pago tanto e non mi piace vado giù di testa, di un amico. Che ha scritto diversi libri, di cui uno molto bello che non ho mai letto, poi ne ha scritto un altro, non faccio nomi, non, cioè non faccio titoli perché in questo caso non me lo ricordo benissimo, però lui se l'ha autopubblicato, autofinanziato e l'ha venduto, l'ha messo su Amazon, l'ha venduto su Amazon, ovviamente lui sui suoi profili social ha sponsorizzato, ha detto ma sì dai, voglio leggerlo. Ci deve essere comunque tantissima gente che gli vuole bene, o io non l'ho capito, perché me l'ha fatto cagare. Ho detto scusate, ma veramente? E non posso neanche dire, caspita, fa arredo, perché la mia filosofia è questa, che riguarda la lettura. Se un libro non mi piace, o sono io nel momento non adatto per leggerlo, o questa è veramente una cacata? E un libro, comunque sia che non sia il momento, sia che veramente era il momento, ma non andava, e l'ho letto fino alla fine, ma sprecando tempo, è comunque d'arredo, fa comunque arredo. Un libro non si butta mai, al limite potete regalarlo. Ah, tra l'altro, a proposito di regalare libri, se voi donate i libri alla biblioteca, alla biblioteca del vostro comune, cosa succede? Entra il vostro libro, se la biblioteca non ce l'ha, lo tiene. Tutti gli altri, la biblioteca ha il dovere etico di distribuire i libri che ha in esubero alle carceri, quindi alle carceri femminili o alle carceri maschili oppure a quelle minorili, che non so, non mi viene in mente come si chiamano. Quindi, è bellissimo questa cosa. Io l'ho saputa tardi, io ho regalato alle mie amiche cartoni di libri, se l'avessi saputo prima, quindi lo dico anche a voi, regalate se dovete fare un trasloco, se questi libri che tenete, quelli che amate di più, ma tutti gli altri che ovviamente fanno un po' troppo volume, regalateli alla biblioteca, che ne farà veramente un uso fantastico, perché a me l'idea che comunque in carcere possano comunque leggere, possano comunque trovare un mondo fantastico o anche una risoluzione o introspettivi, diventare introspettivi con dei libri, devono farlo passare il tempo. Devono comunque far passare il tempo perché siamo in Italia, non siamo in America dove ci sono i lavori forzati, quindi in qualche modo loro dovevano far passare il tempo. C'è chi studia, c'è chi invece non lo so, non ne ho la più pallida idea, però mi sembra una bellissima idea.
Io ora vi saluto. Tra l'altro, volevo parlarvi di una cosa che allora, per dirlo come non direbbe mia nonna, ma per farvelo capire, io penso che sia una delle cose più scostumate che si possano nel 2026. Ne parleremo domani e parleremo di Elodie e questo giornalaio, con tutto rispetto per gli edicolanti, che si fa questa domanda. Elodie fingeva quando stava con i maschi? Ma a noi davvero interessa questa cosa? Io volevo parlarvene stamattina proprio per distruggere, perché questa persona ovviamente non firma i propri articoli. Io volevo distruggere questa persona e poi leggeremo anche i commenti. Ne parliamo domani perché io lo trovo di uno. Fa schifo. Fa veramente una cosa schifosa. Avete presente Lino Banfi quando nella sala d'aspetto siete una famiglia schifosa? Ecco. In questo caso non c'è nulla da ridere. Io vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Ci vediamo domani.

0: Cari amici del Tiamo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione, come sempre focus sul mercato, tanti collegamenti. Iniziamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Fiorentina e Verona tra le altre, allenatore. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto si sta avvicinando il centenario della Fiorentina, i festeggiamenti per il centenario della Fiorentina, e allora ti chiedo se da grande ex viola ci sarai a questo appuntamento.
1: Purtroppo no, è iniziata l'attività calcistica qua a Ostuni e quindi non da allenatore, e quindi non potrò esserci, anche data la distanza che insomma è considerevole.
0: Ci sarai con il cuore, insomma.
1: Esattamente, sì, assolutamente sì.
0: Tra l'altro, ripensando al tuo periodo con la Fiorentina, oggi a mente fredda ritieni che magari ti saresti ritagliato un tuo spazio rimanendo alla Fiorentina? Poi è chiaro che la tua carriera comunque è stata sicuramente densa di successi, hai conquistato uno scudetto storico con il Verona, però ecco, rimanendo alla Fiorentina hai la sensazione oggi a mente fredda che magari comunque un tuo spazio significativo avresti potuto ritagliartelo?
1: Ma guarda, la storia mia, vabbè, è risaputa, purtroppo io tra l'altro avevo accelerato anche i tempi, perché a 18 anni avevo già esordito, avevo già fatto diverse presenze. Poi quando è venuto il momento, meglio, mi ricordo proprio queste parole di Picchio De Sisti, quel tragico per me giovedì all'Impruneta, mi disse: guarda che domenica parti titolare e ti fai tutto il campionato. E lì mi spaccai il ginocchio, e da numero 8 dietro Antognoni all'ospedale è stato un attimo, e lì diciamo che purtroppo si è interrotta temporaneamente la mia carriera, che all'epoca ovviamente le operazioni ai legamenti e al menisco erano un po' tabù, vedi Roggi, vedi Rocca subito dopo il mio, e quindi magari la Fiorentina non credeva più in un recupero mio, quindi mi mandò in prestito alla Pistoiese, che tra l'altro, voglio dire, fu anche la mia fortuna, trovando Antonio Pagni, il fisioterapista che poi è diventato il fisioterapista storico di Baggio e della Nazionale, che mi rimise a posto col ginocchio, e da lì ovviamente poi andai a Reggio Emilia a fare un altro campionato di Serie B, e credo che mi persero alle buste col Verona, non ricordo adesso, o meglio, un certo Di Lupo, che era il dirigente del Verona all'epoca, di Santa Maria a Monte, provincia

0: Il mio ovviamente era un motivo diverso, più per l'infortunio, però si riuscì a fare questa impresa meravigliosa.
1: Senti, parlando dell'attualità, dando uno sguardo anche alle prime, quelle che sono arrivate l'anno scorso tra le prime quattro, soltanto una, il Napoli, ha cambiato allenatore. Cosa pensi di Allegri?
0: Ma Massimiliano ormai è un mostro sacro, nel senso che il suo curriculum parla chiaro. È un allenatore forte, consacrato. Il Napoli può fare solo bene. È una delle squadre, delle pretendenti allo scudetto e arrivare in Champions. Rimane comunque l'Inter la più forte, secondo me.
1: Quanto incidono però oggi gli allenatori?
0: Beh, incidono parecchio perché insomma il gestire più nella gestione che nel discorso anche tattico, che ormai sono preparatissimi su tutti i fronti, però quello che è importante è la gestione, dove ci sono rose ampie, impegni diversi. Per cui quello fa la differenza, secondo me. E lì bisogna essere molto, molto bravi anche a livello psicologico.
1: Senti, invece parlando del Milan, cosa faresti con Leao?
0: Ma purtroppo questo è un giocatore che credo 7 anni di Milan,
1: Eh sì.
0: no? Ha fatto vedere, in 7 anni ha fatto vedere poco, perché non si può giocare 20 minuti ogni tanto. Per cui quello è e quello secondo me resterà. Io se dovesse arrivare un'offerta importante lo darei, perché non, cioè è inaccettabile che è un campione, però un campione incompiuto, no? Non si può giocare 20 minuti, altri 20 camminare per il campo, pascolare. Io da allenatore non, farei fatica a sopportare un po' certi atteggiamenti, no? A me piace la gente che alla fine della partita deve strizzare la magliettina, deve gocciolare parecchio, e questo non mi sembra un giocatore di questo tipo. L'indolenza caratteriale fa purtroppo la differenza in negativo su questo giocatore, che ha delle potenzialità incredibili, però non si può, anche perché, voglio dire, non è che guadagnano le noccioline,
1: Certo.
0: quindi bisogna impegnarsi. Bisogna impegnarsi perché è una questione anche di boh, non lo so, di rispetto, di tutto quello che vuoi, perché guadagnare certe cifre e correre così poco non è un'equazione per me valida.
1: Certo. Il Milan ha speso molto per questo mercato, ma anche la Juventus ha investito tantissimo, 103 milioni.
0: Sono tanti, sono cifre importanti che si spende tutti gli anni. La mia domanda è: ma tutti i mesi pagare questi stipendi totali delle società come fanno? Vabbè. Comunque, al di là di questo, la Juventus, non so, ho letto che ha preso vicario, quindi il problema portiere è stato, tra virgolette, risolto. Però secondo me manca ancora qualcosa in attacco davanti. È un centrocampista con più personalità, con più spessore, diciamo, di internazionale.
1: Altro capitolo interessante che merita una tua riflessione in qualità di esperto anche di giovani, di settore giovanile, Filippo Galli, che è stato a lungo responsabile del settore giovanile del Milan, ha risposto a Paolo Maldini sostenendo che non è vero che nel Milan, nel settore giovanile da lui diretto, si privilegiava la tattica. Ha detto Filippo Galli: io non ho mai vietato un dribbling ad un ragazzo. Maldini, insomma, si era espresso negativamente anche sul settore giovanile del Milan, prendendo esempio dai suoi figli che avevano fatto parte del settore giovanile del Milan, e aveva, insomma, sottolineato come anche nel settore giovanile del Milan in questi anni sia stata privilegiata la tattica rispetto alla tecnica. Ecco, tu che cosa ti senti di dire su questo tema che è molto importante per il rilancio del nostro calcio?
0: Ma questo è un tema che andrebbe approfondito, ma se poi Maldini dice una cosa del genere, vuol dire che ha visto determinate cose. Non credo che

0: usare altri termini, ascoltare le opinioni dei responsabili del settore giovanile, dove dietro ci sono i procuratori. E quindi c'è il problema che gli allenatori sono tanti e mantenersi il posto non è facile, bisogna sottostare, dico così, uso un termine che tutti possono capire, a determinate dinamiche e questo è il problema del settore giovanile italiano, laddove si privilegia il risultato, quindi facendo tattica, facendo tutte le cose che in primis è il risultato, ma il vero risultato è creare giocatori, sfornare giocatori. Ad esempio, io ti faccio un esempio, lo sai, no? Ti ho allenato diverse primavere
1: Certo,
0: qualche anno fa,
1: certo.
0: e quando a me mi vengono a dire, ma tu, cavolo, hai vinto la Juventus, hai vinto il torneo di Viareggio. Eh sì, ma grazie, c'avevo Immobile, c'avevo Iago Falche, c'avevo Pizzoglio, c'avevo, vabbè, tutte queste cose. Il vero risultato per me, io ho vinto più a Piacenza, che sì, sono arrivato alle finali attraverso il gioco, attraverso la crescita del gruppo che avevo, e sei giocatori, in primis Nainggolan, che ho avuto, che ho allenato per 2 anni, testa un po' matta ovviamente, hanno giocato in Serie B e questo in Serie A. Questi sono i veri obiettivi, i veri risultati, che l'allenatore deve essere soddisfatto di quello che ha fatto, no? No, il risultato di per sé, vincere un Viareggio, vincere una Coppa Italia, vincere, e vedere che questi giocatori hanno fatto una carriera in questi 12 anni. È quella la gratificazione più importante per me.
1: Eh sì, poi insomma anche un altro tema è quello relativo agli allenatori dei settori giovanili che non sono pagati adeguatamente e che quindi volendo fare carriera privilegiano appunto il risultato e magari per
0: Il problema
1: questo
0: principale è
1: lavorano più
0: quello.
1: sulla tattica e non sulla tecnica.
0: Ma guarda, purtroppo quello è il problema d'attualità del settore giovanile è questo. Detto, ridetto, ridetto, ma tanto le cose non cambieranno perché purtroppo c'è un problema di fondo, te l'ho detto prima, è quello di essere condizionati e ossessionati dal risultato, perché così, perché altrimenti poi c'è subito dietro qualcuno pronto a farti le scarpe, quindi bisogna dare retta, ascoltare terze persone e badare a fare risultati. Questo non è, ovviamente non porta a niente.
1: Luciano, grazie per queste tue considerazioni. Alla prossima. Buona giornata.
0: Prego, speriamo che magari le ascolti qualcuno. Ma guarda, sono scettico su questa cosa. Ormai siamo entrati in una dimensione difficile sotto questo aspetto, nel
1: Sì.
0: settore giovanile. Vabbè. Andiamo
1: Grazie.
0: avanti, un
1: Grazie.
0: saluto a
1: Buona
0: tutti.
1: giornata. A presto.
0: Ciao.
1: Andiamo adesso a salutare Guido Golotti, ex calciatore tra le altre della Roma, allenatore. Ben ritrovato innanzitutto.
2: Buongiorno, grazie, grazie dell'invito. Buongiorno a tutti.
1: Parliamo subito della Roma che inizia ad essere interessante per i colpi che sta mettendo a segno.
2: Ma sì, diciamo di sì, diciamo, anche se onestamente un po' di perplessità ce l'ho perché giustamente, almeno leggendo le notizie dal di fuori, sembrava che Gasperini volesse determinati tipi di giocatori, ma da quello che vedo sono arrivati dei giocatori, l'ultimo Mora, che ricopre un ruolo che è un pochettino un po' diverso da quello che forse cercava lui, perché da quello che so, questo giocatore è un giocatore che gioca un trequartista, ma mi sembra che lui avesse bisogno un pochettino più di giocatori che giocassero lungo la fascia laterale. Però diciamo che sono degli investimenti importanti.
1: Eh certo, insomma, è chiaro che il livello piano piano viene alzato, poi bisognerà vedere questi giocatori quando effettivamente potranno essere al 100% e soprattutto quanto tempo sarà necessario per loro per capire quello che gli richiede Gasperini.
2: Ma io penso che l'idea dell'allenatore è stata quella soprattutto di riconfermare, diciamo, il nucleo importante della squadra l'anno scorso, perché secondo il mio punto di vista lui l'anno scorso ha ottenuto un risultato importante, importantissimo, e giustamente ha ridato fiducia a quel gruppo, perché sa che probabilmente quel gruppo può già conosce le sue idee, ma sicuramente secondo il suo parere può dare ancora qualcosa in più. sono stati sostituiti.

0: sostituiti alcuni giocatori, c'è stata la partenza di Selic, è arrivato Molina e poi c'è stato quest'altro inserimento nel reparto avanzato che io sono convinto che però la Roma ancora faccia qualche cosa, perché in alcuni ruoli ancora ha bisogno di qualche cosa in più, perché non ci scordiamo che quest'anno le competizioni sono importanti, soprattutto c'è la Champions.
1: Ecco, in campionato che ruolo potrà effettivamente recitare la Roma?
0: Ma io penso che la Roma sia ormai strutturata per poter ambire alle prime posizioni. Non so se sarà in grado quest'anno di poter competere ancora, diciamo, per arrivare prima in campionato, però sicuramente una delle squadre più importanti, prima di tutto perché ha alle spalle una tifoseria che la trascina, perché avere un pubblico del genere alle spalle sicuramente è un qualche cosa di più. E soprattutto c'è questo allenatore che ha creato un gruppo importante, ha fatto un risultato storico l'anno scorso dopo diversi anni, inaspettato per molti, e di conseguenza sono convinto che possa confermarsi nelle prime posizioni.
1: La prima di campionato, lunedì prossimo all'Olimpico, sarà contro la Fiorentina, sarà una gara equilibrata?
0: Ma la Fiorentina è una di quelle squadre che ha cambiato tutto, perché guardando un pochettino il calcio mercato praticamente ha rivoluzionato la squadra. Penso che sia la società che ha investito di più nei cambiamenti, perché 7-8 decimi della squadra sono completamente nuovi, l'allenatore nuovo. Sicuramente una partita difficile perché, ma soprattutto perché le squadre di Gasperini all'inizio e probabilmente per i carichi di lavoro, vedendo anche le ultime amichevoli internazionali che ha fatto, non è che ha fatto dei risultati brillanti. Di conseguenza bisogna avere un pochettino di pazienza, è una partita molto ma molto difficile, perché la Fiorentina, secondo il mio punto di vista, quest'anno, se riesce a mettere insieme tutti i pezzi, ha fatto un buonissimo mercato.
1: È stata innalzata notevolmente la qualità della Fiorentina, tanti giocatori di grande tecnica a centrocampo, anche adesso c'è da capire cosa succederà per quanto riguarda l'attacco, però insomma Atta, Ulai sono giocatori che dal punto di vista del gioco, dal punto di vista delle idee, della costruzione e anche della fantasia sono molto molto forti e interessanti.
0: Sì, sicuramente, ma anche il reparto difensivo ha cambiato completamente tutto, di conseguenza sarà un compito dell'allenatore cercare in breve tempo di mettere insieme tutti questi giocatori che giocano insieme per la prima volta in questo campionato. Di conseguenza ha qualità, perché giustamente in mezzo al campo ha preso i giocatori importanti, ha preso Mastantuono dal Real Madrid, cioè adesso c'è da capire un attimino davanti, perché secondo il punto di vista privarsi di un giocatore come Keane, secondo me un pochettino è un rischio, perché vedo che sul mercato si è preso Pellegrino, però bisogna avere poi le idee dell'allenatore se vuole giocare con una punta o con due punte, ma l'idea penso che sia quella di giocare con un attaccante. Di conseguenza la partenza di questo giocatore, di Keane, secondo il mio punto di vista non è un fatto positivo, perché avere delle alternative importanti al di là del numero di attaccanti che si vogliono schierare in un campionato come quello italiano è molto molto importante.
1: Inter favorita per lo scudetto?
0: Sì, sicuramente, anche se io vedo la Juventus che ha fatto ottime cose, e poi ho una grande stima di Spalletti. Spalletti è un allenatore che il suo staff, che forse può sbagliare un anno, ma il secondo anno aggiusta sempre il tiro, di conseguenza è un allenatore importante, hanno fatto degli ottimi investimenti, hanno preso dei buoni giocatori, secondo me l'allenatore ha capito un attimino anche i giocatori che gli sono rimasti dell'anno scorso, che sono tanti, e di conseguenza la vedo anche la Juventus tra le squadre che possa recitare un ruolo di primo piano.
1: Ecco, invece sul Como, che riflessioni fa il Como, che sarà per la prima volta impegnato anche in Champions?
0: Ma il Como è un po' una novità per me, perché onestamente penso che nessuno si aspettasse che potesse fare il campionato che ha fatto l'anno scorso, con giocatori che forse la maggior parte di quelli che frequentano il mondo del calcio poco conoscevano, però ha un allenatore che ha delle idee importanti, perché il Como l'anno scorso ha espresso un gioco importante, una moralità di gioco, un fraseggio molto importante. Non lo so che percorso possa fare alla prima uscita in Champions. Sicuramente sarà una squadra che può riconfermarsi nel campionato italiano, perché ha delle qualità, e poi secondo me è un allenatore importante che ha messo in campo delle buonissime idee.
1: Magari sarà tra virgolette costretto a lasciare qualche punto per strada in campionato, vista l'inesperienza a gestire il doppio binario.
0: Ma sicuramente questo è un fatto che può succedere, ma questo potrebbe succedere anche alla Roma. Perché

0: quando si giocano due competizioni, se non si ha una rosa vastissima, non si hanno i doppioni di determinati ruoli, non si riesce a fare un turnover non è rivoluzionario, ma diciamo mirato, è normale che qualche cosa si può perdere, ma soprattutto l'esperienza, perché molti si scordano che il livello del campionato italiano sia un buon livello, ma il livello di corsa, di mentalità, di agonismo che si possono trovare nelle competizioni europee è completamente diverso. Il dispendio energetico che c'è nelle competizioni europee non ha niente a che vedere con quello che può succedere nel campionato italiano. Si spende molto di più a giocare una partita infrasettimanale che non la partita del campionato italiano. Questa è una mia opinione. Di conseguenza, gestire le due cose diventa molto, ma molto difficile.
1: E allora, grazie mille davvero a Guido Golotti, buon proseguimento di giornata, a presto.
0: Grazie a voi dell'invito e un abbraccio a tutti.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Donald Trump annuncia via True Social una guerra economica e un isolamento su scala senza precedenti contro Teheran, definita l'operazione economica più devastante di sempre. Immediata la replica iraniana, con il ministro degli esteri Araghchi che giudica le parole di Trump un diversivo esagerato e la prosecuzione di una strategia fallimentare. Mentre si contano oltre 750 militari statunitensi feriti dall'inizio del conflitto, i Pasdaran minacciano l'impiego di armi più distruttive. Nel frattempo i prezzi del gas in Europa schizzano nuovamente verso i massimi, superando quota 65 euro al megawattora. Un caccia F-16 rumeno ha intercettato e distrutto in sicurezza un drone navale carico d'esplosivo nei pressi della piattaforma Neptune Deep nel Mar Nero, mettendo in salvo centinaia di lavoratori. Nella notte un ulteriore drone impiegato durante un massiccio attacco russo contro l'Ucraina è precipitato nella contea di Tulsea senza causare vittime. Il raid russo contro Kiev ha provocato 15 morti e circa 40 feriti, con la difesa aerea spagnola ed elvetica impegnata nel tracciamento dei velivoli. La situazione sul campo rimane estremamente tesa e monitorata dalle forze alleate. Anche la Finlandia annuncia la ripresa dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito dell'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. La ministra dell'interno Mari Rantanen ha confermato che le procedure sono attualmente in fase di preparazione logistica, richiamando tutti i paesi membri al rispetto delle proprie responsabilità. Dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, la Finlandia diventa così il quarto paese europeo ad attivare i rientri formali nel nostro paese. L'iniziativa riapre la complessa gestione istituzionale e logistica dei trasferimenti per il governo italiano. Una bambina di 4 anni è deceduta nella notte all'ospedale civico di Palermo a causa della difterite, grave infezione batterica scomparsa in Italia da oltre un decennio. La piccola non era stata vaccinata per decisione dei genitori Novax, convinti che la profilassi fosse responsabile dell'autismo d'un parente. Giunta in condizioni critiche al nosocomio, è stata intubata e trasferita in terapia intensiva e cardiochirurgia all'ospedale dei bambini nel disperato tentativo di salvarla con la circolazione extracorporea. Purtroppo ogni sforzo medico si è rivelato vano di fronte alla gravità della patologia. Il prezzo medio della benzina in modalità self-service ha sfondato quota 2 euro al litro sulla rete stradale nazionale, raggiungendo i 2,002 euro, mentre il gasolio sale a 2,116 euro. In autostrada la verde tocca i 2,077 euro, il diesel si attesta a 2,186 euro, azzerando di fatto gli effetti del taglio delle accise in scadenza il 24 agosto. L'Unione Nazionale Consumatori parla di rincari ai massimi da settembre 2023 e chiede un intervento immediato del governo per portare il taglio sul gasolio a 30 centesimi e introdurre una riduzione di 15 centesimi sulla benzina. Una tempesta con oltre 40.000 fulmini ha messo in ginocchio nelle scorse ore la Liguria, provocando blackout totale alla stazione di Ventimiglia dopo che una scarica ha centrato la sala di comando. La circolazione ferroviaria risulta bloccata, con disagi e ritardi fino a 80-90 minuti su tutta la linea genovese e l'interruzione di diversi convogli. Allagamenti e criticità si registrano anche nel Tiguglio e a Chiavari, dove sono caduti oltre 100 mm di pioggia in un'ora. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la funzionalità dei sistemi di gestione del traffico e consentire la ripartenza. Ed entra nel vivo il controesodo estivo lungo le principali arterie autostrade italiane, con flussi di traffico in costante aumento per il rientro dalle vacanze. Viabilità Italia ha pubblicato il calendario dei bollini per il fine settimana, previsto bollino rosso nella serata di venerdì 21 e nella mattinata di sabato 22 agosto. La giornata di domenica 23 vedrà spostamenti molto intensi con criticità nella seconda parte del giorno, mentre lunedì 24 si preannuncia una mattinata da bollino rosso. Gli automobilisti sono invitati a pianificare le partenze evitando le ore di punta. Chi si mette in pericolo in montagna con azioni sconsiderate o comportamenti gravemente imprudenti dovrà pagare il costo dell'intervento di soccorso. Lo stabilisce una nuova circolare interna della Guardia di Finanza che chiede a tutti i reparti di valutare caso per caso la condotta di chi viene assistito e tratto in salvo. Il principio economico verrà applicato anche a chi richiede l'intervento senza un giustificato motivo o in assenza di una reale necessità. Dal Comando Generale arrivano tuttavia precisazioni fondamentali per evitare allarmismi. Non è stato introdotto alcun pagamento generalizzato. Chi si trova in pericolo, teme per l'incolumità altrui, deve continuare a chiedere aiuto senza esitazioni. I finanzieri assicurano che il soccorso verrà prestato immediatamente, con tutti i mezzi a disposizione e senza alcun ritardo. L'obiettivo della misura non è dunque scoraggiare le richieste d'aiuto, bensì arginare il peso economico e organizzativo delle chiamate fatte con troppa leggerezza. Interventi complessi che impegnano numerosi uomini e mezzi, per molte ore, rappresentano un costo rilevante per la collettività e rischiano di sottrarre risorse preziose a chi si trova realmente in una situazione di emergenza critica. Una stretta mirata a tutelare denaro pubblico e a preservare l'efficienza della macchina dei soccorsi in alta quota.
1: Ben ritrovati ad aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Sarà una giornata che sull'Europa centro-settentrionale avvedrà temperature più da fine estate per l'arrivo di aria fresca dal mare del nord e anche lo sviluppo di temporali localmente di forte intensità. Anche l'Italia centro-settentrionale sarà obiettivo di questi fenomeni temporaleschi. La mappa di fatti delle precipitazioni con zoom mediterraneo ci mostra fenomeni temporaleschi che coinvolgeranno il nord, parte del centro, anche le Marche, la Toscana, alcune aree del Lazio, e potrebbero essere fenomeni di forte intensità con locali nubifragi e grandinate. Andiamo a vedere quindi le temperature, perché ci atteniamo con questi temporali un calo termico più sensibile al nord, dove addirittura nelle aree temporalesche in giornata rimarremo sotto la media. Aumento termico ulteriore invece al sud, dove potremo raggiungere anche i 36-37 gradi in molte zone come Sicilia, Campania, Calabria, Puglia. Andiamo quindi a vedere la mappa dell'Italia, perché ci mostra una giornata più stabile e soleggiata al sud con caldo intenso opprimente, restanti zone del centro-nord a rischio temporali. Come dicevamo, attenzione, avviso meteo per temporali severi in alcune aree con possibili grandinate o nubifragi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

È stata una splendida prova quella per i colori azzurri al Masters 1000 di Cincinnati, dove sia Lorenzo Musetti che Flavio Cobolli hanno conquistato il pass per i quarti di finale. Il tennista carrarese ha superato con un solido 7-5-6-2 il portoghese Jean Faria, regalandosi la prima storica qualificazione ai quarti in singolare nel torneo dell'Ohio, dove affronterà lo statunitense Francis Tiafo. Impresa di grande carattere anche per Cobolli, capace di completare una rimonta ai danni dello spagnolo Rafael Jodar, chiudendo la sfida su 4-6-7-6-6-3. Il romano, galvanizzato da successo nel testa a testa in chiave finals, sfiderà ora redivivo Tommy Paul, che ha sorpreso Alexander Zverev annullando un match point. Una firma per spazzare via ogni voce di separazione: Max Verstappen e la Red Bull proseguiranno il loro binomio vincente, estendendo il contratto sino alla fine del 2030. Superate definitivamente le tensioni dell'ultimo periodo, il quattro volte campione del mondo prolunga una delle collaborazioni più vincenti e iconiche della storia della Formula 1. L'annuncio ufficiale giunge alla vigilia dell'appuntamento a Zandvoort, dove il pilota olandese cercherà di regalare un'ennesima soddisfazione al proprio pubblico prima del cambio regolamentare. Entusiasta anche il team principal Lauren Mekkis, che ha sottolineato

0: centrale in uscita dal Manchester City, rappresenta la prima scelta indicata dalla società per raccogliere l'eredità difensiva. Nonostante le difficoltà legate ai costi elevati dell'operazione, la regia dell'agente lusitano potrebbe rivelarsi determinante per incastrare tutti i tasselli della trattativa. La Juventus prosegue senza sosta la ricerca di innesti già esperti abituati ai ritmi del campionato italiano per ridurre il gap con le rivali. Per accontentare le richieste tattiche del tecnico Luciano Spalletti, a caccia di un centravanti fisico dominante nel gioco aereo, la dirigenza ha inserito nella lista dei desideri Matteo Retegui, attualmente in forza all'Al-Kasga. Parallelamente, la società bianconera continua a monitorare con molta attenzione la situazione di Frank Essie, rimasto svincolato dopo l'avventura in Arabia Saudita con Al-Ahly. Fumata bianca in casa Inter, che dopo un inseguimento durato diversi mesi si assicura le prestazioni del centrocampista inglese Curtis Jones. Il Liverpool ha accettato la proposta scritta formulata dalla dirigenza nerazzurra sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, garantendo l'ok per il trasferimento a Milano del giocatore. Jones è atteso in città nella giornata di venerdì per svolgere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club di Viale della Liberazione. Con questo importante rinforzo in mediana, la società valuterà nelle ultime ore di mercato l'ipotesi di cedere in prestito il giovane Alex Stankovic per permettergli di giocare con continuità. Giornata di forti scossoni sul fronte del calciomercato della Lazio, tra colpi in entrata e frenate inaspettate. Se da un lato la trattativa con l'Ajax per l'arrivo a Roma del difensore Joseph Sutalo si trova ormai le battute finali con la definizione degli ultimi dettagli, dall'altro si registra lo stop definitivo per Bamba Dieng. L'attaccante senegalese, svincolatosi da Lorient, non ha superato i test medici approfonditi a causa di una criticità al ginocchio emersa durante le visite. La dirigenza biancoceleste ha così scelto di non correre rischi sul piano fisico e di archiviare ufficialmente l'operazione prima della sottoscrizione dei contratti. A Taranto apre le porte a Roia, la nave da crociera trasformata nel villaggio degli atleti dei 20esimi giochi del Mediterraneo, al via venerdì 21 agosto nella città pugliese con la cerimonia di inaugurazione in programma allo stadio Iacovone, che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Saranno 3.083 gli atleti, di cui 497 italiani e 33 gli sport interessati per una piccola Olimpiade che si concluderà il 3 settembre. A bordo sono già arrivate diverse delegazioni accolte dal personale della nave, dalla Marina Militare, dallo staff di Taranto 2026. A fare gli onori di casa è Alessia Maurelli, responsabile del villaggio ed ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica. Il momento di maggiore presenza azzurra sarà il 30 agosto, quando sulla Roia alloggeranno quasi 400 atleti azzurri. La nave offre tutti i servizi di un vero villaggio sportivo: cabine, ristorante, piscina, palestra, medical center e spazi per l'allenamento. La Roia sarà così per tutta la durata dei giochi una vera casa galleggiante per gli sportivi, con il mare di Taranto a fare da cornice a una grande sfida internazionale. In attesa dell'inizio delle gare, l'Assemblea Generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha eletto per acclamazione Francesco Purromuto nuovo presidente per il prossimo quadriennio.
1: Buon giovedì di mercato, di vita, di relax, di lavoro a tutti quelli che mi stanno seguendo, sempre con un affettuoso abbraccio ed un ringraziamento, perché chiaramente succedono certe cose. Io oggi vorrei partire con la Lazio, perché è uno sfascio, è davvero sfascio Lazio, è una cosa difficile da giudicare. Le società di calcio dovrebbero essere strutturate in un determinato modo, non si può improvvisare, non si può fare collezione di figurine, non si può non conoscere lo stato dell'arte. Mi riferisco al discorso legato a Bamba Dieng. Io ieri ho preso le distanze, non farò mai il giornalista medico, ma la Lazio doveva sapere che comunque questo signore, questo calciatore in scadenza di contratto da qualche settimana, ormai da un mese e mezzo abbondante, classe 2000, non era stato cercato da nessuno o da chi che sia, pur essendo un classe 2000, reduce da una buona stagione. Perché? Perché due classi

Neanche si erano avvicinati per portarlo alle visite mediche, sapevano che c'erano delle criticità. Io non faccio il medico, faccio il giornalista, quindi non anticiperò mai queste cose perché sarebbe vergognoso da parte mia. C'è gente che dovrebbe imparare a fare il mestiere senza doverne fare un altro. Però le criticità di stamattina che potevano essere annunciate sono la sintesi di una squadra, di un club allo sbando, allo sfascio, la vicenda Frattesi con la pezza che ci hai messo, il giro di orizzonte su attaccanti che ti hanno dato il 2 di picche, l'interpretazione che cercavano un difensore e hanno preso un centrocampista forte come Frattesi, le formule sbagliate, gli inseguimenti contromano sull'autostrada. La Lazio è un problema serio che purtroppo si sta verificando e si sta ampliando per la connivenza che c'è stata a Roma da parte di chi ha sempre messo scendiletto all'allenatore, ai dirigenti, più che all'allenatore, al presidente, cambiando, perché gli allenatori sono stati anche molto contestati, perché non dovete dimenticare che il presidente e la proprietà, e Lotito ha fatto sicuramente grandi cose all'inizio del suo mandato, sono stati difesi a spada tratta per un lunghissimo periodo da gente che fa informazione a Roma, che va in diretta tutti i pomeriggi alle 14, che spostava il mirino sugli allenatori, che 3 giorni fa davano Icardi e fatta alla Lazio. Il problema è questo, ma è una Lazio allo sbando. Mi dispiace molto perché per la gloria che questo club ha e per tutto il resto. Andiamo avanti, adesso tornerà di moda Pinamonti, che non è stato mai una prima scelta, ma che era nel novero ristretto, che se la Lazio avesse voluto chiudere l'avrebbe chiuso 1 mese e mezzo fa, perché da 1 mese e mezzo che è nella lista della Lazio siamo davvero dentro un grande frullatore. Chi sta bene, meglio, dà lezioni a tutti è l'Inter. I tre tenori, perché ho titolato i tre tenori? Perché hai preso 3 inglesi, 3 specialisti di tutto, anche di Champions, che ti faranno fare un concerto incredibile. In Italia mi stupirei se qualcuno tenesse e vedesse il numero di targa dell'Inter da un certo momento dell'anno solare in poi. In Europa, avendo aggiunto soprattutto due che masticano molto bene quella storia Champions e conoscono molto bene la musichetta, soprattutto Stones, ma anche Jones, te la giochi alla grande. Quindi tutti i criticoni, perché li leggo anch'io i messaggi sui social, ausilio e ritardo, come mai, quando mai, c'è gente che giudica il mercato dopo 2 settimane. È andato male Palestra e può succedere. Io non devo difendere nessuno. È andato male il discorso legato a Calaidi, ma per problemi di visite, però la colpa era sempre di Ausilio, del suo gruppo di lavoro, della proprietà, della dirigenza. Alla fine vi hanno risposto, e i fatti sono questi, che prendere questi tre fenomeni, soprattutto due, mi riferisco a Jones e a Stones, non sottovalutando Spence, è un punto enorme da salto in alto. Quindi chi giudica e passa il suo tempo H24 sui social, sui giudicasse almeno alla fine. Devo chiedere una cosa su Martinelli, perché rimbalzano delle cose dal Brasile, non sono, come devo dirvi, attendibili, non sono vere, ma soprattutto l'Inter non ha slot, gli extracomunitari non ne può più prendere. Per cui leggere bene le istruzioni. Martinelli è stato accostato prima alla Roma, poi all'Inter, adesso non so più a chi, ma fondamentalmente per l'Inter, anche se decidesse, perché può essere un profilo gradito, un profilo giusto, un profilo apprezzato, non lo potrebbe fare perché ha gli slot occupati. Non ha nulla di occupato la Juve se non questo discorso legato all'attesa che ancora ha chiesto al signor Franchessy, perché gliel'ha chiesta la Juve, una minima attesa. Oggi è giovedì, non credo che si aspetterà oltre. Ha un'offerta clamorosa, soprattutto dall'Arabia, ne ha un'altra che sta valutando. Vorrebbe tornare in Italia, andare alla Juve, il suo agente sta tenendo, ma se poi domani mattina doveste leggere una cosa diversa, cioè che ha firmato per altri, non vi scandalizzate perché vi sto avvertendo prima.
per il momento sta tenendo, perché

vorrebbe davvero la Juve e prenderebbe anche un ingaggio nettamente inferiore, non di 3,5 o 4, ma almeno di 5, 5,5 più bonus. E quindi la dobbiamo seguire così. Per la Juve, come devo dire, è un motivo di orgoglio il fatto che si stia aspettando? Sì, ma secondo me sarebbe ancora più importante prenderlo, e non aspetterà a lungo. Il portiere è una bella girandola, Perin sta riflettendo sul Palermo, Di Gregorio ieri c'è stato un contatto con la Lazio e la Juve si è informata sul discorso collegato a Mandas, che aveva seguito in passato. Vediamo, Mandas non è partito bene nella sua stagione da titolare, forse non c'è la certezza o la sicurezza assoluta di puntare su di lui. Vediamo, attenzione alle prossime ore, perché saranno di fondamentale importanza per quanto riguarda il Como, per quello che avevo detto già da domenica. Attenzione, perché può arrivare una proposta. La proposta di rilancio arriverà dopo l'offerta da 30 milioni, secondo me sarà più alta, si può avvicinare ai 40, vediamo come ragionerà la Fiorentina sotto questo punto di vista, perché chiede 40 più 5 di bonus ed è tutto assolutamente collegato al discorso di Ken, le operazioni che dovrà fare poi sia la Fiorentina e soprattutto il Como, che è vero ha bloccato ma non ha concretizzato l'arrivo di Samuele Ricci, perché ci sono ancora delle situazioni che il Como vuole chiarire e perché prima il Como vuole approfondire la vicenda a Ken. E vi volevo salutare con due situazioni legate a Cambuala del Villarreal, che è un difensore, scusate se ho messo gli occhiali, ma una certa ci vuole anche, altrimenti dico delle cose senza senso. È un difensore che il Como sta seguendo con assoluta attenzione, a condizione che sia un prestito, c'è concorrenza ed è una trattativa che loro vorrebbero cercare di portare fino in fondo, mentre la trattativa che riguarda un altro difensore, Gassanà, che arriva da un club russo, il Bologna, la sta praticamente concludendo. La trattativa Sutalo è invece addirittura d'arrivo, si parlava di arrivo nel pomeriggio, smentisco questa voce, l'arrivo è programmato per domani pomeriggio, è una mia esclusiva e ci tengo molto perché è una cosa abbastanza uscita a sorpresa il 12 di agosto. Siamo davvero ai dettagli di questa operazione, con lo scambio di documenti, con Sutalo in arrivo per le visite, con tante altre situazioni che vedrete esploderanno nei prossimi giorni, ma soprattutto nelle prossime ore. In bocca al lupo all'Atalanta, che stasera gioca in Conference il preliminare, e l'Atalanta ancora nel mirino romagnoli, che resta un obiettivo dell'Al-Sadd, soltanto che di questa storia se ne parla da 6 mesi e ancora non siamo arrivati alla fine di questo tunnel. Se l'Atalanta facesse uscire un difensore, avrebbe buone possibilità di anticipare l'Al-Sadd su Romagnoli, ma dipenderà molto dalla tempistica. Grazie per la pazienza, buon giovedì a tutti e a presto per un altro contributo. Ciao!

Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per le prossime giornate che vedranno un sensibile cambiamento del tempo su parte della nostra penisola. Ce lo spiega il satellite, con l'abbassamento del flusso più fresco oceanico dalle isole britanniche verso il sud della Francia, la Germania, gli stati alpini e lambirà anche parte delle nostre regioni centro-settentrionali tra la giornata di oggi, giovedì e venerdì, con temporali anche di forte intensità. Abbiamo segnalato le aree a rischio nubifragio, ovvero Levante Ligure, Toscana più settentrionale, medio-alta Lombardia ed estremo nord-est tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Potrebbero esserci temporali con accumuli pluviometrici anche superiori ai 100 mm, come dicevamo, nelle prossime 48 ore. La grafica è eloquente, oggi un primo impulso instabile con temporali notate durante il pomeriggio in molte zone del nord, zone rosse dove ci saranno precipitazioni più copiose, ma attenzione perché i temporali anche in pianura potrebbero risultare severi con grandine di medie dimensioni e colpi di vento. Domani mattina arriva un secondo impulso instabile da ovest e quindi investirà tutto il nord Italia, ancora fenomeni forti con possibili nubifragi e colpi di vento, coinvolto anche parte del sud fino al Lazio, in primis la Toscana. Quindi anche le regioni del sud domani potrebbero vedere qualche forte fenomeno temporalesco. Il sud invece molto ai margini, prevalente stabilità, più sole e più che altro tanto caldo. Queste sono le temperature

massime di venerdì sull'entroterra di Sicilia, Calabria, Basilicata anche 35-36 gradi, addirittura l'entroterra pugliese fino a 38-39 gradi per il Libeccio. Centro Italia un lieve calo delle temperature, invece al nord un calo più sensibile, sulle aree temporalesche saremo sotto media, a fatica raggiungeremo i 24-25 gradi domani, come per esempio a Milano. Ecco la tendenza per il vento, perché appunto ci sarà un vento in rinforzo nelle prossime ore, domani in prevalenza dei quadranti meridionali tra Libeccio e Scirocco. Quindi Tirreno, Mar Ligure e Medio Alto Adriatico risulteranno mossi domani mattina. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.

0: i Litfiba riescono ancora in qualche modo a darmi un'emozione musicale che mi riporta veramente indietro negli anni d'oro del rock italiano, cioè quando c'erano quelle band, a parte Vasco Rossi. A proposito, hai visto quello che è successo? Hanno pubblicato tutti i giornali a Vasco Rossi, dove c'è un ex detenuto che lo ha accusato di essere un infame. Adesso vi spieghiamo che cos'è. Bentrovati cari amici, sono Mauro Caputi, nuova puntata di Yes We Are, al mio fianco la beltà di Simona Monaco e iniziamo ufficialmente la puntata, l'ultima puntata di questa settimana e come, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ormai ci seguono, ci ascoltano e ci guardano. Noi siamo ancora qui, noi siamo fino al 29 di agosto, saremo qui a... Sì, è vero, c'era un periodo in cui ci allontaneremo, ma questo non importa allora, perché tanto noi saremo sempre comunque qui. Comunque continueremo a trasmettere e finiremo poi appunto il mese di agosto per poi ritornare negli studi di Nexum Channel e continuare poi a aprire la stagione invernale con tante novità, tra cui, lo sapete, l'apertura ufficiale del canale Full Gas, che è un canale dedicato completamente a quello che è il mondo dei motori. Posto di motori, uno che va in moto, uno che comunque se la gode lungo gli Appennini tosco emiliani, ne abbiamo parlato con il giro, no, che uno può fare a piedi, è Vasco Rossi. Cosa è successo? Ora, c'è ancora qualcuno che ciccia fuori con le giustamente per lanciarsi nel mondo dei social, perché giustamente in qualche modo dovrai andare, cioè per avere un po' di risonanza, che fai? Non vai ad infamare qualcuno?
1: Sì, vuoi morire senza lasciare una traccia di te?
0: Della tua stupidità nel mondo?
1: Sentiamo questa cosa veramente.
0: Allora, praticamente arriva e questo personaggio, che è un ex detenuto, accusa Vasco Rossi di essere un infame. Cioè, Vasco Rossi, tu quando vi ricordate la storia?
1: Vasco Rossi, 75 anni, esatto. Vasco Rossi.
0: Vasco Rossi fu arrestato.
1: Le ha pagate tutte le sue mancanze.
0: Esatto, fu arrestato per possesso di droga, dicevano che avevano trovato la droga, che era con degli spacciatori, che faceva lo spacciatore, eccetera, eccetera. Fu arrestato, fu portato in prigione, ci rimase per 22 giorni, dopodiché fu scarcerato. Bene, finita lì. Oggi viene fuori da questo qui, sei un infame, perché per farti qualche giorno in meno di carcere, qualche giorno in meno diciamo, hai venduto quelli là che erano con te, hai parlato, sai, questa legge dove...
1: Salta, adesso lui ha 75 anni ed esce adesso?
0: Perché è infame, eccetera, eccetera. E gli ha scritto una lettera con una modalità che ti posso garantire. E cioè, avesse azzeccato un...
1: congiuntivo?
0: Cioè,
1: un verbo?
0: No, tutto! E la O senza H, quando ci voleva essere la O ci ha messo la H, quando senza L apostrofo loro...
1: Un analfabeta.
0: Per dire si loro...
1: Analfabeta.
0: Esatto, analfabeta. Per dire, che ne so, hai venduto loro, ha messo L apostrofo oro. Capito? Cioè, sei un grande...
1: Sei affidabile?
0: Sei affidabile, no, perché l'oro... Cioè, tutta una cosa sconclusionata.

0: accusando appunto Vasco Rossi di essere infame. Risposta di Vasco, che ha rispecificato e ha rispiegato tutta quanta la vicenda, dicendo: guardate che uno, la rispiego giusto perché è giusto per rispiegarla. Due, questi casi sono passati così tanti anni, ma visto che l'hai tirata fuori, ti spiego.
1: Saranno passati 40 rispiego, anni, 45 anni.
0: Esatto, com'è andata realmente. Quindi, non sono stato io l'infame, ma è qualcuno che ha parlato e ha detto che io avevo questa cosa. Questi spacciatori senza dubbio c'erano, era a casa mia, ma la droga non era mia. Infatti poi è stato dichiarato dal GIP, è stato valutato e per quello che ho fatto solo 22 giorni di carcere. Ma, dice lui, adesso, visto che hai messo in ballo questa cosa e hai messo in movimento tutta questa cosa dei detenuti, allora io farò in modo che il mio avvocato presenti una querela per diffamazione, eccetera, e tutto l'oro che riuscirò a guadagnare lo darò a loro, scrivendo appunto quello che è, che soffrono in carcere e non possono permettersi di stare in carcere. Bravo Vasco.
1: Cioè veramente, come si fanno, ma capisci che a che pro tu tiri fuori sta cosa dopo 40 anni? Perché lui era comunque un ragazzo molto giovane, era agli inizi, e tra l'altro Vasco Rossi in una sua canzone denuncia chi ha creato queste falsità, quel giornalista famoso, sì. Quel giornalista di pochi scrupoli che si è accanito, lo seguiva, ha fatto in modo di scoprire tutti i suoi movimenti e ha denunciato questa cosa. Perché è stato questo giornalista che poi ha chiamato le forze dell'ordine: guardate che lì c'è Vasco Rossi con dei drogati, scusami, con degli spacciatori, perché spaccia droga, e tutta una serie di cose. E Vasco, che non ha peli sulla lingua, perché non ha più nulla e non ha nulla da temere,
0: no, esatto.
1: non ha fatto nomi, e però poi nel tempo si è scoperto chi fu questo giornalista infame, che per quattro spicci, perché poi è quello, per quattro spicci, sì, che ha venduto, sì, comunque, sì, sì. Questa notizia, come la storia che fu di Belen,
0: esatto, di, sì,
1: che
0: sì,
1: io non so,
0: sì,
1: il suo nome, io dico lo pronuncio, ma è in modo parpiglia, ha un nome e un cognome, okay, del genere, okay. Lui è un altro che si sono accaniti e vogliono rovinarla in questo modo, o comunque dare sempre notizie, perché queste, perché non, Belen dopo 20 anni fa ancora notizia, e vendono queste cavolate ai giornali, ai giornalai da poco, e lei dice: ma vi pare che io sono fidanzata e minate il mio rapporto, perché la farfalla,
0: scusami, ho visto passare una farfalla, è bellissima. Ciao. Una farfallina,
1: ciao,
0: meravigliosa, ciao farfallina,
1: vedi, viva. Che stavolta sei tu che ti sei distratto. Oh, una farfalla, di solito sono io,
0: Lo so, ma l'ho vista arrivare, pensavo fosse altro, non so se l'avete vista passare dentro la telecamera, ma è bello vedere le farfalle, è sempre piacevole.
1: Vuol dire che l'aria, scusami, è pulita.
0: Ti ho interrotto.
1: Vuol dire che l'aria è pulita,
0: è pulita, sì,
1: no, assolutamente. No, stavo dicendo che queste persone che vivono nell'oscurità e bramano un passo falso,
0: e se
1: non c'è un passo falso lo creano, perché hanno fatto vedere prima Belen con il fidanzato, quindi vedevano fotografie, eccetera eccetera. Poi giustamente lui dice: io non ho le possibilità che ha Belen di fare un mese o due mesi di ferie, io ho un lavoro e, certo, ho degli impegni, per cui appena posso raggiungo la mia fidanzata, ma io ho il lavoro da fare, quindi fotografano Belen senza di lui, fotografano Belen da sola, ma in realtà intorno c'ha tutti i suoi amici, c'ha la sua famiglia, c'ha il suo entourage, ma fotografando Belen da sola dicono: sei sola perché sei di nuovo in crisi. Ma lei dice: ma come? Ma questa foto me la ricordo bene, di fianco c'erano tutti i miei amici che comunque chiacchieravano per i fatti loro e io ero per i fatti miei.
0: C'era la possibilità, manca, a proposito di Belen, non so se hai visto che l'altro giorno hanno pubblicato altri due post su di lei, uno che vabbè, lei che cade da cavallo, ma succede, era a cavallo al,
1: sì,
0: tramonto,
1: inciampato,
0: il cavallo casca, cade anche lei, Belen cade da cavallo, e come dire, e sti cazzi, cioè nel senso, va bene.
1: Ma meno male che non si è fatta male né lei,
0: esatto,
1: né il cavallo. E poi c'è questa cosa lei che esce da un locale con una persona, con un ragazzo, che probabilmente la sta accompagnando o alla sua macchina o alla barca.
0: Magari il personal, come si dice, uno del marinaio.
1: È incredibile. crisi, è in crisi, sta già uscendo con un altro. Ma vi pare? Ma vi pare che vabbè che lei è argentina, può fare veramente quello che vuole, ma vi pare che è già in crisi? Una persona in crisi passa da una persona a un'altra.
0: Ma esatto.
1: E poi non è in crisi, è quello, sì, il fatto.
0: Sì,
1: e quindi
0: sì.
1: Lei si è lamentata, ma non ha fatto nulla.

0: venuta fuori un'altra cosa ancora, dove lei era in barca con la cama massaggiatrice, sai che fa i massaggi, va in barca e massaggi, una massaggiatrice privata professionale, e la massaggiatrice, dopo averla ringraziata pubblicamente sui social, ha detto: Belen è stata bravissima, è stata carinissima, si è messa a mio livello, ha detto la massaggiatrice. È normale che poi dopo da lì, cioè lei voleva dire, è stata, come dire, una persona tranquillissima, alla mano. Però dicendo si è messa al mio livello, è partita, chi si crede di essere, da mettersi al nostro livello. Perché
1: lei che parte dalle favelas, era morta di fame.
0: Capito? E quindi vai, sono partiti a cannone con tutta sta tiritera.
1: Sì, però vedi, anche, però, vedi quanto è importante l'uso delle parole. Quanto è importante ora questa che fa l'estetista, la massaggiatrice, che non ha il premio Nobel sicuramente della letteratura,
0: ma non c'entra niente.
1: Per quale motivo, se lei dicendo questa cosa si è messa al mio livello, è normale che chi odia Belen o chi invidia, più che odia, invidia Belen, è partita la solita shitstorm. Ma è stata lei a farla partire, perché? Perché ha un vocabolario ristretto e quindi ha usato comunque una terminologia sbagliata.
0: Esatto, esatto. Beh, la risposta di Belen...
1: Scusate, si è autodiscriminata in un certo senso.
0: Esatto, esatto. Infatti la risposta di Belen ha detto: io non sono un cazzo di nessuno, io sono una persona normale, punto e basta. Poi, che mi possa permettere di fare, avere la vacanza e farmi la vacanza su uno yacht o una barca, basta con l'invidia, ragazzi. Cioè, nel senso, non è che ogni volta che una o uno sta su una barca, su uno yacht, ci deve essere, perché, ti ripeto, ci sono i veri ricchi. Se voi volete diventare ricchi, fatevi un mazzo tanto e diventate ricchi. Guarda. E anche voi avrete lo yacht, punto.
1: Beh, ogni estate parte l'invidia di Leonardo DiCaprio sul suo yacht. Alt.
0: Siamo passati da Belen a Leonardo DiCaprio, così
1: sì, barche, invidia, eccetera, okay, certo, Leonardo certo. DiCaprio, eccetera. Allora, anche Belen, a parte il fatto che l'unico che ha la barca è De Martino, se non sbaglio,
0: no,
1: è
0: l'ha
1: Santiago,
0: venduta.
1: L'ha venduta, va bene, corre. I VIP noleggiano le barche. Ci sono i noleggi normali, quelli dei comuni mortali, poi ci sono i noleggi di lusso. Perché chi glielo fa fare, anche a uno super ricco, a gestire una barca, perché voi che non sapete cosa comporta, perché comprare la barca è una cosa, gestire la barca ne spendete tre volte di più.
0: Dimmi, chi lo fa fare alla gente a prendere una barca e a gestire? Dammi una risposta, fammi capire. Chi è il pazzo che si compra una barca e poi va in costiera amalfitana e la senza essere manco ricco in tutto
1: senza
0: questo?
1: Senza essere manco ricco. Leonardo DiCaprio...
0: Leonardo DiCaprio.
1: Vedi com'è ricco, vedi di qua, vedi là. No, ragazzi, questo è un noleggio di lusso. La barca arriva da Dubai. Questa barca, il pieno di questa barca costa un milione e va dai 900.000 euro a 1.400.000 euro. E con tutto l'entourage a bordo. E secondo voi che Leonardo DiCaprio, che è famoso per essere un risparmiatore oculato, diciamola così, lui si potrebbe veramente spenderebbe queste cifre, no?
0: Spenderebbe
1: 500.000 euro per dirsi, per fare magari, credo, è una cifra.
0: Tu ti immagini, capito? Se potesse essere veramente così, no, ti immagini, ce lo dice Vasco.

0: Vasco Rossi, abbiamo iniziato parlando di lui, poi siamo arrivati a Leonardo DiCaprio, non mi ricordo se Vasco va in barca o non va in barca, esce o non esce, ma comunque favole, è favoloso andare in barca. E c'è stato l'altro giorno un altro scandalo nautico, perché il mega yacht del mega direttore, del mega yacht di Mark Zuckerberg, era in navigazione, ha ricevuto una richiesta di un SOS, e lo sai, no, quando c'è un problema, un mayday, sì, una richiesta di aiuto, e arriva questa richiesta e le navi che sono nei paraggi si prodigano per andare ad aiutare, a soccorrere. Certo. C'era una famiglia su un canotto di salvataggio dopo la barca a vela è affondata, era in alto mare, hanno richiesto aiuto e lui non è andata. Quindi si è dovuta spostare un'altra barca, eccetera, la sua barca non è andata.
1: La sua barca, che era forse quella più vicina.
0: Era quella più vicina, quella più grande, quella che poteva accogliere tutti tranquillamente, non si è spostata. Esattamente, quindi scandalo, quindi hanno dovuto ovviamente poi fare la dichiarazione che la barca appunto era in navigazione, ma non c'era Mark Zuckerberg sopra, che lui non sapeva niente, che appunto non è stato possibile farlo per vari altri motivi, perché si erano già messi in condizioni di mandare l'altra barca che stava avvicinando e lui non poteva, certo, quindi parte tutto.
1: È vero che io ho uno yacht da fantamilioni di euro, a meno che non lo abbia comunque affittato.
0: No, è suo, è di Mark.
1: Se è il suo personale, tu non sei sulla barca? Dai, figa ragazza, non ci credere, solo io odio le persone che accampano scuse, però cioè, non salvare delle persone che sono su un canottino.
0: Ti vedo, questa
1: è veramente viscido,
0: sì,
1: e vile.
0: Però anche lì dipende tutto, ricordiamoci sempre che puoi essere anche Mark Zuckerberg, ma il comandante.

0: spazio turistico. E ancora, cioè, abbiamo fatto la noce latina, la serata latina, eccetera, e ancora non sono riuscito a far ballare un po' di salsa a Simona Monaco. Ma com'è possibile? Io che volevo ballare con te la mattina e tiki tiki tiri e non ci sono riuscito. Volevo ballare con te una salsa, volevo ballare con te una baciata, insegnarti a ballare un pochino. Niente. Il silenzio. Perché?
1: Perché? Sapete quante volte gliel'ho chiesto a casa?
0: Ah!
1: No, mi vergogno. Però su un palco si trasforma in un razzo missile. Sì, si trasforma.
0: Ma non è il fattore di trasformarsi, è proprio un fattore di diversità a casa. Semo, io, allora, dovete considerare questo. Allora,
1: ma ti pare che io faccia così con l'anchetta?
0: La barba, non devi fare così con l'anchetta, se fai così con l'anchetta ti
1: la
0: lascio.
1: Spacchi.
0: Esatto, te la strongo. No, è che, cioè, allora, lei già... Abbiamo, ma e non è un'offesa, attenzione, però abbiamo due diverse modalità di visione dello spettacolo. Essendo io, avendo io origini del sud, comunque essendo cresciuto in un ambiente, eccetera, ho una comicità diversa da chi è cresciuto in Lombardia e, come tutti sanno, i milanesi hanno la comicità pari a quella di Topo Gigio. E quindi va bene e ci sta. Però... E sono comicità o intese diverse, cioè nel senso, io se ti faccio vedere uno spettacolo...
1: Mi stai dando della milanese?
0: No,
1: mi stai dando di quella che non è comica, che non ha tempi comici? Se mi stai dando di quella che non ti sa far ridere e non sa ridere? Guarda che stai attento, stai molto attento, perché io, per esempio, Bramieri... Sarà perché è dell'età dei nostri genitori, ma manco mia madre e mio padre ridevano con Bramieri. Cioè, è una comicità agghiacciante. Forse poteva far ridere allora, probabilmente la gente era mossa a pietà, probabilmente
0: No, perché devi offendere Gigi? Cioè, allora, devi spiegarmi, no, perché offendere le persone
1: perché, no,
0: che
1: era
0: hanno
1: un'altra
0: fatto
1: epoca,
0: la storia della televisione?
1: Ma perché era un'altra
0: Perfetto,
1: epoca? E quindi
0: era un'altra epoca.
1: Quindi la gente
0: arrivava.
1: Rideva
0: esatto.
1: Delle cose più strane.
0: Esatto.
1: Allora,
0: no,
1: ridere.
0: No?
1: Allora, molte persone negli ultimi anni sono stanche di dei comici che fanno ridere con le parolacce. Perché, per esempio, anche De Sica, che ne aveva fatto un po' un must, e gli hanno detto: caro mio, non è che fai più tanto ridere, ridimensionati. E ha tenuto i suoi must,
0: certo,
1: i suoi cavalli
0: certo,
1: di battaglia,
0: certo.
1: Che come li fa lui, nessuno al mondo. Però non mi puoi dire che io sono una milanese, che non sono, tra l'altro, che non abbiamo tempi comici diversi. Non è assolutamente vero.
0: Sì,
1: certo.
0: I tempi comici variano da persona a persona. Cioè, ti ripeto, quello che io magari vedo come una cosa... Cioè, ti faccio esempio, ieri ti ho fatto ascoltare una canzone, il tuo, o ti stavo facendo vedere una cosa, e il tuo essere... ma che cazzo è questo?
1: Allora, non era comico. Era una cosa che mi sarei strappata le vene, avrei fatto un taglio
0: perfetto.
1: E le avrei fatte uscire.
0: Vedi?
1: Ma perché tu sei divertente, sei assolutamente un uomo straordinariamente bravo sul palco, fammi finire, sei incredibile, un intrattenitore proprio, però hai questa tua vena drammatica e... proprio persa nel dramma più totale, nel far riflettere le persone, che personalmente io non mi ci trovo. Ti
0: bene,
1: apprezzo,
0: vedi.
1: Ma
0: perfetto, quindi
1: forse
0: vedi.
1: Perché l'estate non mi porta a desiderare di piangere.
0: Non è il discorso di piangere, solo che, allora, ti metto, ed è per questo, collegandoci al motivo, se io devo iniziare una cosa anche a ballare quando so che poi l'altra persona dall'altra parte già lo fa in maniera svogliata, non te lo dico. Cioè, se io volessi condividere con te un'emozione, un qualche cosa magari legata a una canzone, e so che tanto la musica tu non l'ascolti, è inutile che lo faccio. Se magari a me la baciata mi dà una sensazione, mi dà un'emozione, e questo rientriamo poi in un meccanismo che spesso vieta o comunque

0: blocca molte coppie, e io le vedevo quando facevo lezione, a non ballare. Perché? Perché tu vai, allora magari lei vuol ballare e lui non vuol ballare, spesso è così. Quindi vai a fare lezione, però se vedi Mauro che si mette a ballare con un'altra bionda, guardate gli occhi, ti va. È così, ma io allora vuol dire che io non posso più ballare?
1: No, tu devi ballare.
0: Perfetto, ma
1: però non la devi toccare.
0: Non posso non ballare,
1: no,
0: toccandola.
1: No, figurati. Non esiste.
0: Stiamo parlando
1: esistono
0: di
1: balli che non si toccano.
0: Ma io ballo salsa, ballo baciata. Capito? E allora vedi, e quello è, se io amo ballare, so ballare e mi devo mettermi a casa a fare
1: ma
0: a
1: insegnarti. Ma se io sono arrivata a 40 anni più a non aver mai ballato una volta in vita mia,
0: ma non è colpa
1: tipo
0: mia se non hai frequentato uomini come me. E ti devo dire, senti, partiamo un po', ballerina, dai, signori e signori, benvenuti.
1: Come se fosse facile insegnare a un muretto a ballare.
0: Non sei un muretto, allora la gente, tutti quanti, non siamo dei muretti. Partiamo un attimino, poi ve lo spiego un attimino, l'ho detto un attimino tre volte.
1: Attimino.
0: Per voi?
1: Sigla, attimino.
0: Un inizio di puntata scoppiettante, cari amici di Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56. Io sono Mauro Caputi, al mio fianco Simona Monaco.
1: Futura
0: si sta parlando
1: ballerina di baciata.
0: Futura ballerina, ma magari non futura ballerina, non devi per forza, cioè si chiama condivisione in una coppia, si chiama fare qualche cosa assieme al di là di stare al telefonino. Questo è
1: si perché tratta noi due di stiamo al telefonino?
0: No, io, ma perché devi
1: perché cioè, stavamo parlando di noi due?
0: Sì, ma c'è un mondo, ti ricordo che siamo in televisione, abbiamo milioni di ascoltatori, va bene parlare di casa Monaco Caputi, ma siccome stiamo parlando con tutti loro dobbiamo far valutare e vagliare tutte le opzioni con tutte le persone che fanno tutto. Poi va bene, cioè ieri applausi per Simona, ha dimenticato il telefonino a casa, è riuscita a stare tutta la serata 4 ore senza usare il telefonino. Wow, vedi che bello, come ti sei goduta, hai guardato i bambini, hai guardato il cielo,
1: i sassi, i coriandoli,
0: hai guardato un sacco di cose, sì. Hai guardato le persone, poi possono piacere o non piacere, ma almeno sei rientrata in questo mondo del naturale, del vero, del vivo, ragionando magari con la tua testa e pensando, dicendo cosa posso fare, cosa non posso fare, senza per forza chiedere a ChatGPT, per esempio, ma non è nel tuo caso, ma è il caso di tutti, io sto parlando di tutti, me compreso, perché per esempio, guarda te, i ragazzi dell'animazione, ne parlavamo l'altro giorno, usano ChatGPT, usano le cose per modificare le proprie foto, poi dopo ti chiedono, devo fare un gioco caffè, cosa faccio? Cacchio, non c'hai il cervello di andare a chiedere a ChatGPT la cosa che ti può servire.
1: Però quando tu eri ragazzo non chiedevi a ChatGPT come organizzare.
0: Bene, certo.
1: Ecco perché tu hai un cervello funzionante e spesso invece i ragazzi d'oggi hanno un cervello che è ingrippato.
0: Bene, però allora, cioè, ora questa cosa qua, bene. Però ora c'è questa possibilità, fatelo, invece di modificare le foto o di fare solo quelle cose che vi possono essere, fare domande cacate.
1: Questa cosa porta a me e a imparare in un giorno a ballare questi balli?
0: Non impari in un giorno, si impara in un percorso, ma tornando al discorso, io se devo iniziare a insegnarti a ballare a casa dove ci mettiamo e tu dopo 2 minuti ti scocci o dici non mi va, fai perdere la voglia anche a me, perché le cose vanno fatte nel giusto contesto, nella giusta situazione, nella giusta anche intimità, perché ti ripeto, il ballo di coppia, il ballo quando due persone vogliono ballare, si crea quella intimità, il famoso lento che non si balla più, cioè ho fatto ballare un lento l'altra sera alle famiglie, alle mamme e ai papà, e ti vedo, si sono trovati a dire cioè sono delle cose, delle situazioni che non è perché sono antiche, sono

0: belle, ma perché? Perché mettono in relazione due persone. Perché una coppia, magari con figli, eccetera, non si bacia più, non si abbraccia più, non condivide dei momenti semplici che sono quelli lì dello star vicino. Cioè il ballare un lento o tenersi per mano. Cioè una coppia non è solo per forza condividere un affitto, una spesa, un figlio, un cane o qualsiasi altra cosa. È anche stare assieme. Cioè in quello che è il mondo, prendere il sole al mare, prendersi per mano, abbracciarsi, ballare un lento. Cioè i nostri nonni, la tua nonna, mia nonna, quello che è, più o meno, comunque al tempo li facevano le cose. Cioè se già andavano in una balera con il nonno, magari c'era quel momento in cui si ballavano il liscio. Più o meno, ed era un momento tra di loro, bello, che era unione di coppia. È quello che serve quando vai in un villaggio, fare anche quello, perché magari una coppia che non si ritrova o che magari comunque si è allontanata, quanto è bello riprendersi per mano, cioè quanto è bello tenersi per mano, cioè toccarsi, guardarsi negli occhi. Quanti di voi guardano negli occhi la propria compagna? Ce lo vediamo al ristorante, quanti arrivano, mangiano, bambino che urla, quell'altro, e la coppia dov'è?
1: Pensavo fosse una domanda retorica.
0: Vabbè, anche, nel senso, mi piaceva condividerla con te.
1: È una domanda retorica alla quale io non so rispondere, perché non so rispondere.
0: Hai un parere?
1: Perché, no, non ho un parere perché non ho figli e le nostre distrazioni come coppia sono altre. Però spessissimo questa cosa non fa parte del nostro entourage. Se mi dici perché non balliamo, noi ci prendiamo per mano, ci guardiamo negli occhi anche quando parliamo, soprattutto quando parliamo di cose che fanno parte della nostra vita, dei nostri progetti. Quindi non mi puoi fare una domanda retorica su altre persone che tu probabilmente per lavoro e di formazione professionale sei più portato a guardare, ma anch'io vedo come funzionano le cose. Però da qui al pensare che per essere una coppia felice e serena una debba per forza o uno debba per forza ballare un latino americano se non gli va e se non è nelle sue corde, sì, ci può provare, perché essere un yes man o una yes woman va anche bene, cioè prova a essere propositiva. Hai sempre detto di no, prova a dire ti sì, prova a ballare, poi vedi un po' come ti esce, vedi se ti fai male se fai male e così. Non dire di no a prescindere probabilmente è già un passo avanti, quello sì, quello su quello ti do ragione. Pensavo a vedere qui nell'anfiteatro le coppie, che sono tantissime perché è aperto alle famiglie, che stanno provando a fare un ballo loro due, i figli ballano, si mettono attaccati alle gonne o ai pantaloni del loro padre.
0: Perché
1: non è c'è
0: un mini club, c'è una cosa che lo regge, eccetera. Ma la mia domanda è siccome è partita dal tuo dire a casa non me l'ha insegnato e lo volevi fare qua, era perché a casa se ti avessi detto ok ti insegno a ballare l'avresti fatto?
1: Certo.
0: E perché qua no? Lo risponde dopo Salda Vinci.
2: Io sei ballerina, e tu?
3: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: vedi, cioè anche il buon Sal da Vinci ha fatto una canzone, una baciata molto bella, ben suonata, abbiamo già parlato, sì, eccetera, che però, capito, non, cioè, uno ha sempre l'idea, e questa vedi è l'idea sbagliata che si crea, no? Sia dell'animazione sia quella del ballo, perché è... E dobbiamo sempre andare, e qua rientriamo nel mio melodrammatismo, come dici, nell'anima delle cose. Cioè il ballo, la baciata, non è fatta per esibirsi o per far chissà che cosa, è fatta veramente per trovare un momento di intimità, di pace con la partner o un'altra compagna. Quindi quelli che devono fare per forza gli show, i fenomeni.
1: Come settimana scorsa.
0: Capito? Ma non ha senso.
1: Ma la mia domanda è... Dal momento che io non ho mai ballato, sì, magari qualche passettino posso saperlo e impararlo, perché io dovrei... Cioè tu che sai ballare molto bene, non ti viene più voglia di ballare con una ballerina che già sa ballare per dire oh adesso mi sfogo un po', ballo bene, ballo con una che mi sta dietro, che
0: se
1: mi
0: io,
1: segue.
0: Se io potessi ballare con una ballerina, se io trovo la ballerina che sa ballare ci ballo?
1: Pari se sa ballare.
0: Che carica, no, sta lì. Allora, o si balla o non si balla. Se non devo,
1: vedi,
0: ballare,
1: per quale motivo io che non so ballare dovrei costringerti? È una sorta di castrazione artistica, perché io dovrei che ti mi devi insegnare i passettini e 1, 2, 3
0: perché vedi perché tu la prendi in questa maniera, perché non è così. Cioè perché tu dici perché torniamo al discorso di prima, sei mia amorosa e magari ho voglia di farlo con mia amorosa.
1: Ma se io non sono capace, tu hai la pazienza e la voglia di aspettarmi che imparo?
0: Certo, perché sei mia amorosa. Se fossi una a caso, chi se ne frega? Siccome sei mia amorosa, allora è bello condividere questa cosa. Siccome se invece devo fare un ballo con una super ballerina o con un'altra, ballo con chi sa ballare. Non ballo con una che devo magari toccare le mani sulla ticcia e manco balla, capito? Se lo devo fare, lo faccio perché?
1: E
0: perché
1: non hai
0: le mani sulla ticcia. E non hai le mani sulla ticcia. Bene, questo è. Okay. Quando vai a ballare in un locale, non è che arriva la prima, ciao balliamo, e lo stesso io, ciao balli. Quelle tutte prima vedono se sai ballare o meno. Perché se io devo ballare con uno che non sa ballare, non mi diverto, devo far fatica, devo rischiare che mi pesti i piedi, non lo faccio per uno sconosciuto, lo faccio per mia amorosa.
1: Va bene, va bene, va bene, mia amorosa. Lo faccio per mia amorosa. Va bene, va bene, va bene. Insegnami a ballare.
0: Cioè, capito, lei non balla salsa, però ballava... Cioè, capito? Cioè, che è la stessa identica cosa, il rock acrobatico,
1: no,
0: sì.
1: No, facevo swing. È diverso, non era rock.
0: Allora, lo swing, sì.
1: Ah, perché mi piace la musica!
0: Ma va bene!
1: Sì, mi piace la musica e questo tipo di musica mi coinvolge di più. E io faccio quei balli, non faccio musica che...
0: Lo scopriremo nella prossima puntata, cari amici, e per voi...
1: Sigla!

0: Ora, io non so se l'avete già visto o l'avete fatto già vedere ai vostri figli o meno, ma cari amici di SVR, l'altra sera eravamo qua in villaggio, dovevamo fare una serata, c'erano un sacco di bambini perché questo è un Family Village, e allora decidiamo cosa facciamo vedere, mettiamo Simona l'idea, facciamo vedere Cake Pop Demon Hunters, che sento tutte le bambine, e gli viene questa brillante idea, lo mettiamo il film su Netflix, il televisore, tutti i bambini seduti a terra con i propri asciugamanini, con i popcornini presi dai papà e la mamma. Era un mini cinema, una mini serata dedicata ai bambini, e ci siamo messi a guardare anche noi.
1: Sì.
0: E perché tutto questo? Perché dall'altro lato, tornando all'argomento di prima, c'era la serata latina. E quando ho detto Simona andiamo a ballare, ha detto no, voglio vedere Demon Hunters. E sapete come è andata a finire?

0: me lo sono visto pure io.
1: Sì. Ma non l'avevo mai visto tutto dall'inizio fino alla fine.
0: Neanch'io.
1: Perché quando sono andata a casa l'inverno scorso, le mie nipoti lo stavano guardando. C'era la nana numero 4 di 3 anni che se la cantava, che cantava tutte le canzoni. Perché poi la cosa carina è che loro, come Paul McCartney, vanno a orecchio, mica sanno leggere.
0: Paul McCartney? Che
1: perché
0: c'è?
1: Non sa leggere la musica. Magari adesso sì, ma all'inizio della carriera Paul McCartney non sapeva leggere gli spartiti e andava tutto a orecchio. E anche i bambini vanno a orecchio. E non è che sanno leggere se fa il karaoke e soprattutto in inglese.
0: Certo, quindi
1: sapevano
0: certo,
1: tutte le canzoni
0: certo.
1: A memoria, ma andando a orecchio, e questa cosa è stupenda. E l'ho visto che. Ma quante volte l'hai visto questo cartone, Diana? Ma zia, sarà la quarta volta, la quinta volta, so già tutte le canzoni a memoria. Quindi ho capito che se un bambino guarda per diverse volte lo stesso cartone animato, vuol dire che è qualcosa che lo entusiasma, che gli piace. E loro ho detto, perché no? Visto che abbiamo più bambine che bambini, facciamo questa
0: why
1: cosa.
0: Why not? Va bene, apriamo ufficialmente il programma, cari amici. Benvenuti alla terza e ultima parte di Yes We Are, come fanno i bravi presentatori. Benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che sono in vacanza, che sono tornati. Vi ricordiamo che se volete seguirci potete prendere anche il telefono, andare a ricercare su Google nexunchannel.it, cliccando Nexun Channel vi apre Nexun Channel canale 403 del digitale. Andate a premere guarda la diretta, girando le pagine c'è la diretta, eccola qui. E qui in questo caso adesso stanno trasmettendo, girando il telefono ci sarà tutta la diretta. Bene, e così ci portate con voi e noi tutti quanti
1: fate
0: in vacanza.
1: Come la mia mamma.
0: Fate come la sua mamma, che quando non è a casa guarda il cellulare. Allora, c'è una cosa che non facciamo da tempo, ci hanno scritto degli amici al 338 591 4319 che mi dicono: caspita, davvero non fate da tanto l'almanacco? Va bene, non lo facciamo, anche perché in estate non importa, cioè non è che dobbiamo fare per forza l'almanacco, ma ad alcuni però purtroppo mancano due cose che è un peccato non far vedere, visto che ci siamo, e una.
1: Ma io non l'ho preparato.
0: Ma non serve l'almanacco, no, non vogliono l'almanacco, vogliono questo.
1: Come stai?
0: Perché giustamente gli amici, anche in vacanza, desiderano affrontare la vacanza in un modo diverso, desiderano affrontare la vacanza come noi consigliamo di affrontarla sempre e qualsiasi cosa, in maniera ovviamente molto...
2: Passo lento ma violento, e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento, e me passa lo sgomento.
0: Questo è il modo di affrontare una vacanza. La vacanza va affrontata con passo lento ma violento, cioè nel senso, anche perché andare in spiaggia vi posso garantire che ci vuole un po' di grinta. Quindi questa grinta ve la diamo noi.

0: Allora, ieri sera, proprio pensando a questo, abbiamo fatto Minimis e Minimister e abbiamo avuto modo di intervistare un bel po' di bambini. E tra i tanti lavori abbiamo chiesto: ma che lavoro vuoi fare da grande? Che lavoro? Abbiamo sentito un'ostetrica
1: Sì.
0: e abbiamo sentito una bambina che vuole fare la pilota di aerei, bellissimo quello che è. E abbiamo sentito vari, il calciatore, la parrucchiera.
1: A sto giro un calciatore solo, la settimana scorsa ce n'erano almeno
0: Esatto,
1: sei.
0: sì, beh, hanno vari lavori, il fabbro, abbiamo sentito un bambino che voleva fare il fabbro, ma il mito è arrivato poi quando arriva un bambino, cioè un bambino, Bertorello, cioè era un toro. Tutto vestito di viola, imbruttito tutto quanto così, ma buono, cioè non imbruttito cattivo, cioè nel suo mondo è.
1: Sì, perché era comunque un pacciarottino, ma era
0: Sì,
1: giovane, era
0: che
1: piccolo.
0: sapeva tutte le canzoni.

0: canzoni di Ultimo, sapeva le canzoni, sapeva un sacco di canzoni.
1: Cosa vuoi fare? Alla domanda, cosa vuoi fare da grande?
0: L'ha risposto: salvare le persone. Nella nostra testa è partito il film diabolico, cioè nel senso, wow, sei un bravo bambino,
1: tipo
0: dimmi, cosa vuoi fare, che ne so, l'agente segreto, vuoi
1: il
0: fare
1: carabiniere,
0: il carabiniere, il pompiere, il poliziotto, il vigile del fuoco, il 118, il medico, l'infermiere, quello, il bagnino.
1: Amore, noi avevamo aspettative un po' troppo alte.
0: Voglio fare il bagnino. E allora da lì abbiamo fatto un gioco.
1: Tu sei stato fantastico,
0: Sì, vabbè, abbiamo giocato col Baywatch. Ma ragazzi, come si è lanciato? Come si è lanciato a salvare la bambina? Abbiamo fatto finta che la bambina stesse affogando. E lui di corsa si è lanciato, se l'è caricata in spalla come niente fosse e se l'è portata via. Un vincitore, bravo!
1: Bellissimo. Tra l'altro con la musica proprio di Baywatch. E il Mauro gli ha detto: sì, ok, ma fallo al rallentatore. E dovevate vedere lui, il bambino, ha reso il rallentatore, e la bambina: aiuto, aiuto,
0: aiuto.
1: È arrivato da sotto, se l'è caricata in spalla e l'ha riportata. Ma che bravo.
0: No, allora, i bambini, ti ripeto, ci sono quando sono bravi e sono in qualche modo educati bene, ovviamente poi vogliono anche avere aspirazioni, perché allora, lasciando perdere a partire dal carabiniere eccetera eccetera, però anche fare il bagnino, se fatto bene, assistente bagnante, cioè hanno fatto una serie TV, cioè Baywatch è campata un bel po'.
1: Eh sì, è vero, me lo ricordo.
0: Cioè fare l'assistente bagnante non è, cioè, una cosa
1: No, è una cosa che comunque ha un suo fascino, è una cosa che ha la sua importanza, perché importa anche a chi ha la spiaggia, a chi ha il demanio, perché? Perché senza un bagnino non c'è sicurezza e non ti danno la possibilità.
0: No.
1: Cioè, è importante la figura del bagnino, non solo per le concessioni, per l'amor del cielo, ma anche perché per le bandierine che mettono, perché il bagnino deve dire bandiera nera, bandiera verde, bandiera rossa. Bandiera rossa, se non ricordo male, è quella che avvisa che non c'è il bagnino, di stare attenti. La bandiera verde, che si può fare il bagno. Bandiera nera, che assolutamente è vietato fare il bagno per la corrente, per la burrasca, perché sta arrivando un temporale. Insomma, ci sono tutti degli avvertimenti che il bagnino deve essere in grado di dare, e soprattutto deve essere in grado. Ma tra l'altro, una delle cose che mi ha sempre, fin da bambina, mi sono sempre chiesta, è perché vedevi i bagnini di Baywatch, che erano dei Marcantoni,
0: poi arrivavi a Rimini a Riccione e trovavi il nonnetto con la panza tutta abbronzato, nero.
1: Ma il pattino di salvataggio, che pesa come due Harley Davidson, pesa 800 kg, come cavolo fai?
0: No, non pesa 800 kg, cioè sembra. È pesante, attenzione, non è che sta dicendo che è leggero, ma in base a dov'è, ci sono o i rulloni, quelle cose gonfiabili che si mettono sotto, dove tu lo trascini e rullano,
1: okay.
0: Oppure lo tieni a riva, il bagnino solitamente lo prende dalle due cose.
1: Ah, quindi è leggero, pare, non è legno pieno.
0: No, non è legno pieno, ma ti ripeto, c'erano quelle una volta che erano proprio delle barche con i remi, che erano di legno, e il bagnino era prestante, cioè lo prendi e lo porti, non è che non può essere. Non male che Baywatch, quello che vedi in America, è anche un'altra tipologia di spiaggia, cioè lì hai, corri, la spiaggia è molto più lunga
1: e non è sicuramente il mare di Vieste o della costiera.
0: No, è un altro oceano, non è che non è,
1: che
0: è un altro tipo di,
1: abbiamo visto. Allora, di solito il tratto di mare che da Amalfi porta a Positano, se per caso gli butta male,
0: se per caso gira male, è brutto.
1: Se per caso gira male è terribile. C'è stata una sorta di tempesta o temporale che il mare si è fatto nero, perché ovviamente il cielo si era scurato. Ma ragazzi, c'era da aver paura. E lì, se non hai i bagnini pronti, perché c'è qualche pazzo che comunque sfida il mare,
0: Sì, sì, non essere, è,
1: no, rischi
0: non
1: la
0: è
1: vita
0: facile,
1: anche del bagnino.
0: Non è sì, però il bagnino sa benissimo come deve affrontare determinate cose e non per questo, cioè per niente se fa il corso, ma è normale che se poi succede, come succede alcune volte, che il bagnino è o si è fatto il cannone o se fa o è ubriaco, si è fatto la biretta, determinate cose non vengono. I bagnini solitamente, anche ti ricordi il film quello lì con Jerry Calà che arrivava in in spiaggia lui in Vespino e vacanze com'era, non
1: sì,
0: mi ricordo,
1: Sapore di Mare.
0: Sapore di Mare, e c'era il bagnino vecchio che calava i pantaloni, capito?
1: Sì.
0: Perché i bagnini della Riviera Romagnola, cioè come dire, o della Riviera Toscana, c'era anche
1: in questo
0: Panariello,
1: caso era Forte dei Marmi,
0: esatto.
1: E lui parlava toscano,
0: esatto.
1: Ed era il papà di Bruno Sacchi nei Ragazzi della Terza C.
0: esattamente bravo, esatto, era proprio quello, e quello, ci sono quelli gli attori di quegli anni che era bello da vedere, no? E il bagnino, cioè, ti aspettavi tutt'altro che il figo di turno che eravamo abituati noi a vedere in generale su Baywatch, perché era sicuramente un lavoro duro, cioè al tempo fare dietro la stente pagante, caricati lettini, cioè io vedevo bagnini al tempo maschi che prendevano, facevano il ventaglio con i lettini.
1: Ma sono cambiati anche i lettini adesso sono,
0: cioè,
1: non sono più
0: sono
1: leggeri. In alluminio, adesso li tiri su veramente con tre dita.
0: L'altra erano in legno.
1: Poveracci.
0: Che venivano, dovevano essere puliti, anche perché da alcune parti c'era il bagnino e lo spiaggino, cioè il bagnino era quello che faceva attenzione, perché se il bagnino si distrae e uno affoga, adesso ha problemi, bello mio, cioè uno dice il bagnino non fa niente, se ipoteticamente non fa niente, ma in America l'assistente bagnante, il Baywatch, non è che fa solo quello, ma deve stare H24 per tutto il turno alcuni, così con per gli squali.
1: Ma no, è vero.
0: Ragazzi, stanno gli squali, non è che purtroppo va così. Bene, vi lascio la canzone, poi torniamo in studio. Tropico, Cesare Cremonini e Fabi Fibra.

0: questa unione tra Veneto e Puglia, tra DB Boulevard, tra Diego Broggio e l'Amoroso, è bello, con un pezzo Point of View, pezzo storico bellissimo, pezzo dell'house italiana con Groove Jet di Spiller e la Serenissima di Tommy V, è uno dei pezzi della musica house italiana che porta ovviamente alto l'onore del Veneto, in questo caso a livello musicale. Si è alzato finalmente un po' di venticello, perché stamattina rispetto agli altri giorni, se vedete Simona un po'
1: sei in ritardo, caro Veneto.
0: Se vedete Simona un po' così è perché oggi non c'è il suo venticello che la carezza e la accompagna,
1: che passa da una manica all'altra ed è una goduria,
0: perché lei sottovaluta ogni tanto quella che è il vento e non c'è. Cioè, vedi, oggi è con la camicia e sicuramente fa caldo perché ieri sera faceva fresco. È la cosa strana qua in Puglia, che tu hai la sera, c'è quel freschino rilassante, poi ti svegli la mattina, boom, botta di caldo.
1: Ieri mattina però ci siamo svegliati, c'era una temperatura stringente, perché probabilmente ci sono stati i temporali anche tutti intorno a noi. Ma allora, non posso lamentare il caldo. Qua il caldo brucia, qua il caldo si sente, ma non è come il caldo purtroppo della nostra amata Salerno, perché il caldo...
0: figuriamoci andando su ancora di più, certo.
1: C'è un tasso di umidità che non pensavo potesse esistere. Invece qua non c'è. Qui c'è un pinguino.
0: Sì, qua vi este
1: 30% di umidità è ancora.
0: Uno perché siamo più a nord di Salerno, poi siamo sull'altro tipo di costa, quindi abbiamo l'influenza del vento che viene dai Balcani, essendo su quest'altro lato, quindi di conseguenza è molto più ventilato.

0: e cambia spesso il vento.
1: C'è il venticello.
0: C'è il venticello quando è il maestrale, bello fresco. Cari amici, siamo giunti al termine di questa terza e ultima parte di Yes We Are. Noi vi ringraziamo sempre perché è sempre bello avervi con noi e avervi vicino.
1: Posso dire una cosa? E secondo me abbiamo anche altri nuovi amici.
0: Anche
1: se i clienti del Green Park delle settimane scorse che ci hanno fatto tante domande, ci hanno detto ma dove possiamo? Eccoci. Ciao.
0: Perfetto.
1: Ciao,
0: grazie a tutti, ci vediamo, grazie a voi, ci vediamo domani. Ciao ciao.
1: Ciao. Sigla.

0: personali, ma l'obiettivo di squadra è quello che dobbiamo fare, è ancora più grande, e la città da questo punto di vista è pienamente vicina, nel salvare il patrimonio tecnico migliore che possiamo avere nel rispetto delle esigenze di tutti, ma prima di tutto viene.
1: Ci fai pazzire. A tutta C, il focus più completo su terza categoria professionistica del calcio, solo su V Radio.
2: Napoli alla Premier Inter. Proprio ieri nel caffè di Marcia parlavamo degli effetti positivi, sia a livello di risultati che di appeal, stava producendo, no? Il Napoli nell'area a pescare con giocatori in Premier League da Badiashile nell'ultima operazione, alle idee che portano a Jesus, a Zé, in particolare a Jeff, dopo tutti gli affari legati a Domine, Højlund, eccetera, eccetera. Ma l'altra squadra chiaramente sta attingendo dalla Premier proprio l'Inter, che è partita da Anji l'anno scorso, anzi era partita ancora prima da Lukaku, ma è stato il colpo a Anji quello che ha aperto, insomma, in qualche modo questo flusso diretto tra squadre top di Premier come il Manchester City, Anji, Stones, poi l'orazione di Spencer, la squadra di Curtis Jones, è stato individuato già gennaio, ricorderete negli ultimi giorni, indicato in male come il centrocampista ideale per Christian Kivu, perché può giocare da mezzala, può giocare da play, che lui nasce come centrocampista centrale nel Liverpool, addirittura l'anno scorso fa terzino destro che entra in mezzo al campo, Slot proponeva a lui, Szoboszlai, che partivano a destra per poi giocarla in mezzo al campo, ha giocato anche alto a sinistra nel 4-4-2, con un vero e proprio Jolly, no? Un giocatore che permetterà da questo punto di vista a Kivu di poter avere davvero un elemento prezioso, di poter giocare in più parti del campo. Adesso fa a Fomento in mezzo campo per l'Inter, perché per esempio un giocatore come Stankovic era stato riacquistato, no? Recomprato, come si dice, per poter avere più spazio, rischiare di meno, quindi poter diventare anche un'opportunità di mercato negli ultimi giorni. Se il giocatore è sempre stato molto determinato, molto deciso nel voler rimanere all'Inter, vedremo se sarà qui anche nei prossimi giorni. Ci sono squadre che lo accoglierebbero in prestito anche in Italia, per il Torino, con grande forza, ma il giocatore non ha dato la minima apertura in questo momento a lasciare l'Inter. Quindi dicevamo, un Premier Napoli, una Premier Inter, in realtà i Premier stanno pensando a colpi ancora più importanti, i giocatori che stanno oggi cedendo, anzi li cedono perché vogliono fare spazio a operazioni ancora più onerose. Adesso Liverpool vuole Barcola, cercando di chiudere Barcola dal Paris Saint-Germain, Agakpo che è un giocatore richiestissimo dal Tottenham. Il Tottenham vuole completare un mercato davvero faraonico, prendendo proprio Gakpo a Liverpool, segno per 100 milioni di euro dalla Manchester City, e addirittura anche Marmoush, quindi Marmoush e Sabino, due giocatori che possono raggiungere De Zerbi al Tottenham. E il Manchester City come risponderà a livello di entrate, soprattutto partenza di Rodri e quelle possibili di Savigno e di Rush, con Boadi, che è un centrocampista fortissimo, abbiamo visto la nazionale marocchina, e che Massimo Allegri avrebbe voluto.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
6: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche, decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
7: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
9: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
10: Pressione calcistica per un sogno rimasto tale, lecito, umanamente comprensibile, ma dovevi smaltire la delusione e partire. Come si viene ad un professionista e soprattutto un uomo giunto ormai a 26 anni nel pieno della maturità pallonara. La Juve pare a darti ancora fiducia, soprattutto Spalletti. Questo malgrado prestazioni sotto sufficienza, alcune condite errori fatali. Il tuo essere si nota anche in certe espressioni, in generale d'atteggiamento, spesso indisponente. Se fatichi a rimetterti con il piede bianco-nero, meglio tu vada via per il bene della Juve e di te stesso. Sei un calciatore duttile, di moderno, potresti fare gol a club a un certo livello, permetteresti alla società di incassare un tesoretto importante con tanto di valenza corposa. Se, al contrario, vuoi continuare a giocare nella squadra per la quale ti sin da bambino, sveglia, Andrea, devi invertire la rotta. Per il momento ha cambiato maglia, scendo la 20 che avevi Alessandria. Indossava Open A e questo non è proprio benaugurante. Scaramanzi a parte, caro caso, se ci sei, batti un colpo, altrimenti lascia la Juve.
11: Tutto Juve in podcast.
12: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Dario Petrocelli e Marco Carri dopo ogni gara il mercoledì 18:30.
13: L'Interista Podcast.
14: L'arrivo di Curtis Jones chiude di fatto la campagna acquisti in entrata dell'Inter di questa stagione. Adesso vedremo se è riuscita, ci sarà qualche altra sorpresa, Luis Enrique, Solen e magari

0: che molto probabilmente insomma, non potrai a disposizione tutti gli attivi, basti pensare Lautaro a mezzo servizio, Turam, ci sento più probabilmente un attacco con Bonino Esposito e con disimento graduale che arriverà dei nuovi a partire da Curtis Jones, che appunto si staggerà all'Inter, sperando che le visite che non mi vengano o non svegliano altre sorprese dopo la vicenda Calabria, e con anche la possibilità di vedere l'opera nella partita successiva Spes. Al momento l'Inter ha di fatto una squadra che ha molta più felicità, ha della robustezza che le mancava gli anni scorsi. La presenza di Stankovic, per esempio, in centrocampo garantisce un'alternativa in più a quella di Çalhanoğlu, che da due anni fa si infortuna spesso, è un giocatore totale straordinario, ma i suoi numerosi infortuni hanno privato l'Inter in alcuni momenti vitali della stagione, della sua qualità, e quindi questo naturalmente ha caratterizzato un problema. Naturalmente Zielinski è un giocatore straordinario anch'esso, ma entrambi vanno verso la parte finale della loro carriera. L'Inter si è anche ringiovanita in tutti i ruoli, perciò robustezza, fisicità, e con Curtis Jones anche la qualità, quella possibilità di avere un uomo in più, l'uomo che salta lo scudetto del gioco di parole, che l'Inter non aveva mai avuto, un po' tutti reclamare. È chiaro che Spence è un giocatore totalmente diverso da Dulles, perché Spence ha più qualità, ha capacità, ha tempi giusti per la difesa, meno per l'attacco. Personalmente l'ho seguito molto, specialmente l'anno scorso, non mi ha rubato l'occhio, non era un giocatore che entrava in una squadra, il Tottenham dell'anno scorso, dicevo, particolarmente in forma, perché l'anno scorso ha avuto stagione derelitta, nella quale ha dato addirittura la retrocessione, e quest'anno di fatto ha deciso di cambiare completamente il suo organico, un po' come la Fiorentina da noi in Italia. Ci ho detto, è un giocatore però che ha tempi perfetti per dare una mano in difesa, per equilibrare la squadra, e sono molto curioso di vedere che formazione metterà in campo chi, perché la presenza di Jones insomma, non è esattamente una presenza in più che può riuscire. La sensazione è che se li gioca con Jones possa anche esserci uno di più dopo, tra Bonini e Esposito, e più probabilmente Bonini, evidentemente, perché Esposito, che per fortuna ha innovato con l'Inter, tra l'altro più che congrue a salire negli anni, evidentemente. Bonini oggi è quello che rischia di più, perché potrà giocare di meno se l'Inter giocherà con un 3-4-2-1, un 3-4-2, oppure facendo una magari delle variazioni tattiche. Resta il fatto che è una squadra che adesso ha molte più possibilità, e soprattutto per disinnescare quelle squadre che si chiudono in difesa, quando di fatto giochi basso e ovviamente sei costretto ad attaccare una formazione che praticamente si mette in cosa che è successo spesso all'interno di questi anni. Oggi con un Jones in più, che ha i tempi giusti per giocare nel nostro campionato, poi bisogna vedere quanto tempo impiegherà ad affermarsi, perché tre giocatori, tutti e tre da noi con età e con esperienze diverse, non sono così facilmente integrati, ci vuole il tempo che ci vuole, anche se poi Spence ha già giocato in Italia, anche se si fortuna nel Genoa. E quindi molto interessante, soprattutto perché chi ha voluto tutti e i pretesi, gli ha chiesti, ha ottenuti, gli ha meritati, e quindi sono molto molto curioso di vedere questa nuova Inter, prima di Stankovic, sono molto curioso di vedere anche quanto verrà centinato, nella speranza di giocare una squadra che impieghi anche Sucic, dandogli sempre più minutaggio, perché adesso sono veramente tanti a centrocampo, del rischio che qualcuno magari possa sentirsi come dire, un trascurato, e quindi dovrà essere molto bravo Chivu a distribuire le forze, perché le partite di quest'anno sono veramente tante, e quindi tutti dovranno dare un contributo formidabile.
1: Interista in podcast. La vita, la vita, le vicende personali e professionali, i grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di colore hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.

0: Amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati con un appuntamento con la nostra trasmissione, come sempre, focus sul mercato, tanti collegamenti. Iniziamo con Lucia Bruni, ex giocatore di Fiorentina e Verona, tra le altre, allenatore. Ciao Lucia, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto si sta avvicinando il centenario della Fiorentina, i festeggiamenti per il centenario della Fiorentina, allora ti chiedo se la grande ex Viola ci sarai a questo momento.
1: Purtroppo no, inizia l'attività calcistica qua a Ostuni e quindi non l'allenatore e quindi non può esserci anche dalla distanza, che insomma è considerevole.
0: Sarai con il cuore, insomma.
1: Esattamente, sì, assolutamente sì.
0: Tra l'altro, ripensando al tuo periodo con la Fiorentina, oggi mente fredda, ritieni che magari ti resti tagliato un tuo spazio rimanendo alla Fiorentina? Poi è chiaro che la carriera comunque sarà sicuramente densa di successi, ha conquistato uno scudo storico con il Verona, però rimanendo alla Fiorentina hai la sensazione di mente fredda che magari comunque un tuo spazio significativo avresti potuto dartelo?
1: Ma guarda, la storia mia, vabbè, risaputa, purtroppo io tra l'altro avevo accelerato anche i tempi, perché a 18 anni avevo già esordito, avevo già fatto diverse presenze. Poi quando è venuto il momento, meglio, mi ricordo queste parole di Picchio De Sisi, quel tragico per me giovedì all'Impruneta, e disse: guarda che domenica parti titolare, ti fai tutto il campionato. E lì mi spacca il ginocchio e da numero 8 dietro Antognoni all'ospedale è stato un attimo, e lì diciamo che purtroppo si è interrotta stranamente la mia carriera. All'epoca ovviamente le operazioni ai legamenti e al menisco erano un po' tabù, vedi Roggi, vedi Rocca subito dopo il mio, e quindi magari la Fiorentina non credeva più in un recupero mio, quindi mi mandò in prestito a Pistoiese, che tra l'altro, voglio dire, fu anche la mia fortuna trovando Antonio Pagni, il fisioterapista che poi è diventato il fisioterapista storico di Baggio, la nazionale, che mi mise a posto con il ginocchio, e da lì ovviamente poi andai a Reggio Emilia a fare un altro campionato di Serie B. Credo li persero alle buste col Verona, non ricordo adesso, meglio, un certo di Lupo, che era il dirigente Verona all'epoca, Santa Maria Monte, provincia di Pisa, che stravela per me, mi comprò e lì iniziai la mia avventura a Verona.
0: E l'anno scorso hai festeggiato i 40 anni dallo scudetto con il Verona, scudetto irripetibile.
1: Assolutamente sì. La testimonianza di un grande gruppo, che ovviamente di tanti giocatori che non avevano trovato spazio, di Antonio, di Gennaro, Gigi Sacchetti, Piero Fana, insomma tanti giocatori forti che non hanno trovato spazio nelle squadre precedenti. Il mio ovviamente era un motivo diverso, più per infortunio, però riuscì a fare questa impresa meravigliosa.
0: Sentendo l'attualità, dando uno sguardo anche alle prime, quelle che sono arrivate l'anno scorso, tra le prime quattro, soltanto il Napoli ha cambiato allenatore. Come pensi di Allegri?
1: Ma Massimiliano ormai è un mostro sacro, nel senso che il suo curriculum parla chiaro. È un allenatore forte, consacrato. Napoli può fare solo bene, è una delle squadre delle pretendenti allo scudetto, ad arrivare in Champions. Rimane comunque l'Inter la più forte, secondo me.
0: Quanto incidono oggi gli allenatori?
1: Beh, incidono parecchio, perché insomma il gestire più una gestione. Nel discorso anche tattico, che ormai sono preparatissimi su tutti i fronti, però quello che è importante è la gestione, dove ci sono rose ampie, impegni diversi, per cui quello fa la differenza, secondo me. E lì bisogna essere molto, molto bravi anche a livello psicologico.
0: Senti, invece parlando del Milan, cosa faresti con Leao?
1: Ma purtroppo questo è un giocatore che credo 7 anni di Milano, no?
0: Eh sì.
1: Ha fatto vedere, in 7 anni ha fatto vedere poco perché non si può dare 20 minuti ogni tanto, per cui quello è, e quello secondo me sarà. Io se dovesse arrivare un'offerta importante lo darei perché non, cioè è inaccettabile che è campione, però è un campione incompiuto, no? Non si può giocare 20 minuti, altri 20 camminare per il campo, pascolare. Io da allenatore no, farei fatica a sopportare un po' certi atteggiamenti, no? A me piace la gente che alla fine della partita deve strizzare la magliettina, deve gocciolare parecchio. E questo mi sembra un giocatore di questo tipo. L'influenza caratteriale fa purtroppo la differenza in negativo su questo giocatore che ha delle potenzialità incredibili, però non si può, anche perché, voglio dire, non è che guadagnano noccioline, quindi bisogna impegnarsi perché è una questione anche di non lo so, di rispetto, di tutto quello che vuoi. Perché guadagnare 7 cifre e correre così poco non è un'equazione per me valida.
0: Certo. Milan ha speso molto per questo mercato, ma anche la Juventus ha investito tantissimo, 103 milioni.
1: Sono tante, sono cifre importanti che si spende tutti gli anni. La mia domanda è: ma tutti i mesi pagare questi spendi totali delle società come hanno? Vabbè. Comunque, al di questo, la Juventus, non so, ho letto che ha preso Vario, quindi il problema portiere è stato, tra virgolette, risolto, però secondo me manca ancora qualcosa in attacco davanti. È un centrocampista con più personalità, con pressione, diciamo, internazionale.
0: Altro caso interessante che merita una tua riflessione in qualità di esperto anche di giovani, di settore giovanile, Filippo Galli, che è stato a lungo responsabile del settore giovanile del Milan, ha risposto a Paolo Maldini sostenendo che non è vero che nel settore giovanile da lui diretto si privilegiava la tattica. Ha detto Filippo Galli, non ha mai vietato un dribbling a un ragazzo, insomma si era espresso negativamente anche sul settore del Milan, prendendo esempio dai suoi figli che avevano fatto parte del settore giovanile del Milan, aveva insomma sottolineato come anche il settore giovanile del Milan in quegli anni è stata privilegiata la tattica rispetto alla tecnica. Ecco, tu che cosa ti sai dire su questo tema che è molto importante per il rilancio del calcio?
1: Questo è un tema che andrebbe approfondito, ma se poi Maldini dice una cosa del genere, vuol dire che ha visto determinate cose. Credo che Paolo Maldini dica cose non sensate, perché lo conosciamo, una persona che a livello, diciamo, di calcistico ne sa qualcosa, quindi si è detto, vuol dire che ha i suoi motivi. E questo è un tema importante anche perché lo stesso Allegri ha citato cose qua, no? Ma questo è un difetto del sistema, perché il difetto del sistema è soprattutto gli allenatori che purtroppo devono, dico, ascoltare, anche se vorrei usare altri termini, ascoltare le opinioni dei responsabili del settore giovanile, dove dietro ci sono i regolatori. E quindi c'è il problema che gli allenatori sono tanti e mantenersi il posto non è facile, bisogna sottostare, dico così, uso un termine che ti possono capire, a determinate dinamiche, e questo è il problema del settore giovanile italiano, laddove si privilegia il risultato, quindi facendo tattica, facendo tutte le cose che in primis il risultato, ma il vero risultato è creare giocatori, sfornare giocatori. Ad esempio, io ti faccio esempio, io lo sai che ho allenato diverse
0: Sì,
1: gare qualche anno fa.
0: certo.
1: E quando a me vengono a dire, ma tu, cavolo, hai vinto la Juventus, sei il trono di Viareggio, sì, ma grazie, avevo Immobile, avevo Iago Falpe, avevo Pizzoglio, avevo, vabbè, tutte queste cose. Il vero risultato per me, io ho vinto più a Piacenza. Sì, sono arrivato alle finali attraverso il gioco, attraverso la crescita del gruppo che avevo e sei giocatori. In primis Nainggolan, che ho avuto per 2 anni, testa piatta ovviamente, hanno giocato in Serie B e questo in Serie A. Questi sono i veri obiettivi, i veri risultati. L'allenatore deve essere soddisfatto di quello che ha fatto, no? No, il risultato di per sé, vince un Viareggio, vince una Coppa Italia, vincere. È vero che questi giocatori hanno fatto una carriera in questi 12 anni. È quella la gratificazione più importante per me.
0: Eh sì, poi insomma anche un altro tema, quello relativo agli allenatori dei settori giovanili che non sono pagati adeguatamente e che quindi volendo fare carriera privilegiano appunto il risultato e magari
1: Il problema
0: questo
1: principale è
0: lavorano più
1: quello.
0: sulla tattica e non sulla tecnica.
1: Ma guarda, purtroppo quello, il problema attuale del settore giovanile è questo. Detto, ridetto, ridetto, ma tanto le cose non cambieranno perché purtroppo c'è un problema di fondo, te l'ho detto prima, è quello di essere condizionati e ossessionati dal risultato. Perché così? Perché altrimenti poi subito dietro qualcuno pronto a farti le scarpe, e quindi bisogna dare retta, ascoltare terze persone e badare al risultato, e questo non è, ovviamente non porta a niente.
0: Luciano, grazie per le tue considerazioni. Alla prossima. Buona giornata.
1: Prego, speriamo che magari ascolti qualcuno. Ma guarda, sono scettico su questa cosa, ormai siamo entrati in una dimensione difficile da questo aspetto, il settore giovanile. Andiamo
0: Grazie,
1: avanti, un
0: buona
1: saluto a tutti.
0: giornata. A presto.
1: Ciao.
0: Andiamo adesso a salutare Gugolotti, ex calciatore tra le alte della Roma, allenatore. Ben ritrovato innanzitutto.
2: Buongiorno, grazie, grazie dell'invito. Buongiorno a tutti.
0: Andiamo subito della Roma che inizia a essere interessante i colpi che sta mettendo a segno.
2: Ma sì, diciamo di sì, diciamo, anche se onestamente un po' di perplessità ce l'ho perché giustamente, almeno leggendo le notizie dal fuori, sembrava che Sperini volesse determinati tipi di giocatori, ma da quello che vedo sono arrivati dei giocatori di Primo Mora che ricopre un ruolo che è un po' diverso da quello che forse cercava lui, perché da quello che so, questo è un giocatore che gioca un trequartista, ma mi sembra che lui avesse bisogno un pochettino di giocatori che giocassero lungo la fascia laterale. Però diciamo che sono degli investimenti importanti.
0: Eh certo, insomma, è chiaro che il livello piano piano viene alzato, poi andrà a vedere questi giocatori quando effettivamente potranno essere al 100% e soprattutto quanto tempo sarà necessario per capire quello che gli chiede Gasperini.
2: Ma io penso che l'idea dell'allenatore sia stata quella soprattutto di riconfermare, diciamo, il nucleo importante della squadra dell'anno scorso, perché secondo il mio punto di vista lui l'anno scorso ha ottenuto risultati importanti, importantissimo, e giustamente ha ridato fiducia al gruppo perché sa che probabilmente quel gruppo può già conoscere le sue idee, ma ovviamente secondo il suo parere può dare ancora qualcosa in più. Sono stati sostituiti alcuni giocatori, è stata la partenza di Selic, è arrivato Molina e poi c'è stato quest'altro inserimento nel reparto avanzato che io sono convinto che però la Roma ancora farà qualche cosa, perché in alcuni ruoli ha ancora bisogno di qualche cosa in più, perché non ci scordiamo che queste le competizioni sono importanti, soprattutto c'è la Champions.
0: Ecco, il campionato che lo potrà effettivamente citare la Roma?
2: Ma io credo che la Roma sia ormai strutturata per poter ambire alle prime posizioni. Non so se sarà in grado quest'anno di poter competere ancora più per, diciamo, per arrivare prima in campionato, però sicuramente una delle squadre importanti, prima di tutto perché ha alle spalle una tifoseria che la trascina, perché avere pubblico del genere alle spalle sicuramente è qualcosa di più. E soprattutto c'è questo allenatore che ha creato un gruppo importante, ha fatto un risultato storico l'anno scorso dopo diversi anni, aspettato per molti, in conseguenza sono convinto possa confermarsi alle prime posizioni.
0: La prima di campionato, lunedì prossimo, olimpico sarà contro l'Argentina, sarà una gara equilibrata?
2: Ma Fiorentina è una delle squadre che ha cambiato tutto, perché guardando un pochettino il campionato praticamente ha rivoluzionato la squadra, penso che sia la società che ha investito di più i cambiamenti, perché 7-8 dodicesimi di squadra sono completamente nuovi, l'allenatore è nuovo, sicuramente è una partita difficile perché, ma soprattutto perché Gasperini all'inizio, probabilmente per i carichi di lavoro, vedendo anche le ultime amichevoli internazionali che ha fatto, non ha fatto dei risultati lanti. Di conseguenza bisogna avere un pochino di pazienza. È una partita molto molto difficile, perché l'Argentina, secondo il mio punto di vista, quest'anno si riesce a mettere insieme tutti i pezzi, ha fatto un buonissimo mercato.
0: È stata in alza notevolmente la qualità fiorentina, tanti giocatori di grande tecnica, centrocampo, anche adesso c'è da capire cosa succederà per quella dall'attacco, però insomma, Atta, Ulai, sono giocatori che dal punto di vista del gioco, dal punto di vista delle idee, della costruzione e anche della fantasia sono molto, molto forti e pesanti.
2: Sicuramente, sicuramente anche il reparto difensivo ha cambiato completamente tutto, di conseguenza sarà un compito dell'allenatore cercare in breve tempo di mettere insieme tutti i giocatori che giocano insieme per la prima volta in questo campionato. Di conseguenza ha qualità, perché giustamente in mezzo al campo ha preso giocatori importanti, ha preso Mastantuono dal Real Madrid, cioè adesso c'è da capire un attimino davanti, perché secondo un punto di vista privarsi di un giocatore come Skinner, secondo me, un pochettino è un rischio, perché vedo che sul mercato sia su Pellegrino, però poi l'idea dell'allenatore, si vuole giocare con una punta, con due punte, l'idea penso che sia quella di giocare un attaccante. Di conseguenza la partenza di questo giocatore, di Skinner, secondo il mio punto di vista, non è un fatto positivo, perché avere delle alternative importanti e dare del numero di attaccanti che si vogliono schierare in un campionato come quello d'Italia è molto molto importante.
0: Inter favorita per lo scudo?
2: Sì, sicuramente. Sicuramente, anche se io vedo Juventus che ha fatto ottime cose, poi ho una grande stima di Spalletti. Spalletti è un allenatore che, il suo staff, che forse può sbagliare un anno, ma il suo anno aggiusta sempre il tiro. Di conseguenza è un allenatore importante, hanno fatto degli ottimi investimenti, hanno preso dei buoni giocatori. Secondo me l'allenatore ha capito un attimino anche i giocatori che gli sono rimasti dell'anno scorso, che sono tanti, e di conseguenza la vedo anche la Juventus tra le squadre che possa recitare un ruolo di primo piano.
0: Eccoci sul Como, che riflessioni fa il Como che è la prima volta impegnato anche in Champions?
2: Ma il Como è un po' una novità, perché onestamente penso che nessuno si aspettasse che potesse fare il campionato che ha fatto l'anno scorso. Giocatori che forse la maggior parte diciamo, di quelli che frequentano il mondo del calcio poco conoscevano, però ha un allenatore che ha delle idee importanti, perché l'anno scorso è stato un gioco importante, una qualità di gioco, un fraseggio molto importante. Non lo so che percorso possa fare alla prima uscita in Champions. Sicuramente sarà una squadra che può riconfermarsi nel mercato italiano, perché ha della qualità, ha delle qualità, e poi secondo me è un allenatore importante che ha messo in campo le idee.
0: Sarà tra virgolette questo a lasciare qualche punto di strada in campionato, vista l'inesperienza a gestire il binario.
2: Ma sicuramente questo è un fatto che può succedere, ma questo potrebbe succedere anche a Roma. E quando si giocano due posizioni, se non si ha una rosa vastissima, non si hanno i doni determinati ruoli, non si riesce a fare un turnover non evoluzionario, ma diciamo mirato, è normale che cosa si può perdere, soprattutto l'esperienza, perché molti si scordano che il livello del campionato italiano sia un buon livello, ma il livello di corsa, di mentalità, di

0: protagonismo che si possono avere nelle competizioni europee è completamente diverso. Il dispendio energetico che c'è nelle competizioni europee non ha niente a che vedere con quello che si può vedere nel campionato italiano. Si spende molto di più a giocare una partita infrasettimanale che non la partita del campionato italiano. Questa è la mia opinione. Di conseguenza, gestire le due cose diventa molto, molto difficile.
1: E allora, grazie davvero a Guido Lotti, buon proseguimento di giornata, presto.
0: Grazie a voi dell'invito e un abbraccio a tutti.
1: Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per il seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfonditi e punti di vista inediti con grande firma del nostro giornalismo. Solo su TM Radio. Interagi con noi. SMS WhatsApp al 318200213.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è giovedì, più o meno 48 ore all'inizio del campionato, giovedì 20 agosto, le strade sono ancora abbastanza libere, il che vuol dire che molti di voi sono ancora al mare, ma molti sono anche rientrati ovviamente al lavoro. Il caldo sì c'è, ma insomma relativamente sopportabile, ma quello che è più interessante è sicuramente il fatto che ci avviciniamo all'inizio del campionato, ma ci avviciniamo anche alla fine del mercato. E quindi cosa vi interessa di più, la fine del mercato o l'inizio del campionato? Potrebbe essere un quesito del giorno, diciamo. Oggi giovedì, sapete che il giovedì facciamo l'editoriale internos, però ormai, siccome non c'è più nessuno, Marangio è in ferie, Piccari è lunedì, e quindi siamo andati a rufolare nell'immondizia. Abbiamo trovato chi? Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
2: Ciao, sarà più sopportabile, ma il sottoscritto no, quindi mi dispiace.
1: Grande Lucio, uno dei nostri talenti.
3: Fabio Tozzi?
1: Fabio Tozzi, Lucio?
2: No, no, ringrazio per la domanda dalla regia, ma dico no.
1: No,
2: neanche di Fabio.
1: Neanche Fabio. Leonardo. Però sei il nostro talento emergente, quindi ti sei guadagnato. No, no, è vero, ti sei guadagnato a pieno titolo l'editoriale del giovedì, caro Lucio. Ho trovato ovviamente Marco Piccari nella prima ora di Maracanã. Ora, ti interessa di più, caro Lucio, quando alle chance, fine del mercato, inizio del campionato?
2: Io ti dico la verità, di mercato non ho proprio la forza di fare, non vedo l'ora che rivinci il campionato, seppur sgangherà con tutti i difetti del caso, almeno parlare di Serie A, si parlare di campo, si parlare di calcio, questo dovrebbe essere la cosa centrale di cui dovremmo parlare, se poi finiamo per discutere di calcio.
1: Discute tutt'altro, sono d'accordo con te, io preferisco inizio del campionato, però è anche vero, caro Lucio, ma che ci sono tante squadre che si devono completare un po' come sempre. Tant'è vero, ieri l'ottimo Costantino Nicoletti diceva: ma alla fine io sono operatore di mercato, ancora non riesco a capire perché tutto si risolve nell'ultima settimana. E detto un operatore di mercato, insomma, noi che viviamo dall'esterno fa tanto pensare e riflettere.
2: Ah beh, cioè di sicuro noi ne siamo di meno, però come sempre quando i soldi non sono tantissimi, anche se poi vediamo che la Serie A spende,
1: esatto,
2: da più di altri campionati, bisogna vedere come si spende, anche quello è sempre un punto, però oltre alle poche società che ogni tanto riescono anche a spendere più di 100 milioni di Serie A, c'è una pletora di club di media, piccola fascia, quasi non investono prima delle ultime settimane di mercato. Parliamo sempre delle righe, le potenzialità economiche sono ristrette anche alle altre, quindi tante operazioni.

0: entrate in uscita si fanno alla fine perché i prezzi si riducono, ormai siamo abituati ai saldi di stagione in questa fine mercato.
1: Assolutamente, cosa che ovviamente Lucio Lucchi sia un grandissimo calcio internazionale, non riguarda gli altri campionati, no? Mi pare che anzi in Premier si continua a spendere e spendere come non ci fossero. E ho la sensazione, Lucio, che il trend sarà sempre più verso l'alto delle spese in Premier.
0: Sì, beh, per quello che stiamo vedendo negli ultimi anni è così, ma soprattutto poi il divario aumenta. Spesso negli ultimi anni è andato aumentando il divario tra le spese del campionato inglese e le altre. Quest'anno non devo dire, perché l'idea poi devo dire soprattutto ecco, per i club che hanno deciso di investire tantissimo per pochi cartellini, però di base sì, la differenza anche la Spagna, la Francia, la Germania devono stare niente. La Germania sta meglio, ma vanno sempre avanti con grande sostenibilità, quelle spese che tanto, ecco, per esempio, come quelle che ha fatto il mio Juventus qualche anno, non si vedo, visto la Turchia, ormai sta diventando, invece, al contrario delle altre, un campionato, effettivamente proprio perché gioca nell'UEFA, e investe anche lì cifre per noi improponibili.
1: No, assolutamente, anzi, mi piace la metafora che è stata utilizzata, bisogna guardare lo specchio retrovisore perché alla fine il campionato turco, eccolo, perché stanno andando lì giocatori di livello, basta guardare gli attaccanti, Osimhen, vabbè, Lukaku sul quale si può aprire mille parenti, lo stesso Vlahovic, poi c'è Greenwood, insomma tanta roba, noi ce li sogniamo.
0: Sì, ma ce li sogniamo anche, come ho detto prima, per quanto riguarda i trasferimenti. Greenwood è stato osservato da Roma a lungo, poi in realtà non si è mai affondato veramente il colpo, però lì Fenerva è stato e ha chiuso l'acquisto, ma soprattutto se tu guardi anche le età dei giocatori più preziosi della Super League, ti rendi conto che non sono vecchi. Osimhen è un 98, Greenwood è un 2001, Vlahovic è un 2000, potrei proseguire anche fra quelli tutti, Kokcu che è un talento, 25 anni, Sané comunque è arrivato, ne ha 30, è già arrivato nelle precedenti fine di mercato. Insomma, non sono più i vecchietti, alcuni sono un po' più avanti di là, ma non sono certo nella vecchiaia calcistica, alcuni invece sono nel pieno della vigoria e della maturità.
1: Lucio, prima di tre al nostro campionato c'è una cosa che mi ha colpito molto, da dire in negativo, è il passaggio di Reinders in Arabia, perché parliamo potenzialmente di uno dei centrocampisti forti in Europa, che è vero, non ha fatto bene al City, ha fatto benissimo al Milan, ma un giocatore così giovane, così forte, così importante, che si riduce relativamente, ma sono i soldi tanti ad andare in Qatar, mi sembra poi sia andato, no? È veramente triste, io questo lo giudico come una perdita del nostro calcio.
0: Sì, lui è finito in compagnia di Teghi in Arabia Saudita, per loro c'è un bellino che come ingaggio, addirittura pensa che il Manchester City dopo un anno negativo, perché Reinders è stato un anno molto complicato, ci ha fatto una valenza,
1: esatto.
0: Ha preso 55 milioni, ci ha fatto una valenza pulita, oltre 60 milioni la cessione. Uno dei tanti, Ale, è uno dei tanti che fa questa città, prende uno stipendio faraonico. Per me Reinders è sempre stato un ottimo centrocampista, non lo vedevo proprio per fare un salto ai massimissimi livelli, devo dire la verità, però diciamo poteva rimanere a giocare in Europa, ma tant'è che era stato accostato tanti club europei, molti ci hanno fatto un po' la dopo un anno negativo al City, poteva cercare rilancio. Invece ha scelto l'Arabia Saudita a 28 anni, anche lì, quindi giocatore ancora nel pieno della carriera, purtroppo ormai, ripeto, ci siamo abituati.
1: Sì, anche se la bolla araba un po' si sta sgonfiando, ma insomma, ecco, quando arrivano queste notizie mi fanno veramente molto, molto riflettere, ma mi dispiace anche perché da amante profondo del calcio, come d'altra parte, deve vedere un giocatore come Reinders, delle potenzialità enormi, in Italia fa differenza nel Milan, Lucio, nel City è male, ma il City è un po' come Massantuono al Madrid, forse servono passaggi interi, ma sono giocatori di grandissimo livello. Vediamo appunto al nostro campionato, Secondo te ci sarà una sorpresa nella prima giornata? Perché sappiamo che le prime giornate

0: lascia sempre qualcosa di strano dietro. Ricordo l'anno scorso fu la Cremonese a vincere a Milano contro il Milan. Quest'anno ti aspetti qualcosa?
1: Ma cioè, è sempre difficile fare pronostici su partita singola. Ci sono delle gare interessanti, tipo Roma-Fiorentina è di sicuro quella da tirare di più. C'è questa Fiorentina da scoprire, a Roma non è mai facile. La Roma, ricordi bene, Ale, in finale della scorsa stagione è tornata a far sembrare, tornata nel piano pratico della realtà.
0: Certo.
1: Ormai l'Olimpico Nottino, non fa più nessuno a Roma. Quindi voglio vedere se sarà ancora così questa inizio stagione. La Lazio ha anche una grande incognita. Io sono curioso più che altro dal Napoli e dal Genoa, perché hanno due trasferte molto insidiose. Il Napoli e Genova, il Genoa, e negli ultimi anni le gare a Genova e Napoli sono sempre state complicative. L'anno scorso fu 3-2 con Olga che segnò un rigore all'ultimo secondo. Sì. Due anni fa, mi ricordo, nel momento complicato di fine 2024, vinse 2-1 Napoli, vince 0 al primo tempo, secondo tempo il Genoa dominò. Quest'anno credo sarà molto difficile. E poi il Milan, su cui ho gli interrogativi, Torino giovane, a cui voglio capire il Napoli Abate che cosa riuscirà a portare. Inter e Cilo ha fatto molto bene, è una bella scommessa. Quindi queste possono essere le parti dove potrebbero esserci delle complicazioni.
0: Il Como va a Udine, io sono molto curioso di vedere quest'anno il Como si conferma, Como che ancora ricerca di un entravanti, ma ne parliamo dopo con Ivan Caria. Già questo può essere un primo test, perché l'Udinese è diventata una squadra tosta, rognosa, arcigna, cambiato qualcosa, è rimasto Zaniolo, ha preso Christensen, sempre l'ossatura più o meno, e soprattutto un allenatore che è al terzo anno, che è un po' un'anomalia in casa Udinese, sembra aver trovato il bandolo della massa. Ti dico, mi aspetto molto da questa Udinese, che penso che questa possa puntare anche magari alla zona conference. Dall'altra parte, io dico subito, a 20 agosto, se Como dovesse arrivare quinto, per me sarebbe una grande delusione.
1: Ci sono grandi aspettative, Ale. Certo, riuscire a fare un ulteriore salto in avanti non sarà facile per il Como.
0: Il Como spende però, Lucio. Cioè, io vorrei uscire da questo equivoco. No? È vero che il Como è una cittadina piccola, poco, o anche ogni tanto pubblicizza adesso. Investe. Ha una proprietà che vuole spendere e può spendere e espandere. Se arriva quinto è un gran fallimento, ma ti dico proprio fuori dai denti, a te anche alcune antipatie sicuramente.
1: No, ci può stare come valutazione, per me fallimento no, perché poi alla fine se guardo come investe il Como, come investe tanto, ma l'unica eccezione è stata Domenico Pass a livello di Artellino Pingo.
0: Sì. Però
1: gli investimenti, cioè Cialoba costa una trentina di milioni, gli altri sono tutti più o meno ranati, non c'è nessuna spesa folle. A me questo per il Como, che sa anche spendere tanti soldi, ma sa anche spendere, l'aveva fatto l'anno scorso, dove il massimo della spesa era stato poco più di 20 milioni, ricordo, ecco, per esempio Jesús Rodríguez, mi pare fosse stato il colpo più costoso, che era costato 20 milioni e mezzo. Per quanto riguarda il campo, io vedo una squadra comunque molto competitiva, su questo non c'è dubbio, che si è portata anche per Cialuba.
0: È forte, cioè,
1: è un bel colpo. Devo capire i terzini, sai, perché Kaiki, Couto è un terzino molto di spinta, Borussia Dortmund si faceva vedere, Kaiki conosco poco, devo dire, dal Brasile, quindi devo capire questi giocatori potranno incidere. Di certo rimane competitiva per il quarto posto, però poi c'è la Champions League. Io la vedo a pieno nella bagarre europea, però confermarti non sarà
0: facile. Assolutamente difficile. Io credo però una cosa, che a questa squadra va appunto attaccante. Se il Como prende Ken, o per lui, insomma, tra le prime quattro c'è l'Inter, che è seguente superiore, c'è Napoli, che è superiore, la Roma, che per me resta lavorita per lo scudetto, lo dico ora, ma
1: non
0: le altre...
1: lo sguardo di Gabriele Lattini.
0: Sì, sì, ma io credo che bisogna anche uscire da questa logica. Cioè, la Roma sta facendo una squadra a vincere.
2: No,
0: sì, sta facendo una squadra a vincere. Comunque, resta la Roma.

0: ma superiore, e le altre sono a livello del costo, se non addirittura inferiori.
1: Sì, ma per me si gioca, poi dipende anche come, se ti arriva una giornata dalla fine, arrivi quinto, comunque hai fatto un grande percorso. L'anno scorso il Como fino alla fine del campionato aveva fatto un percorso pazzesco. Per me, se una tra Milan e Juventus non si può suicidare,
0: non ci va, certo, quinto, certo,
1: sarebbe
0: certo.
1: Comunque stato un anno assolutamente positivo. Poi Bologna, ecco, in Italia viene speso sbeffeggiati quando si parla del percorso, ma il corso è importante, poi contano anche i risultati. Quando tu stai costruendo un progetto sono importanti entrambe le cose. L'uomo è riuscito a raggiungere sia il quarto posto, portare avanti un percorso, ma anche se è arrivato quinto, io il giudizio è mantenuto esattamente uguale.
0: Io su questo sono assolutamente d'accordo con te, ma come sono stranamente d'accordo con te, sto facendo delle riflessioni molto lucide e molto interessanti, la questione del percorso. Se tu l'anno scorso eri quarto, e hai ragione, grazie al suicidio di Juve e Milan, lo studicasi per la Roma, però quest'anno, visto la proprietà che hai, visto le ambizioni che hai, devi alzare un minimo l'asticella. Se arrivi quinto o sesto, dal mio punto di vista è un passo indietro in quel percorso. Cioè, e chiudo il ragionamento, il Como è una realtà, ma io credo, o è un'illusione, come non credo?
1: No, certo, però ecco, già se tu ipoteticamente ti riuscissi a mantenere competitivo per la lotta alla Champions League, certo, poi nei conti, e anche in Europa comunque fa la sporca figura, per me anche questo sarebbe un risultato importante. Bisogna capire anche la Champions League come l'ha affrontata, quante energie sarà, fisiche e mentali. Infatti, no, già la sfida di Brando del Como è capire come affrontare questo impegno, che è un qualcosa che il Como vorrà poi riproporre nei prossimi anni, che sia Champions, che siano altre competizioni, che non è scontato, sarà difficile il Como riarrivare tra le prime quattro con questo impegno qui. Però aspetto che, ecco, l'obiettivo deve essere rimanere competitivo nella zona europea in Italia e fare qualcosa anche in ambito internazionale. Penso che questo sia l'obiettivo di quest'anno. Poi certo, quarto posto rimane nella terra della proprietà.
0: No, assolutamente. Intanto, nota di servizio, il signore di cui sono cominciato il balletto, e arrivano anche le cotte, se possiamo, per favore.
1: Oh,
0: abbiamo appena cominciato il balletto, questa cosa interno, visto che evidentemente leggermente
1: ascolta non può capire.
0: Può capire, ma è la cosa più bella. È la cosa più bella. Senti, invece, continua a muoversi la Lazio, io fra mille dubbi. Sutalo è sicuramente un colpo, 3 milioni con 7 e mezzo di riscatto. Abbiamo sempre del titolare della nazionale croata e del centrale titolare dell'Ajax. La parte però, che non ho mai creduto all'illusione Icardi, ma proprio non ci ho mai creduto, arriva Bamba, giocatore del Senegal, dal Rouen mi pare. Non lo so, io continuo ad avere dei dubbi enormi. Intanto ora è uscito dalla struttura e balla, ti posso dire questo, che è la cosa fatta. Ora se la non me lo toglie, giuro che
1: vai. Non credo possa adesso, quindi è balia degli eventi.
0: Vai.
1: No, comunque dicevo, sulla Lazio c'è poco da dire. Sì, potrebbe essere un discreto innesto. Bamba Dieng, che peraltro ti riporto, mi ricordo essere uno dei pupilli del grande Malou in campo.
0: Sì, è vero.
1: Un saluto, me lo ricordo, nelle passate Coppe d'Africa, me lo ricordo addirittura al mondiale del 2022, quando iniziò a farsi vedere anche in ambito internazionale, e i collegamenti con lui ne era estasiato, più o meno. Parliamo di un discreto attaccante in Ligano, tante volte, discreto attaccante di movimento, non centravanti di struttura, di certo, per me non cambia nulla.
0: Ma nemmeno per me.
1: Un po', sicuramente.
0: Leggo, perché sai, entrare nel mondo in questo è molto difficile. Di uno titolo che nel frattempo vacanza, ma che se l'è presa con Gattuso l'avrebbe rimproverato di non aver preso Icardi a causa delle reazioni fatte da Gattuso dopo la sconfitta col Manto.

0: questo è un delirio. Sì, è un delirio.
1: Sembra, sì, al di là del delirio, non credo che sia giusto. Avesse fatto quelle direzioni, Icardi si è corso. La distanza era notevole anche dal punto di vista economico. Questo che per me è stato il discorso degli ultimi giorni. Abbiamo un'altra idea. Per me, Icardi rimane un signore attaccante. Una squadra di fascia che in questo momento quasi non ha obiettivi, è vero, deve stare attenzione a non farsi rischiare, però come ti dico sempre Ale, i valori della bassa classifica sono talmente mediocri che riuscire a procedere veramente un'impresa. A questo punto ha più senso puntare un giocatore un po' più giovane, magari con meno appeal a livello di nome, su cui per anche solamente pensare di costruire un biennio Icardi, veramente, no? A me non convinceva neanche come scelta tecnica, ti dico la verità.
0: No, hai toccato il tema, anche quello, no? Della retrocessione, hai detto è difficile procedere, però tre ai noi purtroppo faranno. Chi sono dal tuo punto di vista le candidate?
1: Guarda, al momento non voglio dire non ci siano dubbi, però se vedi i valori di alcune squadre ti rendi conto di come Lecce, secondo me Rosinone, il Venezia stesso, rischino tanti di scendere giù, c'è pure Monza di Juric, cioè queste sono le quattro squadre meno competitive, una di queste è Albert, poi solamente scendono. Io voglio ancora attenzionare, oltre promosse, però il Lecce, caro Ale, il Lecce è stata una squadra che ha segnato meno di 30 gol,
0: sì, vero.
1: Il non bomber Tulic ha provato a arrabbarsi in qualche modo, ha dato questo jubel, sì. Dal Parì, se riesce a trovare quel gol davanti Lecce a queste squadre qui, se lo trova rischia di finire risultato nella lotta, però per valori sono queste qui. Venezia, se ti do una al Venezia forse potrebbe fare qualcosina meglio, non è ancora molto bene. Frosinone molto indietro.
0: Lo vedrò domenica che sarò a Frosinone per la Juventus, mi farò già
1: nulla di spuntata.
0: No, sono d'accordo.
1: Può accadere di tutto. Tutto la Juve ancora deve trovare delle certezze e le piccole partono sempre di solito con un passo abbastanza elevato.
0: Cioè, da quello che dici Lucio, quest'anno la soglia salvezza è ancora più bassa, quindi, secondo te? Cioè, ormai negli anni ci si salva con 3-34 punti, e con 40 fa un po' di conference adesso.
1: No, ma io invito tutti a guardare le quote salvezza degli anni, ma degli anni intendo, non degli ultimi 3 o 4, degli ultimi 10 anni di A. Nessuno raggiunge mai un punto a partita media.
0: È vero.
1: Nessuno raggiunge i 38, non dico i 40. Addirittura negli anni abbiamo visto quotazione a 32, a 31 punti.
0: È vero.
1: Ripeto, noi ci siamo abituati a queste medie. Qui io ero piccolo negli anni migliori, insomma, primi anni 2000 ancora. La Serie A è un campionato competitivo. Ma io vi invito, come sempre, a vedere la classifica del campionato 2004-2005. Dove la penultima in classifica ha 41 punti, adesso ne ha una ventina o più, la metà.
0: Ma infatti, quindi, caro Ludo,
1: tra il 19 e il 7 posto erano 7 punti.
0: Bravissimo.
1: Di vario. E quindi dopo il ragionamento, ti lascio la parola.
0: No, ma hai ragione.
1: All'epoca aveva senso il campionato di Serie A 23 perché tutti erano competitivi e quindi la classifica era tutta, il campionato era vincente. Con i valori di adesso questa Serie A di squadre è un campionato meno competitivo.
0: Ma infatti dicevo, caro Lucio, che la famosa soglia a 40 punti era in quegli anni. Oggi la soglia è 30 punti. Dai, diciamoci 30, la verità.
1: 33 e 35 al massimo. Ma sì. È meno di un punto partita di media. Vuol dire che tu potresti permetterti di non vincere, ipoteticamente parlando, fare 35 invece 3 sconfitte, resti salvo, che è una qualcosa per il calcio già 20 anni fa, per i valori di Serie A di 20 anni fa era inconcepibile. Tra l'altro, squadre che tu vedi con 41 punti nel 2005 penultimi classifiche erano squadre con giocatori forti. Adesso, con tutto il rispetto, ecco, quelle che abbiamo nominato, quella Serie A lì non so quanti punti fa.
0: Tanto è vero, chiudo questo

0: editoriale con te, Lucio, bisogna farne di più insieme di editoriale.
1: Beh, no, è un dramma.
0: No, no, invece,
1: non per me, ma per voi.
0: Invece, assolutamente no. Tant'è vero che faccio un salto indietro, bellissimo questo passaggio che hai fatto. Forse, per esempio, la Fiorentina l'anno scorso non si sarebbe salvata così agilmente.
1: No, no, te lo dico, non si sarebbe salvata. A due terzi del campionato con una media punti, avete avuto troppi di distacco, non sarebbe salvata, non è reso vinto, non abbiamo la controva. In quella sera non si sarebbe salvata. L'anno scorso, dico, ma forse devo ricordare che ne parlavamo, io anche nei momenti
0: sì,
1: non ho quasi mai avuto dubbi, perché purtroppo i valori delle ultime, con tutto il rispetto da quelli che sono, non lo so, Verona e Pisa non hanno fatto 40 punti
0: in due. No, ma infatti qual è, ci salutiamo, la cosa che tu potresti tecnicamente sbagliare totalmente un girone, quello di andata, se fai benino quello di ritorno ti sa, cioè questa
1: è la Fiorentina,
0: ecco,
1: esattamente quello.
0: Bene, Lucio, grazie, ci vediamo un po'.
1: Grazie a voi, sì, più tardi.
0: Ciao Lucio, grande Lucio Marinucci, guarda che questa riflessione è una riflessione, allora, da un lato sicuramente interessante, che ti fa capire che puoi comunque cambiare marcia in ogni caso e non abbandonare mai le speranze. Dall'altro però ti mette davanti ad una situazione per cui veramente, se sei una squadra mediamente attrezzata come la Fiorentina l'anno scorso, tu puoi permettere il lusso di sbagliare totalmente un girone, cambi in marcia al girone di ritorno, non solo ti salvi ma lo fai anche in anticipo. Vediamo quest'anno, ecco perché la riflessione di prima, io in un campionato tra virgolette normale metterei la Lazio, ma lo dico veramente con enorme dispiacere, tra le candidate alla retrocessione per tutto quello che sta accadendo, ma siccome questo è un campionato dove le gerarchie sono talmente lineari e talmente diverse, anche una squadra di medio bassa classifica, una squadra di bassa classifica, che ci si può salvare comodamente. Allora, abbiamo anche un male, ma si sforiamo un paio di minuti, lo sentiamo, vedi l'editoriale con Lucio ha sicuramente molto stimolato i nostri amici. Prego.
2: Una piccola considerazione, ma se il Coves arrivare quinto è perché sarà un fallimento, ma allora Milan e Juve l'anno scorso cosa hanno fatto? Catastrofe.
0: No, no, hai ragionissima, hanno fallito. Hanno fallito, tant'è vero che si leccano le ferite di un'uscita alla Champions gravissima. Questo è un ragionamento che io porterò avanti, giusto sbagliato, ma credo che sia abbastanza stimolante. Io penso che il Como lo dobbiamo inserire tra le big del campionato. Può sembrare un ragionamento un po' forzato, ma per solidità della proprietà, per investimenti e per ambizioni dell'allenatore, il Como lo mettiamo lì. Poi è chiaro che l'iperbole qual è, se arriva qui non è un fallimento, evidentemente ho cercato di estremizzare un po' il concetto. Ma oggi, quando vado a fare quella che ha la griglia, no? Che piace tanto, beh, io come la inserisco tra le prime quattro. Poi se arriva quinto ci sta, quindi ho estremizzato. Se arriva a settimo, io sono perplesso dalla stagione del Como. Se invece noi riteniamo il Como una società che non può ambire, allora è un altro discorso. Forse gli metto troppa pressione al Como? Sbaglio? Ci sta. Ma ripeto, per ambizioni dell'allenatore e della proprietà, io devo inserirla tra le prime quattro. Chiaramente la prima, ma tra le prime quattro sì. E ho anche questa idea. Mentre non mi aspetto nulla dalla Champions, correttamente, insomma, è il debutto, sarà inserito nella fascia, nella quarta fascia, perciò non mi aspetto niente. È il campionato sì. Io credo che, tornando al ragionamento di Lucio, il percorso prevedeva quest'anno l'Europa League e l'anno prossimo magari la Champions. hanno saltato passaggio, e quindi adesso la Champions può essere una vetrina, ma il campionato deve essere una situazione in cui questa squadra, questa squadra con allenatore ambizioso, con giocatori ambiziosi e con portiere ambizioso, si deve confermare. Bella lezione, torniamo tra poco con i Maccardia.

0: Torcio. Ancora Torcio nella mattina di TMV Radio, a cura di Vincenzo Maraggio.
1: E allora eccoci qua con voi Alessandro Sarelli e Gabriele Latini. Usciamo dal Toriale, capito? Sui temi del mercato, e lo facciamo guardandoci con la relazione del mercato web, c'è il nostro carissimo Ivan Cardia. Ciao Ivan!
2: Ciao Alessandro, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno, buongiorno Ivan. Allora, leggo proprio sul nostro sito, tutto mercato web, Fortini e del Torino, da Sani per le visite. Questo libera Ciamani?
2: Sì, sì, potenzialmente sì, nel senso che comunque il Toro ha chiuso questa operazione con la Fiorentina in prestito a Rosso, mezzo milione di euro, con diritto di scatto a 9,5 milioni di euro. Non è automatico, diciamo, via libera a Casciani in direzione Roma, però adesso diciamo il Torino non è grossa un sostituto, e la Roma vuole tutti Romora con la possibilità di andare ancora su Malik Fofana, tornerà alla carica per Casciani sicuramente, penso possa, diciamo, delibera del Torino in questo caso.
1: Penso di sì, penso di sì. Sempre rimanendo sulle pagine di tutto il mercato web, si rilancia questa idea che torna, vengo alla Juventus, Lehtegui. C'è qualcosa di concreto, oppure siamo sempre ai primi sondaggi, detto che poi il mercato si chiude tra poco di una settimana?
2: C'è di vero la voglia di, o quantomeno ormai non è spasmodica, però insomma, diciamo, l'interesse, diciamo così, di Lehtegui a tornare a confrontarsi con la Serie A e con calcio diciamo più competitivo, ricco, ma più competitivo di quello arabo. Quindi questo sicuramente la proposta è arrivata. E può essere un'idea, una soluzione alla Finot, per la Juve comunque c'è anche il nodo legato alla presenza di David,
1: esatto.
2: Dato che comunque Ecator è dato come gioco accanto, sicuramente non è ancora uno, vedremo se non partirà prestito da qui al mercato, comunque diciamo che non per il futuro, però la Juve ha preso Colomani ancora oggi, quindi c'è da fare posto. Io credo che l'idea della Juve sia quella, continua a essere quella, cedere David e fare posto a qualcun altro che possa essere Lehtegui. Poi ovviamente tra Lea e la sua realizzazione ci passa il lavoro degli uomini di mercato.
1: Ma perché ti chiedo a chi si cede David? Non mi sembra che ci sia tutta questa short list per venire poi all'altro argomento, quello di Gregorio. Cioè, mi pare che sono grandissime offerte.
2: È una coda.
1: E appunto.
2: Ma è la grande difficoltà da Juve, di Cavalli e di Sara, perché hanno trovato un gruppo oggettivamente non si è valorizzato nel tempo.

stagione, ma diciamo che nell'ultima stagione, visto che ne ho fatto solo una, di Gregorio, gli ultimi due, hanno perso entrambe la PIL sul mercato,

0: una grande difficoltà per questi giocatori che non si sono valorizzati nel loro passato Juventus, in realtà hanno stipendi abbastanza complicati da sostenere per club che non siano di primissima fascia, e dato che non hanno in questo momento un mercato di primissima fascia, capisci bene come sia difficile trovare soluzioni. Ecco.
1: La domanda che ti faccio è questa, Ivan: l'attaccante in casa di Juve, lascio perdere il centrocampo perché è un'altra questione, l'attaccante arriva a prescindere dall'uscita di Davide o no? Perché, e vengo subito da te, non puoi dimenticare che l'altro attaccante è Milik, che io ritengo il più forte di tutti al momento, ma non bene, addirittura ieri non si è allenato per una lombalgia. Quindi cosa fanno? Rischiano Milik oppure, a prescindere, David entra o esce o meno, fanno un altro attaccante?
0: Ma secondo me, se non parte David o Milik, ma insomma Milik mi sembra abbastanza difficile trovare da qui dentro, il Juve prende un altro attaccante soltanto se trova, diciamo, proprio un'occasione clamorosa. Okay. Che dubito possa essere Teghi, però insomma, poi potrebbe avere anche l'ultimo giorno di mercato quali dinamiche da innestare. Quindi secondo me è questo lo scenario. Se non parte nessuno, l'attaccante è un po' complicato da portare a termine, anche perché poi a quel punto hai Verdi in rosa e poi proprio già fa spaccare il dimenticato, perché altrimenti non trovo nessuno anche l'anno dopo.
1: Esatto.
0: Quindi le cose da fare, anche perché comunque nella 1 quindi minimamente la Juve è a posto in teoria ad oggi, insomma, con quella cosa lì non è a posto realmente il valore degli uomini che vorrebbe, però è difficile puntare su un altro se non parte da lì.
1: Anch'io. Senti, invece leggevo che su Ken non c'è soltanto il Como, ma anche l'Atalanta, che avrebbe fatto la solita offerta da 30, che chiaramente la Fettina ha rifiutato. Ma tornerà all'assalto l'Atalanta?
0: È interessata, però io vedo molto più probabile uno scenario legato al Como, francamente.
1: Okay.
0: Si può tornare l'Atalanta con due attaccanti, due davanti, ha capito che ci sono dei margini per chi parta, e parte è normale che faccia ora, perché comunque la torta è andata così tutta la Fiorentina, però insomma è uno che mi fa fatto molto molto bene, è che a questo punto per esempio di fascia diciamo appena sotto primissima è uno che si può garantire un certo numero di gol. Credo che il Como sia una situazione molto probabile, comunque detto che poi deve presentare un'offerta, molto non c'è questo elemento, però la situazione che poi arriva.
1: Quindi Fiorentina è entrata nell'ottica da cessione di Ken?
0: Sì, che non vuol dire cederlo a forza, però sì, ad oggi insomma la Fena ha sempre detto che non sarebbe partito, ma faceva parte degli scambi, lo dice ancora, ma abbastanza forte la sessione che possa parlare. Poi ripeto, questo diciamo Fiorentina può entrare a venderlo, serve che arrivi comunque un'offerta di un certo tipo, ecco, quindi quella è variabile. Io sono convinto che la possa abbia presentato un prossimo giorno, ormai siamo a ridosso della fine, ma
1: è anche lui che se ne vuole andare, la possiamo mettere così, vuole andare a fare rap da qualche parte.
0: Ma ora, secondo me quello che risulta non così tanto, nel senso che comunque lui ha usato la maglia numero 9, ha fatto un bel campionato, si è messo a disposizione di Rosso, vede intorno a sé un progetto comunque ambizioso, perché effettivamente la Fiorentina con Paratici c'è stata, ha fatto tante operazioni di un certo tipo, vede attorno a sé dei giocatori che possono assistere in maniera diversa da come non accadeva l'anno scorso. Tra l'altro la Fiorentina probabilmente potrebbe dare un altro esterno offensivo come poco più, quindi diciamo che

0: che non ha una magna da quel so di andare via da Firenze, chiaramente se arriva un progetto un uomo che fa la Champions, che ha ambizioni ancora superiori in questo momento alla Fiorentina, si fa attrarre, si può far attrarre, ma secondo me più di una dinamica legata al club.
1: Certo.
0: Ben, se il 2 settembre è ancora a Firenze, non credo che dei particolari problemi.
1: Due cose ancora. Andiamo all'Inter. Allora, Giunta, giocatore dell'Inter, che ha praticamente pescato a piene mani dalla Premier, e poi questa voce che è uscita del Barcellona sull'Adaro, c'è qualcosa?
0: In Spagna e Adaro hanno spinto tanto, sicuramente il Barcellona, poi non si sa come far fare tutto questo.
1: Sì, appunto.
0: No, vabbè. È uno dei misteri del calcio da qualche anno, come il Barcellona si possa comprare tanti giocatori senza avere apparentemente soldi, no, vabbè. No, comunque il Barcellona è il numero 9, il feeling, cioè diciamo l'interesse per Lautaro non è una novità, nel senso, ti ricorderai, prima del Covid l'aveva il giocatore del Barcellona,
1: sì,
0: poi,
1: sì.
0: Poi non si è nulla, nelle due stagioni più volte si è parlato dell'investimento del Barra nei suoi confronti. Ad oggi, allora, al momento questa offerta da 100 milioni di euro, di cui hanno parlato sia in Spagna sia in Argentina, non risulta, non è data, il che è normale, perché comunque le trattative, diciamo l'offerta fase finale delle trattative, quello che arriva dal club è che se arrivasse non sarebbe considerata, sarebbe rifiutata a prescindere, e io ti dico che al di là del fatto che Inter giustamente mi mandi questo tipo di messaggio, io ci credo abbastanza per un fattore che è quello del tempo.
1: Esatto, cioè, volevo proprio arrivare lì.
0: Un conto c'è Lautaro secondo me a giugno luglio, c'è una proposta del genere, mentre dico che lo impacchetta, però quantomeno la prende in considerazione e forse l'accetta anche al 20 agosto, con una difficoltà molto grande fra un sostituto e il cambiato alle porte, è molto difficile accedere un giocatore come Lautaro anche davanti alle cifre. Quindi io all'ingenuità ci credo, c'è una variabile va citata, è che comunque l'Inter e molti club è la proprietà di un fondo, i fondi danno i soldi, ci vedo, ribadisco che Marotta, Chido e Bacin, si arriva a 100 milioni di euro al 20 agosto per Lautaro, dicono no ragazzi, non si fanno così queste operazioni, ce lo chiedevate il 1 luglio e magari ne parliamo, ora non si può. L'imponita è legata al fatto che comunque poi devi andare a spiegare a una proprietà straniera che i soldi stiamo rifiutando 100 milioni di euro per un giocatore che dopodomani fa 29 anni, perché Lautaro tra l'altro è l'ultimo sabato,
1: sì.
0: Quindi quella è la piccola moneta che lascio, che possano spiegare altri, perché poi c'è la tifosi da gestire. Non è facile, e credo che Octree abbia capito che le fortune di un club anche a livello economico dipendono da quelle sportive,
1: sì.
0: Perché l'Inter ha messo a posto i bilanci facendo buoni risultati in campo, non è che li abbia posti in altre maniere, e quindi credo lo farò che presa l'Inter,
1: sì,
0: c'è questa variabile da citare.
1: Con una tuta arrivo all'ultima cosa, anche perché l'alternativa che poteva essere Bamba Dieng alla Lazio, vabbè, una battuta, mi perdoneranno i tifosi della Lazio, insieme a Sciuta. Lo Sciuta invece è una buona operazione, credo. Ora Bamba Dieng non credo che possa far tornare il sorriso a Mantuso.
0: No, anche per la verità, ho vinto questi due affari. Sciuta così è una buona operazione, perché già conosce l'area. Disponibile a condizioni interessanti, Dieng è un'operazione legata evidentemente a questioni economiche, perché arriva vincolato, in Francia non ha neanche fatto lui da Dieng, non ha fatto neanche l'anno scorso, se ne ha 10 gol,
1: sì.
0: Non è proprio un super straniere, può essere un giocatore interessante, secondo me il problema è legato alla situazione in generale della Lazio, che è una squadra

0: che ha delle lacune, e anche alle dinamiche, diciamo, di mercato, cioè se vai a bussare dei capi e poi ti presenti con Deng, insomma, parli, ma anche con Pinamonte, anche Pinamonte, cioè nel senso anche Pinamonte era una che comunque dà un determinato tipo di garanzia in Serie A, invece ti presenti comunque con una grande incognita, e insomma i tifosi non ridono, secondo me, e fanno anche bene, io credo.
1: Anch'io. Ivan, grazie, prestissimo come sempre, un abbraccio Ivan, Cardia.
0: Buon proseguimento.
1: Ciao caro, allora, noi adesso andiamo in pausa, che c'è Latini? No, mi sono arrivato qualcosa. E andiamo in pausa, rientriamo con Luca Calamai, poi forse se la linea assiste torneremo dal buon Alain Balnegri a Barcellona. Poi abbiamo fatto una bella prima ora anche con tutti questi approfondimenti di mercato, linea alla regia, poi Luca Calamai.

0: Allora, ragazzi, rientro con una notizia che va verificata, ma che sta uscendo proprio ora. Magari la verifichiamo, sai come, Gabriele, chiamando il nostro Renzo Beccarisi, perché pare che siano saltati i test atletici di Bamba Dieng. Quindi vediamo, insomma, di confermare questa cosa. Magari lo chiamiamo nella prossima slot di Roro Calcio. Sarebbe oggettivamente clamoroso. Ma intanto diamo il benvenuto a Luca Calamai. Ciao Luca!
1: Ciao, c'è un'altra cosa
0: clamorosa.
1: Mamma mia, ragazzi. Ma non diamo altre indicazioni, solo questo.
0: Però. Soltanto questo, sai tu, Mizzeluca, che poi le vanno verificate nel dettaglio.
1: No, infatti andremo. Usiamo il condizionale.
0: Stiamo usando il condizionale, ma sarebbe veramente clamorosa. Quindi adesso la verifichiamo con calma. Però partiamo da qui, no? Da questi due acquisti che ha fatto la Lazio, Ciutalo e eventualmente Bamba Dieng. E parlo anche di Lazio, Luca, perché è l'unica che ha steccato clamorosamente in Coppa Italia.
1: No, l'abbiamo già detto, se non sbaglio più con te, è una ferita per il calcio italiano, perché stiamo parlando di un club di grande storia, di grande prestigio, tradizioni, con un fiume tifo che in questo momento è in erezione, è un momento da ferita, ecco, nella ferita ci sta tutto. Lo ribadisco e lo dico per l'ultima volta, questo non vale per il presidente Lotito, vale per tutti i proprietari. Le società di calcio, se un presidente proprietario pensa di essere padrone di un marchio, di una storia, di un vissuto, di una passione popolare, come l'errore più clamoroso del mondo. I proprietari sono dei gestori, un qualcosa che gli viene affidato, ma gli viene affidato nella necessità, nell'obbligo di dover poi rispondere al mondo con un progetto serio. Io non sono naturalmente per poter dire niente a nessuno, perché nessuno rubare niente a nessuno, però se lo Tito non ha più forza economica per far tenere la Lazio a livello del suo essere, del suo nome, del suo prestigio, deve passare di mano, perché altrimenti commette un qualcosa che è clamorosamente sbagliato, cioè non capisce che cosa vuol dire essere presidente di una società. Primo passaggio, rispettare tifosi e capoveso. Allora, aspettando questo grande punto interrogativo, io ti devo dire che Ciutalo anche scusa il punto interrogativo, cioè è un giocatore che era partito con grandissime potenzialità, grandissime aspettative. Ora è un giocatore tutto verificare, certo. Questo lo dico. Noi andiamo incontro a un campionato di Serie A particolare,
0: sì.
1: nel quale